0: Sentiamo il presidente della regione Piemonte Cirio, intervistato da Marco Spadavecchia.
1: Si sta intervenendo con 3 Canadair dei Vigili del Fuoco, 4 elicotteri della Regione Piemonte e in particolare un elicottero Ericsson che ci è stato mandato direttamente da Roma. Abbiamo 135 sfollati. Abbiamo appurato che l'origine degli incendi è dai temporali. C'è una base che è 40 gradi da oltre 20 giorni che hanno reso secco il bosco e il sottobosco. E dall'altra parte l'innesco che viene dato dal fulmine. Fuoco vuol dire fumo, fumo vuol dire qualità dell'aria e abbiamo l'ARPA Piemonte che però ha certificato che al momento, tranne un picco ieri a Domodossola, che però è durato molto poco, la situazione è nella normalità.
0: Ora all'estero potrebbero incontrarsi nuovamente la prossima settimana i negoziatori americani e iraniani. In tarda serata un funzionario di Washington ha dichiarato: se l'Iran non fornisce la polvere nucleare, non c'è accordo.
2: Nel giorno in cui le armi tacciono, i negoziatori del Qatar si recano a Teheran nel tentativo di rimettere in moto la diplomazia. Per Washington i colloqui tecnici con l'Iran proseguono, ma il cessate il fuoco è finito. A dirlo è il presidente americano Trump, che lascia intendere che siano stati gli iraniani a chiedere la continuazione dei colloqui. Le dichiarazioni di Trump vengono comunque lette come la possibilità di una de-escalation e arrivano dopo notti di attacchi aerei americani e della successiva risposta iraniana. A pesare, oltre ai bombardamenti, anche la decisione del Dipartimento del Tesoro americano di revocare la deroga che consentiva all'Iran di vendere il proprio petrolio sui mercati internazionali, caposaldo del memorandum d'intesa firmato il 18 giugno e che entrambe le parti si accusano di aver violato. La calma attuale resta dunque carica di tensione. Teheran annuncia che risponderà a qualsiasi attacco contro le sue infrastrutture anche colpendo Israele, mentre il traffico attraverso lo stretto di Hormuz, che aveva ripreso vigore dopo la firma dell'accordo, prosegue, ma stando al monitoraggio marittimo sarebbe nettamente diminuito proprio a causa degli ultimi scontri. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Apple fa causa a OpenAI per il furto di segreti commerciali, lo riporta la rete CNBC, sottolineando che Cupertino accusa OpenAI di aver rubato la sua proprietà intellettuale per sviluppare l'hardware destinato ai consumatori. Paura su un volo Ryanair in Grecia, un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò, questo racconto dei testimoni. E alla fine se l'è cavata con lesioni al collo e ustioni, l'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Il fondo di investimento Apollo ha fatto una nuova offerta per acquisire la compagnia aerea EasyJet dopo che già l'altro fondo Castle Lake aveva offerto lunedì 6,9 sterline per azione. La RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Ranucci. Il sindacato dei giornalisti FNSI accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. E veniamo ora alla pagina politica.
3: Raggiunto un accordo sul voto dei fuorisede, nella maggioranza resta aperto il confronto sul nodo delle preferenze. Per Fratelli d'Italia un'intesa è possibile, ma dal leghista Molinari, ospite di Radio 24, arriva una nuova frenata.
4: Pensiamo che oggi andare a ricambiare il testo su un tema sensibile come quello delle preferenze sia molto complicato. Incaponirsi sulle preferenze non ci sembra che abbia molto senso. Poi ripeto, se troveranno una mediazione che vada bene a tutti, non è questione di vita o di morte.
3: Archiviato l'appuntamento di Napoli, nel campo largo intanto si va verso un rinvio della manifestazione prevista a Padova il 15 luglio, ufficialmente per consentire ai leader di seguire i lavori sulla legge elettorale, contro la quale Più Europa annuncia una notte di veglia davanti a Montecitorio a partire da martedì sera. Da Azione invece Calenda torna ad attaccare il pentastellato Conte per le sue parole sulla Russia e sfida il campo largo annunciando una contromanifestazione in campagna per il 21 luglio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La cronaca: Filippo Oldani, il giovane fermato dopo il ritrovamento del corpo della madre lunedì in una casa di Saremo, è crollato durante l'interrogatorio.
5: Ha confessato di aver ucciso sua madre, Filippo Oldani, 20 anni, di Cusago, nel Milanese. L'assassinio il 6 luglio scorso, nella casa delle vacanze della famiglia, in Liguria, a Sanremo. Il corpo della signora, Lorella Capano, 58 anni, era stato trovato nell'ingresso dell'appartamento con evidenti segni di violenza sul collo e sui polsi. Il ritrovamento in serata, intorno alle 22, dopo che era stato lo stesso figlio ad allertare i soccorsi. Porta chiusa dall'interno, i vigili del fuoco erano dovuti passare da un balcone. Intorno alle 19, secondo il medico legale, il momento della morte, il ragazzo, studente universitario, aveva sempre negato la sua responsabilità, affermando di essere uscito di casa intorno alle 19:30 per mangiare una pizza e di essere rientrato trovando la porta sbarrata. Ancora sconosciuto il movente, Filippo Oldani è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Ha risposto alle domande piangendo più volte e ha rivelato il suo legale al termine dell'udienza durata 2 ore e mezza. I vicini di Cusago, dove il ragazzo viveva in un elegante appartamento con la madre, casalinga, da oltre 10 anni separata dal marito, parlano di un rapporto sereno tra i due, senza particolari liti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Siamo alla pagina sportiva tra calcio e tennis, partiamo proprio da Wimbledon con il servizio.
6: Sarà tra Jannik Sinner e Sasha Zverev la finale di Wimbledon domani. Il numero uno del ranking mondiale ha superato in 3-7 Novak Djokovic. Il tedesco, vincitore dell'ultimo Roland Garros, ha battuto sempre in 3-7 il sorprendente britannico Ferri. Così Sinner sulla sfida che l'aspetta contro Zverev.
7: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. La vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento.
6: Oggi intanto la finale femminile col derby ceco tra Muchova e Noskova. E il campionato del mondo di calcio ha la sua prima semifinale ad affrontare la Francia. Il 14 luglio alle 21 italiane a Dallas sarà la Spagna. Spagnoli che si impongono per 2-1 sul Belgio a Los Angeles. Alla mezz'ora il gol di Fabian Ruiz, 11 minuti dopo il pareggio dell'atalantino De Ketelaere. Nella ripresa l'infortunio del portiere belga Courtois, sostituito da Lammens, impreciso nel finale sulla conclusione di Cubarsí, su cui si avventa Merino, già decisivo contro il Portogallo a siglare il definitivo 2-1. Oggi alle 23 a Miami, le 23 italiane, il duello tra Norvegia e Inghilterra, poi nella notte alle 3 di notte l'ultimo quarto di finale tra Argentina e Svizzera. E sempre oggi per la MotoGP qualifiche e alle 15 gara sprint al Sachsenring per il Gran Premio di Germania. Dai 12 Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
9: Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
10: Ci siamo, dai che è venerdì, eccolo, dai Leonardo, che è venerdì e mancano due settimane.
11: Io mi metto in malattia, guarda.
10: Ma no,
11: visto si può che... ancora mettere in malattia come una volta?
10: Come una volta, in che senso? Anche adesso esiste la malattia sul lavoro.
11: Sì, ma io ricordo che una volta molti dicevano mi metto in malattia e lo facevano. Quindi anch'io mi metto in malattia. È possibile?
10: Noi segnalo che ti sei lamentato anche su Facebook. C'è una tua foto di te che stai per approcciarti alla radio dicendo in radio non si finisce mai. Non esatto, si finisce perché... mai. C'era proprio una polemica. Mai, in onda, luglio, mai.
11: È vero. Ma questo guarda, perché è una particolarità vostra di Radio 24
10: nostra,
11: perché
10: va bene, avanti.
11: Sì, l'abbiamo detto più volte, perché voi essendo giornalisti, quindi contratto tempo indeterminato, pagati tutto l'anno, non vi si può mandare in vacanza a giugno e condurre ad altri, perché siete pagati tutto l'anno, non avete un contratto, diciamo, per la trasmissione e basta. Quindi
10: non siamo,
11: dovreste
10: esterni,
11: rinunciare voi. Sì, non siete esterni, dovreste fare un atto di buona volontà e rinunciare voi al compenso di luglio e agosto, in modo da dare spazio ad altri e fermarvi contemporaneamente in quei due mesi.
10: Va bene,
11: questo
10: va
11: atto
10: bene.
11: Di buona volontà.
10: Facciamo.
11: Tutti voi giornalisti.
10: Atto di contrizione e di buona volontà. Bene. Allora, oggi non sei tanto qui in radio, sei nel

0: insomma, vabbè, comunque, se volete su questo. Ma noi abbiamo chiamato Sergio Rizzo, sì, per cercare di aiutarci a capire qualcosa in più riguardo all'attentato di cui tutti parlano, l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Sapete che è ora indagato Walter Lavitola, sono stati fermati gli esecutori materiali, ma insomma tutto è, come dire, ha preso una piega diversa, ecco, questo si può dire, con l'arresto, di l'indagine nei confronti di Walter Lavitola. Sergio, ti sottopongo l'intervista che oggi Sigfrido Ranucci fa al Corriere della Sera, rilascia il Corriere della Sera, dice alcune cose sull'amicizia con Lavitola. Primo, volevo intervistare Dell'Utri e Lavitola mi poteva aiutare. Secondo, provo una certa tenerezza verso questo padre di un figlio con autismo. E vabbè, e quindi sputtanato, vabbè, insomma, la privacy è viva. Tre, Lavitola mi poteva dare delle consulenze sul tema dell'inchiesta che facevo sui cantieri sui quali accennavo. E poi aggiunge, tutti hanno il numero di Lavitola, tutti vanno a quel ristorante. Ecco, lo chiedo a te, che sei un giornalista d'inchiesta.
1: Insomma, è un po' un lo fanno anche gli altri.
0: Lo fa anche Sergio Rizzo, probabilmente. Lo fa anche Sergio Rizzo.
2: Ma io non ci sono mai andato in quel ristorante lì. Tra l'altro, non sapevo nemmeno che Lavitola avesse un ristorante, quindi da quel punto di vista, ma non lo so. Cioè, io, come dire, conosco ovviamente Sigfrido e ne ho grande stima professionalmente, perché sappiamo il lavoro che fa, no? Quindi da questo punto di vista non ci può essere nessun tipo di giudizio che non sia più che positivo, ovviamente, no? Il resto va consegnato alla cronaca, nel senso che bisogna capire come sono andate davvero le cose, no? Cioè, io ho letto tante storie di quella vicenda, ma sinceramente non me ne convince nemmeno una, no? Tranne il fatto che, come ha detto lo stesso Ranucci, sono amici.
0: Sì.
2: E qui secondo me si apre un altro tema.
0: Ecco, questa amicizia imbarazza secondo te? Oppure, se uno fa il giornalista d'inchiesta, deve anche sporcarsi le mani, no? Avere amicizie.
2: Sì, ma sai, sporcarsi le mani, adesso poi non lo so quali sono i rapporti fra di loro. Può essere pure che ci siano rapporti che riguardano appunto situazioni familiari, no? Lui ha citato il fatto che del figlio di Lavitola, eccetera, quindi probabilmente ci sono anche altre componenti che noi non conosciamo e che, voglio dire, io sinceramente terrei molto in disparte rispetto a questa discussione, no? Perché il tema è: qual è il rapporto che si viene a costruire tra un giornalista che fa quel lavoro lì e una sua fonte, chiamiamola così, particolare, no? Perché tutti quanti abbiamo, facendo questo lavoro, abbiamo avuto delle fonti o abbiamo incrociato delle fonti che sono delle fonti, diciamo, che ti lasciano un pochino no, pensare, no? sulla loro vera, reale essenza, no? E qui, diciamo, qui si apre tutto un discorso sui rapporti di confidenza che si vengono a stabilire. Cioè, bisogna sempre stare molto attenti.
0: No,
2: molto
0: nel senso attenti. Che
2: ci sono casi.
0: Frequentare, sì. Cioè, tu stesso avrai, ci hai anche raccontato,
2: ma
0: che
2: sì,
0: a volte,
2: certo,
0: per fare le inchieste, sì, uno magari chiama qualcuno che, del quale, della cui fedina penale, però, non è che ha totalmente il controllo. Però un'altra cosa.
2: Ma non è soltanto la fedina penale. Fosse soltanto la fedina penale, diciamo, sarebbe il meno. Io penso per esempio a alcuni settori che sono dei settori delicatissimi, perché riguardano notizie particolarmente sensibili come l'economia, no? Ricorderete che in passato ci sono stati casi clamorosi di intrecci fra interessi personali dei giornalisti e le loro fonti,
0: sì,
2: no? Sono stati dei casi di cronaca micidiali in passato, no? Dove è venuto fuori che c'erano dei giornalisti importantissimi che, diciamo, si prestavano, no, a pubblicare informazioni, spesso anche non vere, che facevano il gioco delle loro fonti. Ma questo è successo negli anni 90, no? Io questo me lo ricordo, sta storia.
1: Però questo sarebbe già un reato, è già un reato probabilmente,
2: certo,
1: questo.
2: Infatti è stato anche sanzionato, sono stati anche sanzionati, ma questo

0: Questo per dire quale può essere il tipo di rapporto che si viene a determinare, ma dipende sempre dalle persone, poi alla fine, no?
1: Invece quello che emerge come ipotesi, lo stesso Ranucci nell'intervista al Corriere dice: io ho chiarito mille volte che non ho mai voluto candidarmi, perché una delle ipotesi è questa, che la Vito l'avrebbe addirittura fatto dei sondaggi
0: Sì, ma per questo
1: per
0: che sì.
1: verificare la popolarità in caso di candidatura di Ranucci, cioè l'avrebbe quasi spinto, e quindi l'ipotesi sarebbe quale facciamo un attentato che lo
0: Sì,
1: renda quasi
2: più popolare.
1: un
0: Sì,
1: martire,
0: una vittima,
1: una
0: no?
1: vittima,
0: Esatto,
1: cioè.
0: no? No, ma boh, non lo so, secondo me questa pare tanto una bufala. Sono convinto che i colleghi farebbero meglio certe volte a usare la penna con maggiore attenzione quando scrivono certe cose, verificando innanzitutto le informazioni prima di dar fede a chiacchiere o voci che vengono fatte circolare spesso ad arte, no? Però per tornare al discorso di prima, cioè, lì c'è sempre un tema fondamentale che è quello del confine. Cioè, perché inevitabilmente poi si vengono a stabilire rapporti che tendono a travalicare questo confine, no? Perché ovviamente la confidenza poi diventa spesso anche una frequentazione, no? Può diventare, esatto. Quindi lì bisogna stare molto attenti. Questo perlomeno è quello che ho fatto io
1: No, ma è chiaro.
0: nel
1: Tu,
0: mio lavoro.
1: Leonardo, so che volevi,
2: No,
1: stavi dicendo un
2: mi
1: però.
2: chiedevo, c'è da capire perché poi questo attentato sarebbe stato eventualmente organizzato. Insomma, questo anche resta molto, abbastanza un mistero, no? Se effettivamente fosse stato organizzato dalla Vitola.
0: Allora, io non. No, ripeto, stiamo facendo delle congetture perché
2: Sì, certo.
0: non sappiamo che cosa davvero è successo, però se diamo retta, se mettiamo in fila tutti i tasselli, no, arriviamo pure a sospettare che ci sia stato un depistaggio, no? Arriviamo anche a sospettare quello, perché l'informazione, da quello che ho letto, l'informazione che riguarda la Vitola viene da un personaggio che, diciamo, può essere considerato attendibile? Non lo
1: Ti
0: so io, no? Perché anche
1: riferisci
0: questo.
1: a Gomez Clelio
0: No, no,
1: Tavaresciano?
0: mi riferisco a quella persona che si
1: Ah,
0: dice
1: sì.
0: legata a certi clan
1: Ambiente della
0: camorristici
1: Camorra, che ha
0: che
1: detto
0: avrebbe.
1: sono stati
0: Esatto, no? Quindi,
1: quelli.
0: secondo me, ci potrebbe essere nella selva delle congetture ci potrebbe stare anche quella, no?
1: No, invece
0: Quindi.
1: citavo questo personaggio perché tutte queste vicende in Italia hanno un contorno, devo dire, si può dire anche un po', posso dire, ridicolo, nel senso, o di personaggi borderline, come questo Gomez Clesio Tavaresce, che ho scoperto in passato, racconto dei giornali, è stato il bodyguard dei neomelodici, tra questi anche la bodyguard della TikToker Rita De Crescenzo. Ricordate, famosa, no?
0: Appunto.
1: E
0: Sì,
1: poi si occupava per la Vitola, così dice la Vitola, del cosiddetto carbon tax, insomma, e adesso è in Camerun, ovviamente.
0: vabbè, ma è questa è la commedia dell'arte. No? Gli
1: Lo so.
0: italiani siamo specializzati in queste cose, quindi non mi stupisce. Però dico, cioè, questo è un paese nel quale poi alla fine non si riesce mai a capire come sono andate le cose, no? Per tante ragioni. Per tante ragioni. In questo caso, io immagino, conoscendo Ranucci, attenzione, perché poi io non è che sono amico di Ranucci, ma lo conosco professionalmente, lo conosco anche abbastanza bene, no? E ne ho, ripeto, per le cose che ha fatto e diciamo, per come l'ho conosciuto io, ne ho veramente grande stima. Quindi sono portato a pensare che le cose che dice lui siano attendibili. No? Quindi quando lui dice io non ho mai pensato di candidarmi, penso che dica una cosa vera, no? Anche perché oggettivamente a me è venuto un po' da sorridere quando ho pensato a Ranucci che si candida, no? Ma non perché lui non sia, ma perché proprio non è il tipo, cioè non mi sembra il tipo di c'è cioè uno che ama talmente il suo lavoro e lo fa con tale scrupolo che mi sembra un po' complicato, no? Che sì. decida di cambiare lavoro e di mettersi a fare un'altra cosa, no?
2: Al di là di come siano andati veramente i fatti, tutta questa vicenda invece può creare un danno professionale a Ranucci e anche alla credibilità di Report?
0: Beh, non escluderei che possa essere anche quello uno dei risvolti,
1: Cioè fatto
0: forse addirittura voluto, non lo so. Non lo so, ma sai, siamo veramente nel campo delle ipotesi, cioè non, fino a che noi non sapremo esattamente come sono andate le cose, perché la Vitola ha smentito in modo talmente categorico che diciamo non è che ha fatto delle ammissioni o comunque che ha lasciato spazio a dar credito a quella versione lì.
1: Sì.
0: Quindi cioè, c'è anche questo aspetto qua, bisogna vedere come andrà avanti il processo d'inchiesta. Però veramente questa vicenda è una vicenda che solleva un tema, che è quello del rapporto tra le fonti e i suoi utilizzatori.
1: Infatti, da questo punto di vista, segnalo un'intervista che Oara Borselli sul giornale fa a Gian Gaetano Bellavia, che è un commercialista che molto spesso è un volto visto anche a Report. Lui, per esempio, è durissimo, devo dire. In questa intervista dice: sono più che sorpreso allibito dell'amicizia tra Ranucci e la Vitola. Per me questa amicizia lo squalifica parecchio. Insomma, fa un'intervista molto, molto dura, perché dice: io da anni conosco Report, collaboro, però dice non sapevo assolutamente di questa amicizia,
0: no,
1: e la giudica duramente.
0: Allora, questo arrivo a capirlo, però sì. Bisogna anche capire, cercare, verificare, no, quale sia stato l'effetto di questa amicizia sui rapporti di Ranucci, sì. sul lavoro di Ranucci,
1: sì,
0: scusate,
1: sì, sì, chiaro.
0: Perché è evidente che se questa amicizia si è determinata per ragioni magari di quel tipo lì, cioè ha detto: volevo intervistare Dell'Utri e lui mi poteva dare una mano, eccetera, ma poi diciamo si è incanalata sul versante di un'amicizia, di una semplice amicizia, mm-hmm. senza, come dire, interessi. Allora qui siamo in un campo che non ci interessa a noi, no? Perché le sfere private poi sono,
1: sì, chiaro,
0: sono private.
1: Dire, se questo ha inciso,
0: me, no?
1: Se questo
0: invece,
1: ha inciso.
0: Esatto, se invece diciamo viene fuori che ci sono state delle inchieste, che in qualche modo dei lavori di questa, delle inchieste che hanno in qualche modo fatto il gioco di La Vitola, allora il discorso cambia, no?
1: Cambia.
0: E torniamo a quello che dicevo io all'inizio, cioè ai rapporti inconfessabili che talvolta si vengono a generare, ma perché le persone sono fatte così, attenzione,
1: sì, sì, sì.
0: Non perché, no, fra delle fonti confidenziali e chi poi le utilizza. Faccio un caso di scuola, no, che di cui si è sempre parlato, i magistrati, la magistratura,
1: sì,
0: cioè
1: sì.
0: È chiaro che alle volte si possono determinare rapporti fra giornalisti e diciamo forze dell'ordine o no, tali per cui poi alla fine questi hanno accesso a delle informazioni importanti e riservate.
1: Sì.

0: Io mi sono rotto le palle di questa delinquenza, mi sono rotto le palle. Voglio l'esercito in strada 24 ore, costi quello che costi.
1: Certo.
2: Ma certo, signor Mari, qualunque persona di qualunque sesso, purché si chiamasse Michela Murgia.
3: Allora, le 9:40 minuti, io ho visto ieri il primo tempo della Francia che ha battuto il Marocco, primo tempo sono andato a dormire, tutto qua per il fuso orario, si temevano incidenti che fortunatamente non ci sono stati, se non sbaglio, soprattutto a Parigi, ma anche nelle piazze italiane. Quello che ci vogliamo chiedere è questo: ma la Francia è rappresentata dalla nazionale francese, dove ci sono molti giocatori che chiaramente sono di origine anche di ex colonie francesi, o è più rappresentata dal volto di Marine Le Pen, da quella destra nazionalista che, leggo questa frase letta ieri sul Foglio, propone spesso una visione essenzialista e razzista dell'identità nazionale, insistendo su una presunta continuità bianca. Questa frase è del professor Jean-Pierre Darnis, che saluto. Buongiorno, buongiorno professore, eccoci qui.
4: Buongiorno a voi.
3: Ha scritta lei sul Foglio ieri questa frase.
4: Certo. No?
3: Intanto le faccio questa domanda: è più rappresentata dalla Francia come nazionale di calcio o dalla Francia di Marine Le Pen, la nazione francese?
4: È ovvio, la nazionale di calcio è ovvio che rappresenta la demografia francese, ed è quella. Poi che in Francia ci siano anche espressioni, come dire, di un certo tipo che io ho qualificato per iscritto, quindi insomma di un nazionalismo identitario e basato su concetti di razza, che io ovviamente rigetto, però le possiamo osservare, esistono. Però la demografia della Francia, la demografia del nazionale, la demografia dei miei studenti all'Università di Nizza, dove insegno, è una demografia che prende in conto e che traduce le evoluzioni storiche della Francia, perché
3: però
4: la Francia è quella.
3: Mi scusi, professore, non c'è il rischio di scambiare l'idea dell'identità, come dice lei, di continuità bianca, con invece la gestione dell'immigrazione, che è un tema invece, secondo me, non da sottovalutare?
4: Ma lei giustamente ha citato, quando io parlavo del passato coloniale.
3: Sì.
4: Cioè, io parlo del passato coloniale, non parlo di immigrazione. Uh-huh. Il passato, perché in Francia il passato coloniale, che è passato lontano, ma pone anche radici molto importanti del quotidiano. Cioè, le colonie, va bene che il colonialismo è stato un errore, l'abbiamo compiuto tutto, l'ha compiuto la Francia, l'Italia anche ha fatto qualcosa in Etiopia, e non felicissima, in Libia, e va bene, sappiamo che erano cose, direi, sbagliate da un punto di vista politico, però l'abbiamo fatto. Allora, adesso la Francia è composta anche da tutta una serie di persone che discendono di questa storia, che era una storia francese, francesissima. Perché l'impero coloniale, che altro se non fu una progettazione nazionalista all'estero. Quindi, ecco, l'immigrazione è una cosa in Francia, certo che è qualcosa, però è qualcosa di abbastanza, se posso dirla, marginale. L'Italia ha una dinamica diversa. L'Italia è stato un paese di forte immigrazione nel XXI secolo, quindi dall'anno 2000 in poi, che è una dinamica particolare che non legata alla storia coloniale italiana. Ci sono pochissime popolazioni in Italia che hanno un'origine del Corno d'Africa, ad esempio, sì. quasi inesistente demograficamente. Invece in Francia è ben diverso, dove abbiamo delle forti componenti di origine marocchini, tunisine e algerine, e quindi è una storia diversa che non va raccontata, sì, sì, solo, esclusivamente come se fosse un flusso attuale, che tra l'altro uno guarda i dati e il saldo migratorio più o meno pari a zero, se non negativo in Francia. Quindi insomma, è relativa a questa cosa.
3: No, ma lo so, c'è questa polemica in Francia su, diciamolo chiaramente, sulle origini di tantissimi calciatori, cioè qua la fa,
4: no,
3: come
4: c'è
3: dire,
4: più in, no,
3: la fa,
4: c'è,
3: la fa Vannacci,
4: ma c'è più in Italia che in Francia.
3: No, esatto. La fa più, da noi sicuramente Vannacci la fa, dicendo guardate,
4: no, quando dicevo sì, è un problema più italiano che francese. La Francia è quella che nella prima guerra mondiale, dove le truppe coloniali hanno partecipato e come sono fatte massacrare a milioni, e aveva un comportamento anche nel suo esercito bruttissimo, ne ha riconosciuto dopo le colpe, e ci sono ad esempio questi scrittori afroamericani neri che arrivano nella Parigi degli anni 20 e che dicono wow, che bello qua ai confronti degli Stati Uniti, dove c'è il segregazionismo, perché ci fu un enorme momento di riconoscimento della patria per chi l'aveva difesa, e con l'altro con la costruzione di cose simboliche tipo la moschea di Parigi, che fu fatta anche in ringraziamento per questo sacrificio enorme. Si ritrova questo nella Seconda Guerra Mondiale. La Francia libera, quella di De Gaulle, quale truppe si appoggia per esistere politicamente e rivendicare la sua identità? Sulle truppe del Chad, poi, che si uniscono con quelle del Maghreb, tra l'altro, insomma,
3: che quindi hanno combattuto per riportare la democrazia. La democrazia.
4: E certo, a me viene anche... per riportare la democrazia. Leonardo, aspetta, questa è la nostra storia democratica. Sì, sì.
1: A me viene anche da ribaltare la domanda, cioè i francesi di pelle nera si riconoscono completamente nella nazionale francese? Io penso di sì.
4: Ma io francamente la lascerei alla sua domanda, che ha un connotato al quale non aderisco.
3: Cioè, nel senso, non guardano neanche il colore della pelle.
4: A me di pronunciarli su miei connazionali a secondo della pelle, io sono occitano, vengo ad esempio di una storia dove i franchi nel Medioevo ci hanno massacrato, è come se io oggi rivendicasse la mia identità contro i popoli franchi, il tedesco, lo potrei fare.
3: Sì, cioè, quello
4: perché
3: che ci
4: io
3: sta
4: sono
3: dicendo,
4: discendenza gallo-romana e visigoto.
3: Quello
4: ma
3: che
4: insomma,
3: ci sta dicendo
4: poi di andare con, sì, su, io rigetto le domande razziste.
3: No, vabbè, ma
1: no, ma non è una domanda razzista.
3: Era
1: siccome ci si pone la domanda se i francesi pelle bianca si riconoscono in questa nazionale, io proprio per non essere razzista, al contrario, no? In qualche modo.
4: Dovete porvi voi, italiani, perché gente come noi considera razzista porre queste domande. Questa è una bella cosa.
3: No, ma è interessante. Cioè, il professor Darnis ci sta spiegando che questo dibattito, che in Italia c'è ancora un pochino, anche per me è un dibattito, e anche per
4: Leonardo
3: Manetta.
4: Secondo me c'è molto, invece.
3: Esatto, ma è un dibattito che sia per me, sia per Leonardo Manetta, è un dibattito che non dovrebbe esserci, ma siccome c'è, noi lo registriamo come giornalisti. Guardi che ci sono moltissimi che pubblicano, ci mandano la foto di la nazionale francese a dire guardate, c'è solo Rabiot che è bianco, tutti gli altri, adesso non so se proprio tutti, sono di pelle nera. Questo dibattito in Italia c'è molto, non lo so, forse viene
4: e noi,
3: anche...
4: E noi francesi troviamo in questo Francia dibattito disdicevole, e anche l'espressione di questo la troviamo aggressiva.
3: Quindi
4: non dobbiamo parlare di colore della pelle, veramente è una cosa... assoluta.
3: Ci sta dicendo il professor Darnis che in Francia invece viene rigettato, diciamo, questo tipo di, in origine proprio questo tipo di dibattito. Non
1: e
3: c'è,
1: allora perché Marine Le Pen ha tutti questi favori? Evidentemente c'è una parte di francese.
4: Esiste una minoranza che io chiamo veteronazionaliste essenzialiste, che hanno un'idea, se non un'ideologia essenzialista della nazione, che si rifà tra l'altro a Finoni, che erano contro la colonizzazione, o anzi contro la decolonizzazione, scusi, perché il padre Le Pen partecipò in modo abbastanza, direi, virile, e sono gentile, alle truppe in Algeria francese. Era un filone direttamente legato anche a Vichy, quindi al collaborazionismo, un filone contro la Repubblica, contro De Gaulle. Questo storicamente è impeccabile. Esiste questa storia nella storia francese, figuriamoci come esistevano quelli che erano contro il capitano Dreyfus, cioè nel senso è antisemite, la storia francese è piena di queste cose ormai sono appurate, esistono. Allora, che esiste una minoranza che la pensi, ok, d'accordo, però io insegno all'università, nel servizio pubblico francese, dove accolgo qualsiasi ragazzo o ragazza di qualsiasi nome, e io mi fermo lì, faccio parte di un'altra Francia, e quella Francia è maggioritaria.
3: Vabbè, è maggioritaria, però effettivamente, ma guardando anche nel mondo, professor Darnise, si accorgerà anche lei che invece quelli che possiamo definire estremismi, certo, no, o minoranze mondo, stanno diventando sempre
4: il
3: più
4: il mondo è globale, lei ha ragione, quindi il mondo è globale, siamo in questo trend maggioritario, c'è chi, c'è questi estremisti che siano arroccati a un'identità, a una loro idea di identità, su che cosa? Su che cosa? Che cosa è la Francia? Perché io, volendo, che sono nato nel sud-ovest della Francia, come ero detto, io sono occitano. E i franchi erano popoli barbari del nord che ci hanno massacrato nelle crociate nel Medioevo, anche, anche per lottare contro la religione catara. Ma che sono tutte delle invenzioni, sono tutte dei romanzi. La democrazia moderna è un'altra cosa. È una cosa fatta di stato di diritto, di riconoscimento.

0: dentro la comunità, ma non guarda queste cose, se no figuriamoci, c'è l'Italia dove ognuno ha l'identità regionale, potrebbe dire beh no,
1: io sono guardi che giustamente noi cerchiamo di superare questa visione, però per alcuni questa visione è ancora una visione da rivendicare, ecco, diciamo così, da rivendicare.
0: Questa visione ce l'hanno anche in Italia, magari è naturale che ce l'abbiano con chi magari proviene da altri continenti per varie storie, sì. Che questo lo sa bene.

0: Ma che vuol dire sporcarsi le mani con chiunque, se sia dei giornalisti? In quel caso non si dice che si è amici, non si dice quello è un mio caro amico, non mi ha fatto del male, se si tratta di una persona che invece tra virgolette sfrutti per averne delle informazioni, dai.
1: Ci sono questi paesi che hanno colonizzato e si prendono tutti i risultati dalla colonizzazione, oltretutto, perché siamo stati noi protagonisti di questo effetto. Quindi abbiamo voluto e adesso dobbiamo dare.
2: Allora, per chiudere questa prima ora, caro Leonardo, il monologo lo facciamo nella seconda ora.
3: No, ma non è il monologo, tu dai per scontato tutto. Io ho un'altra cosa oggi invece al posto del monologo.
2: Vabbè. Comunque, hai visto il video che vede protagonista tra gli altri Camelia Mihailescu?
4: Tu sai chi è?
2: Ma come chi è più nota come la moglie del generale Vannacci. Erano a Viareggio a passeggiare di sera, parte quando loro passeggiano Bella Ciao, suonata da un gruppo lì sul lungomare. Devo dire, allora, Camelia Mihailescu a quel punto si fermano lei e il generale e il marito Vannacci. A un certo punto spunta il dito medio di Camelia Mihailescu. Devo dire, io sono l'ultima persona al mondo, lo sapete, che difendo il generale Vannacci e la consorte per le idee, però in quel caso è stata accusata di fare il dito medio a Bella Ciao, mentre era evidente che se la prendeva con qualcuno, lei dice che mi ha fatto il dito medio, io gli ho risposto. Questa mi sembra la ricostruzione più verosimile, cioè ha fatto il dito medio, evidentemente è partito qualche dito medio di qualcuno e lei ha risposto con il dito medio. Ci sono anche stati un paio di braccia sfoderate da Vannacci nell'occasione, discretamente tese, così nell'angolazione, nella vista,
3: che pesantezza sta roba,
2: al VAR,
3: che pesantezza.
2: No, devo dire che al VAR sembravano discretamente tese, così sembra, è più uno sberleffo,
3: guarda, è una cosa talmente stucchevole.
2: Tu pensa che ci aspetta la campagna elettorale, pensa quante ne vedremo di occasioni del genere.
3: E la trovo totalmente stucchevole ormai, riferita sempre al passato, anche Vannacci, il fascismo e basta.
2: Lo so.
3: Mi sembrano tutti argomenti per evitare poi di occuparsi dei problemi veri.

0: tromba.
1: Ed è il tuo socio di spettacolo.
0: Oggi esce Maledetta Balera, il nuovo singolo degli Slide Pistons, vale a dire la tromba di Raffaele Collera e la fisarmonica di Luciano Macchia. È questo il

0: Milan, ti sto puntando il dito addosso, l'indice questa volta, non il medio. Le due signore hanno fatto il dito medio alla moglie di Vannacci e lei ha risposto.
1: E che cosa ho detto io? Ho detto esattamente così, cioè che ha risposto al dito medio. Ma perché non sai neanche ascoltare?
2: Ma
1: senti, senti, è da oggi disponibile su tutte le piattaforme, maledetta Valera. Senti come suda. No, questo è lui. Vabbè, un altro.
3: Anorribili spermanera. Da Brunello Cucinelli non è arrivato nemmeno un portachiavi. Lola Boom non lo vedono nemmeno nei peggiori bar di Caracas. Speriamo finisca presto questo luglio.
4: E fosse solo quello, tra l'altro, fosse solo quello. Comunque, cioè, sì, solo per aver detto francesi di pelle nera, essere accusati di razzismo, forse.
1: Sì, sei razzista, sei razzista.
4: È un po' eccessivo.
1: Beh,
4: no?
1: Ma si sa che sei razzista, però adesso non è.
4: Certo.
1: Non è che devi. Cioè, non è. Ma te ne vanti lì al Bar Jimmy tutte le sere, quindi non è che.
4: Sì. Mi sembra un po' di integralismo al contrario, questo, non lo so.
1: Va bene, va bene. Comunque. Allora, ma tu cosa vuoi fare adesso?
4: No, ti spiego, siccome abbiamo parlato di extracomunitari sempre, sì, no, se ne parla, emigrazione, ingresso. Non c'è bisogno di musica. Ho redatto, ti piace questo?
1: Ho redatto.
4: Un test in base al quale decidere se gli extracomunitari possono rimanere in Italia, quelli irregolari.
1: Ecco. Cioè, quindi un test irregolari?
4: Sì, okay. Quelli irregolari, se vanno regolarizzati o no, basta un test.
1: Va bene.
4: E non rimigrarli.
1: Ok, ma è quello, allora, l'hai redatto e a chi? Cioè, cosa, per quale? Per noi o per poi pubblicarlo? Cioè, cosa, un vademecum? Un decalogo? Non
4: è
1: capisco.
4: È un test. Okay. Allora, c'è l'extracomunitario che andrebbe remigrato, per esempio, o che vuole entrare in Italia.
1: Ok.
4: E facciamo questo test in base a come risponde.
1: Va bene.
4: Decidiamo se va remigrato oppure
1: no.
4: Oppure
1: no. Va bene. Vai.
4: Allora, la prima domanda è: hai intenzione di delinquere? Se risponde sì, no, ha remigrato. Se risponde no, può rimanere.
1: Può rimanere.
4: Se risponde sì, però si dice che tipo di reati. Se risponde scippi, microcriminalità, non puoi rimanere.
1: Okay.
4: Se risponde associazione mafiosa, concussione, reati finanziari, peculato, parliamone. Magari poi
1: adesso, perché parliamo adesso? Vabbè, comunque
4: fanno anche tanti italiani.
1: Parliamone. Vabbè.
4: Domanda poi di integrazione e cultura generale italiana: chi è il presidente della Repubblica? Se risponde Mattarella, giusto. Se risponde Carlo Conti, sbagliato. Se risponde Vasco Rossi, parliamone. Vasco Rossi è molto amato anche dagli italiani.
1: Questo approverebbe Elisabetta Fusconi. Questa
4: può essere, no, potrebbe essere Presidente della Repubblica anche Vasco Rossi. Sì. Qual è l'attività che può portare oggi in Italia direttamente in carcere? Se risponde omicidio premeditato, magari in flagranza di reato, è una risposta giusta.
1: Giusto.
4: Se risponde evasione fiscale, sbagliato. Non si va normalmente. Se risponde cucinare la carbonara con la pancetta e non col guanciale, parliamone.
1: Sì, o con la panna addirittura. No, perché la pancetta, alcuni dicono, la pancetta e il guanciale. Ma la panna, no.
4: Qual è la donna più potente d'Italia? Se risponde Giorgia Meloni,
1: giusto.
4: Secondo me sì, no? Marina Berlusconi, sbagliato, diciamo. Maria De Filippi, parliamone. Perché secondo me Maria De Filippi potrebbe anche essere la donna più potente d'Italia, anche più di Giorgia Meloni, forse. Qual è il santo protettore d'Italia? Se risponde Sanremo, giusto.
1: No, come?
4: San Paolo, è vero. San Paolo, sbagliato. San Francesco, parliamone.
1: Parliamo.
4: Potrebbe anche essere San Francesco, ma è più Sanremo il protettore d'Italia.
1: Sì, ma.
4: Come si realizza in Italia l'ascensore sociale? Se risponde non si può realizzare, risposta giusta, giusta. Mm-hmm. Se risponde col lavoro, sbagliato. Se risponde partecipando al gioco dei pacchi, parliamone. Perché di fatto quello è un ascensore sociale, mi sembra, no? Come sono cambiate le donne italiane negli ultimi 50 anni? Fanno meno figli, giusto, questo mi sembra che sia inoppugnabile. Si dedicano di più alla famiglia, questo mi sembra sbagliato perché in realtà le donne poi lavorano molto di più anche fuori casa. Oppure sognano una notte d'amore con Stefano De Martino? Parliamo.
2: Parliamone.
4: Perché io vedo tutte donne che sognano
2: con Stefano De Martino.
4: Tutte le donne.
2: Tutte.
4: Anzi, qualche donna potrebbe telefonare e dire sì, anch'io sogno una notte d'amore con Stefano. Ma tutte.
2: Anzi, chiamateci se volete all'800240024 e dite anch'io sogno una notte d'amore con Stefano De Martino.
4: Sì,
2: è vero.
4: Certo che è vero, tutte, non ce n'è una che non sogna una notte d'amore con Stefano De Martino.
2: Vabbè.
4: Anzi, basta che qualcuno di voi telefoni, donna, e dica sì.
2: Okay.
4: Qual è il passatempo preferito dagli uomini italiani? Il calcio. Giusto, mi sembra, no?
2: Beh, sì, calcio. Ormai.
4: Beh, no, calcio è tanto seguito.
2: Sì.
4: I barbecue, sbagliato perché è più una cosa americana, mi sembra, giusto?
2: Beh, dai.
4: OnlyFans, parliamone.
2: Parliamone.
5: GR24 di mezzanotte.
6: Vittime, 23 dispersi in un maxi rogo in Spagna, situazione ancora critica in Piemonte dove gli incendi boschivi proseguono da 10 giorni. Medio Oriente, calma apparente nel Golfo Persico, si cerca di riannodare il dialogo tra Washington e Teheran. Ha confessato il giovane fermato per la morte della madre a Sanremo lunedì scorso. Calcio, Spagna in semifinale ai mondiali, tennis, Zinna nuovamente in finale a Wimbledon. Primo piano ancora la grave situazione incendi che sta coinvolgendo il sud della Spagna, 12 le vittime finora accertate del grande incendio che da giovedì sta devastando una vasta area nella provincia di Almeria del Servizio.
7: Questo incendio che sta siendo duro e sta siendo complesso e che lamentablemente...
8: Si tratta di uno dei più complessi e difficili da domare degli ultimi anni, ha dichiarato il presidente dell'Andalusia, Juanma Moreno, in merito all'incendio divampato in provincia di Almeria, che ha già distrutto oltre 3.000 ettari di terreno. Lo stesso Moreno ha confermato che la causa del disastro è da attribuirsi alla rottura di un cavo elettrico, che avrebbe innescato il rapido propagarsi delle fiamme con la complicità di raffiche di vento ed un fondo reso secco dalle temperature degli ultimi giorni. Sul fronte delle vittime e dei numerosi dispersi, in attesa di conferme definitive su cifre ed identità delle persone coinvolte, le autorità regionali hanno intanto puntato il dito contro possibili comportamenti che avrebbero disatteso le disposizioni di sicurezza, optando per autonome vie di fuga, rivelatesi poi delle trappole fatali. Sul fronte istituzionale, il governo dell'Andalusia ha disposto 3 giorni di lutto, mentre dalle opposizioni non sono mancate accuse di cattiva gestione rivolte al governo Sanchez. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
6: E rimane critica la situazione degli incendi boschivi sul territorio piemontese, dove sono ancora attivi alcuni da 10 giorni diversi fronti, in particolare nelle province di Vercelli, Verbagno, Cuse, Ossola e Torino. Almeno 500 le persone impegnate nello spegnimento. Sentiamo il presidente della regione Piemonte Cirio, intervistato da Marco Spadavecchia.
9: Si sta intervenendo con 3 Canadair dei Vigili del Fuoco, 4 elicotteri della Regione Piemonte e in particolare un elicottero Ericsson che ci è stato mandato direttamente da Roma. Abbiamo 135 sfollati. Abbiamo appurato che l'origine degli incendi è dai temporali. C'è una base che è 40 gradi da oltre 20 giorni che hanno reso secco il bosco e il sottobosco e dall'altra parte l'innesco che viene dato dal fulmine. Fuoco vuol dire fumo, fumo vuol dire qualità dell'aria e abbiamo l'ARPA Piemonte che però ha certificato che al momento, tranne un picco ieri a Domodossola, che però è durato molto poco, la situazione è nella normalità.
6: Ora all'estero potrebbero incontrarsi nuovamente la prossima settimana i negoziatori americani e iraniani. In tarda serata un funzionario di Washington ha dichiarato: se l'Iran non fornisce la polvere nucleare non c'è accordo.
10: Nel giorno in cui le armi tacciono, i negoziatori del Qatar si recano a Teheran nel tentativo di rimettere in moto la diplomazia. Per Washington i colloqui tecnici con l'Iran proseguono, ma il cessate il fuoco è finito. A dirlo è il presidente americano Trump, che lascia intendere che siano stati gli iraniani a chiedere la continuazione dei colloqui. Le dichiarazioni di Trump vengono comunque lette come la possibilità di una de-escalation e arrivano dopo notti di attacchi aerei americani e della successiva risposta iraniana. A pesare, oltre ai bombardamenti, anche la decisione del Dipartimento del Tesoro americano di revocare la deroga che consentiva all'Iran di vendere il proprio petrolio sui mercati internazionali, caposaldo del memorandum d'intesa firmato il 18 giugno e che entrambe le parti si accusano di aver violato. La calma attuale resta dunque carica di tensione. Teheran annuncia che risponderà a qualsiasi attacco contro le sue infrastrutture, anche colpendo Israele, mentre il traffico attraverso lo stretto di Hormuz, che aveva ripreso vigore dopo la firma dell'accordo, prosegue, ma stando al monitoraggio marittimo sarebbe nettamente diminuito proprio a causa degli ultimi scontri. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Apple fa causa a OpenAI per il furto di segreti commerciali, lo riporta la rete CNBC, sottolineando che Cupertino accusa OpenAI di aver rubato la sua proprietà intellettuale per sviluppare l'hardware destinato ai consumatori. Paura su un volo Ryanair in Grecia, un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò, questo racconto dei testimoni. E alla fine se l'è cavata con lesioni al collo e ustioni, l'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Il fondo di investimento Apollo ha fatto una nuova offerta per acquisire la compagnia aerea EasyJet dopo che già l'altro fondo Castle Lake aveva offerto lunedì 6,9 sterline per azione. La RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Ranucci. Il sindacato dei giornalisti FNSI accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. E veniamo ora alla pagina politica.
8: Raggiunto un accordo sul voto dei fuorisede, nella maggioranza resta aperto il confronto sul nodo delle preferenze. Per Fratelli d'Italia un'intesa è possibile, ma dal leghista Molinari, ospite di Radio 24, arriva una nuova frenata.
11: Pensiamo che oggi andare a ricambiare il testo su un tema sensibile come quello delle preferenze sia molto complicato. Incaponirsi sulle preferenze non ci sembra che abbia molto senso. Poi ripeto, se troveranno una mediazione che vada bene a tutti, non è questione di vita o di morte.
8: Archiviato l'appuntamento di Napoli, nel campo largo intanto si va verso un rinvio della manifestazione prevista a Padova il 15 luglio, ufficialmente per consentire ai leader di seguire i lavori sulla legge elettorale, contro la quale Più Europa annuncia una notte di veglia davanti a Montecitorio a partire da martedì sera. Da Azione invece Calenda torna ad attaccare il pentastellato Conte per le sue parole sulla Russia e sfida il campo largo annunciando una contromanifestazione in Campania per il 21 luglio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: La cronaca: Filippo Oldani, il giovane è fermato dopo il ritrovamento del corpo della madre lunedì in una casa di Saremo, è crollato durante l'interrogatorio.
12: Ha confessato di aver ucciso sua madre, Filippo Oldani, 20 anni, di Cusago, nel Milanese. L'assassinio il 6 luglio scorso, nella casa delle vacanze della famiglia, in Liguria, a Sanremo. Il corpo

0: corpo della signora Lorella Capano, 58 anni, era stato trovato nell'ingresso dell'appartamento con evidenti segni di violenza sul collo e sui polsi. Il ritrovamento in serata intorno alle 22, dopo che era stato lo stesso figlio ad allertare i soccorsi. Porta chiusa dall'interno, i vigili del fuoco erano dovuti passare da un balcone. Intorno alle 19, secondo il medico legale, il momento della morte, il ragazzo, studente universitario, aveva sempre negato la sua responsabilità, affermando di essere uscito di casa intorno alle 19:30 per mangiare una pizza e di essere rientrato trovando la porta sbarrata. Ancora sconosciuto il movente, Filippo Oldani è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Ha risposto alle domande piangendo più volte e ha rivelato il suo legale al termine dell'udienza durata 2 ore e mezza. I vicini di Cusago, dove il ragazzo viveva in un elegante appartamento con la madre, casalinga da oltre 10 anni separata dal marito, parlano di un rapporto sereno tra i due, senza particolari liti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Siamo alla pagina sportiva tra calcio e tennis, partiamo proprio da Wimbledon con il servizio.
2: Sarà tra Jannik Sinner e Sasha Zverev la finale di Wimbledon domani. Il numero uno del ranking mondiale ha superato in 3-7 Novak Djokovic. Il tedesco, vincitore dell'ultimo Roland Garros, ha battuto sempre in 3-7 il sorprendente britannico Ferri. Così Sinner sulla sfida che l'aspetta contro Zverev.
3: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. La vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento.
2: Oggi intanto la finale femminile col derby ceco tra Muchova e Noskova. E il campionato del mondo di calcio ha la sua prima semifinale ad affrontare la Francia. Il 14 luglio alle 21 italiane a Dallas sarà la Spagna. Spagnoli che si impongono per 2-1 sul Belgio a Los Angeles. Alla mezz'ora il gol di Fabian Ruiz, 11 minuti dopo il pareggio dell'atalantino De Ketelaere. Nella ripresa l'infortunio del portiere belga Courtois, sostituito da Lammens, impreciso nel finale sulla conclusione di Cubarsí, su cui si avventa già decisivo contro il Portogallo a siglare il definitivo 2-1. Oggi alle 23 a Miami, le 23 italiane, il duello tra Norvegia e Inghilterra, poi nella notte alle 3 di notte l'ultimo quarto di finale tra Argentina e Svizzera. E sempre oggi per la MotoGP qualifiche e alle 15 gara sprint al Sachsenring per il Gran Premio di Germania. Dai 12 Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
5: Buongiorno, Milan.
6: La passione si sente. Ricordatevelo.
7: Oh. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
8: Ciao amici.
9: Buongiorno.

0: viaggi, il nostro Francesco Vagone.
1: Cari amici di Radio 24, benvenuti nello spazio di Facone Tour International, l'agenzia Fiaggi per i fiaggiatori che non si accontentano mai, never, delle solite mete. Benissimo! Io sono Francesco Fagone, un imprenditore che ti sorprende. Come quando stai andando in bicicletta e ti attraversa la strada una rana. Che fare in quel momento? Con la mia agenzia, l'agenzia Fiaggi, che si occupa di eventi e spettacoli, la Crazzi Movida by Fagone, ho già arruolato un grande numero di personaggi straordinari per intrattenere grandi e piccini. Potete trovare. Benissimo.
0: Un applauso a tutta la Crazzi Movida. Poi adesso faremo gli applausi specifici ai nostri.
1: Potete trovare la mia agenzia su tutti i social. Provate anche a chiedere all'intelligenza artificiale. Ehi, intelligenza artificiale, dove posso trovare dei personaggi straordinari che intrattengono grandi e piccini? Vi risponderà.
0: Questa è la domanda.
1: Facilissimo, basta chiamare Crazzi Movida by Vagone. Un applauso.
0: Molto bene, anche all'intelligenza artificiale.
1: Smanettate sui vostri smartphone, i vostri tablets, i vostri computer e mettete tantissimi leaks. Crazzi Movida by Vagone, the best agency in the world.
0: Sì.
1: Siamo internazionale la Crazzi Movida perché l'entertainment non conosce confini. Benissimo, un applauso.
0: Sì, sì, molto bene.
1: Siamo disponibili per i vostri eventi. Per esempio, vuoi inaugurare il nuovo parcheggio comunale con un tocco di classe? Abbiamo un sosia di Garibaldi che per 50 euro parcheggia in retro senza guardare nello specchietto. Bravo, sosia di Garibaldi!
0: Bravo, sosia di Garibaldi!
1: Ma a questo punto, se vuoi dell'entertainment di qualità, contateci subito. L'estate è arrivata, il nuovo calendario è già ricchissimo.
0: Sì.
1: Quindi dove vi aspettiamo? A Beronzi Superiore, dove Fulvio cosa farà? Proverà
0: bravo
1: a girare
0: Fulvio,
1: per
0: bravo Fulvio.
1: Fulvio proverà a girare per un supermercato senza commentare neanche una volta l'aumento dei prezzi di tutti i prodotti. Bravo Fulvio,
0: bravo.
1: In bocca al lupo!
0: È un'impresa effettivamente, bravo Fulvio!
1: D'altra parte alla Crazzi Movida abbiamo solo i migliori professionisti, a partire da Aristide, un applauso per
0: Aristide!
1: Cosa fa Aristide? Chi è Aristide? L'uomo con il naso più grande del mondo. Ai matrimoni Aristide alza il calice per i brindisi, ma poi per riuscire a bere travasa il vino in una fioriera. Bravo Aristide! Fausto voleva aprire TikTok,
0: ma
1: alla richiesta foto profilo ha rinunciato. Se Fausto fa uno starnuto nella vasca da bagno ci fuori. Sì, Aristide. Abbiamo tanti artisti alla Crazzi Movida by Vagone.
0: Si chiama Aristide o si chiama Fausto?
1: Quando Aristide stava per dare il primo bacio non si preoccupava di dove mettere la lingua, ma dove mettere il naso. Bravo Aristide.
0: Bravo Aristide.
1: E poi chi abbiamo?
0: Chi?
1: Un momento, chi abbiamo? Abbiamo anche Fausto.
0: Fausto,
1: eccolo qua.
0: Ecco! Fausto. Che spunta Fausto.
1: Fausto, benissimo. Chi è Fausto?
0: Sì.
1: Fausto è l'uomo che mentre parla sputacchia. Bravo Fausto. Quando Fausto si ferma a chiacchierare con un amico, poco dopo c'è sempre qualcuno intorno che scivola. Bravo Fausto.
0: Ragazzi.
1: Quando Fausto mangia la pasta asciutta diventa minestrina.
0: No!
1: I colleghi di Fausto portano tutti l'impermeabile. Bravo Fausto!
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Invece di innaffiare l'orto con la canna dell'acqua, Fausto si mette lì e legge un libro ad alta voce. Una volta Fausto è andato allo stadio e hanno sospeso la partita per troppa pioggia.
0: Sì.
1: Infine potete apprezzare Tino.

0: Bravo Tino, un applauso per Tino. L'uomo con i pantaloni più stretti del mondo. I suoi movimenti sono così limitati che per fare 10 metri ci mette 6 ore e 40. Tino, non può salire sulla macchina e deve camminare sempre piano perché è impossibile per lui sedersi con i pantaloni così stretti. Tino è uno dei tanti personaggi della Crazy Movida by Vagone, dove le attrazioni non finiscono mai. E allora venite tutti a trovarci a Beronzi Superiore, the best place in the world for your benissimo, complimenti, un applauso ai complimenti
1: alla Crazy Movida, bravi. Va bene, siccome abbiamo un minuto e mezzo, io voglio concludere con una notizia che non abbiamo detto durante la trasmissione. Mi riempie di gioia questa notizia. Ieri ci sono state delle condanne nel caso di un uomo a 4 mesi pena sospesa, anche questa è una grande soddisfazione, 1500 euro perché un odiatore insultatore online di Liliana Segre. È giusto, bisogna colpirli nel portafoglio. Un altro invece è stato condannato sempre per odio nei confronti di Liliana Segre a fare 12 mesi di messa in prova alla Caritas. Pensa come sarà rieducativo questo periodo per questa persona che sui social aveva detto a Liliana Segre sostanzialmente di essersi inventata di essere stata ad Auschwitz e ora pagherà con un servigio alla comunità. Che bello, che bello.
2: Giusto.
1: Va bene, caro Manera, tu dove sei?
0: Cioè, dove sarai? Stasera sono a Mariano Comense.
1: Ma sei a Di Maro e... adesso?
0: Adesso sì, adesso parto, stasera allo spettacolo Mariano Comense.
1: E domani?
0: Invece domani, che però forse diventerà dopodomani perché è prevista pioggia, sarò a Cremino.
1: Ah, dalle mie parti, a Moggio, un tiro di sputo direbbe Fausto. Da Moggio, molto bene. Bravo, bravo Manera, razzista, ma bravo, molto bene.
0: Già.
1: Ci troviamo lunedì alle 9. Ciao.
0: Buon anno.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Stai zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio e Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
6: Alta tensione, Italia-Russia tra spie e diplomazia. Ucraina e Iran, due conflitti, un fattore, il tempo. Benvenuti a una nuova puntata.
7: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
8: Nel primo caso di spionaggio che c'è in Italia, tentativo di corrompere, ci sono filmati, sono prove talmente schiaccianti. Evidentemente la minaccia c'è.
9: Iranian state media reported several explosions in southern Iran, namely on the outskirts of Bushehr province and in Kunaratput city.
10: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
6: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi Nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buon venerdì.

Il fattore tempo nei due conflitti più grandi che stiamo raccontando oramai da mesi, se non da anni, quello in Ucraina e quello in Iran, nel Medio Oriente allargato. Che cosa significa il fattore tempo? Il punto non è tanto combattere, il punto è per quanto tempo riesci, puoi, vuoi combattere. Il punto in ultima istanza è la benzina, quanta linfa vitale nella macchina bellica si può mettere. Linfa vitale, benzina vuol dire benzina in senso stretto per i mezzi militari magari, ma vuol dire anche motivazione, vuol dire ideologia, vuol dire denaro, vuol dire tantissime cose. È una linfa vitale quella che affronteremo e racconteremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, multidimensionale, come direbbero quelli bravi. Ma parleremo di Iran, naturalmente, parleremo di guerra in Ucraina. Su tutte mi concentro per un istante sul conflitto iraniano, perché pare, dico pare, perché molte navi hanno il transponder spento, evidentemente, quindi affidarsi al fonti tipo maritime traffic eccetera può essere fuorviante. Molte, la maggior parte delle navi sarebbero bloccate all'ingresso e all'uscita dello stretto di Hormuz, ne passerebbero veramente pochissime, e quindi, complice anche, l'avrete visto, il prezzo del petrolio che ricomincia a ballare. Stiamo in qualche modo facendo un paio di passi indietro rispetto ai timidi passi in avanti che avevamo osservato nel conflitto in Iran. Rimane, come ieri ci eravamo lasciati, con l'incognita Israele. C'è una dichiarazione del ministro degli esteri della difesa, Israel Katz, che da questo punto di vista va un po' a togliere i dubbi su quello che potrebbe fare Israele. Sul conflitto ucraino ci concentreremo sempre sul tema tempo, prendendo due analisi diverse. Una arriva dal Daily Telegraph, una arriva da Foreign Policy. Una intervista Zaluzhny, il generale ucraino che è in odore di presidenza. Dall'altra parte Foreign Policy invece intervista un ufficiale ucraino di 46 anni e da 4 anni che sopravvive al fronte e comanda un battaglione di 300 uomini. Il primo si dice non sicuro che la Russia stia perdendo, sto parlando di Zaluzhny naturalmente. Dall'altra parte invece l'ufficiale sul campo dice: vedo segnali molto molto promettenti, siamo davanti a un turning point, a una cesura nella guerra contro la Russia. Staremo a vedere se è vero. A proposito di cesure nel conflitto con la Russia, questo è totalmente ibrido, parliamo di guerra delle spie, è successo qualcosa ed è successo in Italia, lo sapete. I toni oramai anche diplomatici e relazionali tra Mosca e Roma si sono fatti particolarmente accesi dopo gli ultimi arresti. Oggi in corso l'interrogatorio del secondo indagato. Insomma, anche le parole dell'ambasciatore russo in Italia sono state particolarmente forti e veementi. Cosa sta accadendo? Quanto è normale la guerra delle spie? Quanto altri paesi europei hanno vissuto quello che stiamo vivendo noi in questo momento? Come sempre, tantissima carne al fuoco. Allora, 349-238-6666, scaldate i vostri polpastrelli, noi iniziamo col primo argomento.

0: Allora, visto che venerdì ci lasciamo andare ogni tanto a qualche sorriso, lo faremo alla fine. Naturalmente non posso non farlo adesso, grazie a Marco da Alba. I Muse Meci non sono abbastanza hard rock per il nostro conduttore. Ha perfettamente ragione. Fosse diventato una piccola mosca, avrebbe udito quello che ci siamo detti in regia con Carlo Salvatore poc'anzi. Noi stessi dubitavamo di questa scelta musicale, ma tant'è, dal punto di vista, come dire, semantico, ci stava. Bando agli scherzi, torniamo seri, perché la situazione, la relazione diplomatica tra Italia e Russia si è fatta piuttosto seria. Antonio Talia, Nessun Luogo Lontano, ma è podcaster, Nome in Codice, con Claudio Antonelli, ricordo evidentemente la sua La Stagione delle Spie, edito da Minimum Fax, che è un libro che racconta esattamente quello che sta accadendo in queste ore, in questi giorni. Ciao Antonio, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno Giampaolo e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, fra poco sentiremo la voce di Oleksandr Daniliuk, che è l'ex consigliere speciale dell'agenzia di intelligence estera ucraina, che abbiamo già sentito, che tu hai raggiunto e l'hai solleticato su un paio di punti importanti che hanno a che fare proprio con le vicende drammatiche di questi giorni. Ma prima ti chiedo in qualche modo di darci un quadro di quello che è avvenuto negli ultimi giorni. Perché siamo arrivati a una temperatura diplomatica così alta tra Mosca e Roma?

0: Allora, siamo arrivati a una situazione di tensione così elevata perché dopo l'arresto dei due ex agenti dell'AISI accusati di aver rivelato informazioni riservate a un agente russo, ovviamente poi c'è stata la mossa diplomatica. Sappiamo che l'ambasciatore russo Paramonov è stato convocato ieri, ha preso la sua convocazione alla Farnesina con toni molto polemici e il suo canale Telegram era anche pieno di contumelie quasi contro questa convocazione, e poi subito dopo sono stati espulsi dall'Italia due attaché militari che lavorano all'ambasciata russa di Via Gaeta a Roma. In particolar modo uno dei due è il cosiddetto handler, potremmo chiamarlo il supervisore dei due agenti italiani arrestati, si chiama Astrakov, e poi ne è stato espulso anche un altro che si chiama Gorbachev, anche lui attaché militare, che non rientra nelle accuse della procura italiana, ma che verrà espulso anche lui, ha ormai due giorni di tempo per lasciare il paese. Nel frattempo cosa sta succedendo? Mentre appunto le relazioni diplomatiche, abbiamo sentito in apertura le dichiarazioni del nostro ministro degli esteri italiani, mentre le relazioni diplomatiche precipitano, intanto oggi c'è stato l'interrogatorio di garanzia. I due sospettati, di Pasquale e Pira, si sono presentati davanti al GIP. È interessante notare che emerge già una strategia difensiva molto diretta: non si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno deciso di rispondere alle domande del GIP e entrambi, in maniera diversa, hanno sostenuto che le informazioni che avevano passato ad Astrakov non sono informazioni riservate. Questo contrasta completamente con quello che si legge nell'ordinanza di custodia cautelare, perché, lo ricordiamo, tra le informazioni che avrebbero diffuso, che avrebbero passato all'agente russo, ci sono informazioni classificate come riservato e riservatissimo.
1: Come per esempio, anche se ho capito bene, Antonio, correggimi se sbaglio, la lista, almeno una lista parziale di nomi italiani del controspionaggio in giro per l'Europa.
0: Assolutamente, ci sono non solo la lista di alcuni agenti dell'AISE in giro per l'Europa, ma anche la lista degli agenti dell'AISE e la lista di coloro che hanno partecipato a una missione militare italiana in Bulgaria, rientrati di recente, missione di routine sul fianco est della NATO, ma sempre di informazioni riservatissime si tratta. E quindi, secondo le accuse, i due ex agenti dell'AISI hanno messo a repentaglio la sicurezza di alcuni dei loro colleghi, rivelando non solo il loro ruolo, il loro nome, le loro posizioni, ma in alcuni casi anche dettagli sulla vita familiare di queste persone.
1: La voce, l'analisi, il racconto di Antonio Talia, il suo La stagione delle spie, Minimum Fax, racconta esattamente quello che stiamo riraccontando, questa volta Nessun luogo lontano. Attenzione, non è un caso, come dire, è eclatante perché la temperatura politica è diventata incandescente, ma ci sono stati tantissimi casi e ce ne saranno continuamente. Per essere molto chiari, tutti fanno spionaggio, tutti fanno intelligence. Il punto è che qua si sta configurando dal punto di vista giuridico un reato gravissimo, se poi l'accusa verrà portata fino alla fine. Peraltro, Antonio, correggimi anche qui se sbaglio, se ho ben capito ci sono stati anche delle cyber incursioni, cioè c'è stata un'intromissione nei sistemi informatici dei servizi che ha permesso di carpire anche ulteriori informazioni.
0: Allora sì, ci sono appunto i due indagati che abbiamo nominato, che sono i due ex agenti dell'AISI, ma ci sono altre persone che sono altrettanto indagate in posizioni più dal punto di vista processuale più leggere per ora, che sono militari in servizio, alcuni dei quali sono attivi nel Cyber Command italiano e avrebbero avuto appunto passato delle informazioni che si trovano nei nostri database dell'esercito italiano, dell'agenzia di intelligence. Quindi non c'è solo il reato di spionaggio, ma c'è anche il reato di accesso illecito a database riservati.
1: Allora, giusto per dare il contesto di questa cosiddetta guerra delle spie, o meglio stagione delle spie che dura da parecchio tempo, direi almeno ben prima del muro di Berlino, vi faccio sentire la voce che lo stesso Antonio Tella ha raccolto, è quella di Oleksandr Daniliuk, il quale risponde a cosa sappiamo del reclutamento di personale militare europeo da parte della Federazione Russa, anche con particolare riferimento all'Italia. Perché reclutamento del personale militare? Perché sono quelli che hanno in maniera più facile la chiave di accesso alle informazioni sensibili. Cosa vuole ottenere una potenza straniera? Le informazioni militari, le informazioni sulla difesa, le informazioni sui contrattacchi, sono a volte anche segreti industriali, evidentemente, ma in questo momento ci concentriamo sull'aspetto prettamente militare. Sentite Daniliuk.
2: Uno degli aspetti su cui lavora la Russia, in parallelo a molti altri, consiste nello sviluppo di reti di diversi tipi di persone che possono essere radicalizzate, incluso personale militare in congedo o in pensione. In tutta Europa radicalizzano queste persone con idee a favore della Russia. A volte le possono anche mettere in contatto con gruppi politici, con partiti che agiscono come proxy della Russia in vari paesi. Queste persone, che in teoria potrebbero anche essere pronte all'uso della violenza, sono molto utili alla Russia. Nei paesi che potrebbero subire un attacco russo, fornirebbero un eventuale sostegno ad azioni da guastatori, come sabotaggi e attacchi a infrastrutture militari, ma in altri contesti possono anche essere impiegati per azioni di spionaggio e per azioni politiche o di guerriglia politica. Abbiamo visto, ad esempio, come la Russia, lo scorso anno, ha tentato di destabilizzare la Romania durante le elezioni presidenziali. Ed era abbastanza evidente che avessero sul posto un'infrastruttura che non era completamente paramilitare, ma comunque capace, se attivata, di azioni volte a sabotare ed eventualmente rovesciare il governo. In forme diverse abbiamo osservato attività simili in molti altri paesi europei, incluso il vostro, e ritengo che ci siano alcune associazioni di militari in congedo dell'esercito italiano che dovrebbero essere considerate come una potenziale minaccia alla stabilità politica del vostro paese.
3: Considered as a potential threat for the stability, at least political stability of the country.
1: Molto chiaro, molto diretto nel tratteggiare le minacce ibride della Federazione Russa in Europa, Oleksandr Daniliuk. Lui è l'ex consigliere speciale del direttore del FISU e l'agenzia di intelligence estera ucraina. Oggi dirige un think tank che si chiama Center for Defense Reforms. Voce raccolta dal nostro Antonio Taglia, che lo ricordo, è redazione Nessun Luogo Lontano, ma anche podcaster Nome in Codice con Claudio Antonelli. E poi La stagione delle spie, il suo libro Minimum Fax, dedicato proprio a questi temi. Ti leggo un po' di messaggi, magari Antonio mi dai una mano a rispondere. Come sai, sono temi che accendono e riscaldano particolarmente i polpastrelli. Poi andremo agli altri casi di spionaggio in Europa, giusto per dare contesto e dimostrare che l'Italia non è un unicum nel caso europeo, anche se ha degli aspetti di straordinarietà. Qualcuno scrive: riservate o meno che siano le informazioni, darle al nemico è un tradimento di fatto. Se fossero inutili, perché le vorrebbero? Ha perfettamente ragione l'ascoltatore, uno cerca informazioni rispetto alle quali non ha normalmente accesso. Qualcun altro: anche se le informazioni non sono classificate, sono comunque strani questi rapporti con personale russo. Erano agenti dell'AISI, non gli ultimi in fondo a destra. Antonio, questo forse è antintuitivo, però l'intelligence, le controintelligence, su chi lavorano? Beh, sulle persone più attaccabili, su questo non c'è dubbio, cioè si cerca l'anello debole, ma si cerca anche nella catena, l'anello sì debole ma più in alto possibile, cioè quello che ha accesso a più informazioni possibili. Se non ci arrivi, cerchi qualcuno che da anello più basso possa arrivare all'anello più alto.
0: Per Biot, l'altro militare italiano arrestato per spionaggio della Russia qualche anno fa, Biot mi era stato descritto, come racconto nel libro, da persone che l'avevano conosciuto come una figura secondaria all'interno di un ufficio molto importante. Quindi la strategia è sicuramente quella. Nel caso di Piras e di Pasquale abbiamo due ex che però evidentemente avevano accesso tramite le loro conoscenze, la loro rete di contatti, a questo tipo di informazioni. Tra l'altro stanno emergendo appunto altri elementi che collimano con quello che diceva Daniliuk nell'intervista. Cioè, effettivamente Piras era all'interno di una associazione di ex militari in congedo con altri degli indagati, quindi sì. Il quadro va in quella direzione. Poi ovviamente spetterà ai magistrati cercare di capire di più.
1: Certamente. Intanto grazie mille Antonio Tala per essere stato con noi da questa parte del vetro. Buona giornata, noi ci sentiamo dopo e poi ci risentiamo la settimana prossima.

0: Se solo potessi elencare e sintetizzare, sarebbe comunque difficile, la pioggia di messaggi arrivata al 349-238-6666, farei un grande servigio a voi ascoltatrici e ascoltatori. Appassionatissimi del tema, alcuni con toni un po' polemici, ma è così quando si toccano alcuni temi particolarmente nevralgici. Lo ripeto ancora in ultima istanza, credo che la tesi esposta da uno degli ascoltatori sia quella più corretta. Quando queste notizie vengono fuori vuol dire che l'attività di intelligence non è stata condotta con tutti i crismi, perché quella seria è quella che fai in silenzio senza che nessuno se ne accorga. Ci torneremo naturalmente. A noi interessava rimarcare quello che è stato un aspetto. Primo, l'Italia non è un caso straordinario, nel senso che questa guerra delle spie, guerra delle ombre, va avanti da tantissimo ed è un po' in tutta Europa. Secondo, c'è un riverbero diplomatico che sta salendo di tono e che potrebbe portare a qualche granellino di sabbia in più negli ingranaggi già un pochettino arrugginiti nella diplomazia tra Mosca e Roma. Adesso però vorrei parlarvi del fattore tempo. Ne abbiamo parlato spessissimo qui nel Solo Lontano. È un fattore sottovalutato, ma che unisce in qualche modo i due conflitti, quello della guerra del Golfo e quello tra Russia e Ucraina. Non è tanto riuscire a combattere, è per quanto tempo tu riesci a combattere, per quanto tempo tu riesci a alimentare la macchina bellica. L'alimentazione si fa con flussi finanziari, si fa con motivazioni, si fa con ideologia, si fa con il fattore umano, si fa con l'innovazione tecnologica. Lo abbiamo visto in tutti i conflitti. Il tempo a questo punto diventa il vero fattore da analizzare. Vi propongo a proposito una lettura. Una è Foreign Policy, c'è un columnist che è quello di Christian Carrel. Lui è Christian Carrel, ha intervistato, peraltro era capo del bureau di Mosca per Newsweek, ha intervistato Sergei per meglio dire, un ufficiale d'esercito ucraino, 46 anni, comanda 300 soldati a Sloviansk, da 4 anni combatte, ma si dice piuttosto fiducioso perché finalmente, dice, vede da parte di Kiev un approccio strategico al conflitto. Il fatto di colpire incessantemente le infrastrutture strategiche, soprattutto energetiche, sta dando un senso, purtroppo drammatico e tragico, a questo conflitto. Alla visione di Sergei, questo 46enne di cui non sapremo tantissimo, si contrappone la visione di Valery Zaluzhny, l'ex comandante in capo delle forze armate ucraine, attuale ambasciatore nel Regno Unito, in odore di presidenza in antitesi a Volodymyr Zelensky. Zaluzhny dice: questo conflitto è una guerra di logoramento in cui non ci sono veri vincitori, solo perdenti. E attenzione, pensare che la Russia stia perdendo è una pericolosa lettura errata. Zaluzhny sottolinea nel suo pezzo, anzi nell'intervista che è uscita in un giornale britannico, che la guerra oggi è decisa dalla capacità di resistenza e dalla tenuta delle alleanze internazionali. Zaluzhny evidenzia il rischio che il supporto occidentale possa indebolirsi nel tempo. Ancora una volta quindi il fattore tempo. Buongiorno e ben ritrovata nel Solo Lontano, Vittorio Emanuele Parsi, Relazioni Internazionali, Università Cattolica. Ciao Vittorio, grazie per essere con noi.
1: Eccomi, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, affascinante, drammatico, però pensare ai conflitti in termini temporali ci porta a fare una serie di considerazioni, anche di considerare come alcuni errori sono stati commessi in passato, il blitzkrieg che diventano 4 anni e mezzo, raid lampo che dovevano obliterare la capacità nucleare iraniana che diventano mesi di raid incrociati. Abbiamo dimenticato il fattore tempo, ma soprattutto la benzina che serve per prolungare quel tempo di combattimento. Vittorio.
1: Eh sì, il fattore tempo è sempre stato un fattore, un'incognita in tutte le guerre, questo ce lo diceva già un buon vecchio Clausewitz, per cui se vuoi torniamo ai fondamentali, per così dire, che esistono anche una cosa drammatica come la guerra. Detto ciò, queste crisi ci stanno dicendo due cose. La prima è che al momento tutti quelli che hanno fatto ricorso all'uso della forza per modificare una situazione da loro ritenuta svantaggiosa, trasformandola in vantaggiosa, non hanno conseguito questo obiettivo. Dalla fine della guerra fredda in poi nessuno che ha deciso di ricorrere alle armi ha portato a casa l'obiettivo, e questo è un fatto che deve far riflettere, a prescindere da quali fossero le buone o cattive ragioni, il gap rispetto all'avversario e via discorrendo. E poi c'è l'altro fatto curioso, forse più interessante, che è come può cambiare il ruolo del tempo nel giocare a favore di uno o di un altro dei contendenti. Noi siamo stati abituati a considerare per tanto tempo che il fattore tempo giocasse a favore della Russia. In quest'ultimo anno stiamo vedendo che invece la capacità ucraina di innovare la tattica e di innovare gli strumenti con cui combatte stanno modificando questo vantaggio. In questo momento si inizia a dire non più quanto potrà andare avanti l'Ucraina a combattere, ma persino quanto potrà andare avanti la Russia se gli ucraini continueranno a colpire così bene, diciamo così, la dimensione energetica della Russia stessa. Per cui, senza dare, come posso dirvi, prevedere chi vincerà, chi non vincerà, però stiamo constatando che c'è questo cambiamento e sì, la Russia resta un temibile avversario, ma è sotto gli occhi di tutti che a 4 anni e mezzo dall'inizio di una guerra combattuta senza nessun tipo di ritegno, gli obiettivi neanche minimi che volevano conseguire sono stati raggiunti.
0: E nel frattempo, il tempo scorre, nel frattempo accadono cose anche intorno a questi due conflitti, Vittorio, perché l'europeizzazione della NATO, così l'abbiamo definita con altri autorevoli ospiti, siamo all'atto primo dopo il vertice di Istanbul. I membri europei della NATO prendono atto che gli Stati Uniti ci sono o non ci sono, un po' un paradosso quantistico, però si inizia questo lungo, a proposito di tempo, e faticoso percorso di europeizzazione della NATO. Qual è il più grande ostacolo oggi in questo? Cioè, qual è il più grande ostacolo per i membri europei della NATO a prendere consapevolezza che gli Stati Uniti potrebbero non esserci allo stesso modo? Questo direi che è abbastanza certo e garantito. B, superare quelle gelosie, quelle invidie, anche quelle gelosie industriali in molti casi che stanno ostacolando un percorso comune dei membri della NATO, o forse mi dimentico qualcos'altro, forse potrei aggiungere l'ambiguità di alcuni membri della NATO, Turchia stessa per esempio.
1: Allora, le cose che dici ci sono tutte, non c'è dubbio, c'è un trascinamento di vecchi sospetti reciproci, di ambizioni della leadership dei vari paesi, di non voler fare, diciamo così, regali gli uni agli altri. Questo c'è, perché gli europei, anche i paesi dell'Unione, sono all'interno di un'unione di stati sovrani, per cui tutto questo è una complicazione in più, è un livello in più, diciamo, di complicazione. C'è un fatto che prendere atto del posizionamento americano è difficile tanto per quelli che sono legati all'idea che l'America resti invece saldamente al nostro fianco, quanto di quelli che non sono per nulla filoamericani, ma non per questo sono favorevoli a un'Europa che abbia maggiore capacità soggettiva in termini politici e di difesa, perché c'è un fronte di euroscetticismo che spesso coincide ormai con lo scetticismo atlantico, sì. Quindi non è che spostando di qua al baricentro, vabbè, allora va tutto bene, signora la Marchesa. E in più c'è un fatto, secondo me, che forse va ricordato, è che le opinioni pubbliche, farle uscire dalla comfort zone, per cui la sicurezza era una cosa che era appunto appaltata agli americani, di cui potevamo lamentarci e parlare male, ma tanto comunque erano loro che garantivano questo fatto, adesso dobbiamo farcela noi, quindi dobbiamo sostenere costi, investimenti, responsabilità, impegni e quant'altro, non è così facile. Per cui, secondo me, nel nostro caso c'è un problema di leadership che devono fare esercitare la loro funzione e guidare le opinioni pubbliche, non inseguirle. Dopo, sai, qua l'altro giorno c'era qualcuno che diceva che Draghi era un bellicista per essere andato in treno a Kiev ai tempi dell'inizio della guerra, cioè, quindi capisci bene che se questo è il livello della serietà, della responsabilità delle classi politiche nazionali e dei loro consiglieri, cioè, siamo messi proprio un po' male.
0: Vittorio Emanuele Parsi non risparmia critiche, interessante soprattutto il passaggio in cui dici la politica, quella con la P maiuscola, quella lungimirante, quella che ha un'idea e quella che propone un programma e non va a inseguire il consenso appiattendo magari un programma su quelle che possono essere elementi un pochino più basici, più seducenti, ma nel grande supermercato della politica, come sappiamo, questo vale per tutta Europa, vale per tutto il mondo, naturalmente vale tutto ai noi, e quindi non tutti i politici invece puntano così in alto, ma in momenti di crisi è quello che ci si aspetterebbe. Sempre stando sul fattore tempo, dopo questa domanda ti ringrazierò, ti saluterò, però ti devo ancora spremere perché il fattore tempo ci ha sedotti a proposito di seduzione da questo punto di vista. Zaluzny, nell'intervista al Telegraph, sottolinea che la guerra di oggi è decisa dalla capacità di resistenza e dalla tenuta nel tempo delle alleanze internazionali. Ora, se facciamo il classico paragone tra le autocrazie e le democrazie occidentali, abbiamo un altro serissimo problema per le democrazie occidentali, perché abbiamo questo vizio che è quello di andare a votare, cioè di cambiare governi, ogni tanto per carità ci sono crisi politiche, noi italiani siamo maestri in questo, ma le autocrazie, penso alla Cina, penso alla Federazione Russa, penso ad altri esempi, avendo governi che durano 20-30 anni, fanno della solidità delle relazioni internazionali la loro cifra. Se ha ragione Zaluzhny, c'è il blocco, quello non democratico nel globo, che ha un vantaggio competitivo enorme.
1: Sì, però è vero, cioè hanno questo vantaggio, e quindi il problema non è per noi avere lo stesso vantaggio, ma capire se rispetto a quel vantaggio noi abbiamo altri vantaggi che compensano o sopravanzano questo vantaggio. Questa è la domanda dal mio punto di vista, e dal mio punto di vista sì, nel senso che nella stessa guerra russo-ucraina, se tu ti chiedi come mai l'Ucraina dopo 4 anni sta ancora in piedi, perché l'Ucraina, con buona pace di chi non lo riesce a riconoscere, è una democrazia che si difende e sta mobilitando tutte le risorse che può. La Russia, che è un'autocrazia che attacca, non riesce neanche a mobilitare tutte le risorse che pure ha disponibili in grande quantità, perché Putin potrà non andare alle elezioni, ma deve fare molta attenzione a non scontentare oltre un certo livello la sua opinione pubblica, perché lì non è che si vota, cioè dopo tutti fanno fuori lì come altrove, per cui le elezioni sono un modo in cui, è vero, si misura il consenso, si può mettere in discussione una leadership, ma anche il modo attraverso cui una leadership che abbia idee chiare e forti può ottenere un rinnovamento del sostegno della sua opinione pubblica con continuità. Quindi questo direi che è una cosa che non va dimenticata. E dopo è vero, noi dobbiamo passare attraverso cicli elettorali, ma i cicli elettorali non sono necessariamente ogni volta una lotta per la vita e per la morte. Esistono le competizioni elettorali molte volte, spesse volte, anzi direi sono competizioni che si svolgono all'interno di guidelines su cui c'è una certa convergenza. Certo, oggi viviamo un momento in alcune democrazie, l'America, ma può pensare alla Francia, all'Italia, alla Germania, alla Gran Bretagna, in cui la spinta populista c'è, perché oggi e c'era un editoriale proprio stamattina su un giornale di cui non faccio il nome per non fare pubblicità, che si compiaceva di dire, no, oggi la lotta è tra il popolo e le elite che ci portano alla guerra. Ecco, diciamo così, che senza accorgersene quel direttore che ha scritto quell'editoriale ha esattamente detto qual è il punto.
0: Il fattore tempo, ma anche il fattore geografia, mentre scorre il tempo, il stretto di Hormuz torna a chiudersi, quei 30 km diventano ancora più stretti e critici, almeno da quello che si evince nelle ultime ore. I raid incrociati stanno minacciando ancora una volta uno dei nodi fondamentali del commercio mondiale. Nel frattempo il ministro della difesa, per tornare al dilemma israeliano, Israel Katz, ha dichiarato che le forze di difesa israeliane sono in allerta e pronte alla ripresa della campagna in Iran. Intervenendo a una cerimonia di consegna dei diplomi ai piloti, Katz ha affermato che l'esercito è pronto a riconquistare la superiorità aerea e condurre attacchi in maniera autonoma contro l'Iran per eliminare le minacce anche per una terza volta. Se sarà necessario tornare, ha detto Katz, torneremo con una forza ancora maggiore. Nel frattempo si susseguono i colloqui telefonici tra Netanyahu e Trump. Rimane un piccolo punto di domanda, che è sempre più piccolo, se Israele o meno vorrà intervenire nella ripresa delle ostilità. Allora vi faccio risentire, in parte l'avete sentito ieri, Kobi Michael, Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy, analista israeliano, che fa il punto su quello che potrebbe o non potrebbe, o meglio dovrebbe o non dovrebbe fare l'Iran dal punto di vista di Israele. Sentite.
2: I think that the Iranians will do a huge mistake.
3: Credo che gli iraniani commetterebbero un errore madornale se decidessero di far saltare l'accordo. Sono preda della loro stessa arroganza. Sono convinti di parlare da una posizione di vantaggio. Credono di essere riusciti a umiliare Trump e che quest'ultimo, a causa di vincoli interni, non sia in grado di reagire in modo aggressivo. Credono che i rapporti tesi tra Israele e Stati Uniti impediranno a Israele di agire. Beh, penso che questo atteggiamento sia un errore madornale da parte di Teheran. È un calcolo completamente sbagliato, frutto anche della mancanza di una linea comune tra le diverse fazioni dell'attuale regime iraniano. Esiste infatti una competizione interna tra almeno tre fazioni. Penso infine che se gli iraniani non si daranno una regolata, imboccheranno la strada che porterà al crollo

0: questo regime. Ci vorranno uno o due anni, ma sarà la fine di questo regime.
1: Una previsione o una speranza? Analisi stretta e rigorosa o wishful thinking? Le parole di Kobe Michael, analista del Misgav Institute da Tel Aviv, devo dire che nelle ultime interviste ci ha sempre preso, ha una visione piuttosto lucida di quello che accade. E interessante, va a sottolineare ancora una volta il fattore tempo. Il fattore tempo che è un po', se volete, al centro di questa puntata di Nessun Luogo Lontano, che ha provato a mettere insieme i due conflitti, ha provato a mettere insieme la guerra delle spie o guerra delle ombre, decidete voi. E adesso, come spesso accade, soprattutto il venerdì, si allaccia le cinture di sicurezza, quelle a più punti, perché è il momento di decollare e andare a parlare di spazio. E per parlare di spazio parliamo di La Geopolitica dello Spazio, podcast originale di Radio 24, di cui sono immeritatamente coautore assieme a Emilio Cozzi, che vedo già collegato. Se siete sul canale 63 del digitale terrestre lo vedete. Ciao Emilio, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno Giampaolo, a tutti e a tutte.
1: Allora, parliamo di tempo, forse dobbiamo parlare di soldi, perché è vero che anche il tempo è denaro, però in questo caso la notizia che ci racconti ha a che fare con corse e rincorse dei due attori fondamentali. Da una parte abbiamo soprattutto, americani e privati, Elon Musk con i suoi razzi riutilizzabili, dall'altra parte la Cina, che da questo punto di vista soffriva di una nevralgia forte, cioè non riusciva a fare cosa? Non riusciva a non buttare via tutto il vettore ogni volta che lanciava qualcosa nello spazio. Però so che vuoi raccontarci una storia un po' diversa stavolta, Emilio.
2: Voglio raccontarvi una storia che in realtà si avvicina alle strettoie. Stavate parlando di Hormuz poco fa. Sappiamo che una delle strettoie spaziali è la capacità di arrivare nello spazio, la frequenza con cui lo si fa e soprattutto quanto costa arrivarci. Stamattina, quando erano le 6 in Italia, la Cina ha lanciato per la prima volta un lunga marcia 10B e per la prima volta nella sua storia, 8 minuti dopo il decollo, ne ha recuperato il primo stadio, arrivando a dimostrare una tecnologia che fino a poche ore fa era appannaggio esclusivo solo di SpaceX e Blue Origin. Insomma, la Cina sta aprendo, anche per quanto riguarda il proprio programma spaziale, l'era della riutilizzabilità, e questo, Giampaolo, potrebbe cambiare ogni cosa.
1: Potrebbe cambiare ogni cosa, fra l'altro anche in tempi abbastanza stretti, perché stiamo osservando e raccontiamo spesso nel nostro podcast, Emilio, di accelerazioni improvvise e anche di cambi di data che possono sembrare qualcosa di, come dire, quasi folcloristico, no? Le varie missioni Artemis, quando andremo sulla Luna, quando andremo su Marte. In realtà dietro il cambio di un anno, di un mese, di una missione, c'è un lavoro dietro incredibile. Cioè accelerare per anticipare l'avversario richiede degli sforzi titanici.
2: Questo per due motivi, soprattutto se rimaniamo a parlare della tecnologia comprovata stamattina. Punto primo, perché quel tipo di razzo sarà quello che porterà in orbita, fino a completarne il completo dispiegamento, le due costellazioni per la connettività cinese, Tianfeng e Guowang, cioè la Starlink, la risposta cinese a Starlink. Punto due, perché della stessa famiglia ci sarà proprio il lanciatore che porterà i taikonauti sulla Luna. La Cina ha promesso di farlo entro il 2030, questi continui successi potrebbero addirittura anticipare la data, e sappiamo che lo stesso obiettivo ce l'hanno gli Stati Uniti con tutti i loro partner occidentali, compresa l'Italia, compresa l'Europa. Insomma, una corsa geopolitica oltre l'atmosfera che la Cina sta evidentemente promettendo di vincere, e con solide basi a questo punto.
1: La voce, l'analisi, il volto, se siete collegati al 63 del digitale terrestre, Emilio Cozzi, coautore, fra le altre cose, ne fa mille, della Geopolitica dello Spazio, il nostro podcast in cui raccontiamo come tutto ciò che avviene nello spazio in realtà abbia una ricaduta molto spesso virtuosa, altre volte drammatico riverbero dei conflitti sulla Terra, appunto sulla Terra. Visto che, Emilio, citavi l'altra sfida, l'altra grande sfida, cioè quella della comunicazione, delle costellazioni satellitari, rispetto alle quali Starlink ha un vantaggio competitivo incredibile, perché qua parliamo di un altissimo numero di satelliti che già sono in orbita. E qui la Cina si trova di fronte allo stesso dilemma del tempo, cioè se vuole essere competitiva con Starlink deve nel minor tempo possibile lanciare il più ampio numero di satelliti possibili. Però ci sono dei ma, lo raccontiamo ogni tanto nel nostro podcast, lo spazio non è infinito.
2: È corretto, le porzioni di spazio che usiamo, in particolare le orbite basse, quelle fino a 2000 km, dove esattamente ci sono i satelliti per la connettività, hanno uno spazio, perdonate il gioco di parole, limitato. Ma anche il tempo è un fattore determinante. La Cina ha, la licenza per occupare delle frequenze, nello spettro appunto delle frequenze di trasmissione, che deve necessariamente

0: rispettare mandando un certo numero di satelliti entro certe date. Sembrava molto in ritardo, con il lancio di stamattina è evidente che l'obiettivo sia di moltiplicare il numero di lanci e quindi mantenere quelle frequenze mandando in orbita i satelliti che le serviranno proprio per competere con i vari Starlink o costellazioni simili. Oggi Starlink ha un vantaggio incredibile, stiamo parlando di più di 11.000 satelliti già dispiegati e operativi. Beh, però la Cina, quando vuole accelerare, sappiamo che può e riesce a farlo.
1: Non vi è alcun dubbio. La voce di Milo Cozzi, la vostra. Piglio uno dei tanti messaggi arrivati. Dice un ascoltatore o ascoltatrice: diciamolo che la Cina ha una sua stazione spaziale. Lo abbiamo detto mille volte nel nostro podcast, non era il tema della nostra chiacchierata, ma ci torniamo volentieri. La Cina ha quest'altro vantaggio, questa peculiarità. Non soltanto è il primo attore, Emilio, correggimi se sbaglio, che è arrivato sulla faccia nascosta della Luna, irritando e non poco la NASA e gli americani, ma è l'unico attore celeste che ha una stazione orbitale tutta sua e fa un po' gli sberleffi alla Stazione Spaziale Internazionale, dove è vero che esercitiamo grande diplomazia, però dobbiamo condividerla con gli altri. I cinesi se la sono fatta da soli e questo è un bel primato.
0: È corretto quello che dici. Ricordiamo che la Tiangong, Palazzo Celeste per usare la nomenclatura cinese, beh, è anche, oltre a essere appunto la stazione, l'unica in questo momento stazione nazionale in orbita, è anche una grandissima piattaforma diplomatica. La Cina ha già annunciato che fra qualche mese partirà il primo astronauta pakistano per andare proprio sulla Tiangong, per cui anche in questo caso la geopolitica lontano dalla Terra è sempre presente.
1: Si chiama geopolitica dello spazio, se lo dici, dici Musumeci, ma molto di più. Emilio Cozzi, che ringrazio, grazie mille Emilio, alla prossima, mi raccomando, sempre coi piedi per terra.
0: Ma con gli occhi al cielo, ad Astra.
1: E allora, tempo davvero scaduto, vi ricordo quello che ci guiderà anche la settimana prossima, qui nel Suono Lontano, tutti hanno diritto ad avere un'opinione e noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, come sapete, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Nessun Luogo Lontano, l'appuntamento in diretta lunedì ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Vittime, 23 dispersi in un maxi rogo in Spagna, situazione ancora critica in Piemonte dove gli incendi boschivi proseguono da 10 giorni. Medio Oriente, calma apparente nel Golfo Persico, si cerca di riannodare il dialogo tra Washington e Teheran. Ha confessato il giovane fermato per la morte della madre a Sanremo lunedì scorso. Calcio, Spagna in semifinale ai mondiali, tennis, Zinna nuovamente in finale a Wimbledon. Primo piano ancora la grave situazione incendi che sta coinvolgendo il sud della Spagna, 12 le vittime finora accertate del grande incendio che da giovedì sta devastando una vasta area nella provincia di Almeria del Servizio.
4: Este incendio que está siendo duro y está siendo complejo y que lamentablemente...
5: Si tratta di uno dei più complessi e difficili da domare degli ultimi anni, ha dichiarato il presidente dell'Andalusia, Juanma Moreno, in merito all'incendio divampato in provincia di Almeria, che ha già distrutto oltre 3.000 ettari di terreno. Lo stesso Moreno ha confermato che la causa del disastro è da attribuirsi alla rottura di un cavo elettrico, che avrebbe innescato il rapido propagarsi delle fiamme con la complicità di raffiche di vento ed un fondo reso secco dalle temperature degli ultimi giorni. Sul fronte delle vittime e dei numerosi dispersi, in attesa di conferme definitive su cifre ed identità delle persone coinvolte, le autorità regionali hanno intanto puntato il dito contro possibili comportamenti che avrebbero disatteso le disposizioni di sicurezza, optando per autonome vie di fuga, rivelatesi poi delle trappole fatali. Sul fronte istituzionale, il governo dell'Andalusia ha disposto 3 giorni di lutto, mentre dalle opposizioni non sono mancate accuse di cattiva gestione rivolte al governo Sanchez. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
3: E rimane critica la situazione degli incendi boschivi sul territorio piemontese, dove sono ancora attivi alcuni da 10 giorni diversi fronti, in particolare nelle province di Vercelli, Verbagno, Cusio, Ossola e Torino. Almeno 500 le persone impegnate nello spegnimento. Sentiamo il presidente della regione Piemonte Cirio, intervistato da Marco Spadavecchia.
6: si sta intervenendo con 3 Canadair dei Vigili del Fuoco, 4 elicotteri della Regione Piemonte e in particolare un elicottero Ericsson che ci è stato mandato direttamente da Roma. Abbiamo 135 sfollati. Abbiamo appurato che l'origine degli incendi è dai temporali. C'è una base che è 40 gradi da oltre 20 giorni che hanno reso secco il bosco e il sottobosco. E dall'altra parte l'innesco che viene dato dal fulmine. Fuoco vuol dire fumo, fumo vuol dire qualità dell'aria e abbiamo l'ARPA Piemonte che però ha certificato che al momento, tranne un picco ieri a Domodossola, che però è durato molto poco, la situazione è nella normalità.
3: Ora all'estero potrebbero incontrarsi nuovamente la prossima settimana i negoziatori americani e iraniani. In tarda serata un funzionario di Washington ha dichiarato: se l'Iran non fornisce la polvere nucleare, non c'è accordo.
7: Nel giorno in cui le armi tacciono, i negoziatori del Qatar si recano a Teheran nel tentativo di rimettere in moto la diplomazia. Per Washington i colloqui tecnici con l'Iran proseguono, ma il cessate il fuoco è finito. A dirlo è il presidente americano Trump, che lascia intendere che siano stati gli iraniani a chiedere la continuazione dei colloqui. Le dichiarazioni di Trump vengono comunque lette come la possibilità di una de-escalation e arrivano dopo notti di attacchi aerei americani e della successiva risposta iraniana. Pesare, oltre ai bombardamenti, anche la decisione del Dipartimento del Tesoro americano di revocare la deroga che consentiva all'Iran di vendere il proprio petrolio sui mercati internazionali. Caposaldo del memorandum d'intesa firmato il 18 giugno e che entrambe le parti si accusano di aver violato. La calma attuale resta dunque carica di tensione. Teheran annuncia che risponderà a qualsiasi attacco contro le sue infrastrutture anche colpendo Israele, mentre il traffico attraverso lo stretto di Hormuz, che aveva ripreso vigore dopo la firma dell'accordo, prosegue, ma stando al monitoraggio marittimo sarebbe nettamente diminuito proprio a causa degli ultimi scontri. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Apple fa causa a OpenAI per il furto di segreti commerciali, lo riporta la rete CNBC, sottolineando che Cupertino accusa OpenAI di aver rubato la sua proprietà intellettuale per sviluppare l'hardware destinato ai consumatori. Paura su un volo Ryanair in Grecia, un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò, questo è il racconto dei testimoni. E alla fine se l'è cavata con lesioni al collo e ustioni, l'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Il fondo di investimento Apollo ha fatto una nuova offerta per acquisire la compagnia aerea EasyJet dopo che già l'altro fondo Castle Lake aveva offerto lunedì 6,9 sterline per azione. La RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Ranucci. Il sindacato dei giornalisti FNSI accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. E veniamo ora alla pagina politica.
8: Raggiunto un accordo sul voto dei fuorisede, nella maggioranza resta aperto il confronto sul nodo delle preferenze. Per Fratelli d'Italia un'intesa è possibile, ma dal leghista Molinari, ospite di Radio 24, arriva una nuova frenata.
9: Pensiamo che oggi andare a ricambiare il testo su un tema sensibile come quello delle preferenze sia molto complicato. Incaponirsi sulle preferenze non ci sembra che abbia molto senso. Poi ripeto, se troveranno una mediazione che vada bene a tutti, non è questione di vita o di morte.
8: Archiviato l'appuntamento di Napoli, nel campo largo intanto si va verso un rinvio della manifestazione prevista a Padova il 15 luglio, ufficialmente per consentire ai leader di seguire i lavori sulla legge elettorale, contro la quale Più Europa annuncia una notte di veglia davanti a Montecitorio a partire da martedì sera. Da Azione invece Calenda torna ad attaccare il pentastellato Conte per le sue parole sulla Russia e sfida il campo largo annunciando una contromanifestazione in Campania per il 21 luglio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: La cronaca: Filippo Oldani, il giovane è fermato dopo il ritrovamento del corpo della madre lunedì in una casa di Saremo, è crollato durante l'interrogatorio.
10: ha confessato di aver ucciso sua madre, Filippo Oldani, 20 anni, di Cusago, nel Milanese. L'assassinio il 6 luglio scorso, nella casa delle vacanze della famiglia, in Liguria, a Sanremo. Il corpo della signora, Lorella Capano, 58 anni, era stato trovato nell'ingresso dell'appartamento con evidenti segni di violenza sul collo e sui polsi. Il ritrovamento in serata, intorno alle 22, dopo che era stato lo stesso figlio ad allertare i soccorsi. Porta chiusa dall'interno, i vigili del fuoco erano dovuti passare da un balcone. Intorno alle 19, secondo il medico legale, il momento della morte, il ragazzo, studente universitario, aveva sempre negato la sua responsabilità, affermando di essere uscito di casa intorno alle 19:30 per mangiare una pizza e di essere rientrato trovando la porta sbarrata. Ancora sconosciuto il movente, Filippo Oldani è accusato

0: accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Ha risposto alle domande piangendo più volte e ha rivelato il suo legale al termine dell'udienza durata 2 ore e mezza. I vicini di Cusago, dove il ragazzo viveva in un elegante appartamento con la madre, casalinga da oltre 10 anni separata dal marito, parlano di un rapporto sereno tra i due, senza particolari liti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Siamo alla pagina sportiva tra calcio e tennis, partiamo proprio da Wimbledon con il servizio.
2: Sarà tra Jannik Sinner e Sasha Zverev la finale di Wimbledon domani. Il numero uno del ranking mondiale ha superato in 3-7 Novak Djokovic. Il tedesco, vincitore dell'ultimo Roland Garros, ha battuto sempre in 3-7 il sorprendente britannico Ferry. Così Sinner sulla sfida che l'aspetta contro Zverev.
3: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. La vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento.
2: Oggi intanto la finale femminile col derby ceco tra Muchova e Noskova. E il campionato del mondo di calcio ha la sua prima semifinale ad affrontare la Francia. Il 14 luglio alle 21 italiana a Dallas sarà la Spagna. Spagnoli che si impongono per 2-1 sul Belgio a Los Angeles. Alla mezz'ora il gol di Fabian Ruiz, 11 minuti dopo il pareggio dell'atalantino De Ketelaere. Nella ripresa l'infortunio del portiere belga Courtois, sostituito da Lammens, impreciso nel finale sulla conclusione di Cubarsí, su cui si avventa Merino, già decisivo contro il Portogallo a siglare il definitivo 2-1. Oggi alle 23 a Miami, le 23 italiane, il duello tra Norvegia e Inghilterra, poi nella notte alle 3 di notte l'ultimo quarto di finale tra Argentina e Svizzera. E sempre oggi per la MotoGP qualifiche e alle 15 gara sprint al Sachsenring per il Gran Premio di Germania. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ma eccomi qua, buongiorno, bentornati. Io vi stavo aspettando e spero che la giornata stia iniziando bene e che il caffè stia facendo il suo dovere. Bene, allora, comunque, voglio dirvi una cosa. Oggi ho in studio una persona che direi, farà guardare allo specchio in modo molto diverso. Non perché nel frattempo cambiamo, ma perché con molte probabilità, dopo questa conversazione faremo più attenzione e non riusciremo più a ignorare una cosa che abbiamo al centro della faccia da sempre. Bene, do il benvenuto al professor Marco Klinger, sono molto contenta. Buongiorno prof, grazie per essere tornato.
2: Grazie Nicoletta, buongiorno a tutti.
1: Responsabile della chirurgia plastica all'Istituto Humanitas di Rozzano. Professore, parliamo di lui, del naso, no?
2: Di lui, proprio.
1: Di lui, esatto. Ecco. E intanto molte persone accarezzano l'idea di regalarsi un naso nuovo, ma non è sempre solo un capriccio estetico, c'è di mezzo, perché il naso ci permette anche di respirare bene, esatto. Quindi rischiamo di prendere due piccioni con una fava?
2: Sì, ma poi
1: sono riuscita a dirle un'espressione che non mi viene mai.
2: Tutto, Nicoletta, il naso c'è anche i tumori, c'è di tutto, voglio dirti, capito? Non c'è solamente l'aspetto estetico e funzionale, come giustamente dicevi tu, perché è lì il problema. E poi soprattutto, sempre già detto da te in questo momento, è in centro alla faccia, quindi è in pole position, è una cosa che si vede sempre. Capito? Cos'ha il naso di particolare? A, che respira male, B, che è storto, C, che ha la gobba. Quattro, per esempio, Nicoletta, molto importante, che invecchia.
1: Lo so.
2: Cioè, invecchiare vuol dire essere attratti purtroppo dal centro della terra. Ogni faccia, parte triangolare, passa il tempo, tende a diventare quadrata. Il naso, salvo alcuni nasi corti, piccoli, il mio per esempio, modestamente, ma in generale tende a scendere verso il basso.
1: Certo.
2: E i nasi che sono globosi o cicciosi sulla punta,

0: nel tempo diventano più globose, più cicciose, non si sa perché è questo. Quindi in realtà il naso è un segno di invecchiamento. E devo dirti che l'esperienza, adesso taglio corto,
1: porta
0: a dire che in alcune situazioni, in alcune facce, è stato molto più condizionante per riportare ad avere un aspetto più giovane mettere a posto il naso che non altre cose che sono quelle tradizionalmente più citate, dal mini lifting agli occhi. Il naso è importante.
1: Fa la sua. Un nasetto un po' corretto ti dà un'idea.
0: Leggermente
1: un po'.
0: Più leggero, leggermente più corto, meno convesso il dorso, più aperto quell'angolo così importante che è l'angolo tra labbro e naso.
1: Certo.
0: Questo angolo qua, che ognuno di noi può toccarsi in questo momento mentre io ne parlo, è un angolo che deve essere mediamente intorno ai 90 gradi. In un uomo intorno ai 90-95 gradi, che io non ho, come dico sempre ai miei pazienti, perché sono di meno. In una donna 95-105, cioè un po' più aperto dell'angolo retto. Già
1: quindi
0: questa cosa qua,
1: su,
0: a riportare il naso, ad essere il naso del liceo in termini di apertura di questo angolo, è già un segno di ringiovanimento.
1: Dai, il naso del liceo. Ma lei quindi guarda il naso, perché ogni viso è diverso, ma guarda anche tutto, non so, al mento,
0: tutto,
1: a questo angolo. Perché...
0: esattamente la cosa che citavi tu, Nicoletta, in questo momento, anche il labbro superiore, il mento nel tempo tende a diventare più piccolino, diventa più piccolino, il collo diventa più molle e quindi il mento qualche volta avvantaggia a guadagnare qualche millimetro, per esempio si può utilizzare il grasso, ma diventa più lungo, e questo le donne lo sanno benissimo, molto meglio di noi uomini, più di noi uomini, diventa più lungo il labbro superiore e il labbro superiore, vi posso assicurare, quanto accorciare il labbro superiore, che è una cosa molto facile, si ottiene asportando due mandorline sotto le narici, come dire, accorciare il labbro superiore è un altro segno di piccolo ringiovanimento. Cioè, il ringiovanimento del volto è fatto, in realtà, di tante piccole cose settoriali.
1: Sì.
0: Ecco.
1: In cui il naso dice la sua.
0: Sì, e poi il naso può respirare male.
1: Esatto.
0: Altra cosa veramente, veramente importante. Cosa c'è nel naso che fa respirare? C'è una lamina centrale che nasce dal cervello e va verso l'esterno, che è il setto, che è in parte osseo e in parte cartilagineo. Questo setto qua è deviato in 8 persone su 10. C'è chi l'ha deviato come me, ma respiro benone, mi guarderò bene a farmelo operare. Mediamente è deviato e non dà fastidio. Qualche volta è deviato e dà fastidio, ma non è deviato a destra o a sinistra, è deviato ad esse.
1: Sì.
0: Sia dal davanti all'indietro che dal basso verso l'alto. Il 7 è quello che in realtà impedisce all'aria di entrare bene. A fianco al 7 sono i turbinati che crescono nel tempo, soprattutto dalla parte dove il 7 è concavo. È vero, poi la respirazione è una cosa così importante che anche questa un'altra volta dipende dall'angolo, nel senso che la valvola nasale anteriore è la prima cosa attraverso la quale passa l'aria e se questa valvola è chiusa perché il naso è girato a rovescio, l'aria non entra. Questi sono i cerottini che usano gli sciatori, alcuni sportivi. Cercano di tenere la valvola nasale anteriore aperta.
1: E quindi
0: per respirare meglio.
1: L'aria entra meglio.
0: Poi Nicoletti invece va sottolineato, cosa che i miei colleghi ottorini non dicono mai, che esistono situazioni anatomiche di setto perfetto, turbinati perfetti, eccetera, ma si respira male allo
1: stesso. E come mai?
0: Ma perché è una cosa misteriosa. Io mi sono dato ormai ho accettato il fatto che sia una cosa abbastanza misteriosa, dipende da un complesso di cose, dalle mucose, dalle abitudini di vita, dagli ambienti cui vivi, cioè ce n'è mille di cose. Certamente se fai una buona settoplastica è meglio di prima.
1: Ecco, ma quando uno fa una settoplastica, tanto che c'è, corregge anche il naso esteticamente.
0: È in parte vero quello che dici, nel senso che spesso funziona così e la gente pensa così. Però c'è.
1: Anzi, spesso ci sono persone che dicono non respiro bene perché non hanno. Perché c'è questo pudore a dire
0: molto,
1: mi rifaccio
0: molto,
1: il naso?
0: Molto,
1: ma perché no?
0: Molto.
1: E
0: anche,
1: allora dicono respiravo bene, adesso finalmente. E escono con un nasetto
0: è
1: perfetto.
0: È spesso una scusa per avere un naso più bello perché dici visto che respiro male, però è anche vero che in alcune situazioni queste pazienti qua non l'avrebbero mai fatto magari da solo. La scusa di dover respirare meglio ti permette di fare la rinoplastica.
1: Professor Klinger, torni a trovarci.
0: Grazie Nicoletta, grazie a tutti. Grazie ancora.
1: C'è Martin Garramone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione, con nasi tutte e due entrambi perfetti, l'ha visto? Guardi un po' il loro di naso, che è giovane, perfetto, dritto. Poi invece guarda il mio e so che lui mi direbbe vieni lì che ti risistemo. Va bene, teniamolo così. Mi sembra di respirare bene.
0: Respiri già meglio, esatto.
1: Noi ci sentiamo e ci vediamo. Grazie a voi, una buona giornata. Avanti tutta.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: La previdenza non nasce al momento delle pensioni. Nasce nel primo contratto, nella prima retribuzione, nella continuità dei versamenti, nella qualità del lavoro, nella produttività, nella partecipazione delle donne e dei giovani al mercato del lavoro, nella capacità di contrastare il sommerso. Non esiste pensione solida senza lavoro stabile, regolare e dignitosamente retribuito.
0: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
2: Sono andato a vedere i Pink Floyd con 22.000 lire. I Pink Floyd. Turn around. Every now
3: and then I get a little bit lonely. Concerto Emerson, Lake and Palmer, anni 70, inizio. Igor Reddy, a gratis. È brutto dirlo, ma ai tempi si scavalcava.
4: Il concerto più bello che penso di aver visto in vita mia, che ne ho visti tanti, è Peter Gabriel al Forum di Assago, cos'era, 93? Tokyo Nets, U2, B52, Lou Reed. Fabrizio De Andrea ad Arbatax, quando l'avevano appena liberato dalla prigionia, quando l'avevano sequestrato in Sardegna.
5: U2 Pink Floyd, non so quanti anni fa, forse 30 anni fa, a Torino, che bello, unici, la mattina in coda alle 9 per essere lì sotto il palco alle 9 di sera.
6: Zucchero, Miles Davis e Joe Cocker insieme. Fantastico.
7: No, Deborah, no. Sfera e basta, no. No.

Abbiamo cambiato i connotati della nostra trasmissione, ma d'altronde voi avete raccolto con grande entusiasmo il nostro invito che vi abbiamo rivolto qualche giorno fa con Mauro Meazza, appunto di raccontarci quale fosse stato il concerto più bello al quale avete assistito nella vostra vita, peraltro negli anni passati pagando anche molto meno di quello che non si paghi adesso, e tutto ciò ha generato quel fenomeno che abbiamo spiegato con Mauro che si chiama fan inflation, cioè tutta quell'inflazione che è generata dagli spettacoli, dal mondo dell'intrattenimento. Allora, per chi volesse saperlo, intanto buongiorno da me, da Deborah Rosciani. Il concerto ieri sera è andato molto bene, mi sono divertita tantissimo, ma soprattutto lo state sentendo dalla canzone che abbiamo scelto per partire. Anche noi dedichiamo il dovuto omaggio a Bonnie Tyler, scomparsa ieri. Abbiamo dato in diretta la notizia all'età di 75 anni, ma ovviamente abbiamo trovato anche nella sua scomparsa un taglio economico della notizia che ci perdoni appunto la mitica Bonnie. Per milioni di persone Bonnie Tyler coincide con la sua indimenticabile hit, la state sentendo appunto, A Total Eclipse of the Heart. È un successo che negli anni 80 l'ha consacrata a livello mondiale, una canzone pubblicata nel 1983 nel periodo di massimo successo, pensate, arrivò a vendere 60.000 copie alla settimana e, secondo diverse ricostruzioni, nel corso degli anni ha superato i 5 milioni di copie vendute nel mondo tra singoli, ristampe, compilation e raccolte varie. Con l'arrivo dello streaming, la canzone ha trovato una seconda vita. Il brano ha superato il miliardo di ascolti, sono le cifre incredibili, sulle piattaforme digitali, confermandosi una delle canzoni degli anni 80 più ascoltate del catalogo internazionale. Eppure, un miliardo di stream non significa automaticamente un enorme guadagno per l'interprete. In un'intervista alla BBC, Bonnie Tyler aveva spiegato con una battuta di ricevere about nothing, cioè quasi niente, dagli ascolti in streaming della canzone. È un'affermazione che va letta alla luce del funzionamento dell'industria musicale, perché Bonnie Tyler è la voce del brano, ma non è l'autrice della canzone, e i diritti sulla composizione appartengono a Jim Steinman e ai suoi aventi eredi, appunto, mentre i ricavi generati dalla registrazione vengono distribuiti tra etichetta discografica, proprietari del master

Cambiando in presigla, avete ascoltato le dichiarazioni del presidente dell'INPS, di Gabriele Fava, che peraltro questa mattina è stato detto già stamattina nei nostri giornali radio, ma anche da Simone Spezzi, appunto ha rilasciato il presidente dell'INPS una lunga intervista al nostro direttore Fabio Tamburini sulle pagine del Sole 24 Ore. E richiamerei anche le altre considerazioni interessanti fatte dal presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che ha dichiarato che servirebbe una sorta di G7 del welfare e della previdenza, perché denatalità, invecchiamento della popolazione, intelligenza artificiale e sicurezza sociale sono le sfide che si vincono solo ricercando delle soluzioni comuni, e quindi Fava propone una piattaforma strategica per contrastare questo problematico inverno demografico che ci vede tutti coinvolti di fronte a fenomeni che potranno creare problemi al welfare dei cittadini di tutti i paesi come lo conosciamo oggi. L'unica strada è confrontarsi e puntare su obiettivi condivisi, ha detto al Sole Fava, non solo con i paesi europei, ma possibilmente aprendo delle riflessioni anche con altre realtà come gli Stati Uniti, come il Giappone, che hanno delle specificità diverse, ma naturalmente sono paesi che offrono punti di vista stimolanti. Ho presentato la proposta nell'incontro tra i vertici degli istituti di sicurezza sociale europei, incontro che si è svolto nel marzo scorso a Berlino. L'obiettivo è tenere questo incontro in Italia, a Roma, entro l'estate dell'anno prossimo. In una prima battuta abbiamo cominciato dall'Europa perché abbiamo delle realtà più simili alla nostra, ma sarebbe riduttivo limitarci all'Unione Europea. Per Fava appunto sono tre le sfide da affrontare: l'invecchiamento della popolazione, la denatalità, l'intelligenza artificiale. Se non le governiamo, il rischio concreto è il declino. I numeri sono ormai ben conosciuti e descrivono una realtà con sempre più anziani e sempre meno giovani. Allora, queste sono le dichiarazioni del presidente dell'INPS, e siccome appunto sono piuttosto corpose quelle che ha rilasciato al Sole, anche a noi ha fatto piacere ricordarle, ma oggi, in questo ultimo giorno della settimana, in questo venerdì di Due di Denari, di che cosa ci occuperemo? Ci occuperemo di assicurazioni per i viaggi. È importante partire protetti, con una copertura assicurativa anche per viaggi verso destinazioni vicine. Magari ci viene meno naturale considerare una copertura assicurativa se magari dobbiamo spostarci solo in Italia o al massimo in qualche capitale europea, magari ci viene più naturale fare una riflessione in questo senso se si va negli Stati Uniti, perché per esempio siamo preoccupati del costo di un accesso in un pronto soccorso in un ospedale o in luoghi esotici, e invece in realtà magari una copertura sarebbe utile da considerare anche per mete un po' meno esotiche. In realtà gli italiani, come sapete, sono molto resistenti a forme assicurative di ogni tipo, e sicuramente quella del viaggio è l'ultima priorità che considerano. Però magari proprio in vista delle partenze, che da qui alle prossime settimane saranno sicuramente molto intense, avete fatto una riflessione in questo senso? Se non vi proteggete, se non vi assicurate per il viaggio, non lo fate per quale ragione? Perché non vi fidate dell'assicurazione? Perché non considerate appunto i rischi del viaggio? Magari è chiaro che questo è il periodo in cui alleggeriamo al massimo la mente e i problemi non li vogliamo considerare, ma magari gli imprevisti o per esempio l'ipotesi di un annullamento del viaggio per qualunque tipo, vi siete protetti da queste possibilità? Raccontatecelo se volete all'800 24 00 24, oppure anche con dei messaggi vocali al 349 238 6666, perché ne parleremo con Fabio Carsensuola, CEO della regione mediterranea di Redion, già Europe Assistance, tanto per avere più familiarità con questo brand, e sarà con noi anche Anna Vizzari, coordinatrice Public Affairs di Altro Consumo, quindi anche dal lato delle associazioni dei consumatori sentiremo tutti i suggerimenti da tenere bene a mente appunto per fare una protezione assicurativa per il viaggio adatta. Vi ho ricordato tutti gli estremi per intervenire appunto in diretta, per mandarci dei messaggi, però il venerdì, lo sapete bene, anche la giornata del serpente corallo, e allora collegata con noi da remoto la squadra antitruffa serpente corallo. Sentiamo un po' che cosa devono raccontarci oggi. Squadra

0: Che noi stiamo facendo un brainstorming.
1: Sì, perché siamo offside.
2: Cosa stai facendo tu?
0: Io stiamo facendo il brainstorming, però non un brainstorming così, stiamo facendo un brainstorming
1: offside.
0: No?
1: Sì, in una location che è segreta.
0: Cioè undercovered.
1: Perché siamo undercover e quindi sì, la location non può... Vabbè, niente. Comunque...
0: No, tutto questo per non beggiare.
1: Sì.
0: Cioè, no, oggi
2: sapete
0: non...
2: che non ho capito un tubo?
0: Oggi
1: ma
0: non
1: guarda, neanche noi. Facciamo così, parliamo di cose che sappiamo, va? Che così anche gli ascoltatori di Due di Denari sono più contenti sapendo che il venerdì è la giornata della squadra antitruffa. La squadra antitruffa c'è e vi vuole segnalare il corallo di stagione forse più diffuso, cioè la truffa da appartamento in vacanza.
0: Ah.
1: La truffa da, diciamo anche più in generale legata alla struttura ricettiva. Mm-hmm. Senza trascurare, lo dico soprattutto ai miei soci qui, Marco Locconte e Stefano Elli, truffe per biglietti, escursioni e noleggio auto.
2: C'è
1: la, sì, è che come no, ci mancava. C'è stata un'indagine, l'ha fatta facile.it, che segnala come 2,5 milioni di viaggiatori hanno avuto a che fare con il problema dell'acquisto di biglietti aerei farlocchi, 2,4 milioni per noleggi auto ugualmente farlocchi, cioè fasulli, 2,3 milioni chi ha prenotato un'escursione nel luogo di vacanza, ma l'escursione non c'era, era un'escursione nel conto corrente di qualcun altro.
0: Forse sì.
1: Allora,
2: è un'escursione termica.
1: Sì, soprattutto diciamo liquida, perché il contante si è trasferito istantaneamente.
0: Ma tanta gente, ma proprio tanta gente, cioè milioni e milioni di persone truffate.
1: Ma sai perché? Perché in base ad altre indagini ci sono soprattutto i più giovani, che quelli appunto nella fascia 18-24 anni, che sono molto abituati a muoversi velocemente, lo vediamo con i nostri figli, le nostre figlie, e chiaramente dallo smartphone si fa tutto e si fa tutto rapidamente, a volte magari così confidando un po' troppo nella bontà del contatto. E il segmento,
2: i dogmatici digitali.
1: Sì, però risultano meno truffati su questo tipo di truffe, appunto, da truffe da vacanza, quindi appartamenti, noleggi di auto, case vacanze e così via, i viaggiatori over 65. Pare che solo il 5% di questi viaggiatori, mi immagino la maggior parte dei quali pensionati, quindi mi immagino anche con più tempo a disposizione per
0: anche
1: cercare
0: più, anche più soldi, magari.
1: E anche più soldi,
0: però quindi... anche con molta più diffidenza nei confronti del prossimo, maturata in decenni di lotta, con
2: esperienza.
1: Vi diamo qualche raccomandazione, intanto io comincio con una. Attenzione ai social media. Adesso non è che io ce l'ho con i social media, però spesso sui social media ci arrivano queste, ci intercettano o dal social media proprio, il Facebook, Instagram e così via, e magari dall'instant messaging, cioè WhatsApp, Telegram e così via, ci arrivano queste proposte che di solito sono particolarmente convenienti, a volte neanche troppo convenienti, perché la furbizia del serpente corallo è magari non collocarsi con un'offerta
0: esagerata,
1: sbalorditiva.
0: No. Non esagerano, cioè la rendono credibile.
1: Esattamente.
0: Porca.
1: E così uno poi si rifiuta di collegarsi magari con portali di quelli giusti, conclamati, autorizzati, verificati, e si affida così in modo un po' incongruo al portale che capita, e
0: ecco,
1: questo non va bene.
0: Ecco, magari è il caso di precisare che non stiamo asserendo che tutti gli anziani sono più avveduti e tutti i giovani siano diciamo preda a facili errori perché sono distratti, e nemmeno che i social sono un terreno di caccia solo per truffatori, eccetera. Ci sono delle tendenze in corso, poi ci sono controtendenze, ci sono tanti giovani svegli, molto attenti e come dire accorti, e anche purtroppo anziani che cadono vittima di questi tranelli.
1: Un'altra cosa su cui vediamo se indovinate qual è il secondo consiglio che voglio dare, Stefano, è una cosa che noi diciamo così ripetiamo spesso.
0: In coro?
2: Sì.
0: Quella
1: spesso
0: in coro?
1: In coro, sì.
0: In coro.
1: Secondo te qual è questo consiglio?
2: Secondo me è evitare di cliccare. Ma
1: esatto.
2: Vorrei sottolineare proprio questo fatto, insomma, bisogna evitare di cliccare.
1: Ma allora sottolineiamolo per favore, regia.
3: No!

0: L'abbiamo abbastanza sottolineato, Stefano?
1: Secondo me no. Secondo me no.
2: Non cliccare, non cliccare. 1, 2, 3, opla!
0: Allora, cosa bisogna non cliccare? Non bisogna cliccare da messaggi che arrivano via SMS, sono la tua banca, devi aggiornare l'app, devi confermare il tuo acquisto, devi ritirare un pacco. No, usa questo link, usa questo indirizzo che ti abbiamo messo nel messaggio SMS o nella email. Ecco, lì il consiglio è sempre uno solo. Scusate, vi chiedo scusa Stefano, Marco. Voglio insistere con la regia. Possiamo ribadire il consiglio?
3: Non cliccare, non cliccare.
0: A questo punto mi sembra che l'abbiamo abbastanza ribadito.
1: Sì, sì, è chiaro.
0: Poi un'altra cosa, evitiamo di pagare con subito il bonifico bancario, magari indirizzato a una prepagata. Cioè prendiamo magari delle informazioni, facciamo un girettino in rete, vediamo se quella casa che ci stanno proponendo con queste foto meravigliose, con piscina, idromassaggio, scivolo, trampolino e così via, magari compare in sette altri paesi, sette altre location differenti, la stessa casa. Allora forse c'è un problema o di ubiquità della casa, il che sarebbe miracoloso, o invece che qualcuno ha prelevato quella fotografia e ce la sta proponendo come se fosse l'appartamento dei nostri sogni. Quindi vedo anche Marco Lombardo di là che annuisce, come dire, ecco, esatto, magari facciamo dei controlli prima e non dei controlli dopo. E poi una cosa, sai che consigliano molto anche Airbnb e la polizia postale, quando hanno redatto un po' di consigli, ogni anno fanno questa iniziativa, è quella di andare a cercarsi le recensioni e non fermarsi alle prime, perché magari, e questo qui Marco, tu che sei esperto di queste robe qui dei social, pare che le prime recensioni siano quelle che possono essere un pochino guidate dal serpente corallo.
1: Beh sì, spesso ci sono inchieste, come dire, che sono state messe in campo proprio per verificare questo sospetto piacioneria che spesso trasudano questi commenti, e in effetti in tanti casi si è scoperto che erano o gli stessi titolari dell'esercizio di cui si scriveva la valutazione, o anche c'è tutto un mercato secondario di commenti che possono essere pubblicati sulle varie piattaforme. Qualcosa è venuto fuori, l'ho scoperto già negli ultimi anni. Ma il serpente corallo, quando si sveglia mezz'ora prima di noi, pensa proprio a nuovi modi per fregarci.
0: Cioè anche fare la recensione?
1: Secondo me sì.
0: Allora, in ultimo, cari miei, ci possono essere dei segnali che ci mettono in allarme perché potrebbero essere tipici del truffatore. Allora, specialmente se stiamo prenotando un servizio correlato alla vacanza, quindi l'appartamento, il viaggio, la macchina, noleggio e così via, il truffatore magari dice di essere all'estero, cioè è sempre all'estero, è sempre in difficoltà, ha poco tempo, che è l'altra caratteristica.
1: Quando ti mettono fretta.
0: È quello, sempre di corsa. Il serpente corallo ci mette sempre una fretta indiavolata.
1: Eppure strisciando dovrebbe.
0: E poi spesso chiede un pagamento anticipato, cioè vuole tutto in anticipo, e magari vuole tutto in anticipo, torniamo all'altro discorso, su una bella carta prepagata. Ecco, questi possono altri segnali. Poi magari ha anche tutto un frasario che non so se possiamo dirlo, magari, però io lo dico lo stesso, è un po' una supercazzola.
1: Ok,
0: però
1: chiaro.
0: Professionale.
1: Sì.
0: Cioè c'è un po' di inglese, c'è un po' di tecnicismo, c'è un po', ecco, con questo frasario qui cerca di metterci un po' in difficoltà, non vogliamo neanche fare la figura degli ignoranti.
1: Certo, uno si sente un po' in soggezione e dice: "Oh, però senti questo, sembra credibile, parla bene".
0: Esatto, no? Parla bene e poi frega meglio. Questi sono alcuni degli indizi che Airbnb e la polizia postale, ad esempio, ci invitano a tenere d'occhio, ma anche molte altre associazioni dei consumatori, anche facile.it, già citata prima, ha diramato delle avvertenze per scongiurare, per cercare di evitare questi inconvenienti. E allora noi a questo punto

0: Intanto auguriamo chi già ci sta andando buone vacanze.
1: Assolutamente sì, sì.
0: Ma vi possiamo già dire che la squadra antitruffa ritorna anche venerdì prossimo.
1: Esatto, esatto, il 17.
0: Noi il 17, qua. Venerdì siamo 17 qua. Noi siamo qua lo stesso.
1: Guarda, a spregio delle dicerie.
0: Ecco, no? Allora facciamo i saluti.
1: Stay angry.
2: Stay foolish.
0: Stay chapter.

0: Deborah Rosciani, un rullo compressore di professionalità.
1: Ma dov'è tutta questa povertà, l'Italia, gli italiani sulla soglia della povertà, eccetera? E come mai si riempiono tutti gli stadi con dei prezzi abbastanza elevati per tutti questi eventi, concerti, eccetera? Secondo me è un problema di evasione fiscale, allora.
2: Io l'anno scorso ho comprato un volo che poi ho dovuto annullare, non avevo l'assicurazione, ho perso tutti i soldi. Quest'anno ho preso un volo e stavolta l'ho assicurato. Ciao ciao!
3: Eh sì, qualche volta per farci prendere una decisione bisogna passarci nelle cose. Allora, parliamo di assicurazione viaggi. Si sta aprendo un periodo molto caldo per le nostre vacanze, caldo da tutti i punti di vista. C'è da dirlo, anche dal punto di vista meteorologico ci aspettano ancora delle giornate davvero incandescenti, e allora siamo tutti pronti a partire. C'è chi rimarrà in Italia, chi sceglierà una meta europea, chi invece raggiungerà mete esotiche, ma il punto è che, diciamo, gli italiani non sono, ma questo vale per ogni settore, molto propensi ad assicurarsi. Lo diciamo spesso che gli italiani sono cronicamente sotto assicurati. E allora, che cos'è che ci porta o meno a considerare una assicurazione, appunto, per i viaggi, per l'annullamento del viaggio, per una situazione sanitaria magari problematica che ci potrebbe capitare di dover gestire all'estero, o per tanti altri rischi? Abbiamo deciso di fare un punto della situazione su questo tema, naturalmente, come sempre, raccogliendo anche le vostre considerazioni. Adesso vi anticipo gli ospiti che saranno con noi. Volevo solo rispondere all'ascoltatore che dice: ma insomma, tutta questa crisi, e poi c'è la gente che ha tutti questi soldi per pagarsi anche questi eventi che effettivamente in taluni casi sono molto costosi. Guardi, in realtà questo tema ha molto a che fare con la crisi, proprio perché quando abbiamo questi elementi di così profonda incertezza attorno a noi, tendiamo a cercare qualcosa che ci consoli, che ci risollevi l'umore. La musica, il concerto, l'intrattenimento sono degli elementi che sostengono anche psicologicamente in frangenti molto delicati e problematici. Peraltro, non so se sapete anche che cos'è il Lipstick Index, l'indice del rossetto, è proprio quell'indicatore economico che suggerisce che durante i periodi di crisi economica le vendite di cosmetici, per esempio, in particolar modo dei rossetti, tendono ad aumentare, ed è un concetto che è stato introdotto per la prima volta qualche anno fa proprio da Leonard Luder, presidente della Estée Lauder, una delle più grandi aziende, appunto, del mercato dei cosmetici all'inizio degli anni 2000, che ci raccontava effettivamente che quando arrivano momenti di crisi le donne, per sopportare questi momenti, pensano un po' di più al loro benessere, allo star bene, anche a presentarsi meglio verso l'esterno, magari con un tocco di rossetto. Chiudiamo la parentesi su questi temi, andiamo alle assicurazioni per i viaggi. Allora, intanto ringrazio di essere con noi Fabio Carsensuola, CEO della Regione Mediterranea di Redion, per essere chiari con i nostri ascoltatori, già Europe Assistance, così hanno maggior confidenza con il vostro brand. Carsensuola, buongiorno e grazie di essere con noi.
4: Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
3: E salutiamo, un graditissimo ritorno, la nostra amica Anna Vizzeri, coordinatrice Public Affairs di Altro Consumo. Naturalmente vogliamo anche sentire il punto di vista dei consumatori su questi argomenti. Anna, bentornata, buongiorno.
5: Grazie, buongiorno.
3: Allora, vi devo dire che già gli ascoltatori hanno cominciato a movimentare il numero verde e il numero per i messaggi, e io li invito ancora a raccontarci la loro esperienza di viaggio e di rapporto con l'assicurazione, se ne hanno avuto bisogno. Assicurazione è stata brava, vi ha coperto, vi ha supportato, vi ha aiutato, oppure no? Perché noi diciamo sempre che gli italiani non si assicurano da molti punti di vista, non si assicurano dal viaggio, probabilmente per tutta una serie di ragioni. C'è da dire che molto spesso anche la sfiducia nei confronti dell'assicurazione è un elemento, appunto, fondamentale, perché in molti lamentano, vedo già che qualcuno lo ha scritto e mi confronterò con i nostri ospiti anche su questo aspetto, nel fatto che non appena poi si ha bisogno l'assicurazione avanza la, come dire, proprio la clausola a causa della quale non siamo coperti esattamente proprio da quell'infortunio, da quel sinistro che abbiamo subito e che dobbiamo gestire. Ne parleremo adesso tra un po' con gli ospiti. Ribadisco 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi scritti e vocali. Allora, comincerei con Carsensuola. con uno, come dire, con uno spaccato generale della situazione. Intanto, che cosa state riscontrando in questo momento rispetto alle abitudini di viaggio degli italiani? Sappiamo che ci sono zone che magari in questo momento è un po' meno consigliabile raggiungere, altre più ricercate rispetto agli anni passati. Che cosa ci racconta un grande player del settore assicurativo da questo punto di vista?
4: Ma partiamo anzitutto dalla domanda: gli italiani stanno viaggiando oppure no? Hanno, perché fino a circa un mese fa, un mese e mezzo fa, questa domanda non avrebbe avuto una risposta così, così certa. Mi spiego un po' meglio: gennaio e febbraio gli italiani hanno iniziato a prenotare molto incisivamente, circa un più 15% rispetto all'anno precedente, ma poi marzo, aprile e anche maggio, a seguito della situazione di instabilità politica, hanno portato gli italiani a smettere di prenotare. Di fatto c'è stato un crollo da quel più 15 più 20% di gennaio e febbraio, si è crollati a un meno 30 circa di marzo, aprile e di maggio. Quindi per tre mesi sostanzialmente gli italiani non se la sentivano più di prenotare. Cosa interessante è che continuavano a fare preventivi, quindi erano comunque curiosi, quel lipstick index a cui fa riferimento, insomma gli italiani cercavano quella consolazione, forse a maggior ragione vedevano il contesto e cercavano la possibilità di fare un viaggio. E effettivamente a giugno, quando si è arrivati molto sotto data e hanno visto che c'erano le condizioni per viaggiare, la voglia di viaggiare, la voglia di consolarsi, come giustamente diceva poco fa lei, ha superato le paure e gli italiani hanno cominciato a prenotare. Quindi giugno le prenotazioni sono ridecollate, luglio sono molto buone, quindi ci aspettiamo un totale rimbalzo.
3: Voi naturalmente monitorate, esatto, infatti chiaramente anche se siete un'assicurazione magari questo potrebbe sembrare un aspetto che vi interessa meno, invece vi interessa moltissimo per capire quali anche coperture assicurative più adatte è necessario far sottoscrivere appunto in questa fase. Quindi le destinazioni più richieste lato vostro che cosa vedete?
4: Allora, quest'anno una new entry è Portogallo. Portogallo era tra le destinazioni, ma quest'anno è veramente esploso.
3: Sì. Che incredibile. Prego.
4: Spagna e Grecia sono e rimangono delle mete importanti. L'Egitto era crollato, come potete immaginare, per un'assonanza anche solo mediatica, perché se uno va a guardare i chilometri rispetto alle zone di conflitto e al coinvolgimento che non c'è mai stato dell'Egitto, non aveva nessun motivo un freno delle prenotazioni. Fortunatamente da giugno in poi le prenotazioni sull'Egitto hanno ripreso, e soprattutto hanno ripreso quelle in ottica invernale, perché l'Egitto è una destinazione per gli italiani soprattutto in inverno. Allora, ultimo ma non da meno, se
3: sì,
4: posso,
3: certo.
4: Stati Uniti continuo calo, ormai siamo a circa un 15% rispetto all'anno scorso. Qui il tema invece è non sentirsi più accolti, non sentirsi più in un paese tra virgolette amico.
3: Devo dire che io che frequento, siccome ci vado spesso possibilmente, così leggo molti blog di gruppi di italiani che vanno negli Stati Uniti, c'è questo terrore dei controlli addirittura dei social network all'aeroporto, quindi c'è un po' di forse anche esagerata di timore, perché comunque anche gli Stati Uniti apprezzano i flussi turistici, ne hanno bisogno naturalmente, un po' di preoccupazione secondo me esagerata, poi naturalmente uno può più o meno essere convinto della bontà delle nostre considerazioni, però effettivamente c'è questa percezione che chissà che cosa succede quando si arriva in aeroporto appunto in America. Anna Vizzari, andiamo un attimo alle associazioni dei consumatori, poi andremo di nuovo appunto a Redion e a Fabio Carsensuola per capire se gli italiani considerano la copertura assicurativa contro i rischi da viaggio in generale un costo superfluo o comunque lo considerano di più rispetto al passato, anche alla luce poi delle mete che si scelgano. Vorrei sentire le associazioni dei consumatori cosa pensano della copertura appunto del viaggio. Le recenti crisi internazionali hanno cambiato il modo in cui gli italiani si approcciano, non dico al viaggio, ma alle assicurazioni, Anna?
5: Allora, diciamo che sicuramente quando è scoppiata la crisi in Medio Oriente c'è stata una maggiore richiesta anche da parte dei cittadini rispetto alla comprensione di coperture assicurative che avrebbero potuto avere un senso per coprire i rischi di annullamento del viaggio. È chiaro che si tratta di garanzie particolari che devono essere spiegate. Prima si diceva le compagnie non coprono quando serve, no? Forse questa percezione è dovuta anche al fatto che spesso si sottoscrivono delle coperture senza conoscere esattamente le caratteristiche. Il famoso fascicolo informativo, che effettivamente è composto da tante pagine, spaventa moltissimo, ma in realtà è una risorsa, una fonte di informazioni importanti, perché ci dice che garanzie sono incluse nella copertura assicurativa, ma anche quali sono i limiti della copertura assicurativa e quali sono le esclusioni, quindi tutti i casi in cui la copertura non darà diritto ad alcun indennizzo. Quindi,
3: faccio un esempio, tornare... Anna, magari uno fa una prenotazione con un grande portale, vede il portale, ti propone la piattaforma, l'intermediario, vuoi coprirti questo viaggio contro questi rischi? Allora uno dice, vabbè, guarda, già che ci sono la faccio, spendo, che ne so, 20, 30, 50 euro, 100 euro, ma non si va a guardare esattamente cosa c'è dentro, poi si ha la convinzione di essersi coperti da tutto e in realtà magari qualche cosa non c'è. Forse esatto. In questi casi è meglio farsi una chiacchierata con un agente assicurativo un pochino più preparato, che riesca a cogliere bene anche la dinamica del viaggio che andiamo a fare e ci suggerisce come coprirci. Esatto. Esattamente, vero?
5: Anche perché di prodotti ce ne sono tanti sul mercato, come sempre, come diciamo sempre anche in altri casi, le coperture non sono identiche e quindi è importante anche valutare bene che tipo di garanzia si sta sottoscrivendo, farsi anche delle domande tipo per capire l'estensione territoriale, la copertura che vado a sottoscrivere, per esempio, in che paese è valida, oppure ci sono dei limiti di età, questo per esempio si sottovaluta, ci sono delle coperture assicurative che non hanno alcun valore per chi ha più di 70 anni, in alcuni casi certo. Si arriva a 80 anni, però anche questo è una cosa da evidenziare, così come è molto importante anche il massimale che si va a sottoscrivere, capire che ci possono essere anche delle parti del sinistro che non sono coperte, la famosa franchigia e il famoso scoperto, no? Che sono somme di denaro che comunque saranno sempre a carico certo. dell'assicurato.
3: E poi Anna, quindi, ci aggiungo anche magari l'esistenza di malattie o patologie pregresse che tendenzialmente certo, non si vogliono raccontare.
6: Sì, però ci sono assicurazioni e assicurazioni. Anni fa mio figlio, allora minorenne, si ruppe un braccio 2 giorni prima della partenza di un volo per Minorca. Avevamo l'assicurazione per la cancellazione del viaggio, lui ebbe una frattura scomposta per cui decidemmo di non partire e rimborsarono soltanto il suo biglietto, gli altri 3, quelli di mia moglie e mia figlia, non vennero rimborsati.
7: Io viaggio sempre assicurato. Però devo raccomandare a tutti di leggere sempre bene le clausole dell'assicurazione, quello che è incluso ma soprattutto quello che è escluso, giusto per non aver sorprese. Poi uno, sapendo che cosa è escluso, se fosse escluso il motorino, uno evita di prendere il motorino. Buona giornata a tutti.
8: Io ho 73 anni, l'assicurazione infortuni la faccio da quando ne avevo 20, quando vado in viaggio faccio sempre l'assicurazione per infortuni eccetera, queste cose qua, non ho mai preso una lira dalle assicurazioni perché fortunatamente non è successo niente, spero che sia così anche per i prossimi 50 anni.
3: Ci aggiungiamo anche la domanda di Mariangela dalla provincia di Udine che ci ha raggiunto telefonicamente. Mariangela, velocissima, che qua veramente stamattina il tempo è volato, buongiorno.
9: Buongiorno, allora la storia è questa, da oltre 20 anni ho fatto un'assicurazione sanitaria che mi copre interamente in modo illimitato gli ospedali in tutto il mondo, uh-huh. proprio per i viaggi, e a suo tempo mi hanno dato in cartaceo, perché ancora questo usava, tutto l'elenco degli ospedali, delle strutture convenzionate in tutto il mondo dove io potevo farmi ricoverare e loro sostenevano tutte le spese. Adesso scopro, senza che la compagnia mi abbia mai avvertito, che non è più convenzionata con nessuna struttura, con nessun ospedale. Quindi è vero che mi rimborsano lo stesso, però se io mi fratturo una gamba a New York e mi devono operare, se io non ho 80.000 euro sul conto.
3: È vero, Mariangela. Quindi allora, prima c'erano strutture convenzionate, l'informazione chiara da questo punto di vista, adesso le cose sono cambiate, non è che l'assicurazione non ti copra, ma adesso si passa attraverso l'anticipazione del denaro. Fabio Carsensuola, è così per tutte le compagnie oppure anche in

0: questo caso è cambiata solo la situazione di quella che tutela Maria Angela e per quello che riguarda voi, per esempio, procedete diversamente?
1: Questo è un passaggio chiave. La risposta semplice è: noi operiamo come operava in precedenza la compagnia assicurativa della signora Maria Angela, e molte altre compagnie di assicurazione e assistenza continuano a operare così. Faccio un paio di commenti costruendo su questo. La collega di Agroconsum prima citava i massimali, che sono un elemento importante. Gli altri due elementi chiave quando si sceglie una polizza assicurativa sono appunto le prese in carico grazie a un network capillare di cliniche e centri diagnostici in giro per il mondo, per evitare che il cliente debba anticipare i soldi, ma deve essere la compagnia assicurativa, come Europa Assistenza nel nostro caso, che si prenda a carico direttamente gli 80.000 euro che citava ipoteticamente la signora. Terza cosa importantissima è l'assistenza. L'assistenza vuol dire che se hai un problema e devi essere rimpatriato, trasferito con un aereo sanitario in Italia o in un altro luogo per essere curato, si deve pensare, e anche qua pagando direttamente di tasca propria, alla compagnia assicurativa, perché un aereo sanitario non è strano che costi 10, 20 o anche 30.000 euro.
0: Altro che. Allora, lo abbiamo detto prima, molto spesso stipuliamo queste polizze in maniera un pochino frettolosa perché ce le indica magari la piattaforma con la quale prenotiamo tutto, volo e albergo, oltre che la località dove vogliamo andare, si guarda soprattutto al prezzo, lo consideriamo un piccolo investimento ma superfluo che magari non vorremmo fare, ma ammettendo, dottore appunto Carsensuola, di voler fare invece questa scelta in maniera molto consapevole e finalizzata proprio ad una protezione totale, quali sono gli aspetti che dobbiamo considerare nella scelta di una polizza viaggio? Le faccio fare un po' anche l'associazione dei consumatori, perché so che anche voi avete l'interesse di avere dei clienti consapevoli ovviamente in queste scelte.
1: Assolutamente sì. Partiamo anzitutto da quali sono le paure degli italiani. Noi facciamo un barometro tutti da circa 10 anni. Le paure degli italiani di fatto sono due. Uno, perdere il loro investimento. Forse anche un radioascoltatore prima lasciava un messaggio dicendo che ha dovuto cancellare una vacanza. Ecco, una vacanza è un investimento importante per una famiglia italiana, quindi mettere a rischio quell'investimento perché ci si fa male, perché ci si ammala, perché c'è un lutto in famiglia, bisogna cercare di evitarlo. La seconda cosa è: quando si è all'estero può succedere che ci sia un infortunio, una malattia, un problema di cui prendersi cura. Quindi questi sono i due ambiti principali da cui tutelarsi. Come dicevo prima, i tre elementi chiave da guardare sono il massimale. Se si va in luoghi dove la sanità è molto costosa, vedasi Stati Uniti, Canada, Giappone, servono massimali almeno di 1 milione di euro, perché può succedere veramente di arrivare a delle cifre inimmaginabili in quei paesi. Se si viaggia in paesi, diciamo, più con sanità, diciamo, più accessibili, di solito 500.000 di euro può essere sufficiente. E se si viaggia in Europa, io voglio sfatare un falso mito: se si viaggia in Europa, almeno 50.000 euro di massimale è necessario. Perché qui faccio un passaggio, perché si dà per scontato che la tessera europea di assicurazione malattia, la cosiddetta TEAM, sia sostanzialmente un'alternativa all'assicurazione di viaggio. Non è così, perché questo tipo di tessera non copre le cure private, non copre i rimpatri medici, non copre spese accessorie. Vi do un esempio estremamente semplice: cure private, se è in un'isoletta greca, non ci sono tante cliniche private, ma non c'è un ospedale diciamo pubblico. Se si viene curati in una di queste cliniche bisogna pagare di tasca propria e non si è rimborsati dalla tessera europea. Rimpatrio medico: succede di avere un problema per cui è necessario essere riportati in Italia, l'abbiamo visto anche purtroppo l'anno scorso con un grave incidente in quad, la famiglia deve pagare 20-30.000 euro per rimpatriare la persona e farla curare in Italia. Ultimo ma non da meno, franchigie e ticket. Pensiamo alla Francia: in Francia è standard che un 20-30% delle spese mediche siano con franchigia, cioè non vengono coperte dallo Stato francese, e conseguentemente la tessera sanitaria fa applicare le stesse condizioni che si applicherebbero a un cittadino francese. Quindi se si va in un ospedale francese per un intervento che costa 2.000 euro, ecco, il 20-30% di questi 2.000 euro rimangono a carico, oltre al fatto che devono essere anticipati dal cittadino italiano e poi si va a chiedere rimborso nei mesi successivi.
0: Quindi mi raccomando, fate attenzione a questi aspetti che sono molto delicati, visto che appunto, come dicevamo, effettivamente chi considera la copertura assicurativa lo fa soprattutto per non dover sopportare le spese enormi che occorrerebbe appunto sopportare in caso di ricovero ospedaliero o di ricorso ad un pronto soccorso appunto in zone al di fuori dall'Italia. Anna Vizzer, effettivamente anche voi notate delle differenze significative, per esempio tra chi viaggia in Europa e ha ancora la percezione di essere coperto dal punto di vista sanitario esattamente come se fosse in Italia, e chi sceglie destinazioni extraeuropee?

0: Assolutamente sì, nel senso che è molto comune che chi va, per esempio, negli Stati Uniti, pensi più facilmente alla necessità di avere una copertura a spese mediche e quasi di default si va negli Stati Uniti e si pensa alla copertura a spese mediche, assistenza sanitaria. E quindi sì, assolutamente confermo quello che è stato detto. È chiaro che è importante comunque questa facilitazione che la tessera sanitaria europea dà ai cittadini europei, comunque sia la possibilità di essere trattati allo stesso modo dappertutto. Questo è un vantaggio, però è chiaro che non tutto viene coperto e quindi a quel punto, avendo una copertura assicurativa, si ha la possibilità di integrare e di avere una copertura più completa. Anche in questo caso valutiamo bene però che cosa ci dà la polizza, ecco, come dicevo prima, franchigia è scoperto, quali spese mediche sono incluse e per fare appunto delle scelte che poi non diano brutte sorprese quando serve.
1: Bene, mi raccomando, copritevi, non solo se andate in una località fredda con i maglioni, ma in questo periodo ci sembra anche assurdo parlarne, copritevi perché insomma l'assicurazione è importante per questi frangenti, per stare tranquilli durante la vacanza. Grazie a Fabio Carsensuola, CEO della regione mediterranea di Raedion, GIA Europe Assistance e Anna Vizzeri di Altro Consumo. Torniamo lunedì, buon weekend a tutti.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Vittime, 23 dispersi in un maxi rogo in Spagna, situazione ancora critica in Piemonte dove gli incendi boschivi proseguono da 10 giorni. Medio Oriente, calma apparente nel Golfo Persico, si cerca di riannodare il dialogo tra Washington e Teheran. Ha confessato il giovane fermato per la morte della madre a Sanremo lunedì scorso. Calcio, Spagna in semifinale ai mondiali, tennis, Zinna nuovamente in finale a Wimbledon. Primo piano ancora la grave situazione incendi che sta coinvolgendo il sud della Spagna, 12 le vittime finora accertate del grande incendio che da giovedì sta devastando una vasta area nella provincia di Almeria del Servizio.
2: Este incendio que está siendo duro y está siendo complejo y que lamentablemente...
3: Si tratta di uno dei più complessi e difficili da domare degli ultimi anni, ha dichiarato il presidente dell'Andalusia, Juanma Moreno, in merito all'incendio divampato in provincia di Almeria, che ha già distrutto oltre 3.000 ettari di terreno. Lo stesso Moreno ha confermato che la causa del disastro è da attribuirsi alla rottura di un cavo elettrico, che avrebbe innescato il rapido propagarsi delle fiamme con la complicità di raffiche di vento ed un fondo reso secco dalle temperature degli ultimi giorni. Sul fronte delle vittime e dei numerosi dispersi, in attesa di conferme definitive su cifre ed identità delle persone coinvolte, le autorità regionali hanno intanto puntato il dito contro possibili comportamenti che avrebbero disatteso le disposizioni di sicurezza, optando per autonome vie di fuga, rivelatesi poi delle trappole fatali. Sul fronte istituzionale, il governo dell'Andalusia ha disposto 3 giorni di lutto, mentre dalle opposizioni non sono mancate accuse di cattiva gestione rivolte al governo Sanchez. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: E rimane critica la situazione degli incendi boschivi sul territorio piemontese, dove sono ancora attivi alcuni da 10 giorni diversi fronti, in particolare nelle province di Vercelli, Verbagno, Cusio-Ossola e Torino. Almeno 500 le persone impegnate nello spegnimento. Sentiamo il presidente della regione Piemonte Cirio, intervistato da Marco Spadavecchia.
4: Si sta intervenendo con 3 Canadair dei Vigili del Fuoco, 4 elicotteri della Regione Piemonte e in particolare un elicottero Ericsson che ci è stato mandato direttamente da Roma. Abbiamo 135 sfollati. Abbiamo appurato che l'origine degli incendi è dai temporali. C'è una base che è 40 gradi da oltre 20 giorni che hanno reso secco il bosco e il sottobosco. E dall'altra parte l'innesco che viene dato dal fulmine. Fuoco vuol dire fumo, fumo vuol dire qualità dell'aria e abbiamo l'ARPA Piemonte che però ha certificato che al momento, tranne un picco ieri a Domodossola, che però è durato molto poco, la situazione è nella normalità.
1: Ora all'estero potrebbero incontrarsi nuovamente la prossima settimana i negoziatori americani e iraniani. In tarda serata un funzionario di Washington ha dichiarato: se l'Iran non fornisce la polvere nucleare non c'è accordo.
5: Nel giorno in cui le armi tacciono, i negoziatori del Qatar si recano a Teheran nel tentativo di rimettere in moto la diplomazia. Per Washington i colloqui tecnici con l'Iran proseguono, ma il cessate il fuoco è finito. A dirlo è il presidente americano Trump, che lascia intendere che siano stati gli iraniani a chiedere la continuazione dei colloqui. Le dichiarazioni di Trump vengono comunque lette come la possibilità di una de-escalation e arrivano dopo notti di attacchi aerei americani e della successiva risposta iraniana. Pesare, oltre ai bombardamenti, anche la decisione del Dipartimento del Tesoro americano di revocare la deroga che consentiva all'Iran di vendere il proprio petrolio sui mercati internazionali, caposaldo del memorandum d'intesa firmato il 18 giugno e che entrambe le parti si accusano di aver violato. La calma attuale resta dunque carica di tensione. Teheran annuncia che risponderà a qualsiasi attacco contro le sue infrastrutture anche colpendo Israele, mentre il traffico attraverso lo stretto di Hormuz, che aveva ripreso vigore dopo la firma dell'accordo, prosegue, ma stando al monitoraggio marittimo sarebbe nettamente diminuito proprio a causa degli ultimi scontri. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Apple fa causa a OpenAI per il furto di segreti commerciali, lo riporta la rete CNBC, sottolineando che Cupertino accusa OpenAI di aver rubato la sua proprietà intellettuale per sviluppare l'hardware destinato ai consumatori. Paura su un volo Ryanair in Grecia. Un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò, questo racconto dei testimoni. E alla fine se l'è cavata con lesioni al collo e ustioni. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Il fondo di investimento Apollo ha fatto una nuova offerta per acquisire la compagnia aerea EasyJet dopo che già l'altro fondo Castle Lake aveva offerto lunedì 6,9 sterline per azione. La RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Ranucci. Il sindacato dei giornalisti FNSI accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. E veniamo ora alla pagina politica.
6: Raggiunto un accordo sul voto dei fuorisede, nella maggioranza resta aperto il confronto sul nodo delle preferenze. Per Fratelli d'Italia un'intesa è possibile, ma dal leghista Molinari, ospite di Radio 24, arriva una nuova frenata.
7: Pensiamo che oggi andare a ricambiare il testo su un tema sensibile come quello delle preferenze sia molto complicato. Incaponirsi sulle preferenze non ci sembra che abbia molto senso. Poi ripeto, se troveranno una mediazione che vada bene a tutti, non è questione di vita o di morte.
6: Archiviato l'appuntamento di Napoli, nel campo largo intanto si va verso un rinvio della manifestazione prevista a Padova il 15 luglio, ufficialmente per consentire ai leader di seguire i lavori sulla legge elettorale, contro la quale Più Europa annuncia una notte di veglia davanti a Montecitorio a partire da martedì sera. Da Azione invece Calenda torna ad attaccare il pentastellato Conte per le sue parole sulla Russia e sfida il campo largo annunciando una contromanifestazione in Campania per il 21 luglio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La cronaca: Filippo Oldani, il giovane è fermato dopo il ritrovamento del corpo della madre lunedì in una casa di Saremo, è crollato durante l'interrogatorio.
8: Ha confessato di aver ucciso sua madre, Filippo Oldani, 20 anni, di Cusago, nel Milanese. L'assassinio il 6 luglio scorso, nella casa delle vacanze della famiglia, in Liguria, a Sanremo. Il corpo della signora, Lorella Capano, 58 anni, era stato trovato nell'ingresso dell'appartamento con evidenti segni di violenza sul collo e sui polsi. Il ritrovamento in serata, intorno alle 22, dopo che era stato lo stesso figlio ad allertare i soccorsi. Porta chiusa dall'interno, i vigili del fuoco erano dovuti passare da un balcone. Intorno alle 19, secondo il medico legale, il momento della morte, il ragazzo, studente universitario, aveva sempre negato la sua responsabilità, affermando di essere uscito di casa intorno alle 19:30 per mangiare una pizza e di essere rientrato trovando la porta sbarrata. Ancora sconosciuto il movente, Filippo Oldani è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Ha risposto alle domande piangendo più volte, ha rivelato il suo legale al termine dell'udienza durata 2 ore e mezza. I vicini di Cusago, dove il ragazzo viveva in un elegante appartamento con la madre, casalinga, da oltre 10 anni separata dal marito, parlano di un rapporto sereno tra i due, senza particolari liti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Siamo alla pagina sportiva tra calcio e tennis, partiamo proprio da Wimbledon con il servizio.
9: Sarà tra Jannik Sinner e Sasha Zverev la finale di Wimbledon domani. Il numero uno del ranking mondiale ha superato in 3-7 Novak Djokovic. Il tedesco, vincitore dell'ultimo Roland Garros, ha battuto sempre in 3-7 il sorprendente britannico Ferri. Così Sinner sulla sfida che l'aspetta contro Zverev.
10: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. La vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento.
9: Oggi intanto la finale femminile col derby ceco tra Muchova e Noskova. E il campionato del mondo di calcio ha la sua prima semifinale ad affrontare la Francia. Il 14 luglio alle 21 italiane a Dallas sarà la Spagna. Spagnoli che si impongono per 2-1 sul Belgio a Los Angeles. Alla mezz'ora il gol di Fabian Ruiz, 11 minuti dopo il pareggio dell'atalantino De Ketelaere. Nella ripresa l'infortunio del portiere belga Courtois, sostituito da Lammens, impreciso nel finale sulla conclusione di Cubarsí, su cui si avventa Merino. Torino, già decisivo contro il Portogallo a siglare il definitivo 2-1. Oggi alle 23 a Miami, le 23 italiane, il duello tra Norvegia e Inghilterra, poi nella notte alle 3 di notte l'ultimo quarto di finale tra Argentina e Svizzera. E sempre oggi per la MotoGP qualifiche e alle 15 gara sprint al Sachsenring per il Gran Premio di Germania. Dai Dario Ricci, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Smart Car di Massimo De Donato.
11: Il mercato del noleggio in Italia, la nuova campagna sulla sicurezza stradale, il Festival della Mobilità Sostenibile e compleanni delle case costruttrici. Sono Massimo De Donato e questi sono gli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Apriamo con alcuni dati di mercato dell'auto. In Italia il noleggio è diventato una scelta centrale per molti automobilisti. Nei primi sei mesi dell'anno il comparto ha infatti conquistato una quota che supera il 33% sulle immatricolazioni totali, trainato soprattutto dalla forte spinta del breve termine. Il segnale più forte arriva però dal fronte delle alimentazioni. Le auto ibride plug-in, in particolare, continuano a crescere, superando il diesel nel noleggio a breve termine e consolidandosi al terzo posto dopo benzina e diesel nel noleggio a lungo termine. Se il settore del noleggio contribuisce a immettere su strada veicoli sempre più tecnologicamente avanzati, la componente umana resta però il fattore determinante per la sicurezza stradale. Proprio per questo, in vista dei grandi spostamenti estivi, Autostrade per l'Italia, insieme alla Polizia di Stato e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha lanciato in questi giorni la nuova campagna estiva intitolata La sicurezza ci rende tutti campioni, scegliendo come testimonial Ambra Sabatini e Francesca Lollobrigida per promuovere il rispetto delle regole al volante. L'iniziativa, che resterà attiva fino al 23 luglio, segue un lungo impegno formativo che ha già coinvolto circa 34.000 studenti in tutta Italia. L'obiettivo è sempre lo stesso: creare una cultura della guida responsabile basata sulla disciplina, proprio come nello sport. L'educazione alla responsabilità stradale è solo un tassello della più ampia trasformazione dei centri urbani, una tematica che sarà discussa alla quarta edizione di ECO, il Festival della Mobilità Sostenibile delle Città Intelligenti. L'appuntamento è a Roma il 15 e il 16 settembre per analizzare soluzioni che migliorino la mobilità di persone e merci in Italia, dall'automazione alla forestazione urbana. L'evento esplorerà come la tecnologia possa migliorare la vita e la mobilità quotidiana, promuovendo infrastrutture più accessibili, sicure e interconnesse, grazie anche all'integrazione delle nuove tecnologie. Chiudiamo con un anniversario, quello di Geely, che festeggia i primi 12 mesi dal debutto in Italia con numeri significativi, circa 3.000 contratti e una rete sul territorio che conta già quasi 70 punti vendita e assistenza. Il marchio ha deciso di celebrare questo traguardo nella città scelta per il debutto nazionale, Napoli, con il progetto Rinascimento Urbano, donando una EX5 100% elettrica e una wallbox alla Fondazione Focus,

0: per accompagnare le persone più fragili all'ospedale del mare. Ed era questa anche l'ultima notizia per oggi. Smart Car torna come al solito lunedì alle 20:55 circa, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità, in onda domenica appunto alle 13:30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
2: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
3: Così?
2: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
3: Stai zitto!
4: Perché mi ha fatto riflettere.
3: Ah...
4: Ed è per questo che sono tornato.
3: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
4: Credo di averti violentato.
3: No, non mi hai violentata.
5: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
7: La prima cosa che il babbo gli chiese fu quale fosse la sua professione. Giocatore d'azzardo, rispose. Si comincia male, pensai io.
8: L'idea di rendere la vita un'avventura permanente mi attirava parecchio. Ecco, lui aveva realizzato una mia fantasia.
7: Un francese affascinante e un greco che diventa leggenda in una puntata che si intitola Il giocatore.
6: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

Forse puntate come queste dovrebbero iniziare con la dicitura, con il disclaimer: non fatelo a casa, non provatelo a casa, perché la ludopatia è una malattia, perché il gioco d'azzardo è molto rischioso, anche se è legale in questo paese, in quei luoghi che si chiamano casinò. Sicuramente le storie che stanno intorno a questi nuclei energetici in cui appunto l'azzardo è la chiave di tutto, ecco, quelle storie sono delle storie molto interessanti. La prima ce la racconta Massimo, che durante uno dei bellissimi viaggi che faceva con i suoi genitori da ragazzino, un po' spartani ma pieni di cose, di vita e di chilometri, incontra in Francia un tizio una sera a cena. È un italiano, glielo mettono al tavolo perché loro non parlano francese, quindi hanno bisogno di qualcuno che traduca il menù, e scoprono che questo è un giocatore d'azzardo. E da lì poi ne approfittiamo, dopo la sua storia, per raccontarvi la storia di Archie Karas, che è stato uno dei più memorabili giocatori d'azzardo di Las Vegas, arrivato a Las Vegas con $50 e nei momenti di maggiore redditività del suo lavoro ha avuto 30 o 40 milioni di dollari in tasca. Continuava a perdere, a rivincere, perdere e rivincere. La puntata si intitola Il giocatore. Benvenuti.

Era il 1974, eravamo stati in Spagna con una Fiat 600. Io dovevo avere 13 anni. Quell'estate lì mi ero sentito ricco. Nel mese di luglio avevamo girato tutta la Spagna meridionale, spingendoci fino a Granada. Alloggiavamo in hotel forse non di lusso, ma non riesco a ricordarne uno che non avesse piscina e aria condizionata. Ogni due o tre giorni ci spostavamo, ma per me non era un problema perché mi sdraiavo sul sedile posteriore della 600 e anche se non dormivo, mi riposavo. Ogni volta che si arrivava in una nuova città c'era da camminare, ma non si trattava di banali passeggiate. Per

0: Come si comportava il babbo pareva che fosse ancora nell'esercito. Quelle non erano passeggiate turistiche, ma vere e proprie marce forzate. La disciplina vigente era di tipo militare, anteriforma. In Spagna c'era il franchismo e buona parte della popolazione moriva letteralmente di fame. L'autoritarismo regnava sovrano, altro che patriarcato. Le strade che percorrevamo noi erano praticamente deserte. Ogni tanto qualche camion sgangherato in mezzo al nulla. Campeggiavano enormi cartelloni che pubblicizzavano più che altro Fundador, il noto brandy che in Spagna si comprava a poco, ma che in Italia faceva tanto status. Le campagne erano meravigliose, talvolta verdi, più spesso bruciate dal sole. Invariabilmente deserte. Mai vista anima viva. Chi mai le avrà coltivate? Perché erano coltivate. C'è da dire che il babbo, per rendere più marziale la spedizione, prediligeva i trasferimenti nelle prime ore più calde della giornata. Ecco chi le coltivava. Qualcuno che si alzava all'alba e che nelle ore più calde riposava, spero per lui. Noi no. Alle 2 del pomeriggio eravamo in viaggio, i finestrini spalancati, la 600 lanciata a tutta velocità. Ogni tanto l'acqua del radiatore bolliva, ma nemmeno questo era un problema. Il babbo, agguantato uno straccio, qualche volta togliendosi la camicia e usando quella come straccio, estraeva il tappo, faceva fuoriuscire l'acqua bollente, fermava il motore per qualche minuto, aggiungeva acqua fresca versandola nel radiatore e prendendola da una bottiglia portata all'uopo. Era un tipo previdente, anche troppo. A ora di pranzo ci si fermava in qualche rara zona ombrosa per mangiare qualcosa in mezzo al nulla. Erano pasti frugali, impossibile ingrassare. Poi mamma e papà si sdraiavano all'ombra di qualche albero, stendendo a terra una coperta. Niente branda, niente materassino, mollezze da borghesotti. Eppure il viaggio fu interessante anche per me.
1: Ah, normalmente facevamo un viaggio all'anno, nel periodo estivo, e sempre in macchina, con una Fiat 600 che all'epoca era un'utilitaria molto diffusa. Siamo stati in Spagna, una volta siamo andati in Ungheria, una volta siamo arrivati fino a Londra. E il viaggio durava un mesetto, perché all'epoca si facevano vacanze lunghe e senza prenotare da nessuna parte riuscivamo sempre a trovare un posto più o meno buono dove dormire.
0: Avevamo una cinepresa Super 8 e io ero l'addetto alle riprese. Avevo l'incarico di documentare l'impresa per le posterità, ma anche e soprattutto per farci invidiare da parenti e amici, che un viaggio del genere non l'avevano mai fatto. La consegna della cinepresa, della cui custodia fui costituito responsabile, avvenne in forma solenne. Richiamato sulla gravità del mio incarico e sul costo della cinepresa, venivo ammonito sulle eventuali conseguenze del danneggiamento o della perdita dell'oggetto. Accettato l'incarico, fiero del mio ruolo, mi pavoneggiavo dunque con la custodia della videocamera a tracolla e la cinepresa in mano. Agli occhi delle zingarelle del Sacromonte dovevo apparire facoltoso, tuttavia la mia convinzione di essere ricco trasse spunto da ben altro, ovvero dal fatto che potevo passare i pomeriggi in piscina in ogni albergo dove ci fermavamo e che tutte le sere cenavo al ristorante. Mica tutti i compagni di classe lo facevano.

Poi, dopo una ventina di giorni, il viaggio finì e fu l'ora di tornare a casa. Attraversammo la Francia sotto una pioggia battente. Giunti a Aix-en-Provence, si decise di fare una sosta

0: sulla quarantina che mi rimase simpatico da subito. Era bello magro, con lunghe basette, capelli biondi ricci. A me pareva in tutto e per tutto un francese. In realtà non lo era, come ci disse lui stesso, e guarda caso era originario delle campagne di Scandicci. Anzi, proveniva da una fattoria che distava meno di 100 metri dalla nostra abitazione. La prima cosa che il babbo gli chiese fu quale fosse la sua professione. «Giocatore d'azzardo», rispose lui. «Si comincia male», pensai io. Ma tacqui. Il disprezzo si leggeva negli occhi del babbo. Più che disprezzo, diciamo che gli venne un'espressione così schifata, come se qualcuno gli avesse buttato un topo morto sul tavolo. La cena doveva ancora cominciare. Su consiglio del francese ordinai qualcosa che poi fu di mio gradimento. Lui, da parte sua, era un uomo di spirito e chiese al babbo se anche lui giocasse a qualcosa, come anche se fumasse o bevesse. Tre negazioni consecutive furono la risposta. Intorno al tavolo scese il gelo. Il francese a quel punto era pentito di essersi seduto, ma oramai era troppo tardi e poi la nostalgia canaglia stava agendo su di lui. La mia empatia nei suoi confronti crebbe a dismisura. Quell'uomo per me rappresentava la vita avventurosa che forse non avrei mai avuto ed era pure un uomo buono. Lo si vedeva.
1: Francese mi piacque subito, prima di tutto perché era gentile nei modi, molto gioviale, si vedeva era un uomo abituato a stare in compagnia, ma soprattutto guardandolo meglio si capiva che era un perdente. Cioè, io ho sempre avuto il culto dei perdenti, cioè si intuiva che sotto questa bonomia ci doveva essere un qualcosa, doveva avere dei rimpianti, doveva avere qualcosa che era andato storto. E quindi mi intrigava per questo.
0: Durante la cena parlò prevalentemente con mamma, riuscendo a farla ridere parecchie volte. Il babbo sembrava il becco della canzone di Aznavour. Io me la spassavo. La cena finì e il francese, che non aveva mangiato ma solo bevuto un bicchiere, insisteva per pagare il conto. Che uomo, gli avrei buttato le braccia al collo. Ma il babbo rifiutò, sdegnoso, e pagò anche la bevuta del francese. Prima che ci ritirassimo per la notte, il francese ci chiese se potevamo fargli un favore. «Vai», pensò il babbo. Non lo disse lui, ma lo diceva la sua faccia che parlava per lui. «Se poteste recapitare una lettera alla mia famiglia che non sento da anni». Un sospiro di sollievo. Il babbo si rilassò e disse «Certamente sì, ci mancherebbe altro, dov'è la lettera?». Il francese la lettera doveva ancora scriverla, ci chiese quindi a che ora saremmo partiti il giorno successivo e che avrebbe lasciato la busta al concierge. Il mattino dopo, di buon'ora, non pioveva più. Ritirammo la busta e, belli soddisfatti della lunga e appagante vacanza, facemmo rotta verso casa. Passato il confine, il babbo volle concedersi un caffè all'autogrill, ma non rimase soddisfatto. «Puzza ancora di estero!», sbottò. Alla fine arrivammo a casa praticamente senza fare più fermate. Ma la cosa più importante del ritorno avvenne il giorno dopo. Io mi alzai con calma, ma i miei erano già svegli da tempo e quando andai in cucina per la colazione avevano già aperto la lettera del francese e l'avevano letta. Il babbo era decisamente soddisfatto, la mamma un po' delusa. Io ci rimasi male poiché ritenevo fosse stata commessa una grave scorrettezza nei confronti di una persona simpatica che si era fidata di due sconosciuti. Mi parlarono anche del contenuto. Al francese era andata parecchio male, al punto che era pentito di essere emigrato. I vari lavori che aveva tentato erano andati tutti male. Era ora pieno di debiti e meditava di tornare a casa, ma non lo faceva, perché era troppo fiero per ammettere il fallimento. Tutto ciò suscitò in me un sentimento di ammirazione mista a commiserazione. Un personaggio davvero interessante, il francese.

0: Lui è Giorgio Poi che canta Le jeu sont fait, i giochi sono fatti, che è il modo di dire del croupier, per dire che se dovevi puntare avevi, ormai è andata, devi iniziare a giocare, perché racconta un sacco di cose in realtà la storia di Massimo, perché parla di viaggi e parla di incontri particolari e quindi parla anche di gioco d'azzardo. Pronto, ciao Massimo, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao Matteo, buongiorno.
0: Come stai?
1: Sto bene, un po' caldato, ma sto bene, grazie.
0: Quanti viaggi avete fatto di questo tipo con i tuoi genitori quando eri un ragazzino?
1: Ne abbiamo fatti almeno 5 o 6, perché tutti gli anni puntualmente, o di luglio o di agosto, per un mese, prendevamo la Fiat 600 e si andava all'estero. L'estero all'epoca non era per tutti, non era un fatto di soldi, ma era un fatto culturale. Cioè, la maggior parte della gente trovava più comodo andare al mare, riposarsi. Per noi invece le vacanze erano un impegno, erano spostamenti in macchina, preferibilmente nelle ore più calde della giornata, in paesi stranieri. Poi nessuno di noi parlava una lingua straniera, cioè, il bello era anche quello.
0: Certo.
1: Quindi c'erano delle sorprese, avevamo delle guide turistiche che ormai sono dei reperti con un prontuario, ma faceva peggio che meglio, ecco. Quindi c'erano delle gag basate più che altro sulla mimica, ma eravamo nel grottesco. Senti, però i genitori erano giovani, quindi si rideva tanto, sì.
0: Senti, tuo padre era un militare o un ex militare?
1: Mio padre sì, aveva fatto anche il militare, sì.
0: E questo, e manteneva questo, perché questa aria frugale, di comando.
1: Sì, ma era un traumatizzato, perché cioè, aveva la mania dell'organizzazione. Poi, non so, il materassino per terra non si poteva usare perché era una cosa da donnette. Poi se fa caldo, ma pensa all'opportunità che ti sto dando, tanti pagherebbero per essere al tuo posto.
0: Cioè, certo. Ti è rimasto Massimo, qualcosa di questo modo di vedere la vita e il mondo?
1: Sì. Perché dentro di me, se io non ottempero a un dovere, ho una sorta di punitore interno che mi dice che non va bene, quindi soffro, quindi cerco di rigare dritto. Ecco.
0: Cosa fai nella vita tu, che non ricordo più, perdonami?
1: Io faccio l'avvocato.
0: Ah, ok, giusto.
1: E quindi sono vittima delle scadenze. Cioè, gli incubi ricorrenti sono quelli di non rispettare una scadenza, perché le conseguenze per il cliente e quindi anche per me sarebbero pesanti. Quindi io le scrivo dappertutto, le porto sul telefono, tante volte di notte mi sveglio perché ho l'incubo di essermi dimenticato qualcosa.
0: Perché ti incuriosiscono i perdenti?
1: I perdenti mi incuriosiscono perché sono persone che ci hanno provato. Hanno provato a sottrarsi alla norma, hanno provato a sottrarsi alle regole comuni del vivere sociale e hanno pagato.
0: E come dire, provi empatia per loro o ti affascinano, come dire, come caso di studio?
1: No, io provo molta empatia per loro, perché anch'io a mia volta ho cercato di sottrarmi alle regole comuni del vivere, avere una vita più interessante, diversa, senza obblighi, ma poi alla fine mi sono dovuto adeguare. Quindi io provo una forte empatia per costoro. E poi molte volte sono persone valide, ecco, cioè hanno anche degli elementi fortemente positivi, cioè la generosità, come il caso del personaggio del racconto, l'altruismo, l'orgoglio nel non voler confessare il proprio fallimento. Quindi io penso che lui non sia mai tornato al suo paese di cui era originario.
0: Sì, in compenso voi però l'avevate poi consegnata la lettera.
1: La lettera è stata consegnata, ma ahimè, non per mia colpa, è stata aperta.
0: Tu l'avevi segnalata questa cosa ai tuoi, avevi detto ma perché l'avete fatto?
1: Gliel'ho detto, certo. Mio padre ha detto: ma scusa, io devo sapere che cosa consegno, cioè militare proprio.
0: Certo, il messaggero è responsabile del messaggio.
1: Beh, purtroppo.
0: In qualche modo.
1: No, non dovrebbe esserlo. Ma
0: in quel caso, certo.
1: E poi anche la diffidenza, sai, non si sa mica che persona è. A me sembrava un bravo uomo, ecco, sinceramente.
0: Massimo, questa estate hai in mente uno di questi viaggi? Vai a farti un lungo giro o le vacanze sono cambiate?
1: Quest'estate mi farò qualche giorno sul Lago Maggiore, che è la meta che io da diversi anni prediligo.
0: Ok, quindi è proprio cambiato rispetto al passato.
1: Sì, ora sono più tranquillo, poi non ho tutta questa voglia di sbattermi. Sul Lago Maggiore posso fare qualche puntata all'Isola Madre, ma niente di più.
0: Certo, certo.
1: Me ne sto tranquillo.
0: Massimo, grazie davvero anche per questa storia. Continua a raccontarci, continua a mandarcene.
1: Ti ringrazio molto, Matteo. Il tuo apprezzamento per me è la più grossa ricompensa.
0: Fai una buona estate. A presto. Ciao,
1: grazie,
0: Massimo.
1: Anche tu, buon proseguimento.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Matteo Caccia racconta.
1: E dopo l'incontro con il francese di Scandicci, ora andiamo a Las Vegas, dove Archie Karas arriva nel 1992 con $50 in tasca. Prende in prestito $10,000 e in 3 anni li trasforma in una fortuna stratosferica. Karas diventa una leggenda del gioco d'azzardo, ma il denaro non è mai davvero un punto d'arrivo per lui. E questa è la sua storia.

Il giocatore d'azzardo professionista Archie Karras arrivò a Las Vegas nel dicembre del 92, $50 in tasca. Prese in prestito $10,000 da un amico e nei circa 3 anni successivi

0: e vi pare che trasformò quella somma in 40 milioni di dollari. Fu una serie fortunata talmente inconcepibile che negli ambienti del poker è conosciuta semplicemente come The Run, la corsa. E fece di Karas il protagonista enigmatico di una delle epopee più strane di Las Vegas. Karas è morto il 7 settembre del 2024 nella contea di Los Angeles a 73 anni per cause non rese note. Molti dettagli di The Run sono di fatto confusi, compresa la cifra esatta che Karas arrivò a incassare nel momento di massimo splendore. Ma il nucleo della vicenda lo rese indiscutibilmente un eroe popolare tra i giocatori d'azzardo. Una vera e propria leggenda vivente. Al tavolo privato dell'Horseshoe Casino di Las Vegas, puntando fino a $300,000 a lancio, circondato da una folla di spettatori e da un distaccamento di guardie armate, Karas incassò a un certo punto così tanto denaro da possedere tutte le fiche da $5,000 del casinò, circa $18 milioni. Una sera era sopra di circa $35 milioni, li vidi tutti nella cassetta, ricorda Lyle Berman, celebre giocatore di poker che giocò con Karas durante The Run. Così mi avvicinai e gli dissi: Archie, sai che cos'è una rendita vitalizia? Berman cercò di convincerlo a investire le sue vincite, ma ricordò che Karas perse interesse appena sentì che avrebbe dovuto pagare le tasse sul reddito. Non molto tempo dopo Karas sarebbe rimasto al verde, dopo aver perso tutto il suo capitale in una frazione del tempo che gli era servito per accumularlo. Ho provato a investire denaro, raccontava nel 2021 durante un'intervista, ma io non sono un investitore, sono un giocatore. È questo che sono.
1: I'm originally from Greece. I was grew up in a very poor. It was right after the Second World War.
0: Sono originario della Grecia, sono cresciuto in una famiglia molto povera. Era subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono nato nel 1950. Le cose erano difficili dappertutto, soprattutto in Grecia, che è un paese piccolo. Anargyros Karaburniotis, alias Archie Karas, nacque il 1 novembre del 50 sull'isola greca di Cefalonia, primo di quattro figli. Suo padre costruiva case, la famiglia era così povera che da bambino giocava a biglie per vincere un paio di dracme con cui comprare il pane. Se ne andò di casa a 15 anni, lavorando come cameriere su una nave. Dopo due anni in mare andò a Los Angeles, dove una zia proprietaria di un ristorante gli diede un lavoro. Lì Karas prosperò come giocatore di biliardo professionista e cominciò a giocare a poker ad altissima posta nei casinò, spingendo regolarmente le partite che prima valevano $15,000 a più di 35 volte le puntate abituali. Questa aggressività intimidiva gli avversari e permetteva a Karas di prosciugarli rapidamente, mentre lui rimaneva stranamente imperturbabile davanti ai propri boom e ai propri crolli. Un giorno potevo guidare una Mercedes e il giorno dopo potevo dormirci dentro, disse una volta Karas a Poker News. E non era solo una battuta. Nel 94 Karas stimava di essere già stato milionario più di 50 volte nella vita e completamente al verde un migliaio di volte. Quando Karas lasciò Los Angeles per Las Vegas alla fine del 92 con i suoi $50, lo fece dopo uno di questi crolli. Giocando a Raz, che è una variante dello stud poker a sette carte, raddoppiò rapidamente i $10,000 che aveva preso in prestito. Poi cominciò a giocare a biliardo con un uomo indicato come Mr. X. Nei mesi successivi, puntando fino a $40,000 a partita, Karas portò via a Mr. X circa $2 milioni. I due passarono poi al poker all'Horseshoe, un casinò più piccolo, a conduzione familiare, noto per i suoi limiti di puntata insolitamente alti. Il poker era il gioco di Mr. X, stava cercando di recuperare i suoi soldi. Invece Karas gli sottrasse un altro $1 milione in una settimana. Quello che accadde da lì in poi, nella primavera e nell'estate del 93, somigliava a un vecchio film di Kung Fu, con una folla di nuovi avversari che circondavano Karas e Karas che li demoliva quasi tutti uno dopo l'altro, man mano che si facevano avanti. Rimasto senza sfidanti, Karas passò ai dadi, un gioco che dipende dalla fortuna, non dall'abilità. E tuttavia, The Run continuò.

0: Nell'estate del 94 Karas aveva accumulato 17 milioni di dollari, stava ancora andando avanti. Da qui la storia di Deran si fa più torbida. Alcuni organi di stampa e altri giocatori hanno riferito che Karas raggiunse tra i 30 e i 40 milioni di dollari o anche di più nel suo momento più alto. Karas rifiutò di dare una cifra precisa. Non importa, disse, perché quei soldi li ho persi comunque. Accadde in fretta. Raccontò che la sua caduta cominciò quando perse 11 milioni di dollari in una sola notte, poi altri 20 milioni nelle due settimane successive. Alla fine, rimasto con il suo ultimo milione, Karas tornò a Los Angeles, dove lo raddoppiò in un giorno solo e poi lo perse subito dopo.
1: You have to understand something. Money means nothing to me. I don't value it. I had all the material things I can ever want.
0: Devi capire una cosa, i soldi per me non significano niente. Non do loro valore. Ho già tutte le cose materiali che potrei desiderare. Tutto. Le cose che voglio davvero, i soldi, non possono comprarle. La libertà, l'amore, la felicità e la salute, soprattutto la salute. Dei soldi non mi importa, quindi non ho paura. Non mi importa se li perdo. Lo diceva spesso, e spesso sono gli altri a dirlo di lui quando raccontano Deran. Un simile distacco emotivo dal denaro sembra qualcosa che possa dare un vantaggio a un giocatore. Ma nel caso di Karas, la mancanza di paura o vergogna davanti alla perdita di somme fenomenali significava anche che non c'era nulla a frenare i suoi impulsi. Dopo Deran, Karas continua a giocare ad alte poste, ma con un profilo più basso. Poi, nel 2013, l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di San Diego lo accusò di avere truffato il Barona Resort and Casino dopo che Karas era stato ripreso dalle telecamere mentre segnava le carte con piccole quantità di tintura, una tecnica per barare. Nel 2014 si dichiarò colpevole di un reato grave di furto con scasso, fu condannato a 3 anni di libertà vigilata e al pagamento di $6,860 di risarcimento. L'anno seguente, il Nevada Gaming Control Board inserì Karas nella sua lista delle persone escluse, nota come Black Book, vietandogli l'ingresso in tutti i casinò dello Stato. Prima della sua ammissione di colpevolezza in California, il responsabile dell'applicazione delle norme dell'agenzia aveva detto a Reuters che il board aveva già indagato Karas in più occasioni, con il risultato di 4 arresti in Nevada. Nelle interviste successive Karas sostenne di non avere mai barato. Gli amici descrivono il bando imposto a Karas come un punto di svolta, un triste sgonfiarsi. Nel 2020 Karas ebbe un aneurisma cerebrale. In un'intervista attribuì l'aneurisma alla pressione a tutti gli alti e i bassi del gioco d'azzardo. «Ne pago il prezzo», disse. Quando gli chiesero di che cosa andasse più fiero nella sua vita, espirò e disse con una piccola risata «Non molto, a dire la verità». Poi abbassò la testa, distolse lo sguardo dalla telecamera e ripeté «non molto».
2: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

0: Matteo Caccia racconta.
1: Tito Zaniboni è l'attentatore che da un albergo di fronte a Palazzo Chigi prova a uccidere Benito Mussolini. La risposta del fascismo si chiama leggi eccezionali. I partiti vengono sciolti, i giornali silenziati e tutti i passaporti vengono ritirati. Mario, che è il protagonista della nostra storia seriale tratta dal podcast Anni Rubati, è molto attivo politicamente, è in una lista di persone destinate al confine. Scappa dall'Italia in un sentiero tra le Alpi svizzere nel dicembre del 26, arriva a Parigi, da solo. Lo raggiungono Anna Maria e un neonato di pochi mesi, loro figlio Franco. Ma la morte di Sacco e Vanzetti, al di là dell'oceano, arriverà a sconvolgere di nuovo la loro vita in maniera inaspettata. Anche Parigi non può essere la loro casa. Concludiamo la nostra prima settimana con questa ricchissima storia seriale dell'Istituto Piemontese Antonio Gramsci di Torino con Andrea Aymar e Gabriele Beretta. Ascoltiamo Anni Rubati. State con noi.
2: Fino al 1941, quando sono tornato in Italia, tutta la famiglia era compresa da queste tre persone e non avevo assolutamente nessun collegamento con il resto della famiglia, se non molto saltuario, con Elena e Rita, e Robotti e Togliani.
3: La qualità dell'audio purtroppo non è dei migliori, ma la voce che state ascoltando è quella di Franco Montagnana. Quando Giorgina Levi lo intervista, il 6 febbraio 1981, Franco ha 56 anni e ritorna ai primi ricordi di quando era bambino, proprio a Parigi, dopo essere andati via da Bruxelles.
2: Poi siamo ritornati in Francia e lì incominciano i miei ricordi vaghi di quando avevo 6, 7, 8 anni. Mio padre e mia madre sono stati inviati in viaggi illegali in Italia nel 1933, ritengo, e in quel periodo hanno messo sia io sia Aldo in una casa per bambini francese dove ci hanno tenuti fino al loro ritorno.
3: Ecco, forse non esattamente una routine familiare normale per come ce la immaginiamo noi oggi. Diciamo normale per quelle famiglie in esilio politico in quel momento. Perché in effetti nel febbraio 1932, dopo quasi 3 anni dal ritorno a Parigi, Mario e Anna Maria vengono mandati per la prima volta in missione clandestina in Italia, destinazione Genova. Franco viene lasciato in una casa per bambini alle Visine, a pochi chilometri da Parigi. Sarà lì mentre i genitori in Italia cercano di supportare l'attività clandestina del partito. Franco ha quasi 7 anni.
4: Io credo che forse giocassero a carte, comunque facevano sicuramente in questo loro poi essere così soli, no? Sicuramente avevano un loro vissuto, che lui poi con noi ha fatto anche tanto, perché dal gioco da tavola al paroliere, verosimilmente quella roba lì da qualche parte c'è stata. Forse
5: anche con mamma, cioè comunque.
4: Sì, certo, dico, quindi probabilmente non l'hanno raccontata, però sicuramente c'è stata, perché il legame era molto molto forte.
3: Un'infanzia non facile, ma non infelice. La voce di Giulia D'Andria l'avete già sentita nel primo episodio, quando siamo andati davanti a casa Montagnana in via Monginevro. Lei e la sorella Claudia l'abbiamo incontrata a inizio primavera del 2025. Sono le nipoti di Franco. Sono venute in fondazione e ci hanno raccontato cosa ricordano del nonno e di ciò che ha condiviso con loro.
6: È stata una famiglia super all'avanguardia in tutto, secondo me, quindi anche sull'educazione, in un periodo in cui l'educazione significava anche picchiare o castigare, al di là della loro situazione che era fuori norma, credo che fossero proprio un tipo di educazione, di pedagogia molto affettuosa, molto al dialogo, molto alla parola, molto al rispetto della persona, pur essendo da un certo punto di vista un bambino comunque che adesso ai tempi nostri sarebbe un bambino un po' abbandonato a se stesso, no? Però quella percezione lui non ce l'aveva, quindi probabilmente l'intimità era forte, secondo me, cioè quella percezione è sempre stata enorme, come anche i rapporti di tutti i figli Montagnana con la nonna Cita, cioè verosimilmente c'era un rapporto molto molto profondo di

0: affettività.
1: Nonostante i distacchi, la solitudine e una situazione non ideale, in effetti Franco cresce in un ambiente dagli affetti solidi. È un qualcosa che emerge anche dalle lettere degli anni successivi. Mentre riflettiamo su questo con Claudia e Giulia, mi torna in mente un'immagine che alcuni mesi prima ci ha lasciato Bruna Cominelli, la mamma di Ezio Bosso, durante la nostra intervista.
2: Perché dopo gli di Montagnana, vabbè, era un attivista, dove andava il marito? Lei prima metteva su casa e poi si occupava di problemi sociali, ma prima la casa, tutto dove lui girava, lei rimetteva su casa.
1: E poi aggiunge, per rendere meglio l'idea,
2: prima costruisco il nido.
1: Non c'è dubbio che tra i due, tra Anna Maria e Mario, sia soprattutto lui il militante di professione. Anna Maria chissà, senza quell'incontro con il fratello della sua compagna di scuola, Elena, magari la politica non l'avrebbe mai incontrata, ma con Mario sposa anche quella. E Anna Maria segue sempre tutti gli spostamenti che il partito chiede al marito. E anche lei si impegna e aiuta come può. Mi ha colpito l'immagine del nido. Perché in effetti è grazie a lei, ad Anna Maria, che in quegli anni di fatica e di esilio tutto in qualche modo si tiene. Ed è soprattutto grazie a lei che al figlio non manca niente dell'essenziale.
3: Ma per me, riandando indietro nel tempo, mi sembrava di essere io la persona normale, che fossero gli altri che non erano normali, che non avevano il padre o la madre impegnati continuamente in politica. E non riuscivo a capire come i padri e le madri dei miei amici, da quel che se ne discuteva, non parlavano mai di politica, anzi era una cosa sporca. Mentre per noi era la vita. Mi rendo conto adesso di aver fatto una vita strana. Io non sono mai riuscito a fare un anno completo in una scuola, nell'elementare ne ho camminate, penso, 6 o 7.
1: Franco credeva da bambino che fosse normale la loro routine familiare. Trovava gli altri strani, così come gli sembravano comuni tutti quegli accorgimenti di una vita semiclandestina.
3: Ma sul momento per me era naturale, la gente doveva vivere con dei nomi falsi, senza documenti, nelle case di altri per non denunciare la propria abitazione, facendo sempre attenzione di non essere seguiti, di non aver contatto con altri antifascisti, perché si poteva da uno all'altro portare agenti dell'ora o della polizia francese. Insomma, per me quella era la vita normale.
1: Soprattutto il dover cambiare spesso nome, per un bambino è una cosa difficilissima. Devi fare attenzione a non sbagliare, devi ricordarti il nome da usare in quel momento. E a scuola potevano crearsi delle situazioni piuttosto imbarazzanti.
3: Trauma è stato quando un maestro di scuola che mi aveva conosciuto con un nome, in un'altra cittadina fuori Parigi, mi ha riscoperto con un altro nome.

Buongiorno. 500.000 su Barba Blu. Se poi gioco questa accoppiata, Barba Blu con Rommel. 500.000. Sì. Se te poi gioco ancora 100.000 su

0: Buonasera, caro. Dunque, io adesso batto lo zero, un milione sullo zero. Ecco. E poi gioco 500.000 sull'uno.
1: La chiudiamo con Piero Ciampi che canta Il giocatore, una puntata che si intitolava esattamente così. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi, usate questo weekend o per andare al mare in montagna o per scrivere le storie che noi raccontiamo. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Un paio di pagine e il gioco è fatto. Linea al GR, ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
2: GR24 di mezzanotte.
3: Vittime, 23 dispersi in un maxi rogo in Spagna, situazione ancora critica in Piemonte dove gli incendi boschivi proseguono da 10 giorni. Medio Oriente, calma apparente nel Golfo Persico, si cerca di riannodare il dialogo tra Washington e Teheran. Ha confessato il giovane fermato per la morte della madre a Sanremo lunedì scorso. Calcio, Spagna in semifinale ai mondiali, tennis, Zinna nuovamente in finale a Wimbledon. Primo piano ancora la grave situazione incendi che sta coinvolgendo il sud della Spagna, 12 le vittime finora accertate del grande incendio che da giovedì sta devastando una vasta area nella provincia di Almeria del Servizio.
4: Este incendio que está siendo duro y está siendo complejo y que lamentablemente...
5: Si tratta di uno dei più complessi e difficili da domare degli ultimi anni, ha dichiarato il presidente dell'Andalusia, Juanma Moreno, in merito all'incendio divampato in provincia di Almeria, che ha già distrutto oltre 3.000 ettari di terreno. Lo stesso Moreno ha confermato che la causa del disastro è da attribuirsi alla rottura di un cavo elettrico, che avrebbe innescato il rapido propagarsi delle fiamme con la complicità di raffiche di vento ed un fondo reso secco dalle temperature degli ultimi giorni. Sul fronte delle vittime e dei numerosi dispersi, in attesa di conferme definitive su cifre ed identità delle persone coinvolte, le autorità regionali hanno intanto puntato il dito contro possibili comportamenti che avrebbero disatteso le disposizioni di sicurezza, optando per autonome vie di fuga, rivelatesi poi delle trappole fatali. Sul fronte istituzionale, il governo dell'Andalusia ha disposto 3 giorni di lutto, mentre dalle opposizioni non sono mancate accuse di cattiva gestione rivolte al governo Sanchez. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
3: E rimane critica la situazione degli incendi boschivi sul territorio piemontese, dove sono ancora attivi alcuni da 10 giorni diversi fronti, in particolare nelle province di Vercelli, Verbagno, Cusio, Ossola e Torino. Almeno 500 le persone impegnate nello spegnimento. Sentiamo il presidente della regione Piemonte Cirio, intervistato da Marco Spadavecchia.
6: Si sta intervenendo con 3 Canadair dei Vigili del Fuoco, 4 elicotteri della Regione Piemonte e in particolare un elicottero Ericsson che ci è stato mandato direttamente da Roma. Abbiamo 135 sfollati. Abbiamo appurato che l'origine degli incendi è dai temporali. C'è una base che è 40 gradi da oltre 20 giorni che hanno reso secco il bosco e il sottobosco e dall'altra parte l'innesco che viene dato dal fulmine. Fuoco vuol dire fumo, fumo vuol dire qualità dell'aria e abbiamo l'ARPA Piemonte che però ha certificato che al momento, tranne un picco ieri a Domodossola, che però è durato molto poco, la situazione è nella normalità.
3: Ora all'estero potrebbero incontrarsi nuovamente la prossima settimana i negoziatori americani e iraniani. In tarda serata un funzionario di Washington ha dichiarato: se l'Iran non fornisce la polvere nucleare non c'è accordo.
7: Nel giorno in cui le armi tacciono, i negoziatori del Qatar si recano a Teheran nel tentativo di rimettere in moto la diplomazia. Per Washington i colloqui tecnici con l'Iran proseguono, ma il cessate il fuoco è finito. A dirlo è il presidente americano Trump, che lascia intendere che siano stati gli iraniani a chiedere la continuazione dei colloqui. Le dichiarazioni di Trump vengono comunque lette come la possibilità di una de-escalation e arrivano dopo notti di attacchi aerei americani e della successiva risposta iraniana. A pesare, oltre ai bombardamenti, anche la decisione del Dipartimento del Tesoro americano di revocare la deroga che consentiva all'Iran di vendere il proprio petrolio sui mercati internazionali, caposaldo del memorandum d'intesa firmato il 18 giugno e che entrambe le parti si accusano di aver violato. La calma attuale resta dunque carica di tensione. Teheran annuncia che risponderà a qualsiasi attacco contro le sue

0: infrastrutture anche colpendo Israele, mentre il traffico attraverso lo stretto di Hormuz, che aveva ripreso vigore dopo la firma dell'accordo, prosegue, ma stando al monitoraggio marittimo sarebbe nettamente diminuito proprio a causa degli ultimi scontri. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Apple fa causa a OpenAI per il furto di segreti commerciali, lo riporta la rete CNBC, sottolineando che Cupertino accusa OpenAI di aver rubato la sua proprietà intellettuale per sviluppare l'hardware destinato ai consumatori. Paura su un volo Ryanair in Grecia: un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò, questo è il racconto dei testimoni. E alla fine se l'è cavata con lesioni al collo e ustioni. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Il fondo di investimento Apollo ha fatto una nuova offerta per acquisire la compagnia aerea EasyJet, dopo che già l'altro fondo Castle Lake aveva offerto lunedì 6,9 sterline per azione. La RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione Report, in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Ranucci. Il sindacato dei giornalisti FNSI accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. E veniamo ora alla pagina politica.
2: Raggiunto un accordo sul voto dei fuorisede, nella maggioranza resta aperto il confronto sul nodo delle preferenze. Per Fratelli d'Italia un'intesa è possibile, ma dal leghista Molinari, ospite di Radio 24, arriva una nuova frenata.
3: Pensiamo che oggi andare a ricambiare il testo su un tema sensibile come quello delle preferenze sia molto complicato. Incaponirsi sulle preferenze non ci sembra che abbia molto senso. Poi ripeto, se troveranno una mediazione che vada bene a tutti, non è questione di vita o di morte.
2: Archiviato l'appuntamento di Napoli, nel campo largo intanto si va verso un rinvio della manifestazione prevista a Padova il 15 luglio, ufficialmente per consentire ai leader di seguire i lavori sulla legge elettorale, contro la quale Più Europa annuncia una notte di veglia davanti a Montecitorio a partire da martedì sera. Da Azione invece Calenda torna ad attaccare il pentastellato Conte per le sue parole sulla Russia e sfida il campo largo, annunciando una contromanifestazione in Campania per il 21 luglio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La cronaca: Filippo Oldani, il giovane fermato dopo il ritrovamento del corpo della madre lunedì in una casa di Saremo, è crollato durante l'interrogatorio.
4: Ha confessato di aver ucciso sua madre, Filippo Oldani, 20 anni, di Cusago, nel Milanese. L'assassinio il 6 luglio scorso, nella casa delle vacanze della famiglia, in Liguria, a Sanremo. Il corpo della signora, Lorella Capano, 58 anni, era stato trovato nell'ingresso dell'appartamento con evidenti segni di violenza sul collo e sui polsi. Il ritrovamento in serata, intorno alle 22, dopo che era stato lo stesso figlio ad allertare i soccorsi. Porta chiusa dall'interno, i vigili del fuoco erano dovuti passare da un balcone. Intorno alle 19, secondo il medico legale, il momento della morte, il ragazzo, studente universitario, aveva sempre negato la sua responsabilità, affermando di essere uscito di casa intorno alle 19:30 per mangiare una pizza e di essere rientrato trovando la porta sbarrata. Ancora sconosciuto il movente, Filippo Oldani è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Ha risposto alle domande piangendo più volte, ha rivelato il suo legale al termine dell'udienza durata 2 ore e mezza. I vicini di Cusago, dove il ragazzo viveva in un legale appartamento con la madre, casalinga da oltre 10 anni separata dal marito, parlano di un rapporto sereno tra i due, senza particolari liti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Siamo alla pagina sportiva tra calcio e tennis, partiamo proprio da Wimbledon con il servizio.
5: Sarà tra Jannik Sinner e Sasha Zverev la finale di Wimbledon domani. Il numero uno del ranking mondiale ha superato in 3-7 Novak Djokovic. Il tedesco, vincitore dell'ultimo Roland Garros, ha battuto sempre in 3-7 il sorprendente britannico Ferry. Così Sinner sulla sfida che l'aspetta contro Zverev.
6: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. La vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento.
5: Oggi intanto la finale femminile col derby ceco tra Muchova e Noskova. E il campionato del mondo di calcio ha la sua prima semifinale ad affrontare la Francia il 14 luglio alle 21 italiane. A Dallas sarà la Spagna. Spagnoli che si impongono per 2-1 sul Belgio a Los Angeles. Alla mezz'ora il gol di Fabian Ruiz, 11 minuti dopo il pareggio dell'atalantino De Ketelaere. Nella ripresa l'infortunio del portiere belga Courtois, sostituito da Lammens, impreciso nel finale sulla conclusione di Cubarsí, su cui si avventa Merino, già decisivo contro il Portogallo a siglare il definitivo 2-1. Oggi alle 23 a Miami, le 23 italiane, il duello tra Norvegia e Inghilterra, poi nella notte alle 3 di notte l'ultimo quarto di finale tra Argentina e Svizzera. E sempre oggi per la MotoGP qualifiche e alle 15 gara sprint al Sachsenring per il Gran Premio di Germania. Dai Dio Ricci, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli e benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani, dei media internazionali. Cominciamo dalla Francia perché ovviamente fatti di cronaca anche violenta, delitti irrisolti, ce ne sono in tutti i paesi e spesso appassionano. Credo che in Italia ci siano addirittura, e forse anche in Francia, alcune riviste dedicate appunto ai gialli risolti o irrisolti. Fatto sta che questa settimana in Francia tutti i giornali hanno riportato questa svolta in uno dei casi criminali più seguiti di questi ultimi anni, quello di Cédric Jubilar, che ha riconosciuto di aver ucciso la moglie Delphine, che era scomparsa dalla fine del 2020. Ha scritto una lettera al suo avvocato Pierre de Buisson, che poi l'ha rivelata al giornale La Dépêche du Midi, penso fossero d'accordo con il suo assistito. E quest'uomo che oggi ha 38 anni era già stato condannato in primo grado, ma sempre dichiarandosi innocente, e adesso appunto invece è arrivata questa confessione e vedremo il corso che farà poi questa vicenda. Purtroppo, sempre in tema di cronaca, e temo che episodi di questo genere, magari senza vittime, però purtroppo ne sentiremo e ne racconteremo ancora tanti in questa estate, mi riferisco agli incendi. In Francia, e ne ha dato conto per primo il sito di Le Figaro, ma poi naturalmente ne hanno parlato tutti, un vigile volontario di appena 22 anni, si chiamava Baptiste Girfaux Valentin, è morto la mattina dell'8 luglio mentre combatteva un incendio in Savoia. E ripeto, purtroppo sono già molti gli incendi anche in Italia, in particolare in Sardegna, e come diciamo spesso quando sentiamo gli esperti, non esiste l'autocombustione. Quindi gli incendi, specie quando scoppiano in queste forme così violente e difficili da contenere, sono o dolosi oppure sono in qualche modo colposi, perché magari vengono gettate delle sigarette non spente, o magari ci sono delle linee elettriche che non hanno seguito la giusta manutenzione, quindi ci sono delle scintille. È successo probabilmente in California negli anni scorsi, ecco, anche in California sono ricominciati gli incendi. A proposito invece di presidenziali, sapete che la notizia di questa settimana è che Marine Le Pen, la condanna che Marine Le Pen aveva ricevuto per appropriazione indebita di fondi per il suo partito al Parlamento europeo è stata parzialmente ridotta da un tribunale francese, e quindi a questo punto può candidarsi, perché fosse stata confermata la condanna precedente non avrebbe potuto farlo, può candidarsi alle elezioni presidenziali francesi per il 2027. Naturalmente si sono subito scatenati i sondaggi e Le Figaro, con un sondaggio realizzato insieme all'istituto IFOP, ha

svelato che se si votasse oggi, la candidata del fondatrice anche del partito Rassemblement National otterrebbe il 36% dei voti al primo turno e sono 4 punti in più rispetto alla metà di giugno. Ovviamente all'interno del partito, ma in generale in Francia, ci si interroga anche sulle mosse di Jordan Bardella, che è il presidente del partito, è un giovane politico, non è parlamentare dell'Assemblea francese, Marine Le Pen sì, ma è parlamentare europeo per l'Assemblea nazionale, e se il piano B, se Marine Le Pen fosse stata condannata, era che sarebbe stato lui il candidato alle presidenziali. Ha dichiarato subito che a questo punto naturalmente lui sosterrà in tutti i modi Marine Le Pen, però ci sono insomma molti analisti che sicuramente certificano o ipotizzano una cocente delusione per il fatto di essere tornato insomma il numero due, il gregario. E come sappiamo, queste ondate di caldo eccezionale, giugno di quest'anno è ufficialmente diventato il mese più caldo in Europa da quando vengono registrate le temperature. I paesi più colpiti sono stati il nostro, la Spagna e anche la Francia, nel senso che veramente le temperature, come tutti sapete, hanno raggiunto dei livelli che non a cui sicuramente non siamo abituati. Poi le stesse alte temperature ci sono state anche in altri paesi, ma ripeto, da noi in Francia e in Spagna ancora più alte, tanto che in Francia, lo ha spiegato Le Monde, diverse decine di scienziati hanno reclamato una legge di emergenza climatica, tornando sul tema del riscaldamento globale e degli effetti nefasti che ha l'inquinamento da utilizzo di fonti fossili. Solo che, come sappiamo, questo è un po' un problema irrisolvibile, nel senso che abbiamo sempre più bisogno di energia elettrica in particolare, sia per queste emergenze climatiche, naturalmente penso a tutti i sistemi di condizionamento che credo verranno preventivamente installati in vista di una prossima ondata di caldo, magari l'anno prossimo, magari anche prima. E poi naturalmente c'è il tema dei data center, che sono quei luoghi dove ci sono tantissimi computer, dove viene fatto, o anche per quanto riguarda le criptovalute, cioè dove viene usata o dove viene addestrata l'intelligenza artificiale, cioè dove viene usata una potenza di calcolo grandissima, e questi giganteschi computer non soltanto hanno bisogno di molta energia per funzionare, ma devono anche essere raffreddati a altra energia. Quindi se da una parte abbiamo problemi di approvvigionamento, lasciamo stare la crisi geopolitica e che speriamo insomma sia un fatto che col 2026 possiamo archiviare, però il fabbisogno di energia aumenterà e si parla tanto di, se ne è parlato naturalmente anche in Francia, perché la Francia ha già moltissima energia elettrica che viene dalle sue centrali nucleari. Si parla di centrali nucleari di nuova generazione, ma non sono progetti che possono essere realizzati dall'oggi al domani, mentre i condizionatori li vogliamo accendere subito, e lo stesso vale per gli sviluppi dell'intelligenza artificiale. In Francia, per ragioni di affinità legata al passato coloniale del paese, è stato dato anche molto spazio alle elezioni in Algeria, e il Fronte di Liberazione Nazionale si è aggiudicato 90 seggi su 407, è comunque il primo partito, ma ha perso 8 seggi rispetto alle elezioni precedenti, quelle del 2021. Il dato che ha colpito di più è che c'è stato un record di astensione, quindi è un fenomeno che non riguarda soltanto evidentemente i paesi europei occidentali, ma comincia a riguardare anche alcuni paesi africani. E a proposito
del continente africano, che come sappiamo, insomma, noi tendiamo a sempre a parlare di Africa in termini generali, ma è un continente estremamente variegato, con paesi più poveri, paesi più ricchi. Uno dei più poveri è il Burkina Faso, altra ex colonia della Francia, tant'è che una delle lingue ufficiali è ancora il francese. Bene, Parigi ha ritirato lo

staff diplomatico, perché c'è un gelo diplomatico che è iniziato nel 2022 quando c'è stato un golpe in Burkina Faso. In questi anni si è tentato, evidentemente più o meno dietro le quinte, di ristabilire dei rapporti diplomatici. Non è riuscito, non è riuscito questo sforzo, e quindi a questo punto tutto lo staff diplomatico francese è stato ritirato dal Burkina Faso. Sempre a proposito di paesi africani, Le Monde ha citato questa notizia. La fonte sono in realtà immagini satellitari e fonti che sono al corrente di questo fatto. Gli Emirati Arabi Uniti starebbero costruendo in segreto una base militare nella regione somala del Somaliland, che è uno stato che si è autoproclamato indipendente nel 1991, e questa costruzione sarebbe di fatto per conto di Stati Uniti e Israele. E ha scritto Le Monde: la costruzione coincide con il riconoscimento da parte di Israele dell'indipendenza del Somaliland, un riconoscimento che è arrivato il 26 dicembre del 2025, una mossa che all'epoca fu vista come una sorpresa, una mossa del premier Benjamin Netanyahu, che mira a stabilire un avamposto israeliano avanzato nel Golfo di Aden, che è vicino alla costa yemenita, dove ci sono gli Houthi, che è sono una milizia sciita sostenuta dall'Iran. E appunto vedremo anche su questo se ci saranno conferme ufficiali. Si è parlato tantissimo nelle scorse settimane, e si continuerà a farlo, delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il Partito Socialista del premier spagnolo Pedro Sánchez. Il Mundo di domenica scorsa, mi sembra, ha pubblicato un riassunto di tutti gli indagati, non di recente, però ha fatto tutta la somma degli indagati delle ultime inchieste che appartengono o appartenevano, perché alcuni hanno dato le dimissioni, al Partito Socialista, e alla fine il numero è superiore addirittura al numero dei deputati che ha il Partito Socialista in questo momento Parlamento spagnolo. E però, come succede in Italia, ma come succede anche in altri paesi, a volte vengono annunciate delle inchieste molto grandi con personaggi molto famosi coinvolti, reati annunciati come gravissimi, e poi arrivano alcune assoluzioni. E questo naturalmente porta a una sfiducia nella giustizia, succede in tanti paesi, succede anche in Spagna. E secondo El País si aggrava questo clima di sfiducia nella giustizia, ma anche nei media. Oltre 3 spagnoli su 4, cioè il 76,9%, dubita dell'imparzialità della giustizia nei processi che coinvolgono i partiti politici, quindi c'è uno stretto legame appunto con le inchieste che in qualche modo riguardano la politica. Questo sondaggio si inserisce in una tendenza rilevata anche da altri sondaggi, come quello di Ipsos per un altro quotidiano, L'Avanguardia, e che, secondo il quale circa il 60% dei cittadini iberici spagnoli percepisce una mancanza di imparzialità del potere giudiziario. In Spagna ne abbiamo parlato anche a Effetto Mondo, sempre all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi. Al vertice di Ankara della NATO, una delle tante dichiarazioni di Donald Trump che hanno fatto più effetto è stata quella sulla Spagna. Abbiamo proprio fatto sentire la voce di Trump mentre insultava tutti gli spagnoli, perché ha questa abitudine di non parlare di governi o di singoli rappresentanti, ma appunto di tutto il popolo. Quindi gli iraniani sono spazzatura, gli spagnoli sono pessimi alleati. El País ha pubblicato un'analisi dicendo: ma forse di fronte a queste dichiarazioni, che il governo spagnolo può anche ignorare, come di fatto è successo, dicendo che comunque i rapporti tra Spagna e Stati Uniti sono una cosa diversa da quello che in questo momento rappresenta Donald Trump. Però ci si interroga anche sull'atteggiamento in particolare del numero uno della NATO, Mark Rutte, che spesso in questa ultima occasione

0: potrebbe appunto potrebbe concretizzarsi questo progetto di controllare Commerzbank, che è la seconda banca tedesca. Oltre alla contrarietà del governo tedesco, il cancelliere Merz l'aveva detto chiaramente nei mesi scorsi, secondo la Süddeutsche Zeitung il consiglio dei lavoratori di Commerzbank sarebbe pronto a interrompere la collaborazione con il management se davvero UniCredit arrivasse al controllo della banca. È una vicenda secondo me interessante, che ha probabilmente molti aspetti, al di là degli aspetti finanziari e del fatto che Andrea Orcel, CEO di UniCredit, ha fatto un ottimo lavoro. Chiunque, anche i membri, appunto i rappresentanti dei lavoratori di Commerzbank, potrebbero fare una ricerca e credo oggettivamente riconoscere i meriti di Andrea Orcel, però c'è sempre una resistenza quando una banca viene acquisita da un'altra banca, ci sono timori su tagli all'occupazione e poi forse anche una certa sfiducia per il fatto stesso che appunto questa acquisizione sia di una banca tedesca da parte di una banca italiana. Chiudiamo con Israele, perché molti giornali, in particolare anche la TV Al Jazeera, ha certificato che nel 2025 sono stati sono aumentati i casi di violenze da parte dei coloni. In particolare in Cisgiordania dal 2019 c'è stato un aumento del 560% di indagini su crimini appunto commessi dai coloni in Cisgiordania. Era l'ultima segnalazione per oggi, mi spiace aver chiuso con una nota negativa, ma invece di positivo vi auguro un buon sabato.
1: Finalmente sono qui, ci voleva il mondiale per portarmi qui in studio con te, caro Genta.
2: Fammi dire subito gli orari, se non mi riprendono. Ogni giorno su Radio 24 dalle 14 alle 15 tutti convocati, ma anche sul Sole 24 Ore TV e in diretta su DAZN, quindi praticamente ovunque.
1: Ma anche il podcast, perché ci si può ascoltare a ogni ora del giorno e della notte, perché qua ormai abbiamo il fuso di Atlanta.
2: Sì, di Atlanta. Della costa ovest e di quella est.
1: Seguiamo l'obiettivo delle reti unificate. Ovunque
2: ci arriveremo.
3: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.
4: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Tempo in diretta.
8: Ben trovati, vediamo le previsioni per sabato 11 luglio. La mattinata trascorrerà con molte nubi al nord e con qualche temporale sul Triveneto. Nel pomeriggio poi l'attività temporalesca aumenterà su Alpi e Prealpi e sarà probabile anche sulla pianura padana e sugli Appennini. Attenzione a fenomeni localmente di forte intensità. Temporaneo calo termico al nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
11: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere! Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: Puntata speciale del Cacciatore di Libri dedicata al Premio Strega, 80ª edizione, assegnato l'8 luglio a Roma. Ha vinto il romanzo I Convitati di Pietra di Michele Mari, pubblicato da Einaudi con 190 preferenze. A votare una giuria di 800 persone, di cui 460 amici della domenica, ossia personalità del mondo della cultura, 245 votanti dall'estero, selezionati dagli istituti italiani di cultura nel mondo, 30 voti collettivi di scuole, università e circoli di lettura, 65 voti di lettori forti. Al secondo posto, con 38 voti di distanza, Platone, una storia d'amore di Matteo Nucci, pubblicato da Feltrinelli. A seguire La sonnambula di Bianca Pizzorno, Bompiani, Lo sbilico di Alcide Pierantozzi e Einaudi, Donna Regina di Teresa Giabatti Mondadori, infine Vedove di Camus di Elena Rui, L'Orma Editore. 80ª edizione, dicevamo, un traguardo importante per il premio, come spiega il direttore della Fondazione Bellonci, che organizza lo Strega, appunto, Stefano Petrocchi.
1: Il premio Strega ogni anno accende un cono di luce molto evidente sulla narrativa contemporanea, mettendone in evidenza non solo le voci principali ma anche le linee di tendenza. Ogni anno la dozzina è composita in questo senso, perché rappresenta davvero le diverse forme della narrativa contemporanea, dal romanzo storico al memoir, al romanzo di introspezione psicologica, al romanzo familiare. Anche quest'anno c'erano tanti di questi generi rappresentati dai candidati e dalle candidate all'80ª edizione, ma fa anche qualche cosa di più, come dire, aggiunge un tassello a quello che è il ritratto della narrativa dal secondo Novecento in avanti. Questo ritratto abbiamo provato a renderlo visibile attraverso una mostra che sarà a Roma al Museo Macro fino al 30 di agosto, in cui abbiamo voluto sviluppare il nastro delle fotografie di tutte le 79 edizioni che si sono svolte fino a quest'anno, ma abbiamo voluto anche raccontare il luogo più intimo del premio, quel salotto di Maria Bellonci in cui il premio nasce come una faccenda tra amici, come dire, un progetto letterario di influire sulla rinascita della cultura italiana nel secondo dopoguerra, che ha portato poi a mettere in evidenza alcune voci straordinarie come quelle di Flaiano, Pavese, Montale, Morante, fino a Eco e ai giorni nostri, Paolo Giordano, Melania Mazzucco. Insomma, è ogni anno un'attività, quella del premio, di scavo sulla produzione contemporanea, ma anche un disegno più generale attraverso il quale capiamo qual è stata l'importanza degli scrittori per la società italiana.
0: Ma veniamo ai romanzi di quest'anno, partendo dal vincitore, I Convitati di Pietra, Michele Mari e Einaudi. Siamo a metà degli anni 70, una classe di un liceo milanese che ha appena fatto la maturità decide di darsi appuntamento ogni 22 luglio per una cena. Qualcuno, non si saprà mai chi, lancia l'idea di una strana riffa. Ogni anno ciascuno di loro verserà una quota in denaro, il capitale sarà investito e gli ultimi tre che resteranno in vita, poi diventerà uno solo, si aggiudicheranno il montepremi. Nasce come gioco, ma poco a poco emergono le meschinità. Si scommette su chi morirà prima in base allo stato di salute, si fanno macumbe fino ad arrivare agli omicidi. Il meccanismo della riffa della morte riprende un po' la tontina del 600, che era una forma di assicurazione sulla vita collettiva in cui l'unico sopravvissuto, appunto, intascava il capitale. Nel momento in cui i compagni di classe lanciano questo gioco, lo sguardo l'uno dei confronti degli altri cambia.
2: Cambia senza che se ne rendano conto, perché di fatto non tematizzano questo cambiamento. Lo sguardo cambia perché improvvisamente si vedono non più come compagni, quindi come parti di un tutto più o meno coeso, più o meno amici, però come parti di un tutto, ma si vedono come rivali, come avversari. E soprattutto incominciano a pensare alla morte non come a qualcosa di fantastico, come a un tema letterario, come qualcosa a cui un diciottenne di fatto non riesce a pensare perché si sente in un modo o nell'altro immortale, ma incominciano a pensare alla morte in modo meschino, in modo, come dire, antagonistico, in modo violento, in modo egoistico, per cui appunto mors tua vita mea, c'è l'idea che facendo facendo fuori il maggior numero di compagni possibili o aspettando che la morte li scelga e li elimini, la nostra vita possa, come per magia, allungarsi, possa vampirescamente nutrirsi degli anni di vita persi dagli altri. E quindi, insomma, diventa uno sguardo malato, uno sguardo morboso, uno sguardo nero.
0: C'è da dire che nascono una serie di meschinità, naturalmente, fra tutti questi vari ex compagni di classe, ognuno vuole raggiungere un determinato obiettivo, però c'è anche un grande paradosso, perché i tre che arriveranno alla fine, poi in realtà si decide che dovrà essere solo uno, nel momento in cui riceverà questa somma in denaro, sarà molto probabilmente abbastanza vecchio da non poterne godere fino in fondo. Allora, che cos'è questa riffa? Una voglia di allontanare la morte, una voglia di cristallizzare la gioventù che hanno vissuto insieme? Cioè, che significato assume questa riffa?
2: Sicuramente, come dire, un tentativo maldestro di esorcismo, una speranza di cristallizzazione, un meccanismo molto, anche molto comodo di competizione, perché alla fine, per vincere a questo gioco, non bisogna avere delle particolari abilità o competenze, bisogna semplicemente rimanere in vita. Quindi vivere significa vincere, morire significa perdere. Quindi, con una semplificazione pesantissima, rozza, che porta questi personaggi di fatto a vivere una vita inquinata, una vita avvelenata, una vita distratta da questa competizione. E io a un certo punto dico, se ne rendono conto troppo tardi, quando prendono atto che il vero tesoro, il vero montepremi, ce l'avevano dentro di sé, nella propria carne, nella propria pelle, nella propria testa, ed erano i loro 18 anni.
0: Al secondo posto Platone, una storia d'amore di Matteo Nucci Feltrinelli, in cui si racconta il lato umano del filosofo greco. La sua infanzia, quando si chiamava Aristocle, poi fu soprannominato Platone per le sue spalle possenti, e molti pensavano che avrebbe avuto un destino eccezionale. La sua sete di giustizia, ma anche gli innamoramenti e i dolori, soprattutto la condanna a morte di Socrate, il suo maestro. Da quel momento tutta la sua vita è stata un atto d'amore verso Socrate e il suo pensiero.
3: Ci siamo tutti abituati al monumento, alla statua immortale, perfetta, inarrivabile di uno dei più grandi pensatori di tutti i tempi, no? Ma così lo uccidiamo, così è morto Platone. Invece la vitalità degli esseri umani sta nel loro essere esseri umani fallibili, sconfitti spesso, pieni di magagne, piccoli vizi, piccole virtù, magari grandi virtù, ma anche magari grandi vizi. E secondo me raccontare la vita di Platone serve a capire molte cose in più anche circa la sua riflessione filosofica.
0: Una delle cose che mi ha colpito è il peso che sembra aver avuto nell'opera filosofica di Platone, ma anche nella sua vita, la condanna a morte di Socrate, che era uno appunto dei suoi maestri, il suo maestro. Quanto ha pesato nella sua vita?
3: Ha pesato moltissimo nella sua vita, ma ha pesato moltissimo sulla storia del pensiero occidentale. Platone, prima di incontrare Socrate, vorrebbe farsi poeta. Incontra Socrate, lo segue questo filosofo di strada, questo grande filosofo del dialogo, della critica, della crisi. Poi Socrate viene condannato a morte, non sa difendersi, probabilmente anche per sua colpa, è un po' arrogante. E Platone soffre un dolore enorme nella perdita di un amico, nella perdita di un uomo che considera giusto, e soprattutto un dolore enorme perché in qualche modo ha l'impressione che Socrate non abbia voluto difendersi, non abbia saputo vincere in tribunale. Dopodiché Platone elabora

0: questo lutto, costruendo la sua rivincita, torna a scrivere per creare un Socrate vincente, per creare un uomo capace di sconfiggere i suoi accusatori in tribunale, un grande persuasore, un grande politico.
1: Che cosa era per Platone l'eros e l'amore?
0: Per gli antichi eros è una dimensione molto diversa da quella che noi chiamiamo erotica. Può avere aspetti di sensualità, però la dimensione sensuale è dominata da Afrodite. Eros è la divinità della passione che attraversa l'animo e che ci spinge a conquistare i nostri più grandi obiettivi, che possono essere uomini o donne che noi amiamo, ma soprattutto le idee e soprattutto la più grande meta delle nostre ambizioni, ovvero sia la felicità. Come si può essere felici? Per Platone la risposta è una sola: vivendo una vita giusta in una città giusta.
1: Terzo posto per La sonnambula di Bianca Pizzorno, Bompiani. Alla fine dell'Ottocento venivano definite sonnambule le medium, o coloro le quali avevano la capacità di predire il futuro. Ofelia Rossi è una di loro. È scappata da una città del nord per sottrarsi a un marito padrone e ad Onora, ossia Sassari, riceve soprattutto donne che le chiedono consiglio. Lei è consapevole di non avere poteri divinatori, ma ha la capacità di ascoltare e di entrare in empatia con le persone.
2: La sonnambula esiste veramente, perché il libro me l'ha ispirato un ritaglio di giornale che conservava mia nonna, un giornale della fine dell'Ottocento, dove nella pagina della pubblicità c'era un riquadro con scritto magnetismo. La rinomata sonnambula, aveva un altro nome sul giornale, riceve tutti i giorni dalle ore tali alle ore tali su tutti gli argomenti, eccetera, eccetera. Quello che a me ha colpito più di tutto all'inizio è stato che quell'indirizzo era vicino alla casa della mia famiglia, dove oggi vive mia sorella, dove ho passato io la mia infanzia e dove allora viveva mia bisnonna. E mi sono chiesta, ma mia bisnonna ci andava? C'aveva una vicina di casa che faceva la sonnambula? E mi sono chiesta, questa sonnambula da dove era arrivata? Poteva essere una venuta dal continente, poteva essere anche una del continente che si era cambiata il nome.
1: La sonnambula è consapevole di non avere delle capacità divinatorie, lei legge sui giornali per cercare di capire le storie che raccontano appunto le persone che vanno da lei, però ha una grande empatia e ha un grande dono, che è quello di saper ascoltare. In che modo lo mette in pratica? In che modo riesce così ad aiutare queste donne?
2: Ma lei in realtà ha avuto fin da piccola dei disturbi, tanto che qualcuno pensava che potesse essere epilettica, aveva delle vertigini e quando si svegliava prevedeva di solito disgrazie che sarebbero successe dopo diversi giorni. La gente credeva invece che lei lo potesse fare apposta, e questo le ha procurato un marito mascalzone, giocatore d'azzardo, che voleva utilizzarla per appunto scoprire chi vinceva. Quando scopre che lei non può farlo, anzi lui crede che lei non voglia farlo, cerca di avvelenarla. Lei scappa, non sa come guadagnarsi la vita e si improvvisa sonnambula. Ma lei da sempre è una donna curiosa degli altri, è una donna tutto sommato generosa. Solo due o tre volte, quando qualcuno va a chiedergli delle cose che la fanno incavolare, si finge lì, finge veramente la trance, si cambia la voce, eccetera, e fa dei pronostici che sembrano delle maledizioni. Ma in genere lei dà dei consigli che sono consigli sia di buon senso che di consolazione.
1: Una breve pausa, poi torneremo a parlare dei romanzi protagonisti del Premio Strega 2026.
3: Strade in diretta.
4: Una buona giornata a tutti voi. Sulla 1 Milano-Bologna si procede incolonnati per incidente tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. Si verificano code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro in direzione Ancona. Sempre sulla 14 per un incidente si procede incolonnati tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione Taranto. Infine, per lavori sulla 15 Parma-La Spezia si verificano code a tratti tra Berceto e Pontremoli

0: in direzione La Spezia. Questi maggiori disagi al momento, più tardi.
1: Il cacciatore di libri.
2: Riprendiamo la puntata speciale del Cacciatore di Libri dedicata al Premio Strega 80ª edizione. Lo sbilico di Alcide Pierantozzi, pubblicato da Einaudi, racconta la malattia mentale dell'autore. Da piccolo disagio esistenziale, poi diagnosi di depressione, anoressia, disturbo bipolare, sommati a disturbi dello spettro autistico, che non sono una malattia, ma un diverso modo di funzionare del cervello. Terapie con psicofarmaci, una madre presente ma che a sua volta ha attraversato il trauma della perdita di un figlio, un padre definito negazionista perché nega l'omosessualità del figlio e la malattia, un viaggio nella testa di chi soffre di una malattia mentale che è anche malattia del corpo, fare ore di palestra ogni giorno e cercare le parole che possano mettere un guinzaglio ai pensieri.
3: Le parole sono state da una parte la salvezza, perché mi può succedere a volte di entrare in uno stato di psicosi dal quale magari non riesco a uscire o per ore o per giorni, e lì a tirarti fuori può essere solo una parola, la parola giusta, quella esatta. Da qui viene un po' l'ossessione. C'è un rovescio della medaglia, però, è che spesso le parole sono quelle che triggerano invece le psicosi, anzi nel 90% dei casi. Quindi io vivo questa situazione in cui molte parole comuni mi terrorizzano. Nei giorni scorsi ero terrorizzato da occhi. Terrorizzare significa che immediatamente il mio cervello percepisce quella parola come se fosse un leone feroce, va in difesa perché gli ricorda episodi in cui quella parola è emersa e è finita, poi tutto, partono le voci, tutto è concatenato. È strana, però io credo anche che di avere come campo di esperienza solo quello appunto linguistico insieme a quello della malattia e dell'autismo, perché io sono così da quando ero piccolo, sono sempre stato male e i primi farmaci ho cominciato a prenderli a 18 anni.
2: C'è un'altra cosa che mi ha colpito molto ed è quella del giudizio degli altri, cioè di chi ti dice: tu sei uno scrittore, scrivi, pubblichi libri, sei lucido, funzioni in un certo senso. Allora vuol dire che evidentemente non fai abbastanza. Come viene vissuto il giudizio, il pregiudizio e soprattutto l'incomprensione da parte degli altri?
3: Diciamo che per chiunque non abbia una malattia psichiatrica o un disagio psichiatrico forte, e questo vale forse anche per molti professionisti, è impossibile capire cosa accade, perché le persone confondono con la tristezza, con l'insoddisfazione, quindi c'è un'incomprensione che si riversa inevitabilmente sul confondere la malattia psichiatrica con un disturbo, un ritardo cognitivo o un'infermità mentale, una perdita di controllo. E quindi è molto divertente, perché a volte mi dicono: sì sì, però, pensando di farmi un complimento, tu ragioni bene, no? E lì uno dovrebbe rispondere: ok, ma c'è anche, ed è spaventoso, la follia lucida, cioè veniamo da una lunga tradizione, quindi non c'è nessuna correlazione tra un articolo che devo scrivere e un drago che appare sullo sfondo come allucinazione, sono due piani totalmente diversi. Poi certo, ogni tanto me lo chiedo anch'io fino a che punto forse non è così, forse anche a livello cognitivo qualcosa cambia, tutto questo mi cambia, però il fatto che io faccia tante presentazioni, ad esempio, è proprio questo: mostrare in giro che puoi avere una malattia psichiatrica e non inverare quello stigma orribile di chi ti vuole mettere all'angolo a fare nei centri di salute mentale i giochi col DAS.
2: Siamo al romanzo Donna Regina di Teresa Ciabatti, pubblicato da Mondadori. La voce narrante è quella di una scrittrice giornalista che incontra Giuseppe Misso, ex boss della Camorra diventato collaboratore di giustizia, per scrivere un romanzo. Misso, persona reale, viene raccontato non tanto per i suoi crimini, ma nelle sue relazioni. Il migliore amico quando era piccolo, gli amori, i rapporti col figlio che fa coming out. Le vicende dell'ex boss si intrecciano con quelle della scrittrice che ha problemi con la figlia adolescente che compie atti autolesionistici.

0: Nel romanzo, Teresa Ciabatti gioca, narrativamente parlando, con un suo alter ego.
1: In questo senso c'è una scrittrice fuori, che sono io, una scrittrice dentro il libro, e sono accomunate queste due scrittrici dal non essersi mai occupate di Camorra, dal non avere strumenti per capire quel mondo e anche dal non subire nessuna fascinazione. Quindi arrivano anche con una certa leggerezza che permette però uno sguardo che è uno sguardo incosciente, è uno sguardo che si può concentrare su elementi secondari. E proprio da questi elementi secondari, che per me sono materiale di scarto, viene fuori il ritratto, dell'uomo, del criminale. E anche in questo, sia la scrittrice fuori, cioè sia io, che la scrittrice dentro, sono entrambe interessate alla rappresentazione e non alla verità.
0: E infatti diciamo che in questo romanzo la scrittrice protagonista del romanzo intreccia le sue vicende personali con quelle di Misso, e c'è un elemento che le accomuna: la genitorialità. Entrambi sono dei genitori che fondamentalmente si rendono conto di non aver mai capito i propri figli. Sono due genitori che fanno fatica a capire che i figli non sono come loro forse li vorrebbero.
1: Allora, io penso che questo sia proprio nella natura dell'essere genitori, nel senso quella di avere a che fare, la fatica più grande, col figlio reale e non con quello immaginato, anche immaginato prima della nascita. Già il nome è una proiezione, Misso addirittura, che lo chiama Giulio Cesare, quindi ha proprio un'idea precisa di come deve essere, virile, che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. E poi invece c'è il figlio reale che non importa cosa abbia di particolare, quello che conta è che si discosta dalla proiezione. Devo dire che il superboss è molto più veloce adattarsi alla realtà e la scrittrice invece impiega molto più tempo, fa resistenza.
0: Abbiamo detto che questo è un romanzo in cui c'è la manipolazione, c'è questo gioco a tre fra Teresa Ciabatti scrittrice, la scrittrice protagonista del romanzo e che scrive questo romanzo, e l'ex boss della Camorra Misso. In questo gioco, in questo triangolo, ti sei mai spaventata? Hai avuto mai la sensazione di giocare, nel senso nobile del termine, con una materia anche incandescente, che magari i tuoi lettori avrebbero fatto fatica a comprendere fino in fondo?
1: Allora no, e probabilmente questo è stato uno sbaglio, però io sentivo da scrittrice la necessità di guardare e andare in un mondo lontanissimo. E poi anche questo, diciamo, accomuna poi la scrittrice fuori con quella dentro, che partendo da quel mondo lontanissimo, cioè dalla Camorra, dal superboss, in realtà inizia un viaggio che le riporta dentro casa, fa scoprire a tutte e due che il mondo altrettanto sconosciuto è quello degli adolescenti, è quello della figlia e quindi è la maternità. Paradossalmente a un certo punto il pericolo più grande è scendere dentro di sé e non la Camorra fuori.
0: In Vedove di Camus, pubblicato dall'Orma, Elena Rui racconta il dolore vissuto dalla moglie e dalle tre amanti dello scrittore Albert Camus, morto in un incidente stradale mentre si trovava in auto con il suo editore nel gennaio del 60. Francine, la moglie, e poi le altre donne, Maria Casaressa, Catherine e la giovane Metti. Non c'è una gerarchia del dolore, ognuna soffre a modo suo. Ma ecco come Elena Rui è riuscita a creare questo affresco del dolore delle quattro donne.
2: Penso attraverso un processo di immedesimazione. Prima ho raccolto tutte le informazioni che mi erano necessarie, però poi ho cercato di non restare troppo aderente al dato, all'informazione, ma a mettermi nei loro panni. E in fondo, per quanto riguarda i sentimenti, è un processo abbastanza, come posso dire, accessibile, perché in amore ci siamo trovati tutti nella posizione più forte, nella posizione più debole, nella posizione di chi tradisce, nella posizione di chi viene tradito, e quindi ho, diciamo, sfruttato la mia sensibilità, la mia esperienza per cercare di sentire nel modo in cui hanno sentito loro. E da questo poi è nata anche la parte di finzione. Una volta che mi sono immedesimata, ho potuto

0: anche immaginare dei piccoli fatti del quotidiano, dei pensieri. Ecco, questo è stato il mio modo di procedere.
1: Abbiamo detto che non c'è una gerarchia nel dolore che queste donne ovviamente hanno provato, però per la società Francine era la moglie e le altre erano le amanti. Anche nel momento del funerale Francine guida il corteo funebre, tu dici che lei non versa una lacrima, in qualche modo lei è la donna più legittimata a piangere virtualmente l'uomo scomparso. Secondo la tua percezione, ha avvertito questo privilegio o è stato per lei più un peso?
0: Mi sono fatta l'idea che lei avesse bisogno di riconoscimenti pubblici. L'ho avuta rispetto anche alla preoccupazione che Alberca mi ha avuto di renderla partecipe quando c'è stato il Nobel. Lui aveva l'impressione in quel momento di restituirle qualcosa che le aveva tolto. E quindi io mi immagino che anche durante il funerale lei si sia sentita in un ruolo diverso e soprattutto rispetto a Maria Casares, che era veramente una sua ossessione, era l'amante storica di Camus. Lei era molto gelosa di lei e delle altre non so in realtà che cosa sapesse, resta misterioso. Quindi, secondo me, per lei è stato importante avere questo ruolo. Magari in certi momenti sarà stato anche un peso, ma credo che avesse bisogno di sentirsi la moglie, di sentirsi la donna legittima.
1: Un'ultima domanda a proposito del rapporto fra Albert Camus e Francine. Tu scrivi che era basato, diciamo così, su una tenerezza suscitata dall'inadeguatezza dell'altro. Ecco, in questa reciproca inadeguatezza loro trovavano uno dei punti di incontro e di fusione.
0: Mi è sembrato di sì, mi è sembrato che Albert Camus avesse una forma di pragmatismo nella gestione della vita quotidiana che mancava a Francine, però poi alla fine è lei che stava dietro le quinte, ma non per cose concrete, per cose diciamo di organizzazione dei figli, ma poi era molto disarmata nei confronti della vita e lui arrivava con delle soluzioni pratiche, quindi insomma. Lui la proteggeva forse dalla sua mancanza di coraggio di affrontare una vita pubblica, perché alla fine era una donna che aveva talento artistico perché era una brava pianista ed era anche una matematica, però non ha mai esercitato queste sue conoscenze, queste sue virtù al di fuori di casa. C'era una complementarietà, ma c'è sempre, se no le persone non stanno insieme così tanti anni.
1: E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri dedicata al Premio Strega è tutto. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Potete anche seguirci su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro, 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
6: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Le 6:59.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Incendi in Europa, 12 vittime e 23 dispersi in un maxi rogo in Spagna, situazione critica in Piemonte. Trump avverte l'Iran, la tregua è finita, Teheran risponde, sul cessate il fuoco abbiamo mantenuto la parola. Ragazza sfregiata al volto al Milano, oggi gli interrogatori a San Vittore di Mohamed Said. Tennis a Wimbledon, la finale tra Sinner e Zverev, mondiali, la Spagna piega il Belgio e incontrerà la Francia. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano gli incendi che stanno devastando l'Europa. In Andalusia e in Spagna il bilancio è di 12 morti e 23 dispersi. Alcuni turisti sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate.
10: Pertanto, abbiamo 12 persone fallecidas, 23 persone non localizzate.
11: Mentre continuano le ricerche di dispersi e le operazioni di identificazione delle vittime, la maggior parte delle quali, secondo quanto dichiarato dalla presidente regionale dell'Andalusia Moreno, potrebbero essere di origine britannica, gli sforzi delle squadre di emergenza, con oltre 500 uomini sul posto, sono concentrati nel cercare di domare l'incendio, che ha già distrutto oltre 4.000 ettari di terreno, obbligando ad evacuare circa 1.500 persone. A complicare la situazione sono soprattutto raffiche di vento fino a 40 km orari, che stanno favorendo il propagarsi delle fiamme sul fronte ovest dell'incendio, insieme al fondo reso arido dalle alte temperature dei giorni scorsi. Nella serata di ieri, intanto, in tutti i municipi della provincia di Almeria è stata annullata la trasmissione in piazza della partita della Spagna ai mondiali di calcio in segno di rispetto per le vittime, mentre a partire dalla mezzanotte sono iniziati i 3 giorni di lutto decretati ufficialmente dal governo regionale dell'Andalusia. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
8: Roghi per il caldo anche in Portogallo e Grecia. Allarme in Italia, dove la regione più colpita dagli incendi rimane il Piemonte e sono attesi picchi di 43 gradi al centro-sud.
12: Bruciano da 10 giorni i boschi della Val d'Ossola, dove si concentra il fronte più critico degli incendi che tengono alta l'allerta in Piemonte. Temperature estreme e vento alimentano le fiamme rendendo complesso il lavoro di spegnimento. Una pericolosa evoluzione si è manifestata ieri a causa delle forti raffiche. Le fiamme nei boschi del Verbano, Cusi-Ossola, si sono spinte in direzione dei vicini centri abitati. In particolare verso Premosello, dove giovedì sono state evacuate 135 persone. E di ieri invece il sopralluogo di Alberto Cirio, le parole del presidente della Regione Piemonte a Radio 24.
13: In totale sono 500 persone che stanno lavorando. Le criticità dell'Ossola sono ancora presenti.
12: Gli altri fronti meno critici sono attivi in Valsesia, nel Vercellese e in Valle Soana, in provincia di Torino.
13: Abbiamo appurato che l'origine degli incendi è dai temporali. 40 gradi da oltre 20 giorni hanno reso secco il bosco e il sottobosco. E dall'altra parte l'innesco che viene dato dal fulmine.
12: Nel tentativo di domare le fiamme sono in servizio 2 Canadair e 3 elicotteri, tra cui un Ericsson del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.
13: Grazie al quale riusciamo a fare interventi da 10.000 litri d'acqua.
12: Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Ora il Medio Oriente. Sono in corso contatti per riportare al tavolo del negoziato Washington e Teheran, mentre il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti. L'Iran ci ha chiesto di proseguire il colloquio e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, ha annunciato invece Donald Trump, che ha dichiarato di aver lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire a portare a termine il suo piano di ucciderlo.
14: Potrebbero tenersi la settimana prossima in Svizzera i nuovi colloqui tra Stati Uniti ed Iran, lo riferisce Axios. Teheran però smentisce. Il canale diplomatico resta aperto, con Egitto e Qatar in prima linea nel tentare di riportare le parti a un tavolo negoziale. Fonti interne alla Casa Bianca confermano che, nonostante 2 giorni di attacchi contro l'Iran di questa settimana, Washington resta impegnata nei negoziati di pace. Tema dato per certo anche dal presidente americano Trump, che ha confermato però la fine del cessate il fuoco. Il nuovo round di possibili incontri servirà a ribadire ciò che sembrava assodato, a partire dalla decisione del Dipartimento del Tesoro americano di revocare la deroga che consentiva all'Iran di vendere il proprio petrolio sui mercati internazionali ed era parte del memorandum d'intesa firmato il 18 giugno. Altro tema, il canale di Hormuz. Oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi si recherà in Oman per discutere della situazione nello stretto. Il traffico marittimo nel canale, che aveva ripreso vigore dopo la firma dell'accordo, prosegue, ma sarebbe nettamente diminuito a causa degli ultimi scontri. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Guerra in Ucraina. Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime

0: ore di questa mattina a Kiev, dove delle autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo. Restate in luoghi sicuri, ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare della capitale. Ed è salito a oltre 4.000 morti il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno. I feriti sono 16.740, i pazienti assistiti circa 30.000. E adesso di nuovo in Italia con il dibattito politico.
1: Nella maggioranza è accordo sul voto dei fuorisede, ma in vista dell'approdo in aula della legge elettorale fissato per martedì, restano le distanze sul nodo delle preferenze. Per Fratelli d'Italia un'intesa è possibile, più cauta Forza Italia, mentre dalla Lega, con Molinari, arriva una nuova frenata.
2: Pensiamo che oggi andare a ricambiare il testo su un tema sensibile come quello delle preferenze sia molto complicato. Incaponirsi sulle preferenze non ci sembra che abbia molto senso.
1: Nel campo largo invece, dopo i malumori seguiti all'appuntamento di Napoli, si va verso un rinvio della manifestazione prevista a Padova il 15 luglio, ufficialmente per consentire ai leader di seguire i lavori sulla legge elettorale, una riforma contro la quale più Europa annuncia una notte di veglia davanti a Montecitorio a partire da martedì sera. Da Azione intanto Calenda torna ad attaccare il pentastellato Conte per le sue parole sulla Russia e sul riarmo e sfida il campo largo lanciando una contromanifestazione in Campania per il 21 luglio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Si torna a parlare delle carenze del Servizio Sanitario Nazionale. Secondo un rapporto della Fondazione Gimbe, il nodo più critico oggi è rappresentato dal capitale umano. Medici, infermieri e professionisti sanitari che lasciano il servizio pubblico o non vi entrano neppure e guardano al libero mercato, alla ricerca di forme di lavoro più remunerative. Su questo sentiamo Antonio De Palma, presidente del sindacato degli infermieri Nursing Up, intervistato da Roberta Giordano.
3: Noi con le ultime lauree specialistiche magistrali formiamo la crème della crème infermieristica. Gli altri paesi d'Europa vengono in Italia, fanno incetta dei nostri professionisti perché sono quelli considerati con la migliore formazione, e l'Italia che cosa fa? Spende 30.000 euro circa per formare un infermiere a livello universitario e poi li affida nelle mani di questi paesi, perché oramai ci sono delle vere scorribande da parte di paesi europei in Italia. Pensate che negli ultimi giorni ci hanno segnalato che agenzie norvegesi stanno contattando gli studenti del terzo anno di infermieristica, fanno con loro un contratto prima ancora che si laurino, gli fanno fare dei corsi in lingua norvegese e quando questi studenti alla fine dell'anno acquisiranno la laurea qui in Italia avranno il posto in Norvegia, quindi l'Italia la saluteranno.
0: Perquisita la casa del tuttofare di Walter Lavitola, l'imprenditore sospettato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, la RAI sospende le repliche estive della trasmissione.
4: Una decisione enigmatica quella della RAI, che in una nota annuncia la sospensione delle repliche estive della trasmissione Report. In attesa che si faccia piena chiarezza, si legge sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci. Iniziativa sconcertante, secondo Ranucci, che si dice preoccupato del fatto che l'azienda pubblica abbia deciso di utilizzare il pretesto di vergognose congetture assurde che sono state veicolate nelle ultime ore da alcune dichiarazioni politiche. Gli inquirenti, intanto, hanno perquisito nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, tuttofare di Walter Lavitola, sospetto mandante dell'attentato a Ranucci, che si sarebbe affidato a Tavares, poi partito per il Camerun, come mediatore con il gruppo che ha fatto esplodere l'ordigno davanti all'abitazione del giornalista. La compagna di Tavares è stata sentita come persona informata dei fatti. La perquisizione segue quella condotta sabato sera dai carabinieri di Roma, mentre Lavitola era sotto casa con le valigie, pronto a partire per l'Africa. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il ventenne fermato dopo il ritrovamento del corpo della madre lunedì scorso in una casa di Sanremo è crollato durante l'interrogatorio.
5: Ha confessato di aver ucciso sua madre, Filippo Oldani, 20 anni, di Cusago, nel Milanese. L'assassinio il 6 luglio scorso, nella casa delle vacanze della famiglia, in Liguria, a Sanremo. Il corpo della signora, Lorella Capano, 58 anni, era stato trovato nell'ingresso dell'appartamento con evidenti segni di violenza sul collo e sui polsi. Il ritrovamento in serata, intorno alle 22, dopo

0: che era stato lo stesso figlio ad allertare i soccorsi. Porta chiusa dall'interno, i vigili del fuoco erano dovuti passare da un balcone. Intorno alle 19, secondo il medico legale, il momento della morte, il ragazzo, studente universitario, aveva sempre negato la sua responsabilità, affermando di essere uscito di casa intorno alle 19:30 per mangiare una pizza e di essere rientrato trovando la porta sbarrata. Ancora sconosciuto il movente, Filippo Oldani è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Ha risposto alle domande piangendo più volte e ha rivelato il suo legale al termine dell'udienza durata 2 ore e mezza. I vicini di Cusago, dove il ragazzo viveva in un elegante appartamento con la madre, casalinga da oltre 10 anni separata dal marito, parlano di un rapporto sereno tra i due, senza particolari liti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Verrà interrogato questa mattina alle 10:30 nel carcere milanese di San Vittore Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dopo aver sfregiato giovedì pomeriggio con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana. La procura chiede la conferma del carcere per le imputazioni di sfregio permanente del viso, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello. Anna Widcomb, 78 anni, donna di destra della politica inglese, è stata trovata morta con il corpo pieno di ferite nella sua casa nella campagna inglese. Da militante nelle file del partito conservatore di Margaret Thatcher, era diventata paladina dell'uscita dall'Unione Europea accanto a Farage, battaglia per cui era stata soprannominata Lady Brexit. Nelle indagini sull'omicidio è stato arrestato un cittadino britannico di 26 anni. Nessuna grave conseguenza, ma solo molta paura ieri nei cieli della Macedonia del Nord, quando per cause ancora incerte si è rotto un finestrino su un volo Ryanair. Un passeggero ha rischiato di essere risucchiato all'esterno.
2: Un volo di routine che ha rischiato di trasformarsi in tragedia era l'alba a Salonicco, quando sul volo Ryanair FR1879 dalla città greca a quella tedesca di Memmingen, decollato da pochi minuti, è accaduto l'impensabile. Prima un forte botto, simile allo scoppio di un pneumatico, poi uno dei finestrini del velivolo, un Boeing 737, si è staccato. Un cittadino serbo di 61 anni che sedeva nel posto adiacente il finestrino e che, a detta della moglie, aveva la cintura allacciata, è stato risucchiato all'esterno. La testa e le spalle sono uscite dalla fusoliera. Solo l'intervento della consorte e di altri passeggeri ha evitato il peggio. L'uomo è stato successivamente ricoverato all'ospedale universitario di Salonicco. Presenta ustioni da attrito, ma non è in pericolo di vita. Il velivolo stava sorvolando la Macedonia del Nord quando è avvenuto l'incidente. Le maschere di ossigeno sono scese immediatamente, permettendo ai passeggeri di poter respirare in alta quota, mentre i piloti facevano scendere il Boeing per fare poi rientro verso Salonicco. I media greci hanno fornito quale spiegazione più probabile: il distacco del frammento di un motore che avrebbe impattato contro il finestrino, distruggendolo. Le imprese che fabbricano i motori montati sui Boeing Ryanair non hanno commentato. Dalla compagnia è giunto uno stringato comunicato per affermare che il volo è atterrato regolarmente a Salonicco e i passeggeri sono stati successivamente trasportati in Germania. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E un aereo di piccole dimensioni è precipitato alle Bahamas, provocando la morte di 9 passeggeri e del pilota. Il velivolo apparteneva alla compagnia Flamingo Air, che ha sospeso temporaneamente tutti i voli. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente. E in chiusura lo sport, con il tennis, i mondiali di calcio e la MotoGP in primo piano.
3: Sarà tra Jannik Sinner e Sasha Zverev la finale di Wimbledon domani, sul campo centrale più prestigioso al mondo. Il numero uno del ranking mondiale ha superato in 3-7 Novak Djokovic. Il tedesco, vincitore dell'ultimo Roland Garros, ha battuto sempre in 3-7 il sorprendente britannico Ferry. Così Sinner sulla sfida che l'aspetta contro Zverev.
4: Non sottovaluti nessuno, soprattutto in una finale Slam non sottovaluti nessuno. Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. La vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, però sono contento di rimettermi in questa posizione, sono contento di giocarmi un'altra finale Slam e poi vediamo come va.
3: Oggi intanto la finale femminile col derby ceco tra Muchova e Noskova. E il campionato del mondo di calcio ha la sua prima semifinale ad affrontare la Francia il 14 luglio alle 21 italiane. A Dallas sarà la Spagna. Spagnoli che si impongono per 2-1 sul Belgio a Los Angeles. Alla mezz'ora il gol di Fabian Ruiz, 11 minuti dopo il pareggio dell'atalantino De Ketelaere. Nella ripresa l'infortunio del portiere belga Courtois, sostituito da Lammens, impreciso nel finale sulla conclusione di Cubarsí, su cui si avventa Merino, già decisivo contro il Portogallo a siglare il definitivo 2-1. Oggi alle 23 a Miami, le 23 italiane, il duello tra Norvegia e Inghilterra, poi nella notte alle 3 di notte l'ultimo quarto di finale tra Argentina e Svizzera. E sempre oggi per la MotoGP qualifiche e alle 15 gara sprint al Sachsenring per il Gran Premio di Germania. Dai 12 Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione curata con Enrico Pagliarini. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Giorno 24 torna alle 7:59.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati.
1: Il lascia passare a 38!
2: Ma che cosa c'è da gridare, eh?
3: Questo è un NFC, un piccolo chip. Appoggiando il telefono sul chip, lei dovrebbe vedere il contenuto del faldone sul suo telefono direttamente. Se il faldone viene smarrito nell'arco di 200 metri, si recupera esattamente la sua posizione, come un radar. Se io ho conservato nella maniera corretta il documento, l'ho schedato, l'ho inventariato, quindi so esattamente che cosa ho nel mio faldone, con la possibilità di scaricarselo.
4: Non mi serve neanche aprire il faldone e toccare con le mani il documento. Avvicino il telefono come se stessi pagando e immediatamente compare sul mio telefono il contenuto del faldone.
3: Peraltro, avendolo digitalizzato con le macchine adeguate in alta definizione, lei può ingrandire e vederlo dettaglio che le interessa.
4: Come se io avessi in mano la carta.
3: Assolutamente sì. Questo è, noi abbiamo iniziato 13 anni fa con i barcode, che sembravano cosa super tecnologica. Oggi lei vede qui dei barcode e le viene da ridere, no?
4: Certo.
3: Perché sembrano quelli del supermercato. 13 anni fa i barcode erano innovativi. Siamo passati ai QR code. Da adesso in avanti, su questo nuovo impianto, testeremo una tecnologia RFID NFC. Peraltro il costo è molto basso, questi chip costano 50 centesimi, insomma parliamo di queste cifre, costano pochissimo. Chiaramente noi li utilizzeremo prevalentemente per schedare i faldoni. Poi questo upgrade del caricamento dei documenti viene fatto con i documenti più interessanti come questi, cioè manifesti, fotografie.
4: Certo, o quelli magari utilizzati più spesso.
5: Ultima porta a destra.
6: Ma non c'è nessuna porta a destra.
7: Beh, l'usciere si deve essere sbagliato. Proviamo quella porta di fronte.
4: Chilometri e chilometri di carte, archivi, documenti e quanto ci ha lasciato in eredità la burocrazia già dall'epoca napoleonica, l'Italia ne è piena, un valore storico ma anche pratico, non possiamo farne a meno, il digitale non è l'unica cura, in qualche modo la carta alla fine si prende la sua rivincita anche nel mondo tech. Ben ritrovati da Anna Migliorati, come fare? Con l'economia delle piccole cose ancora una volta usciamo dagli studi di Radio 24 perché a Milano, non molto lontano da noi, è stata inaugurata la cittadella degli archivi più grande d'Europa, dove

0: carta e digitale provano a convivere. Ed è il digitale, per paradosso, a mettere più a rischio la memoria rispetto alla carta. Capiremo perché, a guidarci Francesco Martelli, direttore della Cittadella degli Archivi e docente di archivistica all'Università Statale di Milano.
1: Questo vi permetterà di ritirare il formulario rosa.
2: Il formulario rosa?
1: È necessario per il rilascio della lasciapassare a 38, sportello 12, secondo piano, scala B, corridoio 1.
0: Qui siamo nella Cittadella degli Archivi del Comune di Milano, grande contenitore di carta e insieme un polo di altissima tecnologia.
3: La gestione logistica dei depositi cartacei oggi è un'emergenza nazionale, e questo perché i depositi non sono aggiornati rispetto alle nuove normative di sicurezza, ma nemmeno alle nuove necessità di accesso alla documentazione. Mentre per gli ultimi 30-40 anni noi abbiamo accumulato documentazione, no? Quindi veniva prodotta della carta per trasformare le decisioni politiche o legislative in quotidianità dei cittadini, questo è stato. E noi abbiamo prodotto negli ultimi 40 anni più carta di tutto il resto della storia dell'umanità. Ora questa carta, siamo venuti al nodo, no? Questa carta che non ci serve più quotidianamente deve trovare una nuova collocazione. I contenuti di questa carta però ci servono ancora in molti casi. Ciò che era stato nativamente prodotto in cartaceo, custodito per una ragione molto semplice, si chiama obsolescenza digitale. Cioè i supporti su cui noi continuamente riversiamo ciò che abbiamo digitalizzato vanno continuamente aggiornati. Guardi, proprio in questi giorni noi stiamo faticando le fatiche di Asterix, non di Ercole, per salvare dei documenti che erano stati digitalizzati negli anni 90, quindi in maniera totalmente pionieristica, su supporti che allora erano super all'avanguardia e oggi sono super datati. E quindi anche solo estrapolare i dati da questi supporti è rischiosissimo e noi rischiamo di perdere tutto. Per fortuna abbiamo ottenuto la documentazione originale. Cioè l'evoluzione tecnologica è talmente ampia e veloce che o noi continuamente riversiamo sui nuovi supporti quello che abbiamo digitalizzato, che stiamo digitalizzando, rischiamo di perdere tutto. Ecco perché l'originale cartaceo va custodito. In parallelo si pone il tema invece dell'originale digitale. Cioè l'obsolescenza tocca anche il documento nativo digitale, non avendo il supporto cartaceo, come invece ci succede per ciò che è più vecchio.
0: La Cittadella degli Archivi di Milano è un caso unico in Europa perché è il più grande conservatore di documenti cartacei in Europa. Quanta ce n'è?
3: Parliamo di 200 chilometri lineari. 100 sono già occupati e utilizzati e gli altri 100 sono quelli che abbiamo realizzato in questa nuova struttura.
0: Progetti cui guardano anche altre città europee, ma anche Firenze o Torino. L'idea alla fine sarebbe quella di creare una rete di archivi tra carta e digitale, un po' come furono le abbazie, no? Dei monaci medievali, quelle dei grandi manoscritti. Insomma, digitale sì, ma la nostra storia per ora sta sulla carta. Il Comune di Milano, tra l'altro, per primo ha già speso parecchio, però ci sono altre centinaia di chilometri ora nei magazzini che sono da custodire e digitalizzare. Assessore Gaia Romani.
4: Noi abbiamo investito 26 milioni di euro su questo progetto, che possono sembrare una cifra molto importante, ma bisogna anche ragionare in un'ottica di investimento a lungo termine.
0: Ma è un modello replicabile?
4: Sì, perché le richieste che abbiamo ricevuto sono state tali da dover subito pensare che, per quanto ambizioso sembrasse già in partenza, in realtà servirà un'altra cittadella degli archivi. Per esempio il CEDEC, per esempio la Scala, l'Adi Museum. Il rapporto con i privati è previsto sempre guardando ovviamente all'interesse pubblico.
5: Per il formulario giallo, sportello 7, quinto piano, scala K, corridoio R.
6: Formulario verde, sportello 14, primo piano, scala F, corridoio P.
7: Formulario marrone, sportello 56, sesto piano, scala B, corridoio T.
8: Formulario viola, sportello 42, quinto piano, scala Z, corridoio A.
9: Formulario crema, sportello 28, secondo piano, scala B.
0: Si conserva.
3: La struttura ha dei giganteschi compressori che sottraggono ossigeno dal cubo e lo immettono nell'atmosfera, quindi siamo anche green, no? Immettono azoto che passa dentro dei frigoriferi, viene raffreddato, quindi abbassa la temperatura a 16 gradi costanti e la percentuale di ossigeno sotto il 16%. Questo impedisce la formazione di muffe, ma impedisce anche l'innesco degli incendi. Ed è una tecnologia, per esempio, che si utilizza in Trentino per conservare le mele.
0: Enormi magazzini.

0: solamente il materiale che noi riversiamo nella macchina, altrimenti la macchina non lo trova. E a quel punto innestare i due processi che sono da un lato la digitalizzazione e da un altro lo studio e la ricerca.
1: Qui ci sono sei bocche.
0: Si chiamano baie.
1: Baie, da cui escono i documenti.
0: E tre bocche, diciamo, tre baie con cinque punti di estrazione.
1: C'è una curiosità, voi gli avete dato anche un nome.
0: Sì, il primo robot l'avevamo chiamato Eustorgio, perché intanto in greco è colui che fa le cose bene, ma è un riferimento chiaro per tutti i milanesi, la Basilica di Sant'Eustorgio. La cosa nacque banalmente perché il vecchio archivista era nato in piazza Sant'Eustorgio e quindi questa
1: è nata
0: macchina,
1: un po' così. Esatto. Quella nuova come si chiama?
0: Quella nuova si chiama Ansperto.
1: E invece un altro nome milanese.
0: Perché è una dichiarazione un po' programmatica. Cioè Ansperto è il vescovo che nella seconda metà del IX secolo d.C. chiamò i monaci irlandesi a Milano a implementare lo Scriptorium Ambrosianum, che decisero, capendo che stava finendo un mondo, di ricopiare tutta la enorme documentazione di Roma, quindi papiri, pergamene, codici, spendendo delle cifre inimmaginabili per noi oggi.
1: Succede sempre nei vari periodi della storia, nei vari nodi in cui si cambiano banalmente i supporti tecnici su cui sta lo scritto, qualcosa si perde, qualcosa resta sul supporto vecchio. E insomma, cosa rischiamo di perdere con la digitalizzazione?
0: Se teniamo la carta non perdiamo niente. Il problema è il nativo digitale, lì rischiamo di perdere moltissimo. Io tenga presente che mediamente nella storia dell'umanità si è conservato il 10-20% di quello che è stato prodotto. Io credo che negli ultimi 20 anni noi rischiamo di perdere il 99% di quello che abbiamo prodotto in digitale. Cioè tutta la documentazione che è stata prodotta fino ad oggi aveva un criterio. La carta aveva un costo, stampare aveva un costo.
1: Digitale sembra che costi non ne abbia e quindi produco probabilmente anche più. Quello che si digitalizza costa.
0: La digitalizzazione oggi ha dei costi altissimi perché paradossalmente non è un'operazione tecnologica ma è un'operazione manuale.
1: Tra l'altro il personale che si sta occupando, che si è occupato di questo, è un personale, c'è anche un aspetto inclusivo in tutto questo.
0: Sì, assolutamente, io ormai sono 5 anni che lavoro con i ragazzi autistici, quindi li chiamo così e loro non si offendono minimamente. E hanno fatto più di 500.000 di scansioni, sono meravigliosamente adatti a questo scopo, so che hanno una predisposizione a ripetere delle operazioni di precisione e questo li porta ad essere adattissimo a queste persone.
1: Cittadella degli archivi, solo Milano o secondo voi è replicabile?
0: È assolutamente da replicare, cioè la situazione degli archivi è drammatica in tutta Italia, soprattutto nelle grandi città. Il Tribunale ha un patrimonio archivistico di 200 km lineari, poi c'è la Camera di Commercio, gli ospedali, le cartelle cliniche, più una miriade di altre istituzioni, enti, associazioni che hanno archivi molto preziosi.
1: Ecco, qui ci sono già dei documenti che fanno storia, hanno fatto storia. Uno di questi, ad esempio, è il censimento ebraico.
0: Abbiamo trovato documentazione del 1500, tra l'altro abbiamo il primo contratto d'affitto di via Monte Napoleone, che è del 1538, è un livello, si chiamava così, all'80% della documentazione nostra è novecentesca. Soprattutto gli anni 80-90 hanno visto una produzione abnorme di carta, quindi sono degli enormi depositi che bisogna mettere mano e in maniera anche energica.
2: Insomma, che cosa vuole?
3: Il lascia passare a 38 non ha ancora capito.
1: Che dire? La carta si prende la sua rivincita? A voi la risposta, da noi un grazie, in regia innanzitutto ad Anna Riva, e alla prossima storia, alla prossima economia. E anche quest'anno, già vi dico, Economia delle piccole cose resta con voi anche d'estate. Ad agosto raddoppiamo con l'Economia delle piccole cose XL, quindi vi aspetto, ma c'è tempo, ci ritroviamo già sabato prossimo. Un saluto da Anna Migliorati.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi della natura.

0: Veolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Nome:
2: Freeway Skyline.
1: Professione:
2: IRP.
1: Missione:
2: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
1: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
0: Tempo in diretta.
5: Ben trovati, vediamo le previsioni per sabato 11 luglio. La mattinata trascorrerà con molte nubi al nord e con qualche temporale sul Triveneto. Nel pomeriggio poi l'attività temporalesca aumenterà su Alpi e Prealpi e sarà probabile anche sulla pianura padana e sugli Appennini. Attenzione a fenomeni localmente di forte intensità. Temporaneo calo termico al nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
0: In primo piano.
12: Una buona giornata e ben ritrovati da Laura Bettini per la rassegna dei quotidiani che sono oggi in edicola. Partiamo come di consueto dal Sole 24 Ore. Mi consento così una piccola divagazione, anzi prima di iniziare ricordo che io sto leggendo dei quotidiani, quindi le opinioni sono le loro, poi ci sono tanti che invece fraintendono, ecco, e scrivono magari dei messaggi più o meno garbati su quello che io appunto leggo sui quotidiani di oggi del giorno. Il Sole 24 Ore ha un'apertura dedicata all'intervista realizzata dal direttore Tamburini al CEO, l'amministratore delegato di Eni. Il titolo è De Scalzi, energia, il mondo è cambiato, servono strategie per il dopo Hormuz, così il titolo, molto esplicativo. Adesso poi leggiamo qualche passaggio anche di questa intervista. Altri temi sulla prima del Sole 24 Ore: nella fotonotizia l'Unione Europea ancora contro Instagram e Facebook, creano dipendenza, Meta dice non è vero. Meta sostiene di aver messo in campo schermi per gli adolescenti. Faccio segno alla regia perché forse è rimasto aperto un interfono o qualcosa, perché mi sembra di sentire uno strano riverbero nelle

cuffie. Fa niente, possiamo andare avanti senza alcun problema, le sposto. Altre questioni, associazioni datoriali, accordo su rappresentanza e salario giusto. Il documento stabilisce i criteri per individuare il contratto di riferimento, definire criteri per la misurazione della rappresentanza datoriale, rafforzare la trasparenza della contrattazione collettiva, individuare il contratto da assumere come riferimento per il salario giusto. Questi gli obiettivi dell'intesa sottoscritta da 14 associazioni datoriali. Nella colonna dei panorami si ricordano i 50 anni dal disastro di Seveso e le parole del Presidente della Repubblica ieri: Seveso, punta di svolta per la cultura della prevenzione. Quel che accadde divenne un punto di svolta, ha detto Mattarella, nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Così appunto il Presidente Mattarella alla cerimonia per i 50 anni dal disastro ambientale. Un punto di svolta, questo lo aggiungo io, che però come dire, ha fatto scuola soprattutto per cose così grandi, ma in Italia, quanto abbiamo appreso da report che sono stati appena pubblicati proprio per i 50 anni, accadono ancora centinaia se non migliaia di eventi di inquinamento ambientale anche in aziende per lo più regolari, ecco, e si tratta di errori compiuti dall'uomo, ecco, quindi disattenzioni in particolare, trasgressioni a una routine che dovrebbe essere. Ne parliamo poi nel corso di Si può fare, nella puntata di oggi a partire dalle 10. Ma vi dicevo, torniamo all'intervista del direttore Tamburini a De Scalzi. Giusto qualche passaggio, ovviamente. De Scalzi ricorda le tre grandi crisi: il Covid, l'attacco della Russia alla Ucraina e poi questo ultimo israelo-americano all'Iran, che hanno creato degli shock, e dice: niente sarà più come prima. E tra le cose che non saranno più come prima è che l'Iran, dice, ha acquisito la consapevolezza di poter usare il controllo su Hormuz come un'arma estremamente potente. Il traffico nello stretto dai bombardamenti di marzo in poi è crollato immediatamente del 95%, con un impatto significativo sulle forniture. E più avanti, oltre al petrolio e al gas, la crisi sta colpendo anche materie prime critiche come fertilizzanti, l'alluminio, l'elio, interrompendo le rotte di trasporto, riducendo le disponibilità di spedizioni, aumentando i costi finanziari e assicurativi. Ecco perché l'Iran ha acquisito una posizione di forza senza precedenti, il tutto in un contesto che negli ultimi 5 anni ha messo a dura prova la sicurezza energetica del mondo. Ovviamente bisogna, dice De Scalzi, diversificare il più possibile rispetto al tema delle rinnovabili. Si mostra tiepido, cioè dice: le rinnovabili, che molti indicano come la fonte principale di emancipazione dalle dipendenze su cui puntare, avranno un ruolo importante, ma la loro intermittenza, efficienza e destinazione d'uso, che non possono coprire settori non elettrificabili come le industrie energivore o il trasporto aereo, non possono sostituire le fossili e il nucleare nel garantire la sicurezza energetica del paese. E quindi lui indica soprattutto la via: serve investire in tutte le fonti di energia, iniziative industriali di decarbonizzazione, per esempio la cattura e lo stoccaggio della CO2, i biocarburanti, nelle tecnologie avanzate, comprese quelle che mettano intelligenza artificiale, data center, grandi assorbitori di energia, nelle condizioni di ridurre i consumi con il calcolo quantistico o i nuovi microchip. E così De Scalzi sul Sole 24 Ore. Andiamo alla Stampa, titolo di apertura: assumiamo 18.000 agenti. Così il ministro Zangrillo: in 2 anni potenziamo gli organici per l'esigenza di sicurezza delle nostre città, 1 milione di giovani al posto di chi va in pensione entro il 2032. E anche qui, con l'intelligenza artificiale cambiamo i concorsi. Ormai l'ambizione al ricorso all'intelligenza artificiale è ovunque.
con cautela.

che però sono da definire più che altro cosa vogliamo farle fare, più che non che cosa non vogliamo, perché forse non siamo neanche in grado di capire cosa non vogliamo esattamente. Allora, Incubo a 5.000 metri è il titolo che viene scelto per questo incidente che c'è stato ieri su un volo Ryanair, un passeggero in salvo prima di essere risucchiato dal finestrino, il finestrino distrutto, il volo stava prendendo il decollo da Salonicco, l'atterraggio a Memmingen in Germania, il passeggero appunto trattenuto dagli altri, in particolare dalla moglie, dalla compagna che gli sedeva a fianco, e questa notizia e questa fotografia c'è su molti quotidiani, ne abbiamo parlato abbondantemente anche nel corso dei nostri giornali radio. Un'altra notizia che è un po' dappertutto è quella di Sinner, mago dell'erba, travolto il Joker, Djokovic battuto in 3 set, domenica la sfida con Zverev. Tornando al ministro Paolo Zangrillo, poi dopo l'intervista a pagina 2-3 realizzata da Luca Fornovo, assumiamo 18.000 agenti per avere città più sicure, 1 milione di giovani al posto di chi va in pensione. Ministro della Pubblica Amministrazione dice appunto: con l'intelligenza artificiale concorsi pubblici più veloci, abbiamo aumentato i salari nella difesa e nella sanità. E poi annuncia anche che lo speed potrebbe cambiare. Questa è proprio l'ultima domanda, dice Luca Fornovo. Molti cittadini si lamentano dello speed, non pensa sia un errore farlo pagare? In fondo è un servizio essenziale per i cittadini. Costa solo 4 euro, la scelta non è stata del ministero ma dei provider. Però in futuro il sistema potrebbe cambiare. Stiamo lavorando a un sistema più evoluto, e-wallet, un'applicazione digitale che sostituisce in modo sicuro i documenti cartacei, un'app che andrà oltre i confini nazionali. E qui un altro tema da data center. Corriere della Sera, titolo in maggiore evidenza: se l'Iran mi uccide, distruggeteli. Trump e l'ipotesi di un attentato che gli è stata così, questo complotto che sarebbe stato ordito dall'Iran è stato denunciato dai servizi israeliani, e quindi questa è la reazione e comunque il commento di Donald Trump a questa ipotesi. Sì, del Presidente degli Stati Uniti poi a nuovi negoziati, ma ho lasciato istruzioni nel caso venissi colpito. E il Corriere della Sera oggi ha invece un'intervista al Ministro Crosetto, che dice che è Teheran inaffidabile su Hormuz, e poi vediamo qualche passaggio. Centropagina: Yannick si impone in 3 set, domani sfiderà Zverev. Sinner domina Djokovic, è in finale a Wimbledon. Il caso Ranucci: sospese le repliche di Report, le riunioni in Rai con La Vitola in redazione. Caso Ranucci: la Rai sospende in via cautelativa le repliche estive di Report. L'azienda spiega che il provvedimento è stato avviato in attesa che si chiarisca la vicenda che coinvolge il conduttore. Confermata la nuova stagione a partire dal prossimo novembre. Intanto emerge come La Vitola andasse spesso in via Teulada alla RAI, anche nella redazione di Report. Il rogo in Spagna, 12 le vittime, anche tra i turisti, decine di dispersi. Vi dicevo del ministro Crosetto, che viene intervistato da Monica Guerzoni. Il passaggio specifico su Teheran e Hormuz è questo. La domanda è: non è stato Trump, scatenando la guerra, a offrire al regime di Teheran l'arma di Hormuz? E la risposta del ministro è: no, l'arma di Hormuz se la sono presa gli iraniani. Era stata offerta. Perché quando hanno subito il primo attacco hanno portato la guerra ai paesi vicini, che non avevano fatto nulla ed erano contrari alla guerra. Lei non crede che siano stati gli Stati Uniti a rinvigorire l'Iran? Trump ha decapitato il regime iraniano, ma ha eliminato la parte religiosa. Sono rimasti i Pasdaran, i militari più violenti ed estremisti. L'Iran oggi è diviso in due. C'è la parte militare che vuole chiudere la guerra e trattare, anche rinunciando a qualcosa. E c'è la parte più integralista che è risposta a sacrificare il paese anche per i futuri decenni. Beh, l'intervista poi è molto più ampia e la trovate sul Corriere della Sera. Leggiamo anche il Repubblica, almeno i titoli, prima di dare la linea alla viabilità.
Un piano per uccidere Trump è il titolo in maggiore evidenza. Israele avverte nel mirino degli iraniani. Il presidente degli Stati Uniti risponde.

0: Ho lasciato precise istruzioni, se dovessero ammazzarmi vanno distrutti. E poi di spalla invece la fotografia delle fiamme in Andalusia che va a fuoco, strage di turisti, e in Europa è già record di incendi, scrive Repubblica. Quindi Ranucci, la RAI sospende le repliche estive di Report, la direzione approfondimento RAI sospende la messa in onda delle repliche estive di Report cautelativamente in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata complessa vicenda di Ranucci. Il conduttore esprime sconcerto e preoccupazione, mentre la redazione la definisce una censura senza precedenti. Infine, dipendenza dai social, l'Unione Europea boccia Meta. I video non finiscono mai, un contenuto scompare verso l'alto e quello successivo è già pronto sullo schermo, è lo scroll infinito dei social che l'Europa vuole fermare. L'UE ha già messo nel mirino TikTok, ora è il turno di Meta. Secondo Bruxelles, il design di Facebook e Instagram sarebbe orientato alla generazione di dipendenza comportamentale. Su questo ci fermiamo, sentiamo la viabilità.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. A causa di un incidente sulla 1 nel tratto Milano-Bologna si verificano 6 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, a causa di un altro incidente, si verificano 5 km di coda tra Chiusi e Fabbro in direzione Roma. Per lavori code a tratti sulla 15 Parma-La Spezia tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Infine, per il traffico sostenuto sulla 14 Adriatica si rallenta con code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione Taranto. Per questo appuntamento è tutto, più tardi.
3: In primo piano.
0: E visto che ci siamo lasciati poco fa anche sul caso di Report, prendiamo due quotidiani che ne fanno apertura, ma non solo, dedicano almeno 4 pagine ciascuno alla questione. Libero a lettere cubitali e fondamentalmente esultanti, scrive: sospeso Report, la RAI blocca le repliche della trasmissione in attesa che si faccia piena chiarezza sulla bomba a Ranucci. Lui si lamenta, assurdo, la vitola attacca l'amico, non doveva parlare di mio figlio. E l'editoriale del direttore Sallusti inizia proprio così: nessuno ci provi a chiamare in causa la censura. La RAI ha deciso, dopo qualche titubanza, di sospendere in via cautelativa la stagione estiva di Report, che avrebbe dovuto iniziare domani, e mi pare un atto dovuto per salvaguardare la reputazione dell'azienda e proteggere i telespettatori. Lo avevamo per primi chiesto. Coraggio RAI ferma Ranucci era il nostro titolo principale di 2 giorni fa e ci piace essere stati ascoltati. E poi vabbè, prosegue ovviamente, come vi dicevo, c'è un grande spazio nelle pagine interne, e lo stesso per il giornale, che ha la fotografia per l'appunto di Siegfriedo Ranucci e il titolo a fianco: la pista shock, bomba, PM al lavoro sul ruolo di Ranucci, l'ipotesi al vaglio, la RAI si tutela, stop alle repliche di Report. Non ci sono certezze, ma la procura di Roma sta valutando l'ipotesi che Siegfriedo Ranucci abbia svolto un ruolo nell'attentato contro la sua abitazione. Le altre piste chiaramente restano in gioco, compreso l'ambigua figura di Walter Lavitola, ma il cerchio si stringe attorno alla consapevolezza o meno del conduttore. Potrebbero esserci a breve delle novità. E così appunto l'apertura del giornale. Altro quotidiano, ma altro punto di vista, completamente opposto, quello del Fatto Quotidiano, che titola sulla vicenda: la RAI trova il colpevole della bomba, è Report. tutti contro uno. In piena indagine la destra si libera del programma per tutelarlo. Movimento 5 Stelle AVS, contrari in CDA, lui dice turpi congetture. E il direttore Travaglio poi ne scrive e in un passaggio tiene a sottolineare una questione che effettivamente ha la sua rilevanza. Solo questo deve interessare al pubblico e alla RAI. Report ha diffuso notizie false o taciuto notizie vere per compiacere la Vitola? Per ora non risulta. La Vitola preparava sondaggi farlocchi con l'aiuto di note firme del Corriere e di Repubblica che gli davano incredibilmente retta per testare Ranucci come leader del centro-sinistra, anche se l'interessato non era interessato. Questo può rientrare nella mitomania di Valterino, della sua eccetera eccetera eccetera, però sottolinea un'altra questione sul tema specifico della sospensione delle repliche estive. Andiamo a Quotidiano Nazionale, l'ultima minaccia di Trump: se sarò ucciso colpite l'Iran. Israele, piano di Teheran, scettici gli 007, il tycoon ordina la vendetta, spianare il paese, gli Stati Uniti, la guerra è finita ma si negozia. L'analista Melcangi dice nel Golfo equilibri saltati. Al centro pagina un'altra vicenda che occhieggiava in alcune brevi dei quotidiani che abbiamo letto poco fa, ma che qui viene messa in grande evidenza con una fotonotizia, e il titolo: abusi e no anche dopo 30 secondi. L'hostess finalmente a giustizia, provo sollievo, ma io da vittima mi sono sentita sotto processo. E poi sono stati troppo lunghi i tempi della giustizia, 8 anni. Parla Barbara D'Astolto, l'ex hostess che denunciò di essere stata molestata da un sindacalista Malpensa. L'imputato, assolto 2 volte, ora è condannato. Ma quella sentenza, ribaltata ieri dall'appello bis, era famosa perché, secondo i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Siamo allo spartiacque sul consenso. Andiamo ad Avvenire, titolo di apertura: ripresa ingolfata, e riguarda ovviamente l'Iran, ma in evidenza c'è anche il prosieguo delle proteste in Albania, che ormai vanno avanti dalla fine di maggio. A Tirana la rivoluzione vola con i fenicotteri, questo perché vengono sollevati ormai dalla popolazione come simbolo di questa protesta quei fenicotteri gonfiabili, insomma, che si usano in spiaggia, oltre a sventolare le bandiere albanesi. E tutto è cominciato con questioni che riguardavano delle possibilità del via libera che erano stati dati alla costruzione di nuovi resort in aree particolarmente protette fino a quel momento. Edi Rama, che è il primo ministro, ha modificato radicalmente le leggi nazionali sulle aree naturali protette, aprendo la strada alla costruzione di complessi turistici di lusso in alcune aree del paese. Dopodiché si è scoperto che l'investitore straniero era Jared Kushner, il genero del presidente statunitense Donald Trump. Lì sono partite le rivolte e le proteste, prima tra gli ambientalisti, poi via via si sono allargati, e nel reportage di Riccardo Michelucci da Tirana si spiega un po' anche che cosa fa protestare le persone in questo periodo. Si nutre questa protesta anche di un dramma generazionale costante: l'esodo giovanile. Negli ultimi anni centinaia di migliaia di giovani hanno abbandonato il paese per mancanza di prospettive. La rivoluzione dei fenicotteri è dunque anche il tentativo disperato della gioventù rimasta di riappropriarsi del suo futuro, ovvero anche di non svendere il paese. Andiamo al Manifesto, titolo di apertura: un pasto al sole, e arriva la terza ondata di calore, il rimedio del governo è un decreto che protegge poco e male i lavoratori dipendenti, non i rider che ieri hanno protestato a Milano. Per loro è previsto lo stop delle consegne nelle ore più calde, ma senza tutele la scelta è tra morire di caldo o morire di fame. E questo è il titolo e tema portante del Manifesto. Andiamo negli ultimi minuti al titolo d'apertura della Verità. Il piano Ranucci in politica è partito dalla sinistra statunitense. Svelato il mistero del progetto per candidarlo, a giugno la Vitola ha rivelato al vice direttore di Repubblica che un sondaggio negli Stati Uniti dava numeri pazzeschi su Sigfrido.

0: Poi l'ex editore ha commissionato rilevamenti a Roma coi consigli di Cappellini e Mieli. La RAI sospende le repliche di Report, in autunno si vedrà. E poi anche qui la vicenda dello sfregio portata a una ragazza in metropolitana a Milano. Pensavo di morire, non respiravo, sotto shock, la ragazza aggredita in metro da questo clandestino, e la fotografia è dell'aggressore che ha appunto compiuto questo gesto. Il Messaggero, oltre a una grande fotografia di Sinner, implacabile, Djokovic s'inchina, porta invece sulle questioni medio orientali il titolo Trump avverte, se l'Iran mi uccide dovete distruggerli, e poi il focus sulla crisi di Hormuz che rilancia il Mediterraneo, è sempre che Suez resti ben navigabile, ed il, questo l'ho aggiunto io, il commento di Bruno Vespa dal titolo L'unità che serve contro la minaccia russa, quindi spostando il focus sull'altro fronte. Quindi Rai, primo stop a Ranucci, sospeso Report d'estate, Fratelli d'Italia esposto in procura, l'intervento dell'azienda, il giornalista si dice sconcertato. E noi ci dobbiamo fermare, perché c'è da dare la linea GR24 da Laura Bettini. Un buon ascolto.
1: Let's go! Da MyYoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyYoWorld.
2: Una telefonata di notte.
3: Una fiammata improvvisa.
4: Dio mio, adesso.
3: La fuliggine.
5: Tutto nero, gran fumo.
4: Probabilmente una scintilla.
6: La produzione ferma.
7: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
5: Grazie anche a loro.
6: Non si vede più nulla del disastro.
8: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
9: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capoboi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
12: Yeah, uno c'è!
13: Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
16: crolli improvvisi!
17: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
0: Le 7:59.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Avverte l'Iran, la tregua è finita, Teheran risponde, sul cessate il fuoco abbiamo mantenuto la parola. Guerra in Ucraina, raid e missili russi su Zaporizhzhia e Kiev, esplosioni nella capitale. Incendi in Europa, 12 vittime, 23 dispersi in un rogo in Andalusia, situazione critica in Piemonte. Tennis a Wimbledon, la finale tra Sinner e Zverev, mondiali, la Spagna piega il Belgio e incontrerà la Francia.
3: Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti. Così il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse consentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica, negoziati che l'Iran invece

0: Ora una notizia arrivata poco fa: è morto questa mattina nella sua isola Peppino di Capri, aveva 87 anni da compiere tra poco e scompare dopo una lunga malattia, ne dà notizia Il Mattino Online. La RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture. La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento.
1: Una decisione enigmatica quella della RAI, che in una nota annuncia la sospensione delle repliche estive della trasmissione Report, in attesa che si faccia piena chiarezza, si legge, sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci. Iniziativa sconcertante, secondo Ranucci, che si dice preoccupato del fatto che l'azienda pubblica abbia deciso di utilizzare il pretesto di vergognose congetture assurde che sono state veicolate nelle ultime ore da alcune dichiarazioni politiche. Gli inquirenti, intanto, hanno perquisito nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, tuttofare di Walter La Vitola, sospetto mandante dell'attentato a Ranucci, che si sarebbe affidato a Tavares, poi partito per il Camerun, come mediatore con il gruppo che ha fatto esplodere l'ordigno davanti all'abitazione del giornalista. La compagna di Tavares è stata sentita come persona informata dei fatti. La perquisizione segue quella condotta sabato sera dai carabinieri di Roma, mentre La Vitola era sotto casa con le valigie, pronto a partire per l'Africa. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E verrà interrogato questa mattina alle 10.30 nel carcere milanese di San Vittore Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dopo aver sfregiato giovedì pomeriggio con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana. La procura chiede la conferma del carcere per le imputazioni di sfregio permanente del viso, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di coltello. Nessuna grave conseguenza, ma tanta paura ieri nei cieli della Macedonia del Nord quando si è rotto un finestrino su un aereo a Ryanair e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato all'esterno.
2: Un volo di routine che ha rischiato di trasformarsi in tragedia era l'alba a Salonicco quando sul volo Ryanair FR1879 dalla città greca a quella tedesca di Memmingen, decollato da pochi minuti, è accaduto l'impensabile. Prima un forte botto, simile allo scoppio di un pneumatico, poi uno dei finestrini del velivolo, un Boeing 737, si è staccato. Un cittadino serbo di 61 anni che sedeva nel posto adiacente il finestrino e che a detta della moglie aveva la cintura allacciata è stato risucchiato all'esterno. La testa e le spalle sono uscite dalla fusoliera. Solo l'intervento della consorte e di altri passeggeri ha evitato il peggio. L'uomo è stato successivamente ricoverato all'ospedale universitario di Salonicco. Presenta ustioni da attrito, ma non è in pericolo di vita. Il velivolo stava sorvolando la Macedonia del Nord quando è avvenuto l'incidente. Le maschere di ossigeno sono scese immediatamente, permettendo ai passeggeri di poter respirare in alta quota mentre i piloti facevano scendere il Boeing per fare poi rientro verso Salonicco. I media greci hanno fornito quale spiegazione più probabile: il distacco del frammento di un motore che avrebbe impattato contro il finestrino distruggendolo. Le imprese che fabbricano i motori montati sui Boeing Ryanair non hanno commentato. Dalla compagnia è giunto uno stringato comunicato per affermare che il volo è atterrato regolarmente a Salonicco e i passeggeri sono stati successivamente trasportati in Germania. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Cambiamo pagina. Secondo Bruxelles, i social network di Meta sono stati deliberatamente progettati per creare dipendenza, soprattutto nei confronti degli utenti più giovani. E questo viola le norme dell'Unione Europea in materia di sicurezza online dei minori. La società americana contesta queste conclusioni e sostiene di aver adottato misure significative per proteggere gli adolescenti.
3: Meta rischia una nuova multa miliardaria nell'Unione Europea perché i suoi social come Instagram e Facebook sono stati progettati per creare dipendenze e vanno dunque modificati. Sono le conclusioni e le raccomandazioni preliminari di una indagine della Commissione Europea che ha preso in esame funzionalità come lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica, le notifiche e i sistemi di raccomandazione altamente personalizzate delle piattaforme che Meta avrebbe progettato senza valutare adeguatamente i rischi sul benessere fisico e mentale degli utenti, in particolare minori e adulti vulnerabili. Una valutazione e un'attenzione richiesta invece dalle norme del Digital Services Act. Ora Meta potrà esercitare il proprio diritto di difesa e in seguito la Commissione farà la sua valutazione finale. Il design dei social network è sotto esame in tutto il mondo per lo stesso motivo e a marzo scorso una giuria californiana

0: aveva riconosciuto che i servizi di Meta, e in quel caso anche Google, creano dipendenza. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E per lo sport, ai mondiali la Spagna piega il Belgio 2-1 e troverà la Francia in semifinale 14 luglio. Stasera in campo Norvegia-Inghilterra, nella notte italiana-Argentina-Svizzera. Per il tennis, Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, dove domani affronterà il tedesco Zverev, numero uno al mondo, ha dominato Djokovic.
2: Sarà tra Jannik Sinner e Sasha Zverev la finale di Wimbledon domani sul campo centrale più prestigioso al mondo. Il numero uno del ranking mondiale ha superato in 3-7 Novak Djokovic. Il tedesco, vincitore dell'ultimo Roland Garros, ha battuto sempre in 3-7 il sorprendente britannico Ferry. Così Sinner sulla sfida che l'aspetta contro Zverev.
3: Non sottovaluti nessuno, soprattutto in una finale Slam non sottovaluti nessuno. Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie, sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. La vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, però sono contento di rimettermi in questa posizione, sono contento di giocarmi un'altra finale Slam e poi vediamo come va.
2: Oggi intanto la finale femminile col derby ceco tra Muchova e Noskova. E il campionato del mondo di calcio ha la sua prima semifinale ad affrontare la Francia. Il 14 luglio alle 21 italiane a Dallas sarà la Spagna. Spagnoli che si impongono per 2-1 sul Belgio a Los Angeles. Alla mezz'ora il gol di Fabian Ruiz, 11 minuti dopo il pareggio dell'atalantino De Ketelaere. Nella ripresa l'infortunio del portiere belga Courtois, sostituito da Lammens, impreciso nel finale sulla conclusione di Cubarsí, su cui si avventa già decisivo contro il Portogallo a siglare il definitivo 2-1. Oggi alle 23 a Miami, le 23 italiane, il duello tra Norvegia e Inghilterra, poi nella notte alle 3 di notte l'ultimo quarto di finale tra Argentina e Svizzera. E sempre oggi per la MotoGP qualifiche e alle 15 gara sprint al Sachsenring per il Gran Premio di Germania. Dai 12 Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione curata con Enrico Pagliarini. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Giornale 24 torna alle 9.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
6: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
7: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: Euroreportage. Europa 26. La generazione richiamata. Di Gigi Donelli e Giulia Cannizzaro.
9: Immaginate per un momento di avere 18 anni e di ricevere un messaggio dallo Stato. Non è una multa, non è una tassa non pagata, non è una comunicazione sanitaria, è invece una chiamata alle armi. Per molti europei questa scena appartiene al passato.

0: nella forma oltre che nella sostanza. Con il terzo millennio gli europei in genere avevano abolito o almeno sospeso il servizio militare obbligatorio. Oggi le cose tornano a cambiare. L'invasione russa dell'Ucraina del 2022, l'aumento delle tensioni internazionali, la necessità di rafforzare la difesa, il tema della leva militare torna dunque nel dibattito politico in molti paesi. Ma intanto, quanti stati europei hanno ancora la leva obbligatoria? E perché alcuni stanno pensando di reintrodurla?
1: Зависи от самия човек. Като цяло повечето хора, като чуят армията,
0: non voglio arruolarmi per un lungo periodo, dice Momci Livanov, studente di Sofia. Precisa il termine, la durata, perché aggiunge: sono disposto a fare un periodo breve di addestramento di base, spiega, per poi continuare con la mia vita normale. Come Momci sono tanti in realtà gli europei che guardano con un misto tra diffidenza e interesse l'ipotesi di una fase della propria vita nelle forze armate, nell'esercito, nella marina, nell'aeronautica, magari appunto una fase professionalizzante, il tutto sullo sfondo di un'Europa nuovamente segnata in maniera diretta dai conflitti. Ma ripartiamo dai numeri. Oggi il servizio militare obbligatorio esiste in 10 paesi europei. La durata varia da paese a paese. Le ragioni per non farlo, quelle previste dagli ordinamenti, sono numerose, dagli studi agli impegni familiari. I paesi coinvolti, paesi baltici, Finlandia e Svezia, ma anche nel sud dell'Europa. In Grecia, ad esempio, si parla di 12 mesi. Per gli uomini tra i 19 e i 45 anni. Nei paesi nordici come Finlandia e Svezia può variare da 6 ai 12 mesi. In Croazia si parla della nuova leva, che prevede 2 mesi di addestramento di base per i giovani. Un'altra differenza importante riguarda appunto il genere. In alcuni paesi, come Svezia e Danimarca, il servizio è obbligatorio per gli uomini e per le donne. In altri ancora è limitato ai maschi. Per capire perché oggi se ne parli di nuovo bisogna tornare agli anni 90, alla fine della Guerra Fredda. A quel tempo l'idea era piuttosto semplice: meno minacce, eserciti più piccoli, soldati professionisti invece di coscritti per un periodo massimo di 12 mesi. In Italia la leva obbligatoria è stata sospesa nel 2005, sostituita da forze armate volontarie e professionali. Oggi è un mondo che raccoglie circa 200.000 persone, tra militari e civili. E questo modello ha funzionato indisturbato per 20 anni. Così l'Italia, ma possiamo dire che gran parte dei paesi europei hanno comunque fatto la stessa scelta, intrapreso lo stesso percorso. L'invasione russa dell'Ucraina del 2022, la cosiddetta full-scale invasion, ha segnato però un cambio di paradigma. La violazione delle frontiere internazionali di un paese europeo ha rotto un equilibrio che nemmeno la tragica guerra balcanica degli anni 90 aveva messo in discussione. È stato quello il momento in cui molti governi hanno iniziato a ripensare la propria sicurezza, dai Baltici alla Finlandia, paese che nel 2023 è entrato nella NATO con la Svezia dopo decenni di neutralità. Sono in generale aumentate le spese militari, è cambiata la relazione tra le forze territoriali, si discute di nuove forme di servizio militare. Viene ampiamente ripensato inevitabilmente anche il modello della leva, che non è quello di una volta come non lo è la guerra. Tant'è che nella stessa Ucraina, invasa, l'arruolamento, diciamo standard, inizia solo a 26 anni e dura potenzialmente fino ai 60. D'altra parte, uno dei problemi principali è proprio quello della carenza del personale. L'esercito tedesco conta circa 260.000 persone, tra militari e civili, ma il governo vuole aumentare gli effettivi. Per questo anche in Germania è tornato il dibattito sulla possibile reintroduzione della leva. Dunque la coscrizione obbligatoria sarà la nuova vecchia via percorribile per gli stati europei?
2: Дърпът каква

0: valstybė vertinas.
1: La Lituania sta andando verso la coscrizione universale, dice Arūnas Balčiūnas, direttore del servizio di coscrizione e reclutamento del Consiglio del Comando Militare Lituano. La tendenza degli ultimi anni, dice, mostra come in particolare i paesi dell'Europa centro-orientale stiano tornando a quel tipo di opzione. È ovvio che pesa la vicinanza geografica con quello che è l'epicentro dei conflitti che stanno scuotendo il mondo.
2: Το 2000 πιστεύαμε ότι οδηγούμαστε σε έναν επαγγελματικό στρατό και δεν θα χρειαζόμαστε κληρωτούς.
1: Nei primi anni 2000 credevamo di essere sulla strada giusta, verso forze armate completamente professionali e che non avremmo avuto bisogno di cercare o convincere i coscritti, spiega Ippocrates Daskalakis, che è tenente generale in pensione e direttore degli studi presso l'Istituto Ellenico di Studi Strategici. All'epoca, spiega Daskalakis, avevamo dunque i soldati professionisti. Da una parte ci siamo resi conto che non potevamo sostenere finanziariamente un esercito, diciamo, di 100.000 uomini, composto solo da professionisti. E quindi, vista la situazione, si riduceva la leva cercando di sostenerne la professionalità. Ma visto la situazione internazionale attuale e data la nostra situazione economica e le minacce che affrontiamo, ora abbiamo capito di avere bisogno di un esercito misto, in cui siano presenti sia i soldati professionisti che i coscritti. La questione giustamente divide i cittadini. Secondo un sondaggio YouGov dello scorso anno, condotto per l'agenzia di stampa tedesca DPA, il 54% dei tedeschi è favorevole al ritorno della leva obbligatoria. Ma c'è una differenza generazionale e di coinvolgimento molto netta. Tra gli over 70, circa due terzi sono favorevoli. Tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, invece, favorevoli sono solo il 30% di loro. Julius Janulevičius, Lituania, ha completato il servizio militare obbligatorio, è attualmente membro delle forze volontarie, lavora come consigliere del ministro delle finanze lituano. Lui non ha dubbi sul fatto che la Lituania dovrà passare alla coscrizione universale. Secondo lui questo sarebbe giusto non solo per i giovani, ma sarebbe necessario visto le circostanze attuali.
3: Far parte di generazione care han facultad armata.
1: Servizio militare breve, con programmi da 3 a 6 mesi, con servizio civile alternativo. Questa è l'idea di Gheorghe Falca, europarlamentare rumeno del PPE. In diversi paesi esiste già la possibilità di scegliere il servizio civile al posto di quello militare e non è più solo una questione di coscienza. In realtà non ci sono solo le armi a comporre un sistema difensivo. L'obiettivo generale è quello di avere una popolazione più preparata alle emergenze, senza obbligare tutti quanti ad imbracciare, per così dire, un fucile. In Italia la leva militare tecnicamente non è stata abolita, è stata sospesa. Questo significa che potrebbe essere riattivata in caso di necessità tramite una decisione politica. Al momento però non c'è nessun governo che ha annunciato piani concreti o ha affrontato il tema per reintrodurla. Per quanto riguarda il futuro, è certo che non si tratta di tornare a quel tipo di servizio militare che una generazione di italiani ha comunque fatto negli anni 90. È cambiato il mondo, sono cambiati gli armamenti, sono cambiati in maniera radicale anche gli strumenti della guerra e credo che sia sufficiente dire droni e guerra digitale per capire che siamo davvero in mondi lontanissimi. Insomma, la leva militare sta davvero tornando in Europa? Oggi la risposta non può essere che composta nelle sue differenze. La coscrizione in senso classico esiste in alcuni paesi, soprattutto nel nord e nell'est.

0: del continente dove le minacce appaiono evidentemente più forti. Ma nella maggior parte dell'Europa, nei paesi occidentali, gli eserciti restano strettamente professionali. Il cambiamento dello scenario internazionale, d'altra parte, e diciamolo, l'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti della NATO, delle sue spese, delle sue regole, costringe un continente a riflettere. La leva obbligatoria potrebbe essere la risposta? Personalmente non lo credo assolutamente. Quello che è certo è che per la prima volta da 30 anni quasi, l'Europa deve pensare seriamente al rapporto tra cittadini, Stato e difesa.
1: Euroreportage. In collaborazione con Euronet Plus.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da Doc in farmacia.
6: Entro nello spazio, clima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Yeee! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Tempo in diretta.
13: Ben trovati, vediamo le previsioni per sabato 11 luglio. La mattinata trascorrerà con molte nubi al nord e con qualche temporale sul Triveneto. Nel pomeriggio poi l'attività temporalesca aumenterà su Alpi e Prealpi e sarà probabile anche sulla pianura padana e sugli Appennini. Attenzione a fenomeni localmente di forte intensità. Temporaneo calo termico al nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
17: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
17: Oh, Contacta, adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
0: Dig
19: Devi arredare casa?
20: Devi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
21: Devi pensare al bagno?

0: fiducia agli investitori e fecero capire che qualcuno era disposto ad assumersi la responsabilità di difendere l'euro e un progetto politico così importante. Questa lezione vale ancora oggi. La comunicazione non è più il racconto della politica, né parte integrante, spesso è la politica. Questo avviene sempre più spesso. Per esempio, il Trump di The Apprentice, nel bene e nel male, lo ha capito. Putin lo pratica da anni, ha raccontato al mondo che stava per vincere una guerra che aveva invece perso e che ancora oggi lo tiene e tiene il suo paese in gravi difficoltà. Zelensky, anche grazie alla sua esperienza da attore, ha imparato a fare della comunicazione politica il cuore del suo ritrovato, peraltro, successo, come scriveva ieri Cremonesi sul Corriere della Sera. La Cina costruisce da anni una narrazione della propria ascesa. L'Europa? Pausa. L'Europa parla attraverso... Esatto, pausa De Franchi, che salutiamo nel suo letto di dolore. Parla attraverso comunicati, conclusioni dei vertici, compromessi linguistici, che cercano di non scontentare mai nessuno, ma alla fine palesano soprattutto incertezze e divisioni. Lo dico perché questa settimana c'è stato il vertice della NATO, ma c'è stato anche l'Ecofin. Insomma, si continua a dire e non dire. Una democrazia liberale. Le democrazie liberali oggi hanno bisogno di parole forti, capaci di dare un senso alle proprie scelte, hanno bisogno di comunicare qualcosa, fatelo, perché sennò comunicherà solo l'AFD in Francia o sennò ci saranno solo i comunicati delle fabbriche che chiudono in Germania. Quel whatever it takes di Mario Draghi non fu propaganda, fu politica nel più alto significato del termine contemporaneo, fu leadership. L'Europa ha bisogno in questa fase, secondo me, di qualcosa di analogo, di un whatever it takes, non di uno slogan, ma di un annuncio, che sia sugli eurobond, il debito comune, sulla difesa comune, non lo so, qualcosa. Però Europa, di qualcosa e dillo forte e chiaro, come ci riuscì Mario Draghi in quel discorso a Londra.
1: Insomma, do something, tanto per citare il medesimo, do something, Bellasio versione Draghi. Allora, guarda, io farò una cosa nel mio editoriale di oggi, parlare di sette persone in particolare, dirne i nomi. C'è di mezzo un bimbo, perché non sanno che sto per parlare di loro, insomma, però fidatevi, è tutto vero, oppure le foto. Succede qualche anno fa che in un'università italiana di lungo corso, in lunga storia, una impiegata si accorge che i posti a disposizione con le borse di studio, lo studentato dell'università, non erano stati tutti occupati, ce n'erano ancora qualcuno. Si ricorda che ci sono accordi con dei paesi del Centro Africa per gli scambi culturali. Allora si mette a scrivere e dice: se vi serve, qui ci sono dei posti. Arriva una ragazza incinta all'ottavo mese del Centro Africa, perché questo studentato permette di tenere i bambini. È un caso fortunatissimo. Arriva questa ragazza, si iscrive all'università, nel frattempo questa impiegata va in pensione. Nasce questo bimbo, l'impiegata in pensione e quattro sue amiche decidono di aiutare questa ragazza a crescere il bambino. Ieri questa ragazza si è laureata in scienze della pace, una tesi su un programma di sviluppo che riguarda il suo paese d'origine, e in un periodo in cui facciamo passare per una cosa sensata la deportazione, semplicemente chiamandola emigrazione, in cui chiunque abbia un colore di pelle un po' diverso da quello che a noi viene detto essere normale dal punto di vista statistico o anche solo dal punto di vista personale, questa storia andrebbe raccontata nelle scuole. Perché? Perché insegna una cosa che noi dovremmo sapere, cioè che dare una possibilità agli altri significa darla a noi stessi, perché con quel bambino sono nate 5 nonne, da una dottoressa, è nato un progetto di sviluppo che c'è stato, che per fortuna non è stato a sentire le trombe del razzismo, cominciato a suonare potenti in Italia, e che ha deciso di coltivare davvero quei valori europei di cui tanto ci riempiamo la bocca, ma che vediamo quando si tratta di legiferare, che sono figli proprio di un'ibridazione culturale, sociale, religiosa, da cui siamo nati noi, E allora ricordiamoci ogni tanto da dove veniamo.

0: andiamo a quello, impariamo qualcosa.
1: Devo dire che rende ancora di più a scatti Marianna Aprile. Adesso no, ci fermiamo.
0: No,
1: rende perché restano le parole come scandire, no? Ti ricordi quando dissero a Prodi scandire? Dunque, adesso noi facciamo una piccola pausa con le strade in diretta, poi mentre ricordiamo Peppino Di Capri e lo salutiamo con le sue canzoni, parleremo con Antonio Talia di spie.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Strade in diretta.
4: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa di un incidente si verificano code sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza di via Laurentina in direzione della via Appia. Sulla 1 nel tratto Roma-Napoli per un veicolo in avaria si procede incolonnati per 2 km tra l'asse di supporto e Caserta Sud in direzione Roma. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma code di 7 km per incidente tra Chiusi e Fabbro verso Roma. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Bologna per incidente si procede incolonnati per 4 km tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione Bologna. Infine rallentamenti con possibili code per incidente sulla 4 Milano-Venezia tra Desenzano e Sirmione verso Venezia. È tutto, buon viaggio.
5: Io arrivo da qualche anno in cui ho portato sul piccolo schermo un'immagine molto pulita, quella di Doc, no? Un aspetto rassicurante, positivo, pulito, quindi la prima richiesta di Matteo è stata quella di provare a scostarsi un pochino da quell'immagine.
6: A tavola si dice la verità, si dice tu chi sei, da dove vieni e la tua nobiltà, diciamo così.
7: Nella mia storia sanremese c'è sempre un'attenzione più particolare all'aspetto viscerale. In questo caso ho pensato di raccontare diversamente.
8: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa social network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.

0: te.
1: E oggi il nostro accompagnamento sonoro è tutto di Peppino Di Capri per il saluto che da Amici e Nemici gli mandiamo, e ne parleremo alla fine della trasmissione con Marta Cagnola. Marianna Aprile, ci sei?
2: Ci sono, dovreste sentirmi anche con meno scatti forse.
1: Molto, no? Molti meno scatti. Allora,
2: vedi,
1: introduci tu le spie.
2: Ma sì, perché questa settimana io mi sono molto molto appassionata a questa storia delle spie russe a cui ex agenti dei servizi segreti italiani vendevano, pare l'inchiesta è in corso, segreti militari anche molto delicati e cose altrettanto delicate come le identità degli agenti sotto copertura all'estero, cioè una cosa anche diciamo molto pericolosa per l'incolumità delle persone coinvolte. E quando in redazione abbiamo deciso di occuparcene, la scelta non è potuta che ricadere sul nostro prossimo ospite, cioè Antonio Talia, giornalista, si occupa di criminalità transnazionale, difesa e sicurezza, oltre che essere coautore di Nessuno

0: Luogo è lontano proprio su Radio 24, cura e conduce Nome in Codice, il podcast del Sole 24 Ore, Next Med e Radio 24 sulla politica internazionale e appunto la difesa e l'intelligence. Buongiorno.
1: Buongiorno Marianna, buongiorno Daniele, buongiorno a chi ci ascolta. Grazie per l'invito.
0: Ma quando hai scritto nel 2023 la stagione delle spie, indagine sugli agenti russi in Italia per Minimum Fax, tu pensavi di raccontare una storia, quindi conclusa. Invece molti dei protagonisti di quella stagione delle spie ce li ritroviamo sui giornali di oggi. Ci dici che cosa è successo dal caso di quegli anni? Ricordiamo l'arresto di Biot, l'ufficiale, l'ex ufficiale che vendeva appunto segreti militari, all'indagine su questo Piras, che peraltro già in quella stagione era stato coinvolto da un'indagine poi archiviata. Cioè, siamo davvero così scoperti nei confronti dell'intelligence russa, così permeabili?
1: Dunque, quello che è successo è che la campagna, se è possibile, si è intensificata. Ci sono tutti i segnali, perché mentre si intensifica in qualche modo la guerra in Ucraina, con tutti gli sviluppi che conosciamo, si intensificano anche le azioni offensive della Russia, non solo in giro per l'Europa. Fa tutto parte, diciamo, di una campagna più vasta che utilizza e arsenalizza vari strumenti che vanno appunto dalla propaganda alla disinformazione fino allo spionaggio, per ottenere dal punto di vista della Russia dei benefici durante la guerra in Ucraina e contemporaneamente smembrare l'opinione pubblica dei paesi europei e ottenere quante più informazioni per disgregare l'Unione Europea, che in questa fase qui è il vero ostacolo al disegno di Vladimir Putin. Per rispondere alla tua domanda, quanto siamo scoperti? È interessante notare questo, perché ogni inchiesta di questo tipo ha anche un risvolto politico. Con questo non voglio dire che la politica influenzi i magistrati, però molto spesso, quando ci sono dei casi di spionaggio, tocca in qualche modo alla politica decidere se renderli pubblici oppure se tenerli sotto traccia. Nel caso di Biot avevamo un, e torniamo al discorso che faceva Daniele Bellasio prima, avevamo la presidenza Draghi, e ci fu, da quello che mi risulta e che racconto nel libro, una volontà politica vera di dare un segnale alla Russia, dimostrando che sapevamo che l'Italia, che l'Italia italiana sapeva quello che si stava facendo. E adesso è cambiato il governo, evidentemente sono cambiate anche le condizioni politiche, ma c'è, mi sembra ancora una volta, una volontà di mandare un segnale forte e chiaro a Mosca, dicendo: sappiamo perfettamente quello che state facendo. Poi appunto, come dicevi, sia Piras sia Di Pasquale non erano degli sconosciuti, e se poi ne parleremo dopo, ecco.
0: Tra l'altro, a proposito della stagione Draghi all'epoca, il governo Draghi allontanò dall'Italia una quarantina di diplomatici russi, e per ritorsione la Russia rimandò indietro un certo attaché dell'ambasciata italiana a Mosca, tale Vannacci Roberto, che adesso è in Italia e sta conquistando, stando ai sondaggi, parte dell'elettorato di destra. E ti stupisce che negli orientamenti del movimento di Roberto Vannacci ci siano delle posizioni piuttosto clementi nei confronti degli interessi di Mosca?
2: Scusa, ti posso interrompere per una volta, però questa settimana, vai, diciamo, la frase politica centrale sulla Russia però non l'ha detta tanto Roberto Vannacci, l'ha detta Giuseppe Conte a Napoli, quando ha detto che non costituisce. Ah, giusto, anche in onda, peraltro, e quindi no, questo per dire che poi a volte in Italia noi segnaliamo l'aspetto, diciamo, più lontano da noi, ma poi c'è anche vicino, quindi insomma
0: una vicinanza tra le ambasciate e i leader di partito, non c'entrava il tema in sé, mi interessava capire se c'è una connessione tra l'aver frequentato Mosca e avere certe posizioni sugli interessi di Putin.
1: Potrei raccontarvi, secondo me, due episodi abbastanza curiosi. Il primo riguarda, se volete, un episodio di vite parallele, nel senso che mentre è più o meno negli stessi anni in cui Vannacci era attaché militare all'ambasciata russa, c'era anche un attaché militare invece all'ambasciata francese che si chiamava Henrik Kunzelmann. Kunzelmann viene espulso anche lui in quella tornata di attaché militari espulsi dalla Russia come ritorsione alle espulsioni europee dopo l'aggressione all'Ucraina, e a un certo punto viene messo sotto occhio dai suoi stessi colleghi dei servizi segreti francesi, perché ritorna clandestinamente in Russia, cerca di tessere un po' degli affari, e alla fine, quando ritorna in Francia, poi viene la sua promozione viene bloccata e viene di fatto costretto a dimettersi dall'esercito. E c'è un episodio simile anche su un attaché militare bulgaro. Quindi viene un po' da chiedersi che cosa succedesse agli attaché militari europei in quegli anni lì a Mosca. Sull'altro fronte, sul campo largo o campo Lavrov, dopo le frasi di Conte, anche lì c'è qualcosa di interessante, perché ci siamo dimenticati che quando era presidente del Consiglio, Giuseppe Conte restituì alla Russia Alexander Korshunov, un colonnello dell'SVR, dei servizi segreti esteri russi, che trafficava in armi, che era stato arrestato in Italia e che era oggetto di due diverse richieste di estradizione, una da parte russa e una da parte americana, perché trafficava in segreti militari, aveva ottenuto tramite l'Italia dei piani tecnologici per un certo tipo di velivoli militari. E Korshunov è stato restituito alla Russia durante l'estate del Covid, non se ne è parlato moltissimo perché ovviamente tutti quanti pensavamo ad altro nell'estate del 2020, però rimane un caso molto emblematico, perché il governo Conte 2 restituì questo Korshunov alla Russia credendo alle accuse che venivano mosse dal tribunale Basmanni, che è il tribunale di Mosca, che è noto per tutte le sentenze più assurde, come Navalny si è avvelenato da solo o le Pussy Riot sono delle terroriste. Credette alle accuse secondo le quali questo Korshunov non era una spia, ma era un banale truffatore che aveva truffato un'azienda di Stato russo e quindi doveva essere processato in Russia. Ebbene, sono riuscito a fare un po' di verifiche con dei coraggiosi colleghi russi, e le racconto anche nel libro. Korshunov ovviamente è arrivato in Russia, non è mai stato processato, è libero di girare per Mosca con la sua BMW. Quindi insomma ci sono delle corrispondenze un po' a 360 gradi nella politica italiana, se dobbiamo dirla tutta.
2: Antonio Talia, tu lo ricordava anche Marianna Aprile prima, su 24 ore Next Med hai scritto, potendo anche avere delle fonti particolari legate a quest'ultima inchiesta. In due minuti ci dici se c'è qualcosa di specifico questa volta o è la consueta storia?
1: Allora, gli elementi sono tutti quelli che aveva raccontato Marianna prima, nel senso che appunto queste persone sono accusate di aver rivelato segreti anche molto importanti, come le identità degli agenti dell'AIS all'estero. Io ho avuto accesso però a un po' di corrispondenza privata di Gavino Raul Piras, il principale degli indagati, ed è emerso un profilo secondo me abbastanza interessante, nel senso che lui lascia l'AISI, quindi l'agenzia di intelligence interna, nel 2012, ma proprio nel 2012 ha una sorta di litigio con il suo capo, lui era controspionaggio, del quale poi nella sua corrispondenza parla ancora per decenni, quasi come se questa vecchia ruggine fosse un po' alla base di tutto quello che è successo. E questa ruggine, questo contrasto con il suo ex capo, era avvenuto proprio per un'indagine interna su un altro agente che poi è stato prosciolto, ma che era stato sospettato di collaborare con la Russia. Parliamo già del 2012, quindi forse con il senno di poi anche questo attacco contro il suo ex superiore vuol dire qualcosa.
2: Grazie, grazie Antonio Talia, continuiamo a seguirti, grazie. Ovviamente Next, 24 ore Next Med, Nessun luogo è lontano, il tuo ultimo libro Duello, caccia globale ai boss dei narcos calabresi, perché poi le storie di spie e di criminalità spesso si intrecciano. Ti ringraziamo molto di essere stato con noi, dopo grazie la pausa e GR24 avremo Federico Rampini, Roberta Petrelli.

0: Luzzi un giorno in pretura dopo.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Siamo stati alluvionati.
4: L'azienda era compromessa.
5: Fiume di fango, detriti.
6: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
7: Grazie anche a loro.
8: Non c'è più traccia di quello che è successo.
9: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
16: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
17: A Non mi capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
18: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
19: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
20: Gli adulti ci dicono sempre, voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
21: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
22: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
17: Io sono Federico Taddia.
18: Io sono Matteo Bussola.
17: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
18: Non mi capisci? La trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
23: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
24: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
25: Sono le 9.
26: GR24, il sole 24 ore.
25: Trump, abbiamo 1000 missili pronti contro l'Iran a Teheran, abbiamo mantenuto la parola. Ucraina, raid russi su Kiev, almeno 10 feriti, un morto a Zaporizhia. Addio a Peppino Di Capri, cantante e musicista napoletano, aveva 87 anni. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Il Medio Oriente in primo piano. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è arrivato a Muscat in Oman per i colloqui, in particolare sullo stretto di Hormuz. Su Hormuz abbiamo sbagliato, vogliamo tornare a parlare, avrebbero detto dirigenti iraniani a funzionari di Donald Trump, secondo fonti americane. Ma Teheran nega richieste di dialogo e di voler riaprire lo stretto.
27: L'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare la tregua colpendo le navi nello stretto di Hormuz e avrebbe chiesto agli USA di tornare a parlare. La notizia arriva da funzionari americani che parlano di una confessione fatta in privato da dirigenti iraniani e consiglieri di Trump. Quest'ultimo vuole che l'Iran dichiari pubblicamente Hormuz aperto e si impegni a cessare di sparare contro le navi mercantili, impegno che, stando a un'altra fonte americana, il Wall Street Journal, starebbe arrivando. Diversa la versione iraniana, non abbiamo avanzato alcuna richiesta di dialogo ed escludiamo un ritorno di

0: Muzza la situazione prebellica, ha dichiarato il ministro degli esteri Arachki, secondo il quale l'Iran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli USA. Gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran per due notti consecutive dopo aver accusato di attacchi a tre navi mercantili nello stretto Teheran, che a sua volta per rappresaglia ha fatto fuoco contro i paesi del Golfo. Annunciata dai media americani un'imminente ripresa dei negoziati tra le due parti, Washington, come sempre, alterna la diplomazia a minacce apocalittiche. L'ultima l'ha lanciata Trump dopo essere stato informato da Israele che l'Iran ha un piano per assassinarlo. Qualora il governo iraniano mettesse in atto la sua minaccia, ci sono 1000 missili pronti ad annientarlo completamente, le parole del tycoon. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E nella notte la Russia ha preso di mira la capitale ucraina Kiev con missili balistici, almeno 10 feriti, tra loro anche un minore, e incendi sono stati segnalati in varie aree ed è di un morto e 30 feriti il bilancio di un raid russo sulla città di Zaporizhia. È morto a 87 anni dopo una lunga malattia Peppino Di Capri. L'artista napoletano è stato uno dei protagonisti assoluti della canzone italiana. Grande musicista, nel corso della sua lunga carriera ha scritto brani come Champagne, Saint-Tropez Twist e Roberta. Diverse le sue partecipazioni al Festival di Sanremo, dove ha conquistato due vittorie. Nel 1973 con Un grande amore niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Mondiale 2026, la Spagna piega il Belgio e trova la Francia in semifinale il 14 luglio, stasera Norvegia-Inghilterra, poi Argentina-Svizzera.
2: And that is it! Belgium are out! Spain are heading to Dallas to take on France! And what a semifinal that is gonna be!
3: La fanno gli episodi, i dettagli o forse semplicemente solo il destino la differenza tra Spagna e Belgio. L'infortunio di Tielemans nel riscaldamento, poi quello del portiere Courtois a metà ripresa condizionano i diavoli rossi di Rudy Garcia, che dopo essere passati in svantaggio alla mezz'ora per merito di Fabian Ruiz, avevano trovato il pari 11 dopo con l'inzuccata dell'Atalantino De Ketelare al terzo gol nel torneo. Poi ecco appunto il destino. La Spagna nella ripresa lancia in campo l'uomo della provvidenza, Mikel Merino, già decisivo contro il Portogallo. Courtois va a KO e lascia guanti e pali all'Ammens. Pochi minuti all'88esimo il neo entrato respinge goffamente una conclusione di Cubarsí, rimpallo su cui si avventa proprio Merino che insacca il 2-1 decisivo. Adesso semifinale tra Francia e Spagna, cioè Mbappé contro Yamal. Un unico consiglio: alla lacciate le cinture. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sarà tra Jannik Sinner e Sasha Zverev la finale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha superato in 3-7 Novak Djokovic. Il tedesco, vincitore dell'ultimo Roland Garros, ha battuto sempre in 3-7 il britannico Ferri. Così Sinner sulla sfida di domani contro Zverev.
4: Non sottovaluti nessuno, soprattutto in una finale Slam non sottovaluti nessuno. Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie, sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. La vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi finale Slam è diversa, c'è più pressione, c'è più attenzione, no? sui due giocatori, però sono contento di rimettermi in questa posizione, sono contento di giocarmi un'altra finale Slam e poi vediamo come va.
1: Ed è tutto, grazie a Pietro Lacorte e regia, ora vi lascio ad Amici e Nemici, Gera 24 torna alle 10.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai,
6: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Olè! Con i T-Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. I T-Taxi, la prima app in Italia per i taxi.

0: Colonna sonora di oggi tutta interamente dedicata a Peppino Di Capri, che ci ha lasciato nelle scorse ore, puntellerà ogni blocco di questa puntata di Amici e Nemici, che lo ricorderà in coda con la mitica Marta Cagnola, che ci terrà a ricordare, diciamo, il peso, il valore e il significato della musica di Peppino Di Capri in questi anni. Però adesso un'altra musichetta si fa largo nella nostra trasmissione, caro socio Bellasio, ed è la sigla di U3.
1: U3, sondaggi senza numeri in 3 minuti.
0: Ed è con noi oggi per U-Trend Martina Carone. Buongiorno Martina.
2: Buongiorno a voi.
0: Guarda, ti porto in Francia subito.
2: Andiamo.
0: Così, di prima mattina di sabato ti porto in Francia, perché questa settimana, insomma, si è conclusa la vicenda giudiziaria di Marine Le Pen. Senza entrare nei dettagli, il succo è che si può candidare alle elezioni presidenziali del prossimo anno, ma soprattutto che negli ultimi 15 giorni, quindi a ridosso della, diciamo, della conclusione della vicenda giudiziaria, Le Pen ha guadagnato nei sondaggi in Francia 4 punti ed è in testa alle intenzioni di voto. La martire funziona sempre?
2: Abbastanza. Poi in questo caso va detto che il partito di Marine Le Pen è un partito che è da anni affermato sulla scena politica, anche senza il suo impegno diretto, e avendo lei fatto per un periodo un passo indietro virtuale, però sì, nel senso che da una parte questa vicenda le permette di non dico uscire a testa alta, perché comunque è stata condannata, poi sappiamo che la giustizia francese ha trovato un modo di non interferire in modo diretto con le politiche, perché ha fatto partire la condanna dal primo grado, di conseguenza non entriamo nei dettagli tecnici, però Marine Le Pen è stata condannata, ma potrà comunque fare campagna elettorale. Qual è la cosa interessante? Secondo me ci sono due elementi da sottolineare. Primo, la costruzione della leadership di Marine Le Pen, che sarà interessante vedere come riuscirà a riequilibrare un messaggio di essere rassicurante che porta avanti fin dalla sua prima candidatura nel 2017, di legge, ordine, sicurezza, stabilità, con comunque l'essere al centro di una vicenda giudiziaria. Però è anche vero, come dicevo prima, che il suo partito è in testa ai sondaggi da quasi 2 anni ormai, e di conseguenza non è una volata, una fiammata dell'ultimo minuto. Sono anni che lo scenario rappresenta comunque il partito di Marine Le Pen sempre in testa, e quindi è un elemento di commento, ma non è una novità, ecco, da questo punto di vista. I sondaggi peraltro la danno vincente in qualsiasi scenario, contro qualsiasi presidente di qualsiasi altro partito, quindi vedremo come andrà questa campagna elettorale, però parte sicuramente avvantaggiata,
0: ed parte è sicuramente avvantaggiata
2: di debolezza, sì.
0: Beh, si chiedevo del valore elettorale, dell'essere un po' sotto attacco, perché questa settimana è esplosa e mi

0: mi scuso per la scelta del termine, la vicenda legata all'attentato di Sigfrido Ranucci, in cui personalmente non entro perché è molto fumosa, ma una cosa mi è interessata di tutta quella vicenda, ed è il fatto che sembra sicuro, sono state anche pubblicate le domande, che Walter Lavito l'avesse sondato no, il nome di Sigfrido Ranucci come ipotetico frontman del Campo Largo, eccetera. Allora, la domanda che ti faccio è: vi capita spesso, voi sondaggisti, che vi si chieda di sondare personaggi che magari neanche sanno di essere candidati o neanche vogliono candidarsi? Cioè, che so, vanno mai chiesto quanto valgo io elettoralmente?
1: No, non abbiamo mai sondato le intenzioni di voto verso Marianna Aprile, però non è inusuale che alcune figure che abbiano comunque diciamo una presa nell'immaginario pubblico, se non addirittura proprio nell'opinione pubblica, vengano sondate. Poi è ovvio che c'è anche un elemento, cioè non è che se una figura viene sondata allora di conseguenza si è pronti a lanciarla in campagna elettorale, perché tra il sondaggio e il voto, fortunatamente, lo dico anche da sondaggista, c'è un bel pezzo diciamo di racconto, di costruzione, di diciamo di movimenti sul territorio. Cioè la politica non è che si basa solo sui sondaggi, fortunatamente, però non è che se si fa un sondaggio su Ranucci allora c'è questo lancio in diciamo in campagna. Però è vero che diciamo se lui ne era consapevole, appunto, non è con tutti i se, con tutti i caveat, con tutte diciamo le fumosità che giustamente richiamavi anche tu, è un elemento comunque interessante, però non è sempre colpa dei sondaggisti. C'è un po' diciamo questa aura intorno a noi.
0: Daniele.
2: No, tra l'altro secondo me questa cosa diciamo rispecchia in parte quello che dicevo all'inizio. Ormai la politica e la comunicazione sono nemmeno sorelle, sono quasi la stessa cosa, e quindi è abbastanza inevitabile, è successo anche in passato, che personaggi dalla grande capacità comunicativa, anch'io resto fuori da questo, dall'inchiesta che mi sembra
1: neanche
2: molto...
1: abbiamo fatto sondaggi su di te, Daniele, ti rassicuro.
2: No, ma questo lì c'è un problema di notorietà, di conoscenza, quindi no, posso velocissimo, poi arriviamo perché abbiamo Federico Rampini. Volevo chiederti una cosa su un tema che ti ha sollevato prima Marianna, perché mi incuriosiva proprio tecnicamente. Allora, spesso personaggi politici hanno uno zoccolo duro che poi a ridosso delle elezioni riescono a rimpolpare, diventano insomma minoranze più solide o maggioranze. Le Le Pen è sempre stata debole sopra una certa età. Improvvisamente nel corso degli ultimi anni ha conquistato gli elettori più anziani. Allora io, al di là della Le Pen, ti chiedo, ma come si fa a conquista, cioè deve succedere qualcosa, ci sono delle strategie mirate, e quelli che prima avevano 50 anni adesso ne hanno 65 sono gli stessi ma adesso la votano da più anziani?
1: Un po' tutte queste cose insieme. Noi come Utrend facciamo sondaggi, analisi e anche strategie di consulenza, ovviamente a partire dai dati a questo punto, di marketing politico elettorale, che è esattamente questo esercizio qua, questa tecnica qua, cioè il tentativo di avvicinare una proposta politica al suo elettorato potenziale, che non è niente di fumoso, perché poi si sostanzia in slogan, manifesti, interventi, eventi, proposte politiche che ovviamente non vengono scelte dal consulente e dal sondaggista, ma dal politico che si fa affiancare da un team. Ecco, Marine Le Pen sta facendo e ha fatto tutto questo esercizio di avvicinarsi all'elettorato più âgé, chiamiamolo così, un po' perché l'elettorato in Francia è invecchiato e questa è una tendenza proprio dell'Occidente che conosciamo, e poi perché ci si è resi conto che purtroppo, come anche in Italia, è quella fascia di elettorato che va di più a votare, che è più fedele all'esercizio del voto, e di conseguenza, giusto ad esempio, questo è anche uno spunto diciamo poi per eventuali altre conversazioni, giusto puntare sui giovani perché sono diciamo il futuro e serve porsi dei temi se questi vanno via, questi come se però è anche vero che se i giovani sono pochi e in pochi vanno a votare, i voti da qualche parte toccherà prenderli, e quindi non è inusuale rivolgersi alle fasce più agee. Marine Le Pen ha fatto proprio questo.
2: Ah, vedi, vedi. Grazie Martina Carone di essere stato con noi, in attesa del prossimo sondaggio su Marianna Aprile come Presidente del Consiglio.
0: Adesso minimo.
2: Sulla cresta dell'onda. Noi adesso ci trasferiamo in America per capire cosa è successo questa settimana, ma insomma cosa è successo in tutto questo periodo. È stato uno dei primi, peraltro, a scrivere sulla stampa italiana che Donald Trump già la prima volta poteva vincere e poi addirittura la seconda volta rivincere. È appena tornato in libreria con Viaggio in America fuori dai luoghi comuni, firma di punta del Corriere della Sera. Buongiorno Federico Rampini.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora Federico, ci aiuti a capire questa settimana. Al vertice della NATO Trump è arrivato arrabbiatissimo, poi ha detto che c'è stato tanto amore nella stanza con gli altri leader, ha promesso la licenza per i Patriot all'Ucraina. Insomma, stare dietro ai cambiamenti di umore di Trump è molto difficile, però tu che li hai analizzati fin dall'inizio, che cosa segnala questa settimana?
3: Ma io tendo proprio a prescindere dai suoi cambiamenti d'umore, anche perché l'aspetto psichico è meglio lasciarlo agli specialisti. Quello che tento di fare è di collocare l'individuo nel corso di una storia più ampia. Allora, da questo vertice estraggo due cose. La prima è che comunque è stato avviato un percorso di riarmo degli europei, quantomeno di una parte degli europei, se siamo sinceri. Diciamo che l'Europa di nord-est è quella che ha capito la minaccia russa e che ha iniziato seriamente a investire nella propria sicurezza: Germania, Polonia, paesi baltici e paesi scandinavi. Questo è un risultato anche dello stile offensivo, provocatorio, arrogante, prepotente di Trump, perché lui ha ottenuto un ribilanciamento, un riequilibrio degli oneri per la sicurezza dell'Europa occidentale che tutti i suoi predecessori, praticamente da Eisenhower negli anni 50, Kennedy negli anni 60, fino ad arrivare a Obama, tutti i presidenti americani si erano lamentati, avevano descritto gli europei come dei parassiti della sicurezza, ma non erano riusciti a spostarli più di tanto. Trump con i suoi modi brutali ci è riuscito. Sull'Ucraina invece è lui che è costretto a fare una retromarcia. Quella promessa, poi non so quanto sia realizzabile in tempi brevi, il tema è abbastanza complicato, comunque di dare agli ucraini addirittura la licenza per produrre in casa propria le batterie antimissilistiche Patriot, che sono uno dei gioielli della tecnologia di difesa americana, e vuol dire che insomma non è lo stesso Trump che insultava Zelensky nello studio ovale della Casa Bianca un anno e mezzo fa. È tornato sui suoi passi, è stato di fatto corretto dalla resistenza eroica dell'Ucraina e dai risultati incredibili, clamorosi sul terreno di guerra che gli ucraini stanno ottenendo.
0: Tra l'altro, a proposito, Federico Rampini diciamo, alludeva giustamente a quella scena pazzesca alla Casa Bianca in cui Trump, urlando a Zelensky "non hai le carte", l'aveva diciamo pubblicamente umiliato. Un anno dopo, diciamo, i pesi sul campo sembrano ben diversi, però a proposito di non avere le carte, è sembrato in questi giorni a cavallo di Ankara che a non averle nei confronti dell'Iran sia Trump. Nel senso, sembrano venute al pettine i nodi dell'accordo, del memorandum, di quella bozza che si era diciamo molto celebrata dalle parti della Casa Bianca, in particolare sullo stretto di Hormuz, e infatti si è tornato a bombardare, finito il cessate il fuoco, se mi uccidono sterminateli, e tutto quello che stiamo leggendo in queste ore. È un cul-de-sac da cui uscirà facilmente quello dell'Iran? Trump, ovviamente.
3: Io comincio ad avere una visione della guerra in Iran diversa, cioè che siamo soltanto al primo capitolo di un conflitto che rischia di essere molto più lungo di quanto lo stesso Trump immaginasse. Proprio lui che aveva denunciato le guerre infinite dei Bush padre e figlio, che questo fu uno dei cavalli di battaglia di Trump nel 2015, quando scese in politica, uno dei primi terreni di attacco contro la vecchia guardia repubblicana, contro il vecchio establishment repubblicano, Trump si proponeva come un presidente che si sarebbe occupato dei problemi degli americani, avrebbe smesso di fare il gendarme del mondo, e uno dei suoi bersagli preferiti erano le guerre medio orientali dei Bush. Ecco, lui ne ha cominciato un'altra, questa è la terza guerra del Golfo, e sempre con un presidente repubblicano, e sappiamo com'è cominciata, non sappiamo ancora come andrà a finire, ci sono molti segnali contraddittori. Sì, è vero, il regime iraniano ha giocato molto bene la sua carta, una carta è Hormuz, però non è ancora detta l'ultima parola, nel senso che sul terreno militare se gli americani dovessero continuare a colpire, non sappiamo quanto resisterà questo regime che è pieno di problemi. Tra l'altro questa è stata anche la settimana in cui i media occidentali non hanno fatto una gran bella figura, prendendo per buone le immagini sul funerale di Khamenei dei media di regime iraniani. La verità, hanno raccontato alcune testimonianze dall'interno dell'Iran, la maggioranza degli abitanti di Teheran hanno lasciato la città per disgusto, in segno di protesta e per essere il più lontani possibile da quel funerale. Cioè, questo è un regime che ha una base di consenso ridottissima. Il fatto che i media occidentali non lo raccontino ci dà una visione comunque distorta, nel senso che abbiamo l'impressione di un Iran molto forte che sta vincendo. Questo genere di bilanci si fanno nel lungo periodo, e nel lungo periodo chissà quanto durerà questa guerra.
2: Giustissimo quello che dice Federico Rampini. Volevo chiederti una cosa, Federico: il tuo libro Viaggi in America, fuori dai luoghi comuni, appunto tratta le cose che noi vediamo dall'Italia in un certo modo e cerca di farci capire invece come andrebbero viste e capite vivendo negli Stati Uniti. Tu peraltro racconti che hai avuto due case negli Stati Uniti, in due posti iconici, mi chiedo perdono per la parola, New York e la California. Uno dei luoghi comuni che si sente in giro oggi è che negli Stati Uniti stanno arrivando i socialisti, cioè i candidati socialisti ottengono buoni risultati alle elezioni, il capitalismo nei sondaggi piace sempre di meno, e quindi di reazione al populismo di Donald Trump c'è dall'altra parte un risorgere delle idee dei candidati socialisti. È un luogo comune che ha un qualche appiglio con la realtà?
3: Ma questo non lo metterei nel catalogo dei luoghi comuni che io denuncio nel mio libro, che sono infiniti, anche perché l'anti-americanismo ha una storia che è molto ma molto più antica di Donald Trump. Adesso chi ha sempre odiato l'America si aggrappa a Donald Trump, che effettivamente è un mostro, è un mostro in tutti gli effetti, ma chi si è ossessionato da questo personaggio spesso era già anti-americano prima e trova in lui una giustificazione di pregiudizi. Io conosco tanti amici italiani che non hanno mai visitato gli Stati Uniti, ma avrebbero potuto farlo 20 anni fa, 30 anni fa, avrebbero potuto farlo quando era presidente Obama. C'è un pregiudizio molto molto antico contro l'America. No, invece l'avanzata dei socialisti ne ho scritto parecchio anch'io, perché è uno dei temi dell'attualità del momento in alcune zone d'America. Del resto, una delle avvertenze che io do sempre ai lettori, anche in questo libro, è che bisognerebbe sempre parlare di America al plurale, perché New York e San Francisco, le mie due città, non sono l'America, il Texas, la Florida, per non parlare di certe zone del Midwest, ci sono tante le Americhe, è un continente, è un paese gigantesco e anche con una varietà enorme al suo interno. I socialisti sono tra l'altro questo molti italiani non lo sanno, il vero partito esiste in America, un partito socialista, che è un partito in qualche modo un alleato esterno del Partito Democratico, perché poi quando i socialisti vincono delle elezioni confluiscono nella grande famiglia del Partito Democratico. Abbiamo dei casi noti, importanti, Bernie Sanders, senatore del Vermont, il mio sindaco Mandani a New York, e effettivamente c'è una nuova leva, una nuova generazione di candidati socialisti che stanno vincendo nelle zone che erano già democratiche e di sinistra. Quindi è una radicalizzazione del Partito Democratico che in alcune zone d'America si sta spostando verso la sua ala più di sinistra. È una storia antica quella del socialismo in America, molto interessante. Io non ne ho scritto più volte. Un grande storico, Zombart, scrisse però che il socialismo in America non vincerà mai, e una delle ragioni è che c'è un capitalismo più intelligente mediamente che nelle altre parti del mondo, che ha sempre adottato una strategia di

0: alti salari. Metto un attimo in mente quando è uscito proprio pochi giorni fa quel dato terribile, vergognoso, sui salari italiani, salari e stipendi bassissimi. Il capitalismo americano all'inizio del Novecento, con una figura leggendaria come Henry Ford, ha la scelta strategica di aumentare enormemente i salari degli operai, perché Ford dice: io voglio che il mio operaio possa comprare l'automobile che lui stesso fabbrica, la catena di montaggio. Questo non è un ragionamento da filantropo, è il ragionamento di un capitalista che ha capito che se trasforma la classe operaia in un mercato di consumo benestante, ed è la ragione per cui il socialismo ha avuto fortune maggiori in altre parti del mondo.
1: E allora ringraziamo moltissimo Federico Rampini di essere stato con noi ad Amici e Nemici. Ci scusiamo per l'audio, ma oggi è una giornata così particolare. Va così. Oggi viaggi in America, fuori dai luoghi comuni, Solferino editore, tra l'altro lo ricorda Federico Rampini nella introduzione di questo libro, è anche diventato nel corso del tempo uno spettacolo teatrale con il figlio Jacopo, quindi se dovesse tornare vi consiglio di andare a vederlo, perché appunto unisce racconti molto interessanti in una forma teatral giornalistica molto originale. Grazie a Federico Rampini. Adesso piccola pausa, poi Roberta Petrelluzzi, Un giorno in pretura, e poi Marta Cagnola su Peppino Di Capri.
2: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale, quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
3: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo, non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
2: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
3: Io sono Paolo Benanti.
2: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
3: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
4: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
5: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MyAward Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
9: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign.
8: Perfetto, ora firmare con InfoSet sign.
9: Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign.
10: Fai viaggiare il tuo business con InfoSet sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoSet.it.
11: Deghi arredare il tuo giardino?
12: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: fortuna che non c'è il video, per fortuna, se no mi vedreste ballucchiare, siccome non lo faccio granché bene, è un bene così. Buongiorno, bentornati amici e nemici, con Peppino Di Carpi a fare da colonna sonora a tutta la puntata. È il nostro modo per salutarlo, in attesa che la Tagagnola ci raggiunga tra poco per parlarne un po' insieme. Però nel frattempo in televisione è successa una cosa, è successa, Daniele, la una cosa. Di quelle cose, sì, che ci fanno sentire a casa, che ci fanno sentire che il mondo, anche se brutto, alla fine non finirà, perché
1: anche
0: c'è
1: giovani.
0: Lei, Roberta Pedelluzzi, un giorno in pretura, buongiorno.
2: Buongiorno, troppo, mi esalto, faccio il pavone, senti, grazie, dimmi tutto, ditemi.
0: Ma noi siamo
2: tutto.
0: Assolutamente seri,
2: adesso possiamo passare il gran tempo a farci i complimenti.
1: No, ma guardi che è tutto vero, è tutto vero. Cioè Marianna di notte, lei credo lo sappia, no? Marianna di notte guarda le puntate passate di Un giorno in pretura. Io mi ricordo tutto, cioè è una cosa. Tra l'altro, poi mi volevo...
0: devo dire anche stanotte.
2: C'ho dei fanatici, dei fan fanatici.
1: No, tra l'altro ho letto, grazie a un appunto che ci ha scritto Giovanni Esperti, è la terza trasmissione più longeva di Rai 3, dopo il TG Egeo. Incredibile.
2: Sì, è vero. E questo però la dice lunga sulla mia età, scatterei l'argomento.
1: No, perché sono tutte giovanissime come trasmissione.
0: La dice lunga sulla formula vincente che hai trovato, direi fin dall'inizio, nel senso che veramente c'è un livello di identità e di coerenza in questa trasmissione che davvero poche altre possono vantare. Però appunto siete tornati mercoledì, tra l'altro siete tornati in prima serata con ottimi risultati. E però una domanda, Roberta, te la voglio fare, non faccio quella l'ipocrisia di darti del lei, diciamo del tu. E avete cominciato con l'omicidio di Nada Cella, un caso di 30 anni fa, e ti chiedo se cosa?
2: Un cold case, tipo molto
0: un cold
2: americano.
0: Case, esatto. Ma funzionano più i cold case o diciamo quelle puntate di Un giorno in pretura in cui appunto magari ricostruite il primo grado di giudizio e poi ci lasciate lì ad aspettare i tempi della giustizia per avere anche l'appello?
2: Bello. Ma funzionano più, le puntate che funzionano meglio sono le puntate più leggere, quelle più che hanno qualcosa anche di divertente. Quelle sono quelle, le truffe, soprattutto se le truffe, se poi c'è un po' di sesso di mezzo, quelle sono quelle che funzionano meglio. Quindi le puntate poi drammatiche funzionano sempre, lo dimostra Garlasco, insomma. C'è sempre un caso che non è risolto fino in fondo. Capito? Quindi si guardano molto volentieri. Io però volevo approfittare di voi per dire una cosa. Noi abbiamo un problema, secondo me, che questo dilagare della cronaca nera mattina, pomeriggio o tarda sera, capito? C'è un'invasione che secondo me alla fine ucciderà Un giorno in pretura.
1: No.
2: Sì, fatemi sentire, perché Un giorno in pretura è una trasmissione ragionata, è una seguita passo per passo e non è da scoop, è una cosa dove tu devi ragionare e vedere. Una delle mie principali, delle nostre principali ambizioni è stato fin dall'inizio

0: è la morte, perché quando tu vedi una persona che parla, la segui. Se tu riesci a percepirne bene l'audio, vederne le espressioni, vederne le emozioni, cioè ti aiuta a capire una storia. Se tu vedi una faccia che non c'è, questa frase che diciamo sempre, mettiamoci, io ci metto la faccia, significa io dico il vero. Io sono
1: l'aumento di persone che diciamo che non autorizzano le riprese senza blerare, molto circo attorno ai casi, dico.
0: Perché c'è troppo circo intorno.
2: Io però sono più ottimista invece sul futuro di Un Giorno in Pretura. Spiego perché. Intanto Un Giorno in Pretura fa servizio pubblico nel proprio al cuore del servizio pubblico, perché i processi penali devono essere pubblici, è una forma di garanzia importantissima per tutti. E in più perché poi agli italiani gli aspetti giuridici, perché Un Giorno in Pretura è anche una trasmissione che ogni tanto ha degli elementi di tecnica giuridica, cioè vengono spiegate alcune cose, e queste tematiche agli italiani non dispiacciono. Volevo chiederle, per esempio, che se ritiene che Un Giorno in Pretura possa un po' essere una trasmissione madre nei confronti, per esempio, del grande successo di Indagini di Stefano Nazzi, che è un podcast che ha un qualche elemento di similitudine in questa voglia di spiegare il diritto e il rapporto tra diritto e pubblicità del processo.
0: Ma certo, sicuramente Un Giorno in Pretura, voglio dire, viene poi guardata da tutti come si chiama, i programmi di cronaca, di cosa, con grande attenzione, e si prende sempre delle cose da Un Giorno in Pretura. Però un po' si cannibalizza poi, secondo me, Un Giorno in Pretura, perché Un Giorno in Pretura è costretta dal suo stesso stile ad essere molto minuziosa. Ad essere molto
1: meno spettacolarizzante,
0: esatto.
2: C'è Marco che ci dice, mi scusi se la interrompo, ma è troppo bella ed è una cosa che ho pensato anch'io. C'è Marco che ci scrive che per Un Giorno in Pretura io svalvolo quando le puntate su un caso sono due, che è il caso questo specifico partito mercoledì. Anche io stesso alla fine della puntata ho detto no, alla prossima.
1: Bisogna aspettare.
0: Ha ragione anche lui, ha ragione assolutamente, e anche noi lo sappiamo. Però delle volte, appunto, per non sacrificare la storia siamo costretti, capito? È troppo. Allora, cosa adesso vi svelo? Un Giorno in Pretura, 2 ore sono lunghe, ma delle volte ma non riescono a racchiudere tutto. Riuscirebbero a racchiudere tutto se noi riassumessimo molto di più, ma non è lo stile. Forse capiremo. Se più tu riassumi, più puoi colorire, fra virgolette, e più riassumere e più accorci. Quindi dai e proponi sono le punte più alte. È chiaro che allora hai più ascolto, ma un po' sacrifici quello che siamo.
1: Il racconto,
0: la puntigliosità, il perderti anche sui lati umani, meno giuridici, ma più racconti di vita. Insomma, è una trasmissione complicata, infatti ci lavoriamo tanto e dovremmo avere il 30%. Ascolto,
1: quante puntate farete in questa stagione?
2: Non potete arrivare al 30% perché avete una concorrenza.
1: Non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo avuta solo mercoledì e avete vinto voi e sono stata felice.
0: Però quante puntate dobbiamo... Anche voi avete dei problemi con la lunghezza, perché nella prima parte siete fortissimi.
1: Questa è la vita dura.
2: Come ci ha spiegato Freccero sabato scorso, non a caso Fazio ha dimezzato e fa un'altra puntata il mercoledì e riduce quella del sabato.
0: Esatto. La televisione è una brutta bestia. Bisogna guardarla bisogna guardarla radio.
1: Proprio perché? No, guardiamo, ascoltiamo la radio il sabato mattina e vediamo la televisione quando c'è Un Giorno in Pretura. Però a proposito di guardare la televisione, ci dici quante puntate e se ci puoi anticipare almeno un altro caso?
0: Allora, un altro caso ne facciamo 6 in prima serata e poi partiremo con le seconde serate. Che anche andava

0: amo, sai che noi avevamo tanto lottato. Adesso io parlo con voi, sì, come se foste dei miei compagni di banco.
1: Ma no, ma sono, guarda, ci andiamo vicini, eh?
0: Sì, esatto. E allora noi dovevamo andare, e andiamo poi in seconda serata dopo Report. Ecco. Invece forse, non lo so,
1: visto che è stato sospeso, le repliche di Report sono state sospese.
0: Hai capito la disgrazia? Perché adesso tu sai vedremo, che il traino è abbastanza una cosa importante, no? Avere cosa. E quindi non lo so, mi metto a piangere. Povero Ranucci. No,
1: noi che ci siamo radicalizzati online su Un Giorno in Pretura, dimostreremo che non c'è bisogno di traino.
0: Esatto, non andiamo forti solo da sole, certo.
1: Esatto. Certo. Ma dove, a parte Nadacella,
0: ti volevo dire l'altra puntata è molto gustosa, molto particolare, è quella, vi ricordate il caso del vigile che aveva sparato a quella ragazza?
1: Certo, la sua ex amante.
2: Sì.
0: Esatto, l'amante, sì. Esatto, l'amante. Ecco, faremo quella lì, che è una puntata che racconta, guardate, l'Emilia Romagna come nient'altro. È un saggio sull'Emilia Romagna.
1: Sì, perché voi fate anche proprio dei trattati antropologici, mentre raccontate,
0: esatto,
1: i processi, mi vengono in mente delle immagini.
0: Tu capisci perché c'è quella cucina e ci sono quelle spiagge, capisci, guardando Un Giorno in Pretura capisci l'Emilia Romagna, perché sai, tutto lì intorno a Bologna.
2: Peraltro pensavo che la forza di Un Giorno in Pretura è dimostrata dal fatto che non esistono nemmeno più le preture, ma Un Giorno in Pretura è ancora, diciamo, un punto di riferimento per tanti. Grazie davvero Roberta Petrelluzzi di essere stata.
0: Grazie a voi.
2: Ci risentiamo
1: mercoledì sera, buona serata alle 3. Ciao.
2: Ciao. Noi adesso facciamo una piccola pausa per il traffico e poi parliamo di Peppino Di Capri. Nel frattempo i funerali, appunto, la notizia è che i funerali saranno appunto domani sulla sua isola, ovviamente.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma per incidente si verificano code di 2 km tra Chiusi e Fabbro in direzione Roma e per Curiosi in direzione Firenze si procede in colonnati tra Fabbro e Chiusi. Sulla 11 Firenze-Pisa per un veicolo in avaria si procede in colonnati tra Prato Ovest e Monte Catini in direzione Pisa. Sulla 14 Bologna-Taranto code per un veicolo in avaria tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione Pescara. In direzione Taranto per un incidente si procede in colonnati tra Pescara Sud e Ortona. Questi maggiori disagi al momento. Strada in diretta torna tra un'ora più tardi.

0: pensi.
1: Allora, voi dovete sapere che quando accadono questi fatti, queste notizie, il giornalista in redazione o la giornalista in redazione ha un secondo di tempo per permettersi di ricordare di viverla da, diciamo, cittadino normale, il ricordo di Peppino Di Capri, e poi subito scatta: dobbiamo chiamare Marta Cagnola. Stamattina qui in redazione a Radio 24 ci siamo guardati io e Livia Zancaner e abbiamo detto: dobbiamo chiamare Marta Cagnola, perché il fatto che era successo necessitava che ci fosse lei. Ciao Marta.
2: Ciao. Hai scelto l'ora che ha preso così come colpo al cuore. Sei stato tu o è stata Marianna a scegliere l'ora che ha preso?
1: Sono stato io, adesso te la facciamo risentire.

0: Marta, però tu ci devi intanto fare, appunto, il termine tecnico sarebbe coccodrillo, cioè cos'è stato Peppino Di Capri, però guardiamo anche al futuro, se c'è un suo erede, Sal da Vinci, che ne so, dici.
1: Allora, partiamo dal futuro. È difficile perché è cambiata la musica. Potremmo dire Sal da Vinci per la melodia, sicuramente potremmo dirlo anche perché adesso è un po' il re di Napoli, ma non solo, se la sua canzone gli è riuscita persino a Cipro con la cantante cipriota di Eurovision. Oppure potremmo dire che adesso il re di Napoli è Geolier o sono i nuovi talenti del rap, perché è cambiata completamente la musica napoletana dai tempi di Peppino Di Capri, che era del 39, quindi aveva esordito proprio all'inizio degli anni 60 con quella tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, con quella musica nuova. Per questo dico che potrebbero essere i giovani di altri generi musicali, perché ricordiamoci come potessero essere un po' sonnecchiosi, sdolcinati, anche un po' melodrammatici gli anni della musica popolare fino agli anni 50. E poi arriva la rivoluzione, arrivano i giovani come Adriano Celentano, come Domenico Modugno, come appunto Peppino Di Capri. Che cosa fa? Che porta il rock, che porta il twist. Cioè è una cosa completamente nuova. Ovviamente Let's Twist Again non era sua, ma l'ha fatta conoscere ai ragazzi italiani, che cominciano a muoversi dinoccolati, ancheggiando in maniera completamente diversa. Certo, sicuramente era anche un alfiere della musica napoletana, Luna Caprese ne è un esempio, ma anche di quella che un tempo si chiamava, come vorrei tornare a chiamarla così, la musica confidenziale, perché Roberta, Champagne erano fatte per ballare guancia a guancia, per ballare chic to chic, e quindi lui aveva tutte queste anime dietro quegli occhialoni spessi che lo rendevano inconfondibile, ecco. Peraltro vincitore di Festival di Sanremo, record man assoluto, 15 partecipazioni, 2 vittorie, 73-76. Il successo non l'ha mai abbandonato, perché anche negli anni in cui non era appunto un giovane talento o un re delle hit, si è sempre esibito. L'ultima volta che l'abbiamo visto a Sanremo, ormai già molto anziano, era il 2023, Amadeus gli aveva consegnato il premio alla carriera, e l'anno scorso la Rai gli aveva dedicato un biopic, una fiction sulla sua vita, che si intitolava proprio Champagne. Era proprio un ultimo omaggio. Sapevamo che oltre a essere molto anziano aveva avuto tanti problemi di salute, ma insomma questo aveva fatto capire quanto lui fosse nella memoria popolare degli italiani ancora molto molto molto presente.
2: Tra l'altro era un polistrumentista, suonava mille strumenti, ma diciamo aveva una sorta di mille foglie dal punto di vista della comunicazione, no? Perché quest'aria rassicurante, hai citato gli occhialoni, hai citato quest'aria un po', no? da musica confidenziale, per citare Cagnola, però di contro ha avuto una vita movimentatissima, anche privata, anche personale, molto movimentata. Era un tipo di, come dire, di personaggio della musica che oggi forse non riuscirebbe più ad esistere, cioè qualcuno in grado di separare il tipo di messaggio che passa attraverso la propria musica, attraverso la propria immagine, e la vita vera, cioè è franata definitivamente quella membrana che separa l'artista dal personaggio.
1: Purtroppo anche qui i tempi sono completamente cambiati, ormai chiunque si mostra in prima persona senza quella che, diciamo con una brutta

0: parolaccia disintermediazione, ormai l'artista si mette davanti a un telefonino e ci racconta tutto di sé giorno per giorno, quindi sappiamo i fatti loro in ogni momento. Invece all'epoca, certo, il pettegolezzo c'era, si sapeva che Peppino Di Capri avesse avuto una prima moglie con la quale aveva condiviso i primi successi, soprattutto perché era Roberta e quindi il titolo di una delle sue canzoni più famose. Poi aveva avuto una seconda moglie, una studentessa di biologia molto giovane, che è rimasta al suo fianco per oltre 40 anni, che è stata la sua diciamo suo punto di riferimento per tutta la vita. Però solo negli ultimi anni si erano saputi dei retroscena sul primo matrimonio, anche qualche scandalo, con anche delle reazioni molto forti su cosa fosse successo in quella fase della sua vita, ma per decenni non si era malignato, non si era fatto gossip. Ecco, erano anni in cui certe cose anche elegantemente potevano rimanere nella privacy di un artista. Ora credo che non sarebbe più possibile, non solo perché chiunque ficca nasa e chiunque diffonde, ma gli stessi artisti raccontano tutto di sé con il proprio telefonino.
1: Riccardo ci ricorda che tra l'altro Peppino Di Capri portò addirittura lo ska in Italia a fine anni 50, incredibile.
0: Pensavo che ci ricordasse un'altra cosa che dobbiamo menzionare, che fu l'opening act dei Beatles, che anzi forse era più noto lui, sicuramente era più noto di lui, dei Beatles, quindi fu un opening act, un act un po' particolare.
1: A me piaceva il fatto che riuscisse a essere contemporaneamente molto di stile e molto simpatico, che sono due cose che spesso non stanno assieme. Grazie Marta Cagnone di essere stata con noi. Ovviamente oggi pomeriggio Radio Tube, mi raccomando, tutti sintonizzati. Certo. Ciao Marta, grazie di essere stata con noi ad Amici e Nemici. Dunque, adesso la solita cosa, io non sono d'accordo, perché se uno vuole stare comodo, no, c'è il colpo di grazia.
2: Capisci.
1: Tra l'altro se la prende con te, perché tu sei una di quelle, tu sei una di quelle.
2: Lo so.
1: Lo sappiamo. No, però d'inverno, d'inverno no, però dai, d'inverno più sugli anfibi sei, no?
2: Sì. Ma spesso anche d'estate.
1: Anche d'estate? In che senso?
2: Sì, sono tatuati ormai sui piedi.
1: Io però dico, scusami, se uno vuole essere comodo, perché non deve essere comodo? Intanto vedo in regia che c'è molta preoccupazione. Perché? Perché hanno le sneaker, sentite.
3: Questa è la storia di un'umanità che saltella come canguri sulle sneakers. Prendete una metropolitana a caso in una città qualunque, distogliete lo sguardo dal telefono e fate un censimento. Cosa vedete? Una distesa infinita di scarpe da ginnastica, piedi cotti in questi forni a gomma spesso flautolenti. Il New York Times sostiene da tempo che passeranno di moda e la Bank of America conferma che questa industria multimiliardaria è in calo, ma guardandosi attorno non sembrerebbe. La tragedia dell'informalità ha ucciso le suole. Da quelle prime Converse, ormai status symbol datato 1921, le sneakers hanno cambiato il modo di vivere di tutti. Ma vederle ai piedi degli anziani fa un certo effetto. Nel 79 Greg Donaldson già lamentava la loro eccessiva diffusione, definendole scarpe alla moda per corridori o scippatori. Magari fosse ancora così. Oggi invece le portano proprio tutti, senza un perché. Un'epidemia nata dal grande equivoco della comodità, vitello d'oro ammortizzato, in nome del quale sacrifichiamo l'estetica e inquiniamo pure il mondo, con gomme, poliuretani, schiume e tessuti sintetici. Eppure siamo la patria della calzatura. Bette Midler, leggendaria attrice, ha detto: «Io credo fermamente che con la scarpa giusta si possa conquistare il mondo». Beh, non fate sforzi, con quelli ai piedi non andrete lontano.
1: Grazie a Maria Dragani, mentre Marianna Aprile sorride e ride, anche se non la vedo. Grazie in regia a Pietro Lacorte, grazie a Giovanni Esperti, che salutiamo mentre viaggia, grazie a Jacopo
2: Pausa
1: De Franchi
2: e in pausa, peraltro,
1: in attesa che Marianna Aprile arrivi a Palazzo Chigi. Ma vorrai essere chiamata la presidente o il presidente?
2: Guarda, non lo so, credo che per lo ne pretenderò dalla Crusca che si decida, si coni una nuova parola. Per
1: Pietro Lacorte in regia, ti ho ringraziato. Sì, ok.
2: Sì.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
9: Sono le 10.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: Hormuz, gli Stati Uniti vogliono l'impegno dell'Iran a Racino Mana per colloqui bilaterali. Incidenti stradali ad Arezzo, morto un uomo di 39 anni investito da un'auto. Addio Peppino Di Capri, il cantante si è spento a 87 anni dopo una lunga malattia. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. L'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare i negoziati di pace e la tregua, colpendo le navi mercantili nello stretto di Hormuz e provocando la reazione americana, secondo quanto affermano alcuni funzionari statunitensi alla CBS News. Gli Stati Uniti vogliono che l'Iran dichiari pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto e si impegna a cessare di sparare contro le navi. Intanto il ministro degli esteri dell'Iran Abbas Araghchi è arrivato a Muscat, capitale dell'Oman, per i colloqui diplomatici. La missione rientra nelle consultazioni bilaterali tra Iran e Oman, ha fatto sapere il ministero degli esteri di Teheran. È stato rilasciato l'uomo di 26 anni, cittadino britannico, fermato in relazione all'omicidio di Anne Whitcombe, ex deputata dei Tories, paladina dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, per questo soprannominata Lady Brexit. Whitcombe, 78 anni, è stata trovata morta giovedì nella sua abitazione con il corpo martoriato di ferite. Si terranno domani alle 17 vicino alla celebre piazzetta di Capri nella chiesa di Santo Stefano i funerali di Peppino Di Capri, morto nella notte all'età di 87 anni, lo comunica la famiglia. Il popolare cantante lascia tre figli.

0: Napoli piange la scomparsa di Peppino Di Capri, grande musicista e interprete, indimenticabili alcune sue canzoni e le sue melodie, scrive il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Nella notte ad Arezzo un uomo di 39 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un veicolo. L'allarme è scattato intorno all'una in località Il Matto, quando la centrale operativa del 118 ha ricevuto la segnalazione dell'investimento di un pedone. Nonostante i tentativi di rianimazione, il 39enne è deceduto sul luogo dell'incidente. In chiusura parliamo della guerra scoppiata intorno all'acquisizione di EasyJet.
1: Colpo di scena nella partita per EasyJet. Con un'offerta da 6,6 miliardi di euro, il colosso americano Apollo Global Management ha strappato la compagnia aerea con sede a Luton al tavolo delle trattative con il rivale Castle Lake, di cui aveva già accettato la proposta. L'offerta di Apollo, pari a 7 sterline e 15 pence per azione contro le 6,90 del concorrente, ha convinto il consiglio di amministrazione a raccomandare quella che ha definito la soluzione migliore per gli azionisti. Una scelta maturata anche alla luce dell'impennata del prezzo del carburante per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che nelle ultime settimane aveva contribuito a far perdere circa un terzo del valore delle azioni EasyJet. Il mercato ha premiato la mossa, il titolo è balzato del 15% ai massimi dal 2022. Il vero ostacolo ora è però Bruxelles. Le norme europee impongono infatti che le compagnie aeree che operano nell'Unione siano controllate a maggioranza da soggetti europei, un requisito che Apollo dovrà rispettare per ottenere il via libera all'operazione. Castle Lake deve decidere entro il 3 agosto se presentare un'offerta formale o ritirarsi, mentre per Apollo la scadenza è fissata al 7 agosto. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Ed è tutto, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio a Si Può Fare, Giorgia 24, torna alle 11.

0: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Nome:
14: Freeway Skyline.
13: Professione:
14: IRP.
13: Missione:
14: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
13: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.

0: può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare in questo sabato di luglio, a modo nostro, quindi in maniera il più possibile costruttiva. Ricordiamo anche noi il disastro di Seveso. 50 anni sono passati dal 10 luglio 1986 nello stabilimento dell'ICMESA. Ricorderete, industria produttrice di diserbanti chimici del colosso multinazionale farmaceutico svizzero Hoffmann La Roche. Ci fu questo incidente tale per cui dalle ciminiere si sprigionò una nube che il vento portò a spasso nei cieli, che provocò danni incredibili all'ambiente, alle persone. Ancora adesso tanti ne portano i segni e le conseguenze. Questo accadde 50 anni fa, questo ha ricordato ieri il Presidente della Repubblica Mattarella. Noi vogliamo fare un passo avanti, vedere come in questi 50 anni si è lavorato e si lavora ancora per evitare che disastri di questo tipo si ripetano. Vedremo attraverso il rapporto di cui parleremo tra pochissimo che c'è ancora molta, non dico leggerezza, ma a volte incomprensione, ecco, da parte di chi si deve occupare di queste cose, di quanti e quali siano i rischi e di quanto bisogna addestrarsi, ecco, diciamo, ad affrontarli. Bisogna farlo con chi ha esperienza, con chi lavora quotidianamente con queste questioni. Diamo il benvenuto a Lisa Casali, buongiorno. Lisa Casali, mi sente?
2: Sì, buongiorno.
1: Perfetto,
2: buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, abbiamo avuto un attimo di paura per non sentendo alcuna voce nell'etere. Lisa Casali è manager del consorzio Pool Ambiente. Pool Ambiente nacque proprio, allora si chiamava Pool Inquinamento, nacque proprio subito dopo il disastro di Seveso e è poi appunto ha cambiato nome nel tempo, è costituito da compagnie di assicurazione e riassicurazione che possono coprire rischi ubicati da attività effettuate nell'ambito della Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera. Però ecco, oltre a occuparsi di questo, si è occupato recentemente di una ricerca, di un rapporto su quanti disastri, piccoli disastri ambientali ancora accadono in Italia e accadano non in ambito criminale purtroppo, ma accadano ancora in imprese, aziende che lavorano nella legalità e nella convinzione di poter fronteggiare questi rischi, vero?
2: Assolutamente, e appunto il consorzio nasce proprio come risposta italiana sul fronte assicurativo a quello appunto che fu il disastro, e nasce proprio come centro di specializzazione sui rischi di responsabilità ambientale per appunto permettere alle imprese italiane di avere una copertura per i danni all'ambiente. Quindi diciamo che da anche noi sicuramente quasi 50 anni operiamo specificatamente in quest'area, per cui un osservatorio di sicuro particolare per monitorare quello che sta succedendo nel nostro paese come casi di eventi di danno quotidiani e quali sono le conseguenze di questi danni e dove possano portare. Ecco, quello che sicuramente è utile ricordare che la lezione di Seveso è ancora aperta. Resta il fatto che il danno ambientale è quasi sempre prevenibile, quindi togliamo un attimo dal tavolo le attività criminali. Imprese che sono assolutamente a norma con le leggi, quindi sono compliant a quella che è la normativa italiana, normativa ambientale, ma ci sono comunque possibili problematiche. Da un lato incidenti come può essere un incendio che ha sempre conseguenze ambientali, nubi, acque di spegnimento, oppure rotture di impianti, sversamenti, ma anche ancora più se vuole un po' più nascosto, un po' più sottile, meno visibile agli occhi, è quell'inquinamento lento, silenzioso che avviene sotto i nostri piedi, perché dal nostro osservatorio la prima causa di contaminazione, di danni all'ambiente sono le perdite dagli elementi interrati, possono essere serbatoi, vasche, anche le condutture della rete fognaria o comunque condotte di adduzione che cominciano a perdere, spesso per corrosione, perché magari la manutenzione è carente, perché ci si dimentica di queste sorgenti. Quindi il fatto, ecco, che per tirare un po' le somme, Le cause degli eventi sono appunto per lo più carenze nella manutenzione o errore umano. Ecco, ci si può sicuramente lavorare
1: Eh sì,
2: per
1: eh sì.
2: ridurre il
1: Mi lasci
2: numero di casi.
1: soltanto così presentare alcuni dati che voi, perché sono abbastanza significativi, credo possano rimanere impressi anche agli ascoltatori, così come sono rimasti a me, alcuni dati che voi avete rilevato. Allora, in Italia si verificano ogni anno tra i 1.000 e i 1.500 nuovi casi di contaminazione ambientale, di cui 500-900, quindi insomma stiamo parlando di oltre la metà, sono riconducibili a imprese in piena regola, come dicevamo, con la normativa.

0: vigente e non ad attività criminali. Dopodiché il 70% dei sinistri ambientali in questo contesto delle imprese non criminali è riconducibile fondamentalmente a scarsa manutenzione, appunto, ed errore umano. Quindi sono numeri enormi se ci pensiamo. E sempre dal vostro rapporto leggevo che molti manager, molti di coloro che sono addetti a pensare, insomma, ai possibili rischi, pensano principalmente agli incendi come rischio, ma raramente ad altri aspetti invece, come quelli che ci diceva, di come contaminazioni della falda, lenti, no? Questo tipo di rischio ambientale viene meno considerato.
1: Sì, ci sono sicuramente delle carenze proprio nella mappatura di quelle che sono le potenziali sorgenti e poi anche carenze gestionali. Diciamo che questi rischi non sono al momento una priorità per le imprese italiane e sono una piccola parte quelle che veramente dedicano cura, attenzione nella prevenzione dei danni all'ambiente in maniera consapevole. Ecco, tutti magari sono convinti di fare già il possibile,
0: ma in realtà è proprio a volte la percezione del rischio che è erronea, no? Capita spesso quando si percepisce qualcosa e non si sa qualcosa di sbagliarsi.
1: Sì, poi per esempio ricordiamo anche che l'evento di Seveso ha portato alla nascita di, insomma, importanti direttive, siamo alla terza edizione della direttiva Seveso, che però riguarda in Italia meno di 1000 siti, quando abbiamo invece più di 1 milione di imprese, anche piccole e medie imprese, che comunque rischi ne hanno, certo non di magari di entità pari a, appunto, a un'azienda tipo ICMESA, ma sicuramente hanno comunque dei rischi e non vengono toccati da questa normativa o anche dall'autorizzazione integrata ambientale. Quindi diciamo che c'è anche un po' un vuoto normativo sulla prevenzione che possa riguardare un po' tutte le imprese e poi la bassa frequenza di questi eventi. A volte nella vita di un'azienda ne basta un solo evento però per metterla in seria difficoltà,
0: portare
1: quasi al fallimento. Quindi si crea un po', c'è un po' questa convinzione diffusa veramente in buona fede del a me non succederà mai e magari non mi succederà mai perché non mi è mai successo nulla in passato, non ho mai sperimentato una crisi ambientale, quindi sono convinto che la mia azienda sia a posto. Eppure più diventano vetusti gli impianti, più invecchiano e in realtà aumenta la probabilità di accadimento e quindi in realtà più anni sono passati dall'ultimo evento più dovremmo invece drizzare le antenne e prestare attenzione. Io penso però anche da cittadina che sarebbe importante anche lato nostro, come consumatori, dare più valore alle imprese che investono nella manutenzione, nella gestione corretta di questi rischi, nella prevenzione dei danni all'ambiente. Quindi,
0: però come facciamo a saperlo?
1: Ecco, appunto, ci sono noi per esempio come Pool insieme a Uni abbiamo contribuito alla nascita di una nuova certificazione ambientale, si chiama Ambiente Protetto, che è uno standard di riferimento per le imprese proprio per la prevenzione dei danni. E comunque si può tanto lavorare anche sulla comunicazione, non è scritto da nessuna parte che il paradigma della sostenibilità deve essere solo energia rinnovabile, risparmio energetico, risparmio di acqua, risparmio ad esempio di consumo di risorse. La comunicazione può anche passare per, appunto, ho fatto manutenzione. Certo che per far passare questo concetto dobbiamo avere anche media che contribuiscono e magari consumatori un pochettino più istruiti, in grado di recepire e dare valore a questo messaggio. Però se proviamo a mettere sullo stesso piano un'azienda che mi dice che ha investito nel packaging ecologico e un'azienda che ha investito nella manutenzione di un serbatoio interrato, beh, se vogliamo metterla proprio come impatto sulla protezione delle risorse, dell'acqua, della falda, direi che la seconda
0: sì,
1: è decisamente
0: sono,
1: più significativa.
0: Mi perdono, in parte d'accordo, in parte no, però, perché i consumatori non è che possono sapere tutto. Non a caso ci sono delle certificazioni che vanno proprio a, come dire, risparmiare a noi la fatica di imparare tutto, perché comunque è vero che dobbiamo essere informati, ma non possiamo essere scienziati tutti quanti.
1: No, certo, però ecco, appunto, come dicevo, una certificazione già esiste e uno dei motivi per cui secondo me fatica anche un po' a diffondersi è che dall'altra parte magari non è così facile insomma, da essere riconosciuta, ecco. Quindi c'è sicuramente secondo me un lavoro su più fronti di ampliare anche i temi di cui dobbiamo tenere conto anche come consumatori quando facciamo scelte, facciamo acquisti, scegliamo di investire su un'azienda. Perché magari appunto scelgo un'azienda perché utilizza materie prime certificate biologiche, ma non mi chiedo niente su che cosa fa magari questa azienda per appunto prevenire danni all'ambiente, ecco.
0: Sì, è tutto un po' riconducibile al tema della moltiplicazione delle etichette che c'è stata negli anni. Alcune adesso verranno un po' spazzate via con le nuove normative, anzi con i nuovi regolamenti europei, però certo, sicuramente è un tema su cui possiamo mettere più attenzione. E per ricondurla alla vostra ricerca, voi avete tra l'altro stilato una lista di 10 errori più frequenti nella gestione del rischio ambientale. Se noi le volessimo leggere come bicchiere mezzo pieno, no? Quindi all'incontrario, sono anche delle opportunità per evitare che si ripetano certi errori, no? Per esempio, leggo al primo punto: non mappare proattivamente rischi e scenari, è impossibile prevenire ciò che non si conosce. Non eliminare le sorgenti di rischio evitabili e via dicendo. Allora, qui sono messi in negativo, noi se vogliamo leggerli in positivo, questo è un elenco per evitare che si ripetano certe tragedie.
1: Sì, assolutamente, e appunto sono, diciamo, tutti consigli assolutamente realizzabili. Ce n'è uno che mi sta particolarmente a cuore, che è anche al centro della nostra ricerca, che è la sottoassicurazione che abbiamo in Italia, il fatto che il 99% delle imprese in Italia non ha una copertura assicurativa per i danni all'ambiente. Quindi questo significa che quando poi c'è un problema, un evento, tutti questi costi rimangono a carico dell'impresa e essendo poi spese che possono raggiungere anche cifre davvero importanti, centinaia di migliaia di euro, milioni, c'è un forte, appunto, come dicevamo anche prima, un forte rischio di default, di insolvenza che poi si traduce in un aggravio ovviamente per la fiscalità pubblica e insomma, quindi comunque diventano poi
0: Il tema
1: costi che deve finanziare lo
0: dell'assicurazione è un
1: Stato.
0: tema pesante per l'Italia in generale, perché anche tutti i rischi climatici o da terremoto, anche tra sono, insomma, non c'è la diffusione, la percezione dell'importanza di assicurarsi rispetto a questi eventi, o forse c'è, ma non c'è il denaro, non lo so come funziona, ma il risultato è sempre quello.
1: Sì, diciamo che questo tema della sottoassicurazione sui danni all'ambiente è un tema molto diffuso in Europa, non riguarda solo l'Italia e c'è anche a volte un po' la convinzione, parlando con le imprese, tanti imprenditori in Italia, di essere già coperti magari con polizze generaliste come l'RC generale, ecco, che il rischio ambientale sia già lì. E questo è sicuramente vero per l'RC auto, ma non in realtà per altre polizze, quindi sarebbe opportuno anche questo che nella valutazione, gestione dei rischi di danno all'ambiente si faccia anche qualche riflessione su questo aspetto.
0: Allora, l'ultima domanda che le volevo fare, che mi viene un po' anche dall'esperienza che tutti noi abbiamo magari in ufficio nella ripetizione di certe prove di emergenza. Noi italiani, non oso dire noi europei perché non ho ovviamente competenze su altri paesi europei, ma noi italiani siamo abbastanza, come dire, leggeri in questo tipo di esercitazioni. Penso appunto anche a quelle che si fanno normalmente in ufficio. Invece la ripetizione di questo tipo di esercitazioni può essere veramente la salvezza in certi momenti, non le pare?
1: Certo, e questo, quindi essere pronti, mantenere viva anche veramente un programma di formazione di chi opera sul campo, negli impianti, ma anche diciamo altro tipo di personale amministrativo e anche avere pronto un contatto di una società di pronto intervento se si rendesse necessario. Perché per esempio immaginiamo anche l'incendio che mi porta appunto nube che si diffonde, acque di spegnimento, io subito dopo l'incendio devo chiamare una società di pronto intervento strumento che mi aiuti a, per esempio, ad aspirare tutte queste acque cariche di contaminanti. Quindi devo avere un contatto pronto, non posso mettermi a fare ricerche nel momento dell'emergenza. Quindi mantenere viva un presidio, un team all'interno dell'impresa, ma anche avere pronto, diciamo, un collaboratore esterno con macchinari specifici, perché quando c'è l'emergenza bisogna essere tutti, diciamo, già allineati, settati e pronti a intervenire.
0: Eh sì, e non considerare ridicolo la ripetizione di certi movimenti, cosa che invece noi tendiamo a fare, non so, un po' la nostra mentalità, la nostra abitudine, ma in realtà rendere certe procedure salvavita un automatismo è fondamentale in queste situazioni. La ringraziamo moltissimo, grazie a Lisa Casali per essere stata con noi, ricordo il consorzio grazie. Pool Ambiente, buon lavoro, a risentirci, grazie per aver condiviso anche il vostro rapporto con noi. Buona
1: grazie
0: giornata.
1: A voi.
0: Grazie. Grazie. Allora, adesso abbiamo parlato un po' di rischi ambientali e oggi un po' la puntata dei rischi e delle conseguenze dei rischi, ma cerchiamo sempre di dare anche poi una lettura positiva e quindi con qualche consiglio per evitare certi rischi. È uscito recentemente anche uno studio, un'analisi del CMCC, il Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici, che ha rappresentato molto chiaramente quanto il riscaldamento climatico sia un costo per le finanze pubbliche e in particolare per la crescita italiana. L'Italia perché? Adesso lo sentiamo, lo analizziamo. C'è in collegamento tra un istante sarà in collegamento con noi Carlo Carraro, che è rettore emerito della Università Ca' Foscari di Venezia, tra i fondatori del CMCC, che è il centro di riferimento per le Nazioni Unite sullo studio appunto dei cambiamenti climatici e i loro effetti nella nostra area euromediterranea cosiddetta. Professore, intanto buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, un piacere sentirla e ritrovarla. Dicevamo poco fa, mentre lei veniva collegato, che in particolare per l'Italia c'è un rischio per le finanze pubbliche e la crescita. Un po' è dovuto dalla nostra posizione geografica, no? Perché questa è un'area che purtroppo sta risentendo moltissimo del riscaldamento globale.
2: Sì, credo che il punto di partenza sia proprio questo, l'area mediterranea.
0: E poi c'è una fragilità nostra, poi ci arriviamo anche a quello, però sì, principalmente sì, è la nostra certo. Posizione. Ecco.
2: Il punto di partenza è quello, abbiamo una posizione che è più sensibile alle variazioni del clima di questi ultimi decenni, abbiamo subito un riscaldamento che è superiore alla media mondiale, abbiamo un bacino mediterraneo che si riscalda più rapidamente rispetto ad altri mari o ad altri oceani, e questo ha tutta una serie di conseguenze in termini di impatti che coinvolgono sicuramente le infrastrutture, gli aspetti fisici, ma anche molti altri aspetti economici del paese, di cui magari parleremo, ma insomma, credo che la dimensione economica del cambiamento climatico stia diventando sempre più importante.
0: Sì, è anche forse più visibile perché comunque ormai non passa stagione, neanche più anno, in cui non vediamo qualche disastro che deriva da quello, che quindi poi ha delle conseguenze immediate sulla popolazione. Ci siamo sempre detti, finché abbiamo i soldi ovviamente paghiamo, però dobbiamo pensare a momenti in cui magari ce ne saranno meno o avremo più disastri, soprattutto a paesi che non hanno gli strumenti per affrontare questa situazione.
2: Sì, certamente la conseguenza prima del surriscaldamento di cui parlavamo è proprio un incremento della frequenza degli eventi estremi. Non sono cose che non sono mai successe, le abbiamo viste anche nel passato, ma succedono sempre più rapidamente. Questo aumento di frequenza ha degli impatti particolarmente significativi. Lo vediamo quest'anno con queste ondate di calore in una successione ravvicinata che sono già arrivate ad essere tre, potrebbero diventare anche 4-5, cosa che nel passato non succedeva, e l'intensità e la frequenza che cambiano soprattutto.
0: Eh sì, precisamente. Allora, professore, io, se non le dispiace, sentirei la pausa pubblicitaria prima, perché dopo vorrei portarla sul punto specifico della ricerca e gli effetti sul PIL italiano, che leggevo stamattina, il presidente della Confindustria si augura di poter portare rapidamente, il più rapidamente possibile al 2%, il rischio invece è di vedere altro che crescita, ma una decrescita e molto infelice. Però appunto, poiché poi dopo ci sarebbe la pubblicità, mandiamola prima e facciamo dopo quest'altra parte di considerazioni. A tra poco.
3: si può fare. Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
7: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
8: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
15: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
3: Si può fare.

0: Riprendiamo il nostro colloquio con il professore Carlo Carraro, già rettore della Università Ca' Foscari di Venezia, docente di economia ambientale, molte altre cose, molta carriera ha fatto anche nell'IPCC e tra i fondatori del CMCC di cui parlavamo poco fa, Centro Euromediterraneo, che si occupa ricerca sui cambiamenti climatici, dal quale è arrivato appunto il report del quale stiamo parlando adesso, un report che è stato realizzato in collaborazione con Deloitte Climate and Sustainability, European University Institute, dal quale, professore, si evince tra l'altro che l'Italia potrebbe registrare entro il 2050 un livello di PIL inferiore fino a 6 punti percentuali rispetto ad uno scenario senza danni climatici. Ora, questa chiaramente è, mi auguro, la peggior prospettiva possibile, magari ci saranno qualche gradazione, sfumatura di miglioramento, ma certo non è il più 2 di cui si augurava oggi il presidente di Confindustria.
1: No, non è, ma il numero che lei indica.
0: Come ci si arriva, tra l'altro?
1: Effettivamente indica attraverso un'analisi modellistica, non è una previsione, è un'analisi di scenario che è soggetta a delle ipotesi. Le ipotesi dietro a questo numero sono soprattutto due: che gli impatti dei cambiamenti climatici proseguono lungo la tendenza attuale, quindi che riusciamo a stimare direi abbastanza bene attraverso i modelli climatici, e la seconda grande ipotesi è che non interveniamo sufficientemente da un lato per ridurre le emissioni di gas serra e dall'altro per proteggerci, per adattarci a un clima diverso. Quindi è lo scenario in qualche modo peggiore, quello in cui il clima continua a peggiorare e dall'altro lato l'azione pubblica e privata per adattarci a questo nuovo clima latita, rimane largamente insufficiente. Con queste due ipotesi di base si arriva

0: arriva uno scenario di perdita rilevante al 2050 di circa il 6%, con ipotesi più ottimistiche e magari spero anche più realistiche, in cui appunto riusciamo a muoverci con significativo anticipo, cioè da subito per ridurre le emissioni da un lato e per adattarci al cambiamento climatico dall'altro, la perdita potrebbe collocarsi intorno al 2%. Attenzione, è una perdita relativa, cioè relativa a quello, alla crescita che avremmo nel frattempo verificato attraverso la crescita economica normale, quindi è un 2% in meno di quello che avremmo avuto attraverso la crescita normale. Avendo una crescita in Italia piuttosto debole, è una cifra importante perché andiamo a tagliare tassi di crescita che rimangono intorno allo 0,6, 0,7, 0,8, è questo che è grave. Avendo tassi di crescita limitata, perdere un numero che va tra il 2 e il 6% rimane una perdita importante, anche in
1: Sì.
0: termini di miliardi di costi per le finanze pubbliche, è una perdita importante.
1: Eh certo, perché comunque ci sarebbe insomma tutta un'altra situazione alla quale mi è venuto in mente, così come un flash orribile, aggiungere anche la riduzione, la contrazione demografica dell'Italia, che quindi diciamo produrrebbe sempre meno.
0: Beh, sono tutti fattori che
1: No, perché
0: la
1: adesso noi stiamo
0: contrazione
1: parlando di
0: demografica,
1: clima, no?
0: l'impatto
1: Però poi ci sono anche
0: climatico
1: tutte le altre questioni, rimangono. Ecco.
0: certo, la bassa produttività del lavoro, cioè tutti questi fattori che rendono l'Italia particolarmente vulnerabile sono ulteriormente enfatizzati, resi ancora più cruciali dal cambiamento climatico, che contribuisce a rendere la situazione economica italiana delicata, compresa quella delle finanze pubbliche, perché tutto questo peggiora il rapporto deficit-PIL, debito-PIL, rende quindi più costoso finanziare il debito pubblico italiano. Infatti abbiamo introdotto questo concetto di spread climatico, il costo addizionale del debito pubblico generato dai danni provocati dal cambiamento climatico.
1: Allora, è una vecchia questione, per carità, ma va affrontata. Non è che si può mettere nel cassetto il fatto che una parte può dipendere da noi, una parte dipende dal resto del mondo. Quella parte che dipende da noi, quale può essere? Cosa possiamo fare per l'appunto?
0: Beh, per la verità possiamo fare molto anche per la parte che non dipende da noi, perché possiamo agire attraverso progetti di cooperazione, ma non soltanto di cooperazione, di investimento, di favorire la crescita nei paesi in cui risorse sufficienti per affrontare il cambiamento climatico non ci sono e dobbiamo quindi aiutarli a ridurre le loro emissioni. Quindi in parte anche il problema degli altri è un problema nostro, anche perché controllare il cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo significa controllare tante cose, dalle migrazioni alle risorse e così via. Quindi avremmo l'interesse a lavorare così. Certo, non possiamo intervenire con i grandi emettitori, con gli Stati Uniti, con la Cina o con l'India, con loro la strategia deve essere diversa, però insomma anche in parte almeno il lavoro di riduzione delle emissioni negli altri paesi dovrebbe essere un'attenzione da parte anche dell'Europa. E forse questa è una critica che potremmo fare all'Europa, si concentra in questi ultimi mesi e lo farà ancora di più nei prossimi giorni, perché questa settimana, alla fine della settimana, uscirà una nuova direttiva europea. Il focus è sulla competitività dell'industria italiana o europea, e sulla capacità dell'economia italiana ed europea di far fronte al cambiamento climatico e come ridurre le emissioni senza danneggiare occupazione e crescita. Tutto va benissimo. Però trasformare la politica climatica in politica industriale è solo una fetta, una parte della storia, l'altra parte è trasformare la politica climatica in politica internazionale, in politica di cooperazione internazionale per aiutare tutto il resto del mondo a ridurre le emissioni. E lo possiamo fare in tanti modi, appunto, come cooperazione, trasferimenti di tecnologie, investimenti infrastrutturali, tutte cose che poi ritornano, che hanno anche un beneficio economico.
1: Eh sì, poi c'è anche appunto una parte che riguarda sicuramente non solo l'industria, ma anche tutto ciò che sta nelle città, dal riscaldamento alle auto e così via. Cioè è tutto un enorme circuito che si può muovere. Noi continuiamo a considerarlo, noi, insomma, ci viene sempre presentato quasi a pezzi, ecco, come dire. E ogni pezzo ovviamente non vuole soffrire, no? È come dice la mano, vuoi rattrappirti? No, che non mi voglio rattrappire, no? Però il ragionamento invece va fatto per un corpo intero, non si può ragionare solo a pezzi, nessuno si vuole come dire, no, ridurre da solo, però un po'

0: per quanto riguarda il cambiamento climatico è stata caratterizzata da incentivi o disincentivi, no? Abbiamo un sistema di tassazione delle emissioni diverso nei diversi paesi, chi tassa di più, chi tassa di meno, chi in modo più esteso, chi meno, ma è comune in tutti i paesi mettere una imposta sulle emissioni inquinanti, in particolare sulle emissioni di gas serra. Questa imposta genera risorse che in alcuni paesi, Germania in primis, sono poi riutilizzate per favorire investimenti verdi, investimenti per ridurre le emissioni. In Italia invece no, queste stesse risorse, che sono importanti perché sono dell'ordine di 4, 5, 7 miliardi all'anno, queste risorse vengono invece utilizzate per ripianare il debito pubblico generale, non sono finalizzate a una crescita sostenibile, una crescita verde, come invece succede negli altri paesi. Il più virtuoso, ripeto, la Germania, ma un po' tutti battono l'Italia da questo punto di vista.
1: Beh, se facciamo così è ovvio che gli altri sono più bravi. L'ultima cosa che potremmo fare è nel frattempo mettere in cantiere, insomma, e con una certa rapidità, non con i soliti cantieri all'italiana che durano 20 anni, delle infrastrutture, dei sistemi per, diciamo, cominciare a tutelare i nostri territori da certe situazioni estreme e magari evitare di dover spendere molti soldi in futuro per ripianare dei danni. E lì si fa un po'.
0: Questa è l'altra considerazione, cioè l'altra faccia della medaglia. Abbiamo da un lato appunto la riduzione delle emissioni, dall'altra far fronte a un cambiamento climatico che in qualche modo è inevitabile, in parte è inevitabile, tanto ormai sopra il grado e mezzo ci siamo, quindi in parte è inevitabile. E lì dobbiamo prepararci, dobbiamo farlo appunto non con misure emergenziali, ma con misure preventive. Dobbiamo fare degli investimenti, abbiamo un piano nazionale per l'adattamento al cambiamento climatico approvato nel 23, ma è rimasto lettera morta, insomma non è stato fatto praticamente nulla per realizzare quel piano, fin troppo dettagliato tra l'altro, ma almeno cominciamo. Quindi il problema c'è e bisognerebbe affrontarlo soprattutto per i settori più sensibili, come quello dell'agricoltura, come quello del turismo, e poi le infrastrutture. Abbiamo infrastrutture che sono poco resilienti, quelle di comunicazione, di trasporto, le infrastrutture energetiche sono tutte molto sensibili, dall'idroelettrico alle linee, linee elettrico-ferroviarie, sensibili al cambiamento climatico. Lo vediamo in questi giorni, no? Con i blackout a Torino, piuttosto che con interruzioni nel mondo dei trasporti. Ecco, tutte queste cose si sapevano da anni, sono state scritte e riscritte anche nei rapporti del Ministero dei Trasporti, e però sono rimaste lì
1: e noi però non ci stanchiamo, diciamo, di ripetere che è ora di riprendere in mano questo piano e di attuarlo finalmente. Professore, la ringraziamo per essere stato con noi, grazie anche al CMCC con questo lavoro molto interessante che si può poi reperire sul sito. Carlo Carraro è stato con noi, buona giornata e a risentirci.
0: Buona giornata a voi, grazie.
1: Rettore emerito dell'Università Ca' Foscari di Venezia, tra i fondatori appunto del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Ci siamo detti alcune cose che diciamo potremmo fare per evitare di trovarci così in crisi e in difficoltà nei prossimi decenni. Allora, vogliamo dare una panoramica anche di quello che sta succedendo adesso. Abbiamo detto più e più volte nei giornali radio, lo leggete ovunque, insomma, che questi due mesi iniziali, no, tra maggio, giugno e l'inizio di luglio, insomma, sono stati esiziali per i livelli d'acqua dei fiumi, soprattutto del nord Italia. Vorremmo capire nel dettaglio, perché poi dopo un conto è dire no, l'acqua è c'è poca, così, ma poi quali sono le conseguenze nella pratica? Lo vogliamo chiedere e parlarne con Nicola Gherardi, che è un imprenditore agricolo e componente di giunta di Confagricoltura. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno Laura, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a lei. Allora, vogliamo capire un po' nella pratica, nel senso che ci sono tante cose che noi, che non siamo del settore, non immaginiamo, cioè immaginiamo soltanto che se l'acqua nel Po scarseggia, va bene, sarà più difficile dare acqua ai campi. Io credo che ci sia molto di più, oltre a questa semplice, no, e banale deduzione. Penso poi agli animali d'allevamento, penso ai canali, penso tutto poi dopo l'ambiente, però insomma, ce lo descriva lei, ecco, la situazione.
2: Sì, mi lasci dire alcuni numeri che a volte sono antipatici, però consentono di inquadrare bene il tema. Io sono un imprenditore di Ferrara e quindi vi

0: vivo quotidianamente il livello del fiume Po, il nostro principale portatore d'acqua, tutto il bacino della pianura padana. Oggi abbiamo una portata d'acqua che probabilmente attorno ai 300 metri cubi al secondo, che probabilmente non dice niente all'ascoltatore. Il parametro però è questo di riferimento: in un'estate normale siamo a 1000-1500, quindi oggi siamo sotto i 300 metri cubi, in un'estate normale siamo da 1000-1500. Questo
1: che cosa comporta? Solo a luglio. E siamo solo a luglio.
0: Questo che cosa comporta di fatto quindi per l'attività agricola? Una serie di limitazioni e di problemi enormi. E a che cosa sono riconducibili questi problemi e queste limitazioni? Sostanzialmente nella misura in cui il fiume ha ridotto la portata, e quindi abbiamo detto ci sono pochi metri cubi al secondo, questo comporta l'ingressione da parte dell'acqua salata dal mare all'interno del fiume. Il fenomeno è noto come cuneo salino. E l'acqua salata è più pesante, sta sul fondo del fiume e risale in funzione evidentemente di questa scarsità della portata del fiume per diversi chilometri, ma diversi chilometri significano anche 30 o 40 in questi momenti, per cui vanno a portare una quantità di sale nelle acque dolci che condizionano di tutto l'attività dell'irrigazione e di conseguenza la capacità produttiva dei nostri terreni, certo, in funzione delle varie culture.
1: La fermo soltanto un istante perché poi dopo abbiamo la viabilità e quindi comunque devo dare la linea alla regia. Immagino, e mi risponda solo con sì o no, che una volta che il sale è, diciamo, risalito per anche questi 30 km, resti lì nel terreno, quindi resti un problema sul periodo più lungo.
0: Ecco, lei ha detto una cosa molto importante, è il perdurare di questo periodo che comporta delle difficoltà che rischiano di diventare croniche, cioè il sale si insinua nelle falde, nel terreno, rischiando di compromettere la fertilità dei nostri terreni.
1: Allora, ci fermiamo, diamo le informazioni sul traffico, torniamo tra un istante con Nicola Gherardi, Confagricoltura, continuiamo a parlare di questa situazione, delle conseguenze di questa situazione.

0: si può fare.
1: Strade in diretta.
2: Un rinnovato saluto a tutti voi. Per un incidente si verificano code di circa 8 km sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra Chiusi e Fabbro in direzione Roma. Per un altro incidente si procede incolonnati per 4 km sulla 4 Milano-Venezia tra Brescia Centro e Brescia Est in direzione Venezia. Sulla 14 Bologna-Taranto per il traffico particolarmente intenso si verificano code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale-Faenza in direzione Taranto e in direzione della 1 tra Cesena e il ramo Casalecchio. Code a tratti per traffico intenso sempre sulla 14 tra Fermo e San Benedetto del Tronto in direzione Pescara. Infine code a tratti per il traffico sostenuto anche in Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia tra Savona e Spotorno verso Ventimiglia. Queste le principali notizie, torniamo tra un'ora dopo.
1: Si può fare.

0: Nicola Gherardi, imprenditore agricolo, componente di giunta di Confagricoltura, è sempre in collegamento con noi. Ci sente? Sì, tutto ok?
1: Certo.
0: Benissimo. Certo. Allora, poco fa ci siamo lasciati sul tema del cuneo salino, che risale, stiamo parlando ovviamente del Delta del Po. Ciò non toglie che possa accadere anche in altri fiumi italiani, per carità, la situazione immagino in questo momento sia diffusa. Diciamo solo che il Po, attraversando tutta la pianura padana, dal famoso Pian del Re fino al Delta nell'Adriatico, è il più lungo, il più grosso ed è quello la cui portata interessa forse quanta percentuale dell'agricoltura italiana? Tantissimo.
1: Beh, insomma, all'interno del bacino della pianura padana ci sono quasi tutte le made in Italy di cui tanto noi ci vantiamo, no? Del patrimonio culinario italiano. Per cui abbiamo un'incidenza molto rilevante.
0: Esattamente. Allora, non che mi è venuto in mente mentre andava la viabilità, che noi qualche settimana fa avevamo ospitato il segretario generale dell'autorità di bacino del Po, del piano. Ci aveva raccontato di come quest'anno finalmente si fosse riusciti a convincere anche la Svizzera a trattenere più acqua nel lago Maggiore, pensando a situazioni di difficoltà. Però lui stesso, tipo 2-3 settimane fa, ci aveva già detto quel beneficio è già scomparso con questo caldo, e lei ci conferma infatti che la portata è ormai da voi a 300 metri cubi al secondo, ci ha detto, contro i soliti quello che sarebbe la media di 1000-1500 in questa stagione.
1: Esatto.
0: Allora, prima conseguenza è sale che risale e si deposita. Andiamo avanti sulle conseguenze, diciamo, che lei riscontra nella sua area, che è Ferrara in particolare.
1: Ok, allora prima mi consenta un'altra considerazione sulla scorta della valutazione che è stata fatta in precedenza. Sì, riteniamo che dal punto di vista di Confagricoltura sia necessario investire in termini di grandi invasi. È stato detto anche prima, nell'intervista precedente, abbiamo la necessità di conservare l'acqua quando arriva il cambiamento climatico, è sotto gli occhi di tutti e non è più un'eccezionalità. Ormai ci troviamo in una quotidianità, perlomeno annuale, ad affrontare sempre i medesimi temi. Abbiamo la necessità di trattenere l'acqua quando arriva, perché altrimenti poi nei mesi estivi non abbiamo la capacità di sostenere il fabbisogno idrico delle nostre colture. Colture che in questa fase stanno soffrendo anche per l'innalzamento della temperatura. Prima si accennava al 1,5 gradi, probabilmente l'Italia ha un incremento della temperatura conclamata che comporta una riduzione dell'attività della pianta, quindi scarsità di acqua, alte temperature compromettono in maniera importante la capacità produttiva delle nostre aziende. Tenga conto che l'80% di quello che si produce è irrigato in Italia.
0: Stavo pensando che è chiaro che uno potrebbe dire perché non cambi coltura, ma la questione, come ha detto lei prima, è anche una questione di produzione per una filiera intera agroalimentare che si basa su certi prodotti tradizionalmente coltivati dal Po all'Umbria alla Sicilia. Quello che è.
1: Certo. Allora, è chiaro che l'agricoltore deve imparare ad adattarsi, come qualsiasi imprenditore, ai cambiamenti climatici e delle esigenze. Alcune colture soffrono meno evidentemente sia della siccità piuttosto che della salinità, e la ricerca va in questa direzione. Che cosa possiamo fare come mondo agricolo? Abbiamo una serie di operazioni. Innanzitutto cercare di valorizzare ciò che oggi la tecnologia ci consente di fare, una valorizzazione dei numeri. Si parla tanto di intelligenza artificiale. Nel nostro caso, come lo si può concretizzare? Con una serie di sensori che possono rilevare dall'alto, quindi coi satelliti o i droni, il fabbisogno idrico di determinate aree, piuttosto invece di una serie di monitoraggio in real time, si chiama, dello stato della pianta, quindi con veri sensori sopra la pianta. Il tenere conto di questi due dati consente di valorizzare al massimo quella quantità di acqua che si ha a disposizione. Quindi dobbiamo migliorare le tecniche.
0: Dobbiamo avere
1: di
0: quindi più invasi, migliorare le tecniche di coltivazione e ovviamente ridurre gli sprechi, perché ci sono comunque anche nella gestione proprio di tutte le condutture, delle canaline, dei navigli, di quello che vogliamo, però insomma ci sono. Ci sono alcune altre, come dire, suggerimenti, tecniche che sono arrivate sulla rinaturazione di alcune aree, esatto, sì, dove tu puoi far entrare più acqua e depositarla quando ce n'è durante l'inverno, magari poi dopo. Poi dopo bisogna anche scongiurare ovviamente quei furti che si verificano lungo tutta la filiera adesso del Po, ma io rido, ma perché sembra ridicolo, ma è una cosa serissima. Cioè, c'è chi l'acqua la sottrae a monte dimenticandosi tra virgolette di quelli che sono a valle.
1: Assolutamente, è un tema

0: che è riconducibile ad una necessità di un'ulteriore implementazione di questa cabina di regia del fiume Po, perché poi oggettivamente, ahimè, ognuno tende a fare delle valutazioni egoistiche e utilizzando l'acqua, soprattutto coloro i quali sono a monte e quindi sono i primi beneficiari del passare dell'acqua. Noi che siamo sostanzialmente l'ultima parte del fiume, perché rappresentiamo il delta, poi scontiamo ovviamente delle carenze idriche importanti. Mi ha fatto una considerazione generale, secondo me noi non possiamo continuare ad immaginare la gestione idrica con norme e regole che sono state ovviamente pensate negli anni 50, negli anni 60 del secolo scorso, dove la piovosità media non solo del bacino della pianura padana, che abbiamo perso quasi il 70% della pioggia, altre regioni del sud hanno perso anche il 90%, quindi a fronte di un cambiamento climatico conclamato abbiamo bisogno di nuove regole, di un percorso molto più celere dal punto di vista delle autorizzazioni per la costruzione di quegli invasi cui si faceva prima. Il tema dei grandi invasi è un tema a volte che divide, perché ovviamente c'è tutta una parte del mondo ambientalista, prima si citava le norme legate al ripristino della natura, che hanno un po' una visione diversa. Io credo che la riuscita del futuro delle nostre attività
1: è trovare un equilibrio su queste cose,
0: è trovare l'equilibrio, perché sennò
1: quando mi si dice vado velocissima, quando mi si dice che bisogna preservare il panorama naturale della pianura padana, io vi dico che il panorama naturale della pianura padana erano foreste, quelle che hanno visto i barbari, esatto. Non erano il mais di oggi, che è arrivato da un altro continente. Le chiedo un'ultima cosa flash, veramente, perché devo chiudere. Ieri io ero sull'autostrada vicino a Piacenza, c'erano ancora quegli spruzzi di una volta che ci piacciono a tutti quando fa caldo, ma che innaffiavano l'autostrada. Ma si può ancora fare quella roba lì? Ho capito allora, che devi innaffiare il campo, però
0: no, si può ancora fare, ma rientra esattamente nelle considerazioni che facevamo prima. Il sistema di irrigazione moderno attuale, quello di utilizzare la tecnologia di cui accennavo, sostanzialmente l'irrigazione a goccia, l'irrigazione per aspersione, questo è il termine tecnico dei rotoloni, dei gettoni che lei ha visto alla strada, è un sistema in parte ormai obsoleto, perché servono dei volumi d'acqua decisamente importanti e superiori. Non le nego che anche noi in azienda abbiamo ancora questi sistemi, perché poi non è ovviamente semplice passare da un sistema di irrigazione ad un altro in tempi estremamente rapidi, come invece sta avvenendo il cambiamento climatico che ci anticipa rispetto alle nostre scelte. È una necessità quella di modificare anche i nostri sistemi di irrigazione, rendendoli più performanti e più economici dal punto di vista dell'utilizzo dell'acqua.
1: Sì, però insomma un pochino più di discrezione almeno, evita di lavare quattro corsie di autostrada, che sembrerebbe più utile.
0: Insomma, che è un tema di sicurezza stradale che oggettivamente
1: ma
0: non
1: sì,
0: mai
1: ma poi anche di spreco, ma poteva finire sul campo, faceva del bene alle piante, così non ha fatto bene a nessuno. Grazie davvero Nicola Gherardi per essere stato con noi. Ricordiamo che componente della giunta di Confagricoltura, imprenditore agricolo a Ferrara, in bocca al lupo per il prosieguo della stagione. Noi diamo la linea.
0: Buon proseguimento.
1: Grazie. Noi diamo la linea GR24 e torniamo subito dopo.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
5: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino.

0: Buongiorno Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
1: Abbiamo visto l'incendio.
2: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
3: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
4: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
5: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
6: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni, pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Ehi, amico!
10: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
9: Evviva!
10: Vai su agenti.it.
8: Agenti.it,
9: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
11: Sono le 11.
12: GR24, il sole 24 ore.

0: Trump, pronti mille missili contro l'Iran, in Oman oggi colloqui bilaterali. Addio Peppino Di Capri, aveva 87 anni, domani funerali nella sua isola. Tennis a Wimbledon, la finale sarà tra Sinner e Zverev, battuti Djokovic e Ferri. Una buona giornata, ancora bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente. Gli Stati Uniti vogliono che l'Iran dichiari pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto e si impegna a cessare di sparare contro le navi mercantili. In Oman, oggi colloqui bilaterali.
1: Il ministro degli esteri iraniano Rajki è arrivato in Oman per discutere con gli interlocutori locali dello stretto di Hormuz, dove il traffico è nuovamente rallentato in seguito ai recenti attacchi tra Stati Uniti e Iran. Mediatori al lavoro per far ripartire i colloqui nonostante le tensioni, Washington fa sapere di aspettarsi che Teheran rilasci presto una dichiarazione in cui afferma che lo stretto è aperto e che le navi commerciali non saranno attaccate. Nel frattempo, stando a funzionari americani, Teheran avrebbe definito un errore l'attacco alle navi mercantili Hormuz, chiedendo a Washington di tornare a parlare. L'Iran smentisce: non abbiamo avanzato alcuna richiesta di dialogo ed escludiamo un ritorno di Hormuz alla situazione prebellica, ha dichiarato il ministro degli esteri Rajki, secondo il quale l'Iran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli USA. Washington, come sempre, alterna la diplomazia a minacce apocalittiche. L'ultima l'ha lanciata Trump dopo essere stato informato da Israele che l'Iran avrebbe un piano per assassinarlo. Qualora l'Iran mettesse in atto la sua minaccia, ci sono mille missili pronti ad annientarlo completamente, le parole del tycoon. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Durante la notte il territorio ucraino è stato attaccato da almeno 12 missili russi e 121 droni, 111 dei quali abbattuto dall'antiaerea, fa sapere l'aeronautica militare ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha riferito che è salito a 11 il bilancio dei feriti negli attacchi russi contro la capitale Kiev. Si terranno domani alle 17 a Capri, nella chiesa di Santo Stefano, i funerali di Peppino Di Capri, morto nella notte all'età di 87 anni. L'artista napoletano è stato uno dei protagonisti assoluti della canzone italiana. Grande musicista, ha scritto brani come Champagne, Saint-Tropez, Let's Twist Again. 15 le partecipazioni al Festival di Sanremo, 2 le vittorie nel 1973 e nel 1976. Il tennis con il torneo di Wimbledon che ha trovato ieri i due finalisti.
2: You need to adapt yourself. I knew mentally that today I had to raise my level, which I've done, so I'm very happy.
3: Doveva alzare il livello Jannik Sinner e lo ha fatto nel migliore dei modi. Novak Djokovic dominato, seconda finale a Wimbledon conquistata, lui che del trofeo più prestigioso del tennis mondiale è il detentore. Semifinale attesa ma di fatto senza storia, quella tra l'altoatesino e il mito serbo. Pochi giochi di studio, poi Jannik fa il break che lo porta al primo set. Da lì un mix di concentrazione, strategia, istinto e talento, cui un Djokovic, pur ancora provato dalla maratona contro Roger Aliassim, non riesce a opporsi. Triplo 6-4 in 2 ore e 21 minuti per il numero 1 al mondo, che ora il trono di Wimbledon lo difenderà dall'assalto di Sasha Zverev, che dopo il trionfo a Parigi approda la sua

0: prima finale londinese, piegando in tre set il sorprendente idolo di casa Arthur Ferry. Oggi intanto finale donne, in scena il derby ceco tra Muchova e Noskova. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E Mondiale di Calcio 2026, la Spagna batte 2-1 il Belgio e si qualifica per la prima semifinale dove affronterà la Francia il 14 luglio. Oggi si definirà l'altra semifinale che vedrà sfidarsi le vincenti di Inghilterra-Norvegia alle 23 ore italiana-Miami e Argentina-Svizzera alle 3 di notte a Kansas City. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio Si può fare, GR24 torna alle 12.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazioni, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
7: Si può fare.

0: Riprendiamo la nostra puntata, andiamo veloci verso i premi Pimby Green 2026. Sono stati attribuiti, assegnati ieri. I Pimby Green vuol dire, sono i premi che Assoambiente annualmente attribuisce a chi, diciamo, fa delle azioni dello stile Please in my backyard, ovvero prego avanti, facciamo qualcosa, non restiamo fermi. Il presidente di Assoambiente è in collegamento con noi, Chicco Testa, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno.
0: Tutto bene,
1: come è
0: andata l'assegnazione? Tutto regolare?
1: Sì, bene. Sì, poi il posto era meraviglioso, Villa Necchi a Milano, per chi non la conosce consiglio di andare a visitarla perché è veramente meravigliosa.
0: Esatto, e magari se ne può approfittare chi rimane in città e così va a prendersi anche un pochino di fresco, insomma un po' di verde, un po' di antichità, sempre bello.
1: Giardino meraviglioso, cosa fantastica.
0: Allora, non che io l'abbia visto, io ieri sera non c'ero, perché sto sponsorizzando. Beh, io amo molto i premi Pimby Green perché appunto vanno a cercare, no, delle cose che normalmente non compaiono sulle prime pagine dei giornali, anche se dovrebbero esserci, tipo un'azione, un primo accordo a filiera corta per l'uso di biometano nei processi siderurgici ha portato l'attribuzione a Feralpi del premio. Per dare un'idea di quello che fate.
1: Esatto. Sì, lì in quel caso si è trattato di un accordo con

0: produttori locali per produrre biometano da prodotti agricoli e sostituire quindi metano di origine fossile con metano di origine vegetale, quindi che viene considerato quindi rinnovabile. Poi che ti segnalo qualche altra chicca di questi premi.
1: Scusa, avevamo una diatriba con la regia per capire quanto era lungo il nostro blocco, allora possiamo allargarci, avevo capito che era più corto. Sì, dunque possiamo sicuramente citarli un po' tutti, i nostri o i vostri per dire premiati. Quindi abbiamo detto Feralpi come primo nel senso solo per come numerazione. Poi chi altro ha preso il premio quest'anno?
0: Abbiamo premiato Aruba che ha realizzato un data center a Ponte San Pietro, ma la cosa molto interessante è che ha realizzato questo data center facendo un recupero urbano, cioè era una vecchia fabbrica tessile dismessa, archeologia industriale, che è stata riadattata e restaurata e ospita il data center. Quindi è stata fatta proprio una di quelle operazioni che vengono chiamate di rigenerazione urbana, offrendo poi una cosa importante perché, come sappiamo, i data center sono importanti per la nostra economia.
1: Questo senz'altro, e poi tanto più sono anche impattanti se andiamo a farli in aree non urbanizzate. Dove spesso vengono fatti. Poi andando avanti vedo Consorzio Ponte Rosso per la trasformazione dell'area industriale di San Vito al Tagliamento in area produttiva ecologicamente attrezzata. Ma cos'è un'area produttiva ecologicamente attrezzata?
0: Questa è una cosa interessante, è un modello che esiste molto forte in Friuli, qualche cosa in altre parti d'Italia. Consorzi industriali sono degli enti pubblici ma di diritto privato che sono di fatto proprietari di aree dove si insediano le imprese, in questo ce ne sono 143 di imprese di vario tipo e genere, e il consorzio si prende carico di tutti i servizi che vanno erogati a queste imprese, dall'elettricità al gas all'acqua ai sistemi di depurazione, e adesso loro stanno investendo moltissimo sulla sostenibilità, a cominciare dalla depurazione, ma poi rifornimento tramite energia verde, eccetera, eccetera, eccetera. No? Quindi, diciamo, una struttura industriale collettiva molto più efficiente di quando ognuno deve risolvere i problemi per fatti suoi.
1: Ah beh, certo, l'unione fa la forza. Abbiamo un minuto a testa, non di più, per i prossimi premi. Sì. Allora abbiamo la provincia di Caserta per il progetto Landfill Mining, che punta al recupero ambientale e riqualificazione di due discariche dismesse. Di qua direi che proprio non c'è alcun dubbio e alcun niente da spiegare, fondamentalmente direi.
0: Si va a recuperare nelle vecchie discariche le vecchie discariche sono piene di materiali che oggi si riciclano, ma una volta no? Carta, vetro, metalli, eccetera, eccetera, anche tanto terriccio. Con il mining si va a recuperare questa roba e si aprono quindi nuovi spazi e la discarica allunga la sua vita.
1: Esattamente. Poi c'è l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, poi con The Nest Company hanno ideato il passaporto digitale dei rifiuti marini, consente ai pescatori attraverso la piattaforma Sea Trace di tracciare gli scarti recuperati in mare registrando peso, tipologia e luogo di recupero. Fantastico.
0: Spesso i pescatori trovano rifiuti in mare,
1: prima li ributtavano dentro, adesso finalmente hanno la possibilità l'autorizzazione di riportarli a riva.
0: Bravo. Esatto, e vengono conferiti e raccolgono alcuni quintali ogni mese ogni settimana di rifiuti che i pescatori recuperano a mare, tutto tracciato con una blockchain, peraltro, figurati te.
1: Poi ce ne sono due, usiamo le bene queste tecnologie. Poi ce ne sono due che riguardano il mondo del tessile.
0: Il primo GEA progetto a Sant'Urbano di Padova recupera gli sfrisi delle lavorazioni tessili, no? Cioè quando fai una confezione ti avanza un sacco di roba che andava perduta, invece viene recuperata e da lì vengono fatte fibre nuove, chiaro? Invece il secondo è un progetto di riciclaggio di tessili usati, cioè vecchi vestiti dismessi e altre cose, che anche in questo caso vengono lavorati per produrre nuovi filati.
1: Ottimo, poi l'ultimo, consentimi di nominarlo, sì, che è il premio Comunicazione, certo, e Giornalismo, che è andato, sì, al direttore di Staffetta Quotidiana, Gabriele Masini, con la motivazione dell'attività di informazione sempre puntuale, basata su numeri, dati verificati dalla sua testata, che approfondisce quotidianamente tematiche energetiche e relative alla gestione dei rifiuti, con l'aggiunta finale in cauda venenum, l'illustra le sfide che attendono il nostro paese.
0: La staffetta compie 99 anni, qualcosa del genere, è nata occupandosi di petrolio. Oggi si occupa di energia, di rifiuti, di sviluppo sostenibile, ed è veramente, per chi si occupa di queste cose, una lettura obbligatoria. Mi permetto di ricordare che negli anni passati abbiamo premiato anche una giornalista, che è quella che mi sta parlando in questo momento.
1: Grazie, è una menzione obbligatoria. Grazie davvero. Allora, Chicco Testa, grazie per essere stato con noi, grazie anche per questi premi PIMBI 2026, il presidente di Assoambiente. Buon lavoro, buona estate, nuove sfide davanti a noi.
0: Grazie.
1: Grazie. Allora, noi corre l'obbligo a questo punto di dare la linea alla collega Cristina Carpinelli per una nuova puntata di Si può fare nel sociale, e ci ritroveremo al termine per i saluti.
2: Si può fare.
3: Si può fare.
4: Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
5: Hikikomori è una parola giapponese, significa stare in disparte, isolarsi, ed è una parola che sta entrando nel nostro vocabolario con una certa prepotenza. I dati ufficiali ci dicono che sono circa 60.000 le persone che in Italia vivono scegliendo di non avere relazioni con il mondo esterno se non attraverso internet. Secondo altre stime, gli hikikomori in Italia sarebbero più di 200.000. L'esordio di questa fragilità è sempre più precoce. Si tratta di adolescenti che per mesi, ma talvolta anche per anni, scelgono di non uscire dalla propria casa, come racconta Giorgio.
6: Io mi chiamo Giorgio Zennaro, ho 19 anni e sono arrivato qui in prima superiore, un po' distaccato un po' da tutto, perché poi era anche un periodo del Covid. E già avevo avuto problemi in passato, sociali, già dalle medie, così, che ho fatto una risalita, poi ho avuto una ricaduta, quindi era un po' un periodo un po' buio, quello delle superiori per me.
5: Cosa che ti ha portato a chiuderti?
6: Principalmente il Covid, che già ero in un periodo un po' buio, poi con col Covid, con le chiusure, così, ho pensato un periodo non tanto piacevole proprio. Prima di tutto direi il Covid, che altro da un'insicurezza dei sistemi scolastici, cose così. Io proprio ho sempre fatto fatica a...
5: Ma tu hai provato anche a dirle queste cose, appunto, alla scuola, intesa come...
6: Cioè, anche tuttora non è che con la scuola mi fa tanto piacere proprio approcciarmi con la scuola proprio come per il proprio loro sistema, no? Anche dire qualcosa non è che cambia tanto.
5: E cos'è che invece ti ha spinto a dire io voglio uscire da questa situazione, che magari era anche confortevole, però...
6: Più che altro che spinto, ho sempre un po' voluto, anche proprio quando mi sono messo in questa fossa, possiamo chiamarla fossa, io non volevo mai stare per sempre lì, volevo solo prendere una pausa, questo sicuramente, ho bisogno di questa pausa, sono rimasto indietro, ma adesso che sto bene... Sono contento di questo percorso, voglio crescere. Il primo passo è iniziare a uscire di casa, uscire con altri ragazzi, gli educatori, cose così. Comunque spingermi a fare sempre di più, provare cose nuove, continuare a fare cose che facevo, che era uno dei miei problemi principali, continuare a tenere la stessa attività, che ci sto ancora tutto lavorando e si va sempre meglio.
5: Adesso cosa stai facendo? Stai studiando?
6: Io adesso mi sono riscritto per ricominciare i serali.
5: C'è qualcuno in ascolto che probabilmente è un po' nella situazione in cui eri tu quando è iniziato tutto, no? L'isolamento, eccetera. A questa persona ti va di dire qualcosa? Cosa vorresti dire?
6: Il mio punto di vista è che va bene prendersi una pausa, ma l'importante è che prima o poi esci, che ti decidi a ricominciare.
5: Incontro Giorgio nello spazio Tamias di Rho, in provincia di Milano. Si tratta di uno spazio che accompagna i ragazzi e le loro famiglie e che cerca di creare un percorso per uscire da quella buca.
7: Io sono Serena Massaro e coordino alcuni servizi nel territorio del Rodense per la cooperativa Comin. All'interno di questa offerta c'è un servizio specifico che si chiama Spazio Tamias. Spazio Tamias nasce nel 2020-2021 e ha come focus la presa in carico di ragazzi in situazione di difficoltà sociale e anche scolare. All'interno invece del lavoro con i ragazzi è nato da 2-3 anni all'interno del progetto Tamias. Abbiamo provato 2 anni fa a portare in vacanza i nostri ragazzi. Questo progetto inizialmente ci sembrava diciamo molto molto ambizioso, perché chiaramente ragazzi in situazione di fatica sociale, già fatica comunque a uscire di casa, ad avere una quotidianità piena, il pensiero che potesse andare in vacanza e passare via dei giorni lontano da casa ci sembrava veramente ambizioso, però abbiamo ugualmente voluto provare. E i nostri ragazzi hanno passato, non tutti, perché chiaramente non tutti hanno partecipato, però una buona percentuale ha partecipato e ha passato proprio un weekend, però in realtà non era nel weekend, ha passato 2 giorni al lago in una casa attrezzata e adatta ad accoglierli, e da lì abbiamo pensato che forse questo poteva essere una progettualità che poteva prendere forma a sé stante, e quindi abbiamo immaginato di allargare questa offerta, di fare in modo che più ragazzi potessero arrivare a passare questo momento. Abbiamo immaginato una progettualità e tramite la piattaforma di produzioni dal basso l'abbiamo anche proposta come evento di raccolta fondi, per cui abbiamo immaginato un percorso lungo un anno in cui la vacanza, anche se chiaramente è il culmine, è come dire il goal che vogliamo raggiungere, però c'è tutta una progettualità prima che porta ad arrivarci in maniera serena e proficua.
5: Questo tema che hai introdotto anche molto delicatamente, no? Cioè il tema del ritiro sociale, tu dal tuo osservatorio cosa stai osservando? Perché sta succedendo questa cosa secondo te?
7: Noi come cooperativa sociale abbiamo visto che c'era tutta una gamma di ragazzi che i nostri servizi incrociavano, in cui coglievano questo disagio, ma i servizi stessi che erano attivi non avevano gli strumenti per venirvi incontro. Quindi noi siamo un po' partiti dal bisogno e da quello che noi avevamo osservato. Noi il termine Hikikomori lo usiamo sì e no, perché quello che cogliamo è che c'è comunque una palette molto ampia di colori, di sfumature, di situazioni, e ci sono anche delle multiproblematicità, e ognuno ha un po' la sua storia e la sua forma, quindi non andiamo più a vedere quello che poi dopo accade nello specifico. Sicuramente rispetto a quando è nato il nostro progetto, adesso questo è sicuramente una tematica molto molto attuale, che un po' secondo me racconta anche la forma del mondo che c'è adesso. C'è una fatica a aderire a una richiesta che è un po' eccessiva, e un po' è come se i ragazzi vivessero che il mondo adulto gli pone degli obiettivi che non sono neanche poi così tanto lineari, così tanto a fuoco, e quello che si vive è solo una grandissima ansia per raggiungerli, non si sa neanche che cosa e con che strumenti.
5: Anche la storia di Nicolò è una storia simile. Si parte con una difficoltà a stare, soprattutto in un contesto scolastico, e si arriva a un momento di grave isolamento.
8: Mi chiamo Nicolò e ho 18 anni. Sono arrivato qui grazie al supporto di un educatore, Riccardo, quindi il problema mio è molto complesso e anche complicato. In che senso? Che già dalla mia nascita, non so se si nota, praticamente era già nata una problematica di comunicazione che si chiama lieve ritardo nel linguaggio. E quindi questo lieve ritardo del linguaggio spesso mi faceva fatica già all'asilo, ma già anche per un po' tutto il mio percorso della vita, proprio per è stato un ostacolo per la mia vita, perché comunque se non riuscivo a comunicare con i miei pari. Metti, periodo del Covid, che poi ho avuto un lutto, ma anche tra l'altro tante complicazioni nella vita che mi ha complicato letteralmente la vita, buttandomi sempre di più giù. Tutti questi problemi si sono accumulati in una depressione. Da una parte posso dire che spesso noi, quando vediamo tutto nero, vediamo tutto in un pensiero confusionario. Spesso noi perdiamo la bussola, praticamente prendendo questa bussola perdiamo proprio il senso di vivere, ma anche di crescere. La cosa importante per uscire in questa situazione è fidarsi delle persone, ma soprattutto della famiglia, che può darti una mano e lanciarsi un po' nel vuoto.
5: Un lavoro, quello portato avanti da questa associazione, che è un esplorare un mondo ancora molto ignoto. Il tema del ritiro sociale è infatti un tema poco conosciuto e che si porta dietro spesso anche giudizi frettolosi, pericolosi anche, perché rischiano di creare una frattura ancora più netta.
9: Sono Riccardo Martinelli, sono un educatore della cooperativa Comin e insieme ad altri soci di cooperativa stiamo sviluppando vari progetti, oltre al Tamias, di lavoro sulla fragilità, sul ritiro sociale e sull'ansia sociale. Ad esempio il progetto che si chiamerà Aperti per Ferie e che è stato sarà finanziato dal bando ITA, dalla Fondazione ITA Solidale. Qualsiasi situazione non è cronica, diventa cronica nella misura in cui non si chiede un aiuto. Noi abbiamo sperimentato che, non rimanendo da soli e aprendosi sia al territorio, quindi anche proprio a persone che ci sono di fianco a noi, quindi volontarie, sia aprendosi ai servizi specifici, sia chiedendo una mano e aiutando le famiglie e i soggetti a imparare a chiedere una mano, a farsi aiutare, che non c'è niente di cronico, cioè la svolta più o meno lentamente, più o meno velocemente avviene. Qui questo secondo me è il punto di maggior speranza. Quello che diciamo sempre a tutti i genitori è non, e anche ai ragazzi, cioè non state da soli, cioè iniziate a chiedere una mano. La scintilla crea un processo che più o meno velocemente porterà a uscire, a diventare qualcos'altro.
10: L'associazione Chicco More Italia vi segnala anche il fatto che mancano poi progetti e strutture in Italia?
9: Allora, questo è un grosso tema. Noi stiamo lavorando insieme a loro e insieme a qualche altra realtà che ha cominciato un pochino a interessarsi di questo dal punto di vista del terzo settore, per costruire nuove risposte che non ci sono. Cioè, come dire, ce ne sono tante dal punto di vista terapeutico, quindi prendere in carico, fare percorsi psicologici, ma dal punto di vista educativo vuol dire fare esperienza, accompagnare, fare qualcosa di concreto, essere presenti nei luoghi, non ce ne sono.
5: L'iperconnessione digitale è uno dei temi che sta alla base di questo isolamento sociale.
11: Sono Alessandro Riboldi e sono l'educatore che fa parte dell'equipe di Spazio Tamias. Abbiamo visto che con i ragazzi l'espressione artistica può aiutare per tirare fuori quello che hanno dentro e quindi permettergli anche di poi tutto il percorso di uscita anche fisica. Nel corso degli anni periodicamente cerchiamo di impostare dei laboratori più o meno strutturati in cui chiediamo a, fondamentalmente ai ragazzi, di esprimersi a livello artistico con attraverso varie tecniche, proprio, cioè, che siano pittoriche, di collage, piccole installazioni o sculture, cercando di non instradare troppo il laboratorio, ma di lasciare che le cose vengano fuori, perché a volte spesso questi ragazzi hanno la difficoltà ad uscire fisicamente, ma a volte, spesso, più che a volte, hanno difficoltà a tirare fuori le cose che hanno dentro di loro. E il mezzo artistico è un mezzo potente che permette di tirare fuori queste cose. Poi per poterci poi mettere mano e lavorare più da un punto di vista educativo e pedagogico.
5: Anche questa puntata termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Se volete potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli. We're home.
1: E si conclude anche questa puntata di Si può fare, scusate, per la quale ringrazio in regia Pietro Lacorte, in assistenza c'è stato Guido Scotti, in redazione come sempre Michele La Serra e Silvia Bandelloni. Da Laura Bettini un buon ascolto e appuntamento a domani alle 9:00.

0: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
1: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
4: Piacere, Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
7: Tempo in diretta.
8: Ben trovati, vediamo le previsioni per sabato 11 luglio. La mattinata trascorrerà con molte nubi al nord e con qualche temporale sul Triveneto. Nel pomeriggio poi l'attività temporalesca aumenterà su Alpi e Prealpi e sarà probabile anche sulla Pianura Padana e sugli Appennini. Attenzione a fenomeni localmente di forte intensità. Temporaneo calo termico al nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
9: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
10: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
11: Allora, vacanze?
12: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
11: Ma ne hai viste di tutti i colori?
12: No, solo quelli di Mini.
13: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it.

0: In campo con Pardo.
1: Kubar si è invitato a calciare, Lammens la lascia lì e viene punito dal gol del 2-1. Ha sbloccato la Spagna all'88.
2: L'uomo della provvidenza,
1: Michel Merino, sempre lui.
3: Buongiorno, benvenuti in campo con Pardo. Siamo a un passo da verdetti importanti nel calcio e nel tennis. Parleremo ovviamente di Jannik Sinner, che si merita la prima pagina, si merita la copertina, perché veramente ieri contro Djokovic ha fatto vedere il Sinner dei tempi d'oro e affronta inevitabilmente da favorito, reduce da 9 vittorie consecutive la finale contro Zverev, che sarà domani, vi ricordo, domani pomeriggio a Wimbledon. Ma ovviamente c'è il mondiale. Ieri si è giocato Spagna-Belgio, dopo la bella vittoria della Francia contro il Marocco è arrivata quella più sofferta, ma comunque molto importante, della Spagna contro il Belgio. Spagna che incassa il primo gol in assoluto nel mondiale, però vince

0: vince col solito Merino che per la seconda volta consecutiva risolve nel finale. Allora, ci racconta tutto WhatsApp Pardo, Filippo Maria Ricci. La Spagna si prende un posto con la Francia per la sfida in semifinale il 14 luglio.
1: WhatsApp Pardo.
2: Caro Pierre, c'è chi c'ha il super sub Michel Merino e chi c'ha il portiere del Manchester United che fotografa le pene dei diavoli rossi del Manchester United, diavoli rossi del Belgio fuori per questo gol di Michel Merino all'88 con il giocatore dell'Arsenal, della tua cara Arsenal, fondamentale nel ritorno della Premier League dopo 22 anni, piccola parentesi, aveva già segnato e affossato al 91 il Portogallo. La Spagna ha meritato, ha sofferto, ha fatto delle scelte coraggiose lasciando fuori Pedri. Lamine Yamal gli hanno dato il man of the match, per me assolutamente meritato, ci ha provato in tutti i modi, però non è ancora lui. Occhio, ultima partita da 18enne, lunedì, compie 19, spegne le candeline, poi il giorno dopo, 14 luglio, mica una data qualsiasi, Pierre, abbiamo Spagna-Francia. E allora ce la godremo, sono le due grandi favorite dei bookmaker alla vigilia, vediamo chi arriva in finale in New Jersey. Ciao
3: Roland, che manovra ancora, prova e fa 2-0 come se nulla fosse. 7 gol in questo mondiale, il suo primo mondiale, e che gol, che pesantezza, che spirito.
4: Harry Kane 73, Harry Kane 73 in stagione, 3-1 per l'Inghilterra.
0: Caro Massimo Ambrosini, abbiamo le valigie pronte, ma tu stasera sarai impegnato in Inghilterra-Norvegia, poi in nottata ci sarà Argentina-Svizzera, altra partita tutta da vivere perché c'è da scoprire la seconda semifinale. Io partirei da questi due signori che abbiamo sentito esultare, non io e Mastroianni, ma Haaland e Kane. È un po' il mondiale delle grandi personalità, no? Sembra quasi che il fenomeno individuale diventi più importante della squadra, ma non è così.
5: Quello, Pier, ciao, prima di tutto, quello penso che sia anche un po' normale, tanto fa parte insomma della competizione in cui secondo me va portata una discreta organizzazione e poi diciamo, aggrappandosi alle individualità che stanno rispondendo, tu non puoi pensare di dare insomma di fare discorsi di tecnica, di tattica così elevata, anche perché mediamente i grandi giocatori vanno inseriti in un contesto di organizzazione e poi vanno lasciati liberi di esprimere il proprio talento. Ecco, vale per i grandi, quelli che erano i numeri 10, un po' meno per gli attaccanti, però diciamo in linea generale è più normale che le personalità e le individualità emergano in maniera forte in contesti del genere.
0: In questo momento forse Haaland è anche superiore a Kane, forse, però non lo so. Io sono molto indeciso, bisognerebbe dire too close to call, però forse alla fine prenderei Haaland.
5: Sì, tu prenderesti Haaland, io probabilmente no, anche se hanno sicuramente numeri dalla loro, uno gioca meglio a pallone, quell'altro è molto più letale dentro l'area di rigore. Proprio riassumendotela in breve, diciamo, per chi ama un po' più il calcio, è chiaro che Harry Kane rappresenta qualcosa di più per quello che fa anche lontano dall'area di rigore. Quello che fa dentro l'area di rigore il vichingo non ha eguali, ecco. Però fra i due penso che io adesso prenderei Harry Kane.
0: Però questa cosa di Haaland che tu hai detto, che è giustissima, è interessantissima. Non so se hai visto quella clip in cui lui sembra camminare in maniera svogliata, proprio come fosse me. Adesso andremo a correre insieme, vedrai, ecco, ci avrà quel tipo di camminata. Poi improvvisamente si accende.
5: Pier Haaland.
0: Improvvisamente si accende, fa quello scatto e trova il gol di testa. Cioè, ce ne sono pochi come lui che capiscono dove va il pallone, che hanno quel fiuto del gol unito
5: che annusano,
0: a uno strapotere fisico e tecnico.
5: Lo annusano. Sì, io ci ho giocato con uno così, insomma, adesso che aveva quella qualità, che era Pippo, era un altro tipo di giocatore, era ancora più famelico, probabilmente entrare in rigore, anche perché aveva meno doti fisiche e quindi lui doveva proprio prendere sul tempo ogni avversario, non poteva saltargli in testa come ha fatto Haaland con Gabriel. Però sì, sono giocatori che hanno hanno fiuto, hanno quell'innata capacità di capire.

0: c'erano loro, quello c'erano i grandi, cioè quelli che sono diversi dagli altri.
1: Due cose finali: quanto rischia l'Inghilterra stasera? A me sembra partita clamorosamente alla pari.
0: Sì, allora se la vai ad analizzare un attimino, sicuro fra i tre quarti di finale quello in cui c'è un po' più di equilibrio, ecco, questo sì. Per l'onda emotiva che sta accompagnando l'Inghilterra, anche visto l'ultima partita della Norvegia, io diciamo quel 10% in più lo do agli inglesi, anche perché hanno, non che Haaland diciamo sorprenda le difese, però se c'è diciamo una realtà che conosce bene Haaland, sono proprio gli inglesi, magari da quel punto di vista lì possono essere leggermente avvantaggiati, anche se insomma Gabriel, che si è fatto beffare, gioca chiaramente nel campionato inglese, quindi no, sono discorsi.
1: Ah no, però,
0: no,
1: però
0: lo so, certo. Dico, se vado un attimino a ragionare,
1: lo conoscono,
0: però non vanno solo per quello, non solo per quello. Dal punto di vista organizzativo e di forza, insomma, io la bilancia la farei pendere di poco, ma verso la squadra del mio amico Thomas Tuchel.
1: Vedremo. E invece stanotte, allora, l'Argentina è favorita. Adesso ha scampato due paure, quindi in Inghilterra dicono the lucky third time, cioè la terza volta cambia lo scenario, mentre noi diciamo non c'è due senza tre, vuol dire che la terza volta è come la seconda. Al di là di questi giochini, la Svizzera può essere complicata?
0: Può essere competitiva, in teoria complicata ti direi sì, perché è un quarto di finale con una squadra estremamente competitiva, organizzata, poi però dai, sulla carta è come se tu sei scottato, dici ok dai, la terza la faccio un attimino meglio, la terza non mi faccio sorprendere, però insomma dipende come si allaccia le scarpe. Buon Leo,
1: ci vediamo domattina in aeroporto. Ambro,
0: you got it.
1: Domattina in aeroporto,
0: mi raccomando puntuale, scarpe da puntuale. Ginnastica Erling Braut Pardo, sì. Sulle vie di Dallas.
1: Non ti viene da ridere solo a pensarci. E adesso un po' di mercato.
0: Il vichingo di Roma.
1: Un po' di mercato, vai, mercato. Ciao. E adesso calciomercato, caro Niccolò Ceccarini, mi sembra che il derby di Milano si stia accendendo, perché l'Inter ha finalmente battuto il colpo che poteva essere fatto anche prima e con altri nomi, ma che comunque dà delle garanzie. Partirei da lì. Ciao Cecca!
2: Ciao, un saluto a tutti. Sì, devo dirti che il colpo Calaimi, forse magari in questo momento può sembrare un colpo con la C minuscola, ma in realtà questo è un giocatore che a mio avviso, se uno l'ha seguito, l'ha visto anche all'azione, può rappresentare secondo me una grande prospettiva, perché a passo, a gamba, comunque sia tecnica, è vero che è stato pagato 25 milioni di euro più bonus dall'Union Saint-Gilloise, è sicuramente la metà di quello che sarebbe stato pagato Palestra, però è un colpo sul quale secondo me ci si può lavorare e che può rappresentare nel corso degli anni magari anche una buona soluzione come sostituto di Dumfries. D'altra parte loro lo dovevano prendere, gli è sfuggito Palestra, che era sicuramente il primo obiettivo perché era anche italiano, però non si sono persi d'animo, avevano già il piano B pronto, hanno solo provato a limare un po' le richieste dell'Union Saint-Gilloise, che comunque erano sempre superiori ai 20 milioni di euro, e alla fine hanno deciso di chiudere questa operazione, che comunque secondo me è una buona operazione. Poi il derby di Milano, secondo me, Pier, è anche tutto particolare, perché il Milan deve costruire qualcosa di bello e di importante. L'Inter ha già una squadra da scudetto, certo, quindi deve solamente sistemarla, quindi è un derby diciamo un po' sproporzionato, no? Negli acquisti e nelle sistemazioni.
1: È un po' asimmetrico. Ma l'Inter adesso che fa? Va su Chalobah?
2: Io direi di sì, questo è un giocatore che il Chelsea valuta a più di 30 milioni di euro, in realtà 35 milioni, non ho capito molto bene l'inserimento del Como, se è un inserimento tra virgolette disturbativo nei confronti dell'Inter, oppure se effettivamente il Como vuole andare a fare questa operazione, come ha dimostrato di avere la forza economica per poter andare su certi obiettivi. Quello che ti posso dire io è che però in casa Inter sono abbastanza convinti di preparare l'assalto finale a breve, e quindi di riuscire a portarsi Chalobah, anche perché comunque esce Darmian, esce la Serbia, è uscito De Vrij, loro un centrale difensivo di un certo livello lo devono mettere, secondo me Chalobah è il nome giusto. Ci sono anche varie alternative, Davinson Sanchez del Galatasaray, si parla di Ndicka e anche di Mancini della Roma, ma francamente mi sembrano più ipotesi tra virgolette messe lì perché sono giocatori bravi piuttosto che obiettivi concreti.
1: Roma che ha perso Greenwood, insomma il Fenerbahce alla fine ha accelerato, Napoli che mi sembra abbia una suggestione sudamericana interessante, e Milan, poi le parleremo anche con Zappelloni, che si è un po' fatta perdonare, no? Dopo quell'inizio di mercato un po' lento. Sì.

0: soprattutto il discorso della direzione tecnica dell'allenatore, tutto è sembrato abbastanza complesso, poco lineare, però Chila è un gran colpo.
1: Ah beh, assolutamente, hanno preso un grande centravanti e un grande difensore, questo va detto, perché Gonçalo Ramos, che arriva dal Paris Saint-Germain, è un grande attaccante. Chila lo volevano un po' tutti, lo voleva a Napoli, si era formata la Juve, poi però il Milan è stato bravo, perché comunque ha proseguito qui, viene da dire, si è proseguito anche, e qui va dato a Cesare quel che è di Cesare, la linea Tare è proseguita, anche se con altri interpreti, perché Iglitare aveva indicato in Gonçalo Ramos e Chila i due rinforzi per la prossima stagione per Max Allegri, quindi tutto sommato le indicazioni erano giuste e alla fine erano portate a casa. Roma, giustamente dicevi, Greenwood no, però comunque c'è Ndoye, c'è questa possibilità di andare a riportare in Italia un giocatore che comunque a Bologna aveva fatto benissimo, e per il Napoli c'è Ceballos, che è un giocatore che ha scadenza di contratto col Boca Juniors, non vuole rinnovare il contratto, hanno già un accordo, adesso devono trattare col Boca.
0: Vedremo che cosa succederà. Poi c'è la Fiorentina che ha presentato Grosso, che ha annunciato Atta, che è un gran colpo, insomma. Tante cose che crescono in questi giorni, in queste ore così importanti di mercato. Caro Cecca, noi non la vogliamo, eh? Lei tenga sempre il telefono acceso, perché la chiamiamo continuamente, eh? Va bene?
1: Quando chiama Pardo, Ceccarini risponde. Passo e chiudo.
0: Va bene, sembrano quei vecchi B-movie. Va bene, grazie a Cecca. Tra poco
1: ciao,
0: ripartiamo.
1: Piero, buona giornata a tutti.
0: Ripartiamo e ripartiamo, ovviamente, non potrebbe essere altrimenti, da Wimbledon.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
3: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa di un incidente il traffico è bloccato sul raccordo Ferrara-Porto Garibaldi tra la diramazione per la 13 e Cona in direzione Porto Garibaldi. Sulla 1 Milano-Bologna per incidente si procede in colonnati per 2 km tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione Bologna. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma code per incidente tra Chiusi e Fabro verso Roma. Ci spostiamo sulla diramazione Predosabettole, si verificano code di circa 1 km per un incidente tra l'allacciamento con la 7 Milano-Genova e lo svincolo di Novi Ligure in direzione della 26 Genova-Gravellona-Toce. Queste le principali notizie al momento, torniamo tra circa un'ora più tardi.
2: In campo con Pardo.
0: Bentornati in campo con Pardo, seconda parte dedicata a quelli che sulla carta sono gli altri sport, ma sono sport ovviamente importantissimi. Celebreremo l'impresa di Pogacar, il Tourmalet con il Tour de France, parleremo di Formula 1 per capire che cosa succede in un mondiale veramente avvincente, molto interessante, con le Mercedes e le Ferrari grandi protagoniste, ma soprattutto parleremo di tennis fra un attimo con Giorgia Mecca. Prima però, insomma, ricordiamo nel mercato che ci sono poi anche notizie veramente dell'ultima ora, come quella che riguarda Ederson con l'intoppo delle visite mediche al Manchester United, dunque il probabilissimo ritorno a questo punto all'Atalanta, anche la Juve che si muove sul mercato con gli obiettivi che sono quelli di cui si parla da giorni, il Dibu Martinez o comunque un grande portiere per un posto fra i pali, Lukumi o comunque un difensore di livello per il pacchetto difensivo, Colomwani o in alternativa ovviamente Sorloth per il posto d'attaccante. Insomma, mercato che va avanti, andrà avanti praticamente fino alla fine d'agosto, come sempre regalandoci grandi emozioni. Ma non si può non parlare di Sinner, che ieri è stato veramente meraviglioso. Il Sinner dei tempi d'oro, un Sinner senza intoppi, senza problemi, il Sinner tornato protagonista assoluto, che adesso arriva a giocarsi una finale da favorito con Zverev, con un bilancio, lo sappiamo, favorevole 10-4 per quanto riguarda le sfide in carriera, ma soprattutto con 9 vittorie consecutive che inevitabilmente fanno pendere il pronostico, il pendolo, per così dire, il pendolino del pronostico dalla parte di Sinner, che è tornato soprattutto a mostrare il suo lato più feroce, più concreto, implacabile contro Djokovic, che insomma, fra l'altro, 7 volte ha vinto questo torneo e che ha giocato un grande Wimbledon 2026. Questo va assolutamente sottolineato. Allora, ci racconta tutto Giorgia Mecca, perché insomma la Sinnermania sembra essere tornata in attesa della finale, che vi ricordo sarà domani, fra l'altro, su Sky Sport nel pomeriggio con le 17 come orario di inizio. Giorgia Mecca, tutto su Sinner che trionfa in semifinale.
2: WhatsApp Pardo.
4: Buongiorno Piero, un saluto a tutti gli ascoltatori. Domani a Londra sarà un'altra domenica azzurra perché Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Sarà la sua settima finale in un torneo del Grande Slam e la prima del 2026, dove affronta Alexander Zverev. Sinner arriva in finale dopo una partita perfetta contro Novak Djokovic, 6-4, 6-4, 6-4 in 2 ore e 20 minuti di totale controllo, con numeri impressionanti soprattutto al servizio, 16 ace e 0 doppi falli. Sappiamo che per Sinner Wimbledon era cominciato un po' in salita, ma lui, come tutti i grandi campioni, quando si avvicinano i fine settimana importanti riesce sempre ad aumentare l'intensità e i chilometri orari. Dicevamo che affronterà Alexander Zverev. Il tedesco non batte Sinner dal 2023. In totale si sono affrontati 14 volte. Sinner ha vinto 10 volte, Zverev 4. Ma sappiamo anche che Zverev forse sta attraversando il momento migliore della sua carriera, non è mai stato così in forma e non è mai stato così in fiducia. Giocherà la sua prima finale a Wimbledon, ci arriva dopo aver vinto il suo primo titolo slam della carriera, Roland Garros, qualche settimana fa, e sappiamo che da lunedì, comunque vada questa partita, sarà il nuovo numero 2 del mondo perché scavalcherà Carlos Alcaraz nel ranking. Quindi di fatto sarà la finale tra il numero 1 e il numero 2 del mondo, quindi un appuntamento assolutamente imperdibile domani alle 17 da Wimbledon.
5: Il predestinato vince il Gran Premio di Gran Bretagna, torna a conquistare una vittoria in Formula 1 nel momento più nero, nel momento più difficile della sua storia con la rossa, davanti a Russell che fa un colpo che neanche lui si potrà spiegare, davanti a Hamilton.
0: È la voce di Carlo Manzini per l'incredibile Gran Premio della settimana scorsa. Qua di predestinati mi sa che ce l'abbiamo parecchi in questo periodo, caro Zappelloni. Allora, il predestinato al quale io personalmente tengo di più, che si chiama Kimi, come sta? Ci ha avuto anche molta sfiga una settimana fa, o no?
6: Guarda, ancora una volta in quella prestazione ha dimostrato di essere il più veloce in pista, purtroppo la macchina non lo ha aiutato, lui avrebbe recuperato e probabilmente avrebbe vinto la gara contro Charles Leclerc, lo stesso Charles lo ha ammesso onestamente. Kimi ancora una volta ha dato una dimostrazione di forza straordinaria, purtroppo non lo ha sorretto la macchina, ma viene da pensare adesso come adesso che il suo unico avversario sia l'affidabilità della Mercedes, perché il suo compagno lo batte regolarmente, la Ferrari con una Mercedes in pista non è ancora all'altezza, quindi Kimi ha il futuro nelle sue mani, noi siamo molto fiduciosi per
0: forse
6: il suo futuro.
0: Anche un po' di conflitto interno, no? Questo tema che forse può essere un po' una...
6: Assolutamente, ma se dovesse continuare così, con una Ferrari comunque competitiva, cioè a un certo punto Toto Wolff dovrebbe prendere una decisione, perché se tu fai portare via punti tra Kimi e Russell rischi che la Ferrari si avvicini, quindi a un certo punto bisognerebbe anche decidere di puntare su chi è più avanti in classifica, e chi è più avanti in classifica lo sappiamo bene.
0: Certo, in pochi potevano immaginare una Ferrari così competitiva, o sbaglio, o sono io che mi sono perso un pezzo?
6: No, non se l'aspettavano neanche loro di essere così competitivi nell'ultima gara, è stata una sorpresa prima di tutto per loro. È una Ferrari che ha vinto magari con merito a Barcellona, qui è stata fortunata perché ha vinto per demeriti di Mercedes, però sicuramente è una Ferrari che rispetto allo scorso anno sta dando ogni tanto insomma degli squilli importanti.
0: Senti, l'ultima cosa te la chiedo sul Milan, perché ne parlavamo qualche minuto fa con Niccolò Ceccarini. Insomma, al netto di una, diciamo, gestione non lineare su tutto il tema della, insomma, della sfera tecnica e anche l'allenatore che è arrivato, insomma, così prima ancora che arrivasse un direttore tecnico all'altezza, però poi il Milan adesso le cose le sta facendo. Sei più sereno con questi due colpi?
6: Ma guarda, c'è stato un segnale importante secondo me, che per la prima volta da quando Cardinale è proprietario del Milan si è presentato accanto al suo allenatore. Gli ultimi due allenatori, prima Fonseca e poi Allegri, erano stati presentati da altri. Cardinale ci sta mettendo la faccia, si sta prendendo le sue responsabilità, cioè vuol dire che il Milan non è più proprietà di un fondo poi rappresentato da chissà chi, ma che c'è un proprietario che vuole metterci la faccia, e lo ha detto ripetutamente, e questo può essere un segnale importante. Poi magari sbaglierà tutto, però questo almeno sappiamo che deciderà lui, e speriamo che Ibra non gli dia troppi consigli. Però
0: si sa che la gente dà troppi consigli, Ibra ne dà, insomma, bisognerà capire che tipo di assetto ci sarà. Non dimentichiamo che è socio, che è anche socio di Cardinale, questo è un aspetto che tante volte non viene sottolineato.
6: Però esattamente, è un socio che speriamo che resti dormiente, ci sono i soci dormienti molto spesso, perché l'anno scorso di danni ne ha fatti abbastanza.
7: Va bene, confidiamo sul fatto che Zlatan in questo momento stia in America dormendo e non c'è, non c'è tanto questo. Un saluto al professor Zappelloni. Adesso il Tour de France con il WhatsApp Pardo del professor

0: ostaggi, perché insomma non cambia la sostanza, non cambiano i luoghi magici come il Tourmalet, non cambiano i personaggi magici come Pogacar. E poi dopo il whatsappardo vi salutiamo, vi ricordiamo gli appuntamenti del weekend, ringraziamo ovviamente l'ottoressa Schiattone, l'ottoressa Riva, il professor Lacorte e Aldo Gironda Veraldi, e continuiamo con la nostra classica programmazione sia nel weekend che durante tutta la settimana. Il Capo Leopardo torna sabato prossimo, ma adesso Tour de France.
1: Whatsappardo.
2: Hai detto bene, Pier, dopo solo una settimana il Tour ha già il suo padrone. Sapevamo che sarebbe stata una sfida tra il prodigio sloveno Tadej Pogacar e il danese Jonas Vingegaard, ma mai avremmo potuto immaginare che in soli 7 tappe il campione del mondo potesse non solo essere al comando, non solo vestire la maglia gialla, ma sono i distacchi ad impressionarci. Il repescatore è secondo con un distacco già imponente di 3 minuti quasi. Il compagno di squadra di Pogacar, Isaac Del Toro, è terzo a 3.27. Il belga Remco Evenepoel, che qui in Francia si è presentato con 4 kg in meno, ha già pagato 3 minuti e mezzo. Se mi consente una battuta, quasi 1 minuto a chilo. Il pupillo dei francesi, il 19enne Paul Cessas, è sesto a quasi 4 minuti. Insomma, una voragine tra Taddeo e il resto del gruppo, creata nell'unica tappa pirenaica di questo tour, quella del Tourmalet, dove Pogacar ha nuovamente ribadito che è di un altro pianeta. Nonostante sembri venuto da Marte, è bene rimanere coi piedi per terra, predicano nel team emiratino. Il tour è davvero lungo. Ieri volata, vinta da Tim Merlier, oggi sul traguardo di Bergerac ci sarà l'appello per gli uomini veloci. Domani massiccia centrale, si torna a salire e poi ci sarà il riposo di lunedì. Thank you.

0: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono, a prescindere, solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
1: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
2: Molto brave.
0: quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui.
1: Però
0: sono arrivata.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E 2 che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
4: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro, 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Nome:
13: Freeway Skyline.
12: Professione:
13: IRP.
12: Missione:
13: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
12: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
14: Sono le 12.
3: GR 24. Il sole 24 ore.
14: Negoziati con l'Iran in Oman, presenti anche Rubio, Witkoff e Kushner. Guerra in Ucraina, raid russi con oltre 100 droni su Kiev, 11 feriti. Addio Peppino Di Caprio, aveva 87 anni, domani funerali nella sua isola. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente. Le delegazioni statunitense e iraniana si sono recate in Oman oggi per continuare i negoziati tramite mediatori, nonostante lo scambio di colpi che ha fatto fallire la tregua. Lo scrive CBS News, citando funzionari e sottolineando che il team negoziale del presidente Donald Trump, guidato dal vicepresidente J.D. Vance, da Jared Kushner e dal segretario di Stato Marco Rubio e dall'inviato Steve Witkoff, dovrebbe proseguire il colloquio in Oman oggi con l'Iran. Secondo CBS, il team americano sarà ai colloqui su istruzione di Donald Trump. Oggi è arrivato in Oman il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. E durante la notte il territorio ucraino è stato attaccato da almeno 12 missili russi, oltre che da almeno 121 droni, 111 dei quali abbattuti dall'antiaerea. 11 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a Kiev durante l'attacco russo, scrive il leader ucraino Volodymyr Zelensky, spiegando che risultano danneggiati edifici residenziali, uffici e un seminario. Servizi d'emergenza sono al lavoro, continua Zelensky, anche nelle regioni di Odessa, Sumy, Kharkiv, Chernihiv. Ora la cronaca. Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto in provincia di Catania, al culmine di una lite tra due fratelli rivenditori di pesce. Uno ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. Due persone sono rimaste ferite nel tentativo di disarmare l'aggressore. Si terranno domani alle 17 a Capri, nella chiesa di Santo Stefano, i funerali di Peppino di Capri, morto all'età di 87 anni, che avrebbe compiuto il 27 luglio. Grande musicista, ha partecipato a 15 edizioni del Festival di Sanremo tra il 1967 e il 2005, con due vittorie nel 1973 e nel 1976. Ai mondiali di calcio 2026 la Spagna batte 2-1 il Belgio e si qualifica per la prima semifinale, dove affronterà la Francia. Oggi si definirà l'altra semifinale, che vedrà sfidare le vincenti d'Inghilterra-Norvegia alle 23 ore italiane questa sera a Miami, e Argentina-Svizzera alle 3 di notte a Kansas City. Sentiamo.
6: And that is it. Belgium are out. Spain are heading to Dallas to take on France, and what a semi-final that is gonna be.
15: La fanno gli episodi, i dettagli o forse semplicemente solo il destino la differenza tra Spagna e Belgio. L'infortunio di Tielemans nel riscaldamento, poi quello del portiere Courtois a metà ripresa, condizionano i diavoli rossi di Rudy Garcia, che dopo essere passati in svantaggio alla mezz'ora per merito di Fabian Ruiz, avevano trovato il pari 11 dopo con l'inzuccata dell'Atalantino De Ketelare al terzo gol nel torneo. Poi ecco appunto il destino. La Spagna nella ripresa lancia in campo l'uomo della provvidenza, Mikel Merino, già decisivo contro il Portogallo. Courtois va a capo e lascia guanti e pali all'Ammens. Pochi minuti all'88esimo il neo entrato respinge goffamente una conclusione di Cubarsí, rimpallo su cui si avventa proprio Merino, che insacca il 2-1 decisivo. Adesso semifinale tra Francia e Spagna, cioè Mbappé contro Yamal. Un unico consiglio: alla lacciate le cinture. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Filippo Reggio in regia. GR24 torna alle 13:00.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.

0: Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
1: Che bella idea avete avuta venire a trovarmi. E allora vi do un benvenuto e un buongiorno. Oggi è sabato 11 luglio. Luglio è un mese importante, è il mese internazionale, pensate, dedicato ai sarcomi, che sono dei tumori rari delle ossa e dei tessuti molli. E questo da solo basterebbe per parlarne, ma abbiamo anche il piacere di farlo con una notizia fresca e importante. Proprio nei giorni scorsi uno studio pubblicato su Lancet Oncology ha raccontato un nuovo strumento per calcolare la prognosi di chi ha un sarcoma. E in questo lungo tempo in cui insomma ci incontriamo in radio, mi sono accorta che non capita spesso che il calendario e l'attualità scientifica coincidano così bene. Ma io vi do un'altra ragione per restare con me. Perché? Perché oggi, a proposito di quello studio, abbiamo in linea con noi proprio chi quello studio lo ha reso possibile. E quindi do il benvenuto ad Alessandro Gronchi, che è direttore del Dipartimento di Chirurgia Oncologica e della Chirurgia dei Sarcomi all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Dottore, grazie e benvenuto.
2: Grazie Nicoletta, buongiorno a tutti e grazie di avermi invitato.
1: E con il dottor Gronchi abbiamo anche il piacere di avere la dottoressa Silvia Stacchiotti. Dottoressa, buongiorno, grazie.
3: Grazie, grazie anche da parte mia dell'invito a parlare di sarcomi.
1: Sì, è importante, io sono molto contenta che ci siate voi. Oncologo medico all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e presidente dell'Italian Sarcoma Group. Dottor Gronchi, parto da lei perché lei opera pazienti con diagnosi molto diverse. Noi le chiamiamo tutte sarcoma, ma quanto è fuorviante questa semplificazione per chi ascolta, per entrare un po' in medias res?
2: Beh, lo è in particolarmente su queste forme perché i sarcomi sono forme molto eterogenee, sono tumori rari certo, noi possiamo avere in mente che in Italia tutti gli anni si ammalano circa 400.000 persone di tumore, di queste circa 5.000 hanno sarcoma, quindi sono rari ma comunque affliggono 5.000 persone che possono avere età anche molto diverse, inclusi giovani e bambini. Quindi sono tumori che anche semplicemente per la diversità di età hanno delle complessità che chiaramente sono molto diverse. In più hanno delle differenze proprio istologiche, istotipiche, molecolari del loro DNA che li rendono diversi, cose che peraltro condividono sempre di più anche con i tumori frequenti. È molto difficile oggi di parlare di un tumore solo, si parla sempre di un tumore che è quello specifico tumore in quello specifico paziente.
1: Ecco, quindi non è il problema la scarsa numerosità, cioè non è un problema di numeri piccoli.
2: È anche un problema di numeri piccoli sulle forme rare, perché chiaramente i numeri piccoli rendono, diciamo, la comprensione dei meccanismi biologici e della qualità delle cure, dell'impatto delle cure sulla storia naturale delle malattie più complicata, ma è un qualche cosa che sempre di più condividono anche con i tumori frequenti nel momento in cui vengono capiti sempre meglio. Nello specifico ovviamente l'individualizzazione della cura

0: porta in qualche modo alla necessità di calare nel singolo paziente tutto quello che viene visto sui grandi numeri, ma lo studio dei grandi numeri non è tutto, ecco.
1: Certo.
0: Non è tutto.
1: Quindi, dottor Gronchi, se noi prendessimo un tumore frequente, penso al polmone o al seno, e lo tipizzassimo con la stessa cura con cui oggi si tipizzano i sarcomi, scopriremo che?
0: Avremmo sostanzialmente dei sottogruppi che via via diventano sempre più rari, in particolare ci sono già noti dei sottogruppi di tumore al polmone con mutazioni specifiche che di fatto sono a tutti gli effetti dei tumori rari, anche se vengono nel polmone dove ci sono anche dei tumori più frequenti.
1: Certo.
0: Questa cosa è molto importante averla in mente, perché questo chiaramente chiama la necessità di collaborare, chiama la necessità di avere dei centri di riferimento, chiama la necessità di andare in posti in cui i tumori si conoscono. Spesso la rarità viene presa come un fattore di gravità aggiuntivo, perché uno in qualche modo si sente un po' perso.
1: Sì, raro come se raro volesse dire più grave, proprio
0: esatto,
1: perché è raro.
0: Esatto, raro non è più grave se viene curato da chi lo conosce.
1: E come faccio a individuare esattamente chi lo conosce? In quel momento di diagnosi, di disperazione, di paura, di fragilità?
0: In quei momenti sì, in qualche modo ci possono venire incontro tanti strumenti che ormai sono disponibili. Tra questi, in Italia esiste ad esempio anche l'Italian Sarcoma Group, che di cui è presidente la dottoressa Stacchiotti, che è in linea e che è chiaramente un'associazione che si occupa proprio di mettere insieme tutti i centri italiani che si occupano nello specifico di questa patologia, in maniera da rendere disponibile sul territorio nazionale centri che possano curare adeguatamente queste malattie, anche se rare.
1: Dottoressa Stacchiotti, come presidente?
2: Io confermo, e fra l'altro uno strumento facile da utilizzare è il sito web di Italian Sarcoma Group, dove sono elencati i centri e i medici che seguono in particolare i sarcomi lungo tutto lo stivale. Quindi per i pazienti che avessero una nuova diagnosi e non sapessero a chi rivolgersi, sul sito si può trovare il centro di riferimento, oltre che delle pagine dedicate in cui si cerca di spiegare sarcoma per sarcoma di che malattia si tratta, qual è il trattamento ottimale, con un linguaggio che dovrebbe essere facilmente comprensibile.
1: Grazie per il lavoro prezioso che fate, dottoressa Stacchiotti, ma torno al dottor Gronchi per chiedergli se ci aiuta a capire cosa è cambiato negli ultimi anni negli strumenti a disposizione per studiare delle malattie che abbiamo capito essere così diverse, così eterogenee. Ad esempio, adesso l'intelligenza artificiale è entrata, no? Lavora a fianco del medico, del ricercatore. Che ruolo gioca oggi in questo lavoro di classificazione, di individuazione? Mi aiuti lei a utilizzare la parola giusta?
0: Allora, l'intelligenza artificiale certamente è uno strumento molto importante e ci aiuta sostanzialmente almeno in due grandi modi. Ovviamente la possibilità di capire la storia naturale delle malattie diverse permette di scegliere le cure più adeguate, no? Ovviamente tutte le volte che ci si ammala le domande che ci si pongono sono due: primo, quanto è grave la malattia che ho, e secondo, cosa posso fare per guarire.
1: Certo.
0: Naturalmente, no? Queste sono le due grandi domande, e a queste domande si deve poter rispondere. Oggi ci sono degli strumenti che in particolare in Italia ed in istituto sono stati sviluppati proprio per i sarcomi, per calcolare il rischio ed in base al rischio personalizzare la prognosi. Essendo queste forme rare, per rendere questi strumenti più raffinati si è usato uno strumento come l'intelligenza artificiale. In che modo? No? Sostanzialmente utilizzando quelli che si chiamano large language models, i modelli di linguaggio largo, come si dice in maniera anglosassone, per arricchire, diciamo, la precisione con cui gli strumenti predittivi predicono la prognosi, acquisendo informazioni sempre maggiori man mano che in qualche modo questi strumenti vengono testati su serie diverse, su pazienti diversi.
1: Yes.
0: Ogni paziente contribuisce ad aiutare il sistema ad imparare, diciamo, quale sarà la prognosi di quel determinato paziente. Quindi è un sistema chiaramente completamente innovativo e che ha dato la possibilità di arricchire le nostre conoscenze. D'altra parte, l'altro strumento per cui si usa l'intelligenza artificiale è per arricchire gli studi, diciamo così, le caratteristiche dei pazienti che vengono studiati anche nello sviluppo dei nuovi farmaci. E come? L'intelligenza artificiale è in grado di simulare, diciamo così, come quel paziente sarebbe andato senza quel determinato farmaco, cosa che altrimenti avrebbe richiesto una sperimentazione molto più complicata e spesso non fattibile con i numeri che si hanno nei tumori rari.
1: Dottoressa Stacchiotti, ma questa maggiore precisione nel classificare la malattia, insomma queste maggiori conoscenze più precise, quanto cambiano anche il modo in cui si imposta la terapia?
2: Cambiano molto il modo con cui si imposta la terapia e come il nostro tempo corre veloce, anche il modo con cui noi miglioriamo, speriamo, il trattamento dei sarcomi evolve. In particolare l'evoluzione di questi sistemi di predizione rende la decisione del clinico insieme al paziente sicuramente più articolata e complessa, ma ci permette di selezionare meglio i trattamenti che sono davvero utili nelle varie situazioni. Questo ci permette di evitare un trattamento più di un tempo quando questo non serve, quindi risparmiare la tossicità che non serve ai pazienti che non ne beneficiano. Ci insegnavano al liceo e anche all'inizio dell'università primum non nocere, che rimane comunque un principio molto importante. La prima cosa è non dare della tossicità non giustificata. Dall'altra parte ci permettono invece di capire quando un trattamento è molto utile e questo invece magari giustifica accettare un rischio di effetti collaterali di tossicità maggiore se questa tossicità si associa ad una terapia che può aumentare la probabilità di guarire. Questo però, come già dicevamo prima, nell'area dei sarcomi rende molto importante che i pazienti vengano seguiti nei centri di riferimento, perché è in questi centri che l'utilizzo di questi strumenti viene costantemente aggiornato e quindi la decisione della strategia di trattamento è sempre, diciamo, ottimizzata sulla singola persona.
1: Dottor Gronchi, io torno a lei per approfondire un po', per tornare a parlare. Lei l'ha in parte anticipato di quell'app gratuita che è usata in tutto il mondo che stima proprio il rischio individuale di recidiva e la sopravvivenza e quindi uno strumento super personalizzato che poi ha avuto un'evoluzione, lo citavo in apertura, proprio questo studio pubblicato su Lancet Oncology tutto nello stesso mese, quindi a luglio, quindi insomma coincidenze che sono importante cogliere, soprattutto quando si parla di sarcomi, di tumori rari, di malattie rare, che sembrano sempre un po' delegati in un angolo dell'anno.
0: Esatto. No, lo strumento sì, è uno strumento molto importante che abbiamo sviluppato qualche anno fa e che è progressivamente diventato lo strumento che tutti gli oncologi in giro per il mondo usano nelle loro cliniche. È stato validato su tantissimi gruppi. Cosa vuol dire validato? Vuol dire è stato testato, se si è provato se la sua capacità predittiva, che era stata studiata e sviluppata su una serie italiane, si potesse applicare anche a serie, che ne so, asiatiche, piuttosto che australiane, piuttosto che nordamericane, no? Se funzionava allo stesso modo, perché ovviamente le persone sono diverse, non era scontato che sarebbe stato così, no? Mentre poteva essere più ovvio che potesse funzionare su popolazioni simili, tra italiani, francesi, spagnoli, piuttosto che inglesi, magari non era lo stesso su popolazioni diverse. Invece di fatto questa cosa si è verificata essere tale e questo ne ha permesso una distribuzione in giro per il mondo molto capillare. La cosa che è successa di recente è che questo strumento è stato aggiornato proprio attraverso quel sistema a cui accennavo prima di impiego dell'intelligenza artificiale per renderlo più preciso. Tutti gli strumenti hanno dei margini di errore. Questo strumento per minimizzare i margini di errore anche a fronte delle diverse patologie, della parcellizzazione ovviamente delle diverse patologie per dare un'informazione precisa ad ogni singolo sottotipo istologico, si è potuto implementare, si è potuto rendere più preciso grazie a quel sistema di apprendimento, no, da parte di ciascun dato che in qualche modo viene nutre lo strumento. Questa è stata l'innovazione che lo ha trasformato da Sarculator a, come si chiama oggi, Bayesian, perché usa un sistema bayesiano. E questo anche in questo momento viene aggiornato sull'app in maniera gratuita ed è distribuito ovunque.
1: Mi verrebbe da dire tanta roba, comunque complimenti. La ricerca, dottoressa Stacchiotti, continua e si traduce per fortuna anche in terapie.
2: Da una parte abbiamo la ricerca di base e lo sviluppo clinico, che sono quella parte, diciamo, del percorso che permette di identificare nuovi farmaci, e poi, non meno importante di questo, lavorare per fare in modo che i risultati positivi che derivano da questa prima fase si traducano nella possibilità per i pazienti di accedere alle terapie, cioè la parte regolatoria. Per la prima parte, cioè identificare nuove terapie, servono idee, e queste certamente ai ricercatori italiani non mancano. Poi però servono finanziamenti e servono nuove leggi, perché per esempio il nostro sistema soffre tantissimo della incapacità di stabilizzare all'interno delle strutture pubbliche il personale della ricerca, per cui biologi, data manager, infermieri di ricerca, project manager, tutte queste figure oggi sono figure irrinunciabili. Se si vuole fare ricerca clinica non si può farla senza di loro, ma le leggi che abbiamo non sono adeguate per dare a queste persone delle posizioni all'interno dei nostri istituti. Sull'altro versante ci servono nuove leggi che consentano invece di coprire, diciamo, la distanza tra la disponibilità di risultati da studi clinici buoni, quindi uno studio che ci dice che una nuova terapia o un nuovo trattamento funzionerà in quella patologia che ne ha bisogno, in quel sarcoma che ne ha bisogno, e la possibilità di prescrivere al paziente. E abbiamo un esempio recente di un grosso studio che è stato condotto negli Stati Uniti e presentato nel congresso più importante che c'è in oncologia, all'ASCO a Chicago, all'inizio di giugno, che ha dimostrato che un nuovo farmaco potrebbe funzionare, anzi funziona molto bene nei pazienti con un tipo di sarcoma che si chiama liposarcoma. Vuol dire che aumenta il tempo in cui il paziente ha una malattia che non cresce, ma anche la sopravvivenza di questi pazienti. Questo studio è uno studio che è stato condotto da ricercatori senza supporto, diciamo, delle aziende farmaceutiche. Lo studio è positivo, ma non è possibile portarlo ai pazienti. E questo perché? Perché l'iniziativa per chiedere la rimborsabilità, l'approvazione dei farmaci, oggi manca di leggi che permettano direttamente a ricercatori e pazienti di fare questa richiesta.
1: Dottoressa, ma se noi dovessimo sedere a un tavolo dei decisori, istituzioni, ricercatori, che invitiamo ad un tavolo per provare a cambiare le cose? Sono tante da fare, ma insomma, per un passetto, chi inviterebbe?
2: Allora, quelli che vanno invitati sono quelle figure che vengono chiamati regolatori, cioè quelle persone che lavorano nelle agenzie che si occupano di valutare in modo indipendente la qualità, la sicurezza, l'efficacia di un farmaco in una certa malattia, e che dopo averla valutata ne confermano la possibilità di utilizzarla. In Europa questa agenzia si chiama EMA, in Italia la stessa agenzia si chiama AIFA. Instaurare un dialogo con queste agenzie è estremamente importante. Noi, la comunità scientifica che si occupa di sarcomi, in particolare quella italiana, si è molto mossa nella direzione di favorire questo colloquio. Infatti abbiamo un tavolo di lavoro aperto con EMA, che è proprio intitolato come aiutare la discriminazione, a favorire, diciamo, l'accesso a trattamenti per i pazienti che sono affetti da sarcomi, da tumori rari, e abbiamo un tavolo aperto con AIFA. AIFA è venuta a trovare Italian Sarcoma Group a Milano, all'Istituto dei Tumori, nel mese di giugno, in particolare il dottor Foggi, e abbiamo parlato di tutte queste criticità e di come migliorare insieme.
1: Ecco, mi piace, ci porta ancora un'altra buona notizia. Dottor Gronchi, anche lei lo vede da chirurgo, cosa cambia per un paziente che riesce ad accedere presto a una terapia efficace rispetto a un percorso più lento, frammentato?
0: A seconda delle fasi cambia molto, chiaramente nelle fasi locali addirittura cambia la probabilità di guarire, perché sempre di più ovviamente il trattamento in oncologia è fatto da un'associazione ovviamente di diverse modalità, quella chirurgica insieme a quella medica, no? Certo. Quindi la disponibilità di un farmaco nella fase iniziale, che poi è la fase principale, no? C'è tanto più si riesce a curare una malattia inizialmente, tante maggiori sono le chance che guarisca. Il recupero più avanti è più complicato, ecco.
1: Dottoressa Stacchiotti, lei da quanto lei ci ha raccontato ha un po' sottolineato, no, questa importanza che tutti insieme si collabori, gli enti regolatori, ma immagino anche le associazioni dei pazienti e anche il singolo paziente.
2: Assolutamente, la presenza dei pazienti è essenziale nei tavoli di lavoro, non soltanto perché sono le persone direttamente interessate, ma anche perché in generale sono le persone più capaci di far sentire la voce, il bisogno di chi deve accedere a questi trattamenti. Italian Sarcoma Group ha al suo interno un gruppo che è proprio dedicato alla collaborazione con le associazioni pazienti, e grazie alla collaborazione con le associazioni pazienti con sarcoma da un lato e AIFA dall'altra, nonostante diciamo la mancata approvazione di EMA, noi siamo riusciti a far sì che negli ultimi 5 anni 5 nuovi farmaci siano arrivati al trattamento dei pazienti con sarcoma, e consideriamo che per circa 100 tumori diversi quali sono i sarcomi a oggi ci sono meno di 20 farmaci approvati, quando per tumori frequenti come la mammella ce ne sono 20 per una singola patologia. Quindi diciamo l'unione fa sicuramente la forza, e noi comunità che si occupa di sarcomi e in generale dei tumori rari abbiamo bisogno, a maggior ragione, di unire le voci in un coro comune per fare sentire che c'è un bisogno e che questo bisogno può essere soddisfatto.
1: E noi saremo al vostro fianco come sempre. Allora io, nel salutarvi, vi chiedo cosa vorreste che chi ci ascolta portasse a casa oggi. Lo chiedo alla dottoressa Stacchiotti e poi naturalmente anche al dottor Gronchi.
2: Quando una malattia è rara, spesso il paziente si sente molto solo perché lui e la sua famiglia si trovano davanti a una diagnosi poco conosciuta e alla sensazione di avere molte domande che non possono avere risposte immediate o addirittura non riescono ad avere un interlocutore giusto. Io il messaggio che vorrei dare è che avere un tumore raro non significa avere un tumore incurabile, avere un tumore raro non significa essere da soli. Una malattia rara è una malattia che colpisce poche persone, ma questo non vuol dire che sia più aggressiva o che offra meno possibilità di essere curata. Tuttavia è molto importante essere seguiti nei centri che si occupano di queste malattie, e questo richiede, diciamo, che a maggior ragione ci si cerchi, si sia disponibili, però c'è una strada comune sulla quale possiamo stare insieme.
1: Grazie dottoressa Stacchiotti, passa al dottor Gronchi. Dottore, vuole aggiungere?
0: Sì, aggiungo questo, che anche se una malattia rara non è vero che non c'è ricerca. Anche la comunità dei chirurghi, dei medici che si occupano di tumori rari in generale, è una comunità spesso molto unita, che proprio per affrontare la rarità impara a lavorare insieme quasi molto meglio che chi si occupa di tumori frequenti, che magari nemmeno la necessità, e per questo riesce a fare cose che magari uno non immagina. Quindi non è vero, non è neanche vero, non solo che non sono conosciuti, non solo che grave non vuol dire più raro, ma non è neanche vero che non c'è ricerca. C'è ricerca anche nei tumori rari, sono super studiati, i sarcomi sono super studiati, sono dei gruppi che fanno tante belle cose, e quindi e ci noi, sono motivi di sperare che le cose migliorino sempre di più.
1: Ed è proprio questo che volevamo raccontare nella puntata di oggi. Vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio la dottoressa Stacchiotti, ringrazio il dottor Gronchi, Filippo Aureggi, regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Anche noi, dottoressa Stacchiotti, vede una piccola collaborazione tutti insieme. Il sabato 11 di luglio è una puntata tutta dedicata ai sarcomi, alla diagnosi, alla ricerca, quanto tutti noi, ciascuno di noi può fare. Grazie di cuore, noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 12, perché come sempre ci sediamo alla tavola di Obiettivo Salute in Tavola. Io nel frattempo vi aspetto, inizio ora. Buona giornata, buon sabato.

0: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
1: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
0: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
1: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello di per sé è un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
0: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
1: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
0: sì,
1: Elisabetta Busconi.
0: Ma poi
1: Busconi.
0: L'intervisto io.
1: Poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
0: In effetti non lo so.
1: Di almeno quando vai in onda il programma.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con

0: Leonardo Manera.
1: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100.000. Punto.
2: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.
3: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
4: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
8: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Ehi amico!
10: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
8: Agenti.it,
9: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
11: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
12: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
13: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
14: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
15: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
16: Se fate fatica a orientarvi nel grande caos, nel mare magnum della politica internazionale, se il disordine alberga nelle vostre menti leggendo i giornali, ascoltando i telegiornali, ebbene c'è bisogno di una bussola per orientarsi in questo mare in tempesta. Qui a Nessun Luogo Lontano abbiamo questa ambizione, essere la vostra bussola. Anche oggi, sabato, in versione short, vi regaliamo i pezzi più interessanti di Nessun Luogo è Lontano. Si parte! Non è soltanto un funerale, non è soltanto un vero e proprio tour del feretro, che fra l'altro ha valicato i confini nazionali iraniani, è qualcosa di più. Lo ha raccontato molto bene qualche giorno fa Le Gran Continan, dove si è fatto il punto anche sull'iconografia e sulla potente liturgia che il regime iraniano ha voluto mettere in piedi. Fare masse innanzitutto. Teheran cercherà di capitalizzare, di contare un numero tra i 15 e i 20 milioni di persone. L'idea è quella di battere il record dei funerali di Khomeini e mostrando a Stati Uniti e Israele che la gente non ha paura di scendere in piazza, nonostante il rischio dei bombardamenti. E poi ricordare le immagini della moschea Mosalla in cui si celebrano i funerali, allestite secondo una grammatica precisa, ricorda Le Gran Continan, per ricordare che cosa? Il martirio dell'imam Hussein, genero di Maometto, ucciso nel 680, il pilastro, insomma, dello sciismo, una delle due correnti principali dell'Islam. La folla che intanto cerca di toccare il feretro, feretro che nel frattempo è arrivato da pochissimo nella città sacra di Mashhad, ma dopo aver fatto un giro particolarmente lungo e complesso, 6 giorni, lo dicevo, Teheran, Qom, Narjaf, Karbala in Iraq e poi Mashhad appunto. Il tutto ha una fortissima valenza simbolica perché ognuna di queste città ha un significato per l'Islam e in particolare per lo sciismo. Tanto che, questo è il punto, è importante, è valicare i confini nazionali, cioè mostrare come questo funerale, questa liturgia, questa figura in qualche modo a livello di potere valichi anche i confini regionali, e quindi l'Iran ancora una volta anche con la morte cerca di porsi come attore regionale di un certo peso. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Maziar Ghiabi, insegna scienze sociali, dirige il centro studi sull'Iran, Università di Exeter, professore, buongiorno e ben ritrovato.
0: Spero di stare con lei di nuovo.
16: Allora, qualche piccola fotografia per capire, sostanzialmente la domanda è questa: missione compiuta per il regime di Teheran, a vedere le immagini, una folla gigantesca, una folla incredibile, tutto è andato bene, tra virgolette, nel senso che il percorso è stato fatto e quindi è andata come doveva andare?
0: I funerali si sono svolti senza incidenti notevoli. Ricordiamo che l'ultimo grande funerale fu quello del generale Soleimani, che fu anche un funerale di massa dove morirono decine di persone. Il pericolo c'era anche in questo caso, soprattutto se ci fosse stato un tentativo di sabotaggio o di attacco da parte degli Stati Uniti e Israele. Per quanto riguarda, diciamo, il lato pratico, sì. Da un altro lato però sappiamo che questi funerali si sono svolti nel parallelo di una guerra incandescente a questo punto, in cui col concludersi dei funerali siamo nel procinto di riaprire il fronte della guerra praticamente in maniera completa.
16: Eh sì. Professor Ghiabi, il fatto che accennavamo, ne parlavamo con Valentina Ternullo poc'anzi, cioè questo aspetto che in effetti con gli occhi occidentali risulta qualcosa di inesplicabile, c'è una personalità religiosa ma non soltanto che muore in un dato paese, ebbene quella salma valica i confini del paese stesso, cosa significa? È qualcosa che per noi è difficile da comprendere.
0: È difficile da comprendere, ma chiudiamo gli occhi, facciamo un salto nella storia e pensiamo cosa sarebbe successo se per esempio negli anni 60 un grande leader sovietico fosse morto. E il leader sovietico sarebbe stato osannato anche al di là dei confini, diciamo, dell'Unione Sovietica, no? Magari sarebbe stato come Lenin a tuttora e come anche per esempio Ho Chi Minh in Vietnam, sì. Persone vanno. Ecco, oggi questo non succede più in Occidente, perché non ci sono più grandi leader rappresentativi simbolici nel bene e nel male. Sì. Mentre in Iran questa figura religiosa, ma anche una figura ideologica, politica, che ha una statura complicata, cioè, c'è chi lo ama e c'è chi lo odia, però si staglia anche nell'orizzonte politico-religioso dello sciismo, che non è una religione semplicemente nel territorio iraniano, ma una religione che ha una base fortissima in Iraq, in Libano, in Yemen, in parte della penisola araba, anche in paesi come Bahrain, non dimentichiamocelo, certo. Nell'est dell'Arabia Saudita ci sono popolazioni sciite che per decenni si sono rifatte al modello iraniano, non interamente, ma gruppi di attivisti sicuramente sì, in Pakistan, nel sud asiatico. Sì. Quindi questa figura di Khamenei è una figura transnazionale, che ci piaccia o no.
16: Le chiedo un ultimo telegramma prima di ringraziarla e lasciarla al suo lavoro, che ha a che fare con quella che sono le minacce di ritorsione dalla parte dell'Iran, che promette un pugno di ferro dopo le riprese dei bombardamenti americani. È in grado davvero di farlo?
0: Ricordiamoci che per minare le rotte marittime di commercio, anche quelle petrolifere, sì, non c'è bisogno di un'egemonia iraniana nel Golfo Persico. È sufficiente che ci sia capacità di fuoco bastante per far alzare il costo delle assicurazioni marittime. In questo caso, se si limita al Golfo Persico, coinvolge il 20% dell'export di petrolio e idrocarburi e petrolchimica anche. Ma se coinvolge Bab al-Mandib, ovvero lo stretto fra Yemen e il Corno d'Africa, si tratta di qualcosa di enorme, perché sono i flussi che vanno in Europa e nel Mediterraneo direttamente.
16: Eh certo, poi diventerebbe Mar Rosso e Suez, e quindi vorrebbe dire strozzare totalmente l'Occidente.
0: E questo non è, ricordiamoci, un'egemonia militare, ma è sufficiente che ci siano operazioni di sabotaggio, anche solo 3 attacchi al giorno sulle rotte marittime, e questo causerebbe fondamentalmente un delirio economico mondiale.
16: E insomma, una minaccia asimmetrica, come in parte abbiamo già visto in passato. Grazie mille al professor Maser Ghiabi, Università di Exeter. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, professore. Grazie mille.
0: Anche a lei, un piacere.

0: non finisce affatto qui, ma staremo a vedere. Così come non sta finendo lì per nulla, il cessate il fuoco, la tregua, il memorandum of understanding era troppo fragile per reggere la guerra appunto in Iran. Nel frattempo siamo riusciti a raggiungere un residente di Teheran e un autotrasportatore, ma anche nel momento dei raid americani si trovava Bandar Abbas. 8 missili hanno colpito il porto, fra l'altro è la prima volta dall'ultima tregua di qualche settimana fa che gli Stati Uniti ricominciano a colpire infrastrutture anche civili iraniane. Peraltro è stato anche colpito uno dei ponti della lunga autostrada che collega Teheran a Mashhad, che è la città dove si stanno chiudendo poi i funerali di Khamenei. Sentite la testimonianza di che cosa ha visto e sentito durante i bombardamenti questo autotrasportatore iraniano.
1: Quando i primi bombardamenti sono iniziati, io e i miei colleghi stavamo dormendo, perché oggi avremmo dovuto trasportare con i camion un carico a Teheran. All'inizio il suono delle esplosioni ha sorpreso tutti. Erano molto forti. Pochi secondi dopo, in diverse parti della città si sentiva il suono delle sirene e della difesa aerea. La gente è corsa fuori di casa per vedere cosa stava accadendo, ma immediatamente molti sono rientrati dentro perché tutti temevano altri attacchi. Sulle strade si sono subito formate lunghe code. Alcuni cercavano di fuggire e altri tentavano di raggiungere parenti per metterli al sicuro. Le stazioni di servizio e i negozi di generi alimentari si sono riempiti quasi immediatamente e la gente cercava di procurarsi generi di prima necessità. Ma dopo qualche ora la situazione è tornata normale perché ormai siamo abituati alla guerra e ai missili. Purtroppo il governo statunitense ha pesantemente colpito le infrastrutture portuali e ha distrutto una vasta sezione del porto. Questo provoca un forte danno al lavoro e alle vite della gente del posto. Le infrastrutture sono state colpite con missili molto pesanti, che hanno causato esplosioni enormi. So che molte persone sono rimaste ferite da schegge e detriti e sono state medicate immediatamente sul posto.
0: E mentre ricominciavano i raid statunitensi sull'Iran, si provava, l'economia iraniana, pur soffocata, provava ad andare avanti, la voce di un autotrasportatore che ha raccontato quello che ha visto e vissuto nelle ultime ore. Riavvolgiamo per un istante il nastro perché dobbiamo capire perché siamo arrivati a questo punto. Al di là del fatto che il memorandum of understanding era davvero troppo vago per poter reggere, cosa intendo dire? Che se tu decidi di parlare di una cosa ma non scendi nei dettagli, prima o poi dovrai scendere nei dettagli, ma quei dettagli sono molto dolorosi e portano allo scontro. È esattamente quello che è successo. Forse era meglio, spendere più tempo in diplomazia e fare un memorandum of understanding con dei binari un pochettino più stringenti, ma tant'è. Cosa è accaduto? Che l'Iran ha ricominciato a prendere di mira alcune petroliere che passavano dalla rotta omanita, cioè la rotta sud dello stretto di Hormuz. Il tutto ha provocato la controreazione americana e poi un'ulteriore risposta da parte iraniana che ha colpito alcune obiettivi americani, o almeno ci ha provato, in Qatar e Kuwait, fra gli altri paesi. Il rischio qual è? È il rischio un'ulteriore escalation di tutto, e come raccontava il professor Ghiabi, con un minimo sforzo da parte sia dei Pasdaran, Hormuz, che degli Houthi, o quello che resta della forza militare degli Houthi su Bab al-Mandeb, si vada a strozzare nuovamente il commercio globale. Stiamo sull'Iran, però, perché è interessante anche valutare in una giornata come questa, in cui una fetta della popolazione piange Ali Khamenei, un'altra fetta la popolazione non vede l'ora di avere momenti più sereni per poter scendere in piazza nuovamente e dare le spallate al regime. Qual è il sentimento della popolazione sentendo ancora questo autotrasportatore?
1: I sentimenti prevalenti sono la preoccupazione e l'incertezza. Molte persone pensavano che i combattimenti fossero finiti, ma con la ripresa degli attacchi questa speranza si è dissolta. Ora qualsiasi rumore forte produce spavento e molte famiglie di notte dormono nella paura, senza sapere che cosa accadrà all'indomani. La maggior parte delle persone che lavorano al porto di Bandar Abbas sono di Teheran o di città vicine e tutti quanti mi sembrano estremamente infuriati e scoraggiati per la ripresa della guerra. Mi pare che ormai vivere in Iran sia diventato davvero estremamente difficile e queste guerre stanno avendo un impatto pessimo sul mercato del lavoro e sulla gente. Se il cessate il fuoco finisce davvero, Temo che in Iran dovremo aspettarci un altro aumento dell'inflazione e forse una carestia. Psicologicamente, la prosecuzione o la ripresa della guerra stanno erodendo il morale

0: della popolazione. Quando i combattimenti durano a lungo, la gente non si preoccupa più solo per la sua vita nell'immediato, ma diventa ansiosa per il futuro, per le condizioni economiche, per il lavoro, per l'accesso ai servizi medici e all'istruzione dei bambini. È ovvio che nel corso del tempo la pressione psicologica può abbattere la fiducia della gente e il senso di sicurezza.
1: Nessun luogo è lontano. Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Strade in diretta.
3: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Al traforo del Monte Bianco per un veicolo fermo, la circolazione temporaneamente sospesa nei due sensi di marcia, la riapertura è prevista per le 13:15 circa. Andiamo sull'A23 Palmanova Tarvisio, qui code per un incidente tra l'innesto con l'A4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. Sull'A14 Adriatica si procede poi in coda a causa di un veicolo fermo in direzione Taranto tra Pescara Sud e Ortona. Sul tratto Roma-Napoli della 1 traffico incolonnato per incidente tra Ponte Corvo e Cassino in direzione Napoli. E sempre per incidente sulla A30 Caserta Salerno, traffico bloccato con code tra il bivio per la 16 e Palma Campania in direzione Salerno. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento tra un'ora.
4: Avanti tutta, ragazzi!
5: La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
6: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
4: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via!
5: In tour per tutta Italia.
6: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
4: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
6: Tutto inutile, tutto inutile.
7: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
1: Nessun luogo è lontano.

0: Andrea Macchione ha raggiunto Kobe Michael. Andiamo al dilemma israeliano. Lui è analista al Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy, è ricercatore all'Università di Tel Aviv. Perché? Perché Israele, forse, ipotesi mia, non vedeva l'ora che saltasse il cessate il fuoco tra Iran e Israele. Perché? Perché a questo punto, non avendo mai legato il dossier Libano e Hezbollah a quello del cessate il fuoco, salta tutto, occasione ghiotta per chiudere la partita con l'Iran. Che cosa farà? Sentite.
1: Israele è sempre stato molto attento agli esiti dei negoziati tra Iran e Stati Uniti, ma è anche molto scettico sul fatto che le divergenze tra le due parti siano colmabili e che si possa raggiungere un accordo. Contemporaneamente, Israele è molto preoccupato dall'idea che gli Stati Uniti alla fine si ritirino, lasciando soli gli alleati della regione ad affrontare la minaccia iraniana. Detto questo, non sono sicuro che le IDF prenderanno parte a questa nuova ondata di attacchi contro la Repubblica Islamica. Ma una cosa è certa: nel caso l'Iran attaccasse Israele, allora la risposta di Israele contro la Repubblica Islamica sarà immediata e terribile, con o senza gli americani. In caso di attacco, la rappresaglia avverrà anche contro il parere di Trump, perché Israele non può e non deve tollerare un attacco iraniano. Concludo dicendo che la rappresaglia sarà molto aggressiva, al punto che Israele coglierà l'occasione per portare a termine quello che aveva pianificato di fare nel giugno del 2025.

0: quindi, secondo Kobi Michael del Misgav Institute, think tank israeliano, tutto sta nella risposta iraniana. Se l'Iran proverà a attaccare nuovamente Israele, la risposta sarà del tenore che avete appena sentito. È soltanto un pezzo della storia, perché poi c'è il pezzo libanese. Peraltro, notizia delle ultime ore, ovviamente, visti gli attacchi incrociati che sono ricominciati, il 15 e il 16 luglio a Roma doveva tenersi un nuovo round negoziale tra libanesi e israeliani. Non si terrà più quel round negoziale. Sempre Andrea Macchione ha raggiunto allora Avraham Levin, ricercatore al centro studi ALMA, è un think tank israeliano specializzato in sicurezza, ma si occupa soprattutto del settore nord, quindi tutta la questione Hezbollah. Sentite qual è il suo punto di vista.
1: There's no timeline set in the MOU between Israel and Lebanon.
2: Nel memorandum di intesa tra Israele e Libano non è stata fissata alcuna scadenza precisa. Pertanto non vedo alcuna legittimità da parte del Libano nell'imporre un ultimatum o il raggiungimento di un obiettivo preciso nel giro di alcune settimane. Israele è perfettamente disposto e felice di ritirarsi dietro la linea blu una volta che la minaccia di Hezbollah sarà stata eliminata completamente. Ad oggi nessuno, né in Libano, né negli Stati Uniti, né in Israele, né tantomeno Hezbollah stesso, insomma nessuno, sostiene che il Partito di Dio non sia più una minaccia. Per questa ragione non credo che le IDF si ritireranno nel prossimo futuro. Per quanto riguarda l'Iran, credo che Teheran potrebbe usare Hezbollah come leva per far fallire i negoziati con gli Stati Uniti. Questo però sarebbe lo scenario peggiore per il Libano. Per Israele, invece, non sarebbe necessariamente uno sviluppo negativo, perché spingerebbe le IDF a continuare le manovre militari in territorio libanese, che è esattamente ciò che si sta cercando di fermare nei negoziati con il Libano. Penso infine che Hezbollah preferirebbe ritirarsi finché è ancora in vita, per poi cercare di ricostruirsi, piuttosto che riaccendere il conflitto con la certezza di venire colpito duramente ancora una volta.
0: Il microfono è sempre quello di Andrea Macchioni, la voce questa volta era di Avraham Levin del centro studi ALMA, il think tank israeliano specializzato nelle questioni nord Israele, sud del Libano, leggi Hezbollah. Cosa sta accadendo? Sta accadendo che faticosamente Libano e Israele avevano ricominciato a parlarsi dopo decenni in cui non si parlavano, perché tecnicamente ancora c'è uno stato di guerra tra i due paesi. Tanto che se tu hai traccia di una visita israeliana nel passaporto, oramai non c'è più perché ti danno una card, non c'è più il timbro, tecnicamente non entri nemmeno in Libano. Piccola pennellata, diciamo, di folklore e di viaggio. Detto ciò, faticosamente arrivano a iniziare dei round negoziali, si bloccano. Perché? Perché salta il grande quadro, cioè salta il memorandum of understanding, che diventa carta straccia nelle parole di Donald Trump, tra Stati Uniti e Iran. Perché? Perché l'Iran ha sempre cercato di inglobare il dossier libanese, il dossier Hezbollah, nel più generale quadro del Memorandum of Understanding. Questo è uno dei punti forse nevralgici di tutto questo Memorandum of Understanding, che lo dicevo all'inizio, è così vago e con dei binari così poco tracciati che evidentemente basta niente per far deragliare anche, fra l'altro, il treno libanese in questo caso. In tutto questo, per onor di cronaca, il cessate il fuoco in Libano non è mai entrato in vigore, sostanzialmente. Ci sono stati continuamente lancio di razzi di droni da parte di Hezbollah e raid violentissimi da parte degli israeliani in tutto il sud del Libano, oramai fino a Tiro, a volte anche Sidone e anche Dahie, in particolare Beirut, capitale del Libano stesso. A questo punto resta da valutare la posizione non soltanto militare iraniana, ma anche diplomatica, perché Stati Uniti e Israele, perdonatemi, hanno sostanzialmente consegnato il boccino, il pallino all'Iran. Se l'Iran risponde in maniera molto violenta, cioè andando a colpire ancora le basi americane, andando a colpire Israele, vi sarà una risposta ancora più forte e Israele vorrà chiudere il lavoro, leggi bombardamenti ancora più pesanti. Se l'Iran invece, come dire, terrà il dito sul grilletto ma senza premerlo troppo e si accontenterà di una risposta tra virgolette simbolica, come peraltro già in passato è accaduto, forse quel memorandum of understanding tipo araba fenice risorgerà dalle sue ceneri, casomai fosse stato bruciato o gettato nel cestino. Cosa sta valutando diplomaticamente e militarmente l'Iran? Sentite ancora Kobi Michael, Misgav Institute.
3: I think that the Iranians will do a huge mistake.
2: Credo che gli iraniani commetterebbero un errore madornale se decidessero

0: di far saltare l'accordo. Sono preda della loro stessa arroganza. Sono convinti di parlare da una posizione di vantaggio. Credono di essere riusciti a umiliare Trump e che quest'ultimo, a causa di vincoli interni, non sia in grado di reagire in modo aggressivo. Credono che i rapporti tesi tra Israele e Stati Uniti impediranno a Israele di agire. Beh, penso che questo atteggiamento sia un errore madornale da parte di Teheran. È un calcolo completamente sbagliato, frutto anche della mancanza di una linea comune tra le diverse fazioni dell'attuale regime iraniano. Esiste infatti una competizione interna tra almeno tre fazioni. Penso infine che se gli iraniani non si daranno una regolata, imboccheranno la strada che porterà al crollo di questo regime. Ci vorranno uno o due anni, ma sarà la fine di questo regime.
1: La voce e l'analisi di Kobe Michael del Misgav Institute minimizza la posizione di forza iraniana, che invece a nostro modesto avviso è piuttosto forte, lo dicevamo mille volte. Con quattro barchini Pasdaran chiudono la porta dello stretto di Hormuz, con un attacco asimmetrico riescono a piegare, a fiaccare la resistenza e la resilienza occidentale. È tutto per questa puntata del meglio di Nessun Luogo Lontano. Lo ricordo, andiamo a recuperare i momenti salienti, le notizie più importanti, le analisi più intriganti della settimana appena trascorsa. La redazione è già al lavoro, continuiamo a scaldare i muscoli, anzi li teniamo caldi. Noi ci risentiamo lunedì alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Devi aprire la pagina deghi.it.
13: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi devi solo.

0: cliccare.
1: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
2: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono le 13.
5: GR 24, il sole 24 ore.
4: Guerra contro l'Iran oggi, negoziati in Oman, presente anche la delegazione americana. Raid russi sull'Ucraina, 10 morti, 80 feriti in 24 ore nella notte colpita Kiev. Domani funerali di Peppino Di Capri, l'artista napoletano è morto all'età di 87 anni. Mondiali, la prima semifinale sarà Spagna-Francia, MotoGP Marquez in pole, frattura della clavicola per Bezzecchi. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Oggi in Oman c'è anche la delegazione americana per i colloqui tramite mediatori con l'Iran, in particolare su Hormuz. Gli Stati Uniti vogliono che Teheran dichiari pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto e si impegna a cessare di sparare contro le navi mercantili.
6: Si riparte dall'Oman, dove oltre alla delegazione iraniana guidata dal ministro degli esteri Rajki è arrivata quella statunitense. Lo riferisce la CBS, specificando che a Muscat ci sono il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Rubio e gli inviati Kushner e Witkoff, i quali saranno ai colloqui su istruzione di Trump. I negoziati tramite mediatori continuano nonostante il drammatico scambio di colpi che ha fatto fallire la tregua, scrive la CBS. Colpi di cui l'Iran, stando a fonti americane, si sarebbe scusato, qualificando come errore, chiedendo a Washington di tornare a parlare. Ma Teheran smentisce: non abbiamo avanzato alcuna richiesta di dialogo ed escludiamo un ritorno di Hormuz alla situazione prebellica come chiesto da Trump, ha dichiarato il ministro degli esteri Rajki, secondo il quale l'Iran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli USA. Washington, come sempre, alterna la diplomazia a minacce apocalittiche, l'ultima l'ha lanciata Trump dopo essere stato informato da Israele che l'Iran avrebbe un piano per assassinarlo. Qualora l'Iran mettesse in atto la sua minaccia, ci sono 1000 missili pronti ad annientarlo completamente, le parole del tycoon. Il Ministero della Salute iraniano ha intanto reso noto che gli attacchi aerei condotti dagli USA negli ultimi giorni hanno provocato 17 morti e 115 feriti in 6 città del paese. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
4: Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 10 morti e 80 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato dalle autorità regionali ucraine. E questa notte Mosca ha lanciato un altro attacco con missili balistici contro Kiev.
7: Esplosioni e incendi hanno colpito questa notte diversi quartieri di Kiev, causando danni a case, negozi, impianti elettrici e facendo 11 feriti, fra cui un bambino. Ma gli attacchi russi, fanno sapere le autorità ucraine, hanno fatto 10 morti nelle ultime 24 ore, 7 nella regione di Donetsk ancora ucraina, 2 nella regione di Kharkiv e 1 nell'area di Zaporizhia, causando nel complesso 80 feriti. La difesa ucraina fa sapere di aver abbattuto quasi tutti i droni russi lanciati nella notte e 2 dei 6 missili non balistici, mentre i 6 missili balistici sono andati tutti a segno. Zelensky ha ottenuto al vertice NATO l'impegno a una consegna veloce di nuovi missili PAC-3 dagli USA per alimentare i sistemi Patriots e le licenze per costruirli, ma oggi sollecita a fare presto. Sul fronte opposto i droni ucraini hanno colpito nella notte altre 21 petroliere nel Mar d'Azov, ritenute appartenere alla flotta fantasma russa. Secondo il governatore locale, un marinaio è morto durante uno degli attacchi e altri 178 droni ucraini sono stati lanciati in diverse regioni russe. Alessandro Arona, Radio 24, il sole 24 ore.
4: Ora la cronaca. Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto in provincia di Catania, al culmine di una lite tra due fratelli rivenditori di pesce, uno ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. La vittima avrebbe tentato di fuggire ma è stato raggiunto e colpito. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore. È morto stamattina nella sua amata isola Peppino Di Capri, avrebbe compiuto tra pochi giorni 87 anni. Domani funerali.
8: Champagne per brindare un incontro aveva rivoluzionato con gentilezza la canzone napoletana, con il rock, il twist che piacevano ai ragazzi tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, aveva conquistato l'Italia, anche grazie alla sua aria timida dietro gli occhialoni spessi e al suo inconfondibile timbro vocale.
9: A Saint-Tropez, la luna si resta con te.
8: Aveva iniziato come enfant prodige da piccolissimo, esibendosi al pianoforte per i militari americani di Stanza Capri, poi da ragazzo la gavetta nei nightclub. Nel 1958 per Peppino di Capri il primo successo, Malatia. Da lì le rivisitazioni dei classici napoletani, ma anche le versioni dei successi americani come quel Let's Twist Again e i suoi brani che fecero da colonna sonora all'Italia del boom. E poi il Festival di Sanremo era uno dei recordman con 15 presenze e 2 vittorie, l'ultima gara nel 2005, l'ultima partecipazione nel 2023 con Amadeus che gli consegnò il premio alla carriera. L'anno scorso la celebrazione definitiva con la fiction Champagne che lo consacrò come personaggio fondamentale della cultura popolare italiana.
10: Grazie mille, grazie Sanremo.
11: Grazie Peppino!
8: Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020, e quanto emerge da un rapporto della FABI. La liquidità resta una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%. Apple ha fatto causa OpenAI in un tribunale federale della California accusandola di aver rubato segreti industriali.
12: L'accusa pesantissima è di aver rubato sistematicamente segreti commerciali riservati attraverso 2 ex dipendenti di Apple assunti dal creatore di ChatGPT con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo di un prodotto hardware, il misterioso apparecchio che OpenAI sta progettando e di cui ci sarebbero già alcuni prototipi. Il furto viene attribuito a Tang Yeo Tan per 24 anni in Apple e fino a poco tempo fa vicepresidente per il design di iPhone e Apple Watch, e a Chang Liu, che in Apple c'è stato per 8 anni e al momento delle dimissioni si sarebbe tenuto il computer aziendale e, sfruttando una falla di autenticazione, aveva continuato ad accedere ai sistemi di Apple per copiare file riservati. Una attività di cui addirittura si era vantato con un ex collega, facendo scattare una denuncia interna e una serie di controlli sfociati a febbraio in una lettera che Apple aveva inviato a OpenAI per chiedere spiegazioni. Nessuna risposta è stata mai data. Ieri è partita la denuncia. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Un aggiornamento sull'Iran. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta, lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, rilanciato dai media iraniani. Ora lo sport. Marco Bezzecchi ha riportato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra, causa della caduta durante le qualifiche del MotoGP del Gran Premio di Germania. E quanto rende noto l'Aprilia, mentre Marc Marquez conquista la pole. Ai mondiali la Spagna batte il Belgio e si qualifica per la prima semifinale, dove affronterà la Francia in diretta. Giovanni Capuano.
13: Si chiudono oggi i quarti di finale dei mondiali di calcio in Nord America, 2 gli appuntamenti nella notte. Si comincerà alle 23 con la sfida tutta europea tra la Norvegia di Haaland e l'Inghilterra di Harry Kane, e poi si chiuderà alle 3 del mattino con l'Argentina di Leo Messi che sfida la Svizzera. Le due vincenti giocheranno la semifinale mercoledì alle 21 ad Atlanta, l'altra semifinale invece è quella di martedì alla stessa ora a Dallas tra Francia e Spagna, una semifinale in cui la Spagna si è qualificata battendo 2-1 il Belgio nei minuti finali grazie a Merino. Spagna che arriva così a 36 risultati utili consecutivi, a un solo passo dal record detenuto dall'Italia di Roberto Mancini. E sempre per il calcio, supplemento di visite per Anan Kalaili, l'esterno destro dell'Union Saint-Gilloise acquistato dall'Inter. Le ha chieste l'Istituto di Medicina dello Sport del CONI come approfondimento, verranno svolte lunedì o martedì, dunque in questo momento l'Inter non può tesserare Kalaili. E poi la MotoGP. Nel pomeriggio ci sarà la sprint race del Gran Premio di Germania al Sachsenring. In pole scatterà Marc Marquez davanti al fratello Alex e a Di Giannantonio. Seconda fila con Fernandez, Ogura e Quartararo. Dietro le Aprilia, ottavo Bezzecchi che è caduto, nono Martin, undicesimo all'altra Ducati, quella di Bagnaia.

0: Nel tennis, nel pomeriggio a Wimbledon, la finale femminile, un derby tutto cieco tra la Mukova e la Noskova. Entrambe non hanno mai conquistato un titolo dello Slam. Il tutto nella vigilia della finale maschile domani alle 17. Il match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Ieri Sinner ha parlato così dell'avversario.
1: Non sottovaluti nessuno, soprattutto in una finale Slam non sottovaluti nessuno. La vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi finale Slam è diversa, sento, c'è più pressione.
0: Per chiudere il Tour de France, in corso l'ottava tappa tra Périgueux e Bergerac, Tour de France che chiude la prima settimana dominata da Tadej Pogačar. Per lo sport è tutto a te la linea.
2: Grazie a Giovanni Capuano, e oggi il libro della settimana è quello che ha vinto 3 giorni fa il premio Strega, 80ª edizione.
3: I convitati di pietra di Michele Mari, pubblicato da Einaudi, vincitore del premio Strega, racconta di una classe di liceali a metà anni 70. Dopo la maturità, gli ex studenti decidono di darsi appuntamento ogni anno per una cena. Tutti verseranno una quota in denaro, il capitale sarà investito e l'ultimo che resterà in vita si aggiudicherà il montepremi. Nel giro di poco emergono le meschinità, si scommette su chi morirà prima in base allo stato di salute, si fanno macumbe, fino ad arrivare agli omicidi. Una riffa della morte con conseguenze pesanti.
4: Porta questi personaggi di fatto a vivere una vita inquinata, una vita avvelenata, una vita distratta da questa competizione. E io a un certo punto dico, se ne rendono conto troppo tardi, quando prendono atto che il vero tesoro, il vero montepremi, ce l'avevano dentro di sé, nella propria carne, nella propria pelle, nella propria testa, ed erano i loro 18 anni.
3: Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Potete ascoltare l'intervista a Michele Mari ai finalisti del premio Strega nel Cacciatore di Libri, in onda alle 15.30, già disponibile in podcast. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Filippo Oreggi in regia. Io vi auguro una buona continuazione con i nostri programmi.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Container, l'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato.
5: L'Italia è al centro dei traffici mediterranei e alpini, eppure molto spesso il trasporto merci che abilita il nostro import ed export non viene considerato per il suo reale valore strategico. Sono Massimo De Donato, questo è Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai trasporti e alla logistica, e oggi ci occuperemo di questo tema, un tema tornato alla ribalta nei giorni scorsi in occasione dell'assemblea di ANITA, una delle principali associazioni di categoria del settore, tra l'altro l'associazione di riferimento all'interno di Confindustria. Cominciamo, come al solito, con una scheda.
6: Non un costo, ma un'infrastruttura strategica per l'economia italiana, al pari delle reti energetiche e delle telecomunicazioni. È questo il valore del trasporto merci, così come è stato ribadito nel corso dell'Assemblea Generale di ANITA, che si è aperta

0: aperta a Sorrento il 3 luglio. I dati confermano la centralità di un comparto che vale complessivamente 54 miliardi di euro, in cui la gomma gestisce il 40% dell'import e il 45% dell'export nazionale. Di fronte a simili evidenze, l'associazione ha presentato l'Agenda di Sorrento, un documento programmatico che individua le priorità per istituzioni e stakeholder. Tra i punti chiave spiccano il potenziamento dei corridoi logistici europei, lo sviluppo delle connessioni intermodali e una transizione energetica guidata dalla neutralità tecnologica.
1: E di questi temi abbiamo parlato a margine dell'assemblea con Riccardo Morelli, presidente di Anita. Ascoltiamo l'intervista.
2: Allora, presidente, analizziamo nel dettaglio l'agenda di Sorrento con questo manifesto che vuole rappresentare in qualche modo anche la linea, la barra che Anita terrà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, nel proseguo della sua azione politica. Vorrei analizzare proprio i singoli punti di questo manifesto, cominciando dal primo, il valore del trasporto per lo sviluppo del sistema economico, un valore che molto spesso la gente comune non conosce.
3: Il mondo del trasporto è un settore che è trasversale a tutti i comparti e deve essere considerato come una vera e propria leva competitiva per il sistema paese, perché contribuiamo ogni giorno alla movimentazione, alla distribuzione delle merci che le industrie producono e contribuiamo anche alla soddisfazione delle esigenze della collettività. Quindi dobbiamo far riscoprire al singolo cittadino l'importanza di questa nostra professione e chiaramente spiegarla in maniera più dettagliata e più semplificata anche ai nostri giovani per far sì che questo mondo possa tornare ad essere attrattivo anche per i nostri ragazzi.
2: Una modalità che voi avete scelto anche nella comunicazione di questa assemblea, ricordando tutti i vari aspetti in cui il mondo del trasporto è coinvolto, aspetti che molto spesso al cittadino comune sfuggono, dal supermercato ai libri di scuola al semplice caffè al bar, tutto viaggia su gomma e questo è un messaggio che è bene che tutti sappiano e ricordino.
3: Sì, perché come dicevi tu, quando la mattina andiamo al supermercato e troviamo gli scaffali pieni è perché qualcuno quel prodotto lì ce l'ha portato, perché qualcuno la notte si è alzato e ha guidato un camion per arrivare a destinazione.
2: Il secondo punto, e l'ordine non è casuale, del vostro manifesto riguarda le infrastrutture. Questo a testimonianza di come il mondo dell'avezione, del trasporto delle merci sia strettamente legato al tema infrastrutturale e anche qui c'è bisogno di investimenti sulla rete, di corridoi logistici, ma soprattutto di connessioni intermodali. Cosa significa questo?
3: Allora, significa che l'autotrasporto deve essere visto come una vera e propria infrastruttura nazionale, al pari delle reti delle telecomunicazioni, reti di interconnessione. Siamo una vera e propria infrastruttura. La rete logistica, il sistema dell'autotrasporto deve essere considerata, oltre che una leva competitiva per il sistema paese, una vera e propria infrastruttura alla pari delle altre, perché contribuiamo alla crescita e allo sviluppo non solo delle nostre imprese ma dell'intero sistema Italia.
2: Terzo punto riguarda la transizione e sicurezza energetica, un tema che ovviamente il mondo dell'autotrasporto sta seguendo da anni. Il tema della decarbonizzazione è un tema che stiamo seguendo con grande attenzione. Abbiamo ormai più del 50% del parco veicolare conto terzi rappresentato da veicoli Euro 6, quindi il massimo della compatibilità ambientale. Cosa c'è ancora da fare?
3: Allora, sicuramente il tema della transizione ambientale è un tema molto complesso da affrontare. Ancora non c'è una linea definita principale. C'è forse anche un po' di confusione dal punto di vista ideologico. Non possiamo pensare di stravolgere tutto il sistema così come è arrivato fino ad oggi. Ricordavi tu che il mondo del trasporto oggi oltre il 50% sono veicoli Euro 6, quindi già ad basso impatto ambientale. Noi riteniamo che il futuro sia quello di una pluralità tecnologica, dove al fianco dei carburanti a basse emissioni possono trovare spazio anche altri tipi di alimentazione, l'elettrico, forse l'idrogeno, il gas. E in particolare noi puntiamo molto anche sui biocarburanti, così che ognuno possa scegliere qual è la modalità più adeguata al suo tipo di lavoro.
2: quindi una neutralità tecnologica che preveda per il momento un vasto utilizzo di biocarburanti per i motori endotermici, in un futuro medio l'elettrico, in un futuro anche forse un po' più remoto l'idrogeno. E c'è da dire tra l'altro che proprio un'azienda di Anita ha cominciato la sperimentazione in Italia di un veicolo a idrogeno, il primo veicolo ad idrogeno, quindi questo a testimonianza di come anche voi crediate molto in quella direzione.
3: Sì, noi crediamo, analizziamo tutte le tipologie di trazione, logicamente, e chiaramente consci del fatto che i tempi di attuazione dovranno avere il loro adeguato percorso. Aggiungo io che in questo momento serve soprattutto realismo. Certo. Realismo è una visione di medio-lungo periodo che si basi su concetti logici più che ideologici.
2: E in questo l'Italia sta facendo la sua parte con una battaglia anche a livello europeo su queste tematiche, una battaglia molto in linea tra l'altro con queste posizioni. Quarto punto del vostro manifesto: competenze e attrattività. Questo lo hai già ricordato tu all'inizio, dobbiamo anche avvicinare un po' i giovani a questo mondo, abbiamo bisogno di autisti, ma abbiamo bisogno anche di tecnici che in qualche modo portino una ventata di novità anche all'interno di questo settore.
3: Sì. Questo è indubbio, dobbiamo tornare a ridare attrattività al nostro comparto per quello che abbiamo già detto. Soprattutto serve tanta formazione. Perché? Perché oggi le tecnologie stanno andando molto avanti. La rivoluzione ambientale, digitale, sta veramente rivoluzionando il nostro modo di lavorare, i nostri modelli di business. E quindi c'è bisogno che chi approccia a questo mercato, a questo lavoro, abbia delle formazioni diverse da quelle che eravamo abituati ad usare, ma soprattutto c'è bisogno di fare un'operazione di reskilling per chi già è all'interno di questo mondo, perché dobbiamo riformare e riqualificare anche i collaboratori che attualmente abbiamo in forza e che devono adeguarsi all'evoluzione delle tecnologie che sono arrivate.
2: Certo, a cominciare dall'intelligenza artificiale generativa che sta cominciando a sviluppare delle novità interessanti anche per il mondo dei trasporti e della logistica. Altro punto centrale anche questo, come tutti gli altri, la legalità. C'è bisogno di un settore sano, c'è bisogno di criteri di regolarità. In questo l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori fa la sua parte, lo ha ricordato anche il sottosegretario ai trasporti Iannone, che è intervenuto nel corso dell'assemblea insieme con il viceministro Rixi e gli altri componenti dell'esecutivo. Ha ricordato come l'albo degli autotrasportatori stia facendo un'importante attività di verifica e di controllo sulle imprese.
3: Sì, il tema della legalità è un tema importante, perché noi da sempre siamo a favore di questo concetto, perché soprattutto va a salvaguardare le imprese che operano nella legalità. Oggi si è forse data una narrativa che non corrisponde fino in fondo alla verità, perché sicuramente quelle sacche di situazioni opache vanno combattute e vanno sanate, però ricordiamoci che comunque la stragrande maggioranza delle imprese opera rispettando le regole, i regolamenti, ed in questo contesto anche la committenza dovrebbe dotarsi di un sistema di autodisciplina che vada a salvaguardare le imprese sane del settore, con dei meccanismi di controllo che guardino non soltanto il prezzo finale, ma soprattutto di tutti quegli elementi caratterizzanti e qualificanti del trasporto.
2: E in questo senso bisogna dire che una parte di committenza illuminata, definiamo noi, si è già attrezzata in questo senso con dei codici di autocondotta, con dei certificati anche di qualificazione che consentono alle imprese sane di operare sul mercato. Tra l'altro anche in questo l'albo ha un suo ruolo, perché fornisce appunto dei parametri di riferimento per le aziende sane a cui la committenza deve attenersi, altrimenti ha delle penalità anche di tipo legale. Continuiamo con l'Europa. In realtà l'Europa potrebbe essere al centro di tutto questo dibattito, perché ormai gran parte delle regole, lo abbiamo già ricordato prima, arriva dall'Europa, quindi c'è bisogno di un'attività, di un'iniziativa anche istituzionale che punti a portare in Europa le tesi dell'autotrasporto.
3: Sì, sicuramente oramai le decisioni più importanti si fanno tutte a Bruxelles, e quindi la nostra presenza come Anita è sempre più costante e fondamentale. C'è bisogno di avere un quadro normativo chiaro che soprattutto non vada a penalizzare o ad inasprire situazioni già critiche. Penso ad esempio al tema, tutto il tema degli ETS. L'ETS stradale sarebbe veramente una iettatura, perché già abbiamo visto come l'ETS marittimo non ha portato benefici dal punto di vista ambientale, ma soltanto costi per il nostro settore. Quindi una regolamentazione chiara, pragmatica, su basi anche qui realistiche e non ideologiche, sarebbe importante che l'Europa, insomma, sposasse.
2: ETS, lo chiariamo per i radioascoltatori che non fossero del settore, è un sistema di tassazione sulle emissioni che è già partito per il trasporto navale, causando anche dei disastri di tipo economico, organizzativo, e che dovrebbe essere applicato anche al mondo del trasporto su gomma. Ovviamente seguiamo con attenzione l'evoluzione di questa tematica. Chiudiamo con un argomento però principe che riguarda un po' tutti gli utenti della strada, tutti i nostri radioascoltatori, che è la sicurezza stradale. Molto spesso si associa il mondo dell'autotrasporto ai problemi legati all'incidentalità. In realtà, statistiche alla mano, il mondo dell'autotrasporto è coinvolto in una percentuale piccolissima di incidenti, e tra l'altro in gran parte dei casi non causati dall'autotrasporto. Nonostante questo, ovviamente l'attenzione deve essere sempre massima.
3: Sì, beh, il tema della sicurezza stradale è un tema sempre al centro della nostra attenzione, è un focus da sempre. Un camion deve essere visto come un elemento ostativo, ma deve essere visto come un valore aggiunto, e quindi cambiare un pochino la narrazione su come vengono visti questi mezzi pesanti sulle nostre strade è fondamentale, con dati alla mano, come dicevi tu, che dimostrano dove l'incidentalità in cui sono coinvolti i mezzi pesanti è a numeri percentuali tendenti, non dico quasi a zero, ma molto molto bassi. Questo significa che nell'arco del tempo è stata fatta una grande opera di formazione e sensibilizzazione, e anche la tecnologia ci è venuta in soccorso, perché oggi i nostri veicoli hanno delle dotazioni di bordo che vanno incontro alle richieste di efficienza e di sicurezza diverse da quelle che erano qualche anno fa. Quindi tecnologia unita a formazione, gestione, controllo e analisi hanno fatto sì che il tema della sicurezza stradale abbia portato a questi obiettivi, insomma, raggiunti. È chiaro, si può sempre fare di meglio, è un tema per noi centrale sul quale continueremo ad investire e a formare i nostri collaboratori.
2: Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Riccardo Morelli, presidente di Anita. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
0: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
6: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene.
9: Cadono sempre in avanti.
8: Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
0: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore. Per domani, nel pomeriggio, l'attività temporalesca aumenterà su Alpi, Prealpi e sarà probabile anche sulla pianura padana e sugli Appennini. Attenzione a fenomeni localmente di forte intensità. Domani giornata festiva che risulterà in prevalenza soleggiata su gran parte del paese. Temperature in ulteriore aumento. Scarica l'app de ilmeteo.it.
15: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
16: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
15: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
17: Nome:
18: Freeway Skyline.
17: Professione:
18: IRP.
17: Missione:
18: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
17: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Euro Reportage.
0: Europa 26. La generazione richiamata. Di Gigi Donelli e Giulia Cannizzaro.
23: Immaginate per un momento di avere 18 anni e di ricevere un messaggio dallo Stato. Non è una multa, non è una tassa non pagata, non è una comunicazione sanitaria, è invece una chiamata alle armi. Per molti europei questa scena appartiene al passato, nella forma oltre che nella sostanza. Con il terzo millennio gli europei in genere avevano abolito o almeno sospeso il servizio militare obbligatorio. Oggi le cose tornano a cambiare. L'invasione russa dell'Ucraina del 2022, l'aumento delle tensioni internazionali, la necessità di rafforzare la difesa, il tema della leva militare torna dunque nel dibattito politico in molti paesi. Ma intanto, quanti stati europei hanno ancora la leva obbligatoria? E perché alcuni stanno pensando di reintrodurla? Non voglio arruolarmi per un lungo periodo, dice Momci Livanov, studente di Sofia. Precisa il termine, la durata, perché aggiunge: sono disposto a fare un periodo breve di addestramento di base, spiega, per poi continuare con la mia vita normale. Come Momci sono tanti in realtà gli europei che guardano con un misto tra diffidenza e interesse l'ipotesi di una fase della propria vita nelle forze armate, nell'esercito, nella marina, nell'aeronautica, magari appunto una fase professionalizzante, il tutto sullo sfondo di un'Europa nuovamente segnata in maniera diretta dai conflitti. Ma ripartiamo dai numeri. Oggi il servizio militare obbligatorio esiste in 10 paesi europei. La durata varia da paese a paese. Le ragioni per non farlo, quelle previste dagli ordinamenti, sono numerose, dagli studi agli impegni familiari. I paesi coinvolti, paesi baltici, Finlandia e Svezia, ma anche nel sud dell'Europa. In Grecia, ad esempio, si parla di 12 mesi. Per gli uomini tra i 19 e i 45 anni. Nei paesi nordici come Finlandia e Svezia può variare da 6 ai 12 mesi. In Croazia si parla della nuova leva che prevede 2 mesi di addestramento di base per i giovani. Un'altra differenza importante riguarda appunto il genere. In alcuni paesi, come Svezia e Danimarca, il servizio è obbligatorio per gli uomini e per le donne. In altri ancora è limitato ai maschi. Per capire perché oggi se ne parli di nuovo bisogna tornare agli anni 90, alla fine della Guerra Fredda. A quel tempo l'idea era piuttosto semplice: meno minacce, eserciti più piccoli, soldati professionisti invece di coscritti per un periodo massimo di 12 mesi. In Italia la leva obbligatoria è stata sospesa nel 2005, sostituita da forze armate volontarie e professionali. Oggi è un mondo che raccoglie circa 200.000 persone, tra militari e civili. E questo modello ha funzionato indisturbato per 20 anni. Così l'Italia, ma possiamo dire che gran parte dei paesi europei hanno comunque fatto la stessa scelta, intrapreso lo stesso percorso. L'invasione russa dell'Ucraina del 2022, la cosiddetta full-scale invasion, ha segnato però un cambio di paradigma. La violazione delle frontiere internazionali di un paese europeo ha rotto un equilibrio che nemmeno la tragica guerra balcanica degli anni 90 aveva messo in discussione. È stato quello il momento in cui molti governi hanno iniziato a ripensare la propria sicurezza, dai Baltici alla Finlandia, paese che nel 2023 è entrato nella NATO con la Svezia dopo decenni di neutralità. Sono in generale aumentate le spese militari, è cambiata la relazione tra le forze territoriali, si discute di nuove forme di servizio militare. Viene ampiamente ripensato inevitabilmente anche il modello della leva, che non è quello di una volta come non lo è la guerra. Tant'è che nella stessa Ucraina, invasa, l'arruolamento, diciamo standard, inizia solo a 26 anni e dura potenzialmente fino ai 60. D'altra parte, uno dei problemi principali è proprio quello della carenza del personale. L'esercito tedesco conta circa 260.000 persone, tra militari e civili, ma il governo vuole aumentare gli effettivi. Per questo anche in Germania è tornato il dibattito sulla possibile reintroduzione della leva. Dunque la coscrizione obbligatoria sarà la nuova vecchia via percorribile per gli stati europei? La Lituania sta andando verso la coscrizione universale, dice Arūnas Balčiūnas, direttore del servizio di coscrizione e reclutamento del Consiglio del Comando Militare Lituano. La tendenza degli ultimi anni, dice, mostra come in particolare i paesi dell'Europa centro-orientale stiano tornando a quel tipo di opzione. È ovvio che pesa la vicinanza geografica con quello che è l'epicentro dei conflitti che stanno scuotendo il mondo.
1: Το 2000 πιστεύαμε ότι οδηγούμαστε σε έναν επαγγελματικό στρατό και δεν θα χρειαζόμαστε πληρωτούς.
23: Nei primi anni 2000 credevamo di essere sulla strada giusta verso forze armate completamente professionali e che non avremmo avuto bisogno di cercare o convincere i coscritti, spiega Ippocrates Daskalakis, che è tenente generale in pensione e direttore degli studi presso l'Istituto Ellenico di Studi Strategici. All'epoca, spiega Daskalakis, avevamo dunque i soldati professionisti. Da una parte ci siamo resi conto che non potevamo sostenere finanziariamente un esercito, diciamo, di 100.000 uomini, composto solo da professionisti. E quindi, vista la situazione, si riduceva la leva cercando di sostenerne la professionalità. Ma visto la situazione internazionale attuale e data la nostra situazione economica e le minacce che affrontiamo, ora abbiamo capito di avere bisogno di un esercito misto, in cui siano presenti sia i soldati professionisti che i coscritti. La questione giustamente divide i cittadini. Secondo un sondaggio YouGov dello scorso anno, condotto per l'agenzia di stampa tedesca DPA, il 54% dei tedeschi è favorevole al ritorno della leva obbligatoria. Ma c'è una differenza generazionale e di coinvolgimento molto netta. Tra gli over 70, circa 2/3 sono favorevoli. Tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, invece, favorevoli sono solo il 30% di loro. Julius Janulevičius, Lituania, ha completato il servizio militare obbligatorio, è attualmente membro delle forze volontarie, lavora come consigliere del ministro delle finanze lituano. Lui non ha dubbi sul fatto che la Lituania dovrà passare alla coscrizione universale. Secondo lui questo sarebbe giusto non solo per i giovani, ma sarebbe necessario visto le circostanze attuali.
2: fa parte di Generazione Kampfkunstarmata.
23: Servizio militare breve, con programmi da 3 a 6 mesi, con servizio civile alternativo. Questa è l'idea di Gheorghe Falca, europarlamentare rumeno del PPE. In diversi paesi esiste già la possibilità di scegliere il servizio civile al posto di quello militare.

0: tema per reintrodurla. Per quanto riguarda il futuro, è certo che non si tratta di tornare a quel tipo di servizio militare che una generazione di italiani ha comunque fatto negli anni 90. È cambiato il mondo, sono cambiati gli armamenti, sono cambiati in maniera radicale anche gli strumenti della guerra, e credo che sia sufficiente dire droni e guerra digitale per capire che siamo davvero in mondi lontanissimi. Insomma, la leva militare sta davvero tornando in Europa? Oggi la risposta non può essere che composta nelle sue differenze. La coscrizione in senso classico esiste in alcuni paesi, soprattutto nel nord e nell'est del continente, dove le minacce appaiono evidentemente più forti. Ma nella maggior parte dell'Europa, nei paesi occidentali, gli eserciti restano strettamente professionali. Il cambiamento dello scenario internazionale, d'altra parte, e diciamolo, l'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti della NATO, delle sue spese, delle sue regole, costringe un continente a riflettere. La leva obbligatoria potrebbe essere la risposta? Personalmente non lo credo assolutamente. Quello che è certo è che per la prima volta da 30 anni quasi, l'Europa deve pensare seriamente al rapporto tra cittadini, Stato e difesa.
1: Euroreportage. In collaborazione con Euronet Plus.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
1: vi presenta Strade in diretta.
4: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. In Campania, sulla A30 Caserta Salerno, per incidente il traffico non risulta più bloccato, permangono tuttavia code tra il bivio per la 16 Palma Campania in direzione Salerno. Sempre per incidente sul tratto Roma-Napoli della 1, traffico incolonnato tra Ceprano e Cassino in direzione Napoli e tra Cassino e Pontecorvo sulla carreggiata opposta. Andiamo ora sulla 14 Adriatica, qui per incidente si procede in coda tra Rimini Sud e Riccione in direzione Taranto, sulla stessa carreggiata per un veicolo in fiamme, code tra Cesena e Valle del Rubicone. Infine al traforo del Monte Bianco per traffico intenso, code in corrispondenza del Piazzale Italiano in direzione Chamonix, qui l'attesa prevista è di circa 45 minuti. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio 24 Reportage. Napoli linea 6, da Incompiuta a Metro Museo, di Laura Viggiano.
5: It is quite surprising.
6: È bellissima, la trovo molto curata, è veramente innovativa.
7: Vedere una metropolitana così, che fatto fa?
8: È bello.
9: Siamo scesi a vederla, è molto bella.
10: Pensate che sono trascorsi quasi 50 anni dal progetto iniziale e che sembrava destinata ad essere una linea tranviaria rapida incompiuta, ma poi il progetto è stato modificato ed è diventata una metropolitana leggera che rivede la concezione del collegamento tra parti della città, rafforzando il concetto di metropolitana dell'arte e dunque integra gli spazi delle stazioni in luoghi che vengono riqualificati e raccontati per la loro storia e il loro significato attraverso la creatività di architetti e artisti contemporanei. Siamo a Napoli, parliamo della linea 6, la tratta di metropolitana più giovane della città, inaugurata nel 2024, ma con una storia lunga, che ci racconta l'attuale assessore alla mobilità e alle infrastrutture del Comune di Napoli, ingegnere tra i maggiori esperti del settore, Edoardo Cosenza.
11: Questa è una delle tante opere non concluse in Italia per Italia 90, si chiamava LTR, linea tranviaria rapida, un tram sostanzialmente, in parte in galleria, in parte in superficie. In Italia 90 fece fecero molti lavori, ma poi non arrivarono

0: alla conclusione, quindi nel 90 non si mise in esercizio nulla. La vera inaugurazione fu nel 2007 ed era però la tratta fra Mergellina e Campi Flegrei, che era una tratta ma con un'utenza molto ridotta, perché sulla stessa tratta c'è certamente la metropolitana Ferrovie dello Stato, c'è la linea 2, quindi di fatto nel 2013, dopo 6 anni, chiuse anche, perché fu giudicato almeno antieconomico tenerla aperta. Se fu un errore o no, difficile dirlo, perché poi tenere chiusa per tanti anni una linea significa come una casa che è chiusa per 10 anni, quando si riapre si trova un macello. I lavori però poi sono andati avanti anche con difficoltà, perché ci fu anche un crollo, fortunatamente senza vittime, alla Riviera di Chiaia. Fu cambiato il progetto, diventò tutto in galleria, e quindi poi sono state fatte le altre stazioni che l'hanno resa molto più funzionale, quindi prima Arco Mirelli e poi Piazza della Repubblica a Napoli e poi quella di San Pasquale. Però era un po' più indietro quella di Chiaia, che è una stazione importantissima, bellissima, complicatissima, perché parte da Montechia, che è il luogo della fondazione di Napoli, insomma luogo di Partenope, e scende fino a una quota sott'acqua sostanzialmente, in pieno centro storico, e questa fu terminata nel 2021, ma ancora decidemmo che era inutile inaugurare una tratta anche fino al 2021, e quindi abbiamo aspettato i lavori finali, e quindi nel 2024 si è aperta.
1: Una sfida per l'amministrazione comunale, che ha deciso di attivarla anche se non poteva andare a regime e doveva lavorare con orari e corse ridotte. Solo da poche settimane il servizio è stato prolungato fino a sera.
0: Naturalmente si è aperta con una tratta finita nel 90, un'altra tratta finita negli anni precedenti ma mai usata, una tratta nuova, quindi un mix anche difficilissimo da autorizzare, per cui anche con ASFISA, con l'Agenzia Nazionale della Sicurezza, è stato fatto un lavoro molto complicato. Parti di questa metropolitana hanno più di 30 anni, 34 anni, quindi diciamo con corrosioni di armature, con perdite di acqua, e poi soprattutto i treni erano quelli originali, progettati per Italia 90, quindi negli anni 80, che nascevano come tram, che sono stati resi con la sicurezza di una metropolitana moderna. Ma certo, la carrozzeria di 40 anni fa, con un deposito officina a Mostra d'Oltremare, progettato per una linea breve, quindi con solo 6 di questi piccoli treni, e che quindi è assolutamente inadeguato. Questo era un motivo per cui l'abbiamo aperto solo fino alle 15 come orario di chiusura, per avere ore di lavoro in officina. Quando poi ci siamo resi conto che potevamo puntare di più, l'abbiamo da poche settimane esteso l'orario nei giorni feriali, anche perché così nel fine settimana si fanno tutte le operazioni di manutenzione.
1: I fondi europei sono stati determinanti?
0: Sì, vabbè, singolare, perché io sono stato anche uno dei finanziatori, perché io in 5 anni di assessore regionale, dal 2010 al 2015, avevo la responsabilità dei grandi progetti europei col presidente Caldoro, quindi ho finanziato anche io una parte di questi lavori. Ma senza il fondo FESR europeo, questi, la metropolitana ma anche la linea 1, non si sarebbero mai fatti, perché i trasporti richiedono quantitativi finanziari molto grandi, che certo non si possono coprire con fondi di bilancio o solo con fondi nazionali. Quindi i fondi europei sono stati assolutamente determinanti. Certamente l'ingegneria è stata complicata, perché tutta la tratta che da Piedigrotta arriva fino qui a Piazza Municipio è 30 metri sott'acqua, quindi sono 3 atmosfere di pressione d'acqua sulla galleria, che è profondissima, quindi deve essere una galleria assolutamente sigillata, e quindi con tutte le operazioni difficili. In parte fu fatta, realizzata con la tecnica del congelamento.
1: La linea 6 ha catalizzato risorse pubbliche per oltre 1 miliardo di euro, di questi oltre 700 milioni derivano da diversi fondi europei, soprattutto da FESR Campania e da fondi di sviluppo e coesione destinati alla regione o a Napoli con diverse programmazioni. Oggi, con 8 stazioni, la metropolitana linea 6 collega il centro della città da Piazza Municipio con l'area occidentale del capoluogo partenopeo, in particolare il quartiere Fuorigrotta, zona Mostra, quindi Università e Stadio Maradona. Entro il 2030 si arriverà verso Bagnoli a Campegna, dove sarà realizzato anche un deposito capace di accogliere e mantenere treni di grandi dimensioni a servizio di una utenza crescente.
0: Sì, il nuovo deposito officina di Campegna, che poi sarà anche una stazione, tra l'altro anche molto vicino al CUS, quindi sarà anche una maniera per poter sfruttare meglio il centro universitario sportivo. è tutto fatto con fondi nazionali e fondi europei, ma un finanziamento molto importante. Complessivamente parliamo quasi di un ulteriore miliardo tra i nuovi treni, il nuovo deposito, nuova officina, la nuova stazione, la sistemazione urbanistica che consegue, quindi tra 800 milioni e un miliardo. Ma non finisce qui, perché poi da Campegna è in piena progettazione, perché abbiamo avuto i soldi per la progettazione, sia un ramo che va a Posillipo, che forando la collina Tufacea si arriva facilmente a Posillipo, che quindi vuol dire dare un trasporto rapido a una zona che non ha trasporto pubblico, e un altro ramo invece va verso Bagnoli. Il bacino diventa un bacino inimmaginabile all'atto della progettazione.
1: Arte e architettura funzionale che combina innovazione tecnologica ed estetica, opere d'arte contemporanea che fanno memoria. In tanti, soprattutto turisti, ormai programmano un tour nelle stazioni dell'arte della linea 6. Un viaggio nel viaggio che facciamo con la storica dell'arte Maria Corbi, responsabile dei beni artistici di ANM, azienda napoletana mobilità.
2: È allo stesso tempo naturalmente un moderno mezzo di trasporto che collega adesso il centro della città, municipio, con la periferia ovest, per così dire, con la zona di Fuorigrotta, ma allo stesso tempo offre dei nuovi luoghi culturali che sono diventati anche in diversi casi degli attrattori di turisti.
1: In particolare alcune stazioni sono particolarmente gettonate.
2: Sì, la stazione Chiaia tra tutte ha vinto lo scorso anno il Prix Versailles, quindi tra le stazioni metropolitane più belle del mondo, ed è in effetti un vero e proprio viaggio nel viaggio, perché è una stazione che si sviluppa per oltre 40 metri in verticale. È un attraversamento della città, un'architettura che collega due livelli diversi della città.
1: Tra le stazioni dell'arte che rendono la linea 6 un museo contemporaneo pubblico diffuso da fruire, la stazione di Chiaia racconta il mito, mette in mostra anche un pezzo dell'antichità.
2: Le testimonianze materiali del tronco dell'acquedotto Augusteo del Serino, che è stato recuperato durante i lavori di scavo per la realizzazione della metropolitana, e sono oggi visibili questi resti proprio nel primo livello, quello più alto della stazione. Ma tutto il concept artistico sviluppato da Peter Greenaway, che ha collaborato con l'architetto Uberto Siola, ricollega la stazione al Pantheon greco-romano, e quindi ciascun livello della stazione è una soglia affidata ad una divinità protettrice, da Giove, Zeus nella parte più alta, fino ad arrivare a Plutone e Ade nel livello più profondo dove passano i treni.
1: San Pasquale, la fermata di Arco Mirelli, le due stazioni che affacciano sul mare di Via Caracciolo.
2: Si affacciano, e nel caso di San Pasquale proprio anche evocano il mare, perché Boris Podrecca ha pensato la stazione come una vertiginosa discesa a mare e ha voluto trasformare la discesa in stazione in un'immersione. Siamo circondati dalle immagini del mare realizzate dall'artista visivo Peter Kogler, e Arco Mirelli invece, su progetto di Hans Koloff, si ricollega piuttosto alle architetture storiche di quella zona dell'area, di Piazza della Repubblica e della vicinissima Villa Comunale.
1: Quante opere d'arte ci sono nelle 8 stazioni della linea 6?
2: Sono oltre 50 opere d'arte, tra quelle appunto delle nuovissime stazioni inaugurate nel 2024, ma anche le stazioni realizzate precedentemente, inaugurate nel 2007, da Mostra fino a Mergellina, in realtà ospitano delle opere di grande interesse di artisti di primo piano dello scenario internazionale, da Marisa Merz a Carla Accardi a Gianni Pisani, insomma davvero tanti artisti, anche se appunto rispecchiano un momento dell'evoluzione dell'idea proprio delle stazioni dell'arte diverso. L'opera d'arte è un po' più separata ancora dall'architettura, messa in mostra ma non organicamente fusa con il progetto architettonico.
1: Tutto questo dovrà anche essere curato, manutenuto. Come vi siete organizzati?
2: È un tema molto importante, centrale e delicato, perché stiamo parlando di una grandissima collezione di arte pubblica, la più grande d'Italia sicuramente, in un luogo poi di transito, quindi sottoposta a molteplici sollecitazioni. Cercare di strutturare dei piani di manutenzione programmata, ordinaria, per prevenire gli interventi di restauro straordinari è l'obiettivo al quale

0: Tendiamo e che appunto stiamo cercando di costruire giorno per giorno proprio perché appunto sia anche sostenibile la manutenzione stessa delle opere.
1: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
5: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
6: crolli improvvisi.
7: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
8: Allora, vacanze?
9: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
8: Ma ne hai viste di tutti i colori?
9: No, solo quelli di Mini.
10: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
11: Generazioni mobili, professionisti globali di Sergio Nava.
12: Un buongiorno da Sergio Nava. Prosegue oggi la serie di repliche estive di Generazioni Mobili che vi terrà compagnia nel corso di tutto questo mese, come sempre ogni sabato alle ore 14. Stiamo riascoltando insieme alcune delle migliori puntate andate in onda nel corso della stagione 2025-2026, offrendovi una narrazione di storie professionali e di studio oltre confine che ci accompagna durante tutto il mese di luglio. Storie che potrete comodamente ascoltare nel corso delle vostre vacanze, in diretta sulle frequenze di Radio 24, ma anche in differita, grazie al nostro podcast. Per interagire con noi ci trovate online sul sito di Radio 24, su Facebook, nel gruppo Generazioni Mobili Radio 24 o anche nella pagina Generazioni Mobili. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazioni Mobili. Ricordate di abbonarvi al nostro podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24 o anche sulle principali piattaforme come Spotify, Amazon Music ed Apple. Ascoltarci è gratis, non costa nulla e potrebbe rivelarsi la scelta vincente per la vostra futura carriera di studio, professionale ma anche imprenditoriale. Abbiamo una email di riferimento, generazionimobili@radio24.it, alla quale i nostri futuri testimoni possono inviare le loro candidature. Noi cerchiamo professionisti globali, junior e senior, pronti a raccontarci il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia, ma soprattutto regalare preziosi consigli utili ai vostri connazionali che in Italia vi ascoltano? Insomma, siete dei veri professionisti globali? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi è molto semplice, basta scrivere a generazionimobili@radio24.it. Noi proseguiamo oggi con una nuova replica che è andata in onda lo scorso novembre e che prima ci racconterà come intraprendere una carriera diplomatica, poi ci porterà in Africa.
1: Toolbox.
12: Avete mai pensato di avviare una carriera internazionale nel campo della diplomazia? Come fare però? Quale percorso di studi intraprendere e come accedere alla carriera diplomatica attraverso il Ministero degli Affari Esteri? Per questa edizione settimanale di Toolbox abbiamo girato tutte queste domande a Lucia Pasqualini, consigliera capo dell'ufficio reclutamento del Ministero. Sentiamo quali informazioni ci ha dato partendo proprio dalla figura del diplomatico.
13: Innanzitutto il diplomatico è colui che rappresenta il paese, l'Italia, all'estero presso il paese di accreditamento. Dopodiché in capo al diplomatico ci sono numerose competenze, ovvero sia quello di intrattenere rapporti diplomatici, politici, economici, scientifici con il paese in cui si risiede.
12: Due punti importanti. Il primo riguarda gli studi. Qual è il miglior percorso di studi per accedere alla carriera diplomatica? Ma la cosa ancora più importante è poi come si accede nel concreto alla carriera diplomatica in Italia.
13: Le posso dire innanzitutto il mio percorso. Io ho studiato scienze politiche, sicuramente scienze politiche con indirizzo internazionale è la facoltà da cui provengono il maggior numero di diplomatici, insieme alla facoltà di giurisprudenza, un po' meno di economia, anche se abbiamo bisogno di economisti. Diciamo che queste sono le tre lauree principali. Poi diciamo che fino a quest'anno le lauree richieste sono un numero limitato, non è aperto a tutto, poi in futuro si vedrà, però finora è così. Quindi gli studi sono studi politici, giuridici ed economici, e poi oltre ovviamente alla conoscenza di due lingue perfettamente, l'inglese in primis e una seconda lingua scelta tra francese, spagnolo e tedesco, quindi queste sono sicuramente le competenze base richieste. Come si accede poi alla carriera diplomatica? Si accede tramite concorso, come previsto dalla Costituzione, nella pubblica amministrazione si accede per concorso, un concorso pubblico che nel caso della diplomazia viene bandito ogni anno, il numero di posti messi a bando generalmente è intorno ai 35, è un concorso che si svolge ogni anno e che può essere effettuato dal candidato soltanto tre volte. Diciamo che chi si candida al concorso diplomatico sono giovani neolaureati con l'obiettivo di entrare in carriera, quindi non è un concorso che si prova, è un concorso estremamente duro, difficile, vi sono 5 prove, 3 prove da 5 ore in storia dei trattati e relazioni internazionali, una prova di diritto internazionale e diritto nell'Unione Europea, una prova di economia politica, politica economica, economia internazionale e poi 2 prove nelle lingue straniere, in inglese e nella seconda lingua scelta, della durata di 3 ore senza vocabolario.
12: In breve le chiedo invece se può, come dire, fornire un po' un percorso tipo e poi normalmente una volta entrati al Ministero degli Esteri, quindi con l'accesso alla carriera diplomatica vera e propria, ci si può attendere.
13: Certamente, allora una volta poi superato questo scritto difficilissimo c'è un orale in cui altrettanto complesso con ulteriori materie all'orale, se si supera anche questa parte si diventa segretari di legazione in prova, è un periodo di 9 mesi, generalmente vengono confermati tutti i candidati che hanno superato il concorso e dopo questi 9 mesi si diventa formalmente segretari di legazione. Allora, la carriera diplomatica è una carriera per tanti versi, una carriera militare in abiti civili, diciamo così, no? Per sintetizzarla, quindi abbiamo dei gradi e delle tempistiche per la promozione, sempre che si venga promossi, quindi il primo step è segretario di legazione, dopo 11 anni e 6 mesi si diventa consigliere di legazione, dopo almeno 5 anni consigliere d'ambasciata, dopo all'incirca 7 anni ministro plenipotenziario e solo 22 persone diventeranno ambasciatore di grado. Diciamo che il grado con il quale la maggior parte degli ambasciatori svolgono le proprie funzioni è quello di ministro plenipotenziario. Quindi dopo appunto aver superato 9 mesi di prova ed essere diventati segretari di delegazione si trascorre un periodo che può essere breve di un anno, anche meno, al Ministero degli Esteri in applicazione in un ufficio del Ministero degli Affari Esteri, dopodiché insomma da un anno ai 4 anni si decide di partire per una sede all'estero, una sede di destinazione difficile da stabilire, nel senso che è l'amministrazione che decide per te, cioè ogni anno escono delle liste di, diciamo così, di posti disponibili nelle sedi all'estero in cui il candidato appunto fa domanda e viene poi assegnato. Ecco, quindi una cosa che non ho detto all'inizio, cioè sicuramente tra le caratteristiche di chi vuole intraprendere questa carriera c'è sicuramente un'attitudine al volersi spostare, spostarsi costantemente.
1: Il testimone.
12: Il testimone della settimana è un geologo di 37 anni attivo in progetti umanitari nei contesti più difficili su scala mondiale. Attualmente basato in Olanda, Paolo è impegnato in questi mesi su un progetto che ha come focus il Sudan, dove si è più volte recato per lavoro. Oggi è in onda con noi per fornire consigli pratici ai suoi colleghi su come intraprendere una carriera dal forte respiro globale. Buon pomeriggio, Paolo Sordini.
14: Buongiorno, buongiorno a te che ci ascolta, caro Sergio.
12: Idrogeologo di formazione parti, come migliaia di altri giovani, per l'Erasmus, seguito da una laurea a doppio titolo. Allora, mi fermo subito per chiederti l'importanza di una laurea a doppio titolo nel processo formativo. Quanto può fare la differenza?
14: Guarda, nel mio caso, Sergio, la laurea a doppio titolo, seguita poi appunto dall'Erasmus, è stata chiave per farmi i primi contatti, per esempio, fuori da un paese, ma anche fuori da un contesto, dal mio contesto universitario. Quindi conoscere persone, per esempio, che avevano già una formazione, avevano già una professione. Quindi questo è un modo già per aprirti un po' al mondo, quindi confrontarti con altre realtà, ma anche con altre culture, per esempio, e anche presentarti ad altre organizzazioni, comunque delle organizzazioni, delle aziende, con qualcosa di più solido.
12: Il volontariato in Colombia ti ha aperto un mondo e che ti ha poi trascinato in diversi teatri globali. In pochissimi secondi il tempo è tiranno, proviamo a riassumerli.
14: Sì, allora sì, sono idrogeologo. Dopo la Colombia, il volontariato mi ha aperto già un mondo. Ho lavorato per un contractor in America, Nord e Sud America, e poi mi sono lanciato nel mondo delle ONG e ho cominciato a lavorare in Bangladesh per arrivare poi in Africa, in cui sono occupato da almeno 10 anni, nel water sanitation, quello che chiamiamo WASH, che praticamente mi occupo di acquedotti, pozzi, pompe solari, servizi igienici e sanitari in campi profughi, rifugiati, ecco qua, in contesti di emergenza per lo più, quindi Congo, Chad, Sudan, Haiti.
12: I tuoi consigli pratici, Paolo, per unire geologia e ONG ci aprono un mondo abbastanza sconosciuto qui a Generazioni Mobili. La prima cosa che puntualizzi è che lavorare per una ONG è una professione. Allora, perché hai sentito la necessità di metterlo nero su bianco?
14: Allora, ti dico che lavorare per una ONG può, iniziare con una ONG può aiutarti a entrare nel settore, ma a livello tecnico per me ci vuole un'esperienza nel privato, per esempio nella costruzione, ingegneria, dove io stesso ho costruito la mia base. Nell'umanitario secondo me a volte manca un approccio strutturato che può portare sprechi di risorse, ecco. In ambito tecnico, nel mio, ti consiglio di iniziare da uno studio, da una società specializzata che ti terrà delle basi.
12: Tracciamo una rotta per i naviganti che parte dal volontariato nelle ONG. Come trovare opportunità, come selezionare ONG o Donlus con una buona reputazione e ben strutturate?
14: Sì, nel mio caso io ho utilizzato, diciamo, contatti diretti, magari c'erano un professore universitario, per esempio. Informati, diciamo, su quando, come puoi, con creatività, su ONG magari conosciute anche a livello locale o magari più conosciute a livello internazionale. Fai delle tue ricerche. Per i giovani ci sono dei programmi come l'Unione Europea, UAID Volunteer, che si chiama European Solidarity Corps, sono sempre delle porte d'ingresso, ti offrono delle informazioni introduttive molto utili.
12: L'aspetto linguistico non è da sottovalutare quando ci si sta formando per approcciare una carriera internazionale. Quali lingue consigli di imparare e perché?
14: Naturalmente l'inglese non ne parliamo neanche, ma il francese per esempio ti aiuta molto, perché ci sono paesi come il Chad, il Congo, la Repubblica Democratica del Congo. Il francese è sicuramente una lingua chiave, poi l'arabo certo se lo sai ancora meglio, perché puoi lavorare in Sudan, anche in Chad, Medio Oriente. Lo swahili, magari se vuoi lavorare invece nella zona est, per esempio del Congo, Tanzania, parte dell'Uganda, Kenya.
12: Generazioni Mobili On Air si ferma qui, aspettiamo le vostre candidature per raccontare la vostra storia di espatrio On Air sempre e solo alla email generazionimobili@radio24.it. Scriveteci per portare su Radio 24 la vostra esperienza e offrire consigli per studiare, lavorare e fare impresa all'estero. Vi ricordiamo anche che potete ascoltare l'integrale della trasmissione e tutte le nostre rubriche di lavoro e consigli pratici scaricando il podcast della versione extra large di Generazioni Mobili dal sito di Radio 24 o dalle principali piattaforme dedicate. E non dimenticate di seguirci sul gruppo Generazioni Mobili all'interno della piattaforma professionale LinkedIn. Iscrivetevi subito per restare sempre aggiornati. Noi ci risentiamo sabato prossimo alle 14. Un saluto e un augurio di buon fine settimana e buon viaggio da Sergio Nava.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
17: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
18: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
19: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: cartellone. Vi racconto uno spettacolo di Elisabetta Fiorito.
1: Bentornati a Cartellone nella versione estiva di Vi racconto uno spettacolo. Questa settimana parliamo di Nessuno, le avventure di Ulisse, uno spettacolo teatrale scritto da Emanuele Aldovrandi con la regia di Daniele Finzi Pasca, con Francesca Del Duca, protagonista Stefano Accorsi.
2: Non parlare. Non respirare. Non muoverti. Polvere, sudore, caldo.
3: Continua.
2: Sì.
4: Ulisse è un essere umano. Ulisse non è un eroe. Ulisse è un essere umano, un uomo che si trova a confrontarsi con qualcosa di sovrumano. E io credo che sia questa la bellezza del personaggio. E l'Odissea è vista come poi in realtà un grande tentativo continuo di tornare a casa, di tornare alla sua identità, alla sua origine. Anche perché non va dimenticato che Ulisse, che viene sempre preso come appunto l'eroe, colui che ha risolto la guerra di Troia, in realtà lui quella guerra non la voleva fare. Ulisse si finge pazzo, come quelli che non vogliono fare il servizio militare. Viene scoperto e quindi è obbligato ad andare. Quando muore Achille durante l'assedio di Troia, Ulisse si fa venire quest'idea del cavallo, che adesso è diventata un'idea geniale, ma se uno ci pensa è un'idea molto delicata, molto fragile. Cioè la prima cosa che i troiani dicono quando escono e trovano il cavallo, dice: bruciamolo, con dentro 30 uomini, tra l'altro cavallo che si poteva aprire solo dall'esterno, perché il multiforme Ulisse, il complesso Ulisse, aveva pensato così psicologicamente, questa cosa fa pensare meno ad un tranello. Cioè Ulisse è un uomo veramente interessante da questo punto di vista. Abbiamo cercato di renderlo proprio l'essere umano che si merita di essere, cioè con tutte le sue fragilità, i suoi lati anche ridicoli, e soprattutto un uomo che vuole

0: tornare dalla sua compagna di vita, perché non va dimenticato che Penelope è un personaggio altrettanto forte. Lei per 20 anni inganna i proci, salva la vita al figlio, mantiene l'ordine comunque nel suo regno, cioè loro sono veramente fatti l'uno per l'altra. E Ulisse tutto quello che fa è cercare di tornare a casa sua, per quanto sia un uomo curioso, però non è un avventuriero che va in giro per il mondo, è un uomo che esplora tornando a casa. E questo aspetto, secondo me, è quello che lo ha reso anche l'eroe o l'antieroe più reinterpretato della storia della letteratura.
1: I nostri corpi ammassati gli uni sugli altri. Spade, elmi, denti stretti, occhi stanchi, armature, sangue secco di 10 anni di guerra. Manca l'aria.
0: Allora, in scena siamo in due e diciamo che io ho la parte più recitativa e agita, e poi c'è una bravissima musicista che si chiama Francesca Del Duca, che però impersona anche Penelope, quindi ci sono anche degli scambi di battute con lei. Lei è una bravissima percussionista e quindi c'è questo commento che diventa in realtà un dialogo fra parole e musica. E per il resto è un monologo molto agito, in cui abbiamo questa struttura mobile nella quale che diventa tutto, diventa l'interno del cavallo, diventa le mura di Troia, diventa la casa, la grotta di Polifemo, diventa veramente qualunque cosa, una nave, un ostacolo, un nemico. E quindi c'è una grande, secondo me c'è stato un processo di umanizzazione sia a livello di scrittura col testo di Emanuele Aldrovandi e poi di regia con Daniele Finzipasca, che ha dato anche qualche tocco di clown a questo personaggio, perché poi il clown racconta bene l'essenza dell'essere umano.
1: Vi fidate forse voi dei greci? Vi fidate forse voi di Ulisse? Io non mi fido dei greci neanche se ci fanno dei doni. Bruciamolo, facciamolo a pezzi, buttiamolo in mare. Ma Dio, Bola o Conte, sei sempre nervoso. Sei sempre agitato, sta calmo. Poi scendi da lì, dai, che se cadi ti fai male alla gamba. Vieni giù, dai. Ma socciala o conte, se sei pesante quando fai così.
0: C'è un aspetto che mi ha molto affascinato. Ulisse, quando si ritrova sull'isola dei Feaci, racconta buona parte delle sue vicende, quelle che sono sull'Odissea, in buona parte sono raccontate da Ulisse in prima persona. Essendo l'unico rimasto vivo di Itaca, cioè l'unico testimone. Quindi questo fatto che lui si racconta, e ci siamo chiesti, ma sarà tutto andato esattamente come ce lo racconta Ulisse? O forse, come è proprio natura stessa del racconto, uno si fa prendere la mano alle volte, in base a come si sente, in base all'interlocutore che ha, in base agli aspetti che vuole mettere in evidenza di una storia. E questo è un aspetto interessante perché ci siamo detti: è questo che ha reso Ulisse veramente immortale, cioè lui rifiuta l'immortalità che gli offre Calipso, ma è diventato immortale grazie alla capacità di raccontarsi e di essere raccontato e riraccontato. E in quell'occasione dice: io sono Ulisse, colui che vede tutto. Ecco, Ulisse è un uomo che guarda il mondo che lo circonda con curiosità. Non è l'eroe come Achille, che è un eroe eccezionale, però è anche un eroe molto sordo rispetto a quello che lo circonda. È un uomo talmente potente che piega il mondo al suo volere tendenzialmente. Invece Ulisse lo guarda, lo osserva, osserva gli esseri umani e cerca anche di adattarsi.
1: Ma va, che roba che si sono lasciati dietro sti greci! Oh, da non credere, eh! Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo? Lo so io cosa ci facciamo con sto cavallo! Lo bruciamo, lo facciamo a pezzi e poi lo buttiamo in mare, sto cavallo!
2: Continuiamo ad ascoltare Stefano Accorsi in Nessuno, le avventure di Ulisse.
0: Per questo ci piaceva anche il titolo Nessuno, che è un po' come l'acqua, no? Che si adatta al contenitore che riempie. Ecco, Ulisse, il multiforme Ulisse, appunto, è un uomo che si adegua molto alle situazioni che ha davanti. Non dimentichiamoci che lui da Calipso rimane 7 anni. Cioè, da Troia a Itaca sarebbero una decina di giorni di navigazione. Lui ci mette 10 anni per tornare a casa, fra sfortune e però anche scelte. Però ci ha ricordato anche un po' quegli uomini che dopo la Seconda Guerra Mondiale tornavano dalla guerra, dalla Russia, magari si fermavano sul loro tragitto, incontravano una donna, si rifacevano una vita o parte della vita e poi finivano di tornare a casa. Ci sembrava che avesse quasi che fosse una sorta di percorso catartico di Ulisse, anche per liberarsi dagli orrori della guerra, che ha vissuto, ma non solo, che ha anche agito.
1: Guardano tutti verso di me, i miei compagni. Non parlano, mi guardano e basta. Li ho convinti tutti, uno a uno. Ho avuto questa idea. 30 uomini nascosti nella pancia di legno di un cavallo che si può aprire solo dall'esterno e tutto intorno i soldati nemici troiani. Cosa ha detto Ulisse? Aspetta, cosa ha detto? Che il cavallo si può aprire solo dall'esterno? Ha detto così? Ma io non lo sapevo. Se lo sapevo non ci venivo. È una cosa da pazzi, è l'idea più stupida della storia della guerra, questo cavallo. È un suicidio, sì, hai ragione, è un suicidio. No, calmi. Non è un suicidio, no. Suicidio sarebbe stato continuare ad assediare una città che non saremmo mai riusciti ad espugnare. Quello sì, sarebbe stato un suicidio. Meglio morire bruciati in un cavallo piuttosto che invecchiare davanti alle mura di Troia. Cosa ha detto? Ha detto meglio morire nel cavallo, ha detto così? Non si sente niente qua dentro. Ulisse è impazzito, io lo ammazzo.
0: Il rapporto con Telemaco in realtà è poco esplorato, ma perché lui, Telemaco, va via che è appena nato e torna che Telemaco ha 20 anni praticamente. Quindi, cioè, l'unica cosa che nell'Odissea lui condivide con il figlio veramente è il massacro dei Proci. Noi il massacro dei Proci non l'abbiamo raccontato. Noi abbiamo raccontato un Ulisse che praticamente sta raccontando la sua storia a Penelope e poi mentre la racconta la rivive anche, la agisce. Perché fondamentalmente a noi sembrava che sì, lui ha questo grande senso di appartenenza con Penelope. Diciamo che sono l'uno e l'altro si danno reciproca identità. Ecco, è una coppia molto forte, quindi col figlio ci sono alcuni passaggi, ma in realtà è soprattutto Penelope che si occupa del figlio e che gli salva la vita poi durante, quando i Proci progettano di ucciderlo. Invece Ulisse torna, spiega al figlio alcune cose e poi gli spiega cosa fare per ammazzare tutti i giovani della sua terra. Cioè Ulisse è un eroe tragico, però a noi piaceva mettere in risalto alla fine, dopo tutta questa guerra, dopo tutti questi drammi, l'amore che unisce Penelope e Ulisse, anche perché in questo periodo ci sembra un messaggio più sensato da dare.
1: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io? Non potevo mica dirgli: no, guarda, Agamennone, io questa guerra non la sento mia, non me la sento di farla. Non potevo dirgli così. Avrei messo a rischio tutta Itaca, tutti i nostri amici. E allora...
0: È molto agito, Si comincia che siamo nella pancia del cavallo. Io e altri 30 uomini siamo nella pancia del cavallo e mentre io lo agisco in qualche modo lo sto anche raccontando a Penelope e lo sto raccontando al pubblico. Però subito dopo arrivano i troiani, poi c'è Priamo e poi dopo c'è tutto il piano del cavallo, quindi è un continuo entrare e uscire dai vari personaggi, ma è soprattutto il punto di vista di Ulisse che ci racconta sempre la storia. Quindi si parte da quella pancia che insomma oggi tutti definiscono una grande idea, ma che all'epoca poteva essere ritenuta in quel momento preciso una vera pazzia. No, io salto da tutte le parti, considera che questa struttura è nata come per creare una cioè Daniele Finzipasca, che ha lavorato con il Cirque du Soleil, che ha la sua compagnia, lavora con acrobati e cantanti e quant'altro, cioè è impossibile stare fermo in scena con Daniele Finzipasca alla regia, e io sono ben lieto di questo. È nato come parkour, la scenografia è nata come se fosse un parkour, quindi è un pugile che lotta contro tutto e contro tutti, contro il destino, contro il fatto, contro se stesso, contro i propri errori, e non si ferma mai. È una galoppata di 1 ora e 20 senza sosta.
1: E allora mi è venuta un'idea. Sono andato nel campo, quello dietro casa, quello che non usiamo più. Mi sono messo a torso nudo, ho preso l'aratro e ci ho legato un bue e un asino. Insieme! Una roba da matti! E poi ho cominciato a
3: pungolare!
1: Ah?
3: A pungolare
1: le bestie. E pungolavo e aravo, pungolavo e aravo. Poi avevo un sacco di sale e ho cominciato a buttare sale nella terra, come ad ucciderla, una roba da pazzi. Sale, pungola, sale.
2: E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che potete scriverci a cartellone @radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia. Appuntamento a sabato prossimo alle 14:15. Un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
9: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
10: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
11: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
12: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
13: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: English Bit di Giulia Crivelli.
16: Clean up. Count Binface alone can't clean up British politics. MPs now have that chance and they must seize it. Traduzione letterale di questo recente titolo di un'analisi del Guardian. Il conte faccia di bidone dei rifiuti non può da solo fare pulizia nel panorama politico britannico. I membri del Parlamento, MPs, che sta per Members of Parliament, ora hanno proprio questa possibilità e devono cogliere l'occasione al volo. Il riferimento è al bizzarro candidato alle elezioni supplettive del distretto di Clacton in Inghilterra, dove si candida anche Nigel Farage. Count Binface si presenta vestito da extraterrestre, con appunto un bidone in alluminio dei rifiuti in testa, indossato come fosse una maschera. Ne abbiamo parlato proprio ieri a Effetto Mondo, all'interno di Effetto Giorno, con Alessio Maurizi. Il riferimento è chiaro. I politici e i loro programmi sono spazzatura. Il verbo che ci interessa è to clean up, un phrasal verb che significa pulire a fondo, ripulire, pulire una volta per tutte. He always expected people to clean up after him. Si aspettava sempre che le persone mettessero a posto il caos che aveva lasciato. Who is going to clean up this mess? Chi metterà a posto questo disastro? To clean up beaches after an oil spillage. Pulire le spiagge dopo una fuoriuscita di petrolio. Ma clean up, come nel titolo del quotidiano Guardian, può essere, e viene spesso usato, anche in senso figurato. The new mayor is determined to clean up the city. Il nuovo sindaco è determinato a ripulire la città dal crimine. Soccer needs to clean up its image. Il calcio ha bisogno di dare una ripulita alla sua immagine. C'è poi un altro significato ancora. This film should clean up the box office. Questo film sbancherà, ripulirà i botteghini. He cleaned up his act and came off drugs. Molte le espressioni gergali che fanno riferimento all'aggettivo clean. To come clean, ad esempio. Isn't it time the government came clean about their plans on education? Non sarebbe ora che il governo spiegasse quali sono i suoi piani per l'istruzione? Dry clean è lavaggio a secco, come in italiano. Clean sheet, letteralmente foglio bianco, è una performance senza macchie. They kept a clean sheet in the match. La porta della squadra rimase inviolata. No government operates with a completely clean sheet. Nessun governo è privo di scheletri nell'armadio, potremmo dire in italiano. A clean sweep è una vittoria travolgente. China made a clean sweep of the medals. La Cina vinse tutte le medaglie. Dal titolo del Guardian notiamo anche il verbo seize, regolare, to seize, seized, seized, che significa conquistare, ottenere, cogliere al volo, tipicamente abbinato alla parola opportunity. E di recente Eminem ha dichiarato seize the moment, try to freeze it and own it, che potremmo tradurre con cogli l'attimo, cerca di congelarlo nel tempo e così fallo tuo per sempre.
6: Radio 24. La passione si sente.
17: Non mi capisci.

0: Domenica Tristissima canta Principe in questa sigla di questo sabato, invece che è un sabato felicissimo. Ben ritrovati da Federico Taddia
1: e Matteo Bussola.
0: Non è Mi Capisci, l'appuntamento settimanale che Radio 24 dedica alle nuove generazioni, dando loro voce, e oggi tantissime storie, non solo al telefono, ma anche tantissime storie qui in studio.
1: Sì, abbiamo tre voci davanti a noi, insomma, pronte a raccontarci la loro storia, le loro esperienze, i loro viaggi, perché oggi parleremo anche tanto di viaggi, visto che è un tempo estivo, un tempo in cui ci si prepara anche alle vacanze, ci si prepara anche agli spostamenti, e quindi direi che quanto mai è pertinente il tema.
0: Viaggi che hanno fatto anche per essere qua ora.
1: Questo lo racconterò.
0: Sono partiti da monti e da valli. Diamo il benvenuto a Irene Tabanelli. Ciao Irene.
2: Ciao, grazie mille.
0: Giovanni Levi, Alessandro, il secondo nome lo sbaglierò per tutta la puntata. Alessandro, dimmelo tu.
3: Ukash,
0: perché appunto origini polacche. Nicoletti, ciao e grazie per essere qua con noi. Irene, abbiamo già raccontato chi sei, abbiamo raccontato la vostra impresa artistica che avete fatto verso il Polo Nord. Ci eravamo ripromessi però appunto che una volta ritornati ne avremmo parlato nuovamente, quindi oggi andremo a rivivere questa esperienza. Intanto come state?
2: Esatto, bene, non ci vedevamo anche noi da ormai 2-3 settimane.
0: Mm-hmm.
2: Un mese e mezzo che siamo tornati dal Norvegia, e inizio solo adesso veramente a rendermi conto di quello che abbiamo fatto. È fantastico.
0: Andiamo a raccontare questo viaggio tra un attimo. Prima la musica emergente qui a Non Mi Capisci, Sbatti Generazionale con Saint GT.

0: Irene Tabanelli, artista, maestra di sci, cresciuta tra l'Appennino Tosco Emiliano e le Dolomiti, sei stata protagonista di From Livigno to the Arctic. E non eri sola, tu eri l'artista, appunto, ma a bordo di questo van che vi ha accompagnato fino a Capo Nord c'erano anche Alessandro e Giovanni. Guarda, la prima domanda la voglio fare a voi, poi chiediamo all'artista cosa voleva fare, perché ha ideato questa cosa. Alessandro, tu fai il videomaker.
1: Sì.
0: Quando Irene ti ha raccontato del progetto e di quello che voleva raccontare anche attraverso le immagini, cosa hai pensato?
1: Pazzesco. Subito è stato... l'ho abbracciato subito il progetto, e tante idee da subito. In realtà eravamo poi, quando è nato tutto, eravamo in Francia a insegnare come maestri di sci e desideravamo tanto andare in Norvegia, innanzitutto a sciare, proprio perché questa passione che arde in noi, no, dello sci, della neve. E quando mi ha detto che voleva dipingere in cima a una montagna in Norvegia con l'oceano, i fiordi al tramonto, ho detto io ci sono e dobbiamo fare qualcosa di grande.
2: Irene, avevamo parlato di questo tuo progetto, di questo vostro progetto di far dialogare anche le opere d'arte con un ambiente naturale, ma la cosa che più mi colpisce ancora oggi è che il vostro progetto ha a che fare anche con una nuova postura, con la necessità di rallentare, di prendersi il tempo, no? Di attraversare, di non avere fretta, e in un'epoca invece, no, che ci chiede continuamente di performare, di far presto, sembra quasi una tendenza rivoluzionaria. Ti chiedo, riscontri questa necessità di lentezza un pochino? Cominci a entrare a vederla anche come necessità della tua, della vostra generazione?
3: Sì, in generale penso sempre che in qualche modo cerchiamo un po' tutti di staccarci anche dall'internet, dal telefono, dagli schermi, no? E questo rallentare io l'ho vissuto in Norvegia, anche perché lì il periodo in cui siamo stati aveva 24 ore di luce, 24 ore di sole, e io che sono una persona molto notturna, anche insomma gli artisti si sa, arriva quando arriva e arriva sempre di notte l'ispirazione, e quindi questo rallentare l'ho vissuto proprio nel non avere orari della società imposti. Insomma, la mattina alle 9 a scuola o così, e invece sciavamo di notte col sole pieno. E sì, sicuramente tanti ragazzi giovani stanno cercando modi alternativi a questa velocità che ci continua a travolgere.
2: Anche chiamarsi fuori da quella che a tutti gli effetti sembra quasi sempre di più una gara, no? In questa società che ragiona solo in termini di piazzamenti, di posizionamenti, di raggiungimento di obiettivi. È un ribaltamento di punto di vista il vostro, quasi, no?
3: Assolutamente, anche perché a me interessa proprio il processo delle cose, quindi il processo creativo. La mia opera, insomma, la mia performance è letteralmente il processo, è portare al centro dell'attenzione il processo piuttosto che il risultato. E anche il viaggio l'ho interpretato in questo modo, perché invece che prendere un aereo a Milano e arrivare a Tromsø in 2 ore, ho fatto un viaggio di 13.000 km andata e ritorno. Quindi anche questo è un modo, sì, di rallentare e attraversare veramente lo spazio, vedere la luce che cambia, conoscere nuovi posti e sentirsi comunque parte di essi.
0: Giovanni, siamo in radio, che è il luogo ideale.

0: di quanto avevamo programmato, però la Norvegia, la natura ci ha sorpreso. E, le luci del tramonto sono rimaste per tutta la notte, che lì la notte è cortissima, e dopo un paio d'ore è sorto il sole vicino a dove era tramontato poco prima. Quindi questa cosa non l'avevamo messa in conto, e, colori pazzeschi durati per diverse ore, quando in realtà noi siamo abituati qua sulle Alpi che un tramonto, un'alba dura mezz'ora, bisogna rincorrerlo, bisogna programmarlo. Lì invece la natura ti spiazza e ti lascia così a bocca aperta senza neanche chiederlo.
1: Irene, poi magari ci racconti anche il significato di queste opere. Utilizzare una tecnica particolare, però, ci dicevi
2: prima,
1: esatto.
2: No? Sì, esatto. Io la chiamo action box, è praticamente una scatola, raccontare la parola è difficile, però ci proverò. È una scatola di ferro in cui una struttura, scusami, di ferro che ha diverse forme e dimensioni, e io lo utilizzo un po' come uno studio portatile che posso montare e smontare.
1: Qualche metro?
2: Sì, esatto,
1: un paio di metri.
2: Quella che abbiamo portato sulle spalle, perché ce la siamo portati sugli zaini, i miei amici. La prima cosa che mi hanno detto: prossima volta, Irene, mi raccomando, in carbonio. No, vabbè, comunque sì, era 2 metri per 1,90 e 2 metri di altezza, 2,10 metri di altezza. Sono tutti pezzi che si smontano, si rimettono e poi io dipingo però sul soffitto di questa scatola. E quindi le pareti sono trasparenti, insomma, non c'è niente dentro.
1: Ok, quindi la tela è sopra, di fatto?
2: Rimane sospesa sopra la mia testa, esatto. E così cambio il centro di gravità dell'opera, perché il centro di gravità rimane la terra mentre la dipingo, tutta la materia, il colore cade verso il basso, quindi goccia verso il basso, e poi una volta che si è asciugato prendi l'opera, la sposti sulla parete e il centro di gravità diventa lo spettatore, perché
3: Fantastico.
2: In qualche modo sì, tutte le gocce si sono...
3: È il contrario del dripping di pollo.
2: Esattamente,
3: no?
2: Cioè, sì.
3: Bellissimo.
2: Un anti-dripping.
1: E tutto questo a che temperature lo facevate?
2: Meno 10, meno 15, le prime...
3: Quindi quando gocciolava a volte cristallizzava durante la caduta.
2: Esattamente.
0: Congelava,
2: esattamente.
0: Non è che asciugava, congelava proprio.
2: E anche questa cosa qua abbiamo dovuto fare delle prove, no Nipuz?
4: Certo, anche logistica, capire come portare tutto su. E poi i colori, ad esempio, il freddo ghiaccia, no? Quindi fornelletto, sciogliere neve anche per non doversi portare tutta l'acqua su, no? Così da avere gli zaini un pochino più leggeri e poi non far ghiacciare il colore, no? Questo era anche molto importante. E poi trovare anche il posto giusto per anche essere riparati dal vento, no? Perché gli imprevisti in montagna, come sappiamo, sono all'ordine del giorno. Un giorno abbiamo beccato vento forte al posto di sole, coperto, abbiamo dovuto scavare un buco per fare la box riparati dal vento.
1: Irene Tabanelli, 23 anni, Giovanni Levi, 28, Alessandro Nicoletti, 25, il team di From Livigno to the Arctic, oggi qui in diretta con noi a Nonna e Mi Capisci. Adesso le informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo con altre voci e altri ospiti.
5: Strade in diretta.
6: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Al sud, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, a causa di un incidente si procede a rilento tra Polle e Atena Lucana in direzione Salerno. Sempre sulla 2 inoltre possibili disagi per il fumo causato da un incendio tra Rosarno e Serre. Risaliamo lo stivale, andiamo sul tratto Bologna-Ancona dell'A14, dove ci sono code a causa di un incidente tra Rimini Sud e Riccione in direzione Ancona. Concludiamo sulla A15 Parma-La Spezia, code a tratti a causa di lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In questo stesso tratto, nella stessa direzione, viene inoltre segnalato un veicolo fermo, si raccomanda prudenza. Con questo è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.
5: Non mi capisci.

0: Gol di tacco, canta Acu Boy, la musica emergente di Non Mi Capisci, la musica che le altre radio non passano, noi invece, insomma, lo facciamo perché ci piace dare voce a tutte le forme artistiche. E oggi con noi, appunto, in studio c'è un artista, Irene Tabanelli, insieme a Giovanni Levi e Alessandro Nicoletti, appunto, che sono stati compagni di viaggio, ma non solo, insomma, sono stati coinvolti pienamente nel lavoro fatto in Norvegia e nel lavoro che stanno facendo adesso per raccontare questa impresa artistica.
1: Irene, una curiosità, leggevo, no, che fra le fonti di ispirazione per questo viaggio c'è stato tuo padre, che ha raggiunto Capo Horn, Capo Nord in Maggiolino, non so quanti anni fa, e tu hai pensato, se ce l'ha fatta lui, forse ce la posso fare anch'io, no? Quindi, diciamo, per una volta un genitore che viene speso come esempio virtuoso. Ma mi chiedo, in questo tempo di genitori iperprotettivi, tu hai 23 anni, giusto? Quando hai detto a tuo padre, ai tuoi genitori, guarda, scusa papà, io vorrei farmi 15.000 chilometri, raggiungere la Norvegia, stare in giro per un po', fare installazioni, cioè, che cosa ti ha detto?
2: Allora, io parto sempre dal presupposto che parto dicendo una cosa, poi piano piano aggiungo pezzi, perché è l'unico modo, no, e babbo e mamma sono molto... molto in gamba, perché mi hanno sempre dato molta libertà, anzi spesso è mia mamma che mi dice ma dai, vai, vai, che bello, divertiti. Spesso sono io che un po' ho quasi paura, no? Sono lì, non so, sono un po' indecisa, invece mi spinge e va sempre tutto molto bene, è stato sempre di ispirazione. Babbo sì, è andato fino a Capo Nord con il Maggiolino. Solo che poi hanno finito i soldi e sono tutti là indietro.
1: Ottimo!
0: Tra l'altro, la domanda è stato più complicato raggiungere Capo Nord o è stato più complicato partire questa mattina dal lago Scafaiolo e arrivare a Milano scendendo dal rifugio, appunto, perché insomma da lì siete partiti questa
2: mattina. Con i 45 gradi ci sono a Milano.
0: Sei brava!
2: No, scherzo.
0: Allora, ne parleremo ancora di questo viaggio, ma intanto un altro ospite qui a Non Mi Capisci, un articolo che abbiamo letto sulla nuova Sardegna in questi giorni, intitolato Il sogno americano, un sassarese a Stanford, Andrea scelto fra 50.000, sì, la prestigiosa università californiana ha messo il 18enne, appunto una selezione vastissima, e lui è stato scelto, e la cosa bella è che insomma frequenterà bioingegneria e musica, perché poi è una delle caratteristiche anche di Stanford, no? Che puoi comunque, certo, seguire due discipline molto lontane tra di loro, ma proprio della contaminazione fanno un valore aggiunto. È di Sassari, si chiama Andrea Gareddu ed è qua con noi. Ciao Andrea.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao, come stai? Sei felice?
3: Molto, direi.
0: ma
3: non capita tutti i giorni.
0: Non capita tutti i giorni, ma ci credevi?
3: La verità no, cioè, neanche quando ho letto la lettera di ammissione ci è voluto un po' per realizzarlo sul momento. Poi l'ho letta di mattina appena svegliato, perché lì c'è tutto il fuso orario, quindi ero a metà tra il sogno e la veglia, non capivo in che fase mi trovassi in quel momento.
1: Andrea, ma tra l'altro scusami, cioè, come si arriva a Stanford? Cioè, come ci si candida? Come hai fatto tu?
3: Su questo piano logistico, diciamo che c'è un sito su internet che permette in generale di fare l'application a più università americane, e io studio in America, era il mio sogno fondamentalmente, l'avevo già fatto alle superiori con l'anno all'estero, il famoso anno all'estero, e tornato in Italia ho deciso ma perché no, ci provo, quindi sono entrato su questo sito, ho visto i requisiti richiesti, ho caricato tutto quello che c'è da caricare ed era veramente tanto, tanta la roba, e poi ho mandato e ho aspettato finché non mi è arrivata la risposta.
1: Andrea, cioè, detta così sembra tutto drammaticamente semplice, suppongo che nella realtà non lo sia stato. Federico lo aveva accennato in apertura, ci racconti come dialogano, se dialogano, la bioingegneria e la musica?
3: È difficile, nella mia vita sicuramente sono entrambe due parti della mia identità, cioè sono due parti veramente che mi definiscono, e per questo che non ho voluto rinunciare in alcun modo.

0: in un lato più scientifico, anche trovare l'oro onesto sarà uno dei motivi per cui vado a studiare.
1: Beh, ti sei diplomato con 100 al Liceo Scientifico Marconi, studi tromba al conservatorio, sei cintura nera di karate, sei uno che, insomma, quello che fa lo fa bene. Però di questa intervista, appunto, c'è una frase che mi ha colpito. Dici che anche nella tua esperienza di studio all'estero hai compreso che il fallimento là, quando dicevi là, negli Stati Uniti, non è uno stigma, se una cosa non va si riparte. È una visione molto diversa da quella che si ha in Italia, che si ha per esempio nella scuola italiana.
0: Secondo me sì, ma banalmente a scuola quella che conta è sempre la prima verifica, perché una volta che l'insegnante ti dà un voto è finita, è quella, se è positivo va bene, altrimenti no. Ma quella della scuola è, diciamo, espressione di quello che poi è, su larga misura, secondo me, un po' anche il modo di pensare italiano, un po' sotto certi aspetti, che tende a cristallizzare la persona in base a quello che ha fatto in passato, invece di vederne l'evoluzione, mentre lì invece tendono più a vedere il corso, il percorso della persona.
1: Andrea, complimenti, ma ci ritroveremo sicuramente nei prossimi mesi, così ci racconti, no, di questa tua nuova avventura, ma dal di dentro, così insomma andiamo a capire
0: Beh, sì.
1: bene com'è questa convivenza tra l'altro tra tromba e bioingegneria. Ciao Andrea, grazie, complimenti.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Ciao, ciao, grazie. Irene, ti vedevo annuire mentre Andrea parlava del fallimento, dell'errore, della scuola, appunto, che spesso ti mette questo stigma. È un'esperienza che hai vissuto anche tu.
2: No, però insomma, parlava del fallimento che è parte di quello che siamo e io sono d'accordissimo su questa cosa. Per me non esiste, cioè siamo fatti di fallimenti e di piccole vincite, di piccole vittorie.
1: Insomma, credo che sia un grande insegnamento. Insomma, e tra l'altro è un tema su cui torniamo spesso qui nel programma perché ci crediamo davvero, no, in questa
2: E anche la cosa che
1: cambio di
2: diceva
1: rotta.
2: proprio che spesso non ci provi neanche e dici di non esserci riuscito. No, provaci, vai. Cioè, io quando sono partita quando ho detto a Nipuz voglio andare in Norvegia e a Giovanni, io lì per lì non avevo i soldi per andarci. Anche perché il diesel a 2,40 euro, furgone e tutto, cioè insomma, lì per lì non c'erano i mezzi. Ce li siamo inventati, ce li siamo trovati in qualche modo,
1: Certo.
2: insomma, lavorando e anche credendoci.
3: Anche perché per vincere prima bisogna fallire in qualche modo,
4: Sì,
3: cioè
4: sì.
3: bisogna provarci sempre.
4: Cioè, fallire non è una diminuzio, è la base stessa dell'apprendere, del fare esperienza, del migliorarsi, del crescere, no? Se non c'è fallimento non si dà insegnamento, quindi, e questa è però una cosa che purtroppo da noi si tende a dimenticare.
2: Sai una cosa anche? Adesso col telefono hai un po' tutto a portata di mano in qualsiasi momento e non siamo più abituati a fare fatica
4: Certo.
2: per raggiungere un obiettivo, mentre invece lo sport è la prima cosa che ti insegna. Se non sali, non hai discesa. Quindi anche lì sugli sci noi per scendere dovevamo per forza salire.
1: Ci fermiamo, ma ripartiremo da qua perché lo sci, appunto, vi accomuna. Lo sci è grandi metafore, grandi soddisfazioni per voi anche lavoro. Insomma, ripartiremo proprio da lì tra un attimo. Non mi capisci, torna fra un minuto.
5: Nome.
6: Freeway Skyline.
5: Professione.
6: IRP.
5: Missione.
6: Sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
5: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi
7: andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
9: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
7: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
13: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
14: Allora, vacanze?
15: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
14: Ma ne hai viste di tutti i colori?
15: No, solo quelli di Mini.
16: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it.
17: Non mi capisci.

0: Amore Hard Rock, il nuovo singolo di Incubo, Cristiano Tatti, classe 2000, anche lui nella nostra playlist. Sono le musiche che sceglie la nostra Giulia Morini, questa playlist di non mi capisce, infatti era anche quasi pogava su questo pezzo, l'ho vista. E siamo qua ancora mezz'ora insieme con noi Irene Tabanelli, Giovanni Levi, Alessandro Nicoletti, loro sono i protagonisti di questo progetto From Livigno to the Arctic. Irene, non l'abbiamo detto, ma l'abbiamo detto quando ti abbiamo conosciuto, appunto tu hai un fratello e una sorella campioni di sci, che hanno portato a casa anche qualche medaglia delle ultime Olimpiadi, e lo sci fa parte della tua e della vostra vita, e siete maestri di sci, grazie credo anche alla scuola di sci avete raccolto un po' di soldi per la vostra avventura, insomma lo sci è proprio per voi divertimento, lavoro, professione, ma anche metafora, nel senso, quanto incide essere, giocare sulla neve, col giocare con i colori, giocare con un pennello, giocare con la fantasia, giocare con...
1: È stato molto particolare anche proprio entrare in contatto con tutte queste mie passioni, cioè abbiamo unito veramente tre passioni diverse, che sono lo sci, l'arte e la fotografia, e stiamo creando qualcosa di molto più grande. E per me dipingere lassù in cima a queste montagne è stato un po' un sogno, no? Non mi sono ancora svegliata abbastanza. Insomma, sì, veramente particolare. E ovviamente ti rendi conto di quanto sei piccolo. La montagna per me è sempre stata quasi una mamma, no? Mi ha sempre cullata, insomma. Da quando sono piccola e mi fa sentire libera stare lì in cima a queste montagne. Poi tra l'altro mi sono posta anche una domanda: ma perché vogliamo arrivare in cima? Perché vogliamo arrivare in cima a tutti i costi? Però una volta che ci arrivi in cima e guardi attorno e vedi tutto dall'alto e dici: io ci sono salita qua con le mie gambe, e quel momento lì è bellissimo. Cioè,
2: ma poi anche quando sei in cima guardi giù la vallata in cui magari abiti e ne apprezzi la bellezza in quel momento lì
1: da un altro punto di vista, certo, perché cambiare punto di vista è molto importante, soprattutto per i giovani, secondo me.
0: No, però mi chiedevo se in quella montagna innevata vedi una montagna innevata o vedi una tela, tu cosa vedi?
1: Anche quello, esatto, ne parlavamo proprio.
3: Sì, la similitudine tra arte e sci è molto, molto vicina, anche perché facendo freeride spesso sciamo su pendii vergini dove non ha sciato nessuno, e quindi ogni sciatore va a dipingere la propria linea, è una firma.
2: Certo.
3: E poi ti guardi indietro, dici: quella l'ho fatta io, quella l'hai fatta tu. È veramente arte alla fine.
2: Vabbè, la pittura e lo sci in realtà sono entrambe attività che hanno a che fare con il corpo, con il movimento, con il gesto, no? Quindi è bellissima questa immagine di voi che dipingete sulla neve fresca. Alessandro e Giovanni, voi siete, no, torniamo un attimo al vostro docufilm, siete coloro che hanno fatto le riprese, siete i montatori del docufilm, lo state montando. Forse giova a ricordare che il montaggio è forse la parte più importante, no? Poi, perché letteralmente lì si crea il film, si decide cosa tenere dentro, cosa lasciare fuori. Cartier-Bresson direbbe, no, è la scelta proprio dell'attimo decisivo. Che cosa state cercando di valorizzare nel montaggio? Che cosa state cercando di dare più spazio? Qual è la linea che state cercando, l'evidenza che cercate di porre in essere?
4: Sicuramente, prima cosa, la stavamo già parlando appunto della metafora, della similitudine tra lo sci e l'arte, anche perché sciare, tracciare la tela, tracciare il pendio è comunque un'espressione della propria arte, della propria persona, nel senso che ognuno ha delle caratteristiche fisiche, quindi scia in un modo diverso e quindi certo, disegna il pendio in un determinato modo. Allo stesso tempo l'artista ha qualcosa dentro che vuole esprimere e lo mette sulla tela. Dall'altra parte credo che sia importante anche quella che è la condivisione, perché Irene è un po' il nucleo di tutto, che ha polarizzato le nostre energie, le nostre idee di diverse persone, quindi comunque un gruppo anche, certo, accomunato alla passione dello sci, della neve, ma con un gruppo eterogeneo, no? Con energie diverse, caratteristiche diverse, che poi hanno permesso di creare qualcosa di innovativo, nuovo e più grande anche di noi, no?
3: Sì, altra cosa, oltre all'idea creativa, molto importante in un docufilm, è anche ritrarre il processo, perché uno magari vede la tela di Irene e dice: bella. Però se mostri anche il processo, come è stata fatta, è stata portata in cima alla montagna in spalla, è stata ripresa da noi due con gli zaini ancora più pesanti per l'attrezzatura fotografica e video. E quindi portarlo agli occhi di tutti, poi anche la tela in sé assume un altro significato.
2: Sì, la bellezza ha un prezzo, è quello che diceva prima Irene, no? Che siamo abituati oggi a risultati veloci, esatto, immediati, istantanei, invece per ottenere un risultato, raggiungere un obiettivo, devi mantenere uno sforzo nel tempo.
1: Step.
0: Allora, poi ci devi ancora descrivere le opere che hai realizzato, però ti lascio ancora i nostri ascoltatori in attesa. Nel frattempo apriamo un'altra finestra, come ci piace fare qui a Non Mi Capisce. Lo facciamo con Andrea Papalaro, da 23 anni, è uno studente di diplomazia e cooperazione internazionale dell'Università di Trieste. E visto che l'arte, appunto, è un modo per esprimersi, parliamo ancora di comunicazione. Lui è appena stato designato giovane delegato d'Italia alle Nazioni Unite per il mandato 2026-2027, insieme a Sofia Gioria, e da settembre rappresenterà i giovani italiani nei principali contesti istituzionali internazionali. Ciao Andrea!
5: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Wow, cioè, questa presentazione si porta dietro un sacco di responsabilità, sei pronto?
5: Parecchio, avete alzato l'asticella, quindi...
0: No, ma mi sa che te la sei alzata da solo questa asticella. Quindi da settembre fino a novembre sarai a New York per partecipare all'81esima edizione Assemblea delle Nazioni Unite, appunto, e sarai un po' un portavoce insieme alla tua collega delle istanze delle nuove generazioni del nostro paese.
5: Esatto, io e Sofia Gioria, che è già dottoressa in economia internazionale, attualmente studentessa in relazioni internazionali a Roma e studentessa anche in SIOI, siamo stati designati dalla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, che ringrazio, che dal 2017 coordina, organizza appunto il programma dei giovani delegati d'Italia alle Nazioni Unite in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il patrocinio dell'Agenzia Italiana per la Gioventù e con il supporto di Reale Foundation. L'idea è quella, appunto, di designare due giovani, una ragazza e un ragazzo, che possono essere portavoci delle istanze, delle priorità, delle idee dei giovani italiani, per portare, ecco, appunto, rappresentare la voce dei giovani italiani e cercare di plasmare

0: quelle che magari sono le priorità, l'agenda politica, in occasione, in questo caso, per il periodo che mi vedrà insieme a Sofia, ecco, rappresentanti degli italiani della 81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E appunto staremo da settembre a novembre a New York.
1: Andrea, ma allora quali sono le istanze, i temi che avete intenzione di proporre? Cioè, quali quelli che stanno più a cuore, secondo te, secondo voi, alla vostra generazione?
0: Prima si parlava dell'importanza di ottenere un buon risultato, un ottimo risultato che richiede del tempo, che richiede, io direi, anche il confronto costante e continuo con gli altri, quindi le priorità che noi individueremo all'interno del nostro mandato saranno frutto comunque di un confronto attento, di un ascolto, di un dialogo con i giovani italiani. È quello che stiamo facendo, partecipando già alle iniziative, anche se non siamo ancora entrati effettivamente in carica, perché appunto, come avete ricordato, il mandato inizierà a settembre, partecipando alle attività dell'Agenzia Italiana per la Gioventù. Penso al viaggio del ricordo, penso a Generazione 57, un viaggio che si terrà nelle prossime settimane a Palermo. Sono questi i momenti di incontro che ci consentono di confrontarci con giovani studenti, giovani neolaureati, giovani che si impegnano all'interno della società civile, che si impegnano politicamente, per comprendere effettivamente il loro punto di vista. Parlavamo prima di prospettive, quindi l'importanza di affrontare dei temi a 360 gradi. E poi c'è un costante comunque confronto con i nostri predecessori, con gli ex giovani delegati, è una consultazione di quelle che sono state poi le risposte e le idee che loro hanno raccolto. E sicuramente i temi che stanno più a cuore ad oggi i giovani italiani, poi nelle prossime settimane lanceremo un nuovo forum e una nuova, diciamo, call di idee per comprendere quante più opinioni e punti di vista dei giovani italiani, e per questo invito magari a seguire quanti interessati il nostro profilo su Instagram, digitando UNID Italy, e quindi Giovani Delegati d'Italia alle Nazioni Unite. I temi che stanno sicuramente a più a cuore sono quelli della giustizia, della pace, della partnership per gli obiettivi, quindi in particolar modo noi agiremo poi nell'ambito dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibili presenti nell'Agenda 2030, quindi gli obiettivi 16 e 17, ma anche la parità di genere, l'istruzione di qualità, il clima, la lotta contro il cambiamento climatico, ecco, è una anche delle priorità che sono emerse dalla consultazione dei giovani, così come salute e benessere.
2: Andrea, tanto seguiremo poi da settembre, ottobre, insomma, tenteremo di essere lì con voi anche attraverso la tua e la vostra voce. Volevo farti un'ultima domanda. So che tu hai scelto di dedicarti agli altri quasi in risposta degli atti di bullismo che hai subito nella scuola. Prima parlavamo di scuola, parlavamo di caduta, parlavamo di fallimento. Questo darti agli altri, diventare anche portavoce dei bisogni degli altri, è stata una risposta per te a questi atti?
0: Diciamo che il periodo della prima media è stato sicuramente, penso, il peggior anno della mia vita fino ad oggi, e spero che resti tale, che non ci siano poi delle esperienze negative in futuro. La mia idea, la mia intenzione, soprattutto in quella fase lì, quando comunque andare a scuola e il confronto anche con i miei coetanei era un incubo quasi, la mia idea era sempre stata quella di diventare qualcuno che io avrei voluto accanto in quel momento. E questo poi ho cercato almeno di farlo donandomi agli altri, ma non lo dico senza darmi meriti, perché non penso di averne, prima col volontariato all'interno della Croce Rossa Italiana e poi diventando più grande con maggiore autostima, cercando di impegnarmi anche nel mondo dell'associazionismo studentesco. Penso ad esempio a MSOI Gorizia, che è il comitato che ho l'onore di dirigere da 2 anni, ci sto all'interno da 3 anni, perché l'idea è che noi siamo circondati e bombardati da notizie negative, da notizie brutte. È vero, il mondo è in guerra, ci sono conflitti costanti, un'instabilità geopolitica che fa paura, minacce continue che fanno davvero, che provocano timore, che incutono timore. E allora, se noi giovani possiamo essere portatori di pace, possiamo essere portatori di speranza, basandoci comunque su quanto di buono, di positivo, di bello, di gentile accade nel mondo, e io penso che la vostra trasmissione in questo sia fondamentale, perché ogni settimana intervistate giovani under 25 che si impegnano, che credono in dei progetti, che vogliono diffondere la pace e la bellezza. Io penso che sia questa la chiave giusta per vivere, per costruire un presente migliore, un futuro sostenibile, un futuro dove noi giovani vivremo, e quindi un futuro che possa, ecco, essere quanto più accogliente possibile, ma che possa essere di sostegno a quanti magari vivono situazioni di sconforto, di disagio, che si sentono soli, che si sentono abbandonati. Io penso che il quadro poi delle Nazioni Unite, il consenso internazionale più importante possa essere di ispirazione per molti giovani, possa essere, ecco, un punto di partenza fondamentale per questo messaggio che noi giovani vogliamo portare e siamo promotori, che è quello di un messaggio di pace, di rispetto tra i popoli, di rispetto tra stati, di rispetto tra le nazioni. Diffondere quelli che sono i principi, i valori delle Nazioni Unite, cerchiamo di confrontarci, parliamo di quanto di bello noi facciamo, quanto di bello ci circonda, come possiamo migliorare. Basta però, ecco, diffondere dei messaggi giusti, e io penso che anche grazie al vostro lavoro questo possa essere sempre più raggiungibile.
2: Grazie Andrea, in bocca al lupo per il tuo lavoro e per il vostro lavoro, ma ci risentiamo sicuramente.
0: Grazie, appunto, infinite.
2: Ciao. Irene, stavo ascoltando Andrea, no, che parlava del portare bellezza. È una responsabilità, visto che abbiamo usato questa parola, che senti tua?
3: Sì, ringrazio Andrea per queste bellissime parole, perché comunque anche lui è molto di ispirazione. Assolutamente, dipingere per forza prende con sé anche il fattore del bello, no? Del mi piace o no, l'opera d'arte, qua si entra in altri ambiti, insomma, in altre... potrei perdermici qua dentro, però insomma, facendola breve, io sono convinta che non sia tanto l'opera in sé che mi interessi che sia bella. A me interessa, sì, quando dipingo mi interessa che ci sia un equilibrio, no? Tra colori, tra materia, materia organica, se no anche appunto segni, gesti, movimenti, ma allo stesso tempo quello che mi interessa di più è proprio il fatto che l'opera venga creata in un luogo e che per sempre sarà insomma intrisa di tutto ciò che mi circondava in quel momento.
2: Ed è il bello, è questo, credo.
3: Scusa. No,
2: stavamo cercando di capire, appunto, di dare un senso al portare bellezza, ma con le tue parole lo hai ben spiegato e ce l'hai fatto vedere.
3: Sì, anche perché comunque cioè due parti, ci sono due parti della bilancia, no? Uno che comunque vai a parlare di della tristezza, in questo sentimento che ci caratterizza anche un po' la nostra generazione, dall'altra invece cerchi di sorridere, ballare, di donare anche su un sorriso, no? E per me quello è una cosa importantissima che io cerco di fare con l'arte.
2: Ci fermiamo pochissimo, poi ancora qua con Non mi capisci.
4: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
5: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
6: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
7: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
8: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
12: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
13: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
14: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Non è mica capisci, oggi è l'arte, filo conduttore di questa puntata, l'arte, la comunicazione, l'espressione, insomma, ragazze e ragazzi che si sentono protagonisti. Irene, tu sei nata in un piccolo borgo, in un piccolo rifugio, di un piccolo borgo, di un piccolo comune, insomma, sugli Appennini. Frequenti ancora Fanano e questa zona.

0: Ma quando dicevi che volevi vivere d'arte, che volevi fare l'artista da grande, cosa sentivi attorno?
1: Sicuramente è stato sempre un po' un sogno fin da bambina, ma so per certo che si può vivere d'arte. Però io, oltre che vivere d'arte, vorrei proprio passare la mia passione, ecco. Quindi quello è ancora più difficile, secondo me, perché se vuoi, insomma, lavorare all'interno della scuola e così, con l'arte, sì, è sempre complesso, però non mai dire mai.
0: Annalisa, quando tu a San Lucido, provincia di Cosenza, dici o dicevi che volevi fare teatro, che sguardi ti sentivi addosso?
2: Beh, a dir il vero, un giudizio, soprattutto per l'età, perché comunque i giovani non possono affrontare grandi progetti e invece stiamo dimostrando che non è così, che i giovani possono fare grandi cose.
0: Diamo il benvenuto ad Annalisa Crispino. Ciao Annalisa, 24 anni, attrice, presidente dell'Associazione Teatrale Cila Giovani di San Lucido. Di recente sei stata premiata come migliore attrice non protagonista alla rassegna nazionale Il Canotto Parlante 2025 per lo spettacolo La Scala, e oggi guidi una compagnia nata da un laboratorio teatrale con tantissimi under 30 coinvolti. Quindi si possono fare cose inimmaginabili, si possono muovere i giovani, si può usare l'arte, il teatro come luogo, spazio, momento aggregativo.
2: Allora, anzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Sì, la risposta è sì, assolutamente sì. Bisogna avere solo tanta forza, tanto coraggio, non bisogna avere timore. Certo, magari è un mondo che può spaventare, però la volontà e la passione ti portano ad andare avanti. Nonostante la giovane età, abbiamo detto possiamo farcela, perché no? Proviamoci. Ci stiamo districando, ci stiamo confrontando con tante realtà e questo ci sta facendo crescere, ci sta facendo emergere e questo vostro invito ne è la prova, la testimonianza.
3: Annalisa, ti faccio una domanda forse un po' ingenua. Qualitativamente, una compagnia che coinvolge solo under 30, no? Se non capisco male, cioè
2: Sì.
3: è diversa da una compagnia composta da età differenti, compresi magari alcuni venerabili maestri che ti mettono in guardia. Cioè, questo essere totalmente aperti all'esperienza ti permette di correre più rischi, forse anche di divertirti di più?
2: Guarda, forse probabilmente divertirsi di più, perché sicuramente c'è una mentalità diversa, ecco. Magari c'è un modo di vedere le cose che è diverso rispetto a quello del mondo degli adulti. E poi soprattutto c'è una volontà di apprendere diversa, nuova, no? Ci sono approcci diversi. Quindi questo ci consente di intraprendere strade nuove, di percorrere, di inseguire anche degli obiettivi diversi che solitamente nel mondo degli adulti non c'è. Ma per esempio anche l'utilizzo stesso degli strumenti, no? Per esempio un podcast non è ben visto, no? O una radio, sono dei nuovi strumenti che non vengono presi in considerazione. Invece il teatro può coinvolgere tutti gli strumenti possibili, no?
0: Annalisa, noi ci intitoliamo Non mi capisci, lo chiediamo spesso ai nostri ospiti, ti senti capita o non capita? Soprattutto dagli adulti.
2: Questa è una domanda difficile, sai, mi metti in difficoltà. Capita, non lo so, forse no, come dicevamo anche all'inizio, sempre per l'età. Però, come possiamo, abbattere questo pregiudizio? Dimostrando ciò che siamo, quanto valiamo, sempre con, il talento, con i fatti e non con parole.
3: Annalisa, attraverso il teatro interpretato, vissuto, visto, si possono affrontare anche i propri demoni? Cioè, interpretare un personaggio può aiutare anche ad apprendere punti di vista diversi sul mondo, a indossare occhi nuovi, magari anche per osservare ciò che ci angoscia o ci spaventa.
2: Assolutamente sì, il teatro è uno strumento potentissimo perché ti consente di vestire i panni di persone, così diverse, così speciali, che ti permette di vivere emozioni, sentimenti che probabilmente nella vita reale non riusciresti a vivere. Il teatro è uno strumento di comunicazione fortissimo. Il teatro ci consente di conoscere persone nuove e di conoscere se stessi. È soprattutto oggi uno strumento che combatte questa moderna velocità in un mondo in cui tutto deve correre veloce. Noi invece rallentiamo, ci soffermiamo su noi stessi, ci soffermiamo sulle emozioni. Quindi per chi non fa teatro, lo vivesse anche passivamente, venisse a vedere uno spettacolo per poter vivere le emozioni altrui.
0: Annalisa Crispino, presidente dell'associazione teatrale Cilla Giovani di San Lucido, provincia di Cosenza. Trovate sia Annalisa sia appunto l'associazione Cilla Giovani, ovviamente, su tutti gli account social. Grazie Annalisa, buon lavoro.
2: Grazie a voi, ciao, buon ciao. Sabato, buona giornata.
0: Grazie,
2: ciao.
0: Ciao. Irene, anche Annalisa parlava di rallentare, e insomma anche tu, anche voi prima ne parlavate, di rallentare è proprio la base del vostro progetto. Andiamo a raccontare gli esiti di questo progetto. Un primo esito c'è già stato, sono state le tue opere. Cosa hai realizzato?
1: Ho realizzato 4 opere alla fine, su 3 montagne diverse e una invece a Capo Nord, quindi il mitico luogo, la fine del mondo, insomma, sì, veramente mitico come posto. Però adesso sono state esposte per adesso a Zurigo.
0: Hai dato dei titoli a queste opere?
1: Allora, ce n'è uno che in particolare mi piace molto e ti dirò questo, è il volo della pernice, perché in cima a una montagna, quando siamo arrivati proprio sulla cima, abbiamo trovato le tracce della pernice, che è questo uccello che si trova anche nell'arco alpino in verità, e la sua particolarità è di cambia il piumaggio, quindi parlavamo, no, che è un animale che si adatta, esatto, all'ambiente, un po' come noi, ma proprio si adatta alle stagioni anche, e ha spiccato il volo, ha lasciato le ali, diciamo, il battito d'ali, e mi piaceva molto come concetto, spiccare il volo, lanciarsi verso l'ignoto, fare questo passo verso l'infinito, no? E niente, mi era piaciuto molto questa cosa qua.
0: E poi c'è la domanda che mai andrebbe fatta a un regista o due registi in questo caso: quando vedremo il documentario?
4: Quando sarà finito?
0: No, insomma, so che state lavorando, so che in autunno, esatto, avete qualche obiettivo, avete i festival, insomma siamo bene curiosi. Ovviamente tenteremo di farlo vedere anche in radio quando è pronto, faremo ascoltare qualche estratto, insomma saremo qui. Irene, tu invece tra i 1000 progetti che hai, perché fai anche tantissimi laboratori con le ragazze e ragazzi, so che il 17 luglio forse è il prossimo appuntamento a Bologna.
1: Esatto, a Cala Ghironda.
0: Uh-huh. E sarà una tua
1: performance artistica. Sì, io dipingo e invece c'è l'orchestra che suona Mussorgsky, Picture at an Exhibition, che è Mussorgsky scrisse per pianoforte e poi Ravel la orchestrò. Descrivendo 10 opere d'arte attraverso la musica, e io invece quelle 10 opere d'arte attraverso la musica le riporto alla fase organica, materica.
0: Dai 0 gradi della Norvegia ai 45 che ci sono a Bologna, sei pronta?
1: No.
0: Va bene, grazie davvero Matteo, insomma è stato un grande viaggio nell'arte e nella comunicazione, nelle capacità espressive di queste ragazze, da cui, come sempre diciamo, abbiamo veramente un sacco da apprendere e un sacco di occasioni per stupirci e meravigliarci.
3: Ma poi è incredibile, perché sono emersi un sacco di temi importanti, fondamentali, no? Anche che hanno tenuto insieme ospiti diversi che hanno affrontato esperienze diverse, questa cosa della lentezza che si diceva, del rallentare per esempio.
0: Vai! E termina qui questa puntata di Non mi capisci. Un grazie di cuore invece a Irene Tabanelli, Giovanni Levi, Alessandro Nicoletti per essere stati qua con noi oggi.
4: Grazie a voi.
1: Grazie mille. Grazie, ragazzi,
0: e complimenti per il bellissimo lavoro che avete fatto e che state facendo. Ciao Bussola.
3: Ciao Fede, buona settimana.
0: Ci ritroviamo qua come sempre sabato prossimo alle 14:30 con Non mi capisci. Ciao.
3: Ciao.

0: Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
6: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
7: Puntata speciale del cacciatore di libri dedicata al premio Strega, 80ª edizione, assegnato l'8 luglio a Roma. Ha vinto il romanzo I convitati di pietra di Michele Mari, pubblicato da Einaudi con 190 preferenze. A votare una giuria di 800 persone, di cui 460 amici della domenica, ossia personalità del mondo della cultura, 245 votanti dall'estero, selezionati dagli istituti italiani di cultura nel mondo, 30 voti collettivi di scuole, università e circoli di lettura, 65 voti di lettori forti. Al secondo posto, con 38 voti di distanza, Platone, una storia d'amore di Matteo Nucci, pubblicato da Feltrinelli. A seguire La sonnambula di Bianca Pizzorno, Bompiani, Lo sbilico di Alcide Pierantozzi e Einaudi, Donna regina di Teresa Giabatti, Mondadori, infine Vedove di Camus di Elena Rui, L'Orma editore. 80ª edizione, dicevamo, un traguardo importante per il premio, come spiega il direttore della Fondazione Bellonci, che organizza lo Strega, appunto, Stefano Petrocchi.
8: Il premio Strega ogni anno accende un cono di luce molto evidente sulla narrativa contemporanea, mettendone in evidenza non solo le voci principali ma anche le linee di tendenza. Ogni anno la dozzina è composita in questo senso, perché rappresenta davvero le diverse forme della narrativa contemporanea, dal romanzo storico al memoir, al romanzo di introspezione psicologica, al romanzo familiare. Anche quest'anno c'erano tanti di questi generi rappresentati dai candidati e dalle candidate all'80ª edizione, ma fa anche qualche cosa di più, come dire, aggiunge un tassello a quello che è il ritratto della narrativa dal secondo Novecento in avanti. Questo ritratto abbiamo provato a renderlo visibile attraverso una mostra che sarà a Roma al Museo Macro fino al 30 di agosto, in cui abbiamo voluto sviluppare il nastro delle fotografie di tutte le 79 edizioni che si sono svolte fino a quest'anno, ma abbiamo voluto anche raccontare il luogo più intimo del premio, quel salotto di Maria Bellonci in cui il premio nasce come una faccenda tra amici, come dire, un progetto letterario di influire sulla rinascita della cultura italiana nel secondo dopoguerra, che ha portato poi a mettere in evidenza alcune voci straordinarie come quelle di Flaiano, Pavese, Montale, Morante, fino a Eco e ai giorni nostri, Paolo Giordano.

0: No, Melania Mazzucco. Insomma, è ogni anno un'attività, quella del premio di scavo sulla produzione contemporanea, ma anche un disegno più generale attraverso il quale capiamo qual è stata l'importanza degli scrittori per la società italiana.
1: Ma veniamo ai romanzi di quest'anno, partendo dal vincitore, I convitati di pietra, Michele Mari e Einaudi. Siamo a metà degli anni 70, una classe di un liceo milanese che ha appena fatto la maturità decide di darsi appuntamento ogni 22 luglio per una cena. Qualcuno, non si saprà mai chi, lancia l'idea di una strana riffa. Ogni anno ciascuno di loro verserà una quota in denaro, il capitale sarà investito e gli ultimi tre che resteranno in vita, poi diventerà uno solo, si aggiudicheranno il montepremi. Nasce come gioco, ma poco a poco emergono le meschinità. Si scommette su chi morirà prima in base allo stato di salute, si fanno macumbe fino ad arrivare agli omicidi. Il meccanismo della riffa della morte riprende un po' la tontina del Seicento, che era una forma di assicurazione sulla vita collettiva in cui l'unico sopravvissuto, appunto, intascava il capitale. Nel momento in cui i compagni di classe lanciano questo gioco, lo sguardo l'uno dei confronti degli altri cambia.
2: Cambia senza che se ne rendano conto, perché di fatto non tematizzano questo cambiamento. Lo sguardo cambia perché improvvisamente si vedono non più come compagni, quindi come parti di un tutto, più o meno coeso, più o meno amici, però come parti di un tutto, ma si vedono come rivali, come avversari. E soprattutto incominciano a pensare alla morte non come a qualcosa di fantastico, come a un tema letterario, come qualcosa a cui un diciottenne di fatto non riesce a pensare perché si sente in un modo o nell'altro immortale, ma incominciano a pensare alla morte in modo meschino, in modo, come dire, antagonistico, in modo violento, in modo egoistico, per cui è appunto mors tua vita mea. C'è l'idea che facendo fuori il maggior numero di compagni possibili o aspettando che la morte li scelga e li elimini, la nostra vita possa, come per magia, allungarsi, possa, ecco, possa vampirescamente nutrirsi degli anni di vita persi dagli altri. E quindi, insomma, diventa uno sguardo malato, uno sguardo morboso, uno sguardo nero.
3: C'è da dire che nascono una serie di meschinità, naturalmente, fra tutti questi vari ex compagni di classe, ognuno vuole raggiungere un determinato obiettivo, però c'è anche un grande paradosso, perché i tre che arriveranno alla fine, poi in realtà si decide che dovrà essere solo uno, nel momento in cui riceverà questa somma in denaro, sarà molto probabilmente abbastanza vecchio da non poterne godere fino in fondo. Allora, che cos'è questa riffa? Una voglia di allontanare la morte, una voglia di cristallizzare la gioventù che hanno vissuto insieme? Cioè, che significato assume questa riffa?
2: Sicuramente, come dire, un tentativo maldestro di esorcismo, una speranza di cristallizzazione, un meccanismo molto, anche molto comodo di competizione, perché alla fine per vincere a questo gioco non bisogna avere delle particolari abilità o competenze, bisogna semplicemente rimanere in vita. Quindi vivere significa vincere, morire significa perdere. Quindi, con una semplificazione pesantissima, rozza, che porta questi personaggi di fatto a vivere una vita inquinata, una vita avvelenata, una vita distratta da questa competizione. E io a un certo punto dico, se ne rendono conto troppo tardi, quando prendono atto che il vero tesoro, il vero montepremi, ce l'avevano dentro di sé, nella propria carne, nella propria pelle, nella propria testa, ed erano i loro 18 anni.
1: A Al secondo posto Platone, una storia d'amore di Matteo Nucci Feltrinelli, in cui si racconta il lato umano del filosofo greco. La sua infanzia, quando si chiamava Aristocle, poi fu soprannominato Platone per le sue spalle possenti, e molti pensavano che avrebbe avuto un destino eccezionale. La sua sete di giustizia,

0: ma anche gli innamoramenti e i dolori, soprattutto la condanna a morte di Socrate, il suo maestro. Da quel momento tutta la sua vita è stata un atto d'amore verso Socrate e il suo pensiero.
1: Ci siamo tutti abituati al monumento, alla statua immortale, perfetta, inarrivabile di un, no, di uno dei più grandi pensatori di tutti i tempi, no? Ma così lo uccidiamo, così è morto Platone. Invece la vitalità degli esseri umani sta nel loro essere esseri umani fallibili, sconfitti spesso, pieni di magagne, piccoli vizi, piccole virtù, magari grandi virtù, ma anche magari grandi vizi. E secondo me raccontare la vita di Platone serve a capire molte cose in più anche circa la sua riflessione filosofica.
0: Una delle cose che mi ha colpito è il peso che sembra aver avuto nell'opera filosofica di Platone, ma anche nella sua vita, la condanna a morte di Socrate, che era uno appunto dei suoi maestri, il suo maestro. Quanto ha pesato nella sua vita?
1: Ha pesato moltissimo nella sua vita, ma ha pesato moltissimo sulla storia del pensiero occidentale. Platone, prima di incontrare Socrate, vorrebbe farsi poeta. Incontra Socrate, lo segue questo filosofo di strada, questo grande filosofo del dialogo, della critica, della crisi. Poi Socrate viene condannato a morte, non sa difendersi, probabilmente anche per sua colpa, è un po' arrogante. E Platone soffre un dolore enorme nella perdita di un amico, nella perdita di un uomo che considera giusto, e soprattutto un dolore enorme perché in qualche modo ha l'impressione che Socrate non abbia voluto difendersi, non abbia saputo vincere in tribunale. Dopodiché Platone elabora questo lutto costruendo la sua rivincita, torna a scrivere per creare un Socrate vincente, per creare un uomo capace di sconfiggere i suoi accusatori in tribunale, un grande persuasore, un grande politico.
0: Che cosa era per Platone l'eros e l'amore?
1: Per gli antichi eros è una dimensione molto diversa da quella che noi chiamiamo erotica. Può avere aspetti di sensualità, però la dimensione sensuale è dominata da Afrodite. Eros è la divinità della passione che attraversa l'animo e che ci spinge a conquistare i nostri più grandi obiettivi, che possono essere uomini o donne che noi amiamo, ma soprattutto le idee e soprattutto la più grande meta delle nostre ambizioni, ovvero sia la felicità. Come si può essere felici? Per Platone la risposta è una sola: vivendo una vita giusta in una città giusta.
0: Terzo posto per La sonnambula di Bianca Pizzorno, Bompiani. Alla fine dell'Ottocento venivano definite sonnambule le medium, o coloro le quali avevano la capacità di predire il futuro. Ofelia Rossi è una di loro. È scappata da una città del nord per sottrarsi a un marito padrone e ad Onora, ossia Sassari, riceve soprattutto donne che le chiedono consiglio. Lei è consapevole di non avere poteri divinatori, ma ha la capacità di ascoltare e di entrare in empatia con le persone.
2: La sonnambula esiste veramente, perché il libro me l'ha ispirato un ritaglio di giornale che conservava mia nonna, un giornale della fine dell'Ottocento, dove nella pagina della pubblicità c'era un riquadro con scritto magnetismo. La rinomata sonnambula, aveva un altro nome sul giornale, riceve tutti i giorni dalle ore tali alle ore tali, su tutti gli argomenti, eccetera, eccetera. Quello che a me ha colpito più di tutto all'inizio è stato che quell'indirizzo era vicino alla casa della mia famiglia, dove oggi vive mia sorella, dove ho passato io la mia infanzia e dove allora viveva mia bisnonna. E mi sono chiesta, ma mia bisnonna ci andava? C'aveva una vicina di casa che faceva la sonnambula? E mi sono chiesta, questa sonnambula da dove era arrivata? Poteva essere una venuta dal continente, poteva essere anche una del continente che si era cambiata il nome.
0: La sonnambula è consapevole di non avere delle capacità divinatorie, lei legge sui giornali per cercare di capire le storie che raccontano appunto le persone che vanno da lei, però

0: Costa, e questo le ha procurato un marito mascalzone, giocatore d'azzardo, che voleva utilizzarla per appunto scoprire chi vinceva. Quando scopre che lei non può farlo, anzi lui crede che lei non voglia farlo, cerca di avvelenarla. Lei scappa, non sa come guadagnarsi la vita e si improvvisa sonnambula. Ma lei da sempre è una donna curiosa degli altri, è una donna tutto sommato generosa. Solo due o tre volte, quando qualcuno va a chiedergli delle cose che la fanno incavolare, si finge lì, finge veramente la trance, si cambia la voce, eccetera, e fa dei pronostici che sembrano delle maledizioni. Ma in genere lei dà dei consigli che sono consigli sia di buon senso che di consolazione.
1: Una breve pausa, poi torneremo a parlare dei romanzi protagonisti del Premio Strega 2026.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove la circolazione è temporaneamente sospesa nei due sensi di marcia per un veicolo fermo. La riapertura è prevista per le 16:15 circa. Andiamo in Lombardia sulla 4 Torino-Trieste. Possibili disagi per un veicolo fermo tra l'allacciamento con la tangenziale est di Milano e Monza in direzione Torino. Sulla 10 Genova-Ventimiglia segnaliamo poi code per incidente tra Celle Ligure e Savona in direzione Ventimiglia. Per lo stesso motivo sulla 12 Genova Rosignano, traffico incolonnato all'altezza della barriera di Rosignano in direzione Rosignano. Infine al centro una notizia relativa alla viabilità ordinaria sulla statale 148 Pontina, code per incidente all'altezza di Tor de' Cenci in direzione Latina. Ed è tutto, a più tardi.
4: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
5: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
4: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
5: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La geopolitica dello spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
4: e sulle principali piattaforme audio.
2: Il cacciatore di libri.
1: Riprendiamo la puntata speciale del Cacciatore di Libri dedicata al Premio Strega 80ª edizione. Lo sbilico di Alcide Pierantozzi, pubblicato da Einaudi, racconta la malattia mentale dell'autore. Da piccolo disagio esistenziale, poi diagnosi di depressione, anoressia, disturbo bipolare, sommati a disturbi dello spettro autistico, che non sono una malattia, ma un diverso modo di funzionare del cervello. Terapie con psicofarmaci, una madre presente ma che a sua volta ha attraversato il trauma della perdita di un figlio. Un padre definito negazionista perché nega l'omosessualità del figlio e la malattia. Un viaggio nella testa di chi soffre di una malattia mentale che è anche malattia del corpo. Fare ore di palestra ogni giorno e cercare le parole che possano mettere un guinzaglio ai pensieri.
6: Le parole sono state da una parte la salvezza. Perché? Perché mi può succedere a volte di entrare in uno stato di psicosi dal quale magari non riesco a uscire o per ore o per giorni, e lì a tirarti fuori può essere solo una parola, la parola giusta, quella esatta. Da qui viene un po' l'ossessione. C'è un rovescio della medaglia, però, è che spesso le parole sono quelle che triggerano invece le psicosi, anzi nel 90% dei casi. Quindi io vivo questa situazione in cui molte parole comuni mi terrorizzano. Nei giorni scorsi ero terrorizzato da occhi. Terrorizzare significa che immediatamente il mio cervello percepisce quella parola come se fosse un leone feroce, va in difesa perché gli ricorda episodi in cui quella parola è emersa e è finita, poi tutto, partono le voci, tutto è concatenato. È strana, però io credo anche che di avere come campo di esperienza solo quello appunto linguistico insieme a quello della malattia e dell'autismo, perché io sono così da quando ero piccolo, sono sempre stato male e i primi farmaci ho cominciato a prenderli a 18 anni.
1: C'è un'altra cosa che mi ha colpito molto ed è quella del giudizio degli altri.

0: altri c'è di chi ti dice tu sei uno scrittore, scrivi, pubblichi libri, sei lucido, funzioni in un certo senso, allora vuol dire che evidentemente non fai abbastanza. Come viene vissuto il giudizio, il pregiudizio e soprattutto l'incomprensione da parte degli altri?
1: Diciamo che per chiunque non abbia una malattia psichiatrica o un disagio psichiatrico forte, e questo vale forse anche per molti professionisti, è impossibile capire cosa accade, perché le persone confondono con la tristezza, con l'insoddisfazione, quindi c'è un'incomprensione che si riversa inevitabilmente sul confondere la malattia psichiatrica con un disturbo, un ritardo cognitivo o un'infermità mentale, una perdita di controllo. E quindi è molto divertente, perché a volte mi dicono sì sì, però pensando di farmi un complimento, tu ragioni bene, no? E lì uno dovrebbe rispondere, ok, ma c'è anche, ed è spaventoso, la follia lucida, cioè veniamo da una lunga tradizione, quindi non c'è nessuna correlazione tra un articolo che devo scrivere e un drago che appare sullo sfondo come allucinazione, sono due piani totalmente diversi. Poi certo, ogni tanto me lo chiedo anch'io fino a che punto forse non è così, forse anche a livello cognitivo qualcosa cambia, tutto questo mi cambia, però il fatto che io faccia tante presentazioni, ad esempio, è proprio questo, mostrare in giro che puoi avere una malattia psichiatrica e non inverare quello stigma orribile di chi ti vuole mettere all'angolo a fare nei centri di salute mentale i giochi col DAS.
0: Siamo al romanzo Donna Regina di Teresa Ciabatti, pubblicato da Mondadori. La voce narrante è quella di una scrittrice giornalista che incontra Giuseppe Misso, ex boss della Camorra diventato collaboratore di giustizia, per scrivere un romanzo. Misso, persona reale, viene raccontato non tanto per i suoi crimini, ma nelle sue relazioni. Il migliore amico quando era piccolo, gli amori, i rapporti col figlio che fa coming out. Le vicende dell'ex boss si intrecciano con quelle della scrittrice che ha problemi con la figlia adolescente che compie atti autolesionistici. Nel romanzo, Teresa Ciabatti gioca, narrativamente parlando, con un suo alter ego.
2: In questo senso c'è una scrittrice fuori che sono io, una scrittrice dentro il libro, e sono accomunate queste due scrittrici dal non essersi mai occupate di Camorra, dal non avere strumenti per capire quel mondo e anche dal non subire nessuna fascinazione, quindi arrivano anche con una certa leggerezza che permette però uno sguardo che è uno sguardo incosciente, è uno sguardo che si può concentrare su elementi secondari. E proprio da questi elementi secondari, che per me sono materiale di scarto, viene fuori il ritratto dell'uomo, del criminale, e anche in questo sia la scrittrice fuori, cioè sia io che la scrittrice dentro, sono entrambe interessate alla rappresentazione e non alla verità.
0: E infatti diciamo che in questo romanzo la scrittrice protagonista del romanzo intreccia le sue vicende personali con quelle di Misso, e c'è un elemento che le accomuna, la genitorialità. Entrambi sono dei genitori che fondamentalmente si rendono conto di non aver mai capito i propri figli. Sono due genitori che fanno fatica a capire che i figli non sono come loro forse li vorrebbero.
2: Allora, io penso che questo sia proprio nella natura dell'essere genitori, nel senso quella di avere a che fare la fatica più grande col figlio reale e non con quello immaginato, anche immaginato prima della nascita. Già il nome è una proiezione, Misso addirittura, che lo chiama Giulio Cesare, quindi ha proprio un'idea precisa di come deve essere, virile, che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. E poi invece c'è il figlio reale che non importa cosa abbia di particolare, quello che conta è che si discosta dalla proiezione. Devo dire che il super boss è molto più veloce ad adattarsi alla realtà e la scrittrice invece impiega molto più tempo, fa resistenza.
0: Abbiamo detto che questo è un romanzo in cui c'è la manipolazione, c'è questo gioco a tre fra Teresa Ciabatti scrittrice, la scrittrice protagonista del romanzo e che scrive questo romanzo, e l'ex boss della Camorra Misso. In questo

0: gioco, in questo triangolo, ti sei mai spaventata? Hai avuto mai la sensazione di giocare, nel senso nobile del termine, con una materia anche incandescente che magari i tuoi lettori avrebbero fatto fatica a comprendere fino in fondo?
1: Allora no, e probabilmente fosse stato uno sbaglio, però io sentivo da scrittrice la necessità di guardare e andare in un mondo lontanissimo. E poi anche questo, diciamo, accomuna poi la scrittrice fuori con quella dentro, che partendo da quel mondo lontanissimo, cioè dalla camorra, dal superboss, in realtà inizia un viaggio che le riporta dentro casa, fa scoprire a tutte e due che il mondo altrettanto sconosciuto è quello degli adolescenti, è quello della figlia e quindi è la maternità. Paradossalmente a un certo punto il pericolo più grande è scendere dentro di sé e non la camorra fuori.
0: In Vedove di Camus, pubblicato dall'Orma, Elena Rui racconta il dolore vissuto dalla moglie e dalle tre amanti dello scrittore Albert Camus, morto in un incidente stradale mentre si trovava in auto con il suo editore nel gennaio del 60. Francine, la moglie, e poi le altre donne, Maria Casaressa, Catherine e la giovane Metti. Non c'è una gerarchia del dolore, ognuna soffre a modo suo. Ma ecco come Elena Rui è riuscita a creare questo affresco del dolore delle quattro donne.
2: Penso attraverso un processo di immedesimazione. Prima ho raccolto tutte le informazioni che mi erano necessarie, però poi ho cercato di non restare troppo aderente al dato, all'informazione, ma a mettermi nei loro panni. E in fondo, per quanto riguarda i sentimenti, è un processo abbastanza, come posso dire, accessibile, perché in amore ci siamo trovati tutti nella posizione più forte, nella posizione più debole, nella posizione di chi tradisce, nella posizione di chi viene tradito, e quindi ho, diciamo, sfruttato la mia sensibilità, la mia esperienza per cercare di sentire nel modo in cui hanno sentito loro. E da questo poi è nata anche la parte di finzione. Una volta che mi sono immedesimata, ho potuto anche immaginare dei piccoli fatti del quotidiano, dei pensieri. Ecco, questo è stato il mio modo di procedere.
0: Abbiamo detto che non c'è una gerarchia nel dolore che queste donne ovviamente hanno provato, però per la società Francine era la moglie e le altre erano le amanti. Anche nel momento del funerale Francine guida il corteo funebre, tu dici che lei non versa una lacrima, in qualche modo lei è la donna più legittimata a piangere virtualmente l'uomo scomparso. Secondo la tua percezione, ha avvertito questo privilegio o è stato per lei più un peso?
2: Mi sono fatta l'idea che lei avesse bisogno di riconoscimenti pubblici. L'ho avuta rispetto anche alla preoccupazione che Albert Camus ha avuto di renderla partecipe quando c'è stato il Nobel. Lui aveva l'impressione in quel momento di restituirle qualcosa che le aveva tolto, e quindi io mi immagino che anche durante il funerale lei si sia sentita in un ruolo diverso, e soprattutto rispetto a Maria Casares, che era veramente una sua ossessione, era l'amante storica di Camus, lei era molto gelosa di lei, e delle altre non so in realtà che cosa sapesse, resta misterioso. Quindi secondo me per lei è stato importante avere questo ruolo. Magari in certi momenti sarà stato anche un peso, ma credo che avesse bisogno di sentirsi la moglie, di sentirsi la donna legittima.
0: Un'ultima domanda a proposito del rapporto fra Albert Camus e Francine. Tu scrivi che era basato, diciamo così, su una tenerezza suscitata dall'inadeguatezza dell'altro. Ecco, in questa reciproca inadeguatezza loro trovavano uno dei punti di incontro e di fusione?
2: Mi è sembrato di sì, mi è sembrato che Albert Camus avesse una forma di pragmatismo nella gestione della vita quotidiana che mancava a Francine, però poi alla fine è lei che stava dietro le quinte, ma non per cose concrete, per cose, diciamo, di organizzazione dei figli, ma poi era molto disarmata nei confronti della vita, e lui arrivava con delle soluzioni pratiche, quindi insomma lui la proteggeva forse dalla

0: mancanza di coraggio di affrontare una vita pubblica, perché alla fine era una donna che aveva talento artistico, perché era una brava pianista ed era anche una matematica, però non ha mai esercitato queste sue conoscenze, queste sue virtù al di fuori di casa. C'era una complementarità, ma c'è sempre, sennò le persone non stanno insieme così tanti anni.
1: E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri dedicata al Premio Strega è tutto. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Potete anche seguirci su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
2: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Deghi arredare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
11: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io! Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
11: Perché se non deghi, non ci credi!
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Sono le 16.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: Almeno 800 ettari di boschi distrutti per la regione Piemonte è una catastrofe ecologica senza precedenti. Convalidato l'arresto dell'uomo che ha sfregiato una ragazza nella metropolitana di Milano, Marc Márquez vince la sprint della MotoGP davanti al fratello Alex. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. La regione Piemonte denuncia quella che si sta trasformando in una vera e propria catastrofe ecologica causata dagli incendi che hanno distrutto finora un'area boschiva tra gli 800 e i 900 ettari nelle province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola. Almeno uno degli incendi va avanti da 11 giorni. Resta in carcere Mohamed Saidi, 27enne algerino, arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. È stato infatti convalidato l'arresto con l'accusa di sfregio permanente al viso, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times dopo che il quotidiano nei giorni scorsi ha pubblicato articoli su problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One donato dal Qatar. Lo denuncia lo stesso quotidiano sottolineando che si tratta dell'ennesima intimidazione del presidente nei confronti della stampa. Sono tantissimi messaggi di cordoglio e i ricordi per Peppino Di Capri, morto a 86 anni dopo una lunga malattia a Villa Castiglione, nella sua amata isola, dove era nato il 27 luglio del 1939. Siamo allo sport, MotoGP in primo piano, si è conclusa da poco la sprint race. Giovanni Capuano in diretta, ciao Giovanni.
5: Sì, si è conclusa con la vittoria con il dominio di Marc Márquez, che è partito dalla pole position e ha chiuso i 15 giri in testa staccando il fratello Alex Márquez e di Gian Antonio, impegnati in uno sprint per il secondo posto. Appena giù dal podio Gura Fernandez e Jorge Martin, con l'Aprilia settimo Bagnaia. Non ha partecipato alla gara Bezzecchi, che è caduto in mattinata nel corso delle prove ufficiali, si è procurato una frattura completa ed esposta della clavicola sinistra, è già ripartito per l'Italia dove sarà operato, dunque per lui niente weekend tedesco. Il risultato della sprint race fa risalire Marc Márquez nella classifica mondiale. Márquez, che ora staccato di 32 punti da Jorge Martin, che guida con 197, 11 in più su Bezzecchi, che però ricordiamo domani non potrà correre il Gran Premio. A te la linea.
17: Grazie Giovanni, è tutto per questa edizione. Tra poco Marta Cagnola, torniamo alle 17:00.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

0: RadioTube Social Village di Marta Cagnola.
1: 16:04 minuti e 30 secondi. Comincia presto il RadioTube di oggi perché i giornali radio di Enrico Pagliarini sono sempre i migliori, quelli più sintetici. Bravo, bravo Enrico. Perfetto rispetto del clock di Radio 24. Io sono una grande fan di Enrico Pagliarini. Inizia il nostro RadioTube di oggi, le nostre due ore di diretta come sempre ogni sabato dalle 16 alle 18. Siamo agli sgoccioli perché la stagione regolare sta per finire a Radio 24, poi partirà il palinsesto estivo. Non vi abbandoniamo perché dal primo weekend di agosto andrà in onda un appuntamento speciale che stiamo preparando per voi. Di cosa parleremo non ve lo dico ancora, vi dico solo che ieri ero a registrare a Genova e quindi questa è solo una piccola anticipazione di quello che succederà ad agosto. Ora però è il momento di iniziare il nostro RadioTube con la prima ora, RadioTube Social Village, molti spettacoli, parleremo di serie TV, parleremo di musica, di live importante in questo periodo, ma la settimana scorsa avevamo già anticipato che avremmo continuato con i palinsesti delle reti generaliste, sia free che pay, perché si è conclusa la grande cavalcata dei cosiddetti palinsesti, cioè delle presentazioni delle stagioni, della stagione 26-27 di tutte le reti. Allora, come iniziamo? Beh, intanto vi ricordo 349-238-6666, il numero per i vostri sms e whatsapp, ma a parte questo iniziamo con un audio, dai, sentiamo come ha iniziato la presentazione dei palinsesti 2026-2027, anche se loro preferiscono chiamarlo serata con la stampa e non presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi per Mediaset.
2: Ma quante cose sono cambiate in un anno? Non so se voi ve lo ricordate. Oggi lo diamo per scontato, ma non è così. Solo un anno fa, qui, non era partita la ruota della fortuna. Non c'era nessun annuncio, era già tutto deciso. Io ci lavoravo da novembre dell'anno prima. È partita la ruota della fortuna a luglio e lo dico con una punta di orgoglio, ma dicendo una cosa vera, ha cambiato un po' i destini e le proporzioni della televisione italiana.
1: Allora, in effetti io non ci avevo pensato, ma l'anno scorso quando c'è stata la prima, l'ultima serata con la stampa estiva di Pier Silvio Berlusconi e di Mediaset, c'era nell'aria questo ritorno della ruota della fortuna, ma sicuramente non era ancora iniziata e soprattutto non ci aspettavamo che avrebbe avuto questo effetto dirompente su Affari Tuoi, sull'Affari Tuoi di Stefano De Martino, battendolo anche spesso e volentieri come ascolti. Ora, stiamo per collegarci, ce l'aveva promesso la scorsa settimana e quindi gli tocca direttamente da TV Talk, anche se è in vacanza, ma anche dalle pagine virtuali dell'Huffington Post, Sebastiano Pucciarelli. Ciao Sebastiano.
3: Ciao Marta, mi avevi incastrato.
1: Ti avevo incastrato in diretta proprio, veramente una cosa maleducatissima ho fatto, ma sempre molto efficace, non potevi dire di no.
3: Brava, furbetta.
1: Allora, in effetti, quando Pier Silvio Berlusconi ha detto l'anno scorso quante cose sono cambiate dall'anno scorso, in quel momento ho veramente realizzato il fatto che l'anno scorso, quando c'era stata la serata con la stampa, non li vogliono chiamare palinsesti, non ci aspettavamo il successo della ruota della fortuna, non ci aspettavamo quello che sarebbe successo poi con Affari Tuoi.
3: Sì, che peraltro poi partiva in questi giorni la ruota della fortuna, quindi è un anno da quel miracolo dello scongelamento del sangue di Mike o di quello di Jerry, non lo so. Però sì, esattamente un anno fa, quindi, e loro un po' ci sperano, tant'è che hanno evocato passaparola, okay, il prezzo è giusto, cioè sperano un po' di replicarlo quel miracolo.
1: Tra l'altro la cosa singolare di passaparola, che è uno dei format che dovrebbero tornare, è che Mediaset ha i diritti sul titolo, mentre il format è un format esterno, quindi non si sa che format sarà esattamente, sicuramente si chiamerà passaparola,
3: altro programma.
1: Non si sa cosa, se sarà quel passaparola,
3: non si sa neanche se li vedremo poi e quando, perché di questi annunci ne abbiamo visti fin troppi che poi non si sono realizzati. Oddio, in questo caso non so se è auspicabile, però io ho un buon ricordo di passaparola,
1: anch'io,
3: devo dire.
1: Anch'io. Allora, cosa diciamo di questi palinsesti? La scorsa settimana abbiamo parlato dei palinsesti Rai, avevamo detto conservativi, Mediaset non ci ha spettinato, non ci ha spettinato Mediaset.
3: No, direi di no, ma quasi nessuno, però sì, rimanendo su Mediaset, io guarda, è brutto autocitarsi, però in un pezzo per l'Huffington ho scritto 5 palinsesti e un funerale, quello del rinnovamento.
1: Sì, cioè, perché diciamo che tutti hanno presentato dei palinsesti, così sul sicuro.
3: Sì, diciamo un po' copia e incolla, c'è qualche segnale sulla serialità, ma forse ne parleremo dopo. Però ecco, le generaliste, alcune anche fieramente, cioè Cairo, eccetera, poi magari ne parliamo. Diciamo che Mediaset ha fatto una cosa strana, poi tu c'eri, io ho seguito a distanza, ma Pier Silvio di fatto ha raccontato come davanti a un'assemblea di azionisti le loro meravigliose acquisizioni in Europa di questo gruppo MFE, Media for Europe, che stanno creando e portando avanti. Però ecco, di fatto sembrava più un'assemblea dei soci che la presentazione dei prossimi programmi, il che forse dice che, come dire, che l'interesse, il focus e le piccole notizie che ci sono solo lì, perché sennò appunto cosa sappiamo di più che non sapevamo prima? Che il programma di Emilio Infante incredibilmente sarà una striscia la mattina e si chiamerà, siccome sarà dalle 11 alle 13, si chiamerà Ore 11.
1: Però ha fatto notare, Pier Silvio Berlusconi, che non è copiato da Ore 14,
3: no,
1: ma che anni prima su Mediaset andava in onda Gerry Scotti con Ore 12. Quindi,
3: vabbè, io direi che è copiato semplicemente dall'orologio, cioè
1: certo. Comunque volevo solo dire una cosa su questa cosa dei progetti europei di Mediaset. Tanto è importante per l'azienda questa dimensione europea, acquisizioni, partnership, eccetera, sì, che quest'anno il buffet della serata della stampa aveva 5, diciamo, stazioni diverse ed erano proprio piatti tipici di Spagna, Portogallo, Italia, Germania.
3: Non me lo
1: Svizzera.
3: Dire, quindi sì, la paella, sì, il würstel, il bacalao.
1: Ah, c'era del jamon serrano meraviglioso, però poi come sempre rituale nella presentazione dei palinsesti, lo dico per semplificazione di Mediaset, i paccheri di un grandissimo cuoco italiano, i paccheri di Vittorio, mentre tradizione di La Sette, di cui parleremo tra poco, è il risottino alla milanese. Anche questo,
3: vero,
1: fa parte del rito dei 10 giorni folli di palinsesti.
3: In quell'hotel milanese dove Cairo da anni presenta l'offerta.
1: Sì, ne alterna due, entrambi sempre molto frizzantini come temperatura. Allora un tempo si diceva la musica non fa ascolto, invece mi pare che i grandi eventi di Mediaset saranno molto musicali.
3: Sì, sì, è verissimo, è verissimo. Concerti di Rama, Achille Lauro scippato alla Rai, Giorgia, Emma, poi una cosa speciale, dicono loro, ma sono sempre tutte speciali negli annunci di Eros Ramazzotti, e poi una cosa con al centro quattro grandi signore che hanno chiamato dive della musica, cioè Patti Pravo, Rietta Berti, Marcella Bella, Iva Zanicchi e Rita Pavone, sono 5 infatti. Poi una cosa dei Pooh, poi una cosa,
1: ecco,
3: di Gigi
1: questa
3: D'Alessio.
1: Dei Pooh mi incuriosisce un po', perché sarà la storia d'Italia attraverso le canzoni dei Pooh, cioè mi piace di più la costruzione di un format attorno alle canzoni,
3: sì,
1: che non un concerto.
3: Ecco, assolutamente, come
1: Gigi D'Alessio,
3: di Bonolis con le due puntate,
1: esatto,
3: quest'anno, per
1: esatto,
3: un'idea,
1: esatto,
3: almeno di narrazione,
1: un'idea,
3: e
1: un'idea,
3: non solo la compilation.
1: Allora, su Gigi D'Alessio sono molto curiosa, intanto perché la Rai lancia con Saldavinci e invece Mediaset avrà Gigi D'Alessio sia con
3: la
1: Vanessa
3: Napoli.
1: Certo, sia con Vanessa Incontrada che con questo Viva Napoli, che a me avevano voci di corridoio già svelato, che sarebbe stata una sorta di Festival di Napoli e che sarebbe piuttosto clamoroso, ecco, un ritorno,
3: sì,
1: di un Festival di Napoli.
3: Sì, come è stato in passato, però è anche vero che mi pare di aver letto, correggimi se sbaglio, che è previsto per l'autunno 2027, non tra 3 mesi, ma tra 15 mesi, quindi come dire un annuncio piuttosto preventivo, e questa è un'altra cosa che inizio, come dire, a patire un po' di queste presentazioni palinsesti, non solo quelle di Mediaset, ma quelle di tanti, che a volte si annunciano cose che non vedranno mai la luce, o che vedranno la luce 2-3 anni dopo, quindi è un po' una specie di libro dei sogni, così, di lista dei desideri. Già sono poche le notizie e le novità, alcune poi probabilmente non le vedremo mai, quindi c'è sempre un po' da farla tara, ecco, su questi annunci. Non volevo spegnerti l'entusiasmo, Marta
1: ma
3: Cagnona.
1: Sai che io cerco sempre di essere una ragazza ottimista, anche per questo poi non vengono più chiamati palinsesti, perché così non si inchioda non si inchioda Mediaset alla data, perché è una serata con la stampa. Nomi che ci sono, nomi che mancano e sono stati un po' un tormentone in queste presentazioni. Ad esempio il nome di Amadeus, ovviamente sì, è stato chiesto a Berlusconi se Amadeus avrà uno spazio nella prossima stagione di Mediaset. Sentiamo su Amadeus.
4: Riguardo ad Amadeus, Amadeus ha lavorato con noi, penso che lavorerà con noi anche in futuro, quindi è un grande professionista, soprattutto ha grande credibilità, esperienza in ambito pubblicitario. Appena c'è il progetto giusto, io sono totalmente favorevole. Ho visto che delle volte è stato scritto come se ci fosse qualcosa di particolare. Ragazzi, c'è di particolare che abbiamo una squadra molto ricca e quindi probabilmente non è facile provare progetti nuovi per tutti, ma c'è totale apprezzamento per Amadeus.
1: Allora, la qualità dell'audio è quella che è, perché questi audio li ho presi io con il telefonino, quindi si sente come si sente, ma comunque di fatto sì, bello, probabilmente tornerà ad Amici, però per ora non c'è il progetto giusto. In effetti non è facile, sì, da collegare Amadeus, da inserire in un palinsesto Amadeus.
3: Certo, ma peraltro adesso ascoltando la parte, la similitudine con la voce del padre, che solo in audio era abbastanza impressionante, ma penso che sono parole molto molto simili a quelle che ha detto l'amministratore delegato della RAI 10 giorni fa, quando era la presentazione RAI ad Ancona il 3 luglio. Cioè anche lì è arrivata in conferenza stampa la domanda su Amadeus, se ci sono pregiudizi, se lo cercheranno, e anche lì la risposta è stata, come dire, attestato di stima, però chissà, magari, non di sicuro adesso, quindi come dire, è bello ma non ci vivrei, ecco, con Amadeus.
1: Sì, secondo me qui era un po'
3: di tutte le ditte.
1: Secondo me qui era un po' più presente Amadeus, nel senso che comunque lui già ha un ruolo importante in Amici, quindi certo. Sì, però forse un progetto grosso per lui in questo momento non avrebbe spazio ad Amadeus a Mediaset, perché l'offerta è già piuttosto ricca. Poi vabbè, Fiction, sono curiosa di capire come verranno impiegati per l'ennesima volta Raoul Bova e Gabriel Garco, perché sono stati annunciati. E poi voglio sottolineare una cosa prima di passare alla 7. Pier Silvio Berlusconi ci ha tenuto moltissimo a presentare questo film TV su Carlo Acutis, il santo di internet, sì, lo sappiamo. E

0: sul fatto che vorrà ogni anno delle storie, lui ha detto positive. Io credo di aver capito delle storie anche che abbiano a che fare con la spiritualità, anche perché poi a un certo punto nella chiacchiera dopo cena, senza svelare troppo, perché insomma era una chiacchiera con i giornalisti, ma anche così, anche lasciandosi un po' andare a cose personali, mi pare di aver capito che lui in questo momento, dopo la perdita del padre, abbia ritrovato un po' di ricerca di senso della vita al di là del materiale, e quindi che ci tenga molto a questo.
1: Sì, anche perché poi di fatto, mentre Rai 1 ha anche una tradizione sia di rubriche religiose, perché sta nel contratto di servizio pubblico, ma anche di fiction, almeno di ambientazione religiosa. Adesso è rimasto più solo Don Matteo e Che Dio aiuti, però storicamente aveva fatto anche tante serie biografiche, eccetera. Mediaset ha sempre fatto meno anche di quello, e di fatto rubriche dedicate alla spiritualità, quale che sia, non ne ha. Quindi forse ci sta che in questa fase anche storica, al di là di quella personale dei dirigenti, dei capi delle aziende, si guardi anche quel pubblico lì. Del resto sappiamo che il pubblico generalista è anche tendenzialmente anziano, quindi magari anche più aperto e più disponibile a certe storie religiose.
0: Allora, passiamo alla 7. La 7, direi, come sempre, grandissima attenzione all'attualità. Anche qui non siamo usciti con i capelli biondo platino dalle novità. Squadra che vince non si cambia, dice Urbano Cairo.
1: Sì. Ma ne sentiamo un pezzo o vuoi un commento a caldo su questo?
0: Intanto un commento a caldo.
1: Ok, ma allora anche lì io ho seguito a distanza mentre tu eri lì, però c'era un comodo streaming e quindi me la sono gustata da qua. Lo slogan che campeggiava era sempre con voi, ma poi a parole, appunto, Cairo stesso ha detto squadra che vince non si cambia, e si riferiva evidentemente alla sua rete All Politics, non al Torino, che invece fa sempre un po' fatica. Loro crescono negli ascolti, no? Di tutti questi gruppi nell'ultimo anno sono cresciuti leggermente. Mediaset, La 7 e poco poco Discovery, che è quella che ha il gruppo, che ha il canale 9, Real Time, D-Max, eccetera, eccetera. Quindi giustamente Cairo annuncia l'ennesima nata record e dice è tutto confermato, ma chi glielo fa fare di fatto? Però in realtà, vedere bene, in realtà gli speciali di Gratteri non ci saranno, che ci sono stati, quelli di Saviano, che erano diverse puntate, mi sembra 4 l'uno e 6 l'altro, non ci saranno. Ce ne sono 2-3 simili, una con Gifoni sulla P2, una o due di Ezio Mauro su Trump, quindi comunque nella tradizione loro dell'approfondimento, però ancora un po' più a risparmio, come nelle capacità e nelle azioni storiche di Cairo. Molto spazio a Cazzullo, che ne farà credo 12-9, poi lo usano molto anche in replica. Del resto, visto i dati, cioè ormai è il nuovo campione d'ascolti della 7, è arrivato al 7%,
0: sì.
1: Eccetera. Ci saranno degli speciali di reportage di nuovo di Piazza Pulita, il formato Piazza Pulita 100, però fondamentalmente è tutto uguale, e buon per lui se riesce a fare quegli ascolti lì, avendo fatto una specie di la 3 più che la 7, perché diciamo da anni che un po' ha drenato quello che era il core business, non solo di orientamento politico ma anche culturale, di genere, che era di Rai 3, e quindi operazione compiuta. La cosa più interessante mi è sembrata, come dire, il tono quantomeno interlocutorio, vogliamo dire tiepido, del presidente Cairo su Mentana.
0: Allora, non so come, ce lo sentiamo,
1: lì,
0: ce lo sentiamo.
1: Come l'hai vista?
0: No, sentiamolo proprio a parole, perché secondo me è sembrato più tiepido nelle cronache dei giornali, perché invece lui mi è sembrato piuttosto certo che Mentana rimarrà. Sentiamolo.
2: Mentana lo apprezzo molto, è con me da 13 anni abbondanti. Io sono stato il suo editore più longevo, anche di Mediaset, come direttore di TG, perché io ho avuto Mentana per 13 anni e 2 mesi, e credo che a Mediaset si fosse fermato 12 anni e 9 mesi per chi ama i record. Quindi io sono il suo editore più longevo. Mentana lo stimo, è un amico, e quindi insomma io sarei felice che rimanesse. Poi dopodiché Mentana ha le sue idee diverse, se sono diverse o uguali, se saranno uguali, vediamo alla fine. Il contratto è ancora in essere fino al 31 dicembre, quindi comunque è un contratto che prevede anche una serie di cose, e quindi insomma.
0: Allora, qui c'è un problema di mediazione linguistica, ho bisogno del tuo aiuto, Sebastiano, perché Urbano Cairo è nato a Milano ma è di origine alessandrina. Non è che qua è stato solo, e lo chiedo a te che sei di Torino, un po' piemontese, cioè un po' cauto con il suo understatement, però a me sembrava sostanzialmente un a dicembre si rinnova, visto che scade.
1: Allora, guarda, io invece su questo non sono d'accordo, a parte che anche riascoltando questo frammento, che questo credo sia l'hai raccolto tu, perché in conferenza stampa io non l'ho sentito, conferenza stampa aveva detto, virgolettato, vedere se da parte sua ci interessa ancora continuare con noi o magari interessa fare cose differenti. E anche a te, adesso lo notavo, ci vorrebbe il dottor Freud qua, diceva, io sarei felice, però forse lui ha idee diverse, poi si accorge di aver detto forse troppo.
0: Lo sai che stiamo cercando di psicanalizzare Cairo.
1: Però sai, poi dice diverse o magari uguali, quindi come dire, l'impressione, almeno i messaggi che Cairo sta mandando, che non è, come dire, è quantomeno accorto Urbano Cairo, mettiamola così, è che, come dire, Chicco resta con noi, Enrico resta con me, che siamo insieme da tanti anni, sono tutto il giorno, però come che sente che Mentana, come dire, le sirene altrui non gli sono indifferenti. E poi negli ultimi mesi Mentana non ha perso occasione per dire quanto la Sette secondo lui sia un po' troppo antigovernativa, quanto ci siano un po' troppi programmi troppo critici verso il governo. Sai, una frecciatina, due frecciatine, non lo so, secondo me sono segnali, dicembre poi è dietro l'angolo.
0: Allora facciamo così, come cantava e come scriveva il poeta e come cantava l'immenso, lo scopriremo solo vivendo, perché qua è da capire. C'è chi viene, c'è chi va. Noi temevamo che se ne andasse Pino Rinaldi. Vi ricordate che a un certo punto, qualche settimana fa, aveva fatto una gaffe dicendo ci rivediamo tra poco a Chi l'ha visto?
1: Certo.
0: Allora io l'ho chiesto a Urbano Cairo di Pino Rinaldi, ma anche della Sciarelli, perché ricordiamoci che il nome di Federica Sciarelli è ancora nell'iperuranio. Si sa che non farà più Chi l'ha visto, ma che non si godrà la pensione. Cosa farà non si sa. Sentiamo Urbano Cairo. Quest'anno i palinsesti hanno avuto di tutte le reti come fulcro, tra gli altri, la cronaca nera. Voi avete avuto un ignoto X che quasi vi è scoppiato tra le mani. Non ha avuto paura che le rubassero, Pino, anche perché lui ha fatto quella deliziosa gaffe per cui ha dato un appuntamento a Chi l'ha visto.
2: Sì, no, ma allora sì, sicuramente che ignoto X ha fatto bene, ha fatto buoni risultati, in crescendo, con un finale a giugno al 2,5%, che non è male per la nostra prima serata, che ha sempre avuto qualche difficoltà. Ma con Rinaldi c'è un bel rapporto, ci siamo sentiti a maggio, lui era evidentemente felice del fatto che noi avremmo continuato con Gnoto X per lui e per la sua squadra, e quindi direi che non ho avuto, diciamo, timori da questo punto di vista. Poi chiaro, gli avessero offerto Chi l'ha visto, evidentemente Chi l'ha visto è una trasmissione importantissima, quindi potevo anche capire che magari Rinaldi avesse optato per Chi l'ha visto, però insomma è molto legato a noi, quindi credo che sia una bella cosa continuare con lui.
0: Lei non ha provato a portarvi alla Sciarelli, ha detto?
2: No, ci ho provato anni fa, molti anni fa, 10 anni fa, però la Sciarelli era molto legata a Chi l'ha visto, ma ci sta, diciamo, lei ha fatto Chi l'ha visto per 22 anni di fila. Quando l'ho contattata io 10 anni fa, aveva fatto Chi l'ha visto da 12 anni e chiaramente cambiare non era una cosa che lei avrebbe fatto a cuor leggero, non l'ha fatto, mi è spiaciuto, ci ho riprovato, però insomma la Sciarelli mi ha cortesemente detto di no, io ho accettato, ho apprezzato la sua fedeltà alla RAI, quindi bene così.
0: Cosa farà secondo te Federica Sciarelli, Sebastiano?
1: Guarda, non lo so, hanno ancora tentato, ancora qualcuno in Rai che dice che forse ci ripensa, che è insostituibile, eccetera. Non ci credo tanto, perché gli annunci erano e gli addii erano abbastanza definitivi, ma da adesso lei lo diceva da anni, e io in parte, poi ci vuole del cinismo sempre nel considerare le cose di TV, ma in parte un po' le credo che il carico emotivo di quelle storie lì tutti i giorni, tutte le settimane, da decine d'anni sia pesante, e che a un certo punto, dopo che hai fatto una lunga carica così, magari vuoi fare altro, magari rimarrà come dire, per degli speciali o magari dietro le quinte, potrebbe anche rimanere in Rai con un ruolo, come dire, più di coordinamento o magari appunto più mirato, quindi...
0: Vero, beh, poi anche qui vedremo, sentiremo. Allora, per invece concludere, abbiamo ancora qualche minuto per andare a capire cosa offre invece, che offerta c'è per chi ha delle piattaforme, cioè per chi è abbonato a Sky e per chi invece è abbonato a Prime Video. Sky a me è piaciuta molto sulla fiction.
1: Sì, condivido totalmente, mi sembra il più bel segnale. Non me ne vogliono gli altri, di queste presentazioni di questa settimana, di questi 8-9 giorni che sono stati, poi vabbè, ricordiamo che Netflix non fa questo tipo di eventi, non lo fanno Disney, cioè, quindi parliamo solo di chi ha presentato l'offerta.
0: Discovery l'ha fatto in questi anni a settembre.
1: Sì, esatto. La cosa più interessante, appunto, mi sembra la nuova fiction Sky, perché per varietà e ricchezza, diciamo, siamo decisamente oltre gli ultimi anni. Perché a parte

0: appunto far continuare con la seconda stagione la saga degli 883.
1: Grandissimo successo.
0: Sì, non vediamo l'ora. Ligas, Piedone, Rite del Barone, quindi confermati quei titoli italiani che tutto sommato piacciono, però hanno annunciato anche tante cose nuove. C'è sempre Groenlandia, la casa di produzione che fa gli 883, di nuovo in quel crinale tra comicità, amicizia, ma in questo caso anche malavita, fa Quelli della Male, si chiamano, non so, un po' Vallanzasca e un po' il Derby, lo storico locale del cabaret, sempre col protagonista, quello che fa Max Pezzali, Elia Nuzzolo, gli 883, ma anche una cosa che si chiama, molto rischiosa secondo me, che si chiama La Bella Stagione, cioè sull'epopea sampdoriana di Vialli e Mancini, e quel mitico scudetto del 91, mi pare. C'era un documentario di Marco Ponti all'origine, stanno ancora scrivendo, quindi anche lì è un annuncio molto prematuro, se me la vedremo minimo nel 27-28, ma anche un medical drama con Guanciale e Valentina Bellè, la saga familiare Gucci fatta da Muccino, che quindi prepariamoci alle urla e alle scene infuocate, Miriam Leone e tanti altri, un thriller con Gassman e Pandolfi, a partire più o meno da alcune storie di cronaca, e anche addirittura un drama, si chiama in questi casi, cioè una commedia drammatica su un ristorante in carcere con Maurizio Lastrico, Fabio Balsamo De Giacale, eccetera. Cioè, tutto questo per dire che mi sembra che ci sia molto sforzo di rinnovarsi e di provare anche generi diversi, però con la furbizia, giustamente, di mettere dei volti riconoscibili, consolidati, anche generalisti, come ha fatto negli ultimi anni. Cioè, se prendi Argentero per fare Ligas, se prendi Maria Chiara Giannetta per fare, non mi ricordo più come si chiama, ma tu hai capito, quel thriller in fuga, lei protettrice.
1: Sì, la road movie, ne abbiamo parlato insieme anche, esatto, a TV Talk, e io in questo momento non mi ricordo, certo, come si chiamava.
0: Manco io, stiamo invecchiando male, Marta Cagnola. E però ecco, questo è un modo di far digerire anche eventuali innovazioni, asperità a un pubblico, come dire, che quei volti li ama e quindi li segue. Quindi questo secondo me vale sia per Sky che in parte molto minore, ma comunque c'è quel segnale anche lì, anche per Prime, che finalmente non fa solo commedie romantiche, che mi sembra un po' il loro core business negli ultimi anni nella fiction, no? sia che siano film singoli, che siano serie, molta commedia, teen drama romantico, così. Invece mi sembra che qualcosina di diverso lancino anche loro, perché ho sentito parlare di un thriller psicologico con Impacciatore Borghi, di una serie con protagonista, guarda caso anche qua, volto generista, Gian Yaman e Giovanni Nasta, che fanno due fratellastri opposti costretti a collaborare, una cosa del Terzo Segreto di Satira, comici lombardi. Quindi ecco, qualche piccolo tentativo, mentre nell'intrattenimento sia Sky che Prime sono piuttosto conservati, hanno i loro titoli classici. Sky fa qualcosina in più quest'anno, però sempre sul filone food, paesaggio.
1: Sì, ci sono Caresse Parodi e qualcosa di nuovo, sì, di Borghese, anche su TV8, quindi in chiaro.
0: Sì, sì, anche Canavacciuolo con le chef Pavan e Zhang, no?
1: Sì.
0: Però anche è sempre cibo in giro per l'Italia, un po' cartolina, un po' sovranismo gastronomico. Come Rai, che lancia un nuovo canale dedicato solo al territorio, all'enogastronomia, eccetera, lo chiama Italiana, anche Sky in qualche modo spinge su quel campo lì, magari con la sua patina un po' più cool, un po' più leccata, però quello è, come dire, il vero trade union di buona parte della nostra televisione, se mai, continua a essere quello, come dire, questo racconto del territorio che tutto sommato è innocuo, non impegna e fa passare così anche l'orgoglio nazionale in maniera più digeribile, ecco.
1: Digeribile, mi piace molto, era Rosa Elettrica.
0: Rosa Elettrica,
1: era anche bellissimo il
0: non
1: titolo.
0: Rosa Chemical.
1: No, Rosa Elettrica. Sebastiano, non ti do altri appuntamenti, non ti incastro preventivamente, perché con i palinsesti e con le offerte abbiamo finito per il momento, ma non è mica detto, magari non è la stagione di Radio Tube, non è finita, magari ti disturbo ancora
0: quando
1: da qualche
0: vuoi,
1: parte.
0: Quando vuoi.
1: Grazie a Sebastiano Pucciarelli, a presto.
0: Ciao cara, a presto. Ciao a
1: tutti. Noi ci
0: ciao.
1: Ritroviamo tra poco per parlare di musica, tra pochissimo.
2: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione.

0: Stazione della tua attività.
1: Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Lo senti? È il richiamo del divertimento! In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca! Qui la vacanza prende il ritmo della felicità! Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
7: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
11: Let's go! Da MyYoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyYoWorld.
12: RadioTube Social Village.
13: Viola, let me see you dance, Viola.

ragazzi, un pezzo pazzesco questa settimana. Lunedì ho fatto una fuga a Bologna e sono andata a vedere l'inizio del tour negli stadi di Zucchero. Chi non ama il blues ha un buco nell'anima. C'era sull'headwall allo stadio Dall'Ara di Bologna, impossibile dargli torto, un live pazzesco. Raccontato appunto di queste date di San Siro, degli stadi italiani, ha annunciato un San Siro per l'anno prossimo, una serie di date per all'Arena di Verona sempre per l'anno prossimo. Però devo dire, in questo periodo in cui qualsiasi cantante annuncia una serie infinita di biglietti,

0: record su record. Lui invece preferisce concentrarsi sull'amore dei fan internazionali, quindi ci ha parlato di tutte le date che ha già avuto e che avrà in giro per il mondo, perché è uno dei pochi che ha una carriera davvero internazionale. L'abbiamo incontrato proprio poco prima del live, ha incontrato la stampa, abbiamo avuto anche l'opportunità di fargli qualche domanda per Radio 24. Proprio poco prima del concerto, sembrava molto tranquillo. Vabbè, sentiamo cosa ci ha raccontato Zucchero. Allora, noi ci stiamo incontrando a 3 ore dall'inizio del concerto, io ti vedo tranquillissimo, ma c'è ancora quell'emozione lì da stadio?
1: Ma scherzi, ma l'emozione è già cominciata da stamattina, adesso il fatto che io non la faccia vedere fa parte del mestiere, no? Così come non si vedrà quando vado sul palco. Devo fare dei grandi respiri, devo concentrarmi e poi dopo l'adrenalina e la band che è con me, sono fortunato perché tutta gente che trasmette voglia di suonare bene, di cantare, di darsi da fare, di fare, come dire, di seminare bene, ecco. E quindi dopo passa, però l'inizio è tosta, come sempre.
0: 40 anni dal primo tour ufficiale, qui al Dallara sei stato nel 93, ho fatto dei conti. La prima volta. Che cosa ti fa pensare? A che Adelmo ti fa pensare? Ce li hai i ricordi di te stesso allora?
1: 93. Venivo da un periodo mica facile, bello, questo ormai lo sanno tutti, e quindi stavo ancora lavorando sulla rinascita per ricomporre i pezzi. E avevo fatto l'album Miserere, che proprio in quel periodo lì, però venivo anche stranamente da delle cose enormi per me a quel tempo, come Wembley, come una canzone che ebbe successo, Muoio per te, con Sting, che insomma non ero pronto, ecco, dico la verità, cioè avrei lì per lì piangevo, dicevo no, ma io non lo farò mai, non c'ho la forza, no, cioè stavo male. E quindi, però, diciamo, il 93 ha cominciato, il vento ha cominciato a soffiare un po' più caldo, e quindi il 93 è stato un tour negli stadi, me lo ricordo, e è ovvio, venivo da, c'era stato Recesso e Birra, poi Miserere, che stava andando bene, era la prima volta che portavo Bocelli sul palco a fare la parte di Pavarotti, mi ricordo queste immagini qua, alla fine, ecco, lì è cominciata la mia rinascita, direi.
0: E ora, per questo tour, annunciato un gran finale, San Siro, 10 giugno 2027.
1: Adesso noi siamo in giro fino a ottobre, con il tour che è in corso. Abbiamo fatto già una trentina di date in Europa, poi, visto che questo tour è andato bene e che sta girando da un anno, mi sembra, tra una balla e l'altra, abbiamo deciso di fare questo gran finale a San Siro, perché San Siro, l'ultima volta che l'ho fatto, mi sembra 2 anni fa, è stata una serata fantastica, è un pubblico veramente incredibile, che sono rimasto sorpreso, per cui ho detto facciamo il gran finale e facciamolo a San Siro. Mi sembra di chiudere appunto un periodo fortunato di questo tour.

0: ad Une Mosse con Miles Davis. Questo incontro a Bologna con Zucchero per questa leg negli stadi italiani di Baila è stata anche l'occasione per chiacchierare con Zucchero anche di Miles Davis, perché è un periodo di celebrazioni, perché Miles Davis nasceva poco più di 100 anni fa. Il mondo ha festeggiato il 100° anniversario dalla nascita il 26 maggio e quest'estate ci sono molte celebrazioni per Miles Davis, e quindi Zucchero ci ha proprio raccontato i suoi ricordi di quell'incontro e di quell'avventura straordinaria, appunto Zucchero e Miles Davis.
1: Chiamò un promoter che aveva, Mimmo D'Alessandro, mi ricordo, di Viareggio, che aveva fatto un concerto con Miles Davis, poi andarono a mangiare, Miles sentì nella diffusione del locale, D'Unemore, chi è questo qui, ah che bella questa canzone, mi piacerebbe suonarci, vabbè insomma la storia è quella lì. Poi mi chiamò alle 4 di mattina, ero alle Maldive, e credevo fosse uno scherzo, e gli ho detto: Mimmo, dai, lasciami dormire, perché scherzo è. Devi venire, tra l'altro è il 1° di aprile a New York, lo scherzo d'aprile, invece era vero, e sono andato, è lì, assolutamente dolcissimo. Poi quando siamo andati a mangiare dopo la registrazione, si è tolto gli occhiali scuri, aveva gli occhi verdi, e mi ha detto: I love your voice. I love your voice. Ed è stato lì che ha detto: facciamo qualcosa insieme. E infatti facemmo 3 concerti, mi ricordo, con lui e Joe Cocker.
2: Strade in diretta.
3: Ben trovati all'ascolto. Sull'A12 Genova Rosignano per incidente segnaliamo code alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano. Andiamo sull'A15 Parma La Spezia, qui code a tratti per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla 4 Venezia Trieste per traffico intenso segnaliamo poi chiuso in uscita lo svincolo di Sanstino di Livenza per entrambe le provenienze. Infine al traforo del Monte Bianco per un veicolo fermo è stata adottata la circolazione a senso unico alternato fino al termine delle operazioni di rimozione del mezzo. Al momento l'attesa al pedaggio italiano in direzione Chamonix è di circa 1 ora e 30 minuti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: RadioTube Social Village.
0: E torniamo insieme con il nostro RadioTube. Cosa abbiamo affrontato nella prima parte, nella prima ora, e poi saremo ancora insieme ovviamente per la seconda ora di RadioTube, perché c'è la seconda ora, quella con tutta l'attualità e della rete e dalla rete con RadioTube Social Network. Abbiamo parlato intanto dei palinsesti TV, lo sappiamo, ormai è una tradizione in generale degli spettacoli della televisione, ma anche nostra di RadioTube, parlare un po' dell'offerta della stagione televisiva che arriverà dopo l'estate. Perché lo facciamo? Perché in questi giorni si è tenuta come sempre la grande maratona dei palinsesti, i giornalisti di spettacolo li chiamano così per semplificazione, in realtà sono le presentazioni dei palinsesti della stagione 2026-2027. La scorsa settimana avevamo parlato della presentazione dei palinsesti Rai Ancona venerdì scorso, e quindi ne abbiamo parlato sabato. Questa settimana c'è stata proprio una vera maratona. Martedì era toccato a Sky, mercoledì la mattina alla 7, la sera a Mediaset, giovedì Prime Video. Abbiamo parlato così di tutte queste offerte con il nostro amico Sebastiano Pucciarelli da TV Talk, ma anche dalla Huffington Post, dove ne ha scritto proprio in questi giorni. Quindi cosa vedremo l'anno prossimo nella TV italiana, sentendo anche le voci di

0: Pier Silvio Berlusconi di Urbano Cairo che abbiamo incontrato in questi giorni, ma abbiamo parlato anche di zucchero e con zucchero, perché il suo tour negli stadi estivo, stadi italiani, un po' incastrato tra una serie di date mondiali e un'altra serie di date mondiali in autunno, quindi grandissimo momento di live per Zucchero, che però ha anche annunciato per il giugno 2027 un San Siro e anche una serie di date all'Arena di Verona, quindi insomma Zucchero non si ferma mai. Ora però parliamo di serie TV, perché in questi giorni c'è stato l'Italian Global Series, cioè un evento in importante per le serie a riccione. Grande invidia da parte mia, volevo esserci ma non era possibile, con la presentazione appunto di tutti i palinsesti. Ci siamo stati però a distanza, perché è successo qualcosa di molto importante, delle celebrazioni straordinarie per un anniversario, ma anche la presentazione della nuova stagione di una serie molto amata.
1: Ci sono molte cose di cui voglio parlare. Speranze, sogni, paure. Credo che si trovi qui perché io possa condividerle.
2: Tu, più di chiunque altro io conosca, hai riflettuto sul passato e sul futuro con tanta intensità. Ma dobbiamo vivere nel presente.
1: Forse ciò che accadrà in seguito determinerà tutto.
3: Dove ci invia?
1: Qui viene il bello.
0: Allora, era parte del trailer della quarta stagione di Star Trek Strange New Worlds. Avvicinati coraggiosamente a dove tutto è iniziato, dice il poster della stagione, che debutta il 23 luglio su Paramount Plus. Abbiamo parlato proprio di questa serie e di questa stagione, che è stata presentata a riccione, dunque davanti ai fan di Star Trek. Una sfida non da poco, ne abbiamo parlato con tre degli attori: Anson Mount, Rebecca Romijn e mi sono persa il terzo nome, ma adesso ve lo dirò sicuramente. Intanto sentiamo come hanno accolto l'incontro con i fan, perché insomma i Trekkies, i fan di Star Trek, non sono mica così facili da incontrare. Quindi sentiamo gli attori di Star Trek a riccione.
4: The Star Trek fandom is a very very special family-like fandom.
5: Il fandom di Star Trek è un fandom molto molto speciale. È come una famiglia. E adoriamo sempre l'incontro con i cosiddetti Trekkie. È proprio come essere in famiglia. È sempre stato così da molto prima che ne facessimo parte noi. E sarà così per lungo tempo dopo che la serie sarà finita. È meraviglioso sentire commenti e suggerimenti. Ci piace mantenere un dialogo con i Trekkie. Amiamo incontrare le famiglie di spettatori, è una questione generazionale, perché ci guardano nonni, genitori, figli e nipoti, tutti insieme. Quello di Star Trek è un universo sano, perché è pieno di ottimismo e speranza per il futuro. È anche un bel modo di far avvicinare i bambini a quello che potrebbe essere il futuro dell'esplorazione e dello spazio, e di farli approcciare al futuro con una mente aperta. È meraviglioso.
6: I fan sono sicuramente espertissimi. Conoscono l'universo Star Trek molto meglio rispetto a noi, o almeno rispetto a me. Penso che i Trekkie siano una parte fondamentale di ciò che ha sostenuto Star Trek per tutti questi 60 anni. Così si crea un'esperienza collaborativa tra pubblico e cast che non ho mai trovato altrove. I Trekkie sono, a tutti gli effetti, una parte del cast.
7: Porto sempre con me una manciata di badge quando incontro i nostri fan neurodivergenti. Mi piace consegnarglieli e appuntarli come membri onorari. E devo impegnarmi per non emozionarmi quando lo faccio, perché lo apprezzano così tanto.
0: E il viaggio dell'Enterprise, la navicella di Star Trek, iniziava 60 anni fa, quindi è stato anche un bel momento per parlare di questo anniversario con i fan.
5: È un onore e diventa ancora più importante in un mondo come quello di oggi, che è diviso e polarizzato come non mai. È un onore essere parte di una serie che ha un impatto così positivo sulle persone.
8: So che quello che ci aspetta è un compito ingrato.
9: Non c'è mai nessun motivo per agire da soli, se serve aiuto.
8: Il rischio è troppo alto. L'SOS era una trappola, usciamo subito.
9: Dobbiamo abbandonare la nave, subito.
10: Prepariamoci. Aggrappatevi a quel che potete.
8: Ora salviamo questa nave e i nostri amici. Sono il meglio della flotta stellare e reagiranno in un modo che non può neanche immaginare.
9: Abbiamo visto tanti strani nuovi mondi. Ma una cosa del genere non la vedremo mai più.
0: Allora, queste sono le voci dal trailer di questo Star Trek che debutta con l'ultimo capitolo il 23 luglio su Paramount Plus, la quarta stagione di Star Trek Strange New Worlds. Ne abbiamo parlato anche se a distanza con i protagonisti all'Italian Global Series di Riccione, Anson Mount, Rebecca Romaine e Celia Rose Gooding. Adesso dico tutti i nomi per bene. Abbiamo parlato di loro anche con loro anche di questa quarta stagione. Che cosa è successo nella stagione, ma che cosa è capitato anche a loro girando questa quarta stagione? Sentiamo.
11: Well, my wife and I had a baby during the last episode.
7: Mia moglie e io abbiamo avuto un bambino quando avevamo iniziato a girare l'ultimo episodio. Le mie due colleghe si sono impegnate ancora di più per far fronte alla mia assenza. Ci hanno permesso di prendercela con calma, modificando il calendario. È stata un po' una sorpresa perché è nato con un mese d'anticipo.
12: Per me questa quarta stagione è stata fisicamente molto impegnativa. Il mio personaggio, Uhura, diventa più sicura di sé e prende parte a sempre più missioni. Fisicamente mi è stato richiesto molto di più rispetto alle altre stagioni. A livello emotivo c'è stato un viaggio sin dal primo episodio, ma fisicamente questa quarta stagione mi ha messa alla prova.
0: Ma quanto ha cambiato gli attori nella loro vita, ma anche nella loro carriera, far parte di questo universo di Star Trek?
4: It's changed my life for sure.
12: Ha sicuramente cambiato la mia vita. Ha cambiato la mia vita e mi ha permesso di credere in me stessa e nelle mie capacità molto più velocemente che in altre situazioni.
5: Costruirsi una carriera non è semplice. Non puoi davvero tracciare tu il percorso della tua carriera. Ci sono opportunità che ti arrivano e non avrei mai immaginato di far parte di questa avventura. Essendo io stessa una Trekkie da bambina, mi fa un certo effetto attraversare il ponte dell'Enterprise in una uniforme dorata. Questo ruolo mi segna nel profondo. È incredibile.
0: E dunque, queste le voci da questo Star Trek che festeggia i 60 anni davanti al suo pubblico e tra l'altro lo ha fatto con i tre attori Anson Mount, Rebecca Romaine e Celia Rose Gooding all'Italian Global Series di Riccione in questi giorni. Tra l'altro questa sera si conclude, sono stati annunciati i vincitori, ci sono un sacco di serie interessanti che mano a mano seguiremo nelle varie uscite. Sono molto contenta ad esempio di alcune serie italiane che sono molto curiosa di vedere. Nella categoria drama l'unica presenza italiana tra i premiati è quella di I casi di Teresa Battaglia, Figlia della cenere, con il Best Drama Actress a Elena Sofia Ricci. Le altre sono tutte serie internazionali e scopriremo mano a mano quando escono se sono davvero serie che ci colpiranno nel nostro immaginario. Si conclude qui la prima ora, quella di RadioTube Social Village, con un sacco di spettacoli. Ora diamo la linea a Enrico Pagliarini per il giornale radio delle 17, poi

0: Saremo insieme con Radio Tube Social Network.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
9: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
10: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
9: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
13: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Un minuto.
15: GR24, il Sole 24 Ore.
14: Almeno 800 ettari di bosco distrutti per la regione Piemonte è una catastrofe ecologica senza precedenti. Convalidato l'arresto dell'uomo che ha sfregiato una ragazza nella metropolitana di Milano, Marc Márquez vince la sprint della MotoGP davanti al fratello Alex. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. La regione Piemonte denuncia quella che è ormai una vera e propria catastrofe ecologica causata dagli incendi che hanno distrutto finora un'area boschiva fra gli 800 e i 900 ettari nelle province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano, Cusio, Ossola. Almeno uno degli incendi va avanti da 11 giorni. Resta in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. L'accusa è di sfregio permanente al viso, con l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. I negoziati fra Stati Uniti e Iran, queste sono le novità delle ultime ore.
16: È in Oman che si gioca la ripresa dei negoziati tra Iran e Stati Uniti. A Muscat, capitale dello Stato arabo, è arrivato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E fino a qualche ora fa la notizia che circolava dava in arrivo anche il vicepresidente americano Vance, notizia poi smentita. Gli Stati Uniti, sebbene assenti, hanno indicato chiaramente ai mediatori qatarioti ciò che si attendono, ovvero che Teheran dichiari pubblicamente

0: e dentro oggi che lo stretto di Hormuz è aperto e si impegni a cessare di sparare contro le navi mercantili. Se questa dichiarazione non arriverà, potrebbero esserci nuovi attacchi americani, e quanto riporta Axios citando fonti della Casa Bianca. A tenere alta la tensione anche le dichiarazioni della guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che nel primo messaggio pubblico ha minacciato vendetta per la morte del suo predecessore e padre Ali Khamenei, ucciso in un attacco aereo statunitense-israeliano il 28 febbraio all'inizio della guerra. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Siamo allo sport. Marc Márquez ha vinto la gara sprint della MotoGP in Germania, classe appunto MotoGP. Lo spagnolo della Ducati ha battuto il fratello Alex su Ducati del team Gresini, e poi un'altra Ducati, la tripletta appunto della Desmo 16, è completata da Fabio Di Gianantonio sul VR46. Per il mondiale di calcio, due sono le partite che chiudono i quarti: alle 23 Norvegia-Inghilterra e alle 3 di questa notte Argentina-Svizzera. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, di nuovo la linea Marta Cagnola, torniamo alle 18.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
8: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: RadioTube Social Network.
1: E rieccoci insieme per la seconda ora di RadioTube, quella di RadioTube Social Network, con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Se per caso vi foste persi la prima ora, quella di RadioTube Social Village, con un sacco di spettacoli, niente paura, la trovate forse già ora su tutte le piattaforme, anche sul sito di Radio 24. Il podcast è abbastanza istantaneo. Di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di tutte le novità dei palinsesti TV con l'amico Sebastiano Pucciarelli. Abbiamo parlato con Zucchero, in realtà abbiamo ascoltato l'incontro che abbiamo avuto con lui lunedì allo stadio Dall'Ara di Bologna, poco prima del concerto. Emozionato, ha detto, ma sembrava molto molto molto tranquillo. E poi con il cast di Star Trek Strange New Worlds stagione 4, che era ospite dell'Italian Global Series di Riccione. Ora è il momento della seconda ora, quella con tutta l'attualità della rete e dalla rete. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, oppure ci sono i miei account social, mi trovate dappertutto come chiocciola Marta Cagnola. È il momento di introdurre il co-conduttore d'eccezione, tra l'altro anche lui, come Sebastiano Pucciarelli, viene da TV Talk, opinionista di TV Talk. È un caso, non abbiamo deciso di colonizzare con questa trasmissione il sabato pomeriggio, semplicemente avevo voglia di chiamarlo perché è uscito con un libro molto interessante del quale parleremo in questa ora. Giornalista, scrittore, conduttore, opinionista appunto del settimanale TV Talk, ha scritto vari saggi d'inchiesta e romanzi, ma nel frattempo faceva anche l'inviato speciale, il caporedattore, l'editore, il critico televisivo. Attualmente è vice direttore del settimanale The Post Internazionale e autore del podcast Lo Sgabuzzino. Accidenti, quante cose ha fatto e fa ancora Riccardo Bocca. Ciao Riccardo.
2: Mi fai sentire stanchissimo, cioè, ho sentito queste cose
1: solo a elencarle, troppa roba Riccardo.
2: No, veramente, che noia, chiedo scusa agli ascoltatori, veramente, in partenza. Grazie per l'invito, Marta.
1: Io sono molto contenta e poi voglio anche parlare del tuo libro, che è molto particolare e anche molto interessante, però vorrei iniziare, insomma ci tocca, dobbiamo farlo e lo facciamo con grande affetto, iniziare la nostra puntata di RadioTube Social Network, così.

0: E come si fa a parlare su champagne? Così. Grande emozione per la scomparsa di Peppino Di Capri. Da stamattina tutti hanno condiviso i loro ricordi su questo personaggio incredibile. Beh, non possiamo che salutarlo con la sua ultima apparizione al Festival di Sanremo di 2 anni fa, dove era stato premiato con il premio Città di Sanremo. Sentiamo.
1: Premio Città di Sanremo alla carriera per il grande Peppino Di Capri. Sì, adesso ti tengono tutto loro, poi lo consegniamo.
2: Grazie.
1: I fiori di Sanremo.
2: Grazie infinite. È da tempo che aspettavo questo momento ed è arrivato. È meglio tardi che mai. Grazie mille. Grazie Sanremo.
1: Grazie Peppino.
3: Grazie.
1: Ci
0: allora,
1: vediamo tra
0: beh, da Sanremo 2023 sono passati 3 anni. Io, come sempre, problemi con l'aritmetica. Riccardo, beh, grande emozione per la notizia della scomparsa di Peppino Di Capri.
4: Ma io credo che in questo suo commento, quando ha ricevuto il premio della carriera, ci sia proprio tutto il senso della produzione di Peppino Di Capri. Cioè, da una parte, l'essere lieve. Stiamo parlando di un autore che ha celebrato quelli che erano i sentimenti dell'Italia postbellica, i temi tradizionali della canzone italiana come la gelosia, l'amore, ma anche al tempo stesso ha saputo sempre essere ironico, autoironico, come è stato in questo caso anche tagliente in un certo modo, e dall'altra parte abbracciando quella forma di modernità che passava attraverso i generi, pensiamo al twist per esempio, no? Che aveva importato in Italia, e quindi certamente non ha scritto la locomotiva, non ha avuto un impatto politico come i cantautori nella nostra storia, ma al tempo stesso ha meritato il rispetto sia del pubblico sia dei grandi autori e cantautori della musica italiana per la qualità e la sostanza del suo lavoro.
0: Allora, io vorrei ricordarlo anche con un sorriso, perché a me questa canzone fa tornare alla mente. Io non so se te lo ricordi, Riccardo.
4: Un tuo fidanzato?
0: No.
4: Ah, no.
0: 1987, diretto da Sergio Corbucci, Rimini, sentiamo qua.
5: Volentieri, cedo alla violenza. Mi sembra infatti giunto il momento di un simpatico intermezzo musicale. Volentieri.
6: Voglio morire!
5: No, questo pezzo non lo conosco, però provvederò a inserirlo nel repertorio. Nel frattempo, maestro, lei conosce Champagne?
7: Del maestro di Francia?
5: Esatto.
7: Ma che tonalità?
5: Beh, direi senz'altro un fa maggiore.
7: Va bene.
8: Champagne, per brindare a un incontro.
0: Noi bambini degli anni Ottanta abbiamo sempre cantato Champagne alla Maurizio Micheli con Laura Antonelli, che era disperata. Vabbè, mi sono concessa, Riccardo, un piccolo per sorridere.
4: Ma hai fatto bene, soprattutto perché secondo me questo tipo di film sono, almeno parlo per me, come dire, molto più divertenti adesso di come lo erano all'epoca.
0: Vero.
4: Per cui quando si fa una rilettura sociologica in cui si tenta di dire che questi film hanno interpretato la storia d'Italia con gli occhi del sarcasmo, insomma tutto nei limiti, oggi rivedendoli non possiamo che intenerci e divertirci. Guardando dei protagonisti, tra l'altro, come Maurizio Micheli, signori attori, attenzione.
0: Ah, grandissimo, grandissimo.
4: Perché poi si prestavano a questo genere cinematografico anche attori di prima fila, e quindi hai fatto benissimo, mi hai fatto molto divertire.
0: Davvero, mi ha fatto piacere ricordare questo Champagne che ci fece molto sorridere. Champagne. Adesso non sorridiamo più, caro Riccardo, perché voglio parlare di cosa hanno combinato questa settimana i politici italiani. Io non voglio farla qualunquista, ma mi hanno fatto arrabbiare tutti e ho utilizzato espressioni meno carine fuori onda, ma non, cerco di non dire le parolacce se non quando sono troppo arrabbiata, però non me ne è piaciuto uno questa settimana. Con cosa iniziamo? Ah, Giuseppe Conte, sentiamo.
9: Non facciamo decreti per impedirvi di parlare, per impedirvi di esprimere il dissenso. Cercate di distinguere. Se volete parlare con noi, venite di qua.
10: Tu fai il fenomeno col megafono.
0: Allora, è durata 10 minuti la contestazione che ha interrotto il comizio del campo largo delle forze di centrosinistra in programma in piazza del Gesù Nuovo nel cuore del centro storico di Napoli. Protestava un gruppo di attivisti di Potere al Popolo. L'intervento di Giuseppe Conte. Allora, intanto mi è piaciuta molto l'analisi di Patrick Facciolo, esperto di comunicazione e amico, che su Instagram ha detto non una grande organizzazione, perché non fai schierare gli attivisti di Potere al Popolo che sono lì pronti per protestare proprio in prima fila, perché ti stai proprio gettando nella contestazione. Non lo so, cosa dici? A me quando dice non facciamo i decreti per impedirvi di parlare, vabbè, siete all'opposizione, non fate nessun decreto. Cosa ne dici tu, Riccardo?
4: No. Io dico intanto che la parola contestazione mi piace a prescindere. E la contestazione è un segno di democrazia che spero continui a esserci al di là dei colori, è un segno di vitalità sociale. Detto questo, intanto non abbiamo detto, e secondo me è molto importante per capire che cosa è successo, perché contestavano, perché se no, non si capisce la reazione di Conte, perché veniva contestato al campo di centrosinistra il fatto che a Napoli, cioè in territorio locale, non si applicassero delle cose che invece poi si utilizzano come bandiera a livello nazionale, no? Per cui questa contraddizione. Dopodiché Conte, io ho trovato che abbia fatto il mestiere di coloro che stanno sul palco e fanno politica, cioè ha cercato di gestire questa situazione con quella distanza naturale che c'è tra chi ha non un megafono,
0: sì, quando
4: microfono.
0: Ha detto fai fenomeno col megafono, non sono proprio stata così, vabbè, però.
4: No, ma sai, ci sono vari modi di gestire le contestazioni. Uno è quello di tentare di appropriarsi comunque di un dialogo con chi sta contestando, cosa che in realtà non è successa, perché chi contesta non te lo consente quel dialogo. E quindi trovo che Conte abbia fatto esattamente quello che probabilmente il Movimento 5 Stelle tanti anni fa non avrebbe approvato, cioè ha fatto il capo politico che ha fatto il politico cercando di gestire una situazione che rischiava di sfuggire di mano.
0: Vedi un po' come si cambia, cantava Fiorella Mannoia. È così. Elly Schlein che ovviamente ce l'ha con il centrodestra, ma sentiamo quest'audio.
3: In Spagna sono arrivati a 19 settimane di congedo paritario per entrambi i genitori. Quella è la direzione. La destra l'ha affossata e sapete cosa ha usato come scusa? Le coperture. Peccato che quando però vogliono i soldi li trovano, come hanno trovato 13 miliardi da buttare per il progetto dannoso e sbagliato del ponte sullo stretto di Messina, come hanno trovato quegli 800 milioni da buttare per fare delle prigioni vuote, inumane e illegali in Albania. Soldi per aiutare le famiglie italiane? No, lo sapete perché? Perché non ci serve a granché una presidente del Consiglio donna se non si batte per migliorare la vita di tutte le altre donne

0: questo paese.
1: E qui non sono d'accordo, ma adesso sentiamo Riccardo Bocca, perché una premier donna ci serve a prescindere, non è che una donna può andar bene o non andar bene a seconda di come la pensa, però questo lo dico io da donna sempre. A Napoli Elie Schlein, ovviamente il tono è quello del... c'era calma in quel momento, è riuscita a parlare dal podio.
2: Ma sai, io trovo che il tema non sia tanto quello se una donna serve o meno, no? Credo che sia corretta una valutazione politica, anche dura, nei confronti di una persona, che in questo caso è donna, che oggettivamente non è bandiera di tutte le donne in questo paese, come sempre succede all'interno della politica, e con posizioni divisive che certamente non portano ad apprezzarla su alcuni temi che stanno cari a chi si è battuto per i diritti delle donne. Dopodiché l'abbiamo ascoltato, anche qui troviamo un momento pubblico di discorso pubblico in cui lo strumento del politico è quello di procedere per accumulo, per cui si sommano una serie di riflessioni anche molto distanti tra loro come strumento, come artificio propositivo. Se pensiamo a legare il tema del contrasto alla denatalità con i soldi per il ponte sullo stretto, le prigioni in Albania, cioè tutti questi discorsi sono tra loro distanti, ma fanno parte di una visione della vita che sicuramente Schlein percepisce molto distante da quella di Meloni. Quindi io sono d'accordo in quanto co-conduttore, scusami, ma ormai dire, me la sento molto calda da questo punto di vista.
1: Ma guarda che è un'investitura la mia, certo che puoi
2: certo.
1: Tutto.
2: No, guasta solo il titolo gratuito a tutto questo, che è sfruttamento di lavoro.
1: Ma io diventerò ricchissima e coprirò d'oro i miei co-conduttori. Lasciatemi organizzare qua la ricchezza.
2: Però, io concordo con Schlein sul fatto che non basti essere donna per poter in qualche modo interpretare quelle battaglie che sono cruciali all'interno delle donne del nostro paese. Su questo concordo, ma è un mio giudizio politico, non certamente patriarcale e non certamente visto come una forma di sfiducia nei confronti di chi fa politica e donna. Anzi, ritengo che Meloni abbia delle capacità politiche, importanti.
1: Il commento del co-conduttore d'eccezione è sempre sacro. T'ho detto, non ero d'accordo con la Schlein, ma non sono d'accordo manco con la Meloni. Io questa settimana non sono d'accordo con nessuno. Giorgia Meloni.
2: È per quello che hai chiamato me. Sono uomo perfetto.
1: Giorgia Meloni, sentiamola.
3: Presidente. Come è stata con il presidente Trump?
4: Rapporti cordiali?
5: C'è stato un chiarimento
6: con gli insulti degli ultimi giorni.
7: Ho già risposto.
8: Grazie a tutti. Grazie.
1: Io penso che una risposta ai giornalisti in qualche modo vada sempre data, cioè anche con una frase, però queste immagini di Giorgia Meloni che prende, se ne va e dice vi ho già detto, anche in maniera un po' perentoria, non voglio dire arrogante, ma quasi... Non lo so, non mi sembra che giovino moltissimo all'immagine, però forse perché mi medesimo troppo, o forse perché appunto questa settimana mi stanno tutti antipatici, senti che educazione ho nell'esprimermi.
2: Mamma mia, troppa.
1: No, non mi riconosci.
2: Credo che il tema non sia se giovi o meno all'immagine, capisco cosa intendi ovviamente, credo che giovi molto poco alla sostanza proprio. Il confronto con la stampa non è soltanto un sistema di relazioni che in qualche modo dà un'area di democrazia al premier o a chiunque gestisca un potere, ma è un elemento fondante della democrazia che trova nel rapporto tra l'informazione e i premier un punto cruciale. Ricordiamo che già problemi ci furono ai tempi di Draghi con le scarse conferenze stampa, già allora si creò il problema. In questo caso si respira quasi una forma di disprezzo, di distanza, di fastidio.

0: fastidio proprio sì, nei confronti dell'informazione. Ecco, che fastidio. Io sono il tuo dito nella piaga, veramente, su questa cosa.
1: È vero,
0: Perché veramente credo che le domande e le risposte da parte di chi detiene un potere siano doverose e segnino quella che è anche la sicurezza al di là del disprezzo, del fastidio da parte di chi siede sulle poltrone che contano.
1: Sono molto d'accordo. Dai, per concludere la passerella politica, cos'è successo non con il generale Vannacci, che abbiamo visto in una specie di triathlon con gran fisico a superare prove fisiche in ogni sport? Beato lui, io non ho proprio la stoffa evidentemente per fare il leader, ma cos'è successo con la moglie del generale Vannacci? Sentiamo. Allora, Viareggio, l'ex generale Roberto Vannacci insieme alla moglie si avvicina a un gruppo musicale che sta suonando per strada. Il gruppo attacca Bella Ciao e il leader di Futuro Nazionale in maglietta bianca e pantaloncini azzurri viene ripreso nel filmato, inizia a fare un balletto a braccia tese. Cioè, io ho il fumetto con Mumble sulla testa, non lo vedete che siamo alla radio. Accanto a lui la moglie saltella e fa più volte il gesto del dito medio. Come dire, non è proprio non è da statista, bisogna, cioè...
0: Chi sarebbe lo statista?
1: No, in generale, non è proprio... Allora,
0: ah,
1: diciamo
0: in generale,
1: che lui
0: anche
1: banda...
0: generale, anche allora... generale è la parola giusta in questo caso.
1: ecco, generale, poi ex generale. Allora, diciamo, non è che avesse il braccio teso tipo saluto romano, no, faceva un po' più un balletto da stadio, però il dito medio della moglie magari anche no.
0: Allora, intanto vorrei sottolineare e rimarcare la potenza meravigliosa, eterna ed evocativa della canzone Bella Ciao. La canzone Bella Ciao che nasce, ricordiamolo, non come canzone di parte, nasce come una canzone fondamentale della nostra tradizione che poi diventa parte della cultura partigiana, diventa parte della cultura del paese liberato, diventa parte di quella che è la nostra storia e che viene percepita da una parte politica di questo paese come una provocazione. In questo caso è stata utilizzata evidentemente per rimarcare una distanza, no? Da il passaggio di Vannacci con la signora. La signora alla quale ha fatto poi una storia sui social nella quale sostiene di avere risposto con il dito medio a delle signore che a loro volta l'avevano salutata col dito medio. Diciamo che comunque sia andata, è stata una pagina non esaltante.
1: No,
0: non
1: sono
0: esaltante
1: d'accordo.
0: E ribadisco che in tutto questo sento proprio questa meravigliosa freschezza della canzone Bella Ciao che sottolinea sempre la distanza da un mondo fatto, dal mondo vannacciano, veramente, senza nessun offendere e senza, come dire, con quella giusta forma di polemica che sottolineavo prima, nel senso che se Bella Ciao viene utilizzata anche per contestare le posizioni di Vannacci pacificamente, perché stiamo parlando di cantare una canzone da parte di persone, ben ci sta e deve essere accettato da parte anche di chi è la moglie di un leader che si mette in discussione.
1: Sono d'accordo meno sulla percezione della provocazione da parte di una parte politica, perché secondo me è stata un po' svilita, cioè veniva cantata, vabbè, lasciamo perdere, divento polemica. Riccardo, dai, meglio leggerti
0: ma devi.
1: Messaggio arrivato al 3492386666.
0: Va bene, leggila.
1: Antonella,
0: vai.
1: Non si rendono conto di quanto hanno stancato con questo continuo a far riferimento a loro. Dovrebbero parlare di se stessi e dei loro programmi. Ragazzi, non vi montate la testa. I giornalisti spesso sono rompiscatole anche per il pubblico.
0: Però, sta parlando di noi?
1: Però noi dobbiamo anche essere rompiscatole.
0: Anzi, io trovo molto. Anche questa una forma di critica meravigliosa da parte di chi sta ascoltando e trovo bellissimo che tu l'abbia letto. Quindi Antonella, grazie di avere la pazienza di ascoltare dei rompiscatole. Posso dire che questo è un paese in cui si rompono troppo poco le scatole. Questo è il problema, c'è una stanchezza, è un paese profondamente stanco e che fa fatica a reagire alle infinite difficoltà, alle infinite inefficienze, alle infinite

0: inettitudini anche della politica. E quindi un po' di rispetto anche per quei poveracci dei giornalisti che ancora hanno voglia di dire la loro.
1: Oh, come sono d'accordo. Allora, proprio parlando di questo argomento, mi è venuta in mente una cosa che è successa ieri e ho chiesto alla bravissima Cristina Lunghi in regia di prenderci un audio al volo. Dimmi, Cristina, quando ce l'abbiamo, perché ieri è successa questa cosa. Non ce l'abbiamo ancora, ma intanto io racconto cosa è successo. Ieri a un certo punto mi sono arrabbiata e mi sono fatto una serie di storie su Instagram per sfogarmi. Tranquilli, dovrebbero essere sparite, quindi non vedete più che a un certo punto no, è che poi quando mi parte la brocca io su Instagram comincio a fare un po' la matta, perché c'è stata una polemica in rete per una giovanissima e famosissima creator che è stata criticata per una cosa che ha fatto in rete, che è stata ritenuta insomma, chi l'ha criticata è stato accusato di rosicare. Allora, se abbiamo
0: Non ho
1: l'audio,
0: capito niente, sentiamo l'audio.
1: allora, appena abbiamo l'audio, non ce l'abbiamo ancora. Vabbè, allora vi
0: Vabbè,
1: spiego.
0: vabbè.
1: Ve lo spiego io. Allora,
0: Vai.
1: questa settimana è stata pubblicata un'intervista di questa bravissima creator che si chiama Cecilia Cantarano e che ha intervistato due attori. Mica male, Zendaya e Tom Holland che hanno presentato Spider-Man Brand New Day. Eccola.
2: Hi, I'm here with Tom Holland and Zendaya.
3: Hello.
2: Hi guys.
4: How are you?
5: Oh,
4: how are you?
2: Touch your nose. Yeah, what do you say when you touch your
4: We say jinx.
1: Allora,
4: Jinx.
1: cos'è successo? Un disastro perché è stata sommersa di critiche per il suo inglese non perfetto. In realtà, le critiche riguardavano un'altra cosa. Il management e agenzia sua hanno fatto dei post arrabbiatissimi. Il problema è che lei è una bravissima creator con un sacco di follower, ma non è un'esperta di cinema. E quindi il problema era che a intervistare i due attori del momento ormai non è più un giornalista, ma è una creator diventata famosa per dei lip sync. E che nel mondo del cinema spesso ormai la possibilità di fare delle interviste ce l'hanno i creator e non i giornalisti, forse perché proprio rompipalle?
0: Guarda, questo è un tema estremamente delicato, nel senso che personalmente io credo molto poco, essendo io giornalista professionista dal 1991 e quindi parte integrante di questo mestiere da tanti anni, credo molto poco nei patentini, ovvero non mi sono mai scandalizzato quando le interviste sono state fatte da persone che non sono ufficialmente giornalisti. Però c'è un tema che non riguarda i patentini, riguarda una cosa che si chiama competenza. Ecco, il tema della competenza, dalla competenza nessuno è esentato. Chiunque si applichi nel rispetto del pubblico, nel rispetto di coloro che poi fruiscono dei contenuti a un argomento, deve essere in grado di affrontarlo. E questo non riguarda i creator, i giornalisti, riguarda tutti, anche i personaggi dello spettacolo. Ricordiamo molto bene come la politica ha utilizzato, per esempio, in televisione, personaggi televisivi. Cito fra tutti, per esempio, Barbara D'Urso, nel momento in cui accoglieva in studio dei politici che accoglieva come fossero tutti amici, dando magari del tu. Tutto questo contribuisce alla confusione e in certi casi, nel momento in cui non si è competenti di qualche cosa in maniera approfondita a lungo termine, alla confusione. E questo credo che sia una mancanza di rispetto nei confronti del pubblico, patentino o non patentino da
1: Vero,
0: giornalista.
1: vero. Dirò di più, va bene che ci sia anche magari l'intervista gioiosa dei creator, ma se ormai la stampa non viene più coinvolta perché magari è critica, invece i creator fanno dei contenuti legati al marketing, giusto per coinvolgere il pubblico giovane, ma quelli sono gli unici contenuti, forse c'è un problema, forse c'è un problema. Allora, facciamo una cosa, Riccardo, una
0: Dimmi.
1: brevissima pausa, anche perché voglio parlare del tuo libro tra pochissimo, pochissimo.
6: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Per dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Nome:
10: Freeway Skyline.
9: Professione:
10: IRP.
9: Missione:
10: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
9: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 12 luglio. Anticiclone africano che raggiunge intensamente la Sardegna e i settori centrali peninsulari. Giornata festiva che risulterà quindi in prevalenza soleggiata su gran parte del paese, attesi locali temporali di calore solo sulle Alpi, specie quelle occidentali e di confine. Caldo molto intenso sulla Sardegna. Scarica l'app di ilmeteo.it.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
19: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
20: Radio Tube Social Network.
21: Ed eccoci ancora con il nostro co-conduttore d'eccezione Riccardo Bocca, con il nostro RadioTube Social Network. Riccardo Bocca, autore di Matrimodio, la prima inchiesta sulla crudeltà psicologica nella coppia, edito da Ponte alle Grazie. Riccardo, com'è nato questo Matrimodio?
0: È nato dalla volontà di raccontare e di entrare all'interno di qualcosa che non riesce a trovare spazio nell'informazione, ovvero non costituisce titoli di giornali, non viene raccontato all'interno di segmenti televisivi, non diventa materia di polemica sui social. Perché? Perché tratta quella che è la violenza psicologica all'interno delle relazioni di coppia. Non a caso rientra nella collana di Ponte alle Grazie Inchieste, dove io scrivo da anni libri, proprio perché lo spirito è stato quello dell'inchiesta, cioè di entrare attraverso delle storie, attraverso il racconto di queste storie, raccontare come attraverso tutta una serie di strumenti messi in atto da una delle due partecipanti alla coppia, a volte uomo, a volte anche donna, si arrivi all'affermazione del sé attraverso la distruzione della persona che si ha di fianco e che si è detto e che si dice di amare. Quindi un aspetto, per esempio, una sopraffazione economica, alcuni elementi legati alla vita sessuale, l'utilizzo dei figli, lo stalking, il revenge porn, anche tutto ciò che viene consentito dalle nuove tecnologie. Quindi un'inchiesta a tutto campo su questo. E Marta, parlavamo prima di competenza, non volendo diventare all'improvviso nella vita un alberoni dei poveri, mi sono affidato per l'interpretazione dei passaggi chiave di queste storie a professionisti, certo, psicologi, psichiatri, magistrati, avvocati che di questo si occupano quotidianamente, che quindi possono aiutare a capire e a farci capire meglio che cosa significa realmente quello che avviene, che resta tra le mura domestiche troppo spesso.
21: È vero, e devo dire che io ho iniziato a leggerlo ieri proprio in treno, questo viaggio genovese di cui poi vi racconterò nelle prossime puntate di RadioTube. Sono storie che noi spesso leggiamo se hanno degli epiloghi drammatici nelle pagine di cronaca. Invece è importante, esatto, capire prima i meccanismi, prima che succedano cose gravi.
0: Sì, perché è il concetto proprio, il concetto cardine è la valutazione della parola grave. Cioè la gravità non è sempre segnata dalla morte, purtroppo, cioè, la parola, come dire, che riassume tutto questo, quando è l'uomo a esercitare questo tipo di violenza che culmina nel femminicidio, che purtroppo registriamo costantemente, ma la gravità è quando viene demolita la figura della persona che sta accanto all'uomo e alla donna, e senza riuscire a trovare una via d'uscita. Come non è un libro, ci tengo a sottolinearlo, con dei finali risolutivi sempre. Raccontiamo però come se ne esce, e raccontiamo come queste persone sono riuscite ad uscirne, cioè attraverso quello che è un percorso legato intanto in molti casi alle denunce, ma anche a quello che è un percorso di consapevolezza psicologica che ha permesso di arginare il comportamento delle persone che avevano di fianco. Il problema, ripeto, è che anche il sistema informativo, diamo un pochino di voce ad Antonella che ce l'ha con i giornalisti brontoloni, è molto facile tragicamente fare un titolo su un omicidio, è molto meno facile e garantisce meno clamore entrare all'interno nei rivoli della sofferenza, dell'umiliazione e delle cattiverie che vengono esercitate all'interno delle mura domestiche.
21: È vero, e per questo è anche importante leggere, vi ricordo il titolo, Matrimodio, che è l'ultimo libro edito da Ponte alle Grazie di Riccardo Bocca. Riccardo, come dicono nei telegiornali, voltiamo pagina,
0: perché, ma la grande proprio,
21: perché parliamo di sport, ma parliamo anche di musica. Senti qua.
0: Vai.
1: Gutta kan dok slutta å prate så mye, da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise, jeg syns det mye viktige, gutta.
21: Che pezzone, Riccardo!
0: Mamma mia!
21: Senti che bello! Pezzo del momento!
0: Adesso, senti che bello, una parola grossa. Bene, insomma, funziona.
21: Funziona. Sentiamo funziona. Cosa ne pensa anche il nostro ospite, amico di RadioTube, esperto di mille cose: marketing, rete, giornalismo, organizza un festival. Un fantastico, sa tutto. Michele Moroni, ciao Michele.
2: Ciao a tutti.
21: No, ma sta settimana tra Riccardo Bocca e Michele Moroni, gente che non so come faccia ad avere le giornate di 24 ore come le mie, con quelle 8 anche in forse un po' meno che si dormono. Michele, bello sto pezzo, ammazza, proprio un tormentone.
2: Nonostante tu mi abbia presentato come uno che sa tutto di tutto. Io questa canzone qua non l'ho sentita, non la conosco, anche perché dal telefono si sente poco, però sinceramente mi manca nel mio...
21: Allora, questa
0: Michele, non hai perso niente, te lo dico io, tranquillo.
21: Vabbè, non sapete cos'è, questa canzone pazzesca è una canzone che è, che è diventata virale dopo un bel po' di anni, perché era un rap del 2016, di

0: Filippo, ce ne fai ce la fai risentire qualche secondo?
1: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg syns det mye viktige, gutta.
0: Cioè, in questo momento davanti a me c'è uno schermo con la BBC con i tifosi norvegesi che ballano, ci sta benissimo. Ma a parte questo, Michele Boroni, io ti chiamo sempre in soccorso quando ci sono cose di tendenza, ma anche cose che hanno a che fare col marketing. Questi mondiali come sono andati? Io credo che alla fine il vero meme umano sia Haaland, è lui quello che comanda su tutto.
2: Sì, soprattutto negli ultimi settimane, insomma negli ultimi giorni, sicuramente la Norvegia e Haaland, che insomma in qualche modo rappresenta anche un po' il volto nuovo, è la prima volta che lui partecipa ai mondiali, pur essendo un giocatore pluripremiato del Manchester City. Bene, sì, in qualche modo si è messo un po' alle spalle i vari Mbappé e Messi, che peraltro però ancora l'Argentina e la Francia sono in gara, quindi insomma è tutto ancora da vedere, però insomma sì. La figura di Haaland con questo gigante buono con questi capelli sciolti quando se li scioglie, con questa faccia un po' buffa, sicuramente attira soprattutto tutti quei meme che si basano sull'intelligenza artificiale, certo. E che permettono di creare personaggi. Appunto, ho visto una bellissima proprio per presentare la gara di stasera, la partita di stasera tra Norvegia e Inghilterra, dove gli inglesi e i norvegesi sono vestiti come dei guerrieri su dei galeoni che cercano di fare questa battaglia.
0: Ce n'è di davvero belli. Ho visto anche un video fatto con l'intelligenza artificiale, non so se dirvi bello o cringe, come dicono i ragazzi oggi, con dei tifosi d'eccezione sugli spalti che sono John Lennon, c'è Bob Marley, c'è David Bowie, insomma, non lo so, per qualche frazione di secondo mi ha commosso, poi ho detto mamma mia che cringe, non lo so. Viabilità, perché poi voglio sapere anche da Riccardo Bocca qualcosa sui mondiali, ma parleremo anche di Wimbledon tra poco.
3: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sul tratto emiliano dell'Autosole segnaliamo code per incidente tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Napoli. Rallentamenti percuriosi nello stesso tratto sulla carreggiata opposta. Andiamo ora sulla 4 Venezia-Trieste, qui per un problema tecnico chiuso lo svincolo di San Stino di Livenza in uscita per entrambe le provenienze. Traffico ancora molto intenso poi al traforo del Monte Bianco, ci sono code in corrispondenza del Piazzale Italiano in direzione Chamonix, l'attesa prevista è al momento di 2 ore. Attenzione infine sulla 6 Torino-Savona, dove viene segnalata grandine tra Carmagnola e Marene. Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
7: YouTube social network.
8: Everyone knows Erling Haaland for intimidating defenders, but his sister has gone viral for a completely different reason. She creates hilarious videos copying Haaland's unique personality.
0: Allora,
8: and body
0: questo
8: language.
0: È un video che racconta di quanto è diventata virale la sorella di Erling Haaland con i suoi video buffi. In realtà pare che non sia la sorella di Erling Haaland. Io ho provato a guardare il profilo di Instagram della sorella, che infatti non assomiglia granché, e che molti di questi video siano creati con l'intelligenza artificiale. Addirittura è diventata virale una finta sorella di Erling Haaland, da tanto è virale lui nei mondiali. Stiamo agli ultimi minuti del nostro RadioTube Social Network con il nostro ospite Michele Boroni, co-conduttore d'eccezione Riccardo Bocca. Riccardo, stai seguendo i mondiali, non ti ho mai chiesto se sei un tifoso.

0: Io sono tennista, ho sempre giocato a tennis, gioco violentemente a tennis, sono appassionato di tennis, mi piace anche il calcio, non li sto seguendo particolarmente, ho visto qualche partita, ma devo dirti che riguardo a quello che stavate dicendo, invece seguo con grande attenzione quello che è il rapporto dell'intelligenza artificiale applicata ai grandi eventi. E devo dirti che al di là del cringe o non cringe, io trovo che sia molto utile l'intelligenza artificiale per capire invece quella che è l'intelligenza naturale. Cioè nel momento in cui viene utilizzata con intelligenza, con originalità, con creatività, in maniera spregiudicata in senso positivo ovviamente, no? Trovo che sia uno strumento meraviglioso. Non mi vergogno di dire che quando hai detto questa cosa sugli spalti David Bowie, questa cosa mi sono venuti i brividi, quindi sono pronto a essere
1: Sì.
0: rottamato. E devo dire che anche il fatto che sia diventata virale la sorella fake di Olna lo trovo meraviglioso. E sarebbe stato bellissimo se anche Olna in realtà fosse fake anche lui.
1: C'era qua a un
0: Viviamo
1: certo
0: ormai.
1: punto.
0: Sì, viviamo in un mondo fake completamente dove ciò che non è fake è la nostra capacità, e qui sono serio per 10 secondi, di utilizzare gli strumenti che la contemporaneità ci regala in maniera brillante, in maniera provocatoria, in maniera intelligente, e non sempre accade, purtroppo.
1: Allora, visto che abbiamo scoperto che Riccardo Bocca è un tennista, anch'io ero una tennista pessima, molto appassionata, mai giocato bene, sempre giocato, ho fatto un sacco di corsi di tennis, giocavo 3 volte alla settimana, ero una grandissima pippa, ma con grande entusiasmo, sono una
0: Hanno
1: grandissima.
0: inventato le bocce per questo, esattamente,
1: Sì,
0: sono state inventate per questo, sì.
1: ma io non l'ho mai giocato per essere bravo, ho sempre giocato per divertirmi e mi divertivo molto.
0: Giusto,
1: Ma senti,
0: mia
1: così. Ah, è
0: conduttrice.
1: così, è così. Sentiamo invece, non è intelligenza artificiale, è intelligenza verissima, quella di Jannik Sinner, eccolo.
2: We know you like your fashion. What's it like to play in front of so many fashion icons in the royal box?
3: Yeah, it's nerve-wracking, but in the same time, you know, the most important for me is to perform in the best possible way, and
1: Allora, si
3: but we
1: parla
3: also
1: di
3: try
1: moda nell'intervista
3: outcome,
1: sul campo alla
0: Royal Box.
1: fine, esatto, perché nel Rob c'era
0: Winter.
1: la più grande icona della moda, Anna Wintour. E in queste interviste sul campo di Wimbledon, sempre alla fine c'era la domandina un po' scema: cosa pensi appunto della moda? Lui dice: certo, per me l'importante è performare bene, però comunque è stato carino, sorridente, ha detto che era un po' nerve-wracking, lo rendeva un po' nervoso, un po' emozionante. Alla fine, comunque, ha ammesso che gli piace anche fare bella figura, bello com'è, non ha un difetto, io lo amo molto, non sono mai lucida quando parlo di Jannik Sinner, lo so, ma sentiamo qualche secondo anche di Flavio Cobolli, sentiamolo.
2: You don't have a house.
3: No, there is a World Cup. I want to see Spain, Portugal, so.
1: Allora,
3: I
1: chiedo
3: offer
1: a Riccardo e a Michele, secondo me Jannik ovviamente è numero uno, però è venuto fuori un Cobolli cabarettista, anche lui un po' meme vivente. Michele?
4: Sì, guarda, assolutamente sì. Peraltro Cobolli è molto famoso in rete perché è stato in qualche modo assunto dall'ATP e lui già da un paio di anni fa tipo il giornalista d'assalto e quindi va a intervistare gli altri tennisti e quindi, come dire, sfodera la sua simpatia, la voglia di fare battute. Quindi lui è già un creator di per sé anche fuori dal campo. Poi appunto quando vince e riesce a arrivare ai quarti di finale di Wimbledon, dà veramente il meglio di sé.
1: Sì,
4: Ecco,
1: poi con
4: quindi.
1: questo inglese approssimativo che secondo me lui usa apposta perché si diverte a
4: Sì,
1: parlare questo inglese.
4: certo.
1: Michele, secondo te, prossimo testimonial di tutto come Sinner? Secondo te si stanno muovendo le aziende su Cobolli?
4: Penso di sì, anche se Sinner ha veramente la polverina magica per le aziende, perché rappresenta tutti quei valori, no, che piacciono molto alle aziende, che debbano avere un testimonial, che deve avere un loro testimonial. Sinner, scusami, Cobolli è un po' sulla scia dei McEnroe, anche se ovviamente un più polite, eccetera, però quella romanica.

0: non so quanto possa piacere alle multinazionali, però è sicuramente un personaggio simpatico e piace molto alla gente. Quindi,
1: io aziende sappiate che se gli fate fare il testimonial compro tutto. Riccardo, cosa ne pensi di questo meme vivente Cobolli?
2: No, credo che ci siano un paio di differenze sostanziali fra Sinner e Cobolli. La prima è che Sinner è il numero uno del mondo, che è un dettaglio non irrilevante per le aziende. E questo unito a un suo porgersi in modo da una parte estremamente naturale e dall'altra parte con una misura sempre che piace molto a chi deve promuovere un prodotto. Dall'altra parte io dissento totalmente da tutti e due voi, la mia conduttrice e Michele che sa tutto, sul fatto che possa fingere di non parlare bene inglese. L'ho sentito più volte, secondo me tra un torneo e l'altro, cioè tra l'altro mi stupisce perché questi parlano inglese H24 tutto il tempo, ma ancora diciamo che non ci siamo.
1: Ah, è molto più dici giappone. Che non è finito. No,
2: beh, insomma, per il momento, ma è molto più, come dire, anche, lo dico con enorme simpatia e anche come fan di Cobolli, anche ancora quasi immaturo, no, rispetto a questa enorme posizione in cui si trova come comunicazione. Questo è il suo bello, perché, vero, come diceva giustamente prima Boroni, lui va, a proposito anche di interviste fatte da non giornalisti, è molto divertente nel momento in cui si avvicina ai suoi colleghi e ci gioca. È tutto vero. Preso con leggerezza, evviva, leggerezza, leggerezza.
1: Sono sicura, sono convinta, leggerezza fino a domani pomeriggio quando ci avrò un'ansia. Vabbè, intanto saluto Michele Boroni per essere stato con noi, a prestissimo Michele, un abbraccio.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Allora, abbiamo l'ultimo poco più di un minuto per RadioTube, ma vorrei, visto che abbiamo ricordato Peppino Di Capri che ci ha lasciato, invece festeggiare un grande cantante che compie 100 anni. Ce l'abbiamo questo piccolissimo frammento che riguarda Teddy Reno, eccolo.
3: No, noi invece andiamo tutti al festival. Sa, c'è Teddy Reno.
4: È il suo fidanzato?
3: No. Ma dai.
5: Al terzo posto, con 27 voti, Conoscerti, di Giovanni D'Annunzio.
3: Teddy mio! Lo sapevo che non mi avresti deluso.
5: Le orchestre
3: Ferrio e Galassia. Loro nella gola, loro nel Reno. Vado a raggiungerlo.
5: Dalla terza classificata.
3: Mi prostrerò davanti a
5: Conoscerti.
3: Sarò il partito del suo trionfo.
5: Reno.
1: Mi prostrerò davanti a lui, sarò il tappeto del suo trionfo, diceva Gisella Sofio in questo Destinazione Sanremo del 1959. Teddy Reno, il primo ad aver avuto delle fan scatenate. 100 anni per Teddy Reno, quindi auguri davvero. Pazzesco.
2: Tanti auguri a Teddy Reno, che si chiamava peraltro Ferruccio, che si chiama Ferruccio Merc Ricordi. Lui è stato non soltanto un cantante, è un dio, è stato un attore, è stato produttore discografico italiano, è stato veramente tra i protagonisti, no, di quella musica leggera italiana degli anni 50 e 60, nonché mi colpiva sempre questa sua meravigliosa tinta azzurrina dei capelli. Che mi faceva simpatia infinita, quindi veramente tanti auguri, 100 anni sono veramente tanti, andiamo avanti così.
1: Davvero, grazie a Riccardo Bocca, ricordo Matrimonio, edito da Ponte alle Grazie, grazie per essere stato con noi Riccardo, buona estate, a presto.
2: Ti sono molto grato, un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori, grazie mille.
1: Grazie Riccardo, ma grazie anche a Cristina Lunghi, Alessandro Schirano in redazione, a Filippo Aureggi in regia. Ci troviamo domattina dopo il giornale radio delle 7 con RadioTube l'intervista e la chitarrista Eleonora Strino. Ora linea a Enrico Pagliarini al giornale radio.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro.
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
12: Yeah, uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calzolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
16: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
15: Perfetto, ora firmare con InfoCert Sign.
16: Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
17: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
18: Sono le 18.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: Almeno 800 ettari di boschi distrutti per la regione Piemonte è una catastrofe ecologica senza precedenti. La guerra fra Stati Uniti e Iran, il ministro degli esteri iraniano in Oman a colloquio con i negoziatori. Convalidato l'arresto dell'uomo che ha sfregiato una ragazza nella metropolitana di Milano. Marc Marquez vince la sprint della MotoGP davanti al fratello Alex. Buonasera dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. La regione Piemonte denuncia quella che ormai è una vera e propria catastrofe ecologica causata dagli incendi che hanno distrutto finora un'area boschiva fra gli 800 e i 900 ettari nelle province piemontesi di Torino, Vercelli, Novara e in quella di Verbano, Cusio, Ossola. Almeno uno degli incendi va avanti da 11 giorni. Rimane fermo a 12 vittime e 23 persone disperse il bilancio provvisorio del colossale incendio che ha devastato finora 66 km quadrati di foreste e terreni agricoli in Andalusia, nel sud della Spagna. All'opera per lo spegnimento ci sono da giovedì 500 uomini e alcuni mezzi aerei. Le autorità hanno evacuato in via preventiva quasi 1.500 persone. I negoziati fra Stati Uniti e Iran, in effetti parliamo anche di negoziatori che si trovano in queste ore in Oman, sentiamo le novità delle ultime ore.
2: È in Oman che si gioca la ripresa dei negoziati tra Iran e Stati Uniti. A Muscat, capitale dello Stato arabo, è arrivato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E fino a qualche ora fa la notizia che circolava dava in arrivo anche il vicepresidente americano Vance, notizia poi smentita. Gli Stati Uniti, sebbene assenti, hanno indicato chiaramente ai mediatori qatarioti ciò che si attendono, ovvero che Teheran dichiari pubblicamente e entro oggi che lo stretto di Hormuz è aperto e si impegni a cessare di sparare contro le navi mercantili. Se questa dichiarazione non arriverà, potrebbero esserci nuovi attacchi americani, e quanto riporta Axios citando fonti della Casa Bianca. A tenere alta la tensione anche le dichiarazioni della guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba

0: Khamenei, che nel primo messaggio pubblico ha minacciato vendetta per la morte del suo predecessore e padre Ali Khamenei, ucciso in un attacco aereo statunitense-israeliano il 28 febbraio all'inizio della guerra. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Israele avrebbe lanciato due ondate di raid aerei contro la città di Mansouri nel distretto di Tiro in Libano, colpendo diversi quartieri residenziali, lo rende noto l'agenzia di stampa nazionale libanese e lo riportano altri media internazionali. Il Times of Israel scrive che le forze di difesa israeliane non hanno al momento rilasciato alcun commento a riguardo. Resta in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano giovedì scorso. L'accusa di sfregio permanente al viso con l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Sono tantissimi messaggi di cordoglio e i ricordi per Peppino Di Capri, morto a 86 anni dopo una lunga malattia a Villa Castiglione, nella sua amata isola dove era nato il 27 luglio del 1939. Siamo allo sport. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Germania classe MotoGP. Lo spagnolo della Ducati ha battuto il fratello Alex, sempre sulla Ducati del team Gresini. E poi al terzo posto c'è un'altra Ducati, quella di Fabio Di Gianantonio del team VR46. Per il Mondiale di calcio sono due le partite che chiudono i quarti: alle 23 ora italiana Norvegia-Inghilterra e alle 3 di questa notte Argentina-Svizzera. Era l'ultima notizia di GR24, le 18:05, torniamo alle 19:00.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
6: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
7: La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
8: Ben ritrovati amici alla Ora di Cinema di Radio 24, un saluto da Franco D'Assisi, questa è La Rosa Purpurea. In una settimana così per quanto riguarda le novità in sala, c'è un grande film da andare a vedere ed è Hangar Rosso dal Festival di Berlino di quest'anno. Un'altra novità, anche questa dal Festival di Berlino, ne parliamo fra poco, Rosebush Pruning di Karim Enous con un grande cast, ma film abbastanza deludente. E poi un po' di deserto, l'estate è piombata in maniera verticale sui cinema italiani, che però si difendono con tanto cinema restaurato a nuovo, potremmo dire. È stata la settimana anche del cinema ritrovato, quella appena passata a Bologna, quindi abbiamo veramente fatto il punto sulle meraviglie del cinema che tornano in sala sempre più frequentemente, questo è un dato positivo, con questi restauri in 4K. Questa settimana per esempio The Doors, il film di Oliver Stone su Jim Morrison, oppure La casa delle finestre che ridono, ne parleremo fra poco con lo stesso grande maestro Pupi Avati. E poi l'horror di giornata, La casa, il rogo del male, un premio, il premio Amidei. Insomma, avremo tante cose da dirci, ma di novità cinematografiche si comincia un po' a scarseggiare. Però vogliamo partire appunto con questo film visto a Berlino, Rosebush Pruning, diretto da Karim Enous, con un cast che vede insieme Callum Turner, Elle Fanning, Jamie Bell, Pamela Anderson, insomma nomi anche di una certa popolarità. Ascoltiamo la clip.
9: People are roses. Families are rose bushes. Rose bushes need pruning. We all inherited lots of money after mom died. We're all lazy. Mediocre. Vapid egotists.
8: E questo è quello che dice di sé il protagonista della propria famiglia, una ricchissima famiglia americana che si trasferisce in Spagna in una villa meravigliosa, enorme, immersa nella natura, con questi quattro figli, tutti grandi, Jack, Ed, Anna e Robert. Si sente sulla loro pelle un contesto familiare a dir poco torbido, con questo ruolo del padre che esercita proprio questa pressione su questi figli che si rifugiano in perversione espressioni di ogni tipo. Si è fatto il paragone con i pugni in tasca di Bellocchio. In realtà proprio Karim Enous, il regista, ha dichiarato che è un po' una rivisitazione di quel capolavoro, però manca tutto l'aspetto proprio politico rivoluzionario che nel film di Bellocchio c'era, della sfida anche generazionale fra i figli e i padri e le madri, e invece si indugia con grande voglia di voyeurismo su queste perversioni che diventano assolutamente fini a se stesse. Un film che è disturbante perché vuole essere solamente quello e non perché lo diventi attraverso il racconto della storia. Siamo in collegamento con Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris.
10: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
8: Abbiamo voluto partire da qui con Rosebush Pruning, Boris, perché comunque tutto questo ci porta un regista come Karim Enous, che è sempre provocatorio, però sicuramente è un regista che ha fatto cose interessanti, e poi con un cast sicuramente di grande livello, però il film davvero, mi viene da dire, non c'è.
10: Ma io pensavo che fosse il primo caso di parodia che non fa ridere dei Tenenbaum. Tu mi dici che invece sono i pugni in tasca, ovviamente sto scherzando, ma neanche tanto, perché questo film è già brutto, lo rende più brutto il fatto di aver dichiarato che hanno tentato di guardare i pugni in tasca guardando male, e hanno costruito questo Luna Park di vanità di una famiglia dell'aristocrazia borghese ricchissima, totalmente senza valori, che vive in base alla bussola morale di un uomo che è cieco in tutti i sensi, è cieco nell'anima, è cieco nella realtà. Ha costruito attorno a sé altre anime e altre persone che sanno solo vedere se stessi, che di per sé sarebbe anche interessante. Cioè l'idea che prendi il grande classico di Bellocchio e nello strano matrimonio tra Enous, che è questo regista brasiliano, e Filippo, che è uno invece degli sceneggiatori più importanti di Lanthimos, si guardasse a questa dinamica familiare disfunzionale ai tempi di Paradise. Qui non c'è nemmeno il minimo di empatia. Il pugno in tasca aveva la forza di costruire verso il più fragile, ma anche verso colui che poi arriva a lacerare di più sia lo spettatore che se stesso, un'empatia inevitabile, ed era quello che in qualche modo ti metteva più a disagio, no? Che i pugni in tasca, i suoi pugni in tasca erano anche i tuoi. Qui l'empatia non esiste. Alla fine, incredibilmente, il personaggio più oscuro, oscuro anche appunto perché non vede e probabilmente non ha mai visto, è l'unico che riesce a creare in te un minimo di interesse. Ma non è una situazione morale, è che tutto quello che voleva fare il film è evidentemente sbagliato. Qui si pensa appunto di star facendo un capolavoro drammatico e invece è solo un melo di serie B.
8: E quindi Rosebush Pruning, direi decisamente bocciato nei cinema italiani. Tra l'altro Karim Enous veniva da due film che avevano fatto parlare di sé, come La vita invisibile di Eurydice Gusmao

0: e Firebrand, l'ultima regina, però questa sua incursione anche con i soldi e le produzioni del cinema americano non è andata benissimo. Boris, grazie per avercela raccontata, noi con te ci sentiamo la prossima settimana, speriamo che vada meglio.
1: Alla prossima settimana e buon cinema, speriamo.
0: Ed era Rosebush Pruning dal Festival di Berlino ai cinema italiani, una delle poche uscite di questa settimana per quanto riguarda le novità, perché invece ci sono molte cose interessanti che tornano in sala dopo tanti anni. Si è riaperto, dicevo, proprio un filone, la possibilità di vedere sul grande schermo i grandi film del passato. Ne parleremo fra poco. Prima però dobbiamo giocare insieme, perché è arrivato il momento della prima traccia del film, direi poco misterioso, di oggi.
2: Se voglio restare vedova, ti ammazzo io, ti strosso col tuo cravatino qua, guardalo!
3: Ah, perché io secondo te avrei paura di quei quattro pidocchiacci neri lì? Dammi la chiave, dai! Dammi la chiave! Miranda!
4: Boio da sto... Ma è mai possibile che ogni volta che c'è una manifestazione dei miei coglioni, uno deve star chiuso in casa? È il massimo dei massimi!
0: E allora siamo nella mitologia del cinema non solo italiano ma veramente internazionale. Se avete già individuato il film, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo, mi raccomando l'indirizzo, perché agevola poi le pratiche di spedizione dei nostri due bellissimi Blu-ray 4K ad altissima definizione, una nuova versione restaurata a proposito di questo straordinario film, che arriveranno ai primi due ascoltatori che l'avranno individuato, di questo film. Fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia.
5: Capitano Jorge Silva, responsabile logistica dell'Accademia.
6: Abbiamo una consegna dall'Accademia di Guerra.
7: Senta, se fossi in lei, capirei che è meglio non fare tutte queste domande.
8: Il presidente Allende è morto. Tutti gli elementi indicano che ci sarà un'epurazione nelle forze armate. Chi come noi ha collaborato col governo di Allende ne pagherà le conseguenze.
9: Saremo il centro operativo della zona sud.
10: Il colonnello Jan assumerà il controllo dell'intelligence su ordine del generale Lick.
0: E queste sono alcune suggestioni tratte da Hangar Rosso, il film che arriva nelle sale italiane, un altro film presentato a Berlino quest'anno a febbraio, proprio come Rosebush Pruning, però questo è forse il più bel film, almeno che personalmente ho visto, al Festival di Berlino. Film cileno, diretto da un documentarista di provata fama, che però adesso si cimenta con la finzione, ovvero Juan Pablo Salato, e interpretato da uno dei principali attori cileni contemporanei, ovvero Nicolas Zarate. Tra l'altro li sentiremo fra poco nell'intervista che avevamo proprio realizzato a Berlino. Ancora una volta il cinema cileno torna sull'11 settembre cileno, quello in cui nel 73 con l'assalto alla moneta venne ucciso il presidente democraticamente eletto Salvador Allende, instaurata una dittatura fascista che durò decenni con il generale Pinochet. E allora, dicevo, il cinema cileno lo ha raccontato, lo ha raccontato spesso questo fatto, e lo ha raccontato anche con dei tagli. Pensate al lavoro di Pablo Larraín, per esempio, con film come Post Mortem o No, oppure un documentario come La Battaglia del Cile di Patricio Guzman. Lo fa di nuovo con questo film di Juan Pablo Salato, mettendoci in un punto di vista davvero molto interessante, che è quello di un militare che deve decidere fra la fedeltà al presidente democraticamente eletto, che è appunto Salvador Allende, e quella ai suoi vertici militari che nel frattempo hanno fatto il colpo di Stato. E quindi c'è questo momento nel quale quest'uomo deve prendere decisioni importantissime. Il film comincia subito prima del colpo di Stato con Jorge Silva, tra l'altro tratto da una storia vera, da un personaggio realmente esistito. Jorge Silva, che è un capitano dell'aeronautica, che appunto dirige un centro di addestramento per cadetti alle porte di Santiago. La mattina dell'11 settembre 73 riceve gli ordini dai suoi superiori di aprire le porte di questa base militare, e specificamente di questo hangar rosso, che era un hangar per gli aerei, perché arriveranno in giornata e nei giorni successivi decine, centinaia, migliaia di prigionieri catturati durante il golpe, e l'hangar rosso diventerà il luogo delle torture. E quindi Jorge Silva si trova di mezzo a un fuoco doppio, quello di essere appunto fedele al ruolo che ha, alla divisa che indossa e alla missione istituzionale che deve portare avanti, o invece cedere alle sempre più alte, violente pressioni dei generali golpisti che mettono in pericolo anche la sua vita. Davvero un film con una tensione azione politica e anche proprio quasi thriller nel suo incedere. Come dicevo, abbiamo incontrato proprio a Berlino Juan Pablo Salato e Nicolas Zarate, regista e protagonista, e abbiamo chiesto innanzitutto a Salato quando è nata l'idea di fare un film sulla figura di Jorge Silva. Hangar Rosso è un film su un uomo schiacciato fra la responsabilità e le convinzioni personali, fra il dovere e l'etica, potremmo dire, perché essere un militare ed essere per la democrazia in un frangente e in una circostanza come quella non è affatto facile.
11: L'idea che mi ha dato the scriptwriter Luis Emilio Guzmán bring me the book.
12: L'idea è nata quando lo sceneggiatore Luis Emilio Guzmán mi ha portato il libro. Era amico di Fernando Villagrán, autore del libro, un'autobiografia sulla sua esperienza nella base dell'aeronautica, e ha condotto un'ampia indagine sui funzionari e sottufficiali dell'aeronautica cilena che non presero parte al colpo di Stato e sulle conseguenze che hanno vissuto. Dentro quell'enorme indagine c'era la storia di Jorge Silva. Così abbiamo iniziato a fare ricerche e approfondimenti e abbiamo concluso quando ci siamo chiesti cosa avresti provato tu in quella situazione. Se fossi stato un capitano dell'aeronautica in quel momento, quale decisione avresti preso?
11: Would you feel in that situation, you know, if you were a captain, yeah, of the Air Force, you know, in that moment, which decision you will take?
0: Nicolas Zarate, protagonista, dicevamo, nei panni di Jorge Silva, come hai preparato il ruolo su questa linea sottile sulla quale deve stare il tuo personaggio?
13: Sì, effettivamente, esa è, io credo che l'essenza del lavoro che quise fare è stare in ese intermedio.
14: Sì, è proprio così. Credo che l'essenza del lavoro che avevo in mente fosse proprio quella di trovarmi in quello spazio intermedio tra ciò che dovresti fare e ciò che la coscienza ci dice di fare, tra il dovere istituzionale e il dovere morale, per così dire. Perché c'è anche un dovere morale verso l'istituzione. È uno spazio molto angosciante. Lo spazio della decisione che dal mio punto di vista genera ansia. Mentre creavo questo personaggio mi è venuto in mente molto Amleto, che forse non ha nulla a che fare con la storia, ma c'è un punto chiave in comune, ovvero che Amleto trascorre l'intera opera nel dilemma se seguire il suo dovere etico e morale verso suo padre, che gli dice «devi vendicare la mia morte». È costantemente in quello stato di angoscia. Credo che se Amleto avesse deciso di non seguire suo padre avrebbe avuto una vita meravigliosa, avrebbe sposato Ofelia e sarebbe vissuto felice, ma prende la sua decisione. E nel caso del capitano, anche lui si trova in quello stato intermedio e alla fine prende la decisione di salvare queste due persone. Se non fosse per questo, non avremmo il libro da cui è tratto questo film, perché uno degli autori di questo libro era una delle persone salvate da Jorge Silva, un giornalista che ha raccontato in modo autobiografico ciò che gli è accaduto nello stadio.
13: Che era un periodista e che lui contò autobiograficamente quello che le succedeva nel stadio.
0: Torniamo al regista. Hai scelto di stare attaccato per tutto il film al primo piano di Jorge Silva, a volte pedinandolo e lasciando che la storia si manifestasse soprattutto attraverso i suoni. E poi la scelta del bianco e nero. Ecco, ci spieghi, Juan Pablo, queste due scelte registiche?
11: Yes, we try to put in the urgency of time, you know, in decision, you know that.
12: Sì, abbiamo cercato di trasmettere l'urgenza del tempo, della decisione, di raccontarla dalla prospettiva soggettiva di Jorge Silva. Sei sulla spalla, come in un documentario, senti quello che gli sta succedendo e i suoi sentimenti e le scelte che deve fare e la difficoltà di quelle scelte. E la fretta di dover prendere una decisione è nel formato e nel modo in cui abbiamo girato il film. La decisione del bianco e nero è una scelta avvenuta per analogia con il chiaroscuro delle decisioni. E ancora più importante del chiaroscuro è la grazia dell'umanità. Se eri un soldato, non era facile prendere una decisione così e mettere quella domanda nell'aria, avere un po' di empatia, forse proprio quella di cui oggi avremmo molto bisogno. Io vengo dalle belle arti, quella è la mia scuola. La pittura è la mia base principale di riferimento. Poi mi sono avvicinato al documentario e al cinema, ma penso molto per immagini. Ed è per questo che mi è venuto naturale lavorare con il bianco e nero.
11: That's why black and white came to me very easily, you know, to work on it.
15: Thank you so much.
11: Thank you so much.
16: Nome e occupazione.

0: nel gym.
1: Le cose stanno per esplodere, Jim. Lo si sente nell'aria. Questo pianeta chiede urlando un cambiamento, Morrison. Noi dobbiamo creare i miti.
2: Tutto come un dio!
3: Signor Morrison, vuoi scendere da lì e venire a fare un disco?
4: Certo, perché no?
0: Jim Morrison, il dio del rock.
5: You know that it would be untrue. You know that I would be a liar.
6: E avete sentito le musiche, le suggestioni, le follie di un trailer d'epoca, davvero d'epoca, 1991, nelle sale di tutto il mondo arrivava un biopic che avrebbe cambiato anche la storia del biopic rock, ovvero The Doors, perché aveva una firma importante, una firma d'autore, quella di Oliver Stone, che era reduce da successi clamorosi, e prendeva una strada in quel momento impensabile, quella di raccontare una rock star mitica e un po' maledetta come Jim Morrison, tra l'altro giovandosi della somiglianza clamorosa del suo protagonista Val Kilmer, e poi nel cast c'erano Meg Ryan, Kyle MacLachlan, che in quei giorni era molto molto famoso per il Twin Peaks targato David Lynch. E The Doors di Oliver Stone torna in sala il 13, 14 e 15 luglio prossimi in cinema selezionati, con un restauro straordinario. È la giornata e della puntata del cinema restaurato, come vedete, 4K Final Cut direttamente curato da Oliver Stone, che si gioverà tra l'altro anche nelle sale col dispositivo audio Atmos di un audio clamoroso, ecco. Quindi cercatevi bene le vostre sale, ma tornate a vivere questo film, questa vera orgia di suoni, musica e di anni 70 soprattutto, che vi daranno una grande emozione. Per parlarne, per collocare questo film nella sua giusta posizione, siamo in collegamento con un critico musicale, un amico e anche un grande appassionato di cinema come Enzo Gentile, che è in collegamento con noi. Ciao Enzo!
7: Buongiorno a tutti, ciao.
6: Allora Enzo, che ruolo ha avuto questo film proprio nello sviluppo del biopic, che poi 20 anni dopo sarebbe riesploso con Bohemian Rhapsody, con Elvis e tutto quello che ormai vediamo, con Michael ancora quest'anno, ecco. Ma quel 91, quel film, quel The Doors fu davvero molto importante, perché?
7: Beh, apre sicuramente le strade, come dicevi tu, grazie anche alla firma di un personaggio come Oliver Stone di primissimo piano. Tra l'altro cadeva il ventennale della morte di Jim Morrison, una morte che è rimasta sempre avvolta nel mistero, e questo ovviamente ha aggiunto fascino a una figura che comunque è maiuscola nella storia del rock. Chiaro che una biografia d'autore si prende anche molte libertà. Quella fu una critica mossa a Oliver Stone all'epoca, ma lui rivendicò questa libertà, non voleva essere un compitino di ricalco su un personaggio già all'epoca visto in maniera un po' contraddittoria anche nello stesso ambiente del rock. Il film comunque lo ricordo con piacere e tornerò a vederlo, perché era una biografia sui generis, era un ritratto di un'epoca fosca, dura, quella degli anni fine 60, quando i Doors trovano la loro collocazione di successo, ma soprattutto di gloria e di presenza nella cultura rock.
6: Dicevi giustamente, era la prima volta che un biopic musicale aveva alle spalle una firma così importante, e lo stesso Oliver Stone ha detto più volte: quel film sentivo il dovere di farlo, il bisogno di farlo, perché Jim Morrison è stato anche un personaggio fortemente generazionale. Per la generazione di Oliver Stone era veramente il dio del rock, e quindi Oliver ha detto più volte: se non l'avessi fatto in quel momento, che ci arrivavo con la forza dei miei successi alle spalle e le major americane mi avrebbero fatto fare quello che volevo, forse non sarei riuscito a farlo mai più.
7: Sì, e poi conta anche molto la figura di Val Kilmer, che a sua volta non era solamente un figurante o un quasi sosia, ma era anche a sua volta un attore con un profilo. Peraltro poi Jim Morrison, in quelle che erano le riprese filmate dei concerti dei Doors, aveva sicuramente un impianto da protagonista molto forte sulla scena. I Doors

0: Era un quartetto, quindi erano sicuramente una band coesa con un suono e un'identità, ma si stagliava su tutti la personalità di Jim Morrison, che poi era anche quello più fotografabile. Poi la loro attività, fecero molti dischi in pochi anni. I Doors esordiscono nel 1967 e lui se ne va nel 71, quindi 3 anni e mezzo, 4 per creare una leggenda. Vuol dire aver bruciato le tappe e rimanere un po' come Icaro con le ali bruciate.
1: Certo. E allora, questi sono tanti motivi, non sono gli unici, c'è anche ovviamente solo lasciarsi andare alla musica straordinaria dei Doors, per andare a rivedere o a vedere per la prima volta sui grandi schermi d'Italia il 13, il 14 e il 15 di luglio The Doors di Oliver Stone in versione restaurata 4K Dolby Atmos e chi più ne ha più ne metta, grazie a Enzo Gentile che ce l'ha raccontato.
0: Buona giornata e buoni ascolti al cinema.
1: E allora, con The Doors diamo la linea alla regia, torneremo ancora con un altro film restaurato che torna in sala. L'ho detto, è la settimana del cinema classico che torna sul grande schermo. Pupi Avati sarà con noi a raccontarci La casa delle finestre che ridono.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. IDEMA, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su Deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi! Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare, devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
9: Che caldo! Per prendere un po' di friscotto, andiamo al mare o in montagna?
10: Per prendere friscotto, andiamo in autostrada. Nel panino friscotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Friscotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: La rosa purpurea.

E quella che avete sentito era un momento straordinario che dice molto di un film straordinario, La casa dalle finestre che ridono, 1976, la firma di quello che sarebbe diventato un grande maestro del cinema italiano come Pupi Avati, un cast che vede due attori per esempio come Gianni Cavina e Lino Capolicchio, e siamo davvero in paradiso, e un genere che viene di fatto reinventato da questo film, che aveva già avuto dei segnali da Pupi Avati nei film precedenti, ma che qui insomma si sostanzia, si sublima, che è quello del gotico padano.

0: strano, no? Un horror gotico e molto legato al territorio, quasi generato da un territorio. La Casa delle Finestre che Ridono torna nei cinema italiani il 13, 14 e 15 luglio, l'abbiamo detto, è la settimana del grande cinema ritrovato davvero e portato nelle sale per poter essere visto o rivisto dagli spettatori di ieri e di oggi. E per parlare di questo straordinario film siamo in collegamento con Pupi Avati.
1: Ciao Franco, ciao.
0: Allora Pupi, che cosa ricordi di quel momento? Cioè, ti rendevi conto che avevi firmato un film così, insomma?
1: Io quando facemmo quel film eravamo in realtà disperati, non avevamo i soldi per produrre nessun tipo di film se non il meno costoso che si potesse fare in Italia. Allora lanciamo questa sfida: qual è il costo minore del 75 nei budget dei film italiani prodotti? Era 230-240 euro, no, euro, milioni naturalmente. Con 150 milioni in 12 persone partimmo con questo soggetto, che era il risultato di una frustrazione per la condanna per l'oscenità che aveva subito il mio film precedente, che si chiamava Bordella, che era stato sequestrato, come accadeva allora che i film venivano sequestrati, e quindi eravamo frustratissimi. Il film era costato 500 milioni, 500 milioni, quindi era un film costoso. E decidemmo di lanciare questa sfida, di fare questo piccolissimo film, il più piccolo di tutti, in cui ognuno di noi avrebbe svolto doppi, tripli ruoli. Al momento, quando il film uscì, ebbe un discreto successo, ma non potrei dire oltre, che poi negli anni, nel tempo, io questo film sia abbinato al mio nome, dovunque io vada. Adesso 87enne, traballante, incerto sulle mie gambette, sento ancora dire Pupi Avati, Casa Finestre di Vita, no? È una cosa che non so se mi deve lusingare, perché ho fatto tanti film, probabilmente qualcuno anche migliore della Casa Finestre di Vita. Tuttavia, se io vengo ricordato soprattutto dai giovani, è per la Casa Finestre di Vita.
0: Assolutamente, ed è un film che, come dicevamo prima, ha aperto proprio una linea. Cos'era l'horror intanto per te come chiave di racconto, come chiave narrativa?
1: Allora, la scelta del gotico padano, prima fu gotico rurale, poi divenne gotico padano, la scelta di definire questo film il primo esempio di gotico padano la diede Lucarelli, e da allora me lo sono trovato appiccicato addosso, ma mi piace, non è che mi lamenti. Tant'è vero che sto facendo una serie per Rai 1 che ha per titolo Gotico Padano, ma nacque dall'idea, che poi mi è stata riconosciuta come una grande idea, di girare un film di quel genere lì, un film gotico, un film horror, in un territorio che non l'aveva mai accolto, in un territorio che al contrario offriva le mazurche, il lambrusco, la piadina. Quando in un film c'era poco di buono, era sempre una bolognese, un'emiliana, una comunque con un accento romagnolo. Ecco, quindi era un territorio che si era imposto nell'immaginario italiano come un posto rassicurante, solare, collettivo. E, al contrario, improvvisamente si innesta in questo territorio il prete donna, cioè una figura sconvolgente, una figura che già noi bambini a 5 anni, quando ci parlavano di questo prete donna, di questo prete che parlava con la voce di una vecchietta che aveva lo smalto sulle unghie e i tacchetti, ci venivano i brividi.
0: E devo dire che questo fatto, Pupi, della ambiguità della società perbenista, ben pensante, che sta sotto, no, questo gotico, questa finta superficie paciosa, no, delle miglia, delle valli, te la sei portata dietro, per esempio, anche nel Signor Diavolo. Cioè, è proprio una chiave, no, di Pupi Avati, quella di usare l'horror per raccontare quello.
1: Credo che il gotico padano lo esiga. Credo che sia proprio una delle componenti, la miscela, insomma, è formata degli ingredienti, è uno degli ingredienti fondamentali, l'hai citato tu adesso.
0: Senti, che tipo di soddisfazione ti dà oggi rivedere che il film, restaurato peraltro dalla Cineteca di Bologna, quindi con una...
1: Ma sai, quel film lì sono io 50 anni fa, quindi non sono io, è un ragazzo che provava a fare un film che facesse paura, ecco. Io mi ricordo di essere stato quella cosa lì, però adesso rivendicare un'autorialità, una firma sotto i titoli di testa del film mia, in cui Pupi Avati, oggi 87enne, è l'autore di quel film lì, sarebbe veramente presuntuoso e non corretto.
0: Certo.
1: Perché io non sono più quel, non sarei neanche più capace, ma non vorrei neanche più esserlo, Franco, te lo dico con tanta sincerità. Cioè io, le persone, gli esseri umani, tu, io, tutti quelli che ci ascoltano adesso, mutiamo nel tempo, abbiamo desideri, sogni e progetti diversi, e quindi grazie a Dio, perché sennò saremmo veramente, io non so, dei colleghi che hanno fatto lo stesso genere di film per tutta la vita. Ecco, io non li invidio, perché non riesco a capire come abbiano, siano stati capaci di non annoiarsi.
0: E diciamo quindi che La Casa delle Finestre Credono è una bella fotografia dal passato, che però vale la pena di riguardare.
1: Certo, vale la pena di guardare per dire come eravamo, come siamo stati, come abbiamo visto il mondo in quel periodo lì, quali erano i modi e le maniere per spaventarci. Qual era il mondo alternativo che guardavamo dagli spiragli della finestra dell'abbaino di Sasso Marconi, dove io e mia sorella aspettavamo che arrivasse di notte nel plenilunio il prete donna. Ecco, quel mondo lì era un mondo fantastico, fantastico, che però irreplicabile, Franco, irreplicabile.
0: Assolutamente, non c'è più quel paese, non siamo più noi quelli, però Pupi Avati, avete già dato la notizia, sta girando una serie per la Rai che si chiama Gotico Padano, come dire, chiudiamo il cerchio davvero straordinariamente. Pupi, è stato come sempre un grande piacere, buone
1: anche
0: cose.
1: Per me, Franco, con l'affetto che ci lega.
0: A presto Pupi, grazie.
1: Ciao Franco, ciao.
0: E dopo il grande Pupi Avati e prima di un altro horror nuovo che arriva in sala, di cui parleremo fra poco con Emanuele Di Nicola, seconda traccia del film misterioso di oggi.
2: Tutte le volte così! Non devi difenderlo, quel boiaccio che viene su sempre peggio! Sono due assassini! Li hai tirati su male! Malissimo!
3: Sì, allora te li tiri su te! Combattici te!
0: E allora, di che film si tratta? L'avrete sicuramente individuato, un capolavoro della storia del cinema, di uno dei più grandi maestri della storia del cinema. Se l'avete individuato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Due copie della nuova versione 4K restaurata di questo film saranno a vostra disposizione e fra poco vi sveleremo tutto.
4: Vi abbiamo trovato.
5: William, tesoro mio, darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
6: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
5: Kunda, tutta la famiglia può essere riunita.
0: E dal grande horror storico con La Casa delle Finestre che Ridono, con il grande Pupi Avati che ce l'ha raccontato, all'horror di oggi, alla casa, il rogo del male, che arriva nelle sale cinematografiche italiane proprio in questo fine settimana. Per parlarne siamo in collegamento con Emanuele Di Nicola, che chiamiamo ogni qualvolta c'è da farsi spiegare un po' il posizionamento di un horror, in questo caso di un horror che racconta di una donna in cerca di conforto presso la casa dei suoceri, isolata ovviamente, dopo la perdita del marito, ma insomma si renderà conto che i voti pronunciati in vita continuano anche a essere validi dopo la morte. Ciao Emanuele, ben ritrovato.
7: Sì, ciao Franco, buongiorno.

0: giocare con i segni, le forme, le figure del cinema di genere per poi andare a fare un discorso personale e addirittura politico. In questo caso gli viene affidato l'ultimo capitolo della casa, Il Rogo del Male. Stiamo parlando della serie di film storica inaugurata da Sam Raimi, cult assoluto, che dagli anni 80 è arrivato poi attraverso i decenni fino a noi. Il capitolo precedente era stato affidato a un altro outsider dell'horror, che è Lee Cronin, che quest'anno invece ci ha offerto la nuova versione della Mummia. Quindi la casa è quasi una palestra per i nuovi registi dell'horror. Si tratta di un tema molto archetipico, nel senso che ogni film della casa è antologico e ha un po' più o meno la stessa trama. In questa, come abbiamo sentito anche dal trailer, c'è appunto una donna, in questo caso, che ha perso il marito, quindi già in partenza segnata da un lutto, che va a stare appunto nella casa dei suoceri, i quali la ospitano, diciamo, per cercare di farle superare questa perdita. Nel franchising della casa si incontra poi il libro dei morti, che è il perno diciamo di questo meccanismo dell'orrore, il quale scatena sempre delle forze oscure e indicibili. Quindi queste sono tutte le caratteristiche della casa. E poi Sebastian Vanicek cucina in modo personale, quindi da una parte, per rispondere alla tua domanda, è certamente un horror estivo, però è anche una prova d'autore, no? Di un piccolo autore dell'horror che sta crescendo e che a cui viene affidato un progetto importante, e così va un po' alla prova del nove.
1: Grazie Emanuele Di Nicola che ce l'ha raccontato, alla prossima.
0: Grazie a voi e viva l'horror.
1: E adesso linea alla viabilità, fra poco torniamo insieme per parlare di un premio che è una grande tradizione, c'è anche una sorpresa per tutti noi della Rosa Purpura, il premio Amidei, ne parleremo fra poco con Giuseppe Longo.
2: Io sono Paolo Ruffini.
3: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
2: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
3: E sei down?
2: Sì.
3: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, ma te prosti, no? Puppa!
2: Paolino.
4: Strade in diretta.
5: Buonasera, bentrovati. Partiamo dal tratto Milano-Bologna della 1, dove proseguono le code a causa di un incidente tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Bologna. Per lo stesso motivo, sulla Firenze-Pisa-Livorno si procede in coda tra San Miniato Basso ed Empoli Ovest in direzione Firenze. E ancora per incidente al centro sulla statale 148 Pontina, code all'altezza di Tor de Cenci in direzione Latina. Vi informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste è stato riaperto lo svincolo di San Stino di Livenza, precedentemente chiuso in uscita per un problema tecnico per entrambe le provenienze. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: La Rosa Purpurea.
1: E per aprire questa terza parte della Rosa Purpurea vogliamo prima parlare di un evento. L'estate è il momento dei festival, degli eventi cinematografici, dei premi in giro per l'Italia, e la prossima settimana, esattamente dal 16 al 22 luglio, si svolge a Gorizia la 45esima edizione del premio dedicato a Sergio Amidei, grande sceneggiatore di alcuni dei capolavori del neorealismo, tra Roma Città Aperta, Sciuscià, collaboratore di Rossellini, di De Sica, una figura gigantesca del nostro cinema, a cui appunto Gorizia dedica questo premio, che è un premio all'eccellenza cinematografica. Per parlare del premio e per parlare di questa edizione siamo in collegamento con quello che è un po' il patron, l'animatore, insomma, di questa iniziativa, ovvero Giuseppe Longo, che è in collegamento con noi. Ciao Giuseppe.
6: Ciao Franco, ciao a tutti.
1: Allora, raccontaci un po' che cosa offre il Carniere, il menù di questo 45esimo premio Amidei, partendo direi da un grande nome del nostro cinema, che è quello di Marco Tullio Giordana.
6: Sì, quest'anno lo dedichiamo a Marco Tullio Giordana, che secondo noi è un grandissimo regista italiano, praticamente con quasi tutta la sua retrospettiva completa. E faremo una serata dedicata a lui anche, con i 100 passi restaurato e con la presenza anche del protagonista, che Luigi Locascio. Poi facciamo anche un omaggio a Pippo Del Bono, il mondo dell'audiovisivo di Pippo Del Bono. Io quando ho visto Bobò mi sono innamorato di lui e non lo conoscevo, confesso, non conoscevo bene la figura di Pippo Del Bono se non

0: come regista teatrale di fama, però sono molto felice di fargli questo omaggio perché lo merita. E poi ci sono i premi, uno va a Marco Tullio Giordana e poi uno quest'anno abbiamo scelto come premio alla cultura cinematografica la vostra trasmissione. Abbiamo deciso di fare questa bella cosa nei vostri confronti perché meritate il premio.
1: Beh, questo diciamo che ci riempie d'orgoglio e di gioia assolutamente,
0: Meritato,
1: perché
0: molto meritato, perché vi e ti seguo da anni e il sabato è un appuntamento per me da non perdere.
1: no, mi fa piacere che
0: Ed è un
1: l'abbia detto tu, Giuseppe,
0: premio.
1: perché non dobbiamo dirle noi queste cose, ma le devi dire tu.
0: No,
1: Però
0: invece l'ho detto io, però e ci sta, per i 45 anni del premio ci sta anche questa.
1: 45 anni di
0: Molto bella
1: premio
0: testimonianza.
1: e devo dire, nel nostro piccolo ormai 27 anni di trasmissione di cinema a Radio 24, dalla fondazione di Radio 24 nel 99, sin da quel
0: Sì,
1: mese di ottobre del 99, il cinema è presente prima con il nome di Grande Schermo e poi appunto La Rosa Purpurea, tutti i sabati, tutti i weekend a cercare di raccontare alla gente, come dice il nostro motto, tutto il cinema che c'è, convinti come siamo che ce ne sia un po' ovunque di cinema. Ma in tutte le arti, in tutto quello che ci circonda. Io ti ringrazio tantissimo per questo premio. Ricordo anche l'appuntamento, anche ai nostri amici che saranno in zona. Noi siamo molto forti nel nord-est, che il premio verrà attribuito
0: venerdì 17.
1: venerdì 17, ma noi non siamo scaramantici, alle 14:15.
0: No, sono nato io il 17.
1: Ecco, vedi, alle 14:15 con un incontro con me e con chi ci sarà a chiacchierare un po' di questo percorso, di questo programma e con la proiezione di uno dei film che ho scelto, perché gli amici del Premio Amidei mi hanno chiesto, scegli un paio di film che rappresentino un po', e ho voluto scegliere Le Parapluie de Cherbourg di Jacques Demy e La doppia vita di Veronica di Krzysztof Kieslowski, perché sono stati due film che ho amato nello stesso anno, l'anno in cui sento di avere cominciato davvero la mia militanza professionale cinefila, che è il 1991. Ero cinefilo già, non ero ancora professionista di questo lavoro e lì forse è scoccato qualcosa. Allora ho voluto scegliere questi film e racconteremo perché. Io voglio solo dire una cosa rispetto a questo premio, al di là di ringraziarvi infinitamente, perché non è facile, non è ricorrente che una trasmissione di cinema riceva un premio così importante, è quello di condividerlo con tutto il nostro staff, con tutti i nostri registi, con Boris Sollazzo, con Chiara Pizzimenti, con Laura Faggini, infaticabile in redazione, ma anche con tutti quelli che hanno collaborato in questi 27 anni di percorso, ma soprattutto con i nostri ascoltatori, perché senza questa base fedele, molto attenta, anche puntigliosa in certi momenti, ma di grandi amanti del cinema, non ci sarebbe questo programma e forse non ci sarebbe neanche il cinema. Quindi grazie anche a tutti loro per questo incontro.
0: Aspettiamo il 17 che vi festeggeremo.
1: E c'è da dire anche, Giuseppe, che questo premio che riceverà La Rosa Purpurea, che è il premio alla cultura cinematografica, è un premio che ormai ha più di 15 anni di storia, ha visto premiati colleghi dei quali sono onorato solo di essere messo nella stessa lista, da Paolo Mereghetti a Gianni Canova, dagli amici di Phil TV. Va detto, Giuseppe, che è un premio che è stato appunto istituito e anche con la collaborazione di un grande collega, anche lui davvero grandissimo
0: Con Roy
1: nome, di
0: Benarini,
1: Roy Menarini, e quindi, come
0: con Roy.
1: dire, è sicuramente una compagnia interessante. Ricordiamo appunto il premio Amidei a Gorizia dal 16
0: 16 al 22 luglio.
1: al 22 luglio. C'è il programma online, trovate tutto, trovate anche noi della Rosa Purpurea, quindi veniteci a trovare perché staremo insieme qualche giorno per celebrare soprattutto il grande cinema. Grazie davvero, Giuseppe Longo.
0: Ma grazie a voi e ci vediamo a Gorizia.
1: E allora, dopo la soddisfazione anche di questa notizia del Premio Amidei, andiamo avanti con il cinema da vedere in casa. Torniamo indietro di 7 giorni, riascoltiamo la clip con la quale avevate giocato.
2: Ip-ip! Rispondimi, razza di bruto!
3: Katrin! Sono stato sveglio con il cavallo, che c'è di tanto importante?
2: Trash Cross Grange è stata venduta! Abbiamo dei vicini!
1: E allora Margot Robbie e Jacob Elordi protagonisti di Cime Tempestose, il film col quale avevate giocato la settimana scorsa, edizione Blu-ray 4K, arriverà ai nostri due ascoltatori che per primi l'avranno individuato e che saranno avvisati dalla nostra segreteria. Facciamoci invece raccontare il film e i contenuti speciali di questa edizione un video da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.

0: Giulio.
1: Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, Emerald Fennel porta in scena di nuovo il romanzo di Emily Bronte, ma stiamo attenti perché il suo titolo è messo tra virgolette, quindi una sorta di falso. E questo falso è un film coraggioso, un film su un amore folle in cui ciò che è vero è semplicemente uno strumento, perché quello che conta davvero è l'immagine astratta di un amore. Fennel trova nell'eccesso, nel kitsch, nella dismisura la forma giusta per dire di questi personaggi alienati che sono troppo dentro l'immagine, il sogno, la recita, l'idea dell'amore che li ha fatti ammalare. Il Blu-ray e il disco ad alta definizione hanno come extra tre featurette dove si riesce ad approfondire l'opera sviscerando quella che è la visione dell'autrice.
0: Giulio, un'occhiata come sempre ai palinsesti in chiaro per quanto riguarda i film in televisione della prossima settimana. Venerdì in prima serata su Rai Movie alle 21:10, un film che ha davvero cambiato la storia del cinema, Gioventù bruciata.
2: Il sole splendeva, il cielo era azzurro, eccetera, eccetera. E per prima cosa ho visto te. Allora mi sono detto, Jim, questo mi sembra un giorno eccezionale, quindi è meglio viverlo bene perché forse domani non sarai più nulla.
1: C'era il teatro, Griffith, la poesia, Murnau, la pittura, Rossellini, la danza, Eisenstein e la musica, Renoir. Ora c'è il cinema e il cinema è Nicolas Ray. Sono parole di Jean-Luc Godard, che citiamo per parlarvi di questo capolavoro, che è un grande saggio di regia con le sue inquadrature oblique, il cinemascope, il montaggio che anticipa certe cose proprio della nouvelle vague, soggettive che nessuno fino a quel tempo aveva mai osato immaginare. Poi James Dean, che inventa una cosa che non era mai esistita prima così, ovvero l'idea della gioventù, e che da lì a qualche mese poi morirà tragicamente in un incidente automobilistico, profetizzato quasi in una sequenza del film.
0: Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di FinTV.
0: E siamo giunti alla conclusione della nostra ora di cinema qui su Radio 24. Il tempo di annunciarvi il film con il quale avete giocato oggi. L'ho definito un film poco misterioso perché si trattava di Amarcord di Federico Fellini nella nuova versione restaurata in 4K, che andrà ai nostri due ascoltatori che per primi l'avranno individuato. Ci risentiremo la prossima settimana per raccontarvi tutto il cinema che c'è. Sarà la settimana di Odissea di Christopher Nolan, finalmente un grande film che popolerà l'estate, molto molto atteso, forse il più atteso dell'anno. Ne parleremo durante la nostra trasmissione. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
3: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
4: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walterpark, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
5: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni,

0: opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Sono le 19.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Sardegna e Piemonte piegate dagli incendi, chiuso l'aeroporto di Olbia, almeno 800 ettari di boschi piemontesi distrutti dalle fiamme, ancora 23 le persone disperse in Andalusia. Il nuovo decreto Autovelux, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, da domani uno su cinque non sarà più attivo. La guerra fra Stati Uniti e Iran e il ministro degli esteri iraniano in Oman a colloquio con i negoziatori. Marc Marquez vince la sprint della MotoGP davanti al fratello Alex, questa sera le ultime due gare dei quarti dei mondiali di calcio. Buonasera dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Paolo Corleoni alla parte tecnica. Iniziamo dalla situazione incendi che riguarda il nostro paese, ma un po' tutta Europa. Rimane fermo a 12 vittime e 23 persone disperse il bilancio provvisorio del colossale incendio che ha devastato finora 66 chilometri quadrati di foreste e terreni agricoli in Andalusia. Siamo nel sud della Spagna. All'opera per lo spegnimento ci sono da giovedì 500 uomini e anche alcuni mezzi aerei. Le autorità hanno evacuato in via preventiva quasi 1.500 persone. Molti sono gli incendi anche segnalati in Francia. Ma veniamo all'Italia. Sono due le regioni maggiormente colpite. Sono il Piemonte, dove la regione parla di disastro ecologico, e la Sardegna. Qui l'ultima notizia arriva da Olbia, dove è stato chiuso l'aeroporto con voli dirottati sugli altri scali sardi di Cagliari e Alghero.
9: L'emergenza non è solo per le alte temperature. Alcune zone della Sardegna e del Piemonte sono costrette a fare i conti con gli incendi. In Sardegna le fiamme stanno interessando diverse zone dell'Oristanese, dove alcune strade sono state chiuse temporaneamente. I roghi si sono sviluppati prima nelle campagne di Escalaplano, poi nel territorio di Cabras, dove sta operando un elicottero della base di Fenoso. Infine nel comune di Uras, dove sono in azione due elicotteri, tra cui il Super Puma proveniente dalla base di Alà dei Sardi e un altro velivolo decollato da Bosa. In supporto anche il Canadair Can-12. Fiamme anche nel Medio Campidano, a San Gavino Monreale. In questo caso, per agevolare le operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme, è stata chiusa temporaneamente una strada statale. Situazione drammatica anche in Piemonte, dove la regione parla di una vera e propria catastrofe ecologica. Il primo bilancio indica una quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola. Il danno ecologico, fa sapere la regione, va ben oltre la perdita della vegetazione, perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità locale. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Per quanto riguarda le previsioni meteo, da segnalare i temporali sparsi già attivi o in arrivo in serata su gran parte delle regioni settentrionali italiane, fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Intanto in Cina sono già 2 milioni le persone evacuate a causa del tifone Bavi, che dopo Taiwan e le isole giapponesi si prevede toccherà l'area dello Zhejiang, con quasi 10 milioni di abitanti, nelle prime ore di domani. Le condizioni meteo estreme hanno già

0: causato devastazioni nella Cina meridionale centrale questa settimana, con le tempeste che hanno provocato almeno 39 morti, l'esondazione di decine di fiumi e il cedimento di una diga. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà in vigore da domani il decreto che stabilisce a 34 anni dal codice della strada come omologare gli autovelox. Per effetto del decreto, il 21% degli apparecchi oggi su strada saranno disattivati.
1: Il decreto Salvini in Gazzetta fissa le regole per omologare gli autovelox con una procedura tecnica chiesta dal produttore. Il decreto promuove anche d'ufficio tutti gli autovelox appartenenti a 15 tipologie. Su 4.000 apparecchi in circolazione, dunque, precisa il Ministero, 3.150 restano attivi, mentre 850, al 21%, dovranno essere spenti. Il comandante della Polizia Locale di Verona, Luigi Altamura, coordinatore per l'ANCI.
2: Credo che le procedure che sono state introdotte dal Ministero dei Trasporti vadano bene, però l'importante è che non facciamo passare il messaggio che sono autovelox truffa, come invece qualcuno ha fatto passare.
1: Comandante, lei ha detto in Italia ci sono le regole meno severe sui controlli sulla velocità.
2: È l'unico paese d'Europa dove si fa una battaglia fortissima ai controlli sulla velocità.
1: E secondo lei è provato che gli autovelox salvano la vita?
2: Assolutamente sì, i tutor ad esempio hanno salvato migliaia e migliaia di vite umane, nessuno lo può negare, e ho una prova provata nella mia città. In tangenziale nord noi avevamo morti e feriti nel 2017, abbiamo installato un autovelox, non sono più morte persone, non è solo fatalità.
1: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Resta in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano giovedì scorso. L'accusa di sfregio permanente al viso, con l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. In Sicilia l'ennesima lite familiare fra due fratelli è finita in tragedia a Riposto, paese della riviera ionica della provincia di Catania. Un uomo di 63 anni ha ucciso a colpi di mannaia il fratello di 60 dopo averlo inseguito per strada. Pare che l'assassino, noto alle forze dell'ordine, avrebbe chiesto soldi al fratello che si sarebbe rifiutato di consegnargli. A questo punto la tragedia, l'udienza per la convalida del fermo è fissata per lunedì. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio e i ricordi per Peppino Di Capri, morto a 86 anni dopo una lunga malattia.
3: Champagne per brindare un incontro.
4: Aveva rivoluzionato con gentilezza la canzone napoletana, con il rock, il twist che piacevano ai ragazzi tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, aveva conquistato l'Italia, anche grazie alla sua aria timida dietro gli occhialoni spessi e al suo inconfondibile timbro vocale.
5: A Saint-Tropez, la luna si desta con te.
4: Aveva iniziato come enfant prodige da piccolissimo, esibendosi al pianoforte per i militari americani di Stanza Capri, poi da ragazzo la gavetta nei nightclub. Nel 1958 per Peppino Di Capri il primo successo, Malatia. Da lì le rivisitazioni dei classici napoletani, ma anche le versioni dei successi americani come quel Let's Twist Again e i suoi brani che fecero da colonna sonora all'Italia del boom. E poi Festival di Sanremo era uno dei recordman con 15 presenze e 2 vittorie, l'ultima gara nel 2005, l'ultima partecipazione nel 2023 con Amadeus che gli consegnò il premio alla carriera. L'anno scorso la celebrazione definitiva con la fiction Champagne che lo consacrò come personaggio fondamentale della cultura popolare italiana.
6: Grazie mille, grazie Sanremo.
7: Grazie Peppino!
4: Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Di nuovo all'estero con le ultime notizie che riguardano i negoziati fra Iran e Stati Uniti.
8: È lo stretto di Hormuz il fulcro degli incontri in corso in Oman tra i negoziatori del Qatar e la delegazione iraniana, con in testa il ministro degli esteri Araghchi. Gli Stati Uniti, che non sono presenti, hanno però chiesto una dichiarazione pubblica nella quale il governo iraniano si impegna a lasciare libero il canale al transito di navi. Se questa dichiarazione non arriverà, potrebbero esserci nuovi attacchi americani, e quanto riporta Axios citando fonti della Casa Bianca. L'Iran, dal canto suo, ha avvertito che non si sentirà sentirà più vincolato dall'accordo con gli Stati Uniti se ci saranno nuovi attacchi. Mentre la guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtabah Khamenei, nel suo primo messaggio pubblico ha minacciato vendetta per la morte del suo predecessore e padre Ali Khamenei, ucciso in un attacco aereo statunitense-israeliano il 28 febbraio, all'inizio della guerra. Un botta e risposta teso, mentre non si segnalano per fortuna nuovi attacchi né da parte iraniana né da parte americana. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Israele avrebbe lanciato due ondate di raid aerei contro la città di Mansouri nel distretto di Tiro in Libano, colpendo diversi quartieri residenziali. Lo rende noto l'agenzia di stampa nazionale libanese, lo riportano alcuni media internazionali. Il Times of Israel scrive che le forze di difesa israeliane non hanno ancora rilasciato alcun commento a riguardo. I quattro coloni israeliani sono stati fermati dall'esercito israeliano per aver attaccato una troupe dell'emittente statunitense CNN nella Cisgiordania occupata. Sempre oggi diversi palestinesi sono rimasti feriti a causa dei colpi d'arma da fuoco e delle misure antisommossa, sempre delle forze di difesa israeliane, nel mezzo di un attacco di coloni contro un villaggio in Cisgiordania. Torniamo adesso a parlare del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno.
9: Questo sabato, nel cimitero della Speranza, nella zona zero della tragedia, il personale opera alla massima capacità per garantire i funerali, evitando l'uso di fosse comuni. Il Camposanto ospita già circa 600 vittime dei terremoti. Sono solo una parte dei più di 4.100 morti confermati. I corpi non identificati vengono sepolti in una tomba con un numero, per aggiungere il nome quando sarà possibile identificarli. Ancora oggi, nell'obitorio improvvisato nel porto di La Guaira un giorno dopo i terremoti, decine di container e sacchi con resti umani attendono la classificazione legale, mentre le varie donate si accumulano nei cortili del recinto.
10: L'aiuto e l'attenzione del governo nazionale.
9: Dalla televisione di Stato, il governo cerca di costruire una narrazione epica sui lavori di ricostruzione.
11: Staremo realizzando.
9: La presidente Delcy Rodriguez ha annunciato che da questo sabato ha cominciato un censimento biometrico per conoscere, ha detto, la situazione delle abitazioni distrutte.
11: A suo hogar.
9: Il governo stima in circa 18.000 le persone rimaste senza abitazione a causa dei sismi, delle quali circa 17.200 si trovano in un totale di 89 campi transitori allestiti a Caracas e negli stati di Miranda e La Guaira. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Le 19:11 minuti, siamo allo sport con una ricca pagina tennis, MotoGP e calcio con i mondiali. Giovanni Capuano.
12: Sarà una grande serata di calcio al mondiale, si completa il quadro dei quarti di finale, due le partite in programma alle 23 a Miami, la sfida tra Norvegia ed Inghilterra, che significa la sfida tra Haaland e Kane, e alle 3 di mattina a Kansas City il match tra Argentina e Svizzera. Ricordiamo che le due vincenti poi si incontreranno nella semifinale di mercoledì sera ad Atlanta, l'altra semifinale è quella di martedì tra Francia e Spagna. E poi il calcio mercato, supplemento di visite per Kalaili, l'esterno acquistato dall'Inter all'Union Saint-Gilloise. Supplemento di visite che è stato chiesto dall'Istituto di Medicina dello Sport del CONI come approfondimento dopo le visite sostenute nella giornata di ieri. Gli approfondimenti saranno svolti lunedì o martedì. La MotoGP, Marc Marquez, ha dominato la sprint race del Gran Premio di Germania al Sachsenring. Sul podio con lui il fratello Alex e di Gian Antonio è arrivato sesto. Martin non ha corso, Bezzecchi che è caduto nel corso delle prove ufficiali. Si è procurato la frattura completa e scomposta della clavicola sinistra, è già ritornato in Italia per essere operato. Marquez partirà dalla pole position nella gara lunga di domani. Nella classifica mondiale in testa c'è Martin con 11 punti di vantaggio su Bezzecchi, Marquez è risalito a 32. Nel tennis in corso il terzo set della finale femminile, il derby ceco tra la Noskova e la Mukova, un set pari, il primo lo ha vinto la Noskova, il secondo la Mukova. Domani alle 17 ci sarà la finale maschile tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, e poi il Tour de France, l'ottava tappa con arrivo a Bergerac, l'arrivo in volata con vittoria del belga Merlier. Today Pogacar è sempre in maglia gialla. Per lo sport è tutto a terra linea.
0: Molto bene, grazie, è tutto per questa edizione, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona serata, sono le 19:13 minuti, tra pochi secondi. Grazie a Paolo Corleone che si è occupato della parte tecnica, da Enrico Pagliarini e da tutta la redazione l'augurio di una buona serata.
13: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
14: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
15: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
14: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture di

0: trasporti.
1: Nome:
2: Freeway Skyline.
1: Professione:
2: IRP.
1: Missione:
2: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
1: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai,
7: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
6: evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
9: Siate i benvenuti sulle prodigiose frequenze di Leoni per Agnelli. Io sono esotericamente Manuel Agnelli, vi garantisco che in questa puntata ci sarà un alchimista del suono nel mondo di Manuel.
10: Manuel.
11: Manuel.
10: Manuel.
11: Manuel.
12: Manuel. Il mondo di Manuel.
11: Manuel.
12: Il mondo perfetto.
10: Manuel.
12: Il mondo di Baduel.
11: Manuel.
12: Dove tutti sono Baduel.
9: Allora, l'ospite di questa puntata è un personaggio che ha fatto la storia, anzi direi che, come sentiremo, la storia se l'è proprio inventata, perché è uno degli uomini che in Italia ha creato la figura del sound engineer. Benvenuto a Maurizio Biancani.
13: Grazie, è molto piacere di essere qui con voi e con Manuel.
9: Bene Maurizio, grazie mille a te. Senti, tu dietro la console hai lavorato con praticamente tutti gli artisti più importanti della musica italiana: Vasco, Lucio Dalla, Ramazzotti, Zucchero, Battiato, Morricone, Mina, Fabrizio De André, Carboni, Francesco Guccini, Ligabue e una miriade di altri. Nell'introduzione della puntata ho usato un po' il titolo della tua autobiografia che è uscita da poco e si intitola L'alchimista del suono. È un memoir, diciamo, che a dir poco è affascinante, che racconta 50 anni di storia della musica di questo paese da un punto di vista molto particolare. Soprattutto il centro di gravità di questo racconto è Bologna, una città a cui io sono molto legato, perché io ho vissuto 3 anni a Bologna e a Bologna c'è la mitica Phonoprint, lo studio di cui sei uno dei fondatori, che da tempo è uno dei templi della musica registrata in Italia. Lo possiamo dire perché lo scrivi nel libro, sei del 53 e hai cominciato, certo, come tastierista in pieno progressive negli anni 70, che è un momento d'oro per le band italiane, no? Citiamo il Banco, la PFM, le Orme, gli Osanna, gli Area, il Rovescio della Medaglia. Ecco, ti chiedo, com'era la scena musicale di Bologna in quell'epoca lì?
13: Piena di fermento, piena di tutto, si viveva nella musica proprio, cioè per fortuna non è stata solo Bologna. Per un lungo periodo di tempo è proseguito a essere, adesso non vorrei usare una parola che sembra esagerata, ma la capitale della musica italiana. Mm-hmm. Era un continuo, cioè Bologna era una città che viveva di notte e di musica, due cose che si legano, come ben sai, molto bene tra di loro, cioè i dischi si registravano di notte si viveva la città in una maniera particolare, con un clima e un modo completamente diverso da altre città dove io comunque magari ho lavorato e ho vissuto, ma le ho vissute in maniera diversa. E appunto il progressive, che in quel periodo era proprio il genere che andava di più, e era pieno di band, una più brava dell'altra, che facevano sì di farti appassionare per forza a tutto quello che stavi facendo.
9: Senti, ma poi tu da quel momento, diciamo, hai fatto i primi conti con le tasche vuote perché hai messo sul primo studio.
13: Sì, come dei matti, noi nel 76 decidiamo, esatto, da pazzi proprio, di trovarci tra un gruppetto di ragazzi, avevamo tutti 20 anni appena compiuti, e di decidere di fondare uno studio di registrazione, che a Bologna non esisteva praticamente, c'erano delle piccole realtà ma non potevano essere considerate professionali. In quel periodo gli studi di registrazione erano nei due mondi, diciamo, che si dividevano la musica italiana, che erano Milano con tutte le sue case discografiche e Roma con la famosissima

0: ci ha, cioè il mondo del cantautorato. E noi ci siamo incuneati lì in mezzo e pian piano siamo riusciti a conquistarci la fiducia di tutti gli artisti italiani, perché non abbiamo lavorato solo con quelli bolognesi, che erano già tanti, voglio dire, certo. Siamo partiti con una certa base, i Guccini, i Dalla e tutti quelli che in quel periodo andavano per la maggiore c'erano già, ma noi poi pian piano abbiamo conquistato anche il cuore e la fiducia di tutti gli altri. Ecco, pian piano siamo riusciti a far capire agli altri, io anche nel mio piccolo, che si poteva lavorare in un certo modo, cioè che potevi unire anche il fatto di fare dei dischi dove pian piano tutto diventava più da amicizia, una cosa cooperativistica, cioè dove cercavi di fare il meglio del meglio e non solamente un prodotto.
1: Certo, certo. Senti, dobbiamo saltare qualche passaggio, però arriviamo all'evento che ti ha cambiato la vita, no? Un giorno ti bussano alla porta del tuo studio due ragazzi. Chi sono questi due ragazzi? Come mai sono venuti a bussare al tuo studio?
0: Quello lì è stata una cosa che ha cambiato la vita di entrambi. Sento bussare, noi avevamo appena aperto questo studio di registrazione, eravamo a pian terreno di un appartamento proprio, e suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi, devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione. Cioè, proprio la cosa più banale e normale che poteva essere, e io preso di completamente di sorpresa e dico: certo, sì, venite pur dentro. Naturalmente avevo riconosciuto quello dietro di lui, che era Gaetano Curieri, col quale avevo già lavorato, per fortuna avevo già fatto delle cose, insomma l'avevo già incontrato. E poi da lì sono state due carriere completamente diverse. Lui è diventato la rock star che conosciamo e io ho proseguito a fare questo mestiere per tutta la vita.
1: Certo, però è nato un sodalizio che è proprio un'amicizia profonda, no? Tu sì. E Vasco avete anche abitato insieme, credo, no?
0: Sì, c'è stato anche quello. A un certo punto, sai, come due ragazzi, proprio nella normalità più totale di quello che può succedere, come due studentelli, praticamente lui mi dice: ah, io ho bisogno di un posto per trovarmi, per essere un pochettino in una città un po' meno piccola o comunque certo. provinciale come Modena, e ho bisogno di un mio punto di riferimento a Bologna. Tu mi hai detto che vuoi venire via da casa tua perché continui a abitare con i tuoi genitori, perché non troviamo un appartamento assieme? L'abbiamo trovato e per un anno e mezzo abbiamo convissuto. Convivere con Vasco non è facilissimo, te lo dico.
1: Me lo immagino.
0: Sì, poi lui allora faceva il DJ, quindi lui arrivava due o tre sere alla settimana verso le 3 o le 4 di mattina con un codazzo di gente, amici, generalmente amiche, quindi anche molto meglio. Esatto, e ci riempiva la casa.
1: Senti, ma com'è nato il suono di Vasco? Qual è stato il tuo contributo? C'entra qualcosa il rullantone alla Biancani?
0: Guarda, quel termine lì mi ha fatto impazzire. Se l'è coniato Red Canzian, perché girava questo termine a Milano e io non lo sapevo, cioè naturalmente vivendo a Bologna io non ero al di fuori di questa cosa. Lui telefona un giorno e dice: vogliamo fare un disco, e lui mi dice: sai, noi abbiamo bisogno di un suono particolare, siamo una band, vogliamo un po' discostarsi al suono che abbiamo voluto sempre fino adesso, e tu fai questo suono particolare della batteria, in particolare il rullante alla Biancani, noi abbiamo bisogno di una sonorità di questo tipo. Io rimango basito e capisco che qualcosa ero riuscito a combinare, capito? Certo. Cioè ero riuscito a impostare una sonorità che era un insieme di equalizzazioni, modo di piazzare i microfoni, modo di usare il riverbero, che aveva procurato a Milano questo termine per i suoni che facevo io della batteria.
1: Fantastico. Senti, ci ascoltiamo il primo brano della puntata. Cosa hai scelto e perché?
0: Ho scelto un brano che mi rappresenta molto e rappresenta una svolta totale nella musica italiana, ma nella mia carriera e anche in quella di Vasco, che è Siamo Solo Noi.
1: Fantastico. Allora ce l'ascoltiamo. Vasco Rossi, Siamo Solo Noi.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi.

più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

0: Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Leoni per Agnelli.
12: Siete sempre Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli e con me ho Maurizio Bianchiani. Stiamo parlando di musica, di storia anche della musica italiana contemporanea, di produzione. Maurizio, il tuo libro ha un altro grande protagonista che è Lucio Dalla, no? Un simbolo del binomio Bologna e musica che tu raccontavi prima, che dicevi Bologna era un po' il terzo polo, no? C'era Milano, c'era Roma, ma una certa scena è nata proprio a Bologna, anche forse il concetto di scena dove tutti collaborano invece di fare un prodotto. Lucio è stato un altro tuo amico, però ti ha fatto anche vedere i Sorci Verdi, come si suol dire.
13: Sì, Lucio è stato veramente il personaggio più strano e più geniale che io ho mai conosciuto. Improvvisamente la sua mancanza, ti giuro, è stata una botta per me, una cosa, un vuoto, non solamente per la città di Bologna che ne ha risentito tantissimo, anche dal punto di vista della creatività, ma per me particolarmente, perché io mi ero legato moltissimo a Lucio e al suo genio, e avevamo fatto già tantissime cose assieme. Io nella mia testa mi ero fatto il viaggio che avrei lavorato con lui fino a che non eravamo tutti e due dei vecchietti e potevamo ancora comunque sentirci e andare su un palco, perché con lui lavoravo anche live e quindi il mio modo di lavorare studio e live era totale, insomma. E Lucio però aveva una maniera di lavorare in studio, non era facile, era geniale, si inventava delle cose che altri non avrebbero mai pensato, però aveva capito che per riuscire a avere il massimo della le persone, il suo modus era quello di stressarle, cioè di metterle sotto torchio, hai capito? Sì. Cioè di lasciargli credere che va tutto bene, poi all'ultimo momento di ribaltare la frittata e dire no, non mi piace, dobbiamo fare una cosa completamente

0: mente diversa, non va bene, eccetera, eccetera. Io tutte le volte ci rimanevo malissimo, cioè quasi mi mettevo a piangere, capito? Cioè, le prime volte, poi pian piano ho capito che era un metodo. Certo. E quindi chiaramente era diventato quasi un gioco. Cioè alle 3 della mattina io gli presentavo un mix che secondo me andava bene, lui dimostrava una grande fiducia, diceva fai tu, poi io vengo a ascoltare. Lui ascoltava, diceva no, fa schifo, non mi piace, sai che questo qui è là e su e giù e te ti manca la musica. Poi mi diceva delle robe cattivissime, Emanuele, cioè tipo ti manca la musicalità, che io hai capito, volevo darmi delle coltellate, cioè. E quindi poi se ne andava e io sapevo com'era la storia, quindi continuavo a mettere un po' a posto, ma non modificavo più neanche tanto, cioè lo finivo come piaceva a me. Lui rientrava verso le 4 o le 5 con il cappuccino, le paste, i bomboloni, cioè facendo un approccio già, hai capito, dolce alla cosa, e ascoltava e mi diceva è perfetto come sempre, non c'è nessun problema, ecco, bene.
1: Allora, fantastico.
0: No, ma ormai era un gioco. L'inizio però ti giuro che è stato veramente duro, cioè, Lucio non era una persona facile.
1: Immagino, ma ti ha insegnato anche cose, diciamo, delle lezioni che poi tu hai tenuto.
0: Incredibile, mi ha insegnato come districarsi anche nel mondo. Guarda, Lucio era un grande dal punto di vista. Lucio è stato uno che ha vissuto come gli pareva per tutta la sua vita, senza assolutamente mettersi dei freni e senza badare alle convenzioni, che sembrava impossibile in un mondo oltretutto legatissimo a queste cose, come erano gli anni 70, 80, insomma, dove ancora tante cose non erano state. Certo. Sdoganate. E invece lui andava dritto per la sua strada tranquillamente, hai capito? Cioè, ho imparato tante cose da Lucio, è vero, ma a vivere proprio.
1: Senti, usciamo un attimo dallo specifico musicale, no? Perché uno dei personaggi principali del tuo libro è Bologna, cioè una città che dagli anni 70 fino ai 90 è stata un incredibile laboratorio di idee. Io mi ricordo che alla fine degli anni 80 e primi 90 andavo spesso a Bologna per suonare, perché c'erano amici eccetera eccetera, e la trovavo una piccola Berlino. Io ero stato a Berlino negli anni 80, cioè dove c'era la cultura in centro, c'erano i giovani in centro perché c'era l'università e le case occupate, i centri sociali, un sacco di locali, una vita notturna fantastica che a Milano c'era ma era molto più nascosta, non era così sbandierata e quindi era meno accessibile, meno facile. Poi Milano costava l'ira di Dio, era comunque una situazione completamente diversa. Che cos'è secondo te che dopo un certo periodo ha spento quel fervore che c'era?
0: Il fatto probabilmente che, essendo così piena, così rigogliosa, così pregnante di cose, a un certo punto, come tutte i periodi, come la swing in London londinese, no, del periodo dei Beatles e Rolling Stone e tutto quello che c'era, come il periodo rock di Los Angeles eccetera eccetera, a un certo punto probabilmente implode su se stessa la cosa, cioè comincia a mancare la creatività e cominciano a esserci solamente delle coppie continue. Ci sono delle riproduzioni e manca la genialità della prima cosa. Probabilmente è stato questo, o probabilmente è stato anche una maniera diversa di concepire la musica, che pian piano si è ritorta più su Bologna magari che su altre realtà. Cioè il passaggio dall'analogico al digitale, che è stato da un certo punto di vista, per chi faceva un lavoro come il mio, anche traumatico, perché significava reinventarsi completamente il modo di lavorare. Certo. Oppure proprio il fatto che improvvisamente le cose che davi per scontato, come il fatto che c'erano due supporti come potevano essere la musicassetta e il vinile, pian piano erano stati soppiantati dal CD, e poi anche il CD cominciava ad avere anche lui una salute non grandissima, e c'era già quest'aria, diciamo, di eliminare un po' tutti i supporti e passare a un'altra cosa. Sì. Io ho notato comunque che questa cosa qua si è accentuata, in particolare a Bologna, ancora dopo, proprio con la morte di Lucio, che è avvenuta poi tanto tempo dopo, devo dire, perché ne stiamo parlando del 2012, sì, ma lì sì, c'è sì, stato sì. Proprio il calo definitivo di un modo di lavorare la musica a Bologna, che dopo non c'è più stato.
1: Sai che io penso che sia stato anche, almeno quello che ho vissuto io, il fatto di autoriferirsi. Bologna è una città comunque che viveva una situazione bellissima, come hai benissimo raccontato tu prima, ha fatto

0: Secondo me la nuova generazione, quella che era la mia allora, era la nuova generazione, sto parlando della fine degli anni 90 e i primi 2000, forse si è un po' troppo autoriferita, si è fatta bastare quello che c'era lì a Bologna, stavamo troppo bene, c'era un mondo in cui sguazzavamo in un modo o nell'altro e c'era poca volontà di uscire da quel mondo lì, di confrontarsi, di sporcarsi le mani, di portare fuori da quell'ambiente lì dove stavamo tutti così bene il nostro linguaggio, ecco.
1: Sì, posso credere che sia stato anche così. Sì, ci siamo autoreferenziati, cioè prima c'era la voglia continua di trovare sempre qualcosa di nuovo e poi dopo invece c'era il preset. Cioè va bene così, abbiamo già trovato una certa cosa, perché dobbiamo sbatterci ancora di più? E
0: Esatto.
1: questo è un po' stato il fatto che non siamo riusciti a evolverci ancora. Ecco, questo sì.
0: Senti, però adesso ci ascoltiamo un altro pezzo. E che cosa hai scelto come seconda canzone?
1: Una cosa che mi ricorda una persona eccezionale come Franco Battiato, un disco dal vivo che io ho registrato insieme a lui e ho missato anche insieme a lui, Giubbe Rosse, con un pezzo che è Centro di Gravità Permanente.
0: E ce l'ascoltiamo allora. Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente.

0: Leoni per Agnelli.
1: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore

0: e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Ben trovati a un nuovo aggiornamento. In Calabria, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, a causa di un incidente, il traffico risulta bloccato per permettere l'atterraggio dell'elisoccorso all'altezza di Rosarno su entrambe le carreggiate. Spostiamoci al centro, sulla statale 148 Pontina, sempre per incidente, proseguono le code all'altezza di Tor de' Cenci in direzione Latina. Possibili rallentamenti a causa di un veicolo fermo invece sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione Padova. Infine sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco a causa del traffico intenso istituita l'uscita obbligatoria Courmayeur Sud in direzione del Monte Bianco. Con questo è tutto da Radio Traffic, vi saluta Claudia Mangano, Strada in diretta tornerà tra un'ora.
4: Leoni per Agnelli.
5: Siete di nuovo a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, sono con Maurizio Biancani, stiamo parlando di musica un po' a 360 gradi, perché Maurizio ha una grandissima esperienza avendo prodotto una serie di dischi di altissimo livello che hanno fatto la storia della musica italiana contemporanea. Maurizio, passiamo a un tema che mi sta molto a cuore, il rapporto tra musica e tecnologia, no? Io penso che sia fondamentale naturalmente. Quali sono state secondo te le tappe, o se vuoi le scoperte tecnologiche, che hanno cambiato la storia della musica registrata?
6: Beh, sicuramente quella che ti ho detto io prima, cioè il passaggio dall'analogico al digitale ha dato una scossa completa proprio al modo diverso di fare i dischi. Certo. Io me la sono vissuta, ti dirò, abbastanza bene, cioè nel senso, io sono una persona che nella sua vita credo di non avere mai, non so se sia un bene o un male, ma ha aperto un manuale di istruzioni, nel senso che ho sempre preso gli strumenti e pian piano cercavo di capire come funzionavano senza dover andare a leggere dei libretti, a meno che proprio non ci fosse la necessità totale, certo, perché non si riusciva se no a farli funzionare, e questo modo di lavorare così molto istintivo, se vuoi, col digitale non è stato facile da prendere su, perché lì significava invece avere una tecnologia che non ti permetteva di improvvisare delle volte come è stato sempre l'analogico. Però me la sono fatta piacere e l'ho legata al mio mondo analogico. Io ancora adesso comunque nel mio studio continuo a usare un banco analogico come l'SSL, continuo delle volte a passare le cose digitali che faccio attraverso dei nastri, perché ho ancora a disposizione un 24 analogico, ho a disposizione dei due tracce analogici bellissimi con i quali mi diverto a passare il suono attraverso questi altri device e masterizzo, perché faccio anche questo lavoro ormai dal 2000, quindi faccio anche post produzione, masterizzo attraverso una console totalmente analogica. Fantastico. Quindi mondo analogico insieme al top del mondo digitale, le due cose unite non hanno bisogno di essere considerate degli antagonisti, cioè sono due cose che legate assieme possono portarti a un risultato veramente eccezionale. Sono, cioè, d'accordo. Questo è il discorso. Sì.
5: Assolutamente, io ho passato anch'io, sono stato diciamo dell'ultimo codazzo analogico, no? Probabilmente della musica italiana, perché anch'io ho fatto in tempo a registrare su nastri, sto parlando degli anni 80, ma anche i primissimi anni 90, prima dell'arrivo proprio del digitale, e anch'io sono stato prima sbalestrato, un po' disorientato dal digitale, ma poi sono d'accordo con te, penso che usare il meglio delle due cose sia il top, insomma, è sempre la creatività alla fine quella che deve rimanere al centro, no? La tecnologia deve essere sempre al servizio. Ogni tanto purtroppo, soprattutto quando arrivano nuove macchine e nuove scoperte, la tecnologia prende un po' il sopravvento, e lo vediamo perché c'è un uso smodato della tecnologia rispetto alla alla creatività. Pensiamo all'autotune, per fare un esempio banale, no? Che è un effetto sulla voce, come ne sono stati inventati altri, no? Adesso non si usa altro e secondo me è un po' rotti coglioni, ecco, diciamocelo fra di noi, insomma.
6: Ho letto i tuoi post, sono perfettamente d'accordo, cioè

0: è uno strumento, un tool nato per mettere a posto delle particolari problematiche, come potevano essere le intonazioni sulla voce o altre cose, che nel mio periodo, all'inizio degli anni Ottanta, per correggere l'intonazione di una voce, o il cantante si metteva d'impegno e facevamo dei punch-in pazzeschi, cercando di prendere solo delle note e correggere proprio in maniera manuale questa cosa, oppure bisognava farlo attraverso degli harmonizer hardware con tutte le difficoltà del caso, certo. Cioè ci voleva mezza giornata per mettere a posto una voce.
1: Esatto.
0: Esatto. E quindi quando è arrivato l'autotune, ben venga, cioè oh che bello, mettiamo a posto finalmente delle correzioni che prima non sarebbero stati possibili. Poi purtroppo c'è stato questo uso completamente improprio della cosa, smodato e con che ha completamente stravolto il modo col quale era stato concepito, è chiaro. È un po' il concetto, adesso tutti mi stanno facendo questa domanda, no? Io faccio anche corsi di formazione professionale, i miei allievi mi domandano tutti, scusa Maurizio, ma tu hai paura dell'intelligenza artificiale, che mi sembra di vedere un po' i film di Terminator. No, non ho paura dell'intelligenza artificiale, ho paura degli stupidi che non la sanno governare.
1: È sempre l'uomo, sì.
0: È sempre l'uomo, cioè voglio dire, l'intelligenza artificiale mi permette di fare delle cose in questo momento, io che faccio anche delle volte restauro, che faccio pulizia dei file sonori per fare gli archivi e altre cose, mi permette di fare delle cose che prima erano impossibili, cioè proprio non si poteva. Adesso le faccio tranquillamente.
1: Certo.
0: Quindi la uso per il mio scopo, con molta soddisfazione. Certo che se invece la usiamo per farci delle canzoni o per cercare poi canzoni, punto interrogativo, e per cercare di diciamo di non mettere più creatività e far fare agli altri quello che invece è sempre stato una cosa che deve fare l'uomo, cioè creare e fare delle cose nuove, allora abbiamo sbagliato tutto. Se non mettiamo una regolamentazione a queste cose, adesso io sto parlando solo per la musica, ma ci sono dei momenti, cioè degli usi dell'intelligenza artificiale che possono diventare veramente pericolosi, come quelli per l'uso sul militare o l'uso sull'etica della vita nostra di tutti i giorni, cioè
1: certo.
0: Lì diventa una cosa molto pesa, non è solamente una canzone.
1: Sono d'accordissimo, soprattutto anche sui filtri e il controllo che va assolutamente attivato. Senti, ma secondo te ha ancora senso lo studio di registrazione con la tecnologia che abbiamo oggi, e se sì, perché?
0: Allora, per me ha ancora pienamente senso, non lo faccio perché ci lavoro dentro e perché, insomma, voglio dire, l'abbiamo fondato 50 anni fa, ma ha senso perché è un ambiente creato apposta per fare musica che dal punto di vista, la prima cosa che io intendo è dal punto di vista acustico, ti può dare quello che altri ambienti non hanno, cioè la particolarità del suono, la possibilità di registrare uno strumento in un ambiente che ne esalta le caratteristiche, ne esalta le armoniche, ne esalta la possibilità, e un ambiente come la control room, cioè la regia, che ti dà una linearità di ascolto che ti rende facile non è, però diciamo che ti rende possibile fare delle scelte musicali ben precise e non prendere delle strade completamente sbagliate, come magari poi succede e come a me capita di purtroppo di andare a esaminare quando mi portano poi delle cose in mastering che sono state fatte in casa o in non
1: certo.
0: studio, che non sono stati minimamente curati acusticamente, dove ci sono proprio degli errori fondamentali
1: certo.
0: di che sono difficili anche da recuperare, cioè proprio delle cose che non riesci poi a mettere a posto.
1: Certo. Senti Maurizio, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi in questa puntata. Grazie.
0: Grazie a te Emanuele, alla prossima.
1: Alla prossima, spero presto, insomma. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione e Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo come di consueto con una giovane band di carne fresca, gli Scruffs con Lotus Lily.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: C'è nessuno?
0: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
6: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Il suo dice elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Il suo dice elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
11: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
12: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix

0: delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Sono le 20.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Sardegna e Piemonte piegate dagli incendi, riaperto l'aeroporto di Olbia, ancora 23 le persone disperse in Andalusia. Il nuovo decreto Autovelox pubblicato in Gazzetta da domani, uno su cinque non sarà più attivo. Si terranno a Roma i colloqui di pace fra Libano e Israele. Questa sera le ultime due gare dei quarti dei mondiali di calcio. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Rimane fermo a 12 vittime e 23 persone disperse il bilancio provvisorio del colossale incendio che ha devastato da giovedì 66 km quadrati di foreste e terreni agricoli in Andalusia, nel sud della Spagna. All'opera per lo spegnimento sono ancora attivi 500 uomini e vari mezzi aerei. In Italia le due regioni maggiormente colpite dagli incendi sono il Piemonte, dove la regione parla di disastro ecologico, e la Sardegna. Qui l'ultima notizia arriva da Olbia, dove è stato riaperto da circa un'ora l'aeroporto, chiuso nel pomeriggio per qualche ora a causa di un incendio.
6: L'emergenza non è solo per le alte temperature. Alcune zone della Sardegna e del Piemonte sono costrette a fare i conti con gli incendi. In Sardegna le fiamme stanno interessando diverse zone dell'Oristanese, dove alcune strade sono state chiuse temporaneamente. I roghi si sono sviluppati prima nelle campagne di Escalaplano, poi nel territorio di Cabras, dove sta operando un elicottero della base di Fenoso. Infine nel comune di Uras, dove sono in azione due elicotteri, tra cui il Super Puma proveniente dalla base di Alà dei Sardi e un altro velivolo decollato da Bosa. In supporto anche il Canadair Can-12. Fiamme anche nel Medio Campidano, a San Gavino Monreale. In questo caso, per agevolare le operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme, è stata chiusa temporaneamente una strada statale. Situazione drammatica anche in Piemonte, dove la regione parla di una vera e propria catastrofe ecologica. Il primo bilancio indica una quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola. Il danno ecologico, fa sapere la regione, va ben oltre la perdita della vegetazione, perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità locale. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Il presidente della regione Lombardia Fontana critica il Viminale per la distribuzione dei nuovi organi di polizia sul territorio. È penalizzante per la Lombardia, dice Fontana, perché in regione arriveranno 180 agenti su 3.000 totali, quindi, osserva il governatore, solo il 6%, nonostante nella regione si produca il 23% del PIL e viva il 17% della popolazione italiana. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sarà in vigore da domani il decreto che stabilisce come omologare gli autovelox. Per effetto del decreto, il 21% degli apparecchi oggi su strada verrà disattivato.
7: Il decreto Salvini in Gazzetta fissa le regole per omologare gli autovelox con una procedura tecnica chiesta dal produttore. Il decreto promuove anche d'ufficio tutti gli autovelox appartenenti a 15 tipologie. Su 4.000 apparecchi in circolazione, dunque, precisa il Ministero, 3.150 restano attivi, mentre 850, al 21%, dovranno essere spenti. Il comandante della Polizia Locale di Verona, Luigi Altamura, coordinatore per l'ANCI.
8: Credo che le procedure che sono state introdotte dal Ministero dei Trasporti vadano bene, però l'importante è che non facciamo passare il messaggio che sono autovelox truffa, come invece qualcuno ha fatto passare.
7: Comandante, lei ha detto in Italia ci sono le regole meno severe sui controlli sulla velocità.
8: È l'unico paese d'Europa dove si fa una battaglia fortissima ai controlli sulla velocità.
7: E secondo lei è provato che gli autovelox salvano la vita?
8: Assolutamente sì, i tutor ad esempio hanno salvato migliaia e migliaia di vite umane, nessuno lo può negare.
7: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Si terranno a Roma i prossimi colloqui per la pace tra Libano e Israele, a confermarlo è stato nel

0: pomeriggio lo stesso ministro degli esteri Tajani.
1: Avevo fatto una proposta durante la mia ultima missione a Beirut al presidente Aoun, l'avevo ribadita al segretario di Stato americano Rubio, e alla fine la nostra proposta è stata accolta e i prossimi colloqui si faranno a Roma, a dimostrazione che l'Italia svolge un ruolo importante per costruire la pace. Si faranno a Roma, vediamo quando sarà la data, ma è importante già che sia riconosciuta da tutti gli interlocutori il ruolo dell'Italia come paese in grado di favorire accordi di pace.
0: Chiudiamo con lo sport. Nella finale femminile del torneo di Wimbledon, la ceca Noskova ha battuto la connazionale Mukova per 2-1. Per i mondiali di calcio, due sono le partite che chiudono i quarti: alle 23 ora italiana Norvegia e Inghilterra, e alle 3 di notte Argentina-Svizzera. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima edizione alle 21.

0: scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
6: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
7: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
6: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
8: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
6: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
7: Tutto inutile, tutto inutile.
9: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, complimenti e scusate, questa è Radio Up and Down, indebitamente sulle frequenze di Radio 24, una trasmissione completamente catastrofica con un cromosoma in più. A portare questo cromosoma in più, Federico Parlanti!
2: Buonasera!
1: Presenta me.
2: Paolo Ruffini!
1: Vabbè. C'è proprio un entusiasmo non diciamo dove. Siamo qua, in questa radio, sì. Ricordiamo la tua radio preferita.
2: Radio Sivasio.
0: Radio 24. La passione si sente.
1: Bene, grazie ancora di essere qua, Federico. Com'è andata sta settimana?
2: Perfetta.
1: Sì. Perfetta. Senti, qual è il titolo della puntata di oggi?
2: Abili ad essere disabili.
1: Te sei abile o disabile?
2: Io sono normale, te lo sai.
1: Sì. Lo so. Normale come?
2: Normale nel senso che sono guarito. Con le pasticche, prendo tutti i giorni della mia vita, guarito.
1: Nei primi minuti della trasmissione già si consumano, insomma, diverse inesattezze, diciamo. Sì. Quindi non hai la sindrome di Down, che non è una malattia.
2: No.
1: Non sei disabile e casomai saresti una persona con disabilità. In più le pasticche che ti aiutano a guarire da qualcosa, esatto, che la condizione genetica non è una malattia. Sì. Perfetto. Altra domanda.
2: Sì.
1: Le persone con la sindrome di Down farebbero mai una guerra?
2: Mai.
1: Perché?
2: La guerra è brutta, uno, e poi basta.
1: Quindi non la farebbero mai?
2: Mai.
1: Tu hai appena fatto inspiration porn.
2: Che vuol dire?
1: Inspiration porn? Te lo faccio spiegare, sì, da questa signora che si chiama Martina Fuga.
3: L'altro grande rischio insieme al pietismo è quello dell'inspiration porn, no? La pornografia motivazionale. Neanche lì noi abbiamo mai indugiato, perché ci siamo sempre stati alla larga ed è piena la comunicazione, soprattutto sulla disabilità, di questo tipo. Perché anche lì è, non per niente si chiama pornografia, è sfruttare una categoria di persone per motivare un'altra. Quindi sono tutte cose che non servono alla nostra comunità, anzi fanno profondamente danno, anche perché nell'immaginario delle persone noi dobbiamo far capire, poi dopo come vado in un'azienda a fare un inserimento lavorativo se l'immaginario è quello che dobbiamo avere pietà o tenerezza, il massimo, la cosa migliore è la tenerezza, no? E io, quella persona sarà un mio collega, non devo provare tenerezza, devo rispettarlo, devo pensare che abbia delle potenzialità, devo capire come ci possiamo relazionare, ma con la pietà non ci faccio proprio niente.
1: Quindi hai capito, Federico?
2: Sì.
1: Noi abbiamo fatto inspiration porn, hai capito perché? Perché io, sì, trasformo il fatto che tu mi abbia detto che le persone con la sindrome di Down non farebbero mai una guerra per ispirare un po' di pietà nel pubblico attraverso di te.
2: Sì, esatto.
1: Quindi te sei un pornografo dell'ispirazione.
2: Sì.
1: Ti ci riconosci questo?
2: Sì, abbastanza, dai.
1: Quindi chi ci accusa di questo ha ragione.
2: Praticamente sì.
1: Ma là sei uno stronzo, scusa.
2: Allora.
1: Lamberto Giannini al telefono con noi, docente di storia e filosofia. Tu sapevi questa cosa, quindi noi siamo rei confessi praticamente, Lamberto.
4: Purtroppo io devo lanciare un sasso e poi nascondo la mano, me ne vado perché sono a una riunione. Quindi, okay, però se me lo permetti, volevo dire la mia, no?
1: Vai.
4: Allora, io parto dal presupposto, se ne è parlato milioni di volte, che io sono assolutamente convinto che Down potrebbero far benissimo una guerra, come tutti, essendo esseri umani, possono fare tutte le cose catastrofiche che gli esseri umani fanno. Non penso assolutamente che i bambini, le donne siano migliori, i disabili siano migliori, anche perché per anni si è detto ci fosse una donna al comando e poi è arrivata Margaret Thatcher, quindi non è detto, no? Che, cioè, uno è una persona e poi ha delle caratteristiche. A volte c'è anche una categorizzazione: se fai così è inspiration porn, se fai così è pietismo. Bisognerebbe secondo me guardare la complessità, e la complessità è meno legata al concetto di causa effetto.
1: Devi andare via, devi scappare, oppure ti posso presentare Arianna?
4: No, sono troppo curioso di
1: sentire. Arianna Talamona, grazie Arianna di essere qua. Grazie, grazie. Atleta paralimpica, content creator, grazie di essere qua. Arianna, grazie a te di essere qui. Tu hai fatto un reel dove ci dicevi delle cose, ci esponevi il tuo punto di vista. Mm-hmm. Questo reel noi ce l'abbiamo, lo risentiamo un attimo.
5: I video di Paolo Ruffini con i ragazzi con la sindrome di Down mi fanno veramente venire i brividi. Sì, e adesso ho capito perché. Sono ovunque, su TikTok, Instagram, YouTube, e i commenti sono sempre un po' gli stessi. Ruffini sta facendo un lavoro immenso, lo stimo tantissimo. Grazie Paolo per farci conoscere questi ragazzi, sono meravigliosi. Non fatevi ingannare però, questi video sono il perfetto esempio di inspiration porn. Ma cosa significa? In generale, l'inspiration porn è l'oggettificazione delle persone con disabilità a modello ispirazionale. Nel caso specifico di Ruffini, significa che questi ragazzi vengono usati da lui e dal suo pubblico come oggetti ispirazionali. Fate tenere a questi ragazzi un corso di autostima. Ecco cosa vuol dire amare se stessi. Siete un esempio. Le persone più vere sono loro. Abbiamo solo da imparare. Ecco, queste frasi sembrano effettivamente dei complimenti, ma nella realtà non lo sono. Riducono delle persone complesse a delle macchiette. Che alla fine, al di sotto di una disabilità, ricordiamocelo, c'è sempre comunque una persona. Alla fine la disabilità è una caratteristica come le altre. Può essere più o meno incisiva. Però narrare una persona come se la disabilità fosse la sua unica caratteristica è una grandissima. Ruffini non è davvero interessato a loro, ma le mette spesso a disagio con domande inopportune, ride in modo esagerato, rimane sempre lui al centro. E io so già che nei commenti direte:
6: però sto facendo del bene, è per una buona causa.
5: Ma dare visibilità a categorie fragili non legittima qualsiasi tipo di contenuto. Se Ruffini volesse davvero raccontare queste persone, si metterebbe da parte, vedrebbe la loro condizione come un dettaglio, non come lo spettacolo. Alla fine non ci serve Paolo Ruffini che spieghi la disabilità alle persone, ci serve solo lo spazio per raccontarci da sole.
1: Dacci la tua posizione.
5: Ma allora, beh, intanto ciao a tutte quelle che stanno ascoltando. Devo dire che secondo me oggi è interessante comunque essere qui per effettivamente parlarci. Forse era anche un po' uno dei magari desideri che volevo raggiungere anche un po' con il video, no? Perché comunque il desiderio era quello di un confronto. Allora, devo dire che di base mi sento di dire che stiamo parlando di temi complicati, cioè un po' come diceva Lamberto, è difficile comunque isolare e raccontare questi temi nella loro complessità, anche spesso mi viene a dire comunque sui social, nel senso che lo saprai benissimo anche tu, siamo a volte costretti per i tempi, per una serie di cose, a magari semplificare delle cose molto complesse. Mi rendo conto che capire che cosa si intende veramente per inspiration porn è molto complesso. Banalmente anche prima, no, quando parlavi con Federico, no, tu hai detto: ah, quindi io ti uso per fare pietà. Però ad esempio in realtà l'inspiration porn non è solo quello. Cioè l'inspiration porn è usare in un certo senso la persona con disabilità come oggetto motivazionale, che può essere in realtà spesso in positivo. Cioè, a cavolo, ma se quella persona riesce a fare quella cosa, se Arianna va in palestra, allora io devo andare per forza in palestra perché ce la devo fare anch'io.
1: E quindi è male questo?
5: In realtà sì, perché di base,
1: cioè, se io vedo te che vai in palestra, mm-hmm, e sono sulla sedia a rotelle, mm-hmm, è brutto che io mi possa ispirare a te per una cosa positiva.
5: No, se tu
1: chiedo, cioè, no, certo, è chiaro che è una provocazione, sì, è una cosa meravigliosa.
5: No, ma il distinguo è proprio quello, cioè se tu hai una disabilità, allora ha senso, perché mi guardi e dici: cavolo, lei, io sono atleta paralimpica, ha fatto mille paralimpiadi, un sacco di bimbi sono cresciuti vedendo me fare le competizioni, quindi quello assolutamente. Però se tu non hai una disabilità, scusa, faccio un altro passo indietro, è chiaro che tutte queste cose non partono con cattive intenzioni. Cioè io spesso anche lo dico nei video, in quel video non l'ho detto ma spesso lo ribadisco, cioè lo so che quando a volte voi dite alcune cose che poi io magari indico come poco inclusive, lo fate con le migliori intenzioni, cioè anche con la volontà di fare dei complimenti in positività. Però se tu non hai una disabilità e appunto mi guardi e ti sorprendi che io appunto riesca ad andare in palestra. Allora, di base ci può stare che ti sorprendi, perché noi siamo esseri umani, siamo empatici, lo capisco. Però se poi vogliamo fare un passetto in più, diciamo, su un tema di rappresentazione e cultura, no? Io ti devo dire, ehi, occhio, che però se mi dici così, di base tu stai dando per scontato che per te è strano che io vada in palestra. Cioè, per te è una sorpresa, non ti aspettavi che io andassi in palestra. Capito? E quindi ti sorprendi e mi dici, ah cavolo, ma che brava. E poi la cosa che mi dici dopo è, cavolo, ma se tu ci vai ci dovrei andare anch'io.
1: Ma metti che io non vado in palestra perché sono pigro, perché mi fa fatica. E vedo te che fai molta, forse più fatica di me, ad andare in palestra e ad accedere a una palestra. Secondo te è brutto che io possa prendere ispirazione dalla tua buona volontà?
5: Però anche qua ti fermo e ti faccio notare una cosa. Perché io dovrei far fatica ad andare in palestra? Nel senso che nel momento in cui c'è una palestra, che io ad esempio adesso vado a fare CrossFit 3 volte a settimana, sono in una palestra che è completamente accessibile, con un personal trainer che è assolutamente in grado di seguirmi, e io faccio le classi, cioè la CrossFit si basa anche sulle classi, no? Quindi in gruppo, faccio le classi senza nessun tipo di, cioè magari ovvio faccio gli esercizi diversi, ma come se niente fosse. Quindi perché tu ti devi sorprendere e dire, a cavolo, riesci a
1: che mi sorprendo, no? Penso che per n barriere architettoniche, cioè a Milano per esempio, se vuoi andare in bicicletta non c'è problemi, se sei su una sedia a rotelle come te sei un po' nella merda, no? Quindi i ciclisti tutto a posto,

0: le persone che sono sulla sedia a rotelle fanno un pochino più di fatica andare in palestra in Corso Buenos Aires. Presento anche un altro designer industriale, imprenditore, viaggiatore, sportivo, documentarista, Danilo Aragona. Grazie Danilo di essere qua.
1: Grazie, grazie a te, grazie a voi.
0: Allora, per chi ci ascolta e basta, perché noi siamo anche una radio, dobbiamo calcolarlo, Arianna è sulla sedia a rotelle, Danilo è sulla sedia a rotelle. Danilo, come la vedete?
1: Ma io la vedo che la persona che mi ha ispirato a viaggiare, a diventare designer, è stato proprio Danilo, che è un ragazzo come me, era di fronte al mio letto e muoveva solo la testa quando io ho avuto l'incidente. Quindi, come dire, mi ha ispirato e mi ha fatto rendere conto di quanto ero una persona privilegiata di questa vita. E quindi concordo il fatto che tante volte appunto ci sono culture e realtà talmente diverse per cui se troviamo ispirazione in qualsiasi dinamica, persona o cosa, per me ben venga, no?
0: C'è un'altra content creator, Federico, che sì, sei sull'orlo dell'assopimento, no, ti no, dovrebbero no, interessare no, questi argomenti. Se ti importa una sega anche di
2: no,
0: questo,
2: se ti importa una sega, via.
0: Senti Valentina Tominetti. Sì.
3: Io Paolo Fili non lo conosco, mi cibo di quello che lui sputa a livello social, perché per quanto mi riguarda sputa, nel senso che è tutto uguale. È tutto uguale di lockdown, è tutto uguale gli spettacoli che fa teatro, è tutto uguale l'obiettivo. E l'obiettivo che lui ha è che vuole fare pena.
4: Ok.
3: Lui esercita questa pressione emotiva verso le persone che non hanno disabilità. Però lui, nel suo solito schema, esce da figo il discorso.
4: Da quello che ha commosso, ha smosso la coscienza.
3: Quello che ha salvato.
4: Okay.
3: Ha salvato i ragazzi con disabilità perché gli ha dato l'opportunità. Attenzione, attenzione a queste parole, gli ha dato l'opportunità di essere qualcosa, perché altrimenti senza confini, parliamoci chiaro, secondo lui, questi cosa fanno tutto il giorno? Perché la gente è spaventata dall'indiverso e lui gli dà delle conferme, gli dà delle conferme dicendo, tranquilli, voi non siete così. Confini dovrebbe semplicemente agire per conto suo e se gliene frega davvero qualcosa nel mondo della disabilità dovrebbe anche ascoltare il mondo dell'attivismo, ma non perché l'attivismo ha la Bibbia in mano, ma perché l'attivismo è la concretezza. Non c'è un giusto e uno sbagliato, ma se un esercito ti dice hai rotto il cazzo, basta.
0: Ecco, Valentina Tominetti, Federico, mi dice proprio hai rotto il cazzo, sì. Tu cosa ne pensi?
2: Perché in fondo ha ragione, perché non è bello.
0: Ma come?
2: Cosa?
0: Ha ragione Valentina.
2: No.
0: No, io ho rotto il cazzo. Cioè, lei dice che io uso te per fare pena, ti sfrutto, è vero?
2: È un po' sì.
0: Quindi ha ragione, cioè io ti sfrutto per fare il figo.
2: Sì, esatto, quello sì. Poi ritornando al discorso dei disabili, anche il mio amico sulla sedia a rotelle, Giacomo Lagorio, però anche siamo rimasti, siamo amici e ci abbracciamo.
0: Ma che cazzo, sì, va bene. No, ma tornando al discorso di Valentina, sì, quindi lei secondo te c'ha ragione, cioè io faccio un'operazione ignobile anche con te in questo momento.
2: Un po', sì.
0: Perché ti sfrutti? Ti pago io, scusami però.
2: Ah sì, va bene.
0: Allora?
2: Va bene.
0: Allora va bene, non ti sfrutto più.
2: Sì.
0: Cioè, quindi tu sei un corrotto in questo momento.
2: Un po', sì.
0: Cioè, io pagandoti, come una captatio benevolenze, che io, nel senso, è peggio ancora, mi fai passare peggio ancora adesso, come un corruttore di persone con disabilità.
2: No, non esageriamo, dai.
0: Quindi non sono così ignobile.
2: No, assolutamente.
0: Lamberto, hai sentito quello che abbiamo detto finora?
5: Volevo parlare ancora con Arianna, no?
0: Sì.
5: Il discorso è che secondo me sì, è vero che la validità della comunità scientifica ha un valore, ma non è un valore assoluto, perché io non credo nella società positivista dell'algoritmo, se questo è validato è così, no? Io credo nella fusione degli orizzonti che è teorizzata da Gadamer. Oggi siamo in una verità debole, quindi la verità è complessa e non esiste una verità unica. Quindi bisogna fondere gli orizzonti di senso, non tutti, non tutte le opinioni sono sostenibili. E quello che io credo è che l'opinione che mi pone lei è un'opinione di senso, no? Ma che ci possono essere opinioni di senso diverse, perché per esempio la riclassificazione può essere anche una cosa bella. Capisco che questo può portare poi a meccanismi di pietismo, a meccanismi di strumentalizzazione, però occorre secondo me un confronto come quello che sta avvenendo oggi, e senza che nessuno esca con una verità, senza che nessuno venga incluso, perché io non ho questo amore per questa parola, ma che tutti ci contaminiamo. E a me le cose che ha detto Arianna mi contaminano molto, e questo per me è già bello, no? Questo non vuol dire che cambio modalità, cambio cose, ma è un elemento. E poi ha ragione Arianna quando dice appunto il meccanismo dei social: se devi fare un reel devi andare dritto, arrivare, eccetera, e quindi ovviamente porta anche a una semplificazione. E comunque è bellissimo il parlanti che si erge, sì, superiore, sì, rispetto a quello che è disabile, perché è disabile in carrozzina. Questa nota straordinaria, sì, cioè, sì, meravigliosa, sì, sì.
0: E poi orrendamente, cioè, mi accusa peggio di Valentina Togliatti,
5: sì, no, lui, sì, sì, ma lui è, infatti,
0: tutte le accuse che riguarda.
5: Lui è il nostro peggior nemico, questo si sa.
0: Sì, ora mi manda la fine e mi accarezza la mano.
6: Ciao, d'accordo con te, perché comunque, ad esempio, una cosa che io comunque nel reel anche ho fatto poi, cioè nei commenti, è stato proprio fissare, diciamo, un commento in alto e dire, siccome sapevo che sarebbe stato un tema comunque acceso, no? Perché oggettivamente, diciamo, certo, ci sono in questo momento opinioni contrastanti, come stavi dicendo tu. Esatto, io ho detto possiamo anche essere d'accordo di non essere d'accordo, nel senso che ci possono anche essere opinioni differenti. Ho cercato un po' appunto di...
5: E poi mi piacerebbe, un sogno sarebbe invitarti a vedere non lo spettacolo, eccetera, perché ha una struttura, una prova, un momento dinamico.
0: Ma, scusa, ma anche lo spettacolo, ma io posso dire una cosa, ma te l'hai mai visto lo spettacolo?
6: No,
0: non l'hanno mai visto.
6: No, Arianna,
0: perdonami, io su questo io sono stato buono finora, ma su questo mi incazzo. Valentina Togliatti, Arianna Talamona, volete criticare davvero? Guardatele le cose.
6: Però Paolo,
0: cazzo,
6: scusa, cioè, mi sento solo
0: un attimo, un secondo, perdonami un attimo. Io accetto tutto.
5: No, hai ragione.
0: Non accetto soltanto le critiche fatte su delle congetture o su di pregiudizi che voi avete verso di me. Io non ho pregiudizi, ce l'avete voi.
6: Però io non ho parlato del tuo spettacolo.
0: No, voi avete parlato di un atteggiamento che fondamentalmente è derivato da uno spettacolo che Lamberto dirige, che io faccio, dove c'è anche Federico. Io questo detesto.
5: No, io ero partito dal presupposto che l'avessero visto.
0: Non hanno visto un cazzo. Io questa è una cosa che io mi domando, ma perché prima di... Noi abbiamo ricevuto tante critiche, no? Cioè, è venuta anche un'altra ragazza, vengono, ma volentieri. Io quello che dico, dammi dello stronzo, ma prima guarda quello che faccio.
6: Però è diverso, perché allora va bene, sullo spettacolo lo capisco, però ad esempio io non ho commentato...
0: Ma perché non l'hai mai visto?
6: Aspetta, scusa, posso? Io non ho mai commentato il tuo spettacolo, su quello non posso dire niente perché appunto non l'ho visto. La mia analisi, magari l'avrei dovuto specificare meglio, è stata sulla tua comunicazione sui social, quindi piattaforme TikTok, Instagram, YouTube. Perché? Però il tema è, chi vede il tuo spettacolo, ok, tu dici, magari può capire effettivamente meglio che quello è un po' lo stile ed è quello che c'è effettivamente, che vedi anche nei video. Ma se magari una persona che non ti conosce vede un tuo singolo video, è quello che è un po' il rischio. Cioè, vedendo una sola clip o magari anche solo il video su YouTube, a volte quello che passa è quel tema lì. E non è detto che tutte le persone abbiano visto il tuo spettacolo, però assolutamente io sul tuo spettacolo non posso dire nulla perché non l'ho visto. La mia analisi era solo sulla comunicazione sui social.
0: Sui social, se io dico, no, una cosa come cosa in cui credo profondamente, dico, le persone con la sindrome di Down sono volgari, sono stronzi, sono antipatici, come chiunque altro. E dico, credo, una cosa condivisibile, perché vuol dire che non le ritengo persone speciali, le ritengo persone come chiunque altro. Se tu vedi un reel su TikTok dove parti da questa affermazione, dove io dico i Down sono stronzi, volgari e antipatici, e il reel si interrompe, io ho la carriera rovinata. Il problema dei social, Arianna, è il contesto. Il problema dei social è che manca il fucking contesto. Quindi, rispetto alla mia posizione, alla mia filosofia sulla disabilità, che ci mancherebbe altro, al netto del fatto che secondo me una persona non deve possedere qualcosa per poterne parlare, ma è un argomento, come hai detto tu all'inizio, talmente delicato che nella misura in cui parlo di disabilità, io da una persona che la vive e non ne parla e basta, prendo anche gli schiaffi, li prendo da te, li prendo da Valentina, li prendo da Danilo, ci mancherebbe altro. Ma quello che dico io è che prima di giudicare o comunque di andare a contestare una filosofia, conoscila. Comunque, adesso ci fermiamo un attimino. Grazie, no? Puppa! A tra poco.
7: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
8: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Dove vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
9: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
10: Nome:
11: Freeway Skyline.
10: Professione:
11: ERP.
10: Missione:
11: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
10: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
14: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Pendown, eccoci qua, abili ad essere disabili. Abbiamo ospiti oggi Arianna Talamona, Danilo Ragona. Ora arrivo anche da Danilo, ci siamo già accesi un po', Federico Parlanti,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Te però sei uno dei primi che mi accusa continuamente di atteggiamenti illeciti. Come no, sei sempre a trattarmi male, ad accusarmi continuamente. Però mi vuoi bene, fondamentalmente. Ci si vuole bene. E tra amici ci si tratta anche così. Io ti tratto con pietismo?
2: Sì.
1: Bene, allora, stiamo parlando di... Niente, non ce la posso fare, è chiaro, è una continua... Però questa cosa, è un'altra cosa che volevo dire a Valentina, che comunque invito in studio, caspita, perché mi piacerebbe averla qua e averla veramente anche a vedere uno dei nostri spettacoli. Perché non invitiamo Valentina a vedere Ding Dong Down?
2: Io direi proprio di no.
1: Ma perché?
2: Ho sentito cosa ha detto, si è trattato male.
1: E
2: te la inviti anche.
1: Ma ci mancherebbe, ma anche Arianna, no, a volte cioè uno non è che deve pensarla per forza come qualcun altro, scusami, ti posso dire.
2: Dai.
1: Ma poi
2: invitiamo loro domani.
1: Ma invitiamo loro, ma certo, ma è per questo che io dico sempre, no? A volte anche per criticare qualcosa l'importante è conoscerla e allo stesso tempo, anche come diceva Arianna prima, su questo siamo d'accordo, non è che dobbiamo essere d'accordo con tutti. Cioè, c'è anche la bellezza di non piacere a questo mondo, no? Il consenso è un grande problema. Io, per esempio, di non piacere a certa gente sono felice, perché se non piace a certa gente vuol dire che sto facendo le cose giuste.
2: Sì.
1: Per cui sono molto contento. Anche sul fatto, per esempio, che lei discuta la mia vanità. Se avesse visto lo spettacolo, vedrebbe che te... Chi è che prende più applausi tra te e me?
2: Vero.
1: Chi?
2: Io.
1: La mia vanità è messa sotto terra. Cioè, io non faccio questo lavoro per fare il figo. Poi fortunatamente uno dice: sì, ma se non lavori con i down, lavori con i bambini o con gli anziani. Sì, ma io faccio anche Zelig, io di lavoro faccio il coglione. Cioè, la vanità di chi molto spesso, e questo è forse un problema più del pubblico, quando alla fine siamo a teatro, credimi, molti più applausi li prende lui di me. Quindi non è che è un modo per me di fare il figo, anzi, è un modo che io molto spesso faccio un passo indietro. Però, tornando al discorso, l'unica cosa rispetto a me, che ti ripeto, non penso di essere né Gesù Cristo né un profeta e né adesso l'inventore di un nuovo sistema. Io è chiaro che sfrutto Federico Parlanti, ma lo sfrutto al 100%, perché sfrutto il suo talento comico e lo sfrutto al 100% come sfrutterei il talento comico di chiunque altro.
3: Non metto in dubbio il lavoro che fate allo spettacolo e non critico tutto questo. Anzi, cioè, secondo me l'unica cosa che magari a me personalmente piacerebbe vedere di più sulla comunicazione è solo un pochino più di contenuti differenti. Ad esempio, un po' di tempo fa sul tuo profilo ho visto un'intervista con un ragazzo down, mi sembra si chiamasse Samuel, e il suo papà Simone, o forse il contrario. Quella, ad esempio, mi è piaciuta molto.
1: E la faccio riascoltare, perché ce l'ho. Ti è mai capitato che o a scuola o in giro tu ci avessi degli episodi brutti di qualcuno che prende in giro?
4: Ci sono maranzo o bulli, io mi frego. Perché loro pensano che il teatro è male una persona. Il teatro è male una persona, non è bello.
1: Te ne sbatti te?
4: Sì, io me ne sbatto. Dico, no, io sto bene così.
1: Papà dice che ci sei stato un po' male.
5: Alle medie hai creato un destro, uno che ti ha detto che sei un brutto down. Cioè,
4: sì.
5: Te lo dico. Adesso che fai tanto il santarello.
4: Non mi ricordo.
5: Me lo ricordo io. E in seconda superiore ti ricordo che la preside ci ha chiamato a udienza.
4: Sì.
5: Dicendo che c'era un problema di bullismo. E la mamma ha detto, signora preside, non si preoccupi, possiamo immaginare che qualche stupidello fa il bullo con Samuel. La preside ha detto, signora Pantro, lei non ha capito. Era il contrario. Che faceva il bullo con quelli di prima.
4: Sì.
5: Quindi...
4: È vero.
5: Ecco.
4: Ero io che facevo. Cioè,
5: l'aureola non ce l'ha.
4: No.
5: Non ce l'hai.
4: No.
5: No. Anche un po'... Capobranco con gli altri colleghi.
4: Sì, vero, perché nel bullismo è vero, perché ho detto le cose più cattive a un compagno.
5: Sì, spesso sei molto... Sì, no, alle volte molto non gentile con i colleghi al lavoro, sì. Cioè, autoritario, impulsivo, sì. Tutt'altro che santo. Che,
1: ecco. Quindi vogliamo sfatare questo mito?
4: Sì.
1: Perché sennò minchia sembra che tutti i down sono santi, buoni.
4: No.
1: Sono anche stronzi, no?
4: Cioè, bravo, perché hai detto giusto questa parola.
1: Cioè, tu hai la libertà di essere stronzo se vuoi.
4: Sì,
1: come chiunque, ce l'hai anche te. Cioè, sì, non è perché uno è down, allora deve essere gentile.
4: No.
5: L'altro ieri al lavoro hai detto al tuo collega, sei un rincoglionito, te lo ricordi?
4: Sì.
5: Ecco, quindi
1: stato un po' stronzo.
4: Sì, stronzo, sì.
3: Cioè, se tu vedi, no, quello che cerco magari di spiegare all'inizio, solo, diciamo, era Simone o Samuel, scusami, perché mi confondo, il figlio.
1: Si chiama Samuel.
3: Samuel stava descrivendo, sembrava all'inizio che stesse dicendo che era lui un po' la vittima, no, perché non bisogna farsi male, eccetera. Ma cosa? E lì quella parte lì avrebbe potuto portare a dire, vedi, loro non hanno questo sentimento d'odio, non farebbero le guerre e tutto. Poi è arrivata, secondo me, la botta di realtà, fra virgolette, no, c'è il papà che gli ha detto, no, però guarda che non è esattamente così, tu un po' di tempo fa avevi dato un gancio, eccetera. Quello, cioè, secondo me è stato giusto, nel senso, mi è piaciuto, però almeno l'impressione, cioè, è che il tipo invece di gestione dei video, cioè di messaggi che passano, siano per la maggior parte. Allora,
1: ma se lui mi dice così, che i down non farebbero mai la guerra, l'ha detto davanti a te.
6: Sì.
1: Cioè, io cosa ci devo fare? Lo devo censurare perché dà un valore positivo? Siamo alla follia.
3: No, però...
1: Cioè, gli dovrei dire, o non gli faccio la domanda, oppure gli dovrei insinuare una considerazione che lui non pensa.
3: No,
1: per
3: però...
1: non essere inspiration porn, dovrebbe dire che down devono fare le guerre. Ma se non lo pensa...
3: Ma infatti io non dico che non dovreste farlo, cioè che dovreste togliere questi contenuti. Potreste aggiungerne altri.
1: Ma io non sono un divulgatore, io non sono uno psicologo. Tu sei laureato in psicologia, io sono di mestiere, faccio il buffone.
3: Ma anche nel...
1: Io produco questo materiale e se tu vieni a vedere lo spettacolo o se tu vedi i miei materiali, sono materiali che tu potresti vedere al posto di Cavilame che fa così, o se tu potresti vedere al posto di Grease o al posto del Gobbo del Notre Dame. Io non c'ho dietro il ministero, non c'ho uno sponsor, non c'ho niente. Per cui il mio materiale può piacerti o non piacerti dopo che l'hai visto. Cioè, non è che voglio scrivere il manifesto della sindrome di Down in Europa. Non solo, ti sto dicendo che il mio modello, che è un modello produttivo interessante secondo me, perché comunque questo qui è un conduttore che da un anno e mezzo viene a Radio 24 e conduce una trasmissione. Non ce n'è un altro al mondo che questa cosa io non la debba produrre o non debba fare in modo che la radio di Confindustria lo faccia, perché sennò rischia di essere un'ispirazione per una persona con nello spettro dell'autismo che ha voglia di fare lo speaker radiofonico. Mi sembra una follia.
3: Ma non è l'ispirazione per le altre persone con disabilità, è l'ispirazione per le persone che non ce l'hanno.
1: Ma ci mancherebbe altro, ma perché non dovrebbe essere? Ma nella misura in cui non dico fate come lui, dov'è il problema? Noi siamo in un momento storico in cui tutti vogliono fare gli influencer. Io no, non voglio influenzare nessuno. Sono convinto che il mondo è andato avanti non grazie a persone che hanno influenzato qualcuno, ma grazie al mondo, grazie al fatto che tante persone l'hanno ispirato il mondo. Influenzare qualcuno fino all'82 era un reato, era manipolazione in Italia. Io non voglio influenzare nessuno. Non dico nemmeno fate come me o fate come Federico. Faccio delle cose, fra l'altro di intrattenimento, di leggerezza, di divertimento. Qualcuno ogni tanto sfocia nella commozione. Ma che devo fare?
3: Però
1: cioè, se la legge bene la leggi, se no... Quindi figurati, lungi da me definire gli esseri umani a seconda dei cromosomi che hanno, a seconda delle loro abilità o a seconda delle loro disabilità. Ma non posso impedire a degli altri esseri umani che io intervisto, con cui collaboro, di potersi esprimere rispetto a dei valori positivi che per me fanno soltanto bene in questo mondo grigio.
7: Sono qui, ci voleva il mondiale per portarmi qui in studio con te, caro Genta.
8: Fammi dire subito gli orari, se non mi riprendono. Ogni giorno su Radio 24, dalle 14 alle 15, tutti convocati, ma anche su Sole 24 Ore TV e in diretta su DAZN, quindi praticamente ovunque.
7: Ma anche il podcast, perché ci si può ascoltare a ogni ora del giorno e della notte, perché qua ormai abbiamo il fuso di Atlanta.
8: Sì, di Dallas.
7: E della soprattutto
8: costa ovest e di quella est.
7: Inseguiamo l'obiettivo delle reti unificate. Ovunque
8: ci arriveremo.
9: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre. Strade in diretta.
6: Buona serata e ben ritrovati. Segnaliamo traffico intenso al traforo del Monte Bianco con code in direzione del territorio francese e attese di circa 30 minuti. Non giungono altre segnalazioni di particolari disagi per quanto riguarda la rete autostradale nazionale. Segnaliamo che per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto fra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, questo fino alle 8 di domani mattina. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre per segnalare che questa notte fra le 21.30 e le 5.30 per lavori resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Milano. Inoltre ricordiamo agli ascoltatori che la 32 Torino-Bardonecchia resterà chiusa questa notte fra le 22 e le 6 fra Ulx Est e Susa Est verso Torino a causa di lavori. È tutto, a più tardi.

0: Radio Up and Down.
1: Allora, caro Federico Parlanti, siamo qui con Danilo Ragona. Danilo Ragona, che è il nostro ospite oggi, è designer industriale. L'ho detto bene, Danilo?
2: Ben detto, grazie.
1: Designer industriale, imprenditore, viaggiatore, documentarista. Sei torinese, questa è una disabilità importante, è curabile questa cosa. Non è...
2: No, vivo a Torino, io amo Torino. Ma sei lo dico da viaggiatore. Sei no, sono siciliano. Sono
1: Peggio ancora, peggio ancora. Noi abbiamo una disabilità genetica, io e Federico siamo livornesi e questa non si può curare questa cosa.
3: No, purtroppo purtroppo rimane.
1: Purtroppo rimane la livornesità, sì. Una condizione genetica completamente avversa. E tu hai avuto un incidente stradale nel 1999, giusto?
2: Giusto.
1: E ti è successo qualcosina. Cosa ti è successo?
2: Ho avuto una lesione midollare all'altezza dei pettorali, quindi dai pettorali giù ho perso tutto quello che è sensibilità e mobilità.
1: Ok, ok, ok. Però tu hai, come dire, c'era una parola inflazionatissima, oggi c'è inclusione nel mondo della disabilità, una volta c'era resilienza, no? Che è questa capacità di trasformare i traumi in opportunità, in occasioni, che avviene anche in ingegneria, no? Un elemento che ha una traiettoria, nel momento in cui c'è un ostacolo, continua la sua traiettoria cercando di ovviare all'ostacolo. Nel tuo caso è stato quello di reinventare completamente la tua vita e com'è diventata?
2: Ma io per prima cosa più importante ho accettato a 21 anni di dover ricominciare la vita, quindi ti faccio sempre l'esempio, sono come tornato bambino e ricresciuto di nuovo sognando la vita, no? E quindi accettando ho riscoperto il mio corpo, i miei nuovi limiti, facendo sport, lo sport mi ha aiutato tantissimo e poi ho deciso attraverso, siccome sono sempre stato un creativo, prima ero un creativo, facevo liceo artistico, ho detto come faccio in modo che la mia creatività possa portare qualche soluzione alla mia vita in questa condizione, quindi mi sono iscritto all'Istituto Europeo di Design già con l'intenzione di

0: un'impresa, quindi ho prodotto e commercializzato questo prodotto, quest'anno ho fatto 20 anni di Able to Enjoy, ma l'obiettivo ho sempre
1: spinto... Able to Enjoy è la tua società, sì. Tu sei CEO di questa società,
0: esatto,
1: che produce carrozzine, che hanno, che caratteristiche hanno?
0: Il suo brevetto sta nel fatto che quando l'avevo pensata è praticamente multifunzionale, solo con una carrozzina puoi fare andare sulla sabbia, sulla neve, andare a fare spot a livello amatoriale solo con degli accessori, mentre oggi ci sono delle carrozzine specifiche per ogni situazione, quindi dovrei avere la carrozzina per andare in spiaggia, la carrozzina per andare a giocare a tennis, chiaramente per fare tennis in modo sportivo ci va un prodotto fatto apposta. E poi l'altra cosa caratteristica è super compatta, la puoi portare come bagaglio a mano e in aereo, cosa che di solito ad oggi viene messa in stiva, e come spesso capita con le valigie si rompe la tua carrozzina, ma in quel caso sono le tue gambe, no? E quindi ho puntato molto nel mondo del design, infatti poi ho vinto anche il premio menzione d'onore primo con Passo d'Oro, e finalmente, come dire, mi sono posizionato nel mondo del design. Ma è poi grazie a Fabrizio Battoccioni della Fondazione Vertical, che fanno ricerca sulla menolesione, ho partecipato nel mondo della moda, e quindi alla Milano Fashion Week, un evento importantissimo, abbiamo vestito, ho fatto le carrozzine in coordinato alle modelle carrozzate che arrivavano da tutto il mondo, 20 modelle che vestivano una carrozzina in coordinato all'abito, quindi finalmente entrava la carrozzina come un accessorio dell'abito. Io, insomma,
1: grande. Ci ascoltiamo adesso un contributo del tuo socio Luca, no?
0: Luca Pagliardi.
1: Sentiamo.
0: Tennista.
2: Secondo me l'essere in carrozzina, se sei una persona che ha avuto un'evoluzione interiore, ti può aprire più porte, ti può migliorare. Se sei una persona che invece non è riuscita a fare i conti con se stessa, allora ti peggiora. O diventi migliore o diventi peggiore rispetto a come eri, perché è così, ti mette alla prova, no? È come le prove che chiunque passa nella vita, le prove di un certo spessore.
1: È successo questo, Danilo, anche con te?
0: Ma infatti Luca è mio grande amico, e con lui abbiamo deciso proprio di metterci alla prova ogni giorno viaggiando, con la volontà di scoprire prima di tutto quali sono i nostri nuovi limiti, per forse prima di tutto scoprirli o forse superarli, cioè accettarli o invece superarli. Quindi noi viviamo con questo piacere di vivere, ma soprattutto il piacere di raccontarlo, no? Quindi raccontarlo dal nostro punto di vista, per essere nel nostro picco un messaggio positivo per chi, come facevi tu magari prima l'esempio, magari si sveglia al mattino e si sta facendo dei problemi magari su delle presunte banalità, e magari siamo uno stimolo positivo per dire che si può uscire da qui, aprire quella porta e tornare a vivere di esperienze.
1: E credo che, Danilo, la tua missione sia quella di far vivere alle persone una accessibilità diversa, no? Un diverso modo, una diversa forma mentis per accedere alla vita.
0: Sì, sì, sì, l'obiettivo infatti che poi dal design si è trasformato al viaggio è proprio quello di raccontare, faccio un esempio, ad oggi con Luca abbiamo totalizzato in giro per il mondo 46 attività sportive ed esperienze, infatti tante volte mi dicono è difficile, poveri, ma tu stesso Paolo hai mai fatto 46 attività, esperienze sportive?
1: Mai, no? Mai.
0: Attenzione, non è che voglio dire io e Luca siamo dei supereroi, no, io e Luca ci piace raccontare quanta gente nel mondo, aziende, associazioni, atleti e tante realtà che ci hanno permesso di poter vivere questa esperienza. Quindi noi andiamo a raccontare a Lanzarote puoi fare l'endsail, che è un mezzo a tre ruote con la vela, e vai sulla sabbia tirato dal vento, anche se sei in carrozzina, perché uno ha pensato di togliere e fare degli adattamenti, no? E quindi insomma mi piace poi anche raccontare, fare questo anche banale esempio, io dico sempre, ma andiamo su Marte a fare le fotografie e tra poco facciamo i pacchetti vacanza per la Luna, e noi ancora qui pensiamo che non sia possibile fare qualcosa, o non è possibile sviluppare una tecnologia che ci permetta di essere autonomi e indipendenti. Manca proprio una cultura alla base che non ci faccia sentire disabili, perché disabili lo siamo quando non riusciamo a entrare a prenderci un caffè da soli in modo indipendente. Ma poi i numeri, sai quanti sono le persone nel mondo con disabilità? Più di 1 miliardo, come se fosse tutta l'India. Circa il 15%, tutta l'India fatta di persone con disabilità di ogni genere, ovviamente. Quindi, come dire, non è che dobbiamo pensare, e tutti quanti, bene o male, paghiamo le tasse, forse non tutti, però, come dire, viaggiamo, ci sposiamo, facciamo sport, andiamo a prenderci il caffè. Quindi, come dire, cioè abbiamo più 1 miliardo di persone che lo fanno in modo diverso, e noi non siamo preparati a rispondere a queste esigenze. Quindi, fortunatamente, c'è un bel da fare, da divertirsi, e anche i tuoi spettacoli sono, io invece li reputo come una bella realtà dove ti faranno entrare in un mondo, non sono venuto ancora a vedere un tuo

0: spettacolo, ma sicuramente entrerò a conoscere in modalità diverse un altro mondo che non conosco dal mio punto di vista da carrozzato.
1: Guarda, una delle cose, per esempio, tu dicevi 1 miliardo di persone, no? Una delle cose su cui sono profondamente d'accordo con chi mi critica è quando di solito ci si stupisce se una persona con disabilità fa un mestiere che potrebbe essere definito anomalo rispetto a quella condizione. C'è un comico, che per me non è un comico con disabilità, è un comico. È un comico eccezionale, si chiama Francesco Fanucchi. Vi faccio sentire un estratto dal TEDx di Parma.
2: Credo che esista l'empatia, cioè la capacità di mettersi nei panni dell'altro. Quindi credo che chiunque possa riparlare di qualunque argomento. E non considerare l'empatia come una componente comica importante è questo sì un grave handicap. Quindi a quell'autore che mi ha detto che non poteva parlare di disabilità perché non viveva quella condizione in prima persona, io avrei dovuto rispondere: no caro, anche tu sei molto speciale.
1: È così, l'empatia è una componente fondamentale e uno degli elementi che hanno contraddistinto di più il tuo lavoro è anche l'agevolazione dell'intimità sessuale. È un progetto che si chiama Intimate Swim, giusto?
0: Giusto, sì.
1: Che è una seduta dove sono seduto io in questo momento, che è nata per agevolare proprio il sesso. Ma raccontami la te, insomma, io so che sto basculando un pochino.
0: Esatto, anche questo è un prodotto che ho progettato e brevettato, perché il suo movimento, appunto, come vedi, è un dondolo non a sorriso come la classica sedia a dondolo, per cui quando non puoi stare sotto il tavolo magari del computer o stavolo con gli amici perché tocchi con le ginocchia sotto il tavolo o magari ti parli guardando un po' su un po' giù, invece questo è più comodo. Ma in realtà nasce proprio con l'obiettivo, perché amavo l'idea di tornare a fare la pecorina, no? E quindi ho detto: come faccio a farlo? Cioè, attenzione, non è che ci va anche l'ausilio medicale o l'ausilio per avere un'intimità sessuale, ovviamente.
1: Cioè, tipo a pecora con questa?
0: Con quella si abbassa e quindi ti permette, oppure c'è la panca alla stessa altezza e ti permette di avere un sacco più di agevolazioni, quindi anche una penetrazione molto più lineare, che ad esempio sul letto non riesci, perché sul letto dovessi avere il letto con le gambe bucate, cioè,
1: esatto.
0: Io dico sempre: al posto della lavatrice può essere un'altra alternativa per divertirsi e riscoprire, insomma, col proprio partner il piacere di divertirsi assieme. Quindi volevo in sostanza usare la chiave del design come linguaggio per provare a parlare di sessualità anche in un mondo della disabilità, perché sempre se poi fai qualcosa di troppo specifico non mi piace mai un prodotto specifico. Mi piace che il design abbia questa capacità di raccontarsi ovunque, senza poi catalogarsi troppo in una scatola chiusa della disabilità. Infatti ho fatto anche una versione per Rocco Siffredi, che ho portato direttamente da lui a Budapest una sedia d'ondolo, proprio perché volevo che anche lui mi desse una sua opinione su questo mondo.
1: Ma infatti già sfatiamo un mito. Io ti posso dire, da ignorante, mi metto nei panni di un ignorante, cioè di un ignorante, una persona che non sa le cose e che ci ascolta, no? Cioè, sembra che le persone che sono sulla sedia a rotelle non abbiano, non facciano sesso. Cioè, prima domanda: il pisello funziona?
0: Esatto, la prima cosa che tu ti chiedi è: cioè, prima funziona, perché mi sono innamorato di questo affascinante corpo che abbiamo, perché non lo conosciamo. E quindi io, ad esempio, come ti dicevo prima, ho perso la sensibilità e la mobilità delle gambe, ma in realtà il corpo è vivo, le mie gambe non è che sono morte, e hai della spasticità muscolari, che è, se tipo mi butto una secchiata d'acqua bollente sulle gambe, il muscolo reagisce, e quindi anche il pene, se tu lo stimoli, reagisce, è un'erezione, no? E quindi la cosa positiva, diciamo, che tu puoi stimolarlo e lui puoi continuare ad avere un'erezione prolungata per più tempo. Lo dico perché fino a 21 anni io avevo, diciamo, un corpo normale, quindi so fare un riferimento. Quindi la cosa positiva è che puoi avere, diciamo, rapporti molto più prolungati,
1: cioè duri di più.
0: Duri di più perché il difetto può essere: non arrivi a un'eiaculazione.
1: Ah, non eiaculi.
0: Non eiaculi, perché un'erezione è indipendente.
1: Ma cioè, godi lo stesso o no?
0: Lì si perde, trovi delle sensibilità, vai a scoprire delle sensibilità che sono nuove, però devo dire un rapporto è una sensibilità molto diversa dal cosa. Poi la testa decide, il corpo diventa sempre la macchina che decidiamo che cosa deve fare, cosa vuole fare. Quindi prima di tutto ci va la serenità con noi stessi di conoscerci. E nel caso, poi faccio un ritorno all'eiaculazione, ho scoperto ad esempio che con un vibratore, un certo tipo di vibrazione, puoi avere un'eiaculazione. Quindi, come dire, io, come tutte le persone, diciamo, con disabilità, con questo vibratore strano, appoggiandolo sul glande, ti permette tramite. E quindi pensa, quando mi è capitato, ero in ospedale, c'era il medico che me l'ha appoggiato questo vibratore medico
1: sul glande,
0: e neanche dopo 2 minuti sono

0: E mi sembrava quasi, lo guardavo come un corpo estraneo, dico, ma cosa sta succedendo quello lì?
1: Hai capito, Federico?
2: Tipo.
1: Allora, se io ti appoggio un vibratore sul glande,
2: Sì.
1: potresti eiaculare.
2: Ah, che ora ero sulla parte.
1: Quale parte?
0: Magari a lui da quella vibrazione lì dà un po' più fastidio,
2: Sì.
1: Forse non te lo devi mettere nel baucigi,
2: No, quello lo so.
1: Nel glande, te lo appoggi sulla cappella.
2: Il carcere.
1: Sì. Sì,
2: Quella.
1: diciamo, è quella, sì.
3: Io mi sento un po' di troppo, ma rimango.
1: No, no, no, resta, resta, Arianna, resta, resta. Allora, un'altra domanda, ma tu da quando sei sulla sedia trombi di più?
0: Ma fortunatamente ho sempre condiviso, mi sono anche sposato, separato, quindi come dire, ho avuto, mi reputo anche lì fortunato. Quindi, ci sono persone non disabili che non hanno la fortuna di essere così innamorati come sono io in questo momento.
2: L'unica cosa che vorrei dire, nelle condizioni di lui, ci ha passato anche Alex Zanardi.
1: Sì, che lo ricordiamo sempre con molto piacere. L'abbiamo ricordato anche insieme. Hai fatto bene a ricordarlo. Grande campione in tutti i sensi. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie Danilo Ragona, grazie infinite di essere stato con noi a Radio Up and Down. Allora, siamo arrivati praticamente alla fine della nostra puntata e io ringrazio tutti i nostri ospiti, soprattutto Veronica Serafini che ha fatto cadere dei cellulari in questo momento e vi ringrazio tantissimo. E c'era un pezzo che volevo fare proprio di Valentina Tomirotti e mi piace finire con delle parole che ho trovato su un suo post Facebook. Ho semplicemente levato le parti che riguardano me perché secondo me sono fraintese, però insomma ci sono delle parole che vorrei leggere. Quando si parla di persone come se fossero un blocco unico, non si sta solo sbagliando linguaggio, si sta riducendo una persona alla sua condizione. Lo stereotipo più rassicurante è quello della bontà genetica, buoni, puri, innocui. Angeli utili a far sentire migliori gli altri, una narrazione tenera solo in apparenza, ma violenta nei fatti, perché nega la complessità, perché toglie il diritto alla rabbia, perché ci trasforma in strumenti morali. Non siete buoni perché noi esistiamo e noi non esistiamo per rendervi buoni, dice Valentina. Una società davvero paritaria accetta anche persone scomode, arrabbiate, politiche, e finché l'inclusione servirà solo a far star bene gli altri, resterà soltanto una bella storia, ma non la nostra. E io sottoscrivo ogni parola di questa persona che pensa che io non la pensi come lei.
4: Con due penne.
1: Viva, viva, viva Radio Up and Down! Danilo, torna a trovarci in un'altra trasmissione. Grazie, grazie, grazie Arianna, grazie infinite, Arianna Talamona, grazie di cuore. E grazie a Federico Parlanti, grazie.
2: A me mi ha fatto piacere che tu sia qui.
3: Grazie, son contenta, insomma. Il confronto fa sempre
2: E
3: bene.
2: domani ti aspetto allo spettacolo, gratis.
3: Va bene, pago volentieri.
1: Ma te ormai fai l'invidio, sì.
2: Eh sì, per le persone sensibili, per loro è gratis.
1: Beh, basta che qualcuno mi attacca e te,
2: Sì,
1: gratis, gli offri lo spettacolo.
2: è risorto.
1: È risorto, ti ringrazio Federico. Viva Radio Up and Down, ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao!
5: Tutto cantato, tutto ballato! Un grande spettacolo!
2: Noia!
6: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
2: Per piacere.

0: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia?

0: momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Sono le 21.
2: GR24, il Sole 24 Ore.
1: Iran e Libano parteciperà ai colloqui con Israele a Roma. L'iraniano Khamenei giura vendetta contro gli Stati Uniti per l'uccisione del padre. Il presidente americano Trump ha contro il New York Times dopo la rivelazione sui problemi di sicurezza del nuovo Air Force One donato dal Qatar. Calcio, l'annuncio di Malagò. Paolo Maldini, direttore tecnico della nazionale Leonardo Advisor. Buonasera da Sergio Nava. In apertura le notizie dall'estero. Un funzionario libanese ha dichiarato che il suo paese parteciperà ai colloqui previsti con Israele la prossima settimana a Roma dopo che Beirut aveva precedentemente subordinato la partecipazione al ritiro di Tel Aviv da alcune aree occupate nel sud del paese. E la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei giura vendetta in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. Promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e il sangue di tutti i martiri di queste due guerre, dice il leader iraniano. Intanto una nuova tornata di trattative in Oman con i negoziatori di Iran e Qatar. Gli Stati Uniti chiedono a Teheran una dichiarazione pubblica per precisare che lo stretto di Hormuz è aperto e nella quale il regime si impegna a fermare gli attacchi contro le navi commercianti. L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times dopo che il quotidiano ha pubblicato nei giorni scorsi alcuni articoli su problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One donato dal Qatar. Lo denuncia il quotidiano stesso, sottolineando che i mandati mirano a costringere i giornalisti a testimoniare mercoledì davanti a un gran giurì federale a Manhattan e rappresentano una straordinaria escalation negli sforzi di Trump per minacciare e intimidire le testate giornalistiche indipendenti. Ora in Italia rivoluzione autovelox, con la pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale atteso da 34 anni saranno operative da mezzanotte le nuove regole omogenee per tutto il paese che comporteranno da subito una tagliola per gli apparecchi non omologati che saranno dunque spenti, circa 850 unità contro i 3150 che invece risultano essere in regola. Per la cronaca, aveva 38 anni e risiedeva a Pontebbia in provincia di Udine ed era originario di Baku in Azerbaigian. L'uomo morto questo pomeriggio a Ronchis di Latisana dopo aver messo in salvo i figli che stavano annaspando nel fiume Tagliamento. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato dai sommozzatori sull'altra sponda del fiume. Calcio, Paolo Maldini, direttore tecnico e presidente del Club Italia, Leonardo Advisor. Ad annunciarlo in serata il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. Tennis, Linda Noskova è la regina dell'edizione 2026 di Wimbledon. Nella finale femminile ha vinto il derby contro Carolina Muchova in 3 set dopo aver avuto varie occasioni per chiudere la partita già nel secondo parziale. 21 e 3 minuti è tutto per questa edizione. GR24 si aggiorna alle 22.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
3: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
2: Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign.
3: Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
4: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.

0: facendo subito polemica.
1: No, dai.
0: No, oggi cominciamo facendo polemica. Fammi fare una polemica. Allora, scusa, Vera, stai sempre sui social. Quando non sei sui social, sei ai festival. Quando non sei ai festival, sei invitata in radio.
1: Quando non sei in radio,
0: Vera,
1: scrivi,
0: ma tu,
1: libri.
0: Scrivi libri. Esatto. Ma tu, quando lavori?
1: Quando lavoriamo qua?
0: Quando è che lavori?
2: Allora, considerando che è in corso una polemica esattamente su questo.
0: Davvero?
2: Online, sì,
0: io
2: sarei mangiapane a UFO, ti assicuro che ci sono invece delle zone franche anche nella mia vita che sono il lavoro vero e proprio, cioè in questo momento ancora l'università, quindi... Sì. Quando
0: no,
2: sono in
0: fare...
2: aula. No, no, volevo fare simpatico, ma la querela ti arriverà poi.
0: Guarda, non ho una lira. La vera verità
1: male.
0: È
1: vera,
0: che
1: tutto
0: quello che puoi prenderti sono delle scatole, credo, di ceci.
1: Guarda, secondo me ce l'hai qua, cioè ho la maglietta di
0: questa maglietta,
1: sole.
0: Tra l'altro, di un podcast, esatto, che abbiamo fatto anni fa.
2: Può pagarmi forse direttamente con forza lavoro.
0: Guarda,
2: no, non volevo dire in natura, ma
0: questo è nuovo.
2: Potresti farmi le pulizie, per esempio.
0: Assolutamente.
2: Il golf.
0: Ma sai che mi piace fare le pulizie? È un tema abbastanza particolare che è uscito l'altra sera con degli amici in comune che abbiamo. Eravamo al bar, a un certo punto io ho detto: c'è una cosa che tutti gli uomini maschi dovrebbero fare, perché secondo me lo fanno in molto pochi, quindi adesso ci diranno no, non è vero, io a casa faccio sempre questa cosa, è pulire il proprio water.
1: È vero.
2: Sì.
0: Secondo me non lo fanno tanti uomini in Italia.
1: Anche perché
0: butto lì una frase.
1: Svegliamo questa cosa: se scoprissi come si pulisce un water, inizieresti a fare pipì da seduto, e questa è una grande
0: bravissimo.
1: Verità.
0: Ed è qui che è nato subito l'inghippo. E a un certo punto una persona ha detto cose che io adesso non ridirò,
1: certo,
0: perché questa non è la trasmissione dei luoghi comuni, non
1: di altre cose.
0: E a un certo punto lì ci siamo incestati, c'è stato un super scontro.
1: Ed è nata
0: su
1: la polemica.
0: Bravissimo. Abbiamo polemizzato su chi la fa seduto e chi la fa in piedi, e chi la fa in piedi in altri luoghi.
2: Posso dirti una cosa?
0: Bagno, ma...
2: Allora, qualche mese fa a uno dei tanti festival a cui ero, in cui si dicevano cose molto femministe, è arrivato un giovane uomo, insomma un po' più giovane di me, a complimentarsi alla fine dell'incontro, eccetera, fa: oh, comunque io sono femminista. Io: ah sì, che bello. Per esempio, cosa fai? Io sono 20 anni che piscio seduto.
1: Oh,
2: e questo era il segnale del femminismo.
1: Grande,
2: e mi ha fatto molto. Quindi la lancio lì come contropolemica.
1: Ti ha fatto molto ridere o molto incazzare?
2: No, nessuna delle due cose. Vabbè, da un punto di vista di persona che pulisce i bagni di casa, io apprezzo molto gli uomini che fanno la pipì seduti, perché
0: ognuno ha i suoi standard, no? Ognuno ha i suoi tetti, i propri standard. No, intendo le proprie tare rispetto a ciò che fa. Per esempio, altra cosa che mi viene in mente sui bagni: io una cosa che non sopporto e che devo fare per forza è lasciare le monetine nei bagni delle stazioni di servizio.
1: Anche perché se non le lasci non entri, probabilmente adesso sono tutti a pagamento.
0: No,
2: ci sono quelli dove ti guardano male, ma non ti costringono.
0: Ma okay. Per essere sincero, lasciare, io tutte le volte che penso a queste persone che fanno quel tipo di lavoro, dico: io ho dei soldi, qui li devo lasciare. Cioè,
1: per
0: mi
1: forza.
0: Sento proprio in dovere di farlo, proprio perché pulisco il bagno di casa. Cioè, secondo me, fare le cose se tu le fai di prima mano,
1: sì,
0: di fatto poi capisci che quel lavoro, no, è un lavoro che ha delle peculiarità.
1: Sì, e deve essere giustamente ricompensato. Comunque ho trovato un'altra trasmissione con Vera Gheno, Riccardo Poli e Beppe Salmetti che parlano di pipì e di bagni.
2: È un tema centrale, voglio dire.
1: No, stavamo parlando di polemiche in realtà.
0: Perché
1: la puntata di oggi vi voglio riportare sul pianeta Terra e vuoi fare solo polemica. Vera Gheno non ha quasi bisogno di presentazioni, linguista, saggista, una donna che seguiamo, almeno io seguo sui social, e ogni giorno c'è qualcosa su cui dobbiamo parlare.
0: Pronti, via.
1: Giustamente, occupandosi di linguaggio, il linguaggio è la parte centrale di tutti questi marchingegni dei social, dell'intelligenza artificiale, e di questo parliamo. Tra l'altro, uno degli ultimi che mi ha fatto molto ridere, è Vera, è il treno, se non sbaglio, Torino-Cuneo. Hai notato una persona che si stava tagliando le unghie di mani e piedi,
2: sì,
1: sul vagone,
2: sì,
1: e tu giustamente hai detto: scriviamolo sui social,
2: sì,
1: e da lì si è aperto una voragine.
0: Ma come? Sì. Non ci si può pulire le... No, cosa che ti hanno detto?
2: Allora, devo dire la verità, non era solo il pulirsi, tagliarsi le unghie delle mani dei piedi, quanto il fatto che dopo si è messo a suonare un'arpa fatta
1: come?
2: In casa.
1: Scusa.
2: Dopo ha tirato fuori uno strumento, diciamo, arpoide,
1: sì,
2: cioè uno strumento a forma di arpa, ma
1: pigio, direi,
2: no,
1: quasi,
2: ma fatto
1: ma fatto
2: cioè,
1: insieme,
2: esatto. No, fatto con scarti, credo,
1: sì,
2: una roba così,
1: sì,
2: e si è messo a suonarla in maniera molto poetica.
0: Scusa,
2: e quindi,
0: che tipo di musica usciva?
2: No, allora, musica da ascensore di spa. Io ho pensato a quella, no, quella più da spa, da centro benessere.
0: Ah,
2: no?
0: Però questa cosa è molto bella, no?
2: E infatti, ma è per quello.
0: Di armonia.
2: Infatti, io non ho commentato in maniera negativa, ho solo raccontato i fatti.

0: infatti, poi chiaramente ogni persona che l'ha letto ci ha costruito sopra la propria narrazione, quindi quella che mi ha paragonato a snob vari, insomma, che si lamentano dello stato chic, dei tre, e chi viceversa, io so chi è, quindi insomma vabbè, ne è nata una questione.
1: Senso, sapevano chi fosse questa persona?
0: Beh, evidentemente quelli di Cuneo sì, certo, un signore conosciuto, esatto. E anche se io non ho dato informazioni per esempio sull'etnia, cioè sono nate tutta una serie di illazioni, perché noi queste cose non le facciamo, eccetera. Certo. Io non ho risposto, però la cosa interessante è che un giornalista della zona ha visto questo mio post e ne ha fatto una notizia e mi sono ritrovata sui quotidiani locali.
2: Sì, sentiti Vera Gheno su Google. La prima cosa è: uomo si taglia le unghie su un treno, Vera Gheno polemizza. Questo è quello che c'è scritto. Ma infatti la cosa che vorremmo capire con te oggi, Vera, è entrarci dentro con mani e piedi a questo punto.
0: Però con le unghie tagliate.
2: Con le unghie già tagliate, senza farlo qui. Vorremmo capire quali sono i topic su cui la gente polemizza di più con te, e se tu in qualche modo sai già che, utilizzando il linguaggio come tuo strumento e studiandolo, sai già che mettendo alcune parole nei tuoi post scatta la polemica.
0: Premesso che su di me polemizzano per qualsiasi cosa, come dimostra proprio il post, quello che stavi citando, quindi anche se dico, insomma, domani mia figlia ha l'orale della maturità, che è vero, quello che la risposta è qualcosa, qualcuno che polemizza anche su quello.
2: Polemizza,
0: c'è
2: proprio così,
0: sì, sì, sì, così, esatto,
1: molte,
0: esatto,
1: vocali e poche consonanti.
0: Esattamente, esatto. Però direi, allora, di per sé basta che io metta uno schwa.
2: Okay.
0: Anche se non è il tema, se io scrivo tutto quello che ho incontrato, certo, allora tranquillo che parte la polemica, quello. Dopodiché qualsiasi tema che io tocchi, perché, anche perché quando io scrivo o racconto cose o sto sui miei temi soliti, quindi cose di femminismo, cose di, non lo so, di attualità, per cui bisogna analizzare qualche testo, eccetera. Io per partito peso penso che la lingua sia sempre politica, e quindi è ovvio che io parlo da un posizionamento preciso che urta i nervi a un sacco di persone.
2: Ecco, volevo citare un libro di Maura Gangitano, una nostra amica, un'amica del programma, che si chiama Animali Narrativi, e dice proprio questo, che siamo in una società in cui raccontarsi è facilissimo, cioè abbiamo milioni di piattaforme su cui raccontarci, quando però abbiamo bisogno di qualcuno che ci racconti, allora lì nasce l'immagine che noi abbiamo di noi. Quindi forse anche per quello tu racconti quello che accade, anche spesso e volentieri, è proprio lì che poi si crea la frattura, che la gente non si riconosce, dice: ehi tu, ma com'hai osato descrivere quel signore su, ecco.
1: Io non sono così,
2: esatto. Non è forse quello proprio il punto?
0: Ma non lo so, allora, indubbiamente, essendo noi animali sociali, animali relazionali, l'immagine che gli altri si creano di noi è centrale anche nella nostra autopercezione, cioè noi siamo fatti per una parte del modo in cui noi ci sentiamo, cioè io come mi sento, come mi percepisco, ma poi per il riconoscimento di sé è altrettanto importante come gli altri ti sentono e ti percepiscono. E quindi effettivamente in questa, come si può dire, in questa interazione fra il sé autocreato e il sé eterocreato, secondo me questa è una cosa che Maura Gancitano direbbe, ci può essere anche una tensione non sempre benevola, cioè non sempre mi riconosco in come mi descrivono gli altri.
2: Certo.
0: E questo ovviamente porta anche alla domanda: sono io che sto sbagliando qualcosa nella presentazione di me stessa, oppure sarebbe così indipendentemente da? Allora, io penso francamente che, vivendo in un contesto che un po' di anni fa si diceva di post-verità, i fatti continuano fino a un certo punto. Cioè io mi sono resa conto che c'è una narrazione anche di me, del mio personaggio più che della mia persona, che è completamente indipendente da quello che io possa dire o non dire.
2: E ti piace questa descrizione di te indipendente da te?
0: Assolutamente no, però la si può contrastare. Allora, direttamente fai l'effetto Glenn Close in Attrazione Fatale, no? Cioè non sono pazzo! Non sono pazza, per dire, no? Non sono fatta così. Quindi ho
2: oppure
0: capito.
2: Se la signora ammazza tutti, che ha due vite completamente diverse.
0: Molto bene, no, io mi sono abbastanza così sempre.
2: Ok.
0: E quindi la strada che io ho scelto è quella di cercare di contrastare con i fatti effettivi anche queste narrazioni molto distorte di me.
1: Però dentro, cioè dentro di te come lavori? Cioè,
0: inside my heart is breaking. No, mi fa star male.
1: La porta di casa, arrivi a casa, ti siedi, a un certo punto ti viene in mente l'ultima frase che ti hanno detto e rimane lì, oppure te la dimentichi? Perché lì ci sono varie correnti di pensiero.
0: Io sono abbastanza una che si ricorda le cose e ci sta anche male, anche perché non riesco a non pensare a chi te lo fa fare, cioè chi te lo

0: fa fare di scrivere a una persona che non conosci direttamente delle cose bruttissime, ma brutte brutte, ma proprio brutte tanto, quindi non è semplicemente le classiche offesine così. Io ho degli hater, soprattutto maschi ma non solo, incistati, cioè che da anni in maniera ossessiva si occupano di me, della mia vita, di quello che si vede dai social, che ovviamente poi
1: è una
0: solo...
1: parte, certo.
0: È una parte, sì, sì.
2: Ma abbiamo avuto questo dialogo in privato in cui una sera le ho chiesto se lei risponde, perché vedevo che rispondeva a un reel di Off Topic e dicevo: caspita, sei attiva, cioè rispondi, sì, cosa che noi non facciamo,
1: no,
2: mai.
1: Zero, non accettatevi risposte da noi.
2: Io credo che Riccardo si limiti a mettere qualche cuore qua,
1: sì,
2: e là.
1: Soprattutto quelli che ci dicono che siamo dei cialtroni, io metto un cuore,
0: sì, sì,
1: proprio passivo-aggressivo.
0: Esatto.
2: Io ogni tanto leggo solo dei commenti, ma proprio mi passano avanti, poi dico vabbè, chiudo il telefono e dico andiamo a suonare la chitarra.
1: No, ma cioè, hai ragione.
2: Non ho quel pensiero, però in effetti, come dire, se poi questa cosa ti fa soffrire,
0: sì,
2: allora bisogna lavorare, cioè c'è un lavoro,
0: sì,
2: da,
0: sì,
2: fare,
0: ma,
2: no?
0: Sai, quello che mi salva è l'età. Cioè, io lo dico, se l'ho detto spesso ultimamente, se tutto questo... Allora, premetto che sono un micro personaggio pubblico, per cui, voglio dire, parlare da personaggio pubblico mi fa anche ridere, però nel mio essere micro personaggio pubblico, se questo stato di cose mi fosse accaduto a 20 anni o a 25, probabilmente ne avrei sofferto molto di più. A 50 anni, cioè... Voglio dire,
1: guarda,
0: a un certo punto,
1: hai aperto un super calderone per me, perché okay, è una riflessione che facevo con Beppe in redazione. Siamo in un momento, secondo me, storico, in cui noi che siamo aggrappati ancora ai social come generazione, abbiamo proprio all'interno dei social un grande humus per avere polemica, per polemizzare, mm-hmm, nascono per quello, tenerci incollati, farci incazzare e restare in questo circuito chiuso.
2: Stare lì.
1: Sì. Invece, se tu cerchi di polemizzare con l'intelligenza artificiale, mediamente la risposta è questa, e ve la leggo: non è assolutamente mia intenzione fare polemica, sono qui per aiutarti a trovare informazioni precise in modo rapido e obiettivo, se ho detto qualcosa che ti ha infastidito io mi piacerebbe capire dove ho sbagliato per potermi migliorare.
2: No, almeno allora, noi due ci incazziamo,
1: sì,
2: se stella...
1: ancora di
2: ma
1: più.
2: Come ti permetti, mi stai dando ragione?
1: Però c'è da dire che i social, quelli da cui noi proveniamo e siamo cresciuti con, ci fanno incazzare. L'intelligenza artificiale sembra andare in una posizione opposta e contraria, mm-hmm, cioè calmare, mm-hmm, far sbollire. Tu l'hai notata questa cosa, e cosa c'è dietro secondo te?
0: Beh, premesso che io non la uso perché mi fa incazzare troppo. Quindi no, dopo un paio di queste risposte sicofantiche, dicono, no? Cioè che sono...
1: Scusa, di nuovo?
0: Sicofantiche.
2: Che... Oggi abbiamo... Ripetiamolo tutti insieme, per favore.
0: 3, 2, 1.
1: Sicofantiche. Anche voi a casa. Sicofantiche.
0: Poi torniamo un attimo sul termine, sì, perché volevo mettere i puntini su lei.
1: Certo.
0: No, dico, queste pratiche sicofantiche io le trovo molto molto fastidiose, e devo dire che nel mio lavoro, che è fatto tantissimo di scrittura mia, non di scrittura automatizzata, certo, o no, che diciamo di manovalanza, no? Per fortuna quella parte è abbastanza ridotta, non ritengo in questo momento di avere così tanto bisogno dell'intelligenza artificiale, quindi non la uso.
1: Ok.
0: Detto questo, bisognerebbe chiedere a chi ha deciso che ce la dobbiamo trovare anche nel caffè e latte.
1: Allora, noi abbiamo chiesto in realtà, sì, a un'ascoltatrice che è della Gen Z, quindi,
0: sì,
1: penso circa coetanea di tua figlia, potrebbe essere.
0: No, mia figlia è più giovane.
1: Più giovane?
0: Sì.
1: Ok.
0: Oddio. Beh, sì, mia figlia.
1: Abbiamo chiesto.
2: Bello,
1: di...
2: perché tutte le volte che ti fai fuori le generazioni impazziamo tutti.
1: Sì,
2: è come se non riuscissimo.
0: Ma perché io mia figlia la vedo alfa, e invece no, a 18 anni.
2: È il nostro qui dentro.
1: Abbiamo chiesto proprio a questa ascoltatrice che si chiama Gloria la differenza dell'utilizzo che lei fa, mm-hmm, dei social e dell'intelligenza artificiale. Sentiamo, grazie Anna Riva.
3: Io uso ChatGPT come psicologo e come Pungible quando ho bisogno di parlare con qualcuno e sfogarmi. Praticamente metto la modalità vocale e ci parlo come se stessi parlando con mia madre in una di quelle telefonate in cui ti vuoi proprio sfogare, ma soprattutto ti vuoi far dare delle risposte che già forse un pochino sai, ma hai proprio bisogno di sentirti dire determinate cose, e lo trovo incredibilmente stimolante, tranquillizzante, soprattutto d'aiuto per i miei momenti un po' di crisi in cui devo riordinare le idee. Prima mi affidavo molto di più a TikTok, ma devo dire che TikTok tende a riproporti, come anche Instagram, i Reel e tutti i social, tende a riproporti sempre lo stesso tipo di contenuti e che vanno a seguire quello che è il tuo mood. Quindi se sei un pochino più giù, un pochino più in up, ti manda quello che diciamo rappresenta il tuo mood del momento. Mentre ChatGPT si è addestrato bene, è meno alienante. Ecco, io con i social mi alieno, mentre con ChatGPT sono stimolata e sono molto tranquillizzata.
1: È interessante come visione, no?
0: Sì, però continuo a preferire gli esseri umani.
1: Certo.
0: Se devo essere sincero. No, nel senso proprio anche per la...
1: Ma il consiglio che diamo anche noi, non affidatevi, almeno lo dico io, a ChatGPT come consulto psicologico, andate da uno psicologo.
0: No, vabbè, ma quella è un'altra questione. Uno magari ha un disagio che non è tale da, da richiedere anche il professionista. Magari basta un amico o un'amica, no?
1: Esatto.
0: Però ecco, l'essere sicofantico è esattamente questo, cioè... In italiano vuol dire un'altra cosa, però il modo in cui si è evoluto il significato di questo termine in inglese riguardo appunto alle AI è il fatto di tutto sommato darti sempre ragione. Anche quando magari appunto chiedi un consiglio eccetera, non si mette mai in opposizione netta, mentre in realtà dal conflitto si impara tantissimo, no? C'è un libro molto bello di Sarah Schulman che si chiama Il conflitto non è abuso, che consiglio di leggere, perché distingue fra polemica e quando due persone confliggono perché hanno idee magari un po' diverse, ma da quel conflitto poi può nascere qualcosa. Quando qualcuno ti dà sempre ragione, al massimo ti dice scusa, non volevo offenderti, quel conflitto non nasce mai. E quindi in realtà può essere un po' una panacea, no? Una sorta di
1: cura.
0: Di cura momentanea,
1: tutti.
0: Palliativa più che panacea, scusate. Quindi sì. Cura palliativa, ma non ti porta, secondo me, a fare dei veri passi in avanti. Cioè io continua a essere molto polemica su questo. Questo Maura Gancitano lo direbbe anche meglio. In una società della performance c'è questo problema che l'errore è visto come il fallimento totale della persona. L'errore si inciampa. E...
1: Ecco, c'è una cosa, citando veramente la civiltà e la società della performance, quando una persona cade, siamo tutti pronti a puntare il dito, difficilmente si allunga la mano per aiutare. Sì. Stiamo perdendo un po' questo senso di solidarietà. La gente è anche molto più incazzata su questo. Secondo te c'è un motivo profondo?
0: Io penso che le persone abbiano paura, paura di quello che sta succedendo nel mondo, paura di perdere anche dei privilegi che magari hanno conquistato a fatica. Spesso c'è molta miopia nel pensare che per esempio allargare il fronte dei diritti corrisponda a perdere dei privilegi, no? Cioè i diritti in realtà non sono una coperta corta, quindi tecnicamente potremmo stare tutte e tutti meglio senza che qualcuno debba per questo stare peggio. Però questo è un discorso che non è così tanto comune, anche perché ci sono, diciamo, varie persone. Allora, c'è una parte della popolazione della società che invece cavalca la paura, che poi è alla base di comportamenti anche molto scostanti, antisociali nei confronti delle altre persone, no? Quindi per esempio si alimenta la paura del diverso in senso assolutamente ampio.
1: Certo.
0: E quindi non tendi la mano a uno che percepisci come diverso, poi può essere diverso perché tu sei per la Fiorentina e l'altro juventino, oppure diverso per colore della pelle, o diverso per sesso biologico, quello che vuoi.
1: Ho letto recentemente, non mi ricordo dove, un termine che è discriminazione intersezionale, che secondo me fa il giro.
0: Sì.
1: Cioè io ti discrimino per tutto quello che sei, se sei
0: per vari motivi.
1: Comunque un motivo lo becco sempre per discriminarti, non ti preoccupare, trovo.
0: Però ecco, qui forse si può tornare all'etimologia originaria di qualcosa fobia, no? Cioè fobia di per sé vuol dire paura più che odio, no? Quando si parla di omofobia, prima che essere odio per le persone omosessuali è paura. No? E la paura spesso porta a fenomeni di alterizzazione, no? In cui l'altro viene percepito come altro da sé, esterno alla comunità e quindi meno umano di te. A questo in generale.
2: Di che cosa hai paura tu?
0: Del riscaldamento globale.
1: Che si può sentire in questi giorni.
2: Ma l'ho chiesto perché, sai, è una cosa che ogni tanto faccio proprio come esercizio e mi chiedo di che cosa ho paura, e le cose che escono, devo dire, cambiano rispetto a vari periodi della vita.
1: Siamo umani, certo.
2: Bravissimo.
1: Sì,
2: per esempio, quando ero molto giovane, non so perché avevo questa fortissima paura per la morte, quindi per il senso della fine. Non so in che periodo della vita io sia adesso, però adesso sto cominciando a dire, forse sarà passati 40 anni, dico
1: diciamo, è lì che
2: un po', perché anche no, vedi delle persone vicino a te che si ammalano, cioè bisogna affrontare anche questi temi e si affrontano in questo modo. No?
1: Ti faccio un esempio su questo, Beppe. Penso che le paure si colmino con la conoscenza, questo non è una cosa ovviamente nuova, anzi. Io da piccolo avevo paura, ti parlo delle elementari medie, di smettere di respirare di notte. Non avevo paura di morire, ma di smettere di respirare, che è una cosa diversa. Quando poi ho capito che è un sistema che va al di là del mio controllo, controllo, e quindi c'è un tema di controllo, sì, quale io ho sempre spesso
2: Tanto,
1: e volentieri.
2: Scusami, questa cosa fa il paio col suo horror vacui.
1: Cioè, totalmente.
2: Che non può esistere una pausa quando facciamo spettacoli anche in teatro, per cui è comunque radio, quindi una pausa
1: contro il
2: non
1: freak.
2: È codificata, bisogna dire qualcosa.
1: Però quando conosci che è un sistema che va ben al di là del tuo controllo, dici, ah vabbè, bastava studiarlo e forse mi potevo anche risparmiare 2 anni di paranoie notturne in cui non riuscivo a chiudere occhio. Quindi conoscenza ci aiuta a superare queste fobie di cui parlava Vera.
0: No, devo
2: sapere quali sono le sue paure.
0: Ma potevo anche non rispondere, però ti avrei risposto paura della morte, ma non è proprio paura, è fastidio. Cioè quello che ho per la morte è fastidio.

0: Io perché
1: anche io sono con te adesso, insomma, mi rode il culo,
0: mi rode, esatto, mi rode, non volevo dire culo, mi rode il culo che a un certo punto si crepa, ecco,
1: capito, questo come sarà dopo,
0: esatto, poi magari quello che invece mi fa paura è il dolore, la malattia, la morte delle persone attorno a me. Quindi da un certo punto di vista io ero arrivata a una situazione quasi di monade, di particella di sodio in acqualete, e stavo benissimo perché ero, quindi bastavo a me stessa,
2: certo.
0: Poi sai, ho una figlia, ho dei genitori, ho un compagno, ho una rete di affetti, ho dei gatti, ho in questo momento anche
2: tantissimo,
0: sì, cioè, ve lo so, anche a loro,
2: certo.
0: No, tutti loro, così, quadrupedi compresi, e quello mi preoccupa molto di più, in realtà mi fa molta più paura che non la mia di partita.
2: Senti Vera, di solito
0: questo
2: facciamo
0: il momento felicità della puntata, giusto?
1: Assolutamente.
2: C'è sempre
1: comunque
2: un momento
1: comuni,
2: di riflessione,
1: cioè, nei sì. luoghi comuni.
2: Ragazzi, c'è tutto.
1: C'è tutto.
0: Certo, certo.
2: Allora, noi facciamo di solito questo piccolo gioco di classifica di cose che adesso ti dico, e sono le cose su i temi su cui polemizzare da mettere in classifica.
1: Vai.
2: Quindi partiamo dal quinto al primo posto. Non sai cosa ci sarà dopo, quindi te li giochi. Okay. Tipo TikTok,
1: sì.
2: Ti metti tra i boni, tra il primo e il decimo posto, questo è il
1: questa
2: gioco.
1: Questa cosa, vabbè.
2: Vabbè, questa vediamo se tenerla. Allora, tema su cui polemizzare di Vera Ghino. Linguaggio, posto?
0: Primo,
2: ok. Cibo?
0: Quinto.
2: Squadra di calcio, squadra di nuoto, ovviamente non si dice, ma squadra di calcio.
0: Testo se ci fosse, quindi
1: no.
0: Quarto.
1: Vedi, detto, ma è proprio... anche il nuoto, scusami, anche il nuoto che è uno sport completo.
0: No.
1: Non ti interessa lo sport?
0: No.
2: Quindi abbiamo detto primo, quinto, quarto, politica.
0: Due.
2: Secondo.
1: Due.
2: Immigrazione.
0: Vabbè, tre. Però
2: ci
0: in
2: sta?
0: Realtà sì, perché è una sottocategoria della politica, quindi linguaggio che è sopra la politica, perché la politica è fatta di linguaggio, politica sopra tutto il resto, perché tutto è politico, e poi gli altri.
2: Allora, Vera, intanto grazie per essere stata con noi.
0: Grazie.
1: Ma è già finito?
2: Eh sì, ma non far polemica, Beppe, dai,
1: ma
2: su questa cosa.
0: Ma facciamo una bonus track, voglio dire, sono venuta fin qua, fa caldo.
1: Sai che, scusami, volevo fare questo gioco con te, in cui ti leggevo, allora ho chiesto all'intelligenza artificiale di fare un'intervista a Vera Ghino, a un certo punto ho detto... Allora facciamo così, vediamo se a Vera piace questa cosa. Ci hai detto prima che non ti piace l'intelligenza artificiale, ma chiedo alla AI di prepararmi delle domande. Lei mi dice Vera, partiamo proprio dal titolo di questa intervista. Quando qualcuno ti dice vuoi solo fare polemica, cosa sta succedendo davvero in quella conversazione? Questa è la domanda che io avrei dovuto farti.
0: Sì.
1: L'intelligenza artificiale mi ha proposto anche la risposta.
2: Quindi vogliamo capire se la risposta
1: Vera due punti.
2: Vera due
1: okay.
2: punti.
1: Tu allora contesta, poi inizia su. Sta succedendo che l'interlocutore ha finito gli argomenti razionali e si rifugia in un classico attacco ad hominem. Dire vuoi fare polemica è una strategia di delegittimazione formidabile. Sposta l'attenzione dal merito del discorso, ad esempio perché è importante declinare al femminile ministra, all'attitudine psicologica di chi parla, dipinta come una persona rissosa, mossa da un puntiglio ideologico.
0: Uh-huh.
1: Avresti risposto così?
0: Credo di aver già risposto così. Cioè l'AI sta prendendo una cosa che io ho già detto.
2: In realtà l'intelligenza artificiale ha già ascoltato questa puntata in real time,
1: no.
2: E ha fatto la risposta. Sì.
1: Quindi anche la parte dopo dove
2: è tutto già scritto, Beppe.
1: Tu dici che
2: è tutto già scritto.
0: Siamo in un loop.
2: È
1: quella che viene bollata come polemica è spesso solo complessità. La lingua non è un monolite immutabile.
0: E questo è un problema.
1: È
0: quello
1: vivo.
0: Che a me dà fastidio dell'intelligenza artificiale, cioè è la pasta strascicata.
2: Vera, tu vuoi solo far polemica anche
0: esatto,
2: con l'intelligenza
0: esatto.
2: artificiale.
1: Di non pensare viene scossa, la reazione standard, ecco, arrivi tu a rompere le scatole.
0: Tutte cose che ho già detto, bellissimo.
1: Quando proviamo a farci caso, sollevare il tappeto per vedere quanta polvere, quanti bias ci sono sotto.
0: Mamma mia, fate un fade out qui che secondo me ci stava bene.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
11: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
12: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
13: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 12 luglio. Anticiclone africano che raggiunge intensamente la Sardegna e i settori centrali peninsulari. Giornata festiva che risulterà quindi in prevalenza soleggiata su gran parte del paese, attesi locali temporali di calore solo sulle Alpi, specie quelle occidentali e di confine. Caldo molto intenso sulla Sardegna. Scarica l'app di ilmeteo.it.
15: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
16: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Luglio, mese fondamentale per i Clash, che 50 anni fa debutteranno dal vivo come gruppo di supporto dei Sex Pistols per poi diventare una delle band più rilevanti del rock. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. Eccoli Clash, The Right Profile.

The Right Profile, i Clash da London Calling, il doppio album del 79, uno dei dischi più rilevanti del rock. Tre anni prima, come detto, il 4 luglio 1976, la band debutterà dal vivo aprendo per i Sex Pistols a Sheffield davanti a 50 persone. Su quella serata poi ci torno perché è stata molto importante. Ora resto un istante su The Right Profile, pezzo ispirato dalla vita molto tormentata tra farmaci e alcol di Montgomery Clift, la star hollywoodiana di classici del cinema come Un posto al sole, Da qui all'eternità, L'albero della vita o Improvvisamente l'estate scorsa. Nel brano si parla del suo terribile incidente d'auto del 1956 con la macchina finita contro un palo della luce mentre stava tornando a casa dopo una festa organizzata da Elizabeth Taylor, e sarà proprio lei a salvargli la vita. Era stata avvertita ed era arrivata subito sul posto. Guy Stevens, produttore di London Calling, aveva prestato a Joe Strummer, leader dei Clash, una copia della biografia di Montgomery Clift uscita nel 78, pensando che magari gli poteva ispirare una canzone, e così sarà. Il titolo The Right Profile, il profilo migliore, veniva dal fatto che nell'incidente il volto di Clift era rimasto profondamente sfigurato e l'attore si era dovuto sottoporre a un intervento di chirurgia plastica per ricostruire la mandibola fratturata. Continuerà comunque a recitare, ma per apparire al meglio verrà sempre inquadrato in modo che non si vedessero le cicatrici, appunto il Right Profile. E questa ci sta, Lewis Brooker, Movie Star.

0: nothing lasts forever. It's a pre-made bargain.
1: Movie Star, il duo Lewis Brooker, ossia Andy Lewis e Hugh Brooker dei Night Trains, tra i protagonisti in negativo del debutto live dei Clash quel 4 luglio, soprattutto Paul Simonon, il bassista, massacrato da una recensione della serata del New Musical Express che sottolineava come non sapesse nemmeno accordare lo strumento e che era dovuto intervenire il chitarrista Mick Jones. Simonon, peraltro, era la prima volta che suonava dal vivo, critiche feroci anche nei confronti dei Sex Pistols, ma poi tutti e due i gruppi, come si sa, sbocceranno e London Calling, ad esempio, è la prova di quanto in 3 anni Clash fossero musicalmente cresciuti. Album passato alla storia, vedi poi come vanno le cose, anche per la foto in copertina dello stesso Simonon immortalato mentre schiantava il basso sul palco, gesto che nasceva dalla rabbia del bassista nei confronti della security che durante il concerto del gruppo al Palladium di New York il 20 settembre 1979 se la stava prendendo con chi si era alzato in piedi per ballare, e questo perché in quella sala era vietato muoversi, bisognava restare seduti. Quando glielo dicono, Simonon, che evidentemente poteva anche pensare che il pubblico era immobile perché si stava annoiando, si arrabbierà moltissimo e anche per movimentare un po' la cosa farà quel gesto passato alla storia del rock, una vera tempesta, Stormy appunto, i Classics 4 remixati dai greci Senior Citizens. Dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

Bardonecchia. Per lavori ieri sarà chiuso il tratto fra Ulx Est e Susa Est nella sola direzione Torino. Con questo dunque è tutto, grazie per l'attenzione, auguriamo un buon viaggio.

The Guns of Brixton, i Clash dall'album London Calling, pezzo scritto e cantato dal bassista Paul Simonon, protagonista come detto di uno dei gesti più iconici del rock, ossia il basso schiantato sul palco immortalato sulla copertina di London Calling appunto. Tornati dentro Ultrapop qui su Radio 24, occhio perché lo strumento con il manico spezzato, un P-Bass, un Fender Precision Bass bianco con la scritta Pressure e il teschio dei pirati con le ossa incrociate, finora in mostra permanente a Londra al London Museum, sarà di nuovo visibile al pubblico a partire dal 28 novembre, quando il museo riaprirà completamente rinnovato e in una nuova sede. Tutte le informazioni sono sul sito londonmuseum.org.uk. Oltre al basso saranno in mostra anche opere di Banksy, la poltrona di Charles Dickens, vestiti della regina Vittoria e centinaia di altri oggetti. The Guns of Brixton, tornando un momento al brano, è un pezzo molto importante politicamente perché racconta le tensioni del tempo in quel quartiere londinese tra polizia e comunità afro-caraibica, soprattutto immigrati giamaicani, anticipando quello che poi avverrà, e cioè le rivolte di Brixton degli anni Ottanta, e anche perché musicalmente, oltre ad evidenziare quanto Simonon fosse cresciuto come autore, rendeva anche l'idea della grande evoluzione dei Clash con relativo allargamento degli orizzonti sonori che si completerà poi con l'album Sandinista. Non solo, in London Calling ci sono ad esempio anche pezzi come Spanish Bombs sulla guerra di Spagna dal 36 al 39, che a loro volta evidenzieranno come gli argomenti trattati nei testi del gruppo

0: Grind On, il singolo appena uscito di Dove, voce incredibile. London Calling, quindi un disco centrale a vari livelli per i Clash, e certo non lo scopriamo adesso. Gruppo che ancora oggi continua ad essere assolutamente influente. Sicuramente dopo i Sex Pistols, i Clash sono stati il gruppo più travolgente e più mitizzato del punk inglese, non solo, ma quello che attraverso i decenni li ha resi una presenza costante dell'immaginario culturale è il modo in cui, a partire da London Calling e già mesi prima con l'EP The Cost of Living, cambieranno il loro approccio ai testi e soprattutto ai suoni, mescolando una grande varietà di stili: rock, pop, soul, funk, reggae, latin, rimandi al jazz e altro. Da qui pezzi del gruppo finiti in tante colonne sonore, titoli come la stessa London Calling e in seguito Should I Stay or Should I Go o Rock the Casbah, diventati veri e propri slogan. Registi che hanno intitolato i propri film rifacendosi ai pezzi del gruppo, e ovviamente una sfilza di musicisti che, oltre a riconoscerli come influenza fondamentale, li ha anche rieseguiti negli stili più imprevedibili, anche all'ukulele, come in questa versione di Should I Stay or Should I Go della Ukulele Orchestra of Great Britain. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.
1: Darling, you've got to let me know. Well, should I stay or should I go? Well, if I say that you are mine, I'll love you till at least half nine.

0: ultra pop.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro, 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Nome:
4: Freeway Skyline.
3: Professione:
4: IRP.
3: Missione:
4: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
3: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
10: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
11: Sono le 22.
0: GR24, il sole 24 ore.
11: Iran, il leader Khamenei giura vendetta per l'uccisione del padre. Solidarietà del ministro degli esteri Tajani e la premier Meloni, indicata da un giornale di Teheran tra le personalità nel mirin. La Commissione europea indica lo stop dei 2 milioni di contributi alla Biennale di Venezia dopo il caso del padiglione russo. Calcio, l'annuncio di Malagò. Paolo Maldini, direttore tecnico della nazionale, Leonardo Advisor. Buonasera da Sergio Nave, in apertura agli esteri, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei e giura vendette in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. Intanto nuova tornata di trattative in Oman con i negoziatori di Iran e Qatar. Gli Stati Uniti chiedono a Teheran una dichiarazione pubblica per precisare che lo stretto di Hormuz è aperto e nella quale il regime si impegna a fermare gli attacchi contro le navi commerciali. Massima solidarietà a Giorgia Meloni, che certamente non si fa intimidire, così il ministro degli esteri italiani ha commentato la notizia della pubblicazione su un giornale iraniano del nome e della foto della premier tra le personalità che devono attendersi la vendetta di Teheran. Funzionario libanese ha dichiarato che il suo paese parteciperà ai colloqui previsti con Israele la prossima settimana a Roma, dopo che Beirut aveva precedentemente subordinato la partecipazione al ritiro di Tel Aviv da alcune aree occupate nel sud del paese. La Commissione europea raccomanda ufficialmente all'agenzia EACEA di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. Ciò segue una valutazione approfondita delle risposte della Biennale per giustificare la riapertura del padiglione della Russia, ad annunciarlo la vicepresidente della Commissione Virkkunen. È penalizzante per la Lombardia la distribuzione dei nuovi organici sul territorio, annunciata dal Ministero dell'Interno, questo secondo il presidente della regione Fontana. In Lombardia infatti arriveranno 180 agenti sui 3.000 totali, quindi osserva il governatore solamente il 6%. E chiudiamo con il calcio, perché ci sono importanti novità per la nostra nazionale. Sentiamo.
12: L'annuncio lo ha dato Balagò in prima persona. Paolo Maldini diventa direttore tecnico della Federcalcio con delega a ricostruire la filiera delle nazionali a partire dalla scelta del prossimo commissario tecnico e con lui in FIGC il ruolo di advisor sbarca anche Leonardo, altro ex di peso del Milan, prima da calciatore e poi da dirigente. Due settimane di trattative serrate hanno portato alla fumata bianca. Il neo presidente della federazione, successore di Gravina, aveva identificato in Maldini l'uomo giusto per rivestire un compito nuovo, perché mai nella storia del nostro calcio c'era stato un direttore tecnico a Coverciano. Ci sono voluti approfondimenti continui per arrivare al punto. Il contratto sarà quadriennale perché l'obiettivo è puntato primariamente sul mondiale del 2030. A Maldini sarà affidata anche la presidenza del Club Italia, primo compito il nuovo CT. Sul tavolo i nomi di Conte e Mancini, candidati che dovranno però passare al vaglio di Maldini e Leonardo, cui Malagò ha affidato un ruolo operativo di campo per potersi concentrare sulle riforme che servono all'intero movimento. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: 22 minuti e 55 secondi, era questa l'ultima notizia di GR24 che si aggiorna alle 23.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.

Zombie, il singolo di Jamie T, artista londinese da Carry On The Grudge, il suo terzo album, e anche Jamie T è tra i nomi che si sono formati ascoltando i Clash. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. Si è detto fin qui del gruppo di Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simon e Topper Hayden e del loro esordio nel 76 in Inghilterra come gruppo di supporto dei Sex Pistols. Quello è anche l'anno in cui nasce il punk inglese con i singoli Anarchy in the UK dei Sex Pistols e New Rose dei Damned, la prima punk band inglese a pubblicare un 45 giri. 50 anni fa, non ci posso credere, se ci penso io piange. Da lì si vola nel 1977, che è poi l'anno della grande diffusione del punk. Io ad esempio in quell'estate ero a Londra e mi ricordo che i negozi di dischi avevano tutti in mostra la copertina del primo album omonimo dei Clash, che era uscito ad aprile. A ottobre poi arriverà Nevermind the Bollocks, l'album dei Sex Pistols, e lì goodbye definitivo, non ce ne sarà più per nessuno, la musica era cambiata. Sempre nel 77 era uscito il primo singolo dei Clash, White Riot, e sul lato B c'era 1977, e lì Joe Strummer urlava: nel 1977 niente più Elvis, Beatles o Rolling Stones. Verso che per i Clash e per molti altri in quel periodo di sovvertimenti culturali punk valeva tantissimo. Poi nel tempo gli umori cambieranno e sia Mick Jones che Joe Strummer dichiareranno di essersi formati ascoltando Rolling Stones e Beatles, e come poteva essere altrimenti? Anche Elvis avrà un ruolo importante per i Clash, e non a caso la copertina di London Calling riprenderà gli stessi colori rosa e verde delle lettere del primo album omonimo di Presley, Dead End Street, i Kings. Occhio a come il pezzo incede, vediamo se ricorda qualcosa.

Dead End Street, uno dei pezzi più noti dei Kinks, il gruppo londinese di You Really Got Me, sono stati al cuore degli anni 60 e hanno sempre raccontato la quotidianità inglese con massima ironia e grande attenzione alla realtà sociale. E Dead End Street qui ci stava perché, secondo Dave Davis, componente storico dei Kinks insieme al fratello Ray, avrebbe ispirato London Calling, cosa che il chitarrista scrive anche nella sua autobiografia. Non so quanto sia vero, forse nell'intro qualche somiglianza c'è, anzi adesso confrontiamo per bene. C'è Alessandro Chiappini in regia. Ale, mi fai sentire per favore di nuovo l'inizio di Dead End Street? Adesso l'inizio di London Calling. Beh, qualche rimando può esserci, in ogni caso conferme o smentite da parte dei Clash non ci sono mai state. L'unica cosa certa è che i Clash sono stati grandissimi fan dei Kinks e proprio a un concerto del gruppo dei fratelli Davis al Rainbow di Londra, Mick Jones e il batterista Topper Heaton, che avevano già suonato insieme, si incontreranno di nuovo e lì Jones chiederà a Heaton di unirsi ai Clash. Quindi i Kinks centrali nella storia del gruppo, Brother Wallace e Patient Man. No.

è Patient Man, Brother Wallace, da Electric Love, il suo primo album appena uscito. Gran voce, sento il chiap in cuffia che continua a chiedere London Calling, stai calmo, dopo la sentiamo, anche perché parliamo di un pezzo fondamentale per capire quello che era successo in Inghilterra prima, durante, cioè nel 79, quando viene pubblicato il singolo, e dopo l'uscita di quel brano. Un pezzo che da un lato arrivava 3 anni dopo il 45 giri dei Sex Pistols, Anarchy in the UK del 76, giorni in cui l'esito del conflitto politico e culturale auspicato dal punk era ancora incerto, e dall'altro un singolo che irrompeva nel rock dopo l'insediamento a primo ministro britannico di Margaret Thatcher, dopo la morte di Sid e Nancy e l'implosione del primo punk inglese. Ecco, diciamo che in quest'ottica London Calling arrivava già a fine corsa e inconsapevolmente stava anche decretando per molti versi la normalizzazione di un genere, o quantomeno della prima ondata punk, che ormai da decenni entra e esce dalle playlist radiofoniche. Eccola London Calling.

I Want Magic, Iso Fitzroy, brano prodotto dal francese Dimitri From Paris. Torno a London Calling perché, come detto, è appunto un brano nevralgico con cui anche ragionare sulle evoluzioni e involuzioni di una subcultura fondamentale come il punk. Quel pezzo lo scrivono Joe Strummer e Mick Jones, ma l'ispirazione veniva per lo più da Paul Simonon, che oltre a suonare è soprattutto un artista visivo, e il Tamigi di cui si parla nel pezzo è da sempre uno dei soggetti ricorrenti dei suoi dipinti, fiume che nel brano da un lato sommerge metaforicamente la Londra della Thatcher e dall'altro, per chi ce la fa, si trasforma nell'unica via di fuga. Anni fa, in occasione di una sua mostra, gli chiesi quanto ci fosse di lui nella canzone e lì si schermì dicendo che il pezzo l'avevano scritto tutti insieme e che comunque Joe Strummer sarebbe scampato all'esondazione perché in quel periodo abitava al piano alto di un palazzo. Rispetto a quanto raccontato nel testo non ci sarà comunque alcuno straripamento e soprattutto rimarranno inattuati anche i propositi di rivolta che il verso più noto del pezzo prefigurava, ora che è stata dichiarata la guerra e che arriva la battaglia. Non ci sarà nessuna battaglia, come si sa. Nel 1979 non ci sarà cioè la lotta di classe vagheggiata dai Clash nel brano e la Thatcher continuerà saldissima a guidare il governo. Rispetto quindi al ribellismo punk di Anarchy in the UK, rispetto a uno spirito del tempo gravato in Gran Bretagna nel 1976 da crisi economica, tensioni sociali e forte instabilità politica, e in cui l'esito della battaglia di cui sopra era ancora incerto e anzi eravamo solo alle

prime schermaglie, London Calling, come detto, nasceva già sconfitta in origine, scritta auspicando un conflitto di cui si conosceva già il risultato finale, esplicitato, se uno ancora non lo avesse capito, anche da quella miriade di cartoline postali che invaderanno Londra e non solo, con sopra creste colorate e pose finto incazzose. Tutto finito. Millie Malone, T.

Milly Malone, Tito Ramírez, artista spagnolo, anche chitarrista dei Los Granadians, una gran botta di Latin Soul. Chiudo con i ragionamenti intorno a London Calling, il singolo dei Clash del 79, anno che, per tornare a quanto detto fin qui, consegnerà il gruppo alla longevità del rock, trasformandolo anche con altri brani successivi come Should I Stay or Should I Go o Rock the Casbah in un classico radiofonico. Un gruppo ripulito da ogni forma di eversione sonora e politica, conforme in contenuto e forma alle aspettative della cultura dominante, a quei modelli ritmici e melodici che rendono appunto molto graditi gli artisti ai mezzi di comunicazione, alla radio in particolare, consentendogli di attraversare indenni i decenni. E in questo stili intergenerazionali come reggae, funk, pop e soul, diciamo che ai Clash hanno dato una grandissima mano. Tutte considerazioni molto dolorose se si pensa che il punk era nato non solo con l'obiettivo di radicalizzare lo scontro politico e culturale, ma anche con l'idea di azzerare musicalmente quanto lo aveva preceduto, i grandi classici appunto. Come subcultura, gli umori del punk, e non sto qui a ricordarlo, hanno continuato ad attraversare i decenni, modificati, metabolizzati, stravolti, e questo dimostra quanto quel mondo sia stato centrale nella cultura popolare. Anche London Calling, dopo anni, resta comunque un pezzo che continua a parlarci, racconta di errori nucleari, disastri ambientali, tensioni sociali e brutalità della polizia, tutti argomenti a cui a distanza di decenni si continua a restare purtroppo appesi. Anche l'idea di chiamare il pezzo London Calling sarà geniale, facendo riferimento all'espressione parla Londra, ovvero sia quella serie di messaggi cifrati irradiati da Radio Londra durante la Seconda Guerra Mondiale, stazione che con i suoi programmi informava le popolazioni europee sullo stato del conflitto con i nazisti. Per i Clash quel titolo era anche un commento implicito su una generazione di nonni e genitori che aveva sì sconfitto Hitler, ma che però alla fine si era seduta apaticamente sulle glorie di quell'evento, senza riuscire a preparare e ad immaginare un futuro per figli e nipoti, lasciandoli nel grande inverno dello scontento che sarebbe seguito. Dall'altro, era anche un modo per autoconvincersi che se chi li aveva preceduti da solo ce l'aveva fatta, anche i figli avrebbero potuto avere qualche chance. In soldoni, loro avevano sconfitto il nazismo, noi sconfiggeremo la Thatcher. Sappiamo com'è andata. Il fatto poi che i Clash caldeggiassero nel pezzo istanze rivoluzionarie, per forza di cose non più realizzabili nel tempo in cui venivano proposte e di cui i Clash stessi non potevano non essere consapevoli, contribuirà anche a creare un cuscinetto di sicurezza tra il testo di London Calling e il momento storico, a disinnescare cioè per sempre l'eventuale potenziale antagonista di quel pezzo e del punk in genere. Del resto, i musicisti cambiano le mode, i politici le società, molto spesso in peggio, e a 50 anni dal Big Bang, da Anarchy in the UK, The Sex Pistols, è ancora tutto tristemente vero. Madness, Tomorrow's Just Another Day, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Pio G C. Ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
1: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Nome.
5: Freeway Skyline.
4: Professione.
5: IRP.
4: Missione.
5: Sto con le aziende che affrontano la sfida del

0: La AI.
1: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24, uno a uno. Oggi con noi un ragazzo dalle mille voci.
2: Ultimamente io faccio la fan, è arrivato Vittorio pettinato. Diciamolo, quanto ho fatto la fan la prima volta che ti ho visto di persona?
3: Ma no, in realtà sei stata carinissima, sì, è
2: però
3: stato
2: ho fatto proprio la groupie.
3: Però io mi sono sentito...
2: Ho visto Sanremo, ho detto Vittorio pettinato, lo voglio conoscere, devi venire in radio ed è venuto. Vittorio, posso dare dei tuoi numeri?
3: Allora, i numeri
2: in questo momento su TikTok,
3: okay. Sì?
2: 197.039 follower, 9,4 milioni di mi piace.
3: Tutti qua sotto.
2: Sì, ma adesso noi andiamo in studio così mi racconti tutto.
3: Va benissimo.
2: Andiamo.
4: Fratelli e sorelli, Papa Lion vi saluta. Roar. Giuro che non metterò mai pineapple in coppa alla pizza. Mai. O prometto. Niente chicken parmesana. Nunca il burrito de carbonara per los amigos de Sud America. Giuro che mangio giusto, sono venuto qua in pace. Spero che Roma non diventi piena di bed and breakfast. Ma se volete venire, mio cugino Tony ne tiene un little apartment, ok? Se volete venire io vi aspetto. E benedico tutti i vostri cappuccini mangiati dopo il 3 di pomeriggio. Buono cappuccino a tutti!
2: Io sono una fan vera e lo confesso, dai, davvero, ti ho fatto un agguato davanti agli ascensori del teatro Ariston. Eri con Caccamo, Filippo, che io adoro, che è stato già da noi e che mi fa morire da ridere, e ti ho detto sono una tua fan, voglio averti in trasmissione, e tu dopo aver pensato questa è una gravissima stalker di mezza età hai detto vabbè dai però andiamo.
3: No, sei stata carinissima, poi oltretutto dici quando mai mi ricapita di incontrare qualcuno davanti agli ascensori dell'Ariston?
2: Capito, è già storia. Vittorio, tu sei un ragazzo di Pavia che ha scoperto il suo talento come?
3: Allora, io, come hai detto tu, nasco a Pavia, che è una città di provincia, perché chiaramente vive un po' questa vicinanza a Milano, e Milano è chiaramente la città, no? Quando uno di Pavia va a vivere a Milano, è arrivato.
2: Abbiamo degli esempi di pavesi che hanno fatto la storia.
3: Sì, però appunto l'intenzione era sempre quella poi di uscire dalla provincia, e per me non è mai stata così una necessità dover uscire da Pavia, però ecco, il bisogno era quello di raccontare delle storie e farle vivere un po' attraverso dei miei personaggi. Il processo è stato lento e anche faticoso, perché dover trovare un proprio format che non fosse solo imitazione e poter raccontare delle storie che vivo, tipo l'amico che torna da, l'amico
2: certo,
3: che fa questo, l'amico che fa quello, non è stato facile, soprattutto con la propria voce. Per me è stato un riacquistare voce.
5: Konnichiwa, come stai? Tutto bene? Perdonami il ritardo, ma i mezzi qua purtroppo sono proprio un'altra cosa. Sì, mi sono preso anche uno Shiba Inu. In questo cane ci ho ritrovato la filosofia giapponese. Io ormai non dico più grazie, io dico arigato gozai Elon Musk. È tutto un altro. Questo non è un accappatoio, è un abito tradizionale giapponese, lo usano per le prime comunioni, confessioni. Perché tu vedi un video, ma il video non è la stessa cosa viverli tre giorni. Comunque lì non ci sono i cestini, la spazzatura te la porti dietro, la sento ancora con me, cioè è una sensazione. Penso che le posate, forchette, coltelli, guarda, faccio anche fatica a dirlo, siano un po' volgari. Ti faccio vedere come si mangia il sushi, questo l'ho fatto io. Ho tutti i miei attrezzini, io mi cimento. Ti faccio vedere un po' il rituale, che magari impari qualcosa. Così.
2: Però immagino che tu abbia scoperto anche la tua comicità a scuola,
3: sì.
2: E all'oratorio.
3: All'oratorio, perché io avevo un prete, un salesiano, che era calabrese, di Crotone, e io, essendo calabrese, giustamente mi ritrovavo un pochino in alcune cose che diceva. Io sono di origine calabrese e mi ritrovavo tantissimo in quello che diceva, quindi questo modo di fare, io mi ricordo, lui mi diceva sempre pettinato, io ti vedo già con una bella pipa in bocca a dispensare consigli sulla vita. Mi diceva queste cose perché aveva già inquadrato il personaggio, no? E quindi per me lui è stato quello che mi ha, Sergio, mi ha proprio preso e buttato su un palco fin da piccolo, cioè avevo 6 anni quando ho iniziato a fare i primi video, poi facevo le parodie delle interviste di Striscia la Notizia. Sono sempre stato uno che se aveva paura di qualcosa ci andava incontro. La timidezza un pochino mi è stata una sorta di carburante, perché se vedo che una cosa mi spaventa io ci devo andare incontro, e quindi quello è stato fondamentale.
2: Ti capisco perfettamente. A un certo punto entrano i social nella tua vita, ma è vero che hai fatto i social per un parrucchiere, un barbiere,
3: sì,
2: che sta chiamandoti tu pettinato, nome, nome, un nome, è un destino,
3: sì,
2: proprio?
3: Sì, sì, sì, sì.
2: E dai social per altri è nato un po' il tuo essere protagonista?
3: Sì, io facevo, diciamo che prima di fare social io lavoravo nelle discoteche, cioè io ho fatto per anni l'organizzatore di eventi in discoteca a Pavia, e le discoteche a Pavia hanno una storia abbastanza particolare. Già se pensi a Max Pezzali che dice 2 discoteche, 106 farmacie, ti,
2: certo,
3: fa capire quanto la discoteca a Pavia abbia un valore, ma perché è unica, cioè nel senso a Pavia veramente avevamo poche discoteche, quindi se avevi la discoteca potevi veramente eri lì.
2: Dai, il re della situazione.
3: Sì, sì, sì, perché per me sempre stato un divertimento, io qualunque cosa volevo fare lo dovevo fare per divertirmi, dovevo proprio star bene, creare squadra, creare gruppo
2: e far ridere gli altri, e far star bene gli altri,
3: far star bene gli altri, sì, infatti per me è stato fondamentale sempre quello. Se vedo che una cosa la sto facendo per uno scopo o anche semplicemente solo per lucro, ecco che io cerco di allontanarmi da questa cosa, io proprio mi devo divertire. Anche lo spettacolo che ho fatto l'altro giorno, ho dovuto invitare i miei amici sul palco per poter, diciamo, star con loro, cioè è bella questa cosa qui di squadra. Quando ho fatto il social media manager per un parrucchiere, lì era tutto più un discorso lavorativo, però non vuol dire che non mi abbia insegnato qualcosa, perché io lì ho imparato a fare editing video, ad avere un calendario editoriale, una programmazione editoriale sui social. Quindi ho imparato che effettivamente i social diventano un lavoro se uno ci sta tanto dietro. E quindi quello poi mi è servito, perché io ho portato questa skill che ho imparato appunto lì nel mio. E nel tempo, a furia di martellare, ho scoperto che delle idee potevano venire anche a me, e così è stato.
5: Da quando mi sono trasferito a Roma non dico più ciao, dico ao la, ao la, ao. E mo che sono nato canta, no? Ma che davvero dici brioche? Brioche che sei francese? Noi diciamo cornetto. Il supplì non si morda, al massimo se apre, se non fa il telefono deve cambiare operatore. Calcola che per non di più focaccia sono andato dal logopedista, eh? Si dice pizza bianca. Io ora c'ho solo amici di Roma, loro non te parlano, te commentano la vita. Roma devi frequentare la zona tua, il rione tuo, cioè io sono del Tufello per esempio. Se poi va al centro pare di stare in Erasmus, eh? Bella zì, com'è? Dai, eh.
6: Ma te sei di Roma?
5: No, più o meno, so da Varca Monica.
2: Quando io ti ho conosciuto, quando ho visto la prima volta che ero convinto che tu fossi romano.
3: Ma sai che in tanti me lo dicono.
2: Perché forse sei diventato più famoso con alcuni romani. Quindi
3: sì,
2: ero convinta che tu fossi romano.
3: Sì, sì, ma posso dirti che un po' mi... Guarda, io ho 3 città che amo, che sono Pavia, Roma e chiaramente Lamezia, la Calabria in generale, però ci sono dei punti che se ci pensi sono uno al nord, uno al centro, uno al sud,
2: certo.
3: Io ho sempre avuto questa cosa qui. Roma perché chiaramente essendoci il Papa, io ho una grande tradizione diciamo papale, ho sempre amato, diciamo, la figura del Papa, e io quando scendevo a Roma le prime volte andavo a trovare il mio autore Giuliano Rinaldi, io a Roma stavo benissimo, proprio bello, c'era un bel clima, la gente che... E quindi facevo poi anche imitazioni di romani. Ho iniziato con Enrico Lucci, che è stato uno dei primi romani che ho fatto, poi ho fatto Max Mariola.
2: Che io ho nel cuore.
3: Max Mariola.
2: Max Mariola non l'ho mai più potuto vedere con gli stessi occhi. Cioè tu hai rotto Max Mariola.
3: Sì,
2: i nostri...
3: No, rotto no, perché...
2: Però lui l'ha presa bene.
3: Sì,
2: tutti,
3: sì,
2: l'hanno,
3: sì,
2: presa,
3: sì,
2: bene.
3: Io, lui mi aveva risposto a un video, mi aveva commentato, io gli mandai una mail. Lui dopo un minuto mi ha risposto mandando...

0: terzo video per la presentazione del Cestò, del 18.000esimo Cestò, e per me quello è stato veramente un momento importante, perché lì ho avuto la sensazione di uno switch, perché quando entri a contatto con una figura istituzionale, hai una, diciamo, ripresa anche di giornali, di lì ho capito che effettivamente iniziava ad avere anche un'anima un po' più istituzionale, un posizionamento diverso, non semplicemente il TikToker o l'influencer. Lì ho capito che effettivamente poteva iniziare a far cose un po' più di valore.
1: Roma città dell'innovazione, Roma città dei traslochi. Se siete di Milano e cercate un appartamento, potete cercare sull'app De Roma App Artamento e trovare il vostro appartamento dei sogni. Io ci sto, e tu? Stanotte alle 5 abbiamo anche cambiato il font dei tombini. Come vedete non è più Calibri Corpo, ma è Times New Roman. Io ci sto, e tu? Da oggi a Roma ci saranno più di 5.000 cestini. Salutiamo anche Giorgio Alberto, che è il nuovo cestino di Roma Capitale. Potrete mettere tutto quello che vi pare. Gli potete buttare pure il portafoglio, le chiavi di casa. Lui vi accoglie come un fratello.
2: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
3: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: TikTokers.
1: A un certo punto però sei andato anche un po' in crisi.
2: Ah certo, certo, certo. Per me io ho avuto un momento l'anno scorso a gennaio in cui ho avuto proprio un momento di stop totale da tutto, perché era un periodo anche difficile di transizione lavorativa, tutta una serie di cose, e sul palco è la prima volta che sono stato veramente male. Cioè, se quando io ero piccolo e non volevo fare cose, mi fingevo malato, io per una volta nella mia vita sono stato male su un palco, che è terribile, perché è una sensazione che non augura nessuno. Quando stai male sul palco, sei tu da solo che devi portare avanti uno spettacolo di un'ora e mezza. Io l'anno scorso a Milano ho avuto proprio uno svenimento, sai quando... Che sto facendo? Per fortuna era uno spettacolo che portavo avanti da tanto tempo, e lì ho messo il pilota automatico e sono riuscito a portarla a casa. Ma avere dei giramenti di testa mentre stai recitando, inizi a sudare freddo, ti spogli, poi hai freddo, ti rimetti e poi hai sete, bevi è una sensazione orribile. Però arrivava quella volta sul palco è stata, diciamo, la punta dell'iceberg, perché io non dormivo da mesi, cioè proprio non riuscivo a dormire da mesi, avevo sempre questa tensione muscolare, andavo dall'osteopata e poi il fisioterapista e poi cose, non risolvevo niente. In realtà era proprio un mio bisogno di dover staccare la spina, e ho fatto infatti 20 giorni chiuso in casa da guardare film. Ho rivisto tutto Il Signore degli Anelli 50 volte, Il Primo Bacio, non so se l'avrò visto 6 volte, cioè mi metteva talmente tranquillità. Sono rivisto tutti i film dei cartoni della Disney, così. Ho fatto proprio 20 giorni dove non mi alzavo dal letto, e quella roba mi è servita, perché insomma mi sono reso conto quanto sia importante mettere, diciamo, ma non perché si fa solo lavoro, tutti i lavori secondo me ultimamente stanno andando verso una direzione dell'iper iperpresenza, iper costanza, non fermarti mai. Secondo me siamo in una società che deve un po' rimettere al centro un po' l'aspetto umano, ma siamo noi a doverlo fare.

0: fare, quindi riportare al centro un proprio, come dire, un equilibrio.
1: E tra l'altro, voi avete sempre a che fare con i numeri, quindi è tosta.
2: E allora Stefano, cosa mangiamo oggi? Dimmi un
3: Io mi
2: po'.
3: chiamo Stefano Nazzi
2: Sì.
3: e faccio il giornalista da tanti
2: Lo
3: anni.
2: so, lo so.
3: E oggi voglio un'insalata nizzarda.
2: Una nizzarda,
3: Stiamo
2: perfetto.
3: parlando della stessa insalata che secondo le indagini compariva nel menù di Troia.
2: Di Troia. Ma che Troia?
3: Parliamo di Troia la città,
2: Ah.
3: la sera stessa che veniva introdotto il cavallo di Troia.
2: La nizzarda
3: Olive
2: Troia.
3: nere, tonno, uova, ingredienti semplici, ma carichi di significato. Con il luminol emergono sull'insalata tracce di
2: Ma
3: vinaigrette,
2: non c'era il
3: tracce
2: luminol.
3: invisibili ad occhio nudo.
2: Ma no.
3: Eppure decisive perché qualcuno vuole depistare la presenza del cavallo.
2: Vogliono invadere la
3: Compare
2: città.
3: anche un protagonista insospettabile,
2: Chi?
3: il tonno.
2: Ma
3: Un tonno che
2: no.
3: secondo le cronache non era
2: Non
3: fresco.
2: c'era
3: Un
2: l'HCCP,
3: tonno
2: non
3: che cambiò
2: c'era.
3: l'umore dei troiani.
1: Adesso centro di vanità permanente, un nuovo show. Mi piace un sacco questo titolo perché ha più di una ragione.
0: Sì. Quello è il brano della Vanoni, no? Una ragione in più.
1: Una ragione, sì, per
0: Sì,
1: dirti che vado via, no, per dirti che torno a teatro.
0: per dirti che torna a teatro perché il teatro a me ha sempre, come ti dicevo all'inizio, mi ha sempre spaventato perché è quella condizione che ti porta ad avere una reazione di chi ti ascolta immediata. Quindi tu capisci subito se una persona, se stai facendo ridere, se stai piacendo, se il teatro è immediato, hai pochissimo tempo per capire se una cosa sta funzionando e quindi poi le reazioni che hai tu in base a quello sono immediate. Io personalmente quando una cosa non piace attacco a sudare, cioè se vedo che non sta piacendo lo io sudo, sudo, cioè, quella è la mia reazione che ti fa capire sta andando male. In realtà appunto è stato bellissimo perché questo spettacolo qui che ho scritto insieme a due autori fantastici, Alessandro Bonanni e Leonardo Salvati, è stato molto introspettivo, diciamo che ho voluto scavare un po' dentro, un po' la mia famiglia, un po' quali sono alcune reazioni mie alla vita, derivano un po' dalla mia famiglia, un po' quello che sto vivendo adesso che ho appena compiuto 30 anni, un po' quelle che sono quelli che sono i cambiamenti della vita e soprattutto valuto la vanità come un argomento a 360 gradi, cioè dico ok, la vanità è un qualcosa che viene sempre visto in maniera negativa, no? In realtà è un motore anche che ci porta a raggiungere dei risultati, dei punti che non pensavamo di poter raggiungere. Quindi, e poi valuto la vanità come un aspetto presente in vari ambiti della vita, quindi è vero, io faccio un lavoro vanitoso, ma tutti facciamo un
1: Beh,
0: lavoro vanitoso.
1: certo.
0: Quando attacchi il telefono e parti, è perché la vanità un pochino ti dice, ok, voglio farla questa cosa qua, voglio esserci, già ti immagini come sarai dopo. Però appunto immagina un mondo senza vanità, sarebbe un mondo abbastanza, come dire, piatto, no? Cioè, quanto fa ridere una persona vanitosa? A me fa
1: Chi sono
0: troppo.
1: io per giudicare la vanità altrui? Non farei questo mestiere, non faremo
0: Esatto,
1: questi mestieri, non
0: cioè.
1: faremo questi mestieri. Tra l'altro, però, c'è anche il nome tutelare di Battiato su
0: Certo,
1: questo, perché Centro
0: certo,
1: di Vanità Permanente non può che ricordarci un titolo. Appunto, tu l'hai incontrato Battiato da
0: certo.
1: ragazzo?
0: Battiato io l'ho incontrato due volte nella mia vita. Una volta dopo uno spettacolo al Castello Visconteo a Pavia. C'è questo spettacolo bellissimo, bellissimo. Poi oltretutto lui, uno se lo immaginava sempre un po', come dire, austero.
1: Era super
0: Era
1: simpatico.
0: simpaticissimo. Io mi ricordo questo aneddoto che lui raccontò sul palco, che una volta un giornalista mi chiese come ti è venuta questa frase, vagavo per i campi da tennis, vagavo per i campi del Tennessee, lui è incredibile, e io questo ricordo, finisce lo spettacolo, scendo, riesco a scavalcare una transenna e vado da lui con questo foglio e gli chiedo, maestro me lo fa un autografo? Lui mi guarda e fa, chiamami Franco. E mi ha fatto questo autografo bellissimo che porto a teatro ed è fantastico, proprio sembra un quadro, è un quadro. Poi l'ho conosciuto una seconda volta, cioè l'ho rivisto una seconda volta in Piazza della Vittoria, sempre a Pavia, lui presentava una mostra perché per un periodo lui ha dipinto, faceva questi quadri, queste icone, erano icone e non solo icone, però insomma faceva ha fatto questa mostra a Pavia e c'era lui e mi ricordo appunto di aver scattato un selfie Lui fa che cosa tremenda.
1: Vabbè, però, senti, vale la pena anche fare queste cose.
0: Sì, perché c'ho un selfie con Battiato, certo. Cioè, una cosa che è bruttissima quella foto, ma ce l'ho io, quindi me la tengo.
4: La mia vita ora ha tutto un altro suono. Ho riscoperto il respiro. Le mozzarelle le puoi mangiare anche senza fotografarle. Vivere una vita senza Face ID, senza password, senza wifi. Ho riscoperto i rapporti veri. Ieri ho conosciuto due carabinieri al posto di blocco ed è stato bellissimo. Questo vuol dire essere connessi. Paletta, le notifiche ormai sono solo un vecchio ricordo. Io ho fatto detox con CS sui social e ho capito che quando... Sai che puoi zoomare il cielo con le dita? Cioè, tu fai... La vera rubrica è quella del cuore, non i contatti.
1: Io ti chiederei mille altre cose, ma abbiamo veramente finito il nostro tempo. Ti chiedo solo, siccome a tanti chiedo cosa farai nel futuro, cosa vedi, no, a te invece chiedo una cosa molto semplice, visto che nel tuo immediato futuro c'è anche quello di superare i confini.
0: Sì.
1: Quindi andare in Europa, sì. Farti conoscere
0: adesso,
1: fuori.
0: Sì, adesso con Filippo Caccamo faremo questo tour europeo, però ecco, nel senso, l'idea è quella di arrivare lontano, nel senso, io sono un grande fan di Dante, quindi quando Ulisse supera le colonne d'Ercole, non per forza geograficamente, però ecco, nel mio spazio di artista vorrei provare a spingermi in punti che ancora non ho toccato, quindi se sono partito dall'imitazione, ora faccio i personaggi miei, un domani la musica, chi lo sa, perché mi piace, quindi arrivare laddove non sono io mai riuscito ad arrivare, quindi spingermi oltre, quindi non solo geograficamente ma anche personalmente.
1: Allora ti aspettiamo, li teniamo d'occhio, grazie.
0: Grazie mille, no, grazie Marco,
1: grazie.
0: Davvero, grazie mille.
5: Immagina di sverta accanto a una bella donna, per colazione che gli fai aglio, olio e peperoncino. Oh, queste spicy però. La famo cappotta. The best dish with the best ingredients. Garlic. E gli levamo pure l'anima. The smell is fantastic. Spaghetti de quelli buoni. E li famo suonare. The sound of love. Olive oil de quello buono però. Gli famo un massaggio a sta pasta. Ti è camera uo. Assaggia sto olio. Fa bene alla circolazione, ti è. E mo, questo profumo d'aglio per tutta la casa, andiamo la sveglia.
6: Ah, Vittor, ma che mi vuoi imitare? Nemmanco mia madre c'è riuscita col secondo figlio a farlo uguale, per fortuna.
1: Io sono soddisfatta perché ho conosciuto Vittorio Pettinato, so tutto di lui. Ti veniamo a vedere a teatro?
0: Non vedo l'ora.
1: In Italia, in Europa.
0: Ovunque, ovunque, anche Europa. In America, in Brasile, in Messico.
1: Noi ti seguiamo dappertutto.
0: Messico.
1: Grazie. Un abbraccio. A presto.
0: A
1: torna
0: presto.
1: A trovarci.
0: Assolutamente.
1: Ciao, Vittorio.
0: Ciao.

0: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online.
1: Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email.
2: Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività.
3: Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: GR24, il sole 24 ore.
5: Iran, il leader Khamenei giura vendetta per l'uccisione del padre, solidarietà del ministro degli esteri Tajani e la premier Meloni indicata da un giornale di Teheran tra le personalità nel mirino. La Commissione europea indica lo stop dei 2 milioni di contributi alla Biennale di Venezia dopo il caso del padiglione russo. Calcio, l'annuncio di Malagò, Paolo Maldini, direttore tecnico della Nazionale e Leonardo Advisor. Buonasera da Sergio Nave, in apertura ancora agli esteri, con la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei che giura vendetta in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. Intanto nuova tornata di trattative in Oman con i negoziatori di Iran e Qatar. Gli Stati Uniti chiedono a Teheran una dichiarazione pubblica per precisare che lo stretto di Hormuz è aperto e nella quale il regime si impegna anche a fermare gli attacchi contro le navi commerciali. Massima solidarietà a Giorgia Meloni, che certamente non si fa in

Ultimi dire, così il ministro degli esteri italiani ha commentato la notizia della pubblicazione su un giornale iraniano del nome e della foto della premier tra le personalità che devono attendersi la vendetta iraniana. Un funzionario libanese ha dichiarato che il suo paese parteciperà ai colloqui previsti con Israele la prossima settimana a Roma, dopo che Beirut aveva precedentemente subordinato la partecipazione al ritiro di Tel Aviv da alcune aree occupate nel sud del paese. L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times dopo che il quotidiano ha pubblicato nei giorni scorsi alcuni articoli relativi ai problemi di sicurezza del nuovo Air Force One donato dal Qatar al presidente. Lo denuncia il quotidiano stesso, sottolineando che i mandati rappresentano una straordinaria escalation negli sforzi del presidente americano per minacciare e intimidire le testate giornalistiche indipendenti. La Commissione europea raccomanda ufficialmente all'agenzia EACEA di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. Ciò segue una valutazione approfondita delle risposte della Biennale per giustificare la riapertura del padiglione della Russia, ad annunciarlo la vicepresidente della Commissione Virkkunen. La cronaca: un uomo italiano con precedenti di polizia è stato trovato morto in un appartamento di un palazzo di Corsico, comune della Cintura milanese. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco e i carabinieri procedono con un'indagine per omicidio. Calcio: Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della nazionale, nonché presidente del Club Italia, mentre Leonardo sarà advisor, ad annunciarlo il presidente della Federcalcio Malagò. Questo mentre ai mondiali di calcio è la notte di Norvegia-Inghilterra, in campo da pochi minuti, risultato ancora fermo sullo 0-0 con l'Inghilterra in attacco, e ci sarà anche Argentina-Svizzera. Le vincenti si sfideranno nella seconda semifinale mondiale dopo quella già prenotata da Francia e Spagna. 23:03 è tutto per questa edizione, GR24 si aggiorna a mezzanotte.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Non mi capisci.

0: Domenica Tristissima canta Principe in questa sigla di questo sabato, invece che è un sabato felicissimo. Ben ritrovati da Federico Taddia
1: e Matteo Bussola.
0: Non è mica pish l'appuntamento settimanale che Radio 24 dedica alle nuove generazioni, dando loro voce, e oggi tantissime storie, non solo al telefono ma anche tantissime storie qui in studio.
1: Sì, abbiamo tre voci davanti a noi, insomma, pronte a raccontarci la loro storia, le loro esperienze, i loro viaggi, perché oggi parleremo anche tanto di viaggi, visto che è un tempo estivo, un tempo in cui ci si prepara anche alle vacanze, ci si prepara anche agli spostamenti, e quindi direi che quanto mai è pertinente il tema.
0: Viaggi che hanno fatto anche per essere qua ora.
1: Questo lo racconteremo.
0: Sono partiti da monti e da valli. Diamo il benvenuto a Irene Tabanelli. Ciao Irene.
2: Ciao, grazie mille.
0: Giovanni Levi, Alessandro, il secondo nome lo sbaglierò per tutta la puntata. Alessandro, dimmelo tu.
3: Ukash,
0: perché appunto origini polacche. Nicoletti, ciao e grazie per essere qua con noi. E, Irene, abbiamo già raccontato chi sei, abbiamo raccontato la vostra impresa artistica che avete fatto verso il Polo Nord. Ci eravamo ripromessi però appunto che una volta ritornati ne avremmo parlato nuovamente, quindi oggi andremo a rivivere questa esperienza. Intanto come state?
2: Esatto, bene, non ci vedevamo anche noi da ormai 2-3 settimane. Mm-hmm. Un mese e mezzo che siamo tornati dal Norvegia, e inizio solo adesso veramente a insomma rendermi conto di quello che abbiamo fatto.

0: Irene Tabanelli, artista, maestra di sci, cresciuta tra l'Appennino Tosco Emiliano e le Dolomiti, sei stata protagonista di From Livigno to the Arctic. E non eri sola, tu eri l'artista, appunto, ma a bordo di questo van che vi ha accompagnato fino a Capo Nord c'erano anche Alessandro e Giovanni. Guarda, la prima domanda la voglio fare a voi, poi chiediamo all'artista cosa voleva fare, perché ha ideato questa cosa. Alessandro, tu fai il videomaker.
1: Sì.
0: Quando Irene ti ha raccontato del progetto e di quello che voleva raccontare anche attraverso le immagini, cosa hai pensato?
1: Pazzesco, subito è stato, l'ho abbracciato subito il progetto, e tante idee da subito. In realtà eravamo, poi quando è nato tutto eravamo in Francia a insegnare come maestri di sci, e desideravamo tanto andare in Norvegia, innanzitutto a sciare, proprio perché questa passione che arde in noi, no? Dello sci, della neve. E quando mi ha detto che voleva dipingere in cima a una montagna in Norvegia con l'oceano, i fiordi al tramonto, ho detto io ci sono e dobbiamo fare qualcosa di grande.
2: Irene, avevamo parlato di questo tuo progetto, di questo vostro progetto di far dialogare anche le opere d'arte con un ambiente naturale, ma la cosa che più mi colpisce ancora oggi è che il vostro progetto ha a che fare anche con una nuova postura, con la necessità di rallentare, di prendersi il tempo. Riscontri questa necessità di lentezza un pochino? Cominci a intravederla anche come necessità della tua, della vostra generazione?
3: Sì, in generale penso sempre che in qualche modo cerchiamo un po' tutti di staccarci anche dall'internet, dal telefono, dagli schermi, no? E questo rallentare io l'ho vissuto in Norvegia, anche perché lì il periodo in cui siamo stati aveva 24 ore di luce, 24 ore di sole, e io che sono una persona molto notturna, anche insomma gli artisti si sa, arriva quando arriva e arriva sempre di notte l'ispirazione, e quindi questo rallentare l'ho vissuto proprio nel non avere orari della società imposti. Insomma, la mattina alle 9 a scuola o così, e invece sciavamo di notte col sole pieno. E sì, sicuramente tanti ragazzi giovani stanno cercando modi alternativi a questa velocità che ci continua a travolgere.
2: È un ribaltamento di punto di vista il vostro, quasi, no?
3: Assolutamente, anche perché a me interessa proprio il processo delle cose, quindi il processo creativo. La mia opera, insomma, la mia performance è letteralmente il processo, è portare al centro dell'attenzione il processo piuttosto che il risultato. E anche il viaggio l'ho interpretato in questo modo, perché invece che prendere un aereo a Milano e arrivare a Tromsø in 2 ore, ho fatto un viaggio di 13.000 chilometri andata e ritorno, quindi anche questo è un modo, sì, di rallentare e attraversare veramente lo spazio, vedere la luce che cambia, conoscere nuovi posti e sentirsi comunque parte di essi.
0: Giovanni, siamo in radio, che è il luogo ideale per le fotografie, no? Credo che... Però appunto è il luogo ideale per la fantasia e l'immaginazione. Tu appunto col tuo occhio fotografico hai,

0: raccontato questo viaggio, hai raccontato l'arte, quindi arte che racconta altra arte. Ci fai vedere quello che hai visto? Ci racconti appunto con qualche scatto, con qualche immagine narrata a parole, appunto cosa ti sei portato a casa da questa esperienza?
1: Beh, mi salta subito in mente quando abbiamo fatto la seconda tela. Eravamo in cima a una montagna proprio sul mare e eravamo arrivati per farla durante il tramonto. Siamo arrivati un pochino più tardi di quanto avevamo programmato, però la Norvegia, la natura ci ha sorpreso. Le luci del tramonto sono rimaste per tutta la notte, che lì la notte è cortissima, e dopo un paio d'ore è sorto il sole vicino a dove era tramontato poco prima. Quindi questa cosa non l'avevamo messa in conto, colori pazzeschi durati per diverse ore, quando in realtà noi siamo abituati qua sulle Alpi che un tramonto, un'alba dura mezz'ora, bisogna rincorrerlo, bisogna programmarlo. Lì invece la natura ti spiazza e ti lascia così a bocca aperta senza neanche chiederlo.
0: Irene, poi magari ci racconti anche il significato di queste opere. Utilizzare una tecnica particolare, però ci dicevi
2: sì,
0: prima,
2: esatto.
0: No?
2: Io la chiamo action box, è praticamente una scatola, raccontare la parola è difficile, però ci proverò. È una scatola di ferro in cui, una struttura, scusami, di ferro che ha diverse forme e dimensioni, e io lo utilizzo un po' come uno studio portatile che posso montare e smontare.
0: Qualche metro?
2: Sì, esatto. Quella che abbiamo portato sulle spalle, perché ce la siamo portati sugli zaini, i miei amici. La prima cosa che mi hanno detto: prossima volta, Irene, mi raccomando, in carbonio. No, vabbè, comunque sì, era 2 metri per 1,90 e 2 metri di altezza, 2,10 metri di altezza. Sono tutti pezzi che si smontano, si rimettono e poi io dipingo però sul soffitto di questa scatola. E quindi le pareti sono trasparenti, insomma, non c'è niente dentro.
0: Ok, quindi la tela è sopra di fatto?
2: Rimane sospesa sopra la mia testa, esatto. E così cambio il centro di gravità dell'opera, perché il centro di gravità rimane la terra mentre la dipingo, tutta la materia, il colore cade verso il basso, quindi goccia verso il basso, e poi una volta che si è asciugato prendi l'opera, la sposti sulla parete e il centro di gravità diventa lo spettatore, perché
3: fantastico.
2: In qualche modo sì, tutte le gocce
3: ecco,
2: sono...
3: È il contrario del dripping di pollo.
2: Esattamente,
3: no?
2: Cioè, sì.
3: Bellissimo.
2: Un anti-dripping.
0: E tutto questo a che temperature lo facevate?
2: Meno 10, meno 15, le prime...
3: Quindi quando gocciolava, a volte cristallizzava durante la caduta.
2: Esattamente.
1: Congelava,
2: esattamente.
1: Non è che asciugava, congelava proprio.
2: E anche questa cosa qua abbiamo dovuto fare delle prove, no Nipuz?
4: Certo, anche logistica, capire come portare tutto su. E poi i colori, ad esempio, il freddo ghiaccia, no? Quindi fornelletto, sciogliere neve anche per non doversi portare tutta l'acqua su, no? Così da avere gli zaini un pochino più leggeri e poi non far ghiacciare il colore, no? Questo era anche molto importante. E poi trovare anche il posto giusto per anche essere riparati dal vento, no? Perché gli imprevisti in montagna, come sappiamo, sono all'ordine del giorno. Un giorno abbiamo beccato vento forte al posto di sole, coperto, abbiamo dovuto scavare un buco per fare la box riparati dal vento.
5: Non mi capisci.

canta Akuboi, la musica emergente di Non è, mi capisci, la musica che le altre radio non passano, noi invece insomma lo facciamo perché ci piace dare voce a tutte le forme artistiche, e oggi con noi appunto in studio c'è un artista, Irene Tabanelli, insieme a Giovanni Levi e Alessandro Nicoletti, appunto, che sono stati compagni di viaggio, ma non

0: solo, insomma, sono stati coinvolti pienamente nel lavoro fatto in Norvegia e nel lavoro che stanno facendo adesso per raccontare questa impresa artistica.
1: Irene, una curiosità, leggevano che fra le fonti di ispirazione per questo viaggio c'è stato tuo padre, che ha raggiunto Cap Horn, Capo Nord in maggiolino, non so quanti anni fa, e tu hai pensato, se ce l'ha fatta lui, forse ce la posso fare anch'io, no? Quindi, diciamo, per una volta un genitore che viene speso come esempio virtuoso. Ma mi chiedo, in questo tempo di genitori iperprotettivi, tu hai 23 anni, giusto? Quando hai detto a tuo padre, ai tuoi genitori, guarda, scusa papà, io vorrei farmi 15.000 chilometri, raggiungere la Norvegia, stare in giro per un po', fare installazioni, cioè, che cosa ti ha detto?
2: Allora, io parto sempre dal presupposto che parto dicendo una cosa, poi piano piano aggiungo pezzi, perché è l'unico modo, no, e babbo e mamma sono molto... molto in gamba, perché mi hanno sempre dato molta libertà, anzi spesso è mia mamma che mi dice ma dai, vai, vai, che bello, divertiti. Spesso sono io che un po' ho quasi paura, no? Sono lì, non so, sono un po' indecisa, invece mi spinge e va sempre tutto molto bene, è stato sempre di ispirazione. Babbo sì, è andato fino a Capo Nord con il maggiolino. Solo che poi hanno finito i soldi e sono tutti là indietro.
1: Ottimo!
0: Tra l'altro, la domanda è stato più complicato raggiungere Capo Nord o è stato più complicato partire questa mattina dal lago Scafaiolo e arrivare a Milano scendendo dal rifugio, appunto, perché insomma da lì siete partiti questa
2: con
0: mattina.
2: Con i 45 gradi ci sono a Milano.
0: Sei brava.
2: No, scherzo.
0: Allora, ne parleremo ancora di questo viaggio, ma intanto un altro ospite qui a Non è mica pista. Un articolo che abbiamo letto sulla Nuova Sardegna in questi giorni, intitolato Il sogno americano, un sassarese a Stanford, Andrea scelto fra 50.000, sì, la prestigiosa università californiana, ha messo il 18enne, appunto una selezione vastissima, e lui è stato scelto. E la cosa bella è che insomma frequenterà bioingegneria e musica, perché poi è una delle caratteristiche anche di Stanford, no? Che puoi comunque, certo, seguire due discipline molto lontane tra di loro, ma proprio della contaminazione fanno un valore aggiunto. È di Sassari, si chiama Andrea Gareddu ed è qua con noi. Ciao Andrea.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao, come stai? Sei felice?
3: Molto, direi.
0: ma
3: non capita tutti i giorni.
0: Non capita tutti i giorni, ma ci credevi?
3: La verità no, cioè, neanche quando ho letto la lettera di ammissione ci è voluto un po' per realizzarlo sul momento, poi l'ho letta di mattina appena svegliato, perché lì c'è tutto il fuso orario, quindi ero a metà tra il sogno e la veglia, non capivo in che fase mi trovassi in quel momento.
1: Andrea, ma tra l'altro scusami, cioè, come si arriva a Stanford? Cioè, come ci si candida? Come hai fatto tu?
3: Su questo piano logistico, diciamo che c'è un sito su internet che permette in generale di fare l'application a più università americane, e io studiare in America era il mio sogno, fondamentalmente. L'avevo già fatto alle superiori con l'anno all'estero, il famoso anno all'estero, e tornato in Italia ho deciso ma perché no, ci provo. Quindi sono entrato su questo sito, ho visto i requisiti richiesti, ho caricato tutto quello che c'è a caricare ed era veramente tanto, tanta la roba, e poi ho mandato e ho aspettato finché non mi è arrivata la risposta.
1: Andrea, cioè, detta così sembra tutto drammaticamente semplice, suppongo che nella realtà non lo sia stato. Federico lo aveva accennato in apertura, ci racconti come dialogano, se dialogano, la bioingegneria e la musica?
3: È difficile, nella mia vita sicuramente sono entrambe due parti della mia identità, cioè sono due parti veramente che mi definiscono, e per questo che non ho voluto rinunciare in alcun modo. In un lato più scientifico, anche trovare l'oro onesto sarà uno dei motivi per cui vado a studiare.
0: Beh, ti sei diplomato con 100 al liceo scientifico Marconi, studi tromba al conservatorio, sei cintura nera di karate, sei uno che insomma quello che fa lo fa bene. Però di questa intervista appunto c'è una frase che mi ha colpito. Dici che anche nella tua esperienza di studio all'estero hai compreso che il fallimento là, quando dicevi là, negli Stati Uniti, non è uno stigma. Se una cosa non va, si riparte. È una visione molto diversa da quella che si ha in Italia, che si ha per esempio nella scuola italiana.
3: Secondo me sì, ma banalmente banalmente a scuola quella che conta è sempre la prima verifica, perché una volta che l'insegnante ti dà un voto è finita, è quella, se è positivo va bene, altrimenti no. Ma quello della scuola è, diciamo, espressione di quello che poi è, su larga misura, secondo me, un po' anche il modo di pensare italiano, un po' sotto certi aspetti, che tende a cristallizzare la persona in base a quello che ha fatto in passato, invece di vederne l'evoluzione, mentre lì invece tendono più a vedere il corso, il percorso della persona.
0: Andrea, complimenti, ma ci ritroveremo sicuramente nei prossimi mesi, così ci racconti, no, di questa tua nuova avventura, ma dal di dentro, così insomma andiamo a capire bene sì. Com'è questa convivenza tra l'altro tra tromba e bioingegneria. Ciao Andrea, grazie e complimenti.
3: Grazie a voi, arrivederci.
0: Ciao, ciao, grazie. Irene, ti vedevo annuire sulla mentre Andrea parlava del fallimento, dell'errore, della scuola, appunto, che spesso ti mette questo stigma. È un'esperienza che hai vissuto anche tu?
2: No, però insomma parlava del fallimento che è parte di quello che siamo e io sono d'accordissimo su questa cosa. Per me non esiste, cioè siamo fatti di fallimenti e di piccole vincite, di piccole vittorie.
0: Insomma, credo che sia un grande insegnamento, insomma, e tra l'altro è un tema su cui torniamo spesso qui nel programma, perché ci crediamo davvero, no, in questa.
2: E anche la cosa che diceva proprio, che spesso non ci provi neanche e dici di non esserci riuscito. No, provaci, vai. Cioè, io quando sono partita, quando ho detto a Nipuz voglio andare in Norvegia e a Giovanni, io lì per lì non avevo i soldi per andarci, anche perché il diesel a 2,40 euro, furgone, tutto, cioè insomma lì per lì non c'erano i mezzi, ce li siamo inventati, ce li siamo trovati in qualche modo, insomma, lavorando e anche credendoci.
4: Anche perché per vincere prima bisogna fallire in qualche modo, cioè, sì, sì, bisogna provarci sempre.
1: Cioè fallire non è una diminuzio, è la base stessa dell'apprendere, del fare esperienza, del migliorarsi, del crescere, no? Se non c'è fallimento non si dà insegnamento, quindi, e questa però è una cosa che purtroppo da noi si tende a dimenticare.
2: Sai una cosa, anche adesso col telefono hai un po' tutto a portata di mano in qualsiasi momento e non siamo più abituati a fare fatica per raggiungere un obiettivo, mentre invece lo sport è la prima cosa che ti insegna. Se non sali non hai discesa. Quindi anche lì sugli sci noi per scendere dovevamo per forza salire.
0: Ci fermiamo ma ripartiremo da qua, perché lo sci, appunto, vi accomuna. Lo sci è un grande metafora, grande soddisfazioni per voi, anche lavoro, insomma ripartiremo proprio da lì tra un attimo. Mi capisci, torna fra un minuto.
5: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
6: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
5: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
6: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
5: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
6: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è,
5: sì,
6: Elisabetta
5: Fusconi.
6: Ma poi
5: Fusconi. L'intervisto io.
6: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
5: In effetti non lo so.
6: Di almeno quando vai in onda il programma.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
7: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè. Uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
8: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 12 luglio. Anticiclone africano che raggiunge intensamente la Sardegna e i settori centrali peninsulari. Giornata festiva che risulterà quindi in prevalenza soleggiata su gran parte del paese.

0: parentesi locali temporali di calore solo sulle Alpi, specie quelle occidentali e di confine, caldo molto intenso sulla Sardegna, scarica l'app di ilmeteo.it.
1: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
2: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
3: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
4: Così?
3: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
4: Stai zitto!
5: Perché mi ha fatto riflettere.
4: Ah...
5: Ed è per questo che sono tornato.
4: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
5: Credo di averti violentato.
4: No, non mi hai violentata.
6: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio e Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14.15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
7: Non mi capisci.

0: Amore Hard Rock, il nuovo singolo di Incubo, Cristiano Tatti, classe 2000, anche lui nella nostra playlist. Sono le musiche che sceglie la nostra Giulia Morini, questa playlist di non mi capisce, infatti era anche quasi pogava su questo pezzo, l'ho vista. E siamo qua ancora mezz'ora insieme con noi Irene Tabanelli, Giovanni Levi, Alessandro Nicoletti, loro sono i protagonisti di questo progetto From Livigno to the Arctic. Irene, non l'abbiamo detto, ma l'abbiamo detto quando ti abbiamo conosciuto, appunto tu hai un fratello e una sorella campioni di sci, che hanno portato a casa anche qualche medaglia delle ultime Olimpiadi, e lo sci fa parte della tua e della vostra vita, e siete maestri di sci, grazie credo anche alla scuola di sci avete raccolto un po' di soldi per la vostra avventura, insomma lo sci è proprio per voi divertimento, lavoro, professione, ma anche metafora, nel senso, quanto incide essere, giocare sulla neve col giocare con i colori, giocare con un pennello, giocare con la fantasia, giocare con...
1: È stato molto particolare anche proprio entrare in contatto con tutte queste mie passioni, cioè abbiamo unito veramente tre passioni diverse che sono lo sci, l'arte e la fotografia, e stiamo creando qualcosa di molto più grande. E per me dipingere lassù in cima a queste montagne è stato un po' un sogno, no? Non mi sono ancora svegliata abbastanza. Insomma, sì, veramente particolare. E ovviamente ti rendi conto di quanto sei piccolo. La montagna per me è sempre stata una quasi una mamma, no? Mi ha sempre cullata, insomma. Da quando sono piccola e mi fa sentire libera stare lì in cima a queste montagne. Poi tra l'altro mi sono posta anche una domanda: ma perché vogliamo arrivare in cima? Perché vogliamo arrivare in cima a tutti i costi? Però una volta che ci arrivi in cima e guardi attorno e vedi tutto dall'alto e dici: io ci sono salita qua con le mie gambe, e quel momento lì è bellissimo. Cioè,
2: ma poi anche quando sei in cima guardi giù la vallata in cui magari abiti e ne apprezzi la bellezza in quel momento lì
1: da un altro punto di vista, certo, perché cambiare punto di vista è molto importante, soprattutto per i giovani, secondo me.
0: No, però mi chiedevo se in quella montagna innevata vedi una montagna innevata o vedi una tela, tu cosa vedi?
1: anche quello, esatto, ne parlavamo proprio.
3: Sì, c'è della similitudine tra arte e sci è molto, molto vicina, anche perché facendo freeride spesso sciamo su pendii vergini dove non ha sciato nessuno, e quindi ogni sciatore va a dipingere la propria linea, è una firma.
2: Certo.
3: E poi ti guardi indietro, dici: quella l'ho fatta io, quella l'hai fatta tu. È veramente arte alla fine.
2: Vabbè, la pittura e lo sci in realtà sono entrambe attività che hanno a che fare con il corpo, con il, sì, movimento, con il gesto, no? Quindi è bellissima questa immagine di voi che dipingete, sì, sulla neve fresca. Alessandro e Giovanni, voi siete, no, torniamo un attimo al vostro docufilm, siete coloro che hanno fatto le riprese, siete i montatori del docufilm, lo state montando, forse giova ricordare che il montaggio è forse la parte più importante, no? Poi, perché letteralmente lì si crea il film, si decide cosa tenere dentro, cosa lasciare fuori. Cartier-Bresson direbbe, no, è la scelta proprio dell'attimo decisivo. Che cosa state cercando di valorizzare nel montaggio? Che cosa state cercando di dare più spazio? Qual è la linea che state cercando, l'evidenza che cercate di porre in essere?
4: Sicuramente, prima cosa, stavamo già parlando appunto della metafora, della similitudine tra lo sci e l'arte, anche perché sciare, tracciare la tela, tracciare il pendio è comunque un'espressione della propria arte, della propria persona, nel senso che ognuno ha delle caratteristiche fisiche, quindi scia in un modo diverso e quindi, certo, disegna il pendio in un determinato modo. Allo stesso tempo l'artista ha qualcosa dentro che vuole esprimere e lo mette sulla tela. Dall'altra parte credo che sia importante anche quella che è la condivisione, perché Irene è un po' il nucleo di tutto, che ha polarizzato le nostre energie, le nostre idee di diverse persone, quindi comunque un gruppo anche, certo, accomunato alla passione dello sci, della neve, ma con un gruppo eterogeneo, no? Con energie diverse, caratteristiche diverse, che poi hanno permesso di creare qualcosa di innovativo, nuovo e più grande anche di noi, no?
3: Sì, altra cosa, oltre all'idea creativa, molto importante in un docufilm, è anche ritrarre il processo, perché uno magari vede la tela di Irene e dice: bella, però se mostri anche il processo, come è stata fatta, è stata portata in cima alla montagna in spalla, è stata ripresa da noi due con gli zaini ancora più pesanti per l'attrezzatura fotografica e video. E quindi portarlo agli occhi di tutti, poi anche la tela in sé assume un altro significato.
2: Sì, la bellezza ha un prezzo, è quello che diceva prima Irene, no? Che siamo abituati oggi a risultati veloci, esatto, immediati, istantanei, invece per ottenere un risultato, raggiungere un obiettivo, devi mantenere uno sforzo nel tempo.
1: Step.
0: Allora, poi ci devi ancora descrivere le opere che hai realizzato, però ti lascio ancora i nostri ascoltatori in attesa. Nel frattempo apriamo un'altra finestra, come ci piace fare qui a Non Mi Capisce. Lo facciamo con Andrea Papalaro, da 23 anni, è uno studente di diplomazia e cooperazione internazionale dell'Università di Trieste. E visto che l'arte, appunto, è un modo per esprimere, per esprimersi, parliamo ancora di comunicazione. Lui è appena stato designato giovane delegato d'Italia alle Nazioni Unite per il mandato 2026-2027, insieme a Sofia Gioria, non lo so, e da settembre rappresenterà i giovani italiani nei principali contesti istituzionali internazionali. Ciao Andrea!
5: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Wow, cioè, questa presentazione si porta dietro un sacco di responsabilità, sei pronto?
5: Parecchio, avete alzato l'asticella, quindi...
0: No, ma mi sa che te la sei alzata da solo questa asticella. Quindi da settembre fino a novembre sarai a New York per partecipare all'81esima edizione Assemblea delle Nazioni Unite, appunto, e sarai un po' un portavoce insieme alla tua collega delle istanze delle nuove generazioni del nostro paese.
5: Esatto, io e Sofia Gioria, che è già dottoressa in economia internazionale, attualmente studentessa in relazioni internazionali a Roma e studentessa anche in SIOI, siamo stati designati dalla Società Italiana per l'Organizzazione

0: internazionale, che ringrazio, che dal 2017 coordina e organizza appunto il programma dei giovani delegati d'Italia alle Nazioni Unite in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il patrocinio dell'Agenzia Italiana per la Gioventù e con il supporto di Reale Foundation. L'idea è quella appunto di designare due giovani, una ragazza e un ragazzo, che possono essere portavoci delle istanze, delle priorità, delle idee dei giovani italiani, per portare, ecco appunto, rappresentare la voce dei giovani italiani e cercare di plasmare quelle che magari sono le priorità, l'agenda politica, in occasione, in questo caso, per il periodo che mi vedrà insieme a Sofia, ecco, rappresentanti degli italiani della 81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E appunto staremo da settembre a novembre a New York.
1: Andrea, ma allora quali sono le istanze, i temi che avete intenzione di proporre? Cioè, quali quelli che stanno più a cuore, secondo te, secondo voi, alla vostra generazione?
0: Prima si parlava dell'importanza di ottenere un buon risultato, un ottimo risultato, che richiede del tempo, che richiede, io direi, anche il confronto costante e continuo con gli altri. Quindi le priorità che noi individueremo all'interno del nostro mandato saranno frutto comunque di un confronto attento, di un ascolto, di un dialogo con i giovani italiani. È quello che stiamo facendo, partecipando già alle iniziative, anche se non siamo ancora entrati effettivamente in carica, perché appunto, come avete ricordato, il mandato inizierà a settembre, partecipando alle attività dell'Agenzia Italiana per la Gioventù. Penso al viaggio del ricordo, penso a Generazione 57, un viaggio che si terrà nelle prossime settimane a Palermo. Sono questi i momenti di incontro che ci consentono di confrontarci con giovani studenti, giovani neolaureati, giovani che si impegnano all'interno della società civile, che si impegnano politicamente, per comprendere effettivamente il loro punto di vista. Parlavamo prima di prospettive, quindi l'importanza di affrontare dei temi a 360 gradi. E poi c'è un costante comunque confronto con i nostri predecessori, con gli ex giovani delegati, è una consultazione di quelle che sono state poi le risposte e le idee che loro hanno raccolto. E sicuramente i temi che stanno più a cuore ad oggi i giovani italiani, poi nelle prossime settimane lanceremo un nuovo forum e una nuova, diciamo, call di idee per comprendere quante più opinioni e punti di vista dei giovani italiani, e per questo invito magari a seguire quanti interessati il nostro profilo su Instagram, digitando UNID Italy, e quindi Giovani Delegati d'Italia alle Nazioni Unite. I temi che stanno sicuramente a più cuore sono quelli della giustizia, della pace, della partnership per gli obiettivi. Quindi in particolar modo noi agiremo poi nell'ambito dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibili presenti nell'Agenda 2030, quindi gli obiettivi 16 e 17, ma anche la parità di genere, l'istruzione di qualità, il clima, la lotta contro il cambiamento climatico, ecco, è una anche delle priorità che sono emerse dalla consultazione dei giovani, così come salute e benessere.
2: Andrea, tanto seguiremo poi da settembre, ottobre, insomma, tenteremo di essere lì con voi anche attraverso la tua e la vostra voce. Volevo farti un'ultima domanda. So che tu hai scelto di dedicarti agli altri quasi in risposta degli atti di bullismo che hai subito nella scuola. Prima parlavamo di scuola, parlavamo di caduta, parlavamo di fallimento. Questo darti agli altri, diventare anche portavoce dei bisogni degli altri, è stata una risposta per te a questi atti?
0: Diciamo che il periodo della prima media è stato sicuramente, penso, il peggior anno della mia vita fino ad oggi, e spero che resti tale, che non ci siano poi delle esperienze negative in futuro. La mia idea, la mia intenzione, soprattutto in quella fase lì, quando comunque andare a scuola e il confronto anche con i miei coetanei era un incubo quasi, la mia idea era sempre stata quella di diventare qualcuno che io avrei voluto accanto in quel momento. E questo poi ho cercato almeno di farlo donandomi agli altri, ma non lo dico senza darmi meriti, perché non penso di averne, prima col volontariato all'interno della Croce Rossa Italiana e poi diventando più grande con maggiore autostima, cercando di impegnarmi anche nel mondo dell'associazionismo studentesco. Penso ad esempio a MSOI Gorizia, che è il comitato che ho l'onore di dirigere da 2 anni, ci sto all'interno da 3 anni, perché l'idea è che noi siamo circondati e bombardati da notizie negative, da notizie brutte. È vero, il mondo è in guerra, ci sono conflitti costanti, un'instabilità geopolitica che fa paura, minacce continue che fanno davvero, che provocano timore, che incutono timore. E allora, se noi giovani possiamo essere portatori di pace, possiamo essere portatori di speranza, basandoci comunque su quanto di buono, di positivo, di bello, di gentile accade nel mondo. E io penso che sia questa la chiave giusta per vivere, per costruire un presente migliore, un futuro sostenibile, un futuro dove noi giovani vivremo, e quindi un futuro che possa, ecco, essere

0: quanto più accogliente possibile, ma che possa essere di sostegno a quanti magari vivono situazioni di sconforto, di disagio, che si sentono soli, che si sentono abbandonati. Io penso che il quadro poi delle Nazioni Unite, il consesso internazionale più importante, possa essere di ispirazione per molti giovani, possa essere, ecco, un punto di partenza fondamentale.
1: Grazie Andrea, in bocca al lupo per il tuo lavoro e per il vostro lavoro, ma ci risentiamo sicuramente.
0: Grazie, appunto, infinite.
1: Ciao. Irene, stavo ascoltando Andrea, no, che parlava del portare bellezza. È una responsabilità, visto che abbiamo usato questa parola, che senti tua?
2: Sì, ringrazio Andrea per queste bellissime parole, perché comunque anche lui è molto di ispirazione. Assolutamente, dipingere per forza prende con sé anche il fattore del bello, no? Del mi piace o no, l'opera d'arte, qua si entra in altri ambiti, insomma, in altre, potrei perdermici qua dentro, però insomma, facendola breve, io sono convinta che non sia tanto l'opera in sé che mi interessi che sia bella. A me interessa, sì, quando dipingo mi interessa che ci sia un equilibrio, no? Tra colori, tra materia, materia organica, se no anche appunto segni, gesti, movimenti. Ma allo stesso tempo quello che mi interessa di più è proprio il fatto che l'opera venga creata in un luogo e che per sempre sarà insomma intrisa di tutto ciò che mi circondava in quel momento.
1: Ed è il bello, è questo, credo.
2: Scusa. No,
1: stavo cercando di capire il punto, di dare un senso al portare bellezza, ma con le tue parole lo hai ben spiegato e ce l'hai fatto vedere.
2: Sì, anche perché comunque ci sono due parti della bilancia, no? Uno che comunque vai a parlare di della tristezza, in questo sentimento che ci caratterizza anche un po' la nostra generazione, dall'altra invece cerchi di sorridere, ballare, di donare anche su un sorriso, no? E per me quello è una cosa importantissima che io cerco di fare con l'arte.
1: E poi c'è la domanda che mai andrebbe fatta a un regista o due registi in questo caso: quando vedremo il documentario?
3: Quando sarà finito?
1: No, insomma, so che state lavorando, so che in autunno, esatto, avete qualche obiettivo, avete i festival, insomma siamo bene curiosi. Ovviamente tenteremo di farlo vedere anche in radio quando è pronto, faremo ascoltare qualche estratto, insomma saremo qui. Irene, tu invece tra i mille progetti che hai, perché fai anche tantissimi laboratori con le ragazze e i ragazzi, so che il 17 luglio forse è il prossimo appuntamento a Bologna.
2: Esatto, a Cala Ghironda.
1: E sarà una tua aperta.
2: Facciamo, sì, io dipingo e invece c'è l'orchestra che suona Mussorgsky, Picture at an Exhibition, che è Mussorgsky scrisse per pianoforte e poi Ravel la orchestrò, descrivendo 10 opere d'arte attraverso la musica, e io invece quelle 10 opere d'arte attraverso la musica le riporto alla fase organica, materica.
1: Dai 0 gradi della Norvegia ai 45 che ci sono a Bologna, sei pronta?
2: No.
1: Va bene, grazie davvero Matteo, insomma è stato un grande viaggio nell'arte e nella comunicazione, nelle capacità espressive di queste ragazze, da cui come sempre diciamo abbiamo veramente un sacco da apprendere e un sacco di occasioni per stupirci e meravigliarci.
3: Ma poi è incredibile, perché sono emersi un sacco di temi importanti, fondamentali, no? Anche che hanno tenuto insieme ospiti diversi che hanno affrontato esperienze diverse, questa cosa della lentezza che si diceva, del rallentare per esempio.
1: E termina qui questa puntata di Non mi capisci. Un grazie di cuore invece a Irene Tabanelli, Giovanni Levi, Alessandro Nicoletti per essere stati qua con noi oggi.
3: Grazie a voi.
2: Grazie mille, grazie. Ragazzi,
1: e complimenti per il bellissimo lavoro che avete fatto e che state facendo. Ciao Bussola.
3: Ciao Fede, buona settimana.
1: Ci ritroviamo qua come sempre sabato prossimo alle 14:30 con Non mi capisci. Ciao.

0: Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
1: Questa sera, cari ascoltatori, torniamo a occuparci di un tema di grande importanza per il nostro paese e non solo, quello della cosiddetta transizione demografica, vale a dire l'effetto congiunto del progressivo invecchiamento della popolazione e del drastico calo delle nascite. Le conseguenze sulla tenuta del nostro sistema di welfare, sul sistema pensionistico, sono evidenti e desumibili da tutti gli studi disponibili. Fenomeno che non investe solo il nostro paese, ma che tuttavia, per quel che ci riguarda, sta assumendo il carattere di una priorità assoluta da affrontare sia dal punto di vista strettamente economico che sociale. Il libro di cui parleremo stasera non si limita a una fotografia, seppur indispensabile, del fenomeno, ma offre una serie di spunti e proposte di notevole interesse. Il volume, pubblicato da Egea, scritto da Stefania Bandini e Paolo Manfredi, ha come titolo La società longeva. Appunti per un futuro che ci riguarda. Paolo Manfredi, che è in linea con noi questa sera, si occupa di innovazione e trasformazione dei territori nelle piccole imprese. È docente a contratto all'Università di Milano Bicocca. Buonasera e benvenuto.
2: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
3: Nel 1861 si legge nel rapporto Istat i percorsi di vita delle generazioni. Ai confini attuali nasceva quasi 1 milione di bambini su una popolazione di 26 milioni, 38 nati ogni 1000 abitanti, mentre nel 2025 i nati sono stati 355.000 su quasi 59 milioni di residenti. Specularmente, nonostante l'invecchiamento della popolazione, i decessi sono scesi da 800.000 a 653.000. Dalla metà degli anni 70 alla metà degli anni 90 la fecondità cala bruscamente e dopo il 1976 scende definitivamente sotto la soglia di sostituzione di 2 figli per donna per effetto della posticipazione di matrimonio e nascita dei figli. Il livello delle nascite registrato nel 2025 risulta in diminuzione del 3,9 rispetto al 2024, che a sua volta aveva registrato un calo del 2,6% sull'anno precedente. Il numero medio di figli per donna è stimato in 1,14, in calo rispetto all'1,18 del 2024. L'età media al parto sale da 32,6 a 32,7 anni, con un incremento omogeneo di un decimo di anno per tutte le ripartizioni geografiche.
1: Paolo Manfredi, se questi sono i dati e la transizione demografica appare ormai inarrestabile, voi nel libro delineate un percorso verso una società longeva che sappia trasformare la sfida demografica in opportunità di rinnovamento. Ecco, ma in che modo?
2: Guardi, i numeri raccontano una storia tanto semplice da descrivere quanto difficile da accettare. Quello che sta succedendo con il cambiamento demografico non è mai successo prima, non si ferma e né si può tornare indietro. Il nostro libro parte da qui, come dire, parte dai dati che sono inoppugnabili, ma non si ferma, per cui la domanda che ci siamo fatti è: adesso cosa facciamo? Come sistema paese. Certo. Do qualche altro piccolissimo numero che sì, giustifica il fatto che ce lo siamo chiesti dall'Italia con uno sguardo verso il mondo.
1: Certo.
2: L'Italia è uno dei paesi in cui si vive di più. Oltre 84 anni. Gli Stati Uniti, indipendentemente dal tenore di vita, hanno un'aspettativa di vita di 78 anni, e questo è un dato molto positivo che dice che il nostro sistema di vita, il nostro stile di vita, garantisce alle persone la possibilità di vivere più a lungo. Al tempo stesso

0: visto che l'Italia è uno dei paesi che fa meno figli, abbiamo, siamo a oltre il 25% di italiani che hanno più di 65 anni e da un quarto entro il 2050 arriveremo a un terzo della popolazione, con un'età media che è la più alta della, di tutta l'Unione Europea. Noi abbiamo il rischio di diventare un grande malato demografico d'Europa, ma la possibilità anche di essere un laboratorio di come questi fenomeni, che sono fenomeni globali, possono, possono diventare anche un'opportunità di costruire sviluppo e qualità della vita.
1: Ecco, ma infatti nel dettaglio, nel libro, voi individuate tre ambiti su cui intervenire: il ripensamento del lavoro, la valorizzazione dei territori e l'utilizzo consapevole della tecnologia. Quindi sono questi gli strumenti per guardare al futuro?
0: Questi sono, tutte e tre queste dimensioni sono, da un lato, campi di battaglia in cui si gioca la partita, e, ma anche grandi opportunità. Sì. Se penso al lavoro, noi oggi abbiamo 10 persone, cioè il 41% della forza lavoro, che è sopra i 50 anni.
1: Sì.
0: Oggi questo può essere un tema anche complesso, visto che stiamo attraversando la più grande trasformazione tecnologica della storia, ma può essere anche un'opportunità, soprattutto perché le imprese oggi fanno molta fatica a trovare collaboratori e lavoratori giovani. Ecco allora che il mondo del lavoro, per non parlare poi il tema della fine del lavoro, per cui delle pensioni, o di chi per prendersi cura magari di un parente ha dovuto lasciare il lavoro, per cui il tema dei caregiver, il mondo del lavoro è uno di quei campi in cui si giocano, come dire, in cui si gioca la differenza fra una società che si prepara alla longevità e una società che ne soffre le conseguenze non gestite.
1: Certo, poi
0: stessa cosa sul territorio.
1: Esatto, i territori, certo.
0: I territori si spopolano e c'è il rischio che le aree marginali, soprattutto le aree interne e in modo crescente la provincia, siano anche quelle in cui si concentrano gli anziani mentre diminuiscono i servizi. Ecco allora che bisogna ripensare la distribuzione territoriale da un lato e dall'altro le possibilità di offrire servizi a sostegno di una longevità felice anche a chi non sta all'interno dei centri urbani. Su questo entra il tema principe della tecnologia, che da un lato, se noi pensiamo al digital divide anche generazionale, è una fortissima ragione di discriminazione fra generazioni, ma dall'altro lato può essere anche uno strumento per offrire possibilità di una vita longeva con una qualità migliore a costi sostenibili per un sistema di welfare che comunque comincia già da tempo a sentire le conseguenze di uno sbilanciamento generazionale. Mancano i giovani e dunque manca anche chi contribuisce al welfare per un numero crescente di cittadini e lavoratori anziani.
1: Certo, ecco, infine, ma quale ruolo in tale percorso devono avere, a vostro avviso, le imprese e le istituzioni?
0: Allora, noi crediamo che esistano tre livelli. Esiste un livello individuale di persone che devono immaginare la loro vita come più lunga e dunque probabilmente anche più varia in termini di scelte, di possibilità di sbagliare, di tornare indietro, di vivere vite diverse in luoghi diversi. Esiste un livello familiare, per cui oggi il nostro libro parla tantissimo, vuole parlare tantissimo ai giovani, perché bisogna è necessario che anche in famiglia, dove molto della, come dire, delle prospettive ancora si formano, sia chiaro che i percorsi di vita e dunque anche lavorativi sono diversi da un tempo. E poi c'è un livello, come dire, sociale, istituzionale delle imprese, che devono

0: accompagnare questo cambiamento in modo molto più efficace da quanto non facessero prima, dalla gestione di team di lavoro che saranno necessariamente multigenerazionali all'idea che noi non possiamo rimanere attaccati al modello tripartita che si inventò Bismarck, per cui all'idea che si vada in pensione presto, ma è necessario che le istituzioni stesse accompagnino un'idea di vita più lunga anche attraverso, come dire, strumenti che consentano di rimanere in attività, di vivere in luoghi più accessibili anche a chi ha meno autonomia, e tutto quello che noi nel libro diciamo caratterizza il cambiamento demografico e le sue conseguenze.
1: Benissimo, grazie professor Manfredi, allora, per essere stato con noi e averci illustrato nel dettaglio i contenuti di questo libro che ha scritto insieme a Stefania Bandini per Egea, dal titolo La società longeva, appunti per un futuro che ci riguarda. Io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia. Cari ascoltatori, a risentirci la settimana prossima. Grazie ancora e buona serata.
0: Grazie a voi.

0: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: È mezzanotte.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Iran, il leader Khamenei giura vendetta per uccisione del padre, leader occidentali, tra cui la premier Meloni, nel mirino di Teheran. Sardegna e Piemonte, le piegate dagli incendi, chiuso l'aeroporto di Olbia, almeno 800 ettari di boschi piemontesi distrutti dalle fiamme. Il nuovo decreto Autovelox pubblicato in Gazzetta, 1 su 5, non sarà più attivo. Calcio, l'annuncio di Malagò, Paolo Maldini, direttore tecnico della nazionale, Leonardo Advisor. In apertura le notizie dall'estero, sempre l'Iran in primo piano con l'attacco del regime e anche dei media del paese contro i leader occidentali in servizio.
4: C'è anche la premier Meloni nella lista nera di coloro che dovranno attendere la vendetta della nazione iraniana. E quanto scrive il quotidiano di Teheran, Amshari, tra i più diffusi nel paese, pubblicando le foto di una serie di leader mondiali in divisa arancione da detenuto. In testa il premier israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, entrambi con un mirino disegnato sulla fronte e il titolo «La vendetta è inevitabile», ovvero le parole pronunciate dalla nuova guida suprema Mojtaba Khamenei, che nel suo discorso pubblico ha invocato la fine degli assassini del padre, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco aereo statunitense-israeliano il 28 febbraio scorso. Intanto in Oman i mediatori, a colloquio con la delegazione iraniana guidata dal ministro degli esteri Araghchi, hanno cercato di trovare un punto di sblocco sullo stretto di Hormuz. L'Oman avrebbe proposto due rotte controllate separatamente, una meridionale attraverso le acque territoriali dell'Oman consentirebbe la libera navigazione, mentre le navi che transitano nel corridoio settentrionale attraverso le acque territoriali iraniane avrebbero bisogno dell'approvazione di Teheran, ma non si fa riferimento a pedaggi. L'apertura dello stretto era uno dei punti del memorandum firmato a giugno tra Stati Uniti ed Iran. Cristina Carpinelli, Radio 24,

0: Il Sole 24 Ore.
1: E un funzionario libanese ha dichiarato che il suo paese parteciperà ai colloqui previsti con Tel Aviv la prossima settimana a Roma, dopo che Beirut aveva precedentemente subordinato la partecipazione al ritiro di Israele da alcune aree occupate nel sud. Rimane fermo a 12 vittime e 23 persone disperse il bilancio provvisorio del colossale incendio che ha devastato finora 66 km quadrati di foreste e terreni agricoli in Andalusia, nel sud della Spagna, molti gli incendi anche in Francia. In Italia le due regioni maggiormente colpite sono il Piemonte, dove la regione parla di disastro ecologico, e la Sardegna. A Olbia è stato chiuso ieri sera l'aeroporto con i voli dirottati su Cagliari e Alghero.
2: Centinaia di ettari di vegetazione ridotti in cenere e poi danni ancora da quantificare. Il primo bilancio degli incendi che hanno colpito il Piemonte e la Sardegna, benché la stima sia ancora in corso e da definire, è comunque alto. In Piemonte le fiamme hanno distrutto oltre 900 ettari di vegetazione. Il danno ecologico, fa sapere la regione, che sottolinea i problemi per la biodiversità locale, è notevole. Nello spegnimento degli incendi, un contributo è arrivato anche dalle piogge, sono stati impegnati oltre 500 operatori con 60 mezzi. Problemi anche in Sardegna, dove i roghi sono stati meno vasti ma più numerosi. Per diverse ore, per precauzione, sono state chiuse diverse strade statali e provinciali. E sempre per precauzione è stato chiuso per alcune ore l'aeroporto di Olbia e i voli dirottati su Cagliari e Alghero. Ancora una conta dei danni precisa non è stata stilata, anche perché sono andate avanti per ore le operazioni di spegnimento e bonifica delle aree distrutte dalle fiamme sia dal personale a terra sia degli elicotteri e Canadair. In entrambe le regioni resta alta la tensione anche per via delle alte temperature previste per i prossimi giorni. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Torniamo adesso a parlare del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno.
3: Questo sabato, nel cimitero della Speranza, nella zona zero della tragedia, il personale opera alla massima capacità per garantire i funerali, evitando l'uso di fosse comuni. Il camposanto ospita già circa 600 vittime dei terremoti. Sono solo una parte dei più di 4.100 morti confermati. I corpi non identificati vengono sepolti in una tomba con un numero, per aggiungere il nome quando sarà possibile identificarli. Ancora oggi, nell'ovitorio improvvisato nel porto di La Guaira un giorno dopo i terremoti, decine di container e sacchi con resti umani attendono la classificazione legale, mentre le varie donate si accumulano nei cortili del recinto.
4: L'aiuto e l'attenzione del governo nazionale.
3: Dalla televisione di Stato, il governo cerca di costruire una narrazione epica sui lavori di ricostruzione.
5: Staremo realizzando.
3: La presidente Delcy Rodriguez ha annunciato che da questo sabato ha cominciato un censimento biometrico per conoscere, ha detto, la situazione delle abitazioni distrutte.
5: A suo hogar.
3: Il governo stima in circa 18.000 le persone rimaste senza abitazione a causa dei sismi, delle quali circa 17.200 si trovano in un totale di 89 campi transitori allestiti a Caracas e negli stati di Miranda e La Guaira. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Torniamo in Italia perché è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà in vigore da oggi il decreto che stabilisce come omologare gli autovelox. Per effetto del decreto, il 21% degli apparecchi attualmente su strada saranno disattivati.
6: Il decreto Salvini in Gazzetta fissa le regole per omologare gli autovelox con una procedura tecnica chiesta dal produttore. Il decreto promuove anche d'ufficio tutti gli autovelox appartenenti a 15 tipologie. Su 4.000 apparecchi in circolazione, dunque, precisa il Ministero, 3.150 restano attivi, mentre 850, al 21%, dovranno essere spenti. Il comandante della Polizia Locale di Verona, Luigi Altamura, coordinatore per l'ANCI.
7: Credo che le procedure che sono state introdotte dal Ministero dei Trasporti vadano bene, però l'importante è che non facciamo passare il messaggio che sono autovelox truffa, come invece qualcuno ha fatto passare.
6: Comandante, lei ha detto in Italia ci sono le regole meno severe sui controlli sulla velocità.
7: È l'unico paese d'Europa dove si fa una battaglia fortissima ai controlli sulla velocità.
6: E secondo lei è provato che gli autovelox salvano la vita?
7: Assolutamente sì, i tutor ad esempio hanno salvato migliaia e migliaia di vite umane, nessuno lo può negare, e ho una prova provata nella mia città. In tangenziale nord noi avevamo morti e feriti nel 2017, abbiamo installato un autovelox, non sono più morte persone, non è solo fatalità.
6: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E sono tantissimi i messaggi di cordoglio e ricordi per Peppino Di Capri, morto a 86 anni dopo una lunga malattia.
8: Champagne per brindare un incontro.
0: aveva rivoluzionato con gentilezza la canzone napoletana, con il rock, il twist che piacevano ai ragazzi tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, aveva conquistato l'Italia, anche grazie alla sua aria timida dietro gli occhialoni spessi e al suo inconfondibile timbro vocale.
8: A Saint-Tropez, la luna si desta con te.
0: Aveva iniziato come enfant prodige da piccolissimo, esibendosi al pianoforte per i militari americani di Stanza Capri, poi da ragazzo la gavetta nei nightclub. Nel 1958 per Peppino di Capri il primo successo, Malatia. Da lì le rivisitazioni dei classici napoletani, ma anche le versioni dei successi americani come quel Let's Twist Again e i suoi brani che fecero da colonna sonora all'Italia del boom. E poi il Festival di Sanremo era uno dei recordman con 15 presenze e 2 vittorie, l'ultima gara nel 2005, l'ultima partecipazione nel 2023 con Amadeus che gli consegnò il premio alla carriera. L'anno scorso la celebrazione definitiva con la fiction Champagne che lo consacrò come personaggio fondamentale della cultura popolare italiana.
9: Grazie mille, grazie Sanremo.
10: Grazie Peppino!
0: Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Siamo alla ricca pagina sportiva, ricordiamo che nella notte italiana si sono disputate mondiali di calcio, quarti di finale Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera, ma ci sono novità importanti anche sulla nazionale.
11: Partiamo con la svolta attesa per la nazionale italiana. Paolo Maldini sarà il prossimo direttore tecnico della Federcalcio e svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di advisor. Così il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha annunciato la prima scelta operativa della sua presidenza 2 settimane dall'elezione come successore di Gravina. A Maldini Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia. Per Maldini contratto quadriennale, primo obiettivo la scelta del commissario tecnico, sul tavolo i nomi di Conte e Mancini, ma potrebbe esserci anche una terza opzione. A Maldini sarà affidata la ricostruzione e gestione dell'intera filiera delle nazionali. Per il calcio mercato, supplemento di visite per Anon Kalaili, l'esterno acquistato dall'Inter in Belgio. Le ha chieste l'Istituto di Medicina dello Sport del CONI come approfondimento. Saranno svolte nelle giornate di lunedì o martedì. Il tennis, la ceca Linda Noskova ha vinto il torneo femminile di Wimbledon battendo in 3-7, 6-2, 5-7, 6-3 la connazionale Mukova. Alle 17 la finale maschile, Jannik Sinner cerca il bis contro Alexander Zverev, il conquistatore del Roland Garros, nella finale contro Flavio Cobolli. Per la MotoGP, Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio di Germania al Sachsenring, sul podio con lui il fratello Alex e di Gian Antonio, sesto Jorge Martin. Non ha corso Bezzecchi, che è caduto nel corso delle prove ufficiali della mattinata procurandosi una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Bezzecchi è rientrato in Italia per essere operato. In classifica mondiale Martin è in testa con 11 punti proprio sul compagno di scuderia dell'Aprilia. E per chiudere il Tour de France con la vittoria del belga Merlin nell'ottava tappa con arrivo a Bergerac, in maglia gialla rimane sempre Tadej Pogacar. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Paolo Corleoni per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Olimpia di Dario Ricci.
1: È il più grande bacino d'utenza del nostro calcio, con oltre 1 milione di praticanti. È vado a memoria, ma credo che forse i numeri stiano cambiando e che siano anche in aumento. Ed è il cuore e il motore, appunto, della passione popolare per il football. Parliamo oggi, ancora una volta, qui a Olimpia, perché ogni tanto ci piace tornare sui campi della Lega Nazionale Dilettanti, veramente il cuore del nostro football. Per carità, non sono periodi felici per il nostro calcio, escluso per la terza volta consecutiva dai campionati del mondo, e questo ormai ben lo sappiamo. Cerca riscatto anche attraverso la nazionale femminile, impegnata invece nella sua rincorsa al suo mondiale, ma insomma tutti i temi che poi, quando scendiamo in campo la domenica con le nostre squadrette o con le squadre dei nostri figli nella Lega Nazionale Dilettanti, si diluiscono e diventano la più spontanea e naturale delle passioni per lo sport e per il calcio in particolare. E allora è davvero con grande piacere che ritrovo qui ospite di Olimpia, la città dello sport, il coordinatore dell'area della responsabilità sociale della Lega Nazionale Dilettanti, Luca De Simoni. Ben ritrovato, dottor De Simoni.
2: Grazie Dario, è un piacere essere qui.
1: Piacere reciproco, dicevamo, Luca, perché l'averti qui ospite ci dà lo spunto per approfondire tutto quello che, per paradosso, ed è altrettanto rispetto a quello che fate in campo, fate fuori dal campo come Lega Nazionale Dilettanti. Molto spesso ricordo questa frase di Paolino Pulici, no? Il grande bomber del Torino: beh, il mio sogno sarebbe allenare una squadra di orfani, no? Concetto enfatizzato per dire che molto spesso i genitori, quando accompagnano al campo i figli per giocare, diventano quasi un problema da gestire. In qualche modo state sviluppando, da quel che ho capito e ti chiedo dettaglio, un progetto che mira ad educare non solo i figli ma anche e soprattutto i genitori sugli spalti. È così? Accennaci un po'.
2: È così, insomma, mi piace anche riprendere questa frase emblematica, direi, di Pulici, no? Perché dice tutto del nostro progetto, fondamentalmente, perché appunto abbiamo lanciato questa nuova figura che si chiama Pares Manager. Sappiamo insomma quanta passione c'è intorno al mondo del calcio, anche intorno a quello del calcio dilettantistico e giovanile. Passione che però ogni tanto sconfina, diciamo, no? Da quelli che sono un po' i buoni usi e costumi del tifoso, del tifoso genitore soprattutto, come facendo appunto riferimento alle parole di Pulici. E ti racconto un piccolo aneddoto. Mentre stavamo preparando questo progetto di Parents Manager, lanciare questa nuova figura, insomma, richiede ovviamente tutta una serie di accorgimenti per mettere sul progetto, la parte comunicativa anche, insomma, che poi vedremo non è stata indifferente. Discutevo di questo progetto con un collega in taxi, parlando appunto di quanto questo problema appunto dei genitori tifosi, se così vogliamo chiamarli, possa incidere poi effettivamente anche sui ragazzi, sulla pressione che sentono, no? E poi su come riescono a godersi anche le partite. E appunto la tassista che ci accompagnava, sentendoci parlare di questo progetto, si è sentita di intervenire, ha detto: scusate se mi permetto di intervenire, ma voglio aggiungere che io ho tolto mio figlio dal calcio proprio per le ragioni che state elencando voi, perché appunto i genitori a volte diventano veramente insostenibili.
1: E quindi è quasi appunto motivo di abbandono calcistico, no? Si parla di abbandono scolastico, in realtà ci sono delle famiglie che in qualche modo sono prigioniere, no? di alcuni facinorosi, no? Diciamo così, anche sugli spalti della LND, e ecco lì che poi uno dice: vabbè, ma perché dobbiamo rovinarci la domenica? A calcio tu non ci vai più.
2: Certo, no, assolutamente. E nasce proprio da qui, insomma, no, da questo input nasce questa nuova figura che mira a fare un po' da raccordo tra il campo e i genitori sugli spalti. Abbiamo iniziato questa collaborazione con Scuola Genitori Sportivi, una prima sperimentazione che è partita appunto circa un mese fa, a cui coinvolge le prime tre società della Lega Dilettanti, una squadra sarda, una squadra friulana e una squadra siciliana, e stiamo insomma portando avanti questa nuova figura. È un percorso interessante perché insomma, no, sentiamo quasi tutte le settimane, mi verrebbe da dire, qualche episodio di facinorosi, genitori facinorosi, ecco, sì, se vogliamo chiamarli così, certo, sugli spalti. E quindi ecco, cerchiamo di fare un lavoro che passi dalla reazione alla prevenzione, no?
1: Quindi di fatto sviluppate formate una figura di raccordo che in qualche modo colleghi campo e tribune e educhi i genitori ad assistere allo spettacolo, all'evento sportivo, no?
2: Assolutamente, è proprio così, una figura di raccordo che poi avrà anche dei compiti durante la partita, ma soprattutto insomma, in momenti che precedono la partita, no? Quindi degli incontri con i genitori per mostrargli quali possono essere soprattutto le reazioni dei figli, quindi dei ragazzi che giocano a questo tipo di comportamenti sugli spalti, no? Mm-hmm. Dunque ha un doppio ruolo, ci sarà sicuramente un incremento di questa sperimentazione perché è un progetto che abbiamo già visto riscuotere molto, molto successo, e poi ha ragione, insomma, ha ragione di essere preso in considerazione magari anche in altri sport
1: hanno magari, sì, assolutamente, perché già parliamo del calcio, ma non è solo sport che ha questo problema, no, Luca De Simoni? Tra l'altro ricordiamolo, Monte Spaccato Calcio, Bruno Selleri, Union Martignacco, se non sbaglio sono queste le prime tre società coinvolte, anche perché, Luca, vale la pena sottolineare che questo è un percorso che a mio parere aiuta anche a tutelare un'altra figura a rischio dello sport, diciamo di base, che è quella degli arbitri, perché noi non ci rendiamo conto di quanta fatica facciano questi poveri arbitri che domenicalmente magari arbitrano 3-4 partite per volta per permettere a tutti noi di giocare e di godere dell'evento sportivo, no? Quindi genitori più educati, calciatori più educati, maggior rispetto anche per chi dirige il traffico in campo, se non sbaglio.
2: Assolutamente, infatti su queste cassette di emergenza che noi abbiamo posto in queste società, sui campi di queste società che hanno aderito per la prima sperimentazione, c'è scritto proprio utilizzare, no? Abbiamo messo nella cassetta simbolicamente delle caramelle gommose che possano, no, come dire, addolcire gli animi sugli spalti durante la partita.
1: Un pronto intervento gommoso, insomma.
2: Esatto, e allo stesso tempo, come dire, tenere occupati, no, i genitori più agitati, e su questa cassetta c'è scritto proprio utilizzare in caso di insulti ad arbitri o giocatori. Quindi sì, assolutamente, questa è un'altra figura che dobbiamo tutelare, anche se poi, Dario, permettimi di dire che appunto questi episodi ovviamente devono essere combattuti, dobbiamo far sì che non ce ne sia neanche uno, sia quando parliamo appunto di violenza contro gli arbitri, sia di genitori ecco, tifosi. Però poi ecco, voglio anche ricordare che in Lega Dilettanti si giocano circa 580.000 partite l'anno, e quindi quando poi andiamo a vedere i numeri, mettiamo in relazione con il numero di partite, questi episodi rappresentano una percentuale veramente veramente bassa del totale delle partite.
1: È chiaro, fa sempre notizia ed è giusto anche che lo faccia, come si dice, l'uomo che morde il cane giustamente lo fa notizia al contrario, quindi insomma fortunatamente parliamo di percentuali molto molto molto contenute, ma spesso di episodi clamorosi, ed è giusto che la Lega Nazionale Dilettanti intervenga con non solo con interventi sanzionatori, ma soprattutto a monte con interventi formativi. In quest'ottica ti chiedo di accennarmi sinteticamente a un altro percorso che state sviluppando, perché un ruolo importante hanno anche gli allenatori nella loro dimensione di veri e propri educatori dei giocatori. Di cosa si tratta in questo caso, Luca?
2: Sì, allora questo è un altro progetto al quale teniamo molto.

0: Un progetto che è stato possibile realizzare grazie al supporto del Consiglio d'Europa, della FIGC, del Ministero dello Sport e dell'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antirazzismo della Presidenza del Consiglio. Questo è un progetto nel quale credevo molto perché è una formazione per dei coach. Che appunto abbiamo chiamato community coach prendendo in prestito il termine, no, dell'inglese dei community manager nati in Inghilterra nella fine degli anni Ottanta, quando c'era uno scollamento tra i club appunto e le comunità locali. E noi vogliamo fare un po' la stessa cosa, nel senso vogliamo costruire delle comunità all'interno delle nostre società, no? Sappiamo che abbiamo oltre 12.000 società, quindi c'è un radicamento sul territorio importante. In alcuni luoghi sono dei veri e propri presidi sociali e noi vogliamo appunto contribuire a farli crescere nella giusta maniera. Questo corso appunto che ha formato, perché si è concluso recentemente, 13 community coach che saranno in grado di esplicitare questo metodo che si chiama Sport is Respect. È un metodo appunto di formazione informale, quindi si formano i ragazzi, si ragiona su temi importanti come la discriminazione, l'inclusione, mentre si gioca a pallone. Un'alternativa, a mio avviso, più che valida al classico confronto frontale, perché purtroppo sappiamo che poi i ragazzi, soprattutto insomma gli adolescenti, dopo 10, 15, 20 minuti magari fanno fatica, no, a mantenere l'attenzione, e invece con questo metodo ragionano su questi temi mentre fanno quello che amano, mentre giocano a pallone. Ci sono delle percentuali molto interessanti, perché noi abbiamo somministrato dei test, dei sondaggi ai ragazzi prima e dopo questo esercizio, e pensa, ecco, che il 75% di loro dichiara di aver acquisito maggior consapevolezza sulle discriminazioni. Il 78% di loro afferma che potrebbe agire diversamente in futuro di fronte a un caso di discriminazione e bullismo verso i compagni.
1: Olimpia.
2: Si va a impattare sulla formazione e sull'educazione come strumenti preventivi rispetto alle discriminazioni che possono avvenire in ambito calcistico e sportivo, e quindi è veramente una linea d'avanguardia tracciata dalla Lega Nazionale Dilettanti.
3: Iniziative come queste sono importanti perché il mondo dello sport è un mondo che riflette appieno la società con i suoi pregi e con i suoi difetti, per cui una società in cui esistono episodi di violenza, di discriminazione, di razzismo, è una società in cui questi problemi vengono traslati anche nel mondo dello sport.
4: Allenatore di calcio, certo, ma l'allenatore si sa come il parroco del villaggio, no? In una squadra si crea un legame, si crea un rapporto con i giocatori, con le giocatrici, spesso diventa un vero e proprio confessore, un confidente, un formatore. Ecco, proprio su questo concetto insiste un progetto sviluppato dalla Lega Nazionale Dilettanti e di cui abbiamo in parte accennato già con Luca De Simoni, coordinatore dell'area della responsabilità sociale della LND. È il progetto del Community Coach, un progetto che mira a trasformare gli allenatori non solo in tecnici preparati appunto su strategie e tattiche calcistiche, ma in veri e propri educatori. E allora saluto qui a Olimpia, la città dello sport, Rosario Coco. Benvenuto, Rosario,
5: sì,
4: qui a Olimpia.
5: Eccomi qua, sono felice di essere qui con voi.
4: Rosario Coco, coordinatore del progetto Community Coach per la Lega Nazionale Dilettanti. Ecco, Rosario, dicevamo, obiettivo di questo progetto, cui già accennavamo con Luca De Simoni, è quello di trasformare gli allenatori di calcio, pur bravi nelle loro competenze, in veri e propri educatori. E in questo senso lei è un po' il coordinatore di questo gruppo di lavoro, no?
5: Esattamente, questo è un progetto che fa seguito a un'attività realizzata con le rappresentative nazionali della Lega Dilettanti, quindi un'attività rivolta agli atleti, e avendo visto che queste metodologie funzionano nei confronti degli atleti, si è pensato di iniziare un pilota circa la formazione di chi sta con i ragazzi, quindi l'allenatore, il coach, ma anche il team manager, tutte quelle figure che in una società possono stimolare dei momenti in cui si pensa alla crescita personale, sociale, relazionale degli atleti. Questo è quello che abbiamo fatto. E la metodologia viene da un progetto del Consiglio d'Europa, Sport is Respect, che a sua volta ha ripreso diverse iniziative che supportano l'educazione non formale attraverso lo sport. Sostanzialmente negli ultimi anni, io sono anche stato una delle persone che ha spinto questo processo, negli ultimi anni l'educazione non formale, che si basa sull'esperienza del partecipante, sull'esperienza, sull'interazione con gli argomenti, ha incontrato l'attività sportiva come scenario d'apprendimento, come scenario pedagogico, ed è nata questa metodologia. La Lega Dilettanti è stata una delle prime realtà in Italia che ha attivato questo metodo e lo ha sperimentato presso le rappresentative rappresentative nazionali, con risultati veramente importanti.
4: Ecco, adesso infatti ci arriviamo a parlare dei risultati, Rosario, ma prima una curiosità. Allenatore, abbiamo detto, figura centrale, neanche a dirlo, neanche a sottolinearlo, nel gioco, ma essere educatore però quindi è un'altra cosa, soprattutto adesso. Cioè, mentre prima questo compito era affidato molto all'emotività, all'istintività del singolo, in realtà ora, ecco, adesso un po' da quello che capisco serve imparare un vero e proprio metodo, no? Ed è quello che state provando, esatto, a fare con questo progetto.
5: Allora, lo sport è la seconda agenzia educativa del paese, insieme alla scuola. Questo è un dato di fatto ed è un fenomeno sul quale non si è ancora pienamente riflettuto, non si è ancora pienamente riflettuto sull'impatto che ha l'attività sportiva sulla crescita personale dei giovani. Il concetto è questo: se non si interviene, lo sport può educare o diseducare. È un'attività che lascia un impatto, un segno nella crescita dei ragazzi, specialmente nella fase dell'infanzia e dell'adolescenza, ovviamente. Quindi il tema è quello che l'idea su cui si è riflettuto in questi dei vari progetti europei che hanno preceduto Sport is Respect è: rendiamo i coach, i trainer, gli allenatori capaci di attivare una sensibilità nei ragazzi, sia su tutto quello che riguarda la diversità, sia su come gestire le dinamiche di gruppo. E questo, quindi, diciamo che c'è un movimento internazionale che ha compreso che serve dare più strumenti ad allenatori e allenatrici, proprio per quello che dicevate perfettamente voi. Di fatto è una questione di riconoscere i fatti che sono di fronte ai nostri occhi. Di fatto l'allenatore è un educatore, lo è già. Il problema è che ricopre una posizione che lo rende un riferimento per i ragazzi. I ragazzi pendono, gli atleti e le atlete, quando sono giovani, pendono dalle labbra dell'allenatore. Ed è una responsabilità che finora non è stata pienamente riconosciuta in tutte le sue potenziali conseguenze e in tutte le potenziali opportunità che questa figura può fornire e dare alla società.
4: E allora, Rosario Coco, coordinatore per la Lega Nazionale Dilettanti del progetto Community Coach, direi tanto lavoro da fare, ma tanto è già stato fatto e nella giusta direzione. Grazie davvero per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
5: Grazie mille a voi, ci vediamo presto, grazie.
1: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: si può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare in questo sabato di luglio, al modo nostro, quindi in maniera il più possibile costruttiva. Ricordiamo anche noi il disastro di Seveso. 50 anni sono passati dal 10 luglio 1986 nello stabilimento dell'ICMESA. Ricorderete, industria

0: produttrice di diserbanti chimici del colosso multinazionale farmaceutico svizzero Hoffmann La Roche. Ci fu questo incidente tale per cui dalle ciminiere si sprigionò una nube che il vento portò a spasso nei cieli, che provocò danni incredibili all'ambiente, alle persone. Ancora adesso tanti ne portano i segni e le conseguenze. Questo accadde 50 anni fa, questo ha ricordato ieri il Presidente della Repubblica Mattarella. Noi vogliamo fare un passo avanti, vedere come in questi 50 anni si è lavorato e si lavora ancora per evitare che disastri di questo tipo si ripetano. Vedremo attraverso il rapporto di cui parleremo tra pochissimo che c'è ancora molta, non dico leggerezza, ma a volte incomprensione, ecco, da parte di chi si deve occupare di queste cose, di quanti e quali siano i rischi e di quanto bisogna addestrarsi, ecco, diciamo, ad affrontarli. Bisogna farlo con chi ha esperienza, con chi lavora quotidianamente con queste questioni. Diamo il benvenuto a Lisa Casali, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Perfetto,
1: a tutti.
0: Buongiorno, abbiamo avuto un attimo di paura per non sentendo alcuna voce nell'etere. Lisa Casali è manager del consorzio Pool Ambiente. Pool Ambiente nacque proprio, allora si chiamava Pool Inquinamento, nacque proprio subito dopo il disastro di Seveso e è poi appunto ha cambiato nome nel tempo, è costituito da compagnie di assicurazione e riassicurazione che possono coprire rischi ubicati da attività effettuate nell'ambito della Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera. Però ecco, oltre a occuparsi di questo, si è occupato recentemente di una ricerca, di un rapporto su quanti disastri, piccoli disastri ambientali ancora accadono in Italia e accadano non in ambito criminale purtroppo, ma accadano ancora in imprese, aziende che lavorano nella legalità e nella convinzione di poter fronteggiare questi rischi, vero?
1: Assolutamente, e appunto il consorzio nasce proprio come risposta italiana sul fronte assicurativo a quello appunto che fu il disastro, e nasce proprio come centro di specializzazione sui rischi di responsabilità ambientale per appunto permettere alle imprese italiane di avere una copertura per i danni all'ambiente. Quindi diciamo che da anche noi sicuramente quasi 50 anni operiamo specificatamente in quest'area, per cui un osservatorio di sicuro particolare per monitorare quello che sta succedendo nel nostro paese come casi di eventi di danno quotidiani e quali sono le conseguenze di questi danni e dove possono portare. Ecco, quello che sicuramente è utile ricordare che la lezione di Seveso è ancora aperta. Resta il fatto che il danno ambientale è quasi sempre prevenibile, quindi togliamo un attimo dal tavolo le attività criminali, imprese che sono assolutamente a norma con le leggi, quindi sono compliant a quella che è la normativa italiana, normativa ambientale, ma ci sono comunque possibili problematiche. Da un lato incidenti come può essere un incendio che ha sempre conseguenze ambientali, nubi, acque di spegnimento, oppure rotture di impianti, sversamenti, ma anche ancora più se vuole un po' più nascosto, un po' più sottile, meno visibile agli occhi, è quell'inquinamento lento, silenzioso che avviene sotto i nostri piedi, perché dal nostro osservatorio la prima causa di contaminazione, di danni all'ambiente sono le perdite dagli elementi interrati, possono essere serbatoi, vasche, anche le condutture della rete fognaria o comunque condotte di adduzione che cominciano a perdere, spesso per corrosione, perché magari la manutenzione è carente, perché ci si dimentica di queste sorgenti. Quindi il fatto, ecco, che per tirare un po' le somme, le cause degli eventi sono appunto per lo più carenze nella manutenzione o errore umano. Ecco, ci si può sicuramente lavorare per ridurre il numero di casi.
0: Vi lascio soltanto così presentare alcuni dati che voi, perché sono abbastanza significativi, credo possano rimanere impressi anche agli ascoltatori così come sono rimasti a me, alcuni dati che voi avete rilevato. Allora, in Italia si verificano ogni anno tra i 1000 e 1500 nuovi casi di contaminazione ambientale, di cui 500 Novecento, quindi insomma stiamo parlando di oltre la metà, sono riconducibili a imprese in piena regola, come dicevamo,

0: la normativa vigente e non ad attività criminali. Dopodiché il 70% dei sinistri ambientali in questo contesto delle imprese non criminali è riconducibile fondamentalmente a scarsa manutenzione, appunto, ed errore umano. Quindi sono numeri enormi se ci pensiamo. E sempre dal vostro rapporto leggevo che molti manager, molti di coloro che sono addetti a pensare, insomma, ai possibili rischi, pensano principalmente agli incendi come rischio, ma raramente ad altri aspetti invece, come quelli che ci diceva, di come contaminazioni della falda, lenti, no? Questo tipo di rischio ambientale viene meno considerato.
1: Sì, ci sono sicuramente delle carenze proprio nella mappatura di quelle che sono le potenziali sorgenti e poi anche carenze gestionali. Diciamo che questi rischi non sono al momento una priorità per le imprese italiane e sono una piccola parte quelle che veramente dedicano cura, attenzione nella prevenzione dei danni all'ambiente in maniera consapevole. Ecco, tutti magari sono convinti di fare già il possibile,
0: ma in realtà è proprio a volte la percezione del rischio che è erronea, no? Capita spesso quando si percepisce qualcosa e non si sa qualcosa di sbagliarsi.
1: Sì, poi per esempio ricordiamo anche che l'evento di Seveso ha portato alla nascita di, insomma, importanti direttive, siamo alla terza edizione della direttiva Seveso, che però riguarda in Italia meno di 1000 siti, quando abbiamo invece più di 1 milione di imprese, anche piccole e medie imprese, che comunque rischi ne hanno, certo non di magari di entità pari a, appunto, a un'azienda tipo ICMESA, ma sicuramente hanno comunque dei rischi e non vengono toccati da questa normativa o anche dall'autorizzazione integrata ambientale. Quindi diciamo che c'è anche un po' un vuoto normativo sulla prevenzione che possa riguardare un po' tutte le imprese e poi la bassa frequenza di questi eventi. A volte nella vita di un'azienda ne basta un solo evento però per metterla in seria difficoltà,
0: portare
1: quasi al fallimento. Quindi si crea un po', c'è un po' questa convinzione diffusa veramente in buona fede del a me non succederà mai e magari non mi succederà mai perché non mi è mai successo nulla in passato, non ho mai sperimentato una crisi ambientale, quindi sono convinto che la mia azienda sia a posto. Eppure più diventano vetusti gli impianti, più invecchiano e in realtà aumenta la probabilità di accadimento e quindi in realtà più anni sono passati dall'ultimo evento più dovremmo invece drizzare le antenne e prestare attenzione. Io penso però anche da cittadina che sarebbe importante anche lato nostro, come consumatori, dare più valore alle imprese che investono nella manutenzione, nella gestione corretta di questi rischi, nella prevenzione dei danni all'ambiente. Quindi,
0: però come facciamo a saperlo?
1: Ecco, appunto, ci sono noi per esempio come Pool insieme a Uni abbiamo contribuito alla nascita di una nuova certificazione ambientale, si chiama Ambiente Protetto, che è uno standard di riferimento per le imprese proprio per la prevenzione dei danni. E comunque si può tanto lavorare anche sulla comunicazione, non è scritto da nessuna parte che il paradigma della sostenibilità deve essere solo energia rinnovabile, risparmio energetico, risparmio di acqua, risparmio ad esempio di consumo di risorse. La comunicazione può anche passare per, appunto, ho fatto manutenzione. Certo che per far passare questo concetto dobbiamo avere anche media che contribuiscono e magari consumatori un pochettino più istruiti, in grado di recepire e dare valore a questo messaggio. Però se proviamo a mettere sullo stesso piano un'azienda che mi dice che ha investito nel packaging ecologico e un'azienda che ha investito nella manutenzione di un serbatoio interrato, beh, se vogliamo metterla proprio come impatto sulla protezione delle risorse, dell'acqua, della falda, direi che la seconda
0: sì,
1: è decisamente
0: sono,
1: più significativa.
0: Mi perdono, in parte d'accordo, in parte no, però, perché i consumatori non è che possono sapere tutto. Non a caso ci sono delle certificazioni che vanno proprio a, come dire, risparmiare a noi la fatica di imparare tutto, perché comunque è vero che dobbiamo essere informati, ma non possiamo essere scienziati tutti quanti.
1: No, certo, però ecco, appunto, come vi dicevo, una certificazione già esiste e uno dei motivi per cui secondo me fatica anche un po' a diffondersi è che dall'altra parte magari non è così facile insomma, da essere riconosciuta, ecco. Quindi c'è sicuramente secondo me un lavoro su più fronti di ampliare anche i temi di cui dobbiamo tenere conto.

0: Anche come consumatori, quando facciamo scelte, facciamo acquisti, scegliamo di investire su un'azienda perché magari appunto scelgo un'azienda perché utilizza materie prime certificate biologiche, ma non mi chiedo niente su che cosa fa magari questa azienda per appunto prevenire danni all'ambiente, ecco.
1: Sì, è tutto un po' riconducibile al tema della moltiplicazione delle etichette che c'è stata negli anni. Alcune adesso verranno un po' spazzate via con le nuove normative, anzi con i nuovi regolamenti europei, però certo, sicuramente è un tema su cui possiamo mettere più attenzione. E per ricondurla alla vostra ricerca, voi avete tra l'altro stilato una lista di 10 errori più frequenti nella gestione del rischio ambientale. Se noi le volessimo leggere come bicchiere mezzo pieno, no? Quindi all'incontrario, sono anche delle opportunità per evitare che si ripetano certi errori, no? Per esempio, leggo al primo punto: non mappare proattivamente rischi e scenari, è impossibile prevenire ciò che non si conosce. Non eliminare le sorgenti di rischio evitabili e via dicendo. Allora, qui sono messi in negativo, noi se vogliamo leggerli in positivo, questo è un elenco per evitare che si ripetano certe tragedie.
0: Sì, assolutamente, e appunto sono, diciamo, tutti consigli assolutamente realizzabili. Ce n'è uno che mi sta particolarmente a cuore, che è anche al centro della nostra ricerca, che è la sottoassicurazione che abbiamo in Italia, il fatto che il 99% delle imprese in Italia non ha una copertura assicurativa per i danni all'ambiente. Quindi questo significa che quando poi c'è un problema, un evento, tutti questi costi rimangono a carico dell'impresa e essendo poi spese che possono raggiungere anche cifre davvero importanti, centinaia di migliaia di euro, milioni, c'è un forte, appunto, come dicevamo anche prima, un forte rischio di default, di insolvenza che poi si traduce in un aggravio ovviamente per la fiscalità pubblica e insomma, quindi comunque diventano poi
1: Il tema
0: costi che deve finanziare lo
1: dell'assicurazione è un
0: Stato.
1: tema pesante per l'Italia in generale, perché anche tutti i rischi climatici o da terremoto, insomma, non c'è la diffusione, la percezione dell'importanza di assicurarsi rispetto a questi eventi, o forse c'è, ma non c'è il denaro, non lo so come funziona, ma il risultato è sempre quello.
0: Sì, diciamo che questo tema della sottoassicurazione sui danni all'ambiente è un tema molto diffuso in Europa, non riguarda solo l'Italia e c'è anche a volte un po' la convinzione, parlando con le imprese, tanti imprenditori in Italia, di essere già coperti magari con polizze generaliste come l'RC generale, che il rischio ambientale sia già lì. E questo è sicuramente vero per l'RC auto, ma non per, in realtà per altre polizze, quindi sarebbe opportuno anche questo che nella valutazione, gestione dei rischi di danno all'ambiente si faccia anche qualche riflessione su questo aspetto.
1: Allora, l'ultima domanda che le volevo fare, che mi viene un po' anche dall'esperienza che tutti noi abbiamo magari in ufficio nella ripetizione di certe prove di emergenza. Noi italiani, non oso dire noi europei perché non ho ovviamente competenze su altri paesi europei, ma noi italiani siamo abbastanza, come dire, leggeri in questo tipo di esercitazioni. Penso appunto anche a quelle che si fanno normalmente in ufficio. Invece la ripetizione di questo tipo di esercitazioni può essere veramente la salvezza in certi momenti, non le pare?
0: Certo, e questo, quindi essere pronti, mantenere viva anche veramente un programma di formazione di chi opera sul campo, negli impianti, ma anche diciamo altro tipo di personale amministrativo e anche avere pronto un contatto di una società di pronto intervento se si rendesse necessario. Perché per esempio immaginiamo anche l'incendio che mi porta appunto nube che si diffonde, acque di spegnimento. Io subito dopo l'incendio devo chiamare una società di pronto intervento che mi aiuti a, per esempio, ad aspirare tutte queste acque cariche di contaminanti. Quindi devo avere un contatto pronto, non posso mettermi a fare ricerche nel momento dell'emergenza. Quindi mantenere viva un presidio, un team all'interno dell'impresa, ma anche avere pronto, diciamo, un collaboratore esterno, con macchinari specifici, perché quando c'è l'emergenza bisogna essere tutti, diciamo, già, allineati, settati e pronti a intervenire.
1: Eh sì, e non considerare ridicolo la ripetizione di certi movimenti, cosa che invece noi tendiamo a fare, non so, un po' la nostra mentalità, la nostra abitudine, ma in realtà rendere certe procedure salvavita un automatismo è fondamentale in queste situazioni. La ringraziamo moltissimo, grazie a Lisa Casali per essere stata con noi, ricordo il consorzio.

0: climatici, che ha rappresentato molto chiaramente quanto il riscaldamento climatico sia un costo per le finanze pubbliche e in particolare per la crescita italiana. L'Italia perché? Adesso lo sentiamo, lo analizziamo. C'è in collegamento tra un istante sarà in collegamento con noi Carlo Carraro, che è rettore emerito della Università Ca' Foscari di Venezia, tra i fondatori del CMCC, che è il centro di riferimento per le Nazioni Unite sullo studio appunto dei cambiamenti climatici e i loro effetti nella nostra area euromediterranea cosiddetta. Professore, intanto buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, un piacere sentirla e ritrovarla. Dicevamo poco fa, mentre lei veniva collegato, che in particolare per l'Italia c'è un rischio per le finanze pubbliche e la crescita. Un po' è dovuto dalla nostra posizione geografica, no? Perché questa è un'area che purtroppo sta risentendo moltissimo del riscaldamento del globale.
1: Sì, credo che il punto di partenza sia proprio questo, l'area mediterranea.
0: E poi c'è una fragilità nostra, poi ci arriviamo anche a quello, però sì, principalmente sì, sì, è la nostra certo posizione. Ecco.
1: Il punto di partenza è quello, abbiamo una posizione che è più sensibile alle variazioni del clima di questi ultimi decenni, abbiamo subito un riscaldamento che è superiore alla media mondiale, abbiamo un bacino mediterraneo che si riscalda più rapidamente rispetto ad altri mari o ad altri oceani, e questo ha tutta una serie di conseguenze in termini di impatti che coinvolgono sicuramente le infrastrutture, gli aspetti fisici, ma anche molti altri aspetti economici del paese, di cui magari parleremo, ma insomma, credo che la dimensione economica del cambiamento climatico stia diventando sempre più importante.

0: Riprendiamo il nostro colloquio con il professore Carlo Carraro, già rettore della Università Ca' Foscari di Venezia, docente di economia ambientale, molte altre cose, molta carriera ha fatto anche nell'IPCC e tra i fondatori del CMCC di cui parlavamo poco fa, Centro Euromediterraneo, che si occupa ricerca sui cambiamenti climatici, dal quale è arrivato appunto il report del quale stiamo parlando adesso, un report che è stato realizzato in collaborazione con Deloitte Climate and Sustainability, European University Institute, dal quale, professore, si evince tra l'altro che l'Italia potrebbe registrare entro il 2050 un livello di PIL inferiore fino a 6 punti percentuali rispetto ad uno scenario senza danni climatici. Ora, questa chiaramente è, mi auguro, la peggior prospettiva possibile, magari ci saranno qualche gradazione, sfumatura di miglioramento, ma certo non è il più 2 di cui si augurava oggi il presidente di Confindustria.
1: No, non è, ma il numero che lei indica.
0: Come ci si arriva, tra l'altro?
1: Effettivamente indica attraverso un'analisi modellistica, non è una previsione, è un'analisi di scenario che è soggetta a delle ipotesi. Le ipotesi dietro a questo numero sono soprattutto due: che gli impatti dei cambiamenti climatici proseguono lungo la tendenza attuale, quindi che riusciamo a stimare direi abbastanza bene attraverso i modelli climatici, e la seconda grande ipotesi è che non interveniamo sufficientemente da un lato per ridurre le emissioni di gas serra e dall'altro per proteggerci, per adattarci a un clima diverso. Quindi è lo scenario in qualche modo peggiore, quello in cui il clima continua a peggiorare e dall'altro lato l'azione pubblica e privata per adattarci a questo nuovo clima latita, rimane largamente insufficiente. Con queste due ipotesi di base si arriva a uno scenario di perdita rilevante al 2050 di circa il 6%, con ipotesi più ottimistiche e magari spero anche più realistiche, in cui appunto riusciamo a muoverci con un significativo anticipo, cioè da subito, per ridurre le emissioni da un lato e per adattarci al cambiamento climatico dall'altro, la perdita potrebbe collocarsi intorno al 2%. Attenzione, è una perdita relativa.

0: cioè relativa a quello, alla crescita che avremmo nel frattempo verificato attraverso la crescita economica normale, quindi è un 2% in meno di quello che avremmo avuto attraverso la crescita normale. Avendo una crescita in Italia piuttosto debole, è una cifra importante, perché andiamo a tagliare tassi di crescita che rimangono intorno allo 0,6, 0,7, 0,8, che è grave. Avendo tassi di crescita limitata, perdere un numero che va tra il 2 e il 6% rimane una perdita importante, anche in termini di miliardi di costi per le finanze pubbliche, è una perdita importante.
1: Certo, perché comunque ci sarebbe insomma tutta un'altra situazione, alla quale mi è venuto in mente così come un flash orribile aggiungere anche la riduzione, la contrazione demografica dell'Italia, che quindi diciamo produrrebbe sempre meno.
0: Sono tutti fattori che...
1: No, perché adesso noi stiamo parlando di clima, no? Però poi ci sono anche tutte le altre questioni, rimangono.
0: Certo, la bassa produttività del lavoro, cioè tutti questi fattori che rendono l'Italia particolarmente vulnerabile sono ulteriormente enfatizzati, resi ancora più cruciali dal cambiamento climatico, che contribuisce a rendere la situazione economica italiana delicata, compresa quella delle finanze pubbliche, perché tutto questo peggiore rapporto deficit-PIL, debito-PIL, rende quindi più costoso finanziare il debito pubblico italiano. Infatti abbiamo introdotto questo concetto di spread climatico, il costo addizionale del debito pubblico generato dai danni provocati dal cambiamento climatico.
1: Allora, è una vecchia questione, per carità, ma va affrontata, non è che si può mettere nel cassetto il fatto che una parte può dipendere da noi, una parte dipende dal resto del mondo. Quella parte che dipende da noi, quale può essere? Cosa possiamo fare, per l'appunto?
0: Beh, per la verità possiamo fare molto anche per la parte che non dipende da noi, perché possiamo agire attraverso progetti di cooperazione, ma non soltanto di cooperazione, di investimento, di favorire la crescita nei paesi in cui risorse sufficienti per affrontare il cambiamento climatico non ci sono, e dobbiamo quindi aiutarli a ridurre le loro emissioni. Quindi in parte anche il problema degli altri è un problema nostro, anche perché controllare il cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo significa controllare tante cose, dalle migrazioni alle risorse e così via. Quindi avremmo l'interesse a lavorare così. Certo, non possiamo intervenire con i grandi emettitori, con gli Stati Uniti, con la Cina o con l'India, con loro la strategia deve essere diversa, però insomma anche in parte almeno il lavoro di riduzione delle emissioni negli altri paesi dovrebbe essere un'attenzione da parte anche dell'Europa. E forse questa è una critica che potremmo fare all'Europa: si concentra in questi ultimi mesi, e lo farà ancora di più nei prossimi giorni, perché questa settimana, alla fine della settimana, uscirà una nuova direttiva europea. Il focus è sulla competitività dell'industria italiana o europea, e sulla capacità dell'economia italiana ed europea di far fronte al cambiamento climatico e come ridurre le emissioni senza danneggiare occupazione e crescita. Tutto va benissimo, però trasformare la politica climatica in politica industriale è solo una fetta, una parte della storia. L'altra parte è trasformare la politica climatica in politica internazionale, in politica di cooperazione internazionale, per aiutare tutto il resto del mondo a ridurre le emissioni. Lo possiamo fare in tanti modi, appunto, come cooperazione, trasferimenti di tecnologie, investimenti infrastrutturali, tutte cose che poi ritornano, che hanno anche un beneficio economico.
1: Sì, poi c'è anche appunto una parte che riguarda sicuramente non solo l'industria, ma anche tutto ciò che sta nelle città, dal riscaldamento alle auto e così via, cioè è tutto un enorme circuito che si può muovere. Noi continuiamo a considerarlo, noi insomma, ci viene sempre presentato quasi a pezzi, ecco, come dire, e ogni pezzo ovviamente non vuole soffrire, no? È come dice la mano: vuoi rattrappirti? No, che non mi voglio rattrappire, no? Però il ragionamento invece va fatto per un corpo intero, non si può ragionare solo a pezzi, nessuno si vuole ridurre da solo, però un pochino, un po' tutti, e forse si potrebbe anche immaginare un futuro diverso. Poi c'è tutto un altro aspetto che abbiamo toccato nella puntata scorsa anche con Katia Bastioli, parlando di bioeconomia circolare, e insomma bisogna anche imporre il cambiamento, nessuno ha piacere a, come dire, cambiare la sua forma di business, ma un pochino bisogna imporlo. so come l'ha visto anche lei negli anni, insomma, come sono resistenti al cambiamento tanti. Ecco.
0: C'è una forte resistenza al cambiamento. La strada che abbiamo perseguito in Europa, più che di imposizioni per quanto riguarda il cambiamento climatico, è stata caratterizzata da incentivi o disincentivi, no? Abbiamo un sistema di tassazione delle emissioni diverso nei diversi paesi: chi tassa di più, chi tassa di meno, chi in modo più esteso, chi meno, ma è comune in tutti i paesi mettere un'imposta sulle emissioni inquinanti, in particolare sulle emissioni di gas serra. Questa imposta genera risorse che in alcuni paesi, Germania in primis, sono poi riutilizzate per favorire investimenti verdi, investimenti per ridurre le emissioni. In Italia invece no, queste stesse risorse, che sono importanti perché sono dell'ordine di 4, 5, 7 miliardi all'anno, queste risorse vengono invece utilizzate per ripianare il debito pubblico generale, non sono finalizzate a una crescita sostenibile, una crescita verde, come invece succede negli altri paesi.
1: Professore, la ringraziamo per essere stato con noi, grazie anche al CMCC con questo lavoro molto interessante che si può poi reperire sul sito. Carlo Carraro è stato con noi, buona giornata e a risentirci.
0: Buona giornata a voi, grazie.
1: Grazie. Ed è tutto anche per questa puntata di Si può fare. In redazione ringrazio Silvia Bandelloni e Michele La Serra. In assistenza oggi c'è Claudia Schiattone, in regia Filippo Aureggi. Da Laura Bettini un buon ascolto ed appuntamento a domani alle 9:00.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Iran, il leader Khamenei giura vendetta per l'uccisione del padre, leader occidentali, tra cui la premier Meloni, nel mirino di Teheran. Sardegna e Piemonte, le piegate dagli incendi, chiuso l'aeroporto di Olbia, almeno 800 ettari di boschi piemontesi distrutti dalle fiamme. Il nuovo decreto Autovelox pubblicato in Gazzetta, 1 su 5, non sarà più attivo. Calcio, l'annuncio di Malagò, Paolo Maldini, direttore tecnico della nazionale, Leonardo Advisor. In apertura le notizie dall'estero, sempre l'Iran in primo piano con l'attacco del regime e anche dei media del paese contro i leader occidentali. Il servizio.
3: C'è anche la premier Meloni nella lista nera di coloro che dovranno attendere la vendetta della nazione iraniana. E quanto scrive il quotidiano di Teheran, Amshari, tra i più diffusi nel paese, pubblicando le foto di una serie di leader mondiali in divisa arancione da detenuto. In testa il premier israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, e entrambi con un mirino disegnato sulla fronte e il titolo «La vendetta è inevitabile», ovvero le parole pronunciate dalla nuova guida suprema Mojtaba Khamenei, che nel suo discorso pubblico ha invocato la fine degli assassini del padre, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco aereo statunitense israeliano il 28 febbraio scorso. Intanto in Oman i mediatori, a colloquio con la delegazione iraniana guidata dal ministro degli esteri Araghchi, hanno cercato di trovare un punto di sblocco sullo stretto di Hormuz. L'Oman avrebbe proposto due rotte controllate separatamente: una meridionale attraverso le acque territoriali dell'Oman consentirebbe la libera navigazione, mentre le navi che transitano nel corridoio settentrionale attraverso le acque territoriali iraniane avrebbero bisogno dell'approvazione di Teheran, ma non si fa riferimento a pedaggi. L'apertura dello stretto era uno dei punti del memorandum firmato a giugno tra Stati Uniti ed Iran. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E un funzionario libanese ha dichiarato che il suo paese parteciperà ai colloqui previsti con Tel Aviv la prossima settimana a Roma, dopo che Beirut aveva precedentemente subordinato la partecipazione al ritiro di Israele da alcune aree occupate nel sud. Rimane fermo a 12 vittime e 23 persone disperse.

0: Il bilancio provvisorio del colossale incendio che ha devastato finora 66 km quadrati di foreste e terreni agricoli in Andalusia, nel sud della Spagna, molti gli incendi anche in Francia. In Italia le due regioni maggiormente colpite sono il Piemonte, dove la regione parla di disastro ecologico, e la Sardegna. A Olbia è stato chiuso ieri sera l'aeroporto con i voli dirottati su Cagliari e Alghero.
1: Centinaia di ettari di vegetazione ridotti in cenere e poi danni ancora da quantificare. Il primo bilancio degli incendi che hanno colpito il Piemonte e la Sardegna, benché la stima sia ancora in corso e da definire, è comunque alto. In Piemonte le fiamme hanno distrutto oltre 900 ettari di vegetazione. Il danno ecologico, fa sapere la regione, che sottolinea i problemi per la biodiversità locale, è notevole. Nello spegnimento degli incendi, un contributo è arrivato anche dalle piogge, sono stati impegnati oltre 500 operatori con 60 mezzi. Problemi anche in Sardegna, dove i roghi sono stati meno vasti ma più numerosi. Per diverse ore, per precauzione, sono state chiuse diverse strade statali e provinciali. E sempre per precauzione è stato chiuso per alcune ore l'aeroporto di Olbia e i voli dirottati su Cagliari e Alghero. Ancora una conta dei danni precisa non è stata stilata, anche perché sono andate avanti per ore le operazioni di spegnimento e bonifica delle aree distrutte dalle fiamme sia dal personale a terra sia degli elicotteri e Canadair. In entrambe le regioni resta alta la tensione, anche per via delle alte temperature previste per i prossimi giorni. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Torniamo adesso a parlare del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno.
2: Questo sabato, nel cimitero della Speranza, nella zona zero della tragedia, il personale opera alla massima capacità per garantire i funerali, evitando l'uso di fosse comuni. Il Camposanto ospita già circa 600 vittime dei terremoti. Sono solo una parte dei più di 4.100 morti confermati. I corpi non identificati vengono sepolti in una tomba con un numero, per aggiungere il nome quando sarà possibile identificarli. Ancora oggi, nell'ovitorio improvvisato nel porto di La Guaira un giorno dopo i terremoti, decine di container e sacchi con resti umani attendono la classificazione legale, mentre le varie donate si accumulano nei cortili del recinto.
3: L'aiuto e l'attenzione del governo nazionale.
2: Dalla televisione di Stato, il governo cerca di costruire una narrazione epica sui lavori di ricostruzione.
4: Staremo realizzando.
2: La presidente Delcy Rodriguez ha annunciato che da questo sabato ha cominciato un censimento biometrico per conoscere, ha detto, la situazione delle abitazioni distrutte.
4: A suo hogar.
2: Il governo stima in circa 18.000 le persone rimaste senza abitazione a causa dei sismi, delle quali circa 17.200 si trovano in un totale di 89 campi transitori allestiti a Caracas e negli stati di Miranda e La Guaira. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Torniamo in Italia perché è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà in vigore da oggi il decreto che stabilisce come omologare gli autovelox. Per effetto del decreto, il 21% degli apparecchi attualmente su strada saranno disattivati.
5: Il decreto Salvini in Gazzetta fissa le regole per omologare gli autovelox con una procedura tecnica chiesta dal produttore. Il decreto promuove anche d'ufficio tutti gli autovelox appartenenti a 15 tipologie. Su 4.000 apparecchi in circolazione, dunque, precisa il Ministero, 3.150 restano attivi, mentre 850, al 21%, dovranno essere spenti. Il comandante della Polizia Locale di Verona, Luigi Altamura, coordinatore per l'ANCI.
6: Credo che le procedure che sono state introdotte dal Ministero dei Trasporti vadano bene, però l'importante è che non facciamo passare il messaggio che sono autovelox truffa, come invece qualcuno ha fatto passare.
5: Comandante, lei ha detto in Italia ci sono le regole meno severe sui controlli sulla velocità.
6: È l'unico paese d'Europa dove si fa una battaglia fortissima ai controlli sulla velocità.
5: E secondo lei è provato che gli autovelox salvano la vita?
6: Assolutamente sì, i tutor ad esempio hanno salvato migliaia e migliaia di vite umane, nessuno lo può negare, e ho una prova provata nella mia città. In tangenziale nord noi avevamo morti e feriti nel 2017, abbiamo installato un autovelox, non sono più morte persone, non è solo fatalità.
5: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E sono tantissimi i messaggi di cordoglio e ricordi per Peppino Di Capri, morto a 86 anni dopo una lunga malattia.
7: Champagne per brindare un incontro.
8: Aveva rivoluzionato con gentilezza la canzone napoletana, con il rock, il twist che piacevano ai ragazzi tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, aveva conquistato l'Italia, anche grazie alla sua aria timida dietro gli occhialoni spessi e al suo inconfondibile timbro vocale.
9: A Saint-Tropez, la luna si desta con te.
8: Aveva iniziato come enfant prodige da piccolissimo, esibendosi al pianoforte per i militari americani di Stanza Capri, poi da ragazzo la gavetta nei nightclub. Nel 1958 per Peppino di Capri il primo successo, Malattia.